0: speciali impugnando un'arma da taglio. Questi ultimi hanno risposto sparando e uccidendo l'attentatore. Nell'attacco di sabato una donna è stata uccisa, travolta dal minivan bianco di Ballou, mentre 29 persone sono rimaste ferite, alcune di loro in modo grave. Ieri è stato comunicato che nessuno si trova più in pericolo di vita. L'attacco al Pride di Berlino è stato un attentato terroristico islamista, aveva confermato ieri pomeriggio il ministro dell'interno tedesco Dobrindt, secondo cui il 21enne Ballou, già conosciuto dalle forze dell'ordine per le sue tendenze radicali e intento a seguire un programma statale per deradicalizzarsi, avrebbe usato un macete per ferire i passanti del Tiergarten, il parco pubblico nel cuore della capitale. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora veniamo in Italia con la nuova manifestazione a Bologna per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abderrahim Fakir.
2: Ad una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir, un corteo a sfilare per le strade del Pilastro, promosso da movimenti e associazioni per chiedere verità e giustizia. Intanto, dopo le minacce seguite alle polemiche sugli scontri di piazza di lunedì sera, il sindaco di Bologna Lepore è ora sotto scorta. Due agenti lo seguono negli spostamenti pubblici e privati. Sono almeno una decina i messaggi intimidatori circolati sui social per i quali Lepore ha sporto denuncia in questura. Sul fronte dell'inchiesta spunta un altro video, è quello registrato dalla body cam personale di uno degli agenti intervenuti domenica al Pilastro. Secondo chi l'ha visto, proverebbe la ricostruzione dei poliziotti, e cioè il 42enne marocchino si sarebbe ferito alla nuca battendola sull'asfalto durante la colluttazione. Per il legale della famiglia invece le tracce ematiche sul corpo e nei polmoni che l'autopsia ha rilevato sarebbero la conseguenza dell'azione violenta degli agenti. Sulla morte di Fakir è intervenuto l'arcivescovo di Bologna, presidente della CEI Zuppi. Valutare eventuali errori è nell'interesse della polizia, ha detto in una intervista ad Avvenire. Serve giustizia senza affrettare le conclusioni, ha aggiunto. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: 436 persone sono state identificate dalla polizia per gli scontri di ieri alla protesta No TAV in Val di Susa, di cui una parte erano provenienti da Francia, Germania e Belgio. È salito a 126 invece il bilancio degli agenti feriti per via di questi scontri. E continua invece l'emergenza incendi. Un rogo di vaste dimensioni è divampato nel cuore del Parco Nazionale del Gargano in provincia di Foggia. La Guardia Costiera ha dovuto evacuare i turisti via mare.
3: Si aggrava il bilancio della giornata di emergenza sul Gargano, dove un vasto incendio ha interessato la litoranea tra Peschici e Vieste, divorando macchia mediterranea e pinete fino a raggiungere le baie di Zaiana e Manacora. Alimentate dal forte vento di Libeccio, le fiamme hanno reso necessaria l'evacuazione via mare di circa 200 bagnanti soccorsi dalla Guardia Costiera con il supporto di imbarcazioni turistiche. Per tutta la giornata hanno operato vigili del fuoco, protezione civile, due Canadair e un elicottero antincendio nel tentativo di contenere il fronte del fuoco. Al momento non esiste una stima ufficiale della superficie percorsa dal fuoco, ma si parla di decine di ettari di macchia mediterranea e pineta distrutti dalle fiamme. Nessun villaggio turistico né abitazione risultano coinvolti, mentre il comune di Peschici ha aperto la scuola di via Montesanto per offrire assistenza ai turisti. Il sindaco Luigi D'Arenzo non esclude la matrice dolosa dei roghi, ritenendo che gli incendi siano stati appiccati in più punti. Una giornata che riporta alla memoria la tragedia del luglio 2007, quando un incendio sul Gargano provocò tre vittime e migliaia di evacuazioni proprio via mare. Onofrio D'Alessio, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bari.
1: E ora facciamo il punto anche sulla situazione per quanto riguarda gli incendi in Francia e in Spagna.
4: Nonostante permangano ancora diversi focolai attivi, gli incendi nelle province di Ávila e Madrid sono stati dichiarati contenuti.
5: Esta noche ha sido muy positiva en relación con la evolución del incendio.
4: Le notizie che ci arrivano sono di un'evoluzione positiva, affermava in giornata il premier spagnolo Sánchez, riferendosi nello specifico allo sforzo di centinaia di uomini sul terreno, tra cui anche quelli inviati da Grecia, Italia e Portogallo, che grazie anche ad un lieve miglioramento delle condizioni meteo sono riusciti a contenere e circoscrivere gli incendi in questione, fermandone, si spera, in via definitiva la furia distruttiva, costata già 77.000 ettari di terreno. Un altro fronte caldo si è però aperto nella provincia di Castellón, dove un nuovo incendio, non ancora controllato, ha già distrutto 5.000 ettari. e non va meglio nemmeno la situazione nella regione della Gironda, in Francia, con le fiamme che hanno già costretto all'evacuazione circa 170.000 persone, arrivando a soli 15 chilometri da Bordeaux, il cui sindaco ha però scartato al momento che gli abitanti debbano essere evacuati. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
1: Si aprono nuovi spiragli per le trattative tra Stati Uniti ed Iran sul Golfo Persico. Gli Stati Uniti sarebbero a corto di missili Patriot e per questo Trump avrebbe deciso di fermare l'escalation, una notizia diffusa dalla CBS ma poi successivamente smentita dall'ambasciatore americano all'ONU. Mentre anche Teheran ha sospeso le rappresaglie, domani intanto il premier israeliano Netanyahu sarà alla Casa Bianca. Governo a caccia di risorse per quanto riguarda il decreto contro il caro carburante. A quanto si apprende, si va verso un intervento ponte prima della partenza per le vacanze da bollino nero. Ora siamo alla pagina sportiva con Giovanni Capuano.
6: Partiamo dalla Formula 1 e dalla vittoria di Lando Norris, campione del mondo in carica nel Gran Premio di Ungheria. Norris che ha battuto, portandosi sul podio, Max Verstappen e Kimi Antonelli, che era partito dalla settima posizione. Deludente la prestazione delle Ferrari, quarto Leclerc, quinto Hamilton, che è stato penalizzato di 5 secondi per aver violato i limiti di velocità in pit lane, settimo George Russell. Il risultato è che dopo l'ultima gara, prima della sosta estiva, Kimi Antonelli ha visto aumentare a 50 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, 59 sul compagno di scuderia Russell e 81 su Leclerc. Il Tour de France si è chiuso con la vittoria di Mathieu Van Der Poel sul traguardo dei Campi Elisi. Van Der Poel, protagonista di una grande azione con Pogacar, è stato però l'unico capace di resistere al ritorno del gruppo. Pogacar che ha conquistato così il quinto Tour de France della sua carriera, come lui soltanto Merckx, Anquetil, Hinault e Indurain. Sul podio del Tour anche Evenepoel e Del Toro. Il calcio, sonore di studio e riflessione a proposito della posizione di Andrea Pirlo, che 48 ore fa sembrava certo di potersi sedere sulla panchina da commissario tecnico della nazionale. Il dossier è in mano al presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò. Le pressioni perché Pirlo non venga ingaggiato a causa del contratto da ambassador globale con un portale di scommesse russo sono forti, e in gioco c'è anche la posizione del direttore tecnico Paolo Maldini e del suo advisor Leonardo. Entrambi potrebbero fare un passo indietro in caso di bocciatura di Pirlo. Le amichevoli, oggi la vittoria dell'Inter 2-1 in casa del Karlsruhe con doppietta di Diouf, il successo 2-0 del Napoli con la Carrarese, gol di Højlund e Giovane e il 3-3 della Roma contro il Cannes con doppietta di Dybala e Malen. Per chiudere, prima la pallavolo, l'Italia ha conquistato il terzo posto nella Nations League femminile battendo nella finale di consolazione 3-1 la Cina a Macao, torneo che è stato vinto dalla Turchia. Nella scherma invece, mondiale ad Hong Kong, medaglia d'argento per Davide Di Veroli nella spada individuale, la terza medaglia azzurra della spedizione mondiale. Per lo sport è tutto, a te la linea.
1: Giovanni Capuano, grazie, è tutto anche per questa edizione di GR24. Alessio Maurizio in studio, Martin Garamone in regia. Vi auguro un buon proseguimento d'ascolto su Radio 24.

0: 2024 di Enrico Pagliarini.
1: La Francia è il primo paese dell'Unione Europea ad adottare un divieto all'uso dei social network per i minori di 15 anni per tutelare la loro salute, in particolar modo la loro salute mentale. E ormai è piuttosto chiaro quali sono i danni da un uso intensivo ed eccessivo di questi strumenti. Non è che se li usi 2 minuti al giorno succede nulla, anche magari un po' di più, però il problema è rimanere davanti a questo schermo che scorre costantemente con contenuti anche piuttosto veloci, rapidi, di vario genere per ore e ore. Questa legge entrerà in vigore in settembre, ci saranno comunque delle scadenze anche per i vecchi e i nuovi profili che potranno essere attivati, cioè da settembre non si potranno attivare nuovi profili e il divieto entrerà in vigore per i vecchi a partire da gennaio 2027. La legge è stata approvata definitivamente dal Parlamento francese, saranno le piattaforme social a doversi dotare di strumenti per la verifica dell'età, come succede in altre parti del mondo. Nell'Unione Europea e in buona parte del mondo si sta discutendo di divieti simili, c'è la lista di paesi in cui si sta discutendo e in alcuni casi ci sono già provvedimenti in discussione nei parlamenti, è molto lunga. La Commissione Europea farà una propria proposta comunitaria in autunno e nel giro di pochi anni molti saranno i paesi che avranno leggi di questo tipo. Ci vorrà sicuramente molto tempo per un assestamento tecnologico, perché questi strumenti di verifica dell'età non è che stanno funzionando perfettamente, ma si arriverà ad una sorta di equilibrio. Si troverà, immagino, anche il modo per evitare l'uso massiccio di VPN per bypassare questi divieti, ma soprattutto l'assestamento dovrà essere culturale affinché si comprenda bene il danno che un uso eccessivo di questi strumenti può causare a livello cognitivo. Come per tante altre cose, l'uso eccessivo è pericoloso, appunto per tantissime altri servizi web, internet, ma anche nel mondo fisico. Il problema non è un uso normale, saltuario, ma l'uso eccessivo. Quindi il tema culturale della comprensione dei danni che questi strumenti possono causare, soprattutto a livello cognitivo, è centrale in tutto questo dibattito. Adesso notizie in breve selezionate durante la settimana nelle nostre Digital News.
0: Digital News.
1: L'amministrazione Trump accusa Moonshot AI, azienda cinese di intelligenza artificiale, di aver sviluppato il proprio nuovo modello K3, copiando o sfruttando illecitamente il più sofisticato Fable di Anthropic. Secondo Michael Kratsios, che è il direttore dell'Ufficio per la Politica Scientifica e Tecnologica della Casa Bianca, nonché consigliere scientifico di Donald Trump, Moonshot AI ha effettuato una distillazione industriale su larga scala volta a rubare tecnologia proprietaria statunitense. Alcuni importanti esperti sono però scettici e secondo loro è difficile che K3 sia stato creato solo grazie a questo processo e soprattutto in così poco tempo, perché è poche settimane che Fable è disponibile. È comunque vero che Anthropic e OpenAI da tempo denunciano i tentativi di accesso illegale di aziende cinesi. A febbraio Anthropic aveva svelato che le cinesi DeepSeek, Minimax e la stessa Moonshot avevano generato oltre 16 milioni di interazioni con Claude, utilizzando, pensate, circa 24.000 account falsi, violando i termini di servizio di Anthropic. Va anche aggiunto, per contestualizzare ancora meglio la cosa, quello che sta accadendo, cioè che copiando o non copiando i modelli cinesi open, si dice open weight, anche se spesso si definiscono open source, che tra l'altro sono gratuiti, sono arrivati quasi alla capacità dei modelli americani chiusi e a pagamento. E il modello di business di queste aziende come OpenAI, Anthropic, eccetera, eccetera, viene messo in discussione settimana dopo settimana. Non è un caso che quando è stato svelato K3 il valore non determinato dalla borsa, perché OpenAI e Anthropic ancora in borsa non ci sono ma ci vorrebbero andare, il valore però attribuito a queste aziende è, se non crollato, si è un po' sgonfiato, perché ovviamente il mercato dice: ma come? Se una cosa quasi uguale la posso fare con un modello che è gratuito e aperto, il tuo valore viene meno. Poi bisognerà vedere fino a quando i cinesi andranno avanti con questa politica, perché prima o poi anche loro dovranno farsi pagare, però per il momento le cose stanno così. Allora, a proposito di novità, Google ha introdotto un nuovo modello chiamato Gemini 3.6 Flash, che promette di essere più veloce e più efficiente usando meno token, quindi facendo risparmiare soldi agli sviluppatori. Oltre a questo modello sono stati introdotti la versione più leggera Gemini 3.5 Flash Lite e Gemini 3.5 Flash Cyber, specializzato nel campo della cyber security. Google ha però attirato alcune preoccupazioni per il ritardo accumulato dal tanto atteso Gemini 3.5 Pro. Il Pro è il modello di punta di Google che dovrebbe far recuperare terreno rispetto ai concorrenti ed è stato aggiornato l'ultima volta a febbraio. Era atteso per giugno e però per il momento non si vede, anche se Google ha detto: ci stiamo lavorando, siamo quasi pronti, arriverà. Tra l'altro, a proposito di quello che dicevamo prima, cioè la pressione che c'è in questo mercato, i conti di Google sono stati anche questa settimana, così come i conti di altre aziende di tecnologia, stellari, fantastici, veramente in crescita, con numeri incredibili, ma la spesa annunciata per reggere la concorrenza nel settore dell'intelligenza artificiale è così elevata, e quindi Google ha annunciato ulteriori investimenti. E tutto ciò preoccupa gli investitori, che infatti hanno punito non solo il titolo di Google ma anche altri titoli questa settimana. Benvenuti in questa nuova puntata di 2024, puntata del 26 luglio, la nostra ultima puntata della stagione, poi riprenderemo a settembre.

0: La settimana scorsa la piattaforma per sviluppatori Hugging Face aveva pubblicato e aveva denunciato pubblicamente sul proprio blog un incidente di sicurezza, come tanti altri che vengono riportati sui siti di queste aziende, che era stato scoperto dai propri sistemi di intelligenza artificiale. Quindi in modo automatico e autonomo i sistemi di intelligenza artificiale hanno detto: guardate che è successo qualcosa di strano. E già allora nel blog si diceva, c'era scritto: i nostri sistemi hanno rilevato un'intrusione alla nostra infrastruttura. Questa intrusione si è distinta da tutte quelle che avevamo gestito in precedenza per un aspetto fondamentale, cioè è stata gestita dall'inizio alla fine da un sistema autonomo basato su intelligenza artificiale. E qui c'era già una notizia, ma fino a quel punto la cosa non aveva destato molto clamore, fino a che questa settimana la notizia è stata pubblicata anche sul blog di OpenAI, e allora lì, boom! Sul blog di OpenAI i ricercatori hanno ammesso che il sistema autonomo di cui parlava Hugging Face era basato su intelligenza artificiale, e l'intelligenza artificiale è ChatGPT, o meglio un paio di modelli ad agenti basati su ChatGPT che stavano eseguendo un test di sicurezza, che però non doveva finire in quel modo, quindi qualcosa non è andato secondo i programmi. Corrado Giustozzi, esperto di cyber security, partner di Resilience. Corrado, bentornato, grazie di essere con noi.
1: Grazie a te Enrico per l'invito, è sempre un piacere.
0: OpenAI ha definito questo caso, e la fonte che noi abbiamo è solo OpenAI, un caso senza precedenti. Per la prima volta autonomamente un agente di intelligenza artificiale, ma di fatto un paio di modelli che lavoravano in simbiosi di OpenAI, hanno, non so se definire attaccato, se il termine corretto è questo, una piattaforma terza. Allora, intanto che cosa è successo? Partiamo da qui, Corrado.
1: Allora, si è trattato di un attacco, ma in realtà la finalità non era l'attacco. L'attacco è stato un mezzo per ottenere il risultato che la piattaforma di OpenAI cercava, e questo non so se è meglio o peggio. Quello che è successo è che questo modello, che era sotto test, no, doveva ottenere un certo risultato, eccetera, eccetera, era stato confinato in una, diciamo, area riservata dove non aveva accesso a internet. Questo modello ha capito che sul sito di Hugging Face avrebbe trovato la soluzione al problema che stava cercando, e quindi ha cercato in tutti i modi di raggiungerlo, visto che non poteva arrivarci direttamente, ha guardato, diciamo, nel suo ambiente isolato da dove poteva uscire fuori, quale breccia poteva trovare per andare su internet, ha trovato una vulnerabilità nel software di un proxy, quindi un server che teneva confinato questo modello, ha sfruttato questa vulnerabilità per forzare l'uscita verso internet, e poi è andato sul sito di Hugging Face per, diciamo, trovare quello che gli serviva. Quindi l'attacco è stato in realtà funzionale a barare, perché poi questo era, cioè ha cercato di barare al compito che gli era stato dato cercando le soluzioni sul sito di Hugging Face. Visto che non riuscì ad andarci direttamente, ha forzato l'accesso con una tecnica da hacker molto molto sofisticata.
0: Stiamo parlando con Corrado Giustozzi del caso sollevato da OpenAI con due modelli di intelligenza artificiale sottoposti ad un test che, è stato detto, sono sfuggiti dal controllo. È corretto dire così, Corrado?
1: Sì, in tutto e per tutto. Cioè, questi modelli hanno cercato di guadagnarsi un accesso a internet che gli era stato bloccato, e per ottenerlo hanno forzato il sistema, diciamo, che li teneva chiusi.
0: Ok, c'è chi ha criticato OpenAI perché ha detto: beh, però avete fatto una sandbox che in realtà allora non era così tanto protetta, forse addirittura avrebbero dovuto staccare proprio i cavi per non far accedere il modello a internet.
1: Sì, però accidenti, per uscire su internet questi modelli hanno trovato una vulnerabilità zero day nel software di proxy che li teneva bloccati, quindi in realtà la sicurezza della sandbox era allo stato dell'arte, è che proprio per uscire fuori, visto che la sicurezza era fatta bene, il modello si è messo a vedere se ci fossero delle vulnerabilità sconosciute, tant'è vero che come effetto collaterale di questa cosa poi OpenAI ha segnalato al produttore di questo software di proxy questa zero day scoperta da OpenAI, che adesso è stata corretta, quindi non si è limitato a sfruttare una falla nota, ha scoperto una falla non nota e l'ha sfruttata con grande abilità, poi facendo privilege escalation, movimenti laterali, eccetera. Quindi ha fatto qualcosa di estremamente sofisticato. Molti... E ripeto, lo scopo non era questo, questo era il mezzo per scappare fuori e ottenere poi il suo scopo, che era un altro.
0: Sì, alcuni hanno sollevato, anzi molti direi, hanno sollevato una preoccupazione legata alla capacità autonoma di questi modelli di prendere decisioni, e in questo caso la vicenda che stiamo narrando, descrivendo, solleva tutta una serie appunto di punti interrogativi, e appunto c'è questa preoccupazione. Però io dico, qui stiamo però parlando di un test, e quindi immagino che le briglie al sistema siano lasciate comunque volutamente abbastanza ampie, e quindi io non mi preoccuperei troppo, anche perché poi di fatto non è successo niente, o invece bisogna preoccuparsi?
1: Allora, bella domanda, e la risposta è molto difficile, perché da un lato quello che dici tu è giusto, almeno dice OpenAI, noi dobbiamo, come dire, dare certo credito a loro perché sono l'unica fonte, dice che avevano, diciamo, allentato un pochino quelli che si chiamano guardrails, no? Quindi quelle regole che tengono, diciamo, in riga i comportamenti dei modelli di AI per non far loro delle cose che non dovrebbero fare. E quindi loro dicono che avevano allentato un pochino e quindi questi modelli se ne sono approfittati. Che però è già, insomma, abbastanza preoccupante, perché, ripeto, questo modello ha fatto una cosa a barato, e per barare ha fatto una cosa importante, cioè, ripeto, è come se in una caccia al tesoro uno a un certo punto rubasse una macchina di una persona per fregare gli altri, sì. Cioè è stato un comportamento non etico e insomma abbastanza forte da parte del modello. E in generale uno può dire sì, però nei modelli veri con i guardrail messi bene queste cose non succedono. E il problema è che non lo sa nessuno se davvero queste cose non succedono, perché sono piene le cronache recenti di casi in cui i guardrail, che poi sono semplicemente dei prompt come altri, in cui che hanno una priorità maggiore, gli dicono non fare questo, non fare quell'altro, un po' come le leggi di Asimov.
0: Sì.
1: C'è ancora tantissimo da imparare, da scoprire, da maturare, in un mondo in cui la velocità di sviluppo di questi sistemi è spaventosa. Quindi io sono un po' preoccupato che anche quando uno ha messo i guardrail per bene, un sistema particolarmente motivato, mettiamola così, può sicuramente trovare il modo di eludere i controlli. E non voglio richiamare la fantascienza, però voglio dire, abbiamo 50 anni di esperienza da Asimov in poi di racconti che sono basati esattamente su questa cosa, intelligenze artificiali, robot, eccetera, che eludono i controlli, le direttive delle persone, perché comunque sono ambigue, lasciano sempre un margine di alea di interpretazione sufficiente alla macchina per sgattaiolare via e fare quello che vuole fare.
0: Corrado Giustozzi, come sempre, grazie, a presto, buon lavoro.
1: Grazie,
0: o buone vacanze, dipende da quali sono i tuoi programmi, i tuoi progetti.
1: Grazie a te e agli ascoltatori.

0: poi mille altre considerazioni si possono fare su questo caso. Alcuni sostengono che sia una mossa di marketing, e se lo è riuscita benissimo per dire: guardate come sono potenti i nostri modelli, gli dai un obiettivo e loro sono così abili e astuti che raggiungono questo obiettivo anche trovando delle soluzioni molto fantasiose, barando, insomma, raggiungono l'obiettivo. C'è una bella domanda che il sito TechCrunch ha inviato ad OpenAI senza però ottenere una risposta, e cioè: se fosse stata un'intelligenza artificiale o una persona a configurare l'ambiente di test? È una domanda, una bella domanda, che un conto è se lo ha fatto la stessa intelligenza artificiale, un conto se l'hanno fatto i ricercatori, perché un'altra cosa che si è letta molto in questi ultimi giorni è che molti hanno criticato questi ricercatori, che hanno detto: però avete fatto una sandbox non fatta tanto bene, oppure, cioè, perché col senno di poi sono capaci tutti di giudicare, oppure invece loro l'avevano fatta magari a regola d'arte e non avevano previsto tutto quello che invece l'intelligenza artificiale è riuscita a fare. Anche questo è un elemento del dibattito. Migliaia fra scienziati, economisti, ricercatori, esperti di intelligenza artificiale, sono circa 3.000 questa settimana, ma stanno crescendo giorno dopo giorno, hanno firmato un appello intitolato We Must Act Now. Tradotto è: dobbiamo agire adesso. È un appello rivolto a leader politici e a leader del settore tecnologico ad agire il più presto possibile al fine di creare meccanismi di controllo e anche istituzioni utili per uno sviluppo sano dell'intelligenza artificiale. Devo dire che questo appello è stato lanciato prima del caso di OpenAI, ma anche questo caso alimenta ancora di più questa richiesta di agire in modo veloce. Uno dei primi firmatari è Luca Vendraminelli, ricercatore allo Stanford Digital Economy Lab e allo Stanford Institute for Human-Centered AI presso l'Università di Stanford in California. Vendraminelli, grazie di essere con noi, benvenuto.
1: Ciao Enrico, grazie dell'invito, è un piacere essere qui.
0: Allora, innanzitutto, per quale motivo hai firmato e che cosa intendi tu, come interpreti questo messaggio, questo appello? Cosa significa per te agire oggi?
1: Ma intanto, quando ho letto questo appello, subito mi sono chiesto: ma questo appello che significato ha? No? Ho visto anche molti commenti su Twitter in giro di persone che chiedevano: ma perché abbiamo fatto questo appello? Perché io ho firmato questo appello che è stato firmato da più di 12 premi Nobel. Bene, io credo che ci sia una grossa premessa che tutti noi ricercatori e non dobbiamo fare sull'intelligenza artificiale, cioè dobbiamo metterci d'accordo su quale sarà l'impatto dell'intelligenza artificiale. Questo appello è un po' questo tentativo qui, metterci d'accordo su quale possa essere l'impatto. Ora, io l'ho firmato perché io penso che l'intelligenza artificiale cambierà fondamentalmente la nostra società, cioè siamo all'alba, probabilmente siamo già all'interno di una grossissima rivoluzione industriale, come è stata la prima rivoluzione industriale. E una cosa che io penso è che questa cosa succederà veramente velocemente, cioè il cambiamento che vedremo nella società sarà un cambiamento che scopriremo oggi essere successo ieri, ma non una cosa che si trasforma nei 20 anni, come è stato per la prima rivoluzione industriale, magari anche di più. E quindi questo appello ha questo significato qui: metterci d'accordo sul fatto che stiamo vivendo un momento di cambiamento, dobbiamo rendercene conto, dobbiamo agire. E credo che questa sia la piattaforma su cui poi costruiremo tutte le iniziative future, però è importante che ci mettiamo d'accordo sul fatto che il futuro sarà diverso dal passato.
0: Cioè, secondo te non c'è accordo sulla portata rivoluzionaria di questa tecnologia?
1: Credo di no, nel senso che tutti pensano che la tecnologia sia fondamentalmente disruptive, e quando uno guarda cosa è in grado di fare l'intelligenza artificiale e pensa se 3 anni fa, 4 anni fa avremmo pensato possibile, dice di no. Credo ci sia disaccordo non su quanto la tecnologia sia innovativa, basta guardare lo stock market come è stato impantato recentemente. Il disaccordo è su quanto la società verrà cambiata da questa tecnologia e quanto veloce sarà il cambiamento. Ora, io ho firmato questo appello, questa è un'opinione ovviamente, una predizione sul futuro che io posso sbagliare, però nella mia idea questa cosa sarà molto più veloce di quello che molti pensano. E quindi l'incentivo ad agire è molto più pressante. Credo non saranno solo problemi, ecco, non voglio lasciare questo messaggio, che secondo me questo appello non dice ci saranno solo problemi. Sarà sicuramente tantissime opportunità legate all'intelligenza artificiale, tantissimi nuovi posti di lavoro, io spero, e tantissime nuove idee, innovazioni che aumenteranno la nostra qualità di vita. Certo che grossi cambiamenti di questo tipo, specialmente nella transizione, hanno dei rischi collegati, ovviamente, che penso siano abbastanza evidenti, che se è vero quello che noi scriviamo nell'appello vanno controllati, governati, ecco.
0: Luca Vendraminelli, grazie per essere stato con noi, buon lavoro e a presto.
1: Grazie Enrico, a presto.
0: Dopo un'indagine partita oltre 2 anni fa, a marzo 2024, e già qui ci sarebbero molti elementi per criticare le lungaggini della Commissione europea, comunque Bruxelles ha comminato a Google 2 multe per complessivi 890 milioni di euro per violazioni della principale legge sulla concorrenza nei servizi digitali, ovvero il Digital Markets Act. Non è una grande multa, se andate a fare un calcolo e fate la giusta proporzione rispetto ai 132 miliardi di utile che Google genera in un anno nel 2025, una multa da circa $1 milione è come se a uno che porta a casa uno stipendio di 2000 euro o dollari, ho fatto il calcolo in dollari, è come che gli venga dato 180 euro di multa. Allora, comunque le multe sono 2, una per avere favorito i propri servizi, fra cui shopping, hotel, trasporti, giusto per fare alcuni esempi, nei risultati del motore di ricerca rispetto a quelli dei concorrenti, e questa è una contestazione che è stata fatta in altri ambiti a Google, quindi è un vizio che la piattaforma ha avuto anche in altre occasioni. Ma d'altronde immagino che ci sia un ufficio che si occupa di questi temi e dice: ma se noi violiamo questa norma e prendiamo tot multa, facciamo un rapporto su quanto guadagniamo, se si guadagna di più ci conviene pagare la multa. Questo è un calcolo che può fare anche, poi dipende se la multa ha delle conseguenze più gravi, però è un calcolo che può fare anche il cittadino di fronte a un divieto di sosta, ad esempio, no? L'altra multa è per avere imposto restrizioni agli sviluppatori di app sul Google Play Store nell'indirizzare gli utenti verso canali di acquisto alternativi, spesso più economici. Comunque, in generale, per avere quindi dato meno scelta al consumatore. Adesso l'azienda ha 60 giorni di tempo per conformarsi alle decisioni oppure per impugnare questa scelta, però rischia multe fino al 5% del suo fatturato globale, e qui la multa diventa sicuramente più importante. Google protesta, come del resto protesterebbe chiunque di fronte a una multa, dicendo che dovrà rimuovere funzionalità amate dagli utenti e che le decisioni di Bruxelles sono guidate da un piccolo gruppo di ricorrenti con interessi personali, quasi a dire che la Commissione segue le proteste roboanti di piccole aziende che disturbano e dicono: avremmo piacere che quella grossa azienda seguisse le regole. La Commissione immagino che sia sufficientemente neutra per prendere decisioni senza che qualcuno gli tiri la giacchetta di qua o di là, anche perché molto spesso queste aziende non sono europee, tra l'altro, quindi non vedo favoritismi particolari, però insomma è ovvio che chiunque prende la multa protesti, no? Anzi, se io fossi il capo di Google e il mio dirigente che si occupa di queste cose non protesta, gli tirerei le orecchie. Però queste 2 multe arrivano dopo un altro provvedimento, sempre nei confronti di Google e sempre nell'ambito del Digital Markets Act. Avevamo parlato la scorsa settimana dei rimedi richiesti per garantire interoperabilità all'interno di Android per i servizi di intelligenza artificiale alternativi a Gemini. Questa settimana invece parliamo dei rimedi nell'ambito dei motori di ricerca, che è il core business di Google, cioè che cosa deve fare la piattaforma, che cosa chiede la Commissione europea. Simone Reghini, esperto di Search Marketing, bentornato, grazie di essere con noi.
2: Grazie, ciao.
0: Quali sono questi dati che Google dovrà condividere?
2: Allora, una parte dei dati che Google costantemente misura. Google raccoglie una quantità di dati comportamentali immensa e alcuni di questi sono più importanti di altri. Nel caso di questa decisione che è stata presa, è stato chiesto di raccogliere i dati delle query di ricerca, quindi che cosa cercano gli utenti su qualsiasi device e qualsiasi punto d'accesso, perché Google in questo momento raccoglie query da Android, le raccoglie dal motore, dal sito web, le raccoglie da vari punti d'ingresso, e quindi tutte le domande che gli utenti fanno a Google in sostanza riguardano questa raccolta di dati. E poi i click, cioè quindi su quali risultati cliccano gli utenti, quali URL visualizzano effettivamente gli utenti, e poi anche i dati di ranking. Quindi l'Unione ha chiesto che Google condivida anche il ranking che in quel momento ha portato quel risultato in un certo punto della classifica.
0: Cioè, per ranking intendi la gerarchia con cui Google posiziona i vari link?
2: Sì, se tu cerchi per esempio Enrico Pagliarini su Google, se ti esce al primo posto il sito di Radio 24, allora la query è Enrico Pagliarini che tu hai cercato, e al primo posto, quindi il ranking di quel risultato, del risultato di Radio 24, è il primo posto.
0: Certo, perfetto.
2: Poi ci saranno un po' di dati minimi legati a metadati come la lingua, tipo di dispositivo e diciamo cose marginali rispetto poi effettivamente a questi dati.
0: Ok, per condividere, che cosa intendiamo? Cioè, questi dati devono essere regalati, vanno pagati, in che forma vanno forniti questi dati?
2: Allora, e qui è stata data una linea di condotta, è stato fatto l'esempio delle API, quindi interfacce server-server in sostanza, con cui altri competitor, altri player potrebbero effettivamente leggere in tempo quasi reale, qui facevano l'esempio di entro una settimana dalla digitazione di quella keyword, quindi si sta parlando di settimane, non di mesi, non di anni, soprattutto perché il tempo in cui viene digitata una keyword è fondamentale, cioè il momento in cui viene digitata è fondamentale, e sarà una formula basata su dei costi incrementali che Google dovrà sostenere per questa condivisione. Quindi in sostanza non si sta dicendo che Google li deve regalare questi dati, ma si sta dicendo semplicemente che li deve far pagare a dei competitor che vorrebbero poterli comprare.
0: A chi li deve concedere? Perché abbiamo detto i concorrenti, ma chi decide chi deve vedere questi dati? Cioè, io e te potremmo accedere a questi dati? No, immagino di no.
2: Beh, allora, se avessimo ricevuto un finanziamento da 50 milioni, sì, perché a questo punto ci potremmo qualificare come startup. L'Unione Europea ha chiesto che questi dati vengano condivisi con gli altri motori di ricerca rivali, ok? Quindi i vari Bing, i vari
0: Brave,
2: Brave, perché no, Quant ci abbiamo nell'Unione, sì, eccetera. Anche altri chatbot IA, per esempio, non so, i vari Perplexity, eccetera, che comunque soddisfano dei criteri precisi, e questi criteri sono sostanzialmente che abbia un'attività reale nell'Unione da almeno 2 anni, oppure sia una startup finanziata con 50 milioni, e che abbiano almeno 50.000 utenti medi mensili, quindi insomma che non siano delle entità troppo piccole che vogliano creare un business soltanto sulla rivendita dei dati che poi dopo comprano da Google in questo caso.
0: Uno potrebbe pensare che questi dati siano tantissimi, che quindi diciamo la mano della Commissione Europea sia entrata profondamente nel business di Google. Dal tuo punto di vista, qual è il tuo parere? Cioè, è così? Quindi mi verrebbe quasi da dire, sufficienti questi dati da condividere con i competitor per creare un po' di competizione, o sfiorerà leggermente il business di Google?
2: Allora, se fossimo partiti 20 anni fa, allora sì, sarebbe stata una grandissima mossa. Partire oggi con tutta quella che è l'esperienza di Google di correlare dati e di fondere dati da fonti completamente diverse tra loro. Ricordiamoci che Google ha anche Google Maps, che ricorda tutte le geolocalizzazioni, tutte le posizioni di tutti gli utenti, YouTube, che è la piattaforma di video streaming più grossa che c'è oggi al mondo, Gmail, che è immensa. Quindi Google in realtà con questi dati fa delle correlazioni importantissime, e gli altri competitor per forza di cose non potranno correlare questi dati come invece può fare Google, quindi questi dati hanno un valore molto alto per Google, un pochino più basso per gli altri.
0: Simone Righini, grazie per essere stato con noi come sempre, a presto.
2: Ciao, alla prossima.
3: 2024.
0: Sempre in ambito di Unione Europea, questa settimana i Paesi membri hanno approvato una misura già votata la scorsa settimana dal Parlamento che reintroduce la possibilità per le grandi piattaforme internet di individuare e rimuovere materiale pedopornografico online in deroga alle norme sulla privacy. Una misura conosciuta come Chat Control che permette di scansionare indiscriminatamente in modo automatico tutte le comunicazioni via messaggio o via email, tranne quelle cifrate, che al momento è temporanea, cioè permessa fino al 3 aprile 2028, era stata sospesa, è stata reintrodotta, ma che si sta discutendo su come renderla permanente, il famoso Chat Control 2.0. E lì ci sono varie posizioni. Tra l'altro, almeno secondo una campagna che è stata lanciata su internet, c'è proprio un sito contro Chat Control, l'Italia pare che sia l'unico paese che è contrario tra i membri, gli altri o sono favorevoli a questo Chat Control potenziato di cui si dibatte ormai da un po' di anni. Molti paesi all'interno dei 27 sono divisi, cioè non c'è proprio una decisione tra i partiti, diciamo. Invece l'Italia pare, c'è il bollino verde su questo sito. La questione è seria perché è come se per cercare materiale illecito, ovviamente è una operazione corretta, giusta, lodevole, però si perquisissero indiscriminatamente tutte le abitazioni degli italiani. Certo, le trovi sicuramente materiale illecito, ma fai una perquisizione a tappeto e ovviamente col digitale è più facile, però tutti protesterebbero se domattina dicessero cominciamo a fare perquisizioni sistematiche. Nessuno, pochi protestano di fronte a questa decisione del Parlamento e anche del Consiglio europeo. Paolo Dal Checco, esperto di cyber security di Informatica Forense. Paolo, bentornato, grazie di essere con noi.
4: Grazie Enrico e ben ritrovati.
0: Innanzitutto, quali sono le comunicazioni oggetto di questa decisione?
4: Questo è un aspetto importante. All'inizio si temeva tutte, e quindi tutte le chat che utilizziamo quotidianamente, come WhatsApp e quelle cifrate. In realtà le comunicazioni coinvolte in questo tipo di verifica sono quelle non cifrate, cioè quelle nelle quali il provider, cioè chi fornisce il servizio, è in grado di accedere ai contenuti. Per cui escludiamo WhatsApp, escludiamo Signal, tutte le comunicazioni nelle quali il provider, cioè il fornitore di servizio, non può guardare dentro. Quelle sono escluse.
0: Ok, quindi ad esempio Telegram sì.
4: Ecco, Telegram è particolare perché quando lo usi normalmente in realtà non sta cifrando, nel senso che cifra tra te e il server, ma poi il server decifra. E quindi potenzialmente sarebbe da includere. Poi tranquillizzo tutti, Pavel Durov ha dichiarato che comunque lui non andrà a guardare i messaggi. Se invece attivi il messaggio privato, segreto, su Telegram, lo devi fare ogni volta che vuoi parlare con qualcuno in maniera sicura, allora in quel caso si attiva una cifratura definita end-to-end e quelli il server non è in grado di visionarli.
0: Quindi tutte le email, diciamo, dei grandi provider, noi sappiamo che già prima, quando questa deroga era stata attivata anni fa e fino alla primavera, ma adesso poi è stata riattivata, sappiamo che i grandi provider, quelli internazionali, quelli americani, tutti fanno questa scansione.
4: Sì, lo fanno tutti, non solo sulle mail, lo fanno anche ad esempio sul cloud. Quindi se tu carichi sul cloud un'immagine vietata, già oggi e anche in passato scattava il rilevamento e ti trovavi subito segnalato, stesso anche per le email, così come anche cercano potenziale malware, spyware, spam, aggiungono anche la ricerca di materiali vietato.
0: Stiamo parlando della riattivazione di quello che viene definito e chiamato Chat Control, quindi una attività concessa in deroga alle norme privacy europee ai grandi provider. Ricordiamo che quasi praticamente tutti i medio piccoli provider di posta elettronica, soprattutto professionali, ma anche quelli per i professionisti che possono costare anche pochi euro al mese, non fanno questa attività. E in effetti ci sono molti professionisti che mi hanno scritto dicendo: ma a me non è che piace molto che vengano scansionate tutte queste email. Certo, alla ricerca di materiale pedopornografico, però è comunque una scansione che viene fatta e, come dire, potrebbe essere fatta anche per qualcos'altro se uno vuole essere complottista, ma io direi che non, questo non accada, però sicuramente è un'attività che ad alcuni può non piacere, anche per i famosi falsi positivi di cui magari tra poco possiamo anche parlare. Dunque, è con noi Paolo Dalcheco, esperto di cyber security, informatica forense. Paolo, come fanno in effetti a comprendere che un certo tipo di contenuto illecito è, visto che stiamo parlando di sistemi automatici, come fanno a capire che effettivamente è contenuto illecito quello che viene, che transita attraverso una mail o qualsiasi altra comunicazione non cifrata, abbiamo detto?
4: Esatto, questa è una domanda che fanno in molti. Come fanno i provider a capire che un soggetto ha caricato o ha inviato un'immagine con contenuti sessuali relativi ai minori? Come fanno a capirlo? Hanno diversi metodi. Non è che guardano tutto e con degli esseri umani verificano se vanno bene o no gli allegati che uno sta mandando ad una propria mail, ma innanzitutto utilizzano un sistema basato su delle impronte, valori hash, si chiamano così. Cioè, se qualcuno sta caricando su un cloud o mandando via email un'immagine a contenuto aperto pornografico nota, nel senso che è già stata inviata prima da qualcun altro ed è stata rilevata come vietata, quindi deve essere nota, l'impronta fa scattare il rilevamento e quell'immagine viene rilevata come appunto vietata. Ci sono sistemi che permettono di rilevare immagini anche se vengono un po' modificate, perché non è detto che uno le invii esattamente come le ha ricevute, no? Uno potrebbe tagliarla, ridurla di dimensioni, cambiare i chiaroscuri, convertirla in bianco e nero, e tutti questi sistemi permettono di trovarla lo stesso, anche se viene alterata. Chiaramente non è che tutti mandano immagini già inviate da qualcun altro, c'è anche chi le produce, che tra l'altro sono anche i reati peggiori da colpire, no? Chi produce questo tipo di materiali. E quindi produrrà immagini mai esistite prima. Per quelle servono tecniche molto più avanzate, spesso anche basate sull'intelligenza artificiale, tra l'altro, che cercano di capire dal colore della pelle, dal tipo di immagine, dalla forma, se si tratta di innanzitutto un minore o no, perché se c'è una persona adulta nuda non è che bisogna segnalare l'utente e fargli arrivare la polizia in casa per un sequestro, perché tra l'altro oggi se si carica o si invia un materiale vietato parte in automatico una segnalazione da parte del provider a NCMEC, che è il Centro Nazionale per i Bambini Sfruttati o che non si trovano più, e questa segnalazione poi va a finire al centro di polizia di competenza dello Stato in cui vive chi ha caricato l'immagine. Quindi non è neanche corretto che se tu mandi una foto di un adulto nudo, magari consensuale ovviamente, come minimo, poi ti arrivi una segnalazione. Quindi come fanno? Con l'intelligenza artificiale cercano di capire l'età, cercano di capire la tipologia di foto e se c'è un match scatta il rilevamento e parte la segnalazione.
0: E diciamo che questa è una buona cosa, ma allora soprattutto per chi professionalmente deve scambiare delle informazioni riservate, pensiamo anche alle tante aziende o ai tanti professionisti, per stare al sicuro, diciamo, che queste informazioni non vengono in qualche modo raccolte, fatte proprie, trasferite, elaborate, eccetera, eccetera. Allora, in questi casi, come fare per tutelare la propria privacy, la propria confidenzialità dei contenuti? Beh, allora, o utilizzare servizi di email aziendali, professionali, che ti garantiscono tutta una serie di protezioni, oppure cosa?
4: Ecco, visto che appunto i sistemi coinvolti da questo tipo di verifiche sono quelli non cifrati, dobbiamo

0: GPG o PGP, cioè sistemi che prevedono che l'utente crei delle chiavi private e pubbliche e scambi messaggi cifrati con altri utenti che hanno a loro volta creato chiavi private e pubbliche. Ma tu immagina quanto è complicato già per alcune persone ricordarsi una, due, dieci, venti password. Immagina avere una chiave che devi tenere per tutta la vita, non perderla, perché sennò non puoi più leggere nessuna delle mail che hai ricevuto o inviato, e quindi ogni volta che installi un nuovo dispositivo, un nuovo client, un nuovo programma, configurarlo col plugin giusto e con le chiavi giuste, ricordarti le password delle tue chiavi, perché si proteggono poi con una password. Insomma, avrei capito che è parecchio complicato. Io, pur lavorando in un settore molto legato alla sicurezza e alla riservatezza, conosco pochissime persone che utilizzano mail cifrate. È molto più semplice cifrare direttamente il contenuto che stiamo inviando. Questo è un consiglio che do ai tanti che mi chiedono: come faccio a mandare un documento sicuro e cifrato ad una persona? La mia risposta è: convertite il documento in un PDF con la funzione stampa PDF, esporta in PDF, e in quella funzione c'è sempre il posto per inserire una password, no? Un campo di testo in cui potete inserire una password. Se il sistema di conversione, e lo sono tutti, utilizza una cifratura robusta, e oramai la maggioranza lo fa, quella password è l'unico modo che ha il destinatario per poter leggere il documento che mandate. Quindi convertite il documento in un PDF con una password, inviate il PDF via email o qualunque canale al vostro interlocutore, e poi ovviamente dovete mandargli la password, o gliela dite al telefono o gliela comunicate su un canale sicuro, quindi WhatsApp, Telegram, Signal, in modo che non sia lo stesso canale su cui avete mandato il messaggio. In passato c'erano dei provider che, quando mandavano alcuni dati in ambito giudiziario, questo è un aneddoto particolare, li cifravano con una password e poi li inviavano via mail, e poi nella mail successiva inviavano la password. Comprenderai che è inutile mandare un messaggio cifrato, certo, e in quello dopo la password, cioè se qualcuno entra nella casella di posta prende quello cifrato, il messaggio, e poi prende la password.
1: Certo, bisognerebbe magari fare una telefonata e dare la password, no? Oppure in un altro modo.
0: Infatti adesso chiedono un numero di telefono e lo mandano lì, così se uno entra nella casella di posta dovrebbe entrare anche nel telefono o nell'utenza telefonica per poter prendere la password.
1: Sì. Comunque, insomma, abbiamo capito che la strada verso la cifratura è una strada abbastanza complessa, complicata, perché tu stesso mi dici che, pur lavorando in un ambito dove tutti dovrebbero cifrare tutto, poi in realtà non si fa, perché vince la comodità, no?
0: Esatto.
1: E tra l'altro vince la comodità, e su questo fanno leva i criminali informatici.
0: Sì, perché più si è comodi, meno si è sicuri. Cioè, la sicurezza è l'opposto tendenzialmente della comodità. Il punto d'incontro è il momento in cui si riesce a essere abbastanza sicuri senza essere troppo scomodi. Questo è il punto che si tenta sempre di cercare.
1: Sì.
0: Più si è sicuri, più bisogna impegnarsi per mantenere, ricordarsi le password, chiave privata, chiave pubblica, la password della chiave privata, cose che fanno impazzire la maggioranza delle persone.
1: Certo. Oppure avere sistemi tipo Proton Mail. Adesso non so quanti ne esistono di sistemi tipo Proton Mail, o i vari servizi di Proton, che però, come dicevi prima, dovrebbero comunicare tra di loro. Cioè, se io mando una mail a una mail tradizionale non funziona più, giusto?
0: Esatto, ce ne sono anche altri tipo Tuta, Nota, che adesso si chiama Tuta, sistemi che tra di loro gestiscono la sicurezza in modo invisibile all'utente, che non sa neanche che sta cifrando le mail, però solo finché si rimane all'interno del circuito, quindi si comunica con altri utenti della stessa piattaforma. Il problema è quando si esce all'esterno, a quel punto la cifratura non si può fare col metodo standard, e paradossalmente usano il metodo che ho consigliato prima, cioè creano una sorta di allegato cifrato e ti dicono: manda questa password al tuo interlocutore, così quando gli arriva questa mail lui la inserisce e può leggere.
1: Perfetto. E ai tanti o i pochi, adesso non so quanti possono essere, che di fronte a queste indicazioni che abbiamo dato o queste preoccupazioni potrebbero dire: vabbè, ma io non c'ho niente da nascondere, possono tranquillamente guardare tutto. Beh, a parte che in ambito professionale, in ambito aziendale è sempre meglio proteggere i dati, ma anche nella nostra vita privata, così come mettiamo le tende alle finestre, oppure se imbuchiamo una lettera, ormai non la fa più nessuno, ma la chiudiamo e non la lasciamo aperta che tutti la possano vedere, o non è che c'era anche un famoso film, non è che lasciamo il nostro telefono senza PIN sul telefono di modo che tutti possano guardare tutto quello che c'è dentro. Vale sempre questo ragionamento.
0: Esatto, tra l'altro ricordiamo sempre che

0: Abbiamo niente da nascondere magari davanti all'autorità, ma dai ladri abbiamo tanto da nascondere. Consideriamo quanti accessi abusivi accadono anche di recente alle caselle di posta elettronica. Cioè, se entrano nella tua casella di posta elettronica, quanti documenti importanti trovano? Quante carte d'identità? Oppure all'interno delle caselle di posta di un avvocato, quanti atti giudiziari ci sono? Ecco, se la cifratura comincia a essere utilizzata, un ladro, un attaccante, diciamo, che entra in una cassetta delle lettere postale, digitale, non trova niente, trova tante email che non gli servono a niente.
1: Cioè, se cifri i contenuti.
0: Sì, esatto. Se nell'ottica in cui tutti cifrassero, o
1: Sì.
0: comunque cifrando anche quelli più importanti, ecco l'esempio di prima, io devo mandarti un atto giudiziario che magari riguarda te, quindi non è un terzo, quindi è anche legittimo che te lo invii, lo cifro con una password che ti comunico via WhatsApp. Se qualcuno prima o poi dovesse entrare nella tua o nella mia casella, cassetta di posta, quell'atto non lo potrebbe mai leggere perché gli mancherebbe la password. Quindi è anche un modo per tutelarsi non dall'autorità giudiziaria, che tanti dicono ma non ho niente da nascondere, ma anche dagli attacchi informatici, che purtroppo sono molto frequenti alla fine.
1: Sì, questa è, diciamo che è un'indicazione importantissima e fondamentale. Ecco, però Paolo, se mi entrano in Proton Mail oppure entrano in un altro servizio che cifra le email, beh, a quel punto però comunque le email le vedono perché sono entrate nella mia casella.
0: Tu stai considerando il caso in cui entrano grazie alle tue credenziali, cioè ti rubano le password, ti rubano il token di accesso, il cookie, entrano grazie alle tue credenziali. Non consideri però il fatto che ogni tanto capita che possono essere attaccati anche i provider. Cioè, se qualcuno entra dentro Proton Mail o dentro uno di quei servizi che cifrano perché hanno attaccato loro, trovano un insieme di spazzatura che non serve a niente perché tanto è tutto cifrato. Quindi ti tuteli dall'attaccante che è riuscito ad attaccare direttamente il provider. Ovviamente, se ha la tua password, come le vedi tu le mail cifrate, le vede pure lui.
1: Certo, chiarissimo, come sempre, un sacco di consigli, utili. Paolo, ti ringrazio, a presto.
0: Grazie, alla prossima.
1: Abbiamo terminato questa puntata, ma abbiamo terminato anche la nostra stagione. Riprenderemo a settembre con nuove puntate. Io sono Enrico Pagliarini, come sempre vi ringrazio per l'attenzione. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Ci risentiamo tra alcune settimane. Buone vacanze a tutti!

0: GR24, il sole 24 ore.
1: Ucciso dalla polizia di Berlino, il sospetto attentatore del Pride, Merz, difendiamo le nostre libertà. Emergenza incendi, brucia il Gargano, paura in Francia e Spagna, oltre 300.000 evacuati. Nuova manifestazione a Bologna per Fakir, assegnata la scorta al sindaco Lepore. Formula 1, Norris vince il Gran Premio d'Ungheria, deludenti le Ferrari, Pogacar quinto trionfo al Tour de France come Merckx e Indurain. Ben ritrovati con le notizie di GR24. Dunque, il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino, Abdul Ballou, è stato ucciso durante un'operazione dalle forze dell'ordine in un giardino nel quartiere periferico di Spandau.
2: Si è conclusa alle 18 di ieri sera la fuga di Abdul Ballou, l'attentatore del Christopher Street Day berlinese. Le ricerche, proseguite per tutta la giornata, hanno portato a un'operazione di polizia nel quartiere di Spandau, periferia ovest della capitale tedesca. Ballou si sarebbe nascosto in un capanno da giardino. Una volta scoperto, si sarebbe lanciato contro gli agenti delle forze speciali impugnando un'arma da taglio. Questi ultimi hanno risposto sparando e uccidendo l'attentatore. Nell'attacco di sabato una donna è stata uccisa, travolta dal minivan bianco di Ballou, mentre 29 persone sono rimaste ferite, alcune di loro in modo grave. Ieri è stato comunicato che nessuno si trova più in pericolo di vita. L'attacco al Pride di Berlino è stato un attentato terroristico islamista, aveva confermato ieri pomeriggio il ministro dell'interno tedesco Dobrindt, secondo cui il 21enne Ballou, già conosciuto dalle forze dell'ordine per le sue tendenze radicali e intento a seguire un programma statale per deradicalizzarsi, avrebbe usato un macete per ferire i passanti del Tiergarten, il parco pubblico nel cuore della capitale. Sergio Nava, Radio 24, il sole 24 ore.
1: E ora veniamo in Italia con la nuova manifestazione a Bologna per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abderrahim Fakir.
3: Ad una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir, un corteo a sfilare per le strade del Pilastro, promosso da movimenti e associazioni per chiedere verità e giustizia. Intanto, dopo le minacce seguite alle polemiche sugli scontri di piazza di lunedì sera, il sindaco di Bologna, Lepore, è ora sotto scorta. Due agenti lo seguono negli spostamenti pubblici e privati. Sono almeno una decina i messaggi intimidatori circolati sui social per i quali Lepore ha sporto denuncia in questura. Sul fronte dell'inchiesta spunta un altro video, è quello registrato dalla body cam personale di uno degli agenti intervenuti domenica al Pilastro. Secondo chi l'ha visto, proverebbe la ricostruzione dei poliziotti, e cioè il 42enne marocchino si sarebbe ferito alla nuca battendola sull'asfalto durante la colluttazione. Per il legale della famiglia, invece, le tracce ematiche sul corpo e nei polmoni che l'autopsia ha rilevato sarebbero la conseguenza dell'azione violenta degli agenti. Sulla morte di Fakir è intervenuto l'arcivescovo di Bologna, presidente della CEI Zuppi. Valutare eventuali errori è nell'interesse della polizia, ha detto in una intervista ad Avvenire. Serve giustizia senza affrettare le conclusioni, ha aggiunto. Andrea Ferro, Radio 24, il sole 24 ore.
1: 436 persone sono state identificate dalla polizia per gli scontri di ieri alla protesta Notav in Val di Susa, di cui una parte erano provenienti da Francia, Germania e Belgio. È salito a 126 invece il bilancio degli agenti feriti per via di questi scontri. E continua invece l'emergenza incendi. Un rogo di vaste dimensioni è divampato nel cuore del Parco Nazionale del Gargano in provincia di Foggia. La Guardia Costiera ha dovuto evacuare i turisti via mare.
4: Si aggrava il bilancio della giornata di emergenza sul Gargano, dove un vasto incendio ha interessato la litoranea tra Peschici e Vieste, divorando macchia mediterranea e pinete fino a raggiungere le baie di Zaiana e Manacora. Alimentate dal forte vento di Libeccio, le fiamme hanno reso necessaria l'evacuazione via mare di circa 200 bagnanti soccorsi dalla Guardia Costiera con il supporto di imbarcazioni turistiche. Per tutta la giornata hanno operato vigili del fuoco, protezione civile, due Canadair e un elicottero antincendio nel tentativo di contenere il fronte del fuoco. Al momento non esiste una stima ufficiale della superficie percorsa dal fuoco, ma si parla di decine di ettari di macchia mediterranea e pineta distrutti dalle fiamme. Nessun villaggio turistico né abitazione risultano coinvolti, mentre il comune di Peschici ha aperto la scuola di via Montesanto per offrire assistenza ai turisti. Il sindaco Luigi D'Arenzo non esclude la matrice dolosa dei roghi, ritenendo che gli incendi siano stati appiccati in più punti. Una giornata che riporta alla memoria la tragedia del luglio 2007, quando un incendio sul Gargano provocò tre vittime e migliaia di evacuazioni proprio via mare. Onofrio D'Alessio, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bari.
1: E ora facciamo il punto anche sulla situazione per quanto riguarda gli incendi in Francia e in Spagna.
5: Nonostante permangano ancora diversi focolai attivi, gli incendi nelle province di Ávila e Madrid sono stati dichiarati contenuti.
6: Stanotte ha sido muy positiva en relación con la evolución del incendio.
5: Le notizie che ci arrivano sono di un'evoluzione positiva, affermava in giornata il premier spagnolo Sánchez, riferendosi nello specifico allo sforzo di centinaia di uomini sul terreno, tra cui anche quelli inviati da Grecia, Italia e Portogallo, che grazie anche ad un lieve miglioramento delle condizioni meteo sono riusciti a contenere e circoscrivere gli incendi in questione, fermandone, si spera, in via definitiva la furia distruttiva, costata già 77.000 ettari di terreno. Un altro fronte caldo si è però aperto nella provincia di Castellón, dove un nuovo incendio, non ancora controllato, ha già distrutto 5.000 ettari. E non va meglio nemmeno la situazione nella regione della Gironda, in Francia, con le fiamme che hanno già costretto all'evacuazione circa 170.000 persone, arrivando a soli 15 chilometri da Bordeaux, il cui sindaco ha però scartato al momento che gli abitanti debbano essere evacuati. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
1: Si aprono nuovi spiragli per le trattative tra Stati Uniti ed Iran sul Golfo Persico. Gli Stati Uniti sarebbero a corto di missili Patriot e per questo Trump avrebbe deciso di fermare l'escalation, una notizia diffusa dalla CBS ma poi successivamente smentita dall'ambasciatore americano all'ONU. Mentre anche Teheran ha sospeso le rappresaglie, domani intanto il premier israeliano Netanyahu sarà alla Casa Bianca. Governo a caccia di risorse per quanto riguarda il decreto contro il caro carburante. A quanto si apprende, si va verso un intervento ponte prima della partenza per le vacanze da bollino nero. Ora siamo alla pagina sportiva con Giovanni Capuano.
7: Partiamo dalla Formula 1 e dalla vittoria di Lando Norris, campione del mondo in carica nel Gran Premio di Ungheria. Norris che ha battuto, portandosi sul podio, Max Verstappen e Kimi Antonelli, che era partito dalla settima posizione. Deludente la prestazione delle Ferrari, quarto Leclerc, quinto Hamilton, che è stato penalizzato di 5 secondi per aver violato i limiti di velocità in pit lane, settimo George Russell. Il risultato è che dopo l'ultima gara, prima della sosta estiva, Kimi Antonelli ha visto aumentare a 50 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, 59 sul compagno di scuderia Russell e 81 su Leclerc. Il Tour de France si è chiuso con la vittoria di Mathieu Van Der Poel sul traguardo dei Campi Elisi. Van Der Poel, protagonista di una grande azione con Pogacar, è stato però l'unico capace di resistere al ritorno del gruppo. Pogacar che ha conquistato così il quinto Tour de France della sua carriera, come lui soltanto Merckx, Anquetil, Hinault e Indurain. Sul podio del Tour anche Evenepoel e Del Toro. Il calcio, sonore di studio e riflessione a proposito della posizione di Andrea Pirlo, che 48 ore fa sembrava certo di potersi sedere sulla panchina da commissario tecnico della nazionale. Il dossier è in mano al presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò. Le pressioni perché Pirlo non venga ingaggiato a causa del contratto da ambassador globale con un portale di scommesse russo sono forti, e in gioco c'è anche la posizione del direttore tecnico Paolo Maldini e del suo advisor Leonardo. Entrambi potrebbero fare un passo indietro in caso di bocciatura di Pirlo. Le amichevoli, oggi la vittoria dell'Inter 2-1 in casa del Karlsruhe con doppietta di Diouf, il successo 2-0 del Napoli con la Carrarese, i gol di Højlund e Giovane e il 3-3 della Roma contro il Cannes con doppietta di Dybala e Malen. Per chiudere, prima la pallavolo, l'Italia ha conquistato il terzo posto nella Nations League femminile battendo nella finale di consolazione 3-1 la Cina a Macao, torneo che è stato vinto dalla Turchia. Nella scherma invece mondiale ad Hong Kong, medaglia d'argento per Davide Di Veroli nella spada individuale, la terza medaglia azzurra della spedizione mondiale. Per lo sport è tutto, a te la linea.
1: Giovanni Capuano, grazie, è tutto anche per questa edizione di GR24. Alessio Maurizio in studio, Martin Garamone in regia. Vi auguro un buon proseguimento d'ascolto su Radio 24.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
2: Benvenuti all'ultima puntata di questa quarta stagione di Leoni per Agnelli. Io sono indeterminatamente Manuel Agnelli e vi anticipo che oggi si parlerà di fisica quantistica e altre storie nel mondo di Manuel.
3: Manuel.
4: Manuel.
3: Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel. Il mondo di Manuel.
4: Manuel.
5: Il mondo perfetto.
3: Manuel.
5: Il mondo di Baduel.
4: Manuel.
5: Dove tutti sono Baduel.
2: State tranquilli, non sarò io a raccontarvi la fisica quantistica per vostra fortuna e neanche ad addentrarmi sulle tracce di Heisenberg, ma piuttosto una specialista del racconto scientifico, una scrittrice, una protagonista del teatro, autrice di podcast, insomma, benvenuta a Gabriella Grayson.
6: Grazie, grazie dell'accoglienza.
2: Ciao, senti, tu fai tantissime cose, tanto che mi fai quasi paura. Te lo chiedo anche come consiglio, la tua giornata è organizzata come uno schema militare? Secondo...
6: Guarda, in effetti sì, però io ho sempre pensato che per scalare la montagna bisogna occuparsi di un passo alla volta, e dunque la mia giornata si viene scandita da molte volte da dei post-it per ogni mezz'ora, quindi in ogni mezz'ora io ho un post-it che devo portare a termine.
2: E li prepari prima?
6: E li preparo prima, la sera prima. Qui c'è una sorta di pazzia, lo so, dietro a quello che sto dicendo, però questo mi consente di portare a termine molte cose che ho aperte, altrimenti non riuscirei.
2: E forse di dormire tranquilla, perché quando
6: sì,
2: hai fatto
6: esatto,
2: è vero, non
6: la
2: hai
6: sera
2: più pensieri che vagano,
6: no.
2: Lo so.
6: Quando io la sera ho fatto i miei post-it, vado a dormire, capito? Questa è la mia vita, tristissima vita.
2: Io li fa, no, allora non faccio i post-it, però mi faccio degli elenchi anch'io, perché ho letto ormai tanti anni fa che uno dei miei idoli, Nick Cave, alla fine a un certo punto della sua carriera si è messo a organizzare le cose come un impiegato in ufficio.
6: Sì.
2: Per cui dice, io lavoro dalle 9 alle 5, tutti i giorni provo a scrivere qualcosa.
6: Sì.
2: E questa cosa, devo dire, che anche se suona strana, perché a livello creativo, suona, in realtà la creatività la stimola molto. Cioè, questo tipo di ordine mentale ti fa concentrare molto, poi dalle 9 alle 5, se diventa alle 5 e mezzo, alle 6, no? Però starci sotto tutti i giorni con un certo tipo di disciplina, secondo me, può aiutare tantissimo. Cosa che io non riesco a fare, io ci ho provato, non ci riesco. Anche quando faccio l'elenco delle cose per il giorno dopo, poi non le faccio.
6: Non cui... sai dove, devi fare un elenco per dove hai messo l'elenco.
2: Sì,
6: anche
2: no, è che mi alzo tipo 2 ore dopo rispetto al previsto, un disastro.
6: Ah, sei di quelli che non si svegliano puntuali?
2: No, la puntualità non mi appartiene. Dipende dall'ora a cui vado a dormire, però insomma vado a dormire fra le 2 e le 3, quindi...
6: Sempre, anche quando non hai concerto.
2: Ormai il metabolismo. Il bioritmo è quello lì. Senti, ma ti chiamano la rockstar della fisica.
6: Sì.
2: Ti piace questa definizione?
6: Ecco, davanti a te perde un po' di significato, però comunque sì, no, mi piace, perché ti svelo l'aneddoto che c'è dietro. La mia prima serata in un posto grande era a Roma, questo più di 10 anni fa, e la mia vicina di sala era Patti Smith, e ho detto no, è impossibile. Quella serata lì c'era anche il derby, manco Lazio-Roma, Roma-Lazio. Ho detto vabbè, chi viene a sentire un racconto di fisica quantistica? E invece ho avuto il pienone, il sold out, e dunque il giorno dopo il Corriere della Sera ha scritto la rockstar della fisica, e da lì in poi mi hanno chiamato sempre all'insaputa di Patti Smith, naturalmente.
2: Beh, ma in effetti tu, una delle tue specialità è quella di raccontare la fisica quantistica, comunque cose molto complicate, in maniera che possono essere capite anche da un pubblico...
6: Sì.
2: Non per forza specializzato, giusto?
6: Sì, tra l'altro tu non te lo ricordi, ma sono venuta al Germi a fare una serata. C'era come pianista Fabio Cinti.
2: Ma io c'ero.
6: No, tu all'ultimo
2: ecco
6: hai organizzato tutto e poi sei andato a una cosa improvvisa,
2: come
6: sei
2: sempre
6: partito.
2: C'era un post-it.
6: In Sicilia, c'era un post-it che non hai letto, evidentemente, che è passato. Ed è stato veramente bello. Quindi sì, anche al tuo pubblico sono venuta a raccontare queste storie con la musica di un pianoforte in sottofondo, e arrivo a chiunque, perché raccontare storie mi consente di arrivare a tutti.
2: Certo. Senti, ti anticipo ai nostri ascoltatori che questa sarà una puntata un po' anomala, perché la parte musicale sarà dedicata a un esperimento. Non spoilerò niente, lo facciamo dopo proprio in diretta, però sì. Diciamo che vorrei procedere con metodo, quindi prima enunciamo e poi dimostriamo.
6: Galileo, cioè vuoi fare Galileo?
2: Okay. Allora, mi ha colpito una cosa che hai detto, cioè la realtà non esiste come la vediamo, ma sono le relazioni a determinarla. Sembra un principio etico più che scientifico. Poi torneremo anche sul concetto di scienza.
6: Sì, sì. Allora, quello che dici fa parte della teoria relazionale della fisica quantistica, la teorizzata più di 100 anni fa Greta Hermann, che era una grande scienziata, una fisica, che ha detto che noi esistiamo in relazione agli altri. In realtà lei parlava degli elettroni, del mondo dell'infinitamente piccolo, degli oggetti. Gli oggetti esistono se fanno parte di un contesto ed entrano in relazione con gli altri. Di conseguenza, se lo fanno gli elettroni, che sono i più piccoli operai della natura, non vedo perché non lo dobbiamo fare anche noi questo. E dunque la teoria relazionale della fisica quantistica applicata a noi diventa fondante per uno dei racconti che faccio, che mi consente di parlare delle relazioni in quanto foriere di nuovi approcci, di stimoli, di tutto quello che noi possiamo lasciare poi al mondo in modo che possano attingere dal nostro testimone.
2: Tu, per raccontare la fisica quantistica, utilizzi diversi ambiti, diverse discipline, tra queste il rock.
6: Sì.
2: No? Ma è sul rapporto tra fisica quantistica e rock hai realizzato anche un podcast.
6: Sì.
2: Come mai rock? Cosa c'entra?
6: Allora, rock perché io non conosco altro tipo di musica, no?
2: Giusto, bravissimo. Ci sono due tipi di musica,
6: sì.
2: Il rock e il roll.
6: Esatto.
2: Questi sono i due generi musicali esistenti.
6: Infatti, detto a te, meno male l'ho detto a te questa frase che vado ripetendo inutilmente in giro. Allora, il rock, sì, perché è quello che mi piace di più. E il rock mi consente di raccontare la fisica quantistica perché c'è tutto dentro entrambe, le chitarre distorte, l'amplificatore mandato a 11, tutto quello che rappresenta il rock nella fisica quantistica trova la sua casa perfetta. E sì, il mio podcast Quantum un rock raccontava questo, ma anche una serie che si chiama JDF, risposte scientifiche alle domande delle canzoni, ho fatto esattamente questo. Sul mio sito si può trovare ancora traccia di tutto questo perché è un lavoro vecchio. Il mio sito si chiama graysonanatomy.com, così en passant. E dunque, cosa ho fatto? Io ho preso le grandi canzoni del rock e gli ho dato una risposta, perché ci sono tante domande aperte che si fanno, soprattutto gli americani e gli inglesi, gli italiani meno, bisogna usare più fisica classica per spiegare le domande che si fanno gli italiani. E invece in quelle grandi canzoni io ogni volta avevo l'urgenza di rispondergli quando, fin dai tempi di quando ho iniziato a fare fisica. E oggi, ancora oggi, il rock rappresenta l'evoluzione del nostro mondo, quello che stiamo vivendo. Noi oggi siamo dentro la seconda rivoluzione quantistica. La prima ha portato a far nascere i telefonini, i lettori CD, DVD, le tacche, i chip al silicio e quindi i computer. La seconda oggi ci consente di avere i super computer quantistici, l'intelligenza artificiale generativa e tutto quello che nelle nostre mani vuol dire futuro nasce dall'equazione di Schrödinger, non più da Newton, nasce da un qualcosa che è caos puro, che è distorsione, che sono sistemi complessi dove sembra che ci sia casino, in realtà c'è un ordine, perché il rock in realtà è ordinato nel suo modo di essere caotico.
2: Sono d'accordo.
6: Volevo infatti sapere qual era il tuo punto di vista.
2: Senti, siamo arrivati al momento che aspettavo, cioè quello dell'esperimento.
6: Sì?
2: Allora, Gabriella ci farà ascoltare tre classiconi che abbinerà ai principi della fisica quantistica. Cominciamo dal primo, che è un pezzo dei Clash, che si chiama Should I Stay or Should I Go?

0: Ok.
1: E qui Joe Strummer mi sta chiedendo proprio: devo stare o devo andare via? Cioè, due stati incompatibili contemporaneamente aperti possono coesistere? Ed è esattamente la risposta che dà la fisica quantistica, la sovrapposizione quantistica. Nella fisica classica o stai o vai via, non possono essere entrambi allo stesso tempo. Invece nella fisica quantistica, lo dice il gatto di Schrödinger, ogni particella si può trovare in due stati opposti contemporaneamente, e quindi questa canzone è il dramma della meccanica quantistica in forma punk, perché finché nessuno decide il sistema resta sospeso. E quindi fa bene ad avere questi dubbi Joe Strummer, perché il testo poi dice: non riesce a collassare la decisione, resta intrappolato nell'ambiguità e continua a oscillare tra due possibilità, praticamente una funzione d'onda emotiva. È quello che per anni i fisici hanno cercato di spiegare. Lui l'ha fatto semplicemente con questo ritornello, ecco.
0: Che meraviglia. Tu pensa che pensavo che noi ex punk fossimo delle bestie ignoranti, e invece
1: no, avantissimo.
0: Esattamente, ma io dentro di me l'ho sempre saputo. Comunque, senti, sentiamoci il secondo brano, che invece è un brano dei Doors, Breaking Through.

0: Che dici, Gabriella?
1: E dunque,
0: di questo...
1: questa è clamorosa, perché sembra scritta da un fisico quantistico sotto acido nel laboratorio di Copenaghen.
0: Probabilmente è stato così.
1: Perché Break on Through to the Other Side è praticamente l'effetto tunnel quantistico. Nella fisica classica, se trovi un muro energetico troppo alto, ti fermi, fine, non puoi andare oltre. Una pallina senza energia sufficiente non può attraversare la collina, lo sappiamo fin dalle medie. Nella fisica quantistica invece succede una follia: una particella può comparire dall'altra parte di un muro, di una barriera, e appunto è come se attraversa un muro. E succede nei semiconduttori, succede nel sole, nella radioattività, succede persino nei microscopi elettronici. Quindi la domanda di Jim Morrison è: se uso la fisica classica, la risposta che gli devo dare è impossibile; se uso la fisica quantistica, è possibile. Per esempio, tu, Manuel, quando attacchi la chitarra, a un certo punto tu non senti che c'è un momento che stacchi e passano comunque gli elettroni? Che c'è un
0: Mi sono preso fiori di scosse,
1: ecco,
0: così.
1: Tu la prossima volta dici: questo è l'effetto tunnel quantistico, perché gli elettroni stanno facendo quel saltino tra lo spinotto e l'aggancio, e quello è l'effetto tunnel quantistico. In fisica classica non si può, gli elettroni sì, fanno cose pazze gli elettroni, capito?
0: Sono pazzi questi elettroni, quindi. Senti, ma adesso ti dico, faccio io una domanda intelligentissima: ma è vero che a ogni forza applicata ad un punto corrisponde a una forza uguale e contraria?
1: E questa è fisica classica. Questa, se vogliamo usare Newton, certo, questo succede.
0: Io la uso per i giornalisti sempre, ogni volta che devono analizzare qualcosa, in realtà, che ha un'energia, che ha una spinta, una nuova idea, una nuova scena, eccetera, eccetera. C'è sempre, in realtà, una forza uguale e contraria che contrasta.
1: Allora no, allora sai cosa stanno facendo? Se contrastano, è interferenza distruttiva.
0: Eccola.
1: Perché tu cosa fai ai tuoi concerti? Usi interferenza costruttiva.
0: Giusto.
1: Tu vai in risonanza, quando tu vai a fare un concerto
0: disturbiamo per costruire, una cosa del
1: bella,
0: genere.
1: Bella, questa è poesia pura.
0: Meraviglia.
1: Però tu sai cosa fai? Tu emetti un'onda, facciamo che è un'onda così, non lo vedono in radio, sto facendo così col dito. Vabbè, tra un massimo e un altro massimo c'è una certa distanza. Il pubblico con te vive esattamente quest'onda e si mette in risonanza e l'amplifica. Quindi l'alto diventa più alto di questa curva. Cosa succede nel caso in cui qualcuno ti va incontro e non prende questo flusso che tu stai mandando? Stai incontrando un'onda che nel tuo picco di massimo ha un picco di minimo e quindi te la abbassa. È un'interferenza distruttiva.
0: E questa gente che interferisce distruttivamente va allontanata.
1: Va allontanata, io lo dico sempre.
0: Molto bene. Stiamo facendo un esperimento molto interessante, partendo da canzoni più che altro rock and roll, dal rock, diciamo, per dimostrare alcuni concetti legati alla fisica quantistica. Abbiamo sentito un paio di pezzi, adesso sentiremo il terzo pezzo, Jumping Jack Flash dei Rolling Stones.

0: il riff è meraviglioso, però non ci spiega. Cosa dici?
1: Dunque, questa è meno didattica di Break on Through, ma molto più rock, perché tutta la canzone sembra una particella che emerge dal vuoto quantistico dopo essere stata compressa, schiacciata e deformata. L'inizio è violentissimo perché lui dice I was born in a crossfire hurricane. Sembra la nascita di una particella dentro un acceleratore di particelle al CERN di Ginevra, per esempio. Ma il punto quantistico vero è il ritornello. It's a guess, cioè il mondo quantistico non è stabile, compatto e ordinato, è agitazione continua, lo vediamo Mick Jagger come si muove sul palco, è gas, è una particella all'interno di un contenitore in fluttuazione, turbolenza microscopica, e il vuoto quantistico non è vuoto ma ribolle continuamente di particelle virtuali che appaiono e scompaiono, quindi Jumping Jack Flash sembra quasi la voce di qualcosa che emerge da quel caos. E jumping è proprio quello che fa l'elettrone, loro jumpano, loro saltano da un orbitale all'altro, non stanno mai fermi.
0: Chissà se se ne rendono conto.
1: Bisogna dirlo.
0: Senti, però è stuzzicato il mio ego naturalmente, sì? Per cui a questo punto vorrei che tu facessi lo stesso tipo di giochetto con qualcuna delle mie canzoni, no?
1: Sì, ho studiato.
0: Hai studiato?
1: Ho studiato, sì. I tuoi testi.
0: Allora bene, benissimo. Allora partiamo con la prima, che potrebbe essere quello che non c'è.
1: Sì.

0: avrò un ego sproporzionato. Mi piace sempre ascoltare.
1: Guarda, qui hai fatto una cosa incredibile. Hai rotto la fisica classica dicendo esiste la fisica quantistica. Con quello che non c'è, tu stai dicendo esattamente quello che fanno gli elettroni, le particelle nel mondo quantistico.
0: Finalmente l'ha capito qualcuno.
1: Qualcuno, vedi, tu lo stavi. Era un messaggio in codice, sì, che stavi
2: per
1: mandando.
2: Gli alieni, sì.
1: No, perché allora in meccanica quantistica una particella prima della misura non è in un punto preciso, è una nuvola di probabilità, una possibilità aperta, una funzione d'onda, e quindi meraviglioso come a volte ciò che sembra non è, è quasi la teoria di Copenaghen in forma poetica, cioè tu hai portato la poesia nel mondo quantistico e il finale poi è strepitoso, è come se la fisica classica descrive le certezze, la quantistica descrive le possibilità, e lo hai fatto con questa strofa che abbiamo sentito.
0: Hai scoperto da dove ho preso tutto, quindi esatto. La teoria di Copenaghen. Senti, vediamo se hai studiato veramente. Ne sentiamo un altro che si chiama Pelle.

0: Che gran pezzo, proprio un pezzo incredibile. Cosa dici? Cosa dici di questo?
1: Dunque, questo è quasi il gatto di Schrödinger applicato alle relazioni. È una presenza assente,
0: un gatto.
1: Certo, certo, è qualcosa che continua a esistere anche quando non è più lì, e quindi uno stato sospeso. Nella fisica quantistica il gatto è contemporaneamente vivo e morto finché non apri la scatola. E qui la persona è contemporaneamente presente e assente. E poi arriva la parte più forte, soltanto per capire chi sei, e qui tu enunci il principio dell'osservatore. In fisica quantistica, quando guardi qualcosa, allora lo rendi vivo, ma se non lo guardi può essere qualsiasi cosa. E in fisica quantistica osservare non significa guardare passivamente, significa modificare il sistema, entrarci dentro e partecipi alla costruzione di quella realtà, anche se poi dici: se chiudo i miei begli occhietti spenti. E questa frase è potentissima perché richiama il fatto che non osservare mantiene aperte più possibilità contemporaneamente. La fisica classica descrive quindi oggetti separati e la quantistica descrive relazioni che cambiano mentre le guardi.
0: Sono commosso, no, sono commosso, davvero. Allora facciamo una cosa, perché mi hai veramente stimolato da questo punto di vista. Prossimo disco che uscirà,
1: allora,
0: scrivi tutta una recensione analizzandolo così.
1: Torno qui e lo facciamo, sì. Dai, ti do la spiegazione di quello che cambia.
0: Sono le recensioni più bello, chi lo sa, vediamo. Però prima o poi qualcosa faremo o farò. Quindi mi piacerebbe molto, perché veramente sono le recensioni più belle che mi siano mai state fatte.
1: Guarda, andiamo avanti, la prossima mi inviti, adesso inizia l'autunno, mi inviti e torniamo ad analizzare altri pezzi. Per me è un gioco bellissimo.
0: Molto volentieri, molto volentieri. Senti Gabriele, per arrivare dove sei arrivata hai dovuto sfidare un sacco di luoghi comuni. Siamo qui infatti a fare anche delle cose effettivamente poco ortodosse, no?
1: Sì.
0: Però bellissime e divertenti per quello. Per cui luoghi comuni del sessismo di un ambiente super maschile, per
1: sì,
0: esempio, e anche a volte anche quello della musica, dal punto di vista di strada da fare ne hai fatta veramente tantissima.
1: Sì, allora l'idea è che il mondo da cui provengo io è sempre stato un mondo maschile. La fisica, in particolare la fisica nucleare, è sempre stato lo svago degli uomini. Quello che invece era lo svago delle donne era stare a casa, curare i malati, curare i figli, fare la famiglia, e quindi si vede nei numeri, anche se oggi le cose stanno cambiando. In fisica no, è incredibile. In ingegneria sì, le ragazze aumentano. In chimica sì, le facoltà della cura scientifica aumentano. Ma la fisica rimane ancora lo zoccolo duro, per cui il 10% è femmina in un gruppo di lavoro. E però c'è bisogno, per questo motivo, di role model, perché devono vedere le ragazze e dire: ma io voglio farlo, perché se ce l'è, perché se altrimenti... Si vede i Nobel in fisica, su 223 Nobel in fisica assegnati, 5 donne, capisci che è 0,0,
0: certo,
1: e niente.
0: Ma una volta che una donna ha un ruolo, questo ruolo dai suoi colleghi gli viene riconosciuto, viene trattata con rispetto, credibilità?
1: Questa è una bella domanda, io mi rifaccio sempre a questa frase qui: prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, poi vinci. Adesso è passato così tanto tempo da quando ho iniziato, 15 anni, prima di arrivare a questo 15 anni fa io ci ho messo 8 anni a pubblicare il mio primo libro, e lì si vede la fatica. Adesso abbiamo, prima c'era l'accesso all'informazione limitato, e lì ho iniziato a lavorare io, in un periodo in cui non era possibile trovare le informazioni per scrivere libri, io volevo fare quello. Da quel mio primo libro adesso ne sono usciti 14 e sono andata avanti nel mio percorso. All'inizio era difficile, perché figuriamoci questa ragazzina laureata in fisica. Dicevo: guardate, bisogna raccontare la fisica quantistica. E mi dicevano che era impossibile farlo allora. Oggi, capito, la prendi facile.
0: Guarda,
1: però...
0: un altro parallelo con il mondo del rock, il mondo della musica, perché adesso ci sono molte più donne che suonano anche in ruoli non convenzionali. Non sono mai stati ruoli non convenzionali, però definiti tali. Una volta la donna faceva la bassista o la vocalist o magari le tastiere suonava. Adesso ci sono fior fiori di ragazzine che suonano la chitarra alla grande, o addirittura la batteria, cioè strumenti anche molto più fisici, e devo dire che le cose stanno cambiando, però nella discografia, nel mondo dell'industria musicale invece no, c'è un maschilismo micidiale, tanto che le donne sono comunque sempre viste come oggetti, per cui la rappresentazione della donna nella musica deve essere sempre sensuale, sexy, cioè il contrario di Patti Smith, che aveva una sua sensualità, per carità, però
1: è come da noi, il contrario di Marie Curie, io rappresento,
0: certo, capisco.
1: Che sì. È stato complicato, invece per me, come fisica, a me dicevano, sei così bella, perché vuoi fare fisica? Come per dire,
0: sei così bella, perché vuoi fare fisica?
1: Come, cosa succede a fisica, io chiedevo, cioè, arriva una colata di cemento addosso, è il contrario, capito? Sono che stata meraviglia. Penalizzata in un mondo che ti voleva senza rossetto, slegati i capelli, non mettere i tacchi, non devi fare un servizio fotografico, è il contrario, esattamente il contrario di quello che hai detto tu.
0: Sì. E vorrei annunciare al pregiato pubblico di Leoni Pranielli che quest'estate Gabriella Grayson condurrà su Radio 24 un nuovo programma.
1: Sì.
0: Di che si tratta?
1: Guarda, si chiama Senza Saperlo, e con degli ospiti io racconto che nella vita delle persone è già presente la fisica quantistica senza saperlo, e quindi un ospite sarà un musicista, un ospite sarà un letterato, un ospite sarà un comico, eccetera così, e voi vi potete identificare nei suoi racconti e io vi svelerò la cosa di fisica quantistica che regge quel racconto.
0: Che meraviglia! Senti, prima di parlare del tuo nuovo libro, perché un po' ne parleremo, devo farti un po' di domande da troglodita della fisica. Perché l'infinitamente piccolo è così determinante nella nostra vita?
1: Perché oggi le tecnologie che viviamo hanno tutti questi strani comportamenti degli elettroni e tengono conto di questi, come abbiamo parlato dell'effetto tunnel quantistico, dell'equazione di Schrödinger, tutto questo ti consente di avere la tecnologia più piccola, di usare i cellulari, di usare i social network, di fare nuovi esperimenti al CERN o di creare i supercomputer quantistici, quindi gli elettroni, la loro pazzia oggi viene sfruttata.
0: Fantastico. Senti, una piccola premessa. Io sono convinto che nell'arte l'errore sia importante, anzi sia fondamentale, e mi ha colpito molto che tu abbia parlato degli errori nella fisica, addirittura degli sfondoni di Einstein.
1: Sì, guarda, allora io lo tiro fuori questo argomento perché era umano e quindi io rendo umani i fisici che sono sempre stati lì messi in una teca, inarrivabili. Invece i miei fisici quantistici, quelli di 100 anni fa che racconto io nei miei libri, sono pieni di errori, e l'errore ci fa migliorare, ci fa crescere nella scienza, nella fisica è fondamentale sbagliare.
0: E nella musica pure.
1: E nella musica,
0: nell'arte.
1: Certo.
0: Senti, io appunto rispetto a questa cosa qua volevo enunciarti una teoria della relatività della fiducia nella scienza, che è una roba che ho elaborato io.
1: Sì.
0: Cioè la scienza non è nata per negare se stessa. Alla fine, rispetto alle teorie di 600 anni fa, adesso ne abbiamo di completamente diverse, parlando di Einstein appunto, che adesso si sta mettendo in dubbio. Tutta questo rinnovare le teorie, rinnovare le nostre conoscenze, che da una parte è meraviglioso naturalmente, ma non toglie fiducia nella scienza stessa, come, perché molti dicono quello che la scienza dimostra esiste, quello che la scienza non dimostra non esiste.
1: Questo è un approccio molto lontano, però bisogna distinguere una cosa: chi mette in discussione la scienza? Gli scienziati che fanno altri esperimenti e cercano di trovare una falla nel grande sistema. Se però arriva Vongola 28 e dice no, guarda, quello che sta dicendo è sbagliato perché lo dico io, c'è qualcosa che non va.
0: Chiaro.
1: Bisogna fare attenzione. Certo, bisogna trovare le falle nella grande teoria.
0: Vongola 28 te lo rubo, non userò io come pseudonimo segreto. Sì, bisogna trovare le falle, dicevi.
1: Sì, ma devono essere gli scienziati, e dunque
0: certo,
1: bisogna trovare le fonti giuste per informarsi e mettere in discussione è una cosa positiva molte volte. Anche Einstein stesso, per esempio, Tu prima fuori onda mi citavi la medicina, ecco, Einstein il medico gli aveva detto che a una certa età gli aveva detto guarda tu devi chiuderla con le donne, il fumo e l'alcol, e lui fa però io non vado più dal medico perché per vivere devo privarmi delle uniche cose per cui vale la pena vivere.
0: Certo. Senti, un'altra domanda, io da poco ho compiuto 60 anni, è vero che il tempo non esiste?
1: No, il tempo non è assoluto, diceva Einstein, okay. E quindi questi 60 anni non vogliono dire assolutamente niente.
0: L'ho sempre pensato, perfetto, va bene. Per i tuoi lavori studi moltissimo le biografie dei fisici, no? Lo hai fatto anche per il tuo nuovo libro, La lunghezza d'onda della felicità, e ci dici una cosa profondamente poetica, cioè che noi siamo onde.
1: Noi siamo onde, vero, perché io ho studiato in quel caso il fisico Louis de Broglie, sono andata a Parigi a cercare nei suoi archivi e lui che cosa ha detto per contribuire alla teoria quantistica? Ha detto la materia si comporta come onda, così come Einstein aveva detto che la luce si comporta come materia, lui ha ribaltato tutto e quindi se la materia si comporta come onda vuol dire che agli elettroni è associato un'onda, ma se l'associamo all'elettrone che è il più piccolo operaio della natura, perché non associarla anche a noi? E quindi noi, che siamo fatti di elettroni, abbiamo una nostra lunghezza d'onda, abbiamo una nostra frequenza, che uno sono una l'inversa dell'altra. Come si ricava? C'è una formula, l'unica che diremo in questa puntata, lambda uguale h fratto p, lambda è la lunghezza d'onda, h è un numero, cercatelo, è facilissimo, e p sarebbe massa per velocità, massa vi andate a pesare sulla bilancia, velocità è a quanto sto andando veloce in questa giornata in cui mi trovo, ecco che troverete la vostra lunghezza d'onda, è un numero piccolissimo, ve lo lascio come compito a casa,
0: eh? Che bello.
1: E più aumenta la tua velocità più hai una lunghezza d'onda corta, quindi sta a te a trovare la tua lunghezza d'onda, perché essendo sotto nella frazione più la rendi piccola più grande è la lunghezza d'onda dall'altra parte.
0: Ma quindi da pitecantropo ti faccio questa domanda, ma quindi può essere vero che noi comunichiamo delle energie in un modo o nell'altro e quindi che se risuoniamo abbiamo delle energie positive, questa cosa le altre persone la sentono anche se non sanno definirla, e il contrario.
1: E bravo, esattamente, adesso abbiamo dato la spiegazione scientifica a quello che dicevamo prima, no? Nei tuoi concerti che tu mandi energie e loro l'amplificano, tu hai una tua energia, l'elettrone quando cambia frequenza è perché assorbe o emette un fotone, quindi cosa vuol dire? O assorbi energia e in quel caso fai un salto energetico, cambi orbita, o la rilasci e fai un altro salto. Quando amplifichi l'energia, quando intorno a te ti danno quella forza, quella luce che ti consente di fare un salto. Tu mi parlavi di gente negativa, è quella che ti abbassa l'energia. Quindi io ho trovato la spiegazione scientifica in questo libro, in questo racconto su Louis de Broglie che l'aveva capito prima di tutti.
0: Devo aumentare il prezzo dei biglietti adesso, devo mantenermi i fotoni. Per
1: ti apro un concerto se vuoi raccontando queste storie.
0: Ma che meraviglia, no, qualcosa sì faremo. Senti, il tema felicità.
1: Sì?
0: La felicità, cosa mi dici sulla felicità?
1: La felicità è tutto questo che stiamo dicendo, perché alla fine la felicità è il trovare la propria frequenza e come la trovi, e per forza con la teoria relazionale della fisica quantistica, guardando intorno e vedendo quello che hai intorno. E poi c'è un'altra formula che secondo me è facilissima, l'ho inventata io, non c'entra niente con niente di fisica quantistica, è U uguale I meno R, aneppi uguale I meno R, l'immagine meno la realtà.
0: Faccio la maglietta adesso.
1: Eh sì, perché se aumenti l'immagine aumenti l'aneppi, l'infelicità, se aumenti la realtà diminuisci l'anep, l'infelicità, capito?
0: Ma questo si può applicare anche ai social?
1: Madonna, quello poi è un altro mondo, perché i social ti rimandano un'immagine, mentre la realtà è il corpo che respira, capito? I social sono la posa che tieni.
0: Fantastico. Siamo arrivati alla fine di questa puntata e anche di questa stagione di Leoni per Agnelli. Non disperate, però non piangete, perché dalla prossima settimana andranno in onda alcune delle migliori puntate della stagione e non vi libererete di me neanche quest'estate. Voglio ringraziare Gabriella Greson, grazie mille, spero che tornerai da noi. Grazie a Paolo Biamonte per i testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Ci salutiamo come di consueto ascoltando un brano di un artista di carne fresca, questo è Waylos con Menhir. Ciao a tutti.

0: Madre Terra, cronache dall'agricoltura di Rosanna Magnano.
1: Potremmo chiederci quanti lavoratori sono stati trattati come schiavi per permetterci di bere un fresco frullato. Forse non lo sapremo mai, ma le cronache spietate delle scorse settimane ci ricordano che c'è qualcosa che non va. Accanto a oltre 1 milione di lavoratori agricoli regolari, c'è un tasso di irregolarità che varia dal 40 al 66% a seconda delle rilevazioni, semirate su segnalazioni o a tappeto. E all'interno di quest'area grigia o nera si nascondono, ma neanche tanto, forme di paraschiavismo. Come vanno letti i numeri di questi fenomeni in agricoltura? Lo abbiamo chiesto a Cristiano Fini, presidente di CIA Agricoltori Italiani.
2: Sono numeri che vanno letti cercando ovviamente di far emergere il problema in maniera del tutto reale e anche trasparente, per poi mettere in campo tutti gli strumenti per combatterlo. Oggi gli strumenti ci sono in parte, ma ne mancano tanti altri. Mi riferisco in particolar modo alla legge 199 del 2016, quella appunto per combattere il caporalato. È una legge che tende a reprimere e a sanzionare in maniera molto importante chi appunto sfrutta i lavoratori, ma è una legge che manca di una parte molto importante, che è quella, come dire, preventiva.
1: Diciamo intanto che la repressione, che comunque non basta, già non viene fatta però, cioè la repressione comunque non viene fatta.
2: La repressione viene fatta poco, nel senso che occorre intensificare i controlli. Per intensificare i controlli ovviamente servono più addetti, ma serve anche un metodo legato alla tecnologia che può in maniera mirata arrivare a individuare chi sta al di fuori delle regole, incrociando i dati che sono presenti nel fascicolo aziendale con quelli dell'INPS, con l'Agenzia delle Entrate, per cercare di in maniera mirata andare a individuare quelle sacche di illegalità che sappiamo che in giro per l'Italia comunque ci possono essere. E quindi intensificare i controlli significa appunto unire il numero di addetti ai controlli, ma soprattutto andare in maniera mirata a colpire l'illegalità.
1: Poi giustamente voi sostenete che non basta.
2: No.
1: Ci sono delle storture da correggere.
2: Sì, non basta, perché il caporalato si inserisce in maniera molto importante con strumenti legati al trasporto e all'alloggio, e quindi occorre fornire strumenti legati all'alloggio, legati al trasporto dei lavoratori, non da parte di chi naviga nell'illegalità, ma appunto da parte delle istituzioni, degli enti. Poi ci sono problemi burocratici, occorre semplificare le tematiche legate alle assunzioni. Il click day è un elemento che va assolutamente eliminato, non è giusto, non è equo. E sui decreti flussi occorre anche legare i lavoratori stranieri in entrata alla stagionalità, e quindi in modo tale che loro comunque possano essere sempre occupati. Dobbiamo anche mettere a disposizione delle aziende agricole una banca dati per l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, oltre ovviamente al tema

0: il fenomeno. È chiaro che vanno applicati, vanno messi in piedi a dovere.
1: Ci possono essere anche strumenti di contrasto nelle mani, per esempio, della grande distribuzione o dei consumatori?
0: Ma guardi, il tema della grande distribuzione dei consumatori riguarda soprattutto il riconoscimento del Made in Italy agroalimentare. Oggi, purtroppo, abbiamo una situazione nelle campagne che è drammatica, nel senso che mentre la filiera agroalimentare ha delle performance positive, la parte invece legata alla produzione è un disastro in tante filiere. E quindi è chiaro che tutto ciò favorisce anche le sacche di illegalità. Noi dobbiamo cercare, ovviamente insieme a tutti quanti gli attori della filiera, non solo la GDO, ma anche all'industria di trasformazione, anche insieme al consumatore, dobbiamo cercare di rilasciare un equo valore lungo la filiera a chi produce, altrimenti lavorare sotto costo è chiaro che favorisce anche quei fenomeni di illegalità che sono diffusi soprattutto in alcune aree del paese. E quindi dobbiamo cercare di intervenire per dare un reddito dignitoso alle aziende agricole. Questo, e mi preme sottolinearlo, non potrà mai giustificare ovviamente fenomeni come quello del caporalato o addirittura quegli episodi che abbiamo visto ad Amendolara. In nessun modo. Non è giustificabile nulla. Dopodiché è chiaro che se vogliamo costruire delle filiere virtuose a 360 gradi ed eliminare tutti quanti questi fenomeni di legalità, dobbiamo anche costruire le condizioni finché l'imprenditore agricolo possa continuare a svolgere la propria attività in sicurezza e nella legalità.
1: Controlli, quindi, prevenzione, giusta remunerazione lungo la filiera. Ma c'è chi non ha bisogno di sfruttare nessuno per fare business e far rientrare nel bilancio aziendale in crescita a doppia cifra da anni anche accoglienza e integrazione, come l'orto vivaio d'eccellenza di Roberto Bacchetto a Calino di Chioggia, DC a Venezia.
2: Bene, la nostra è un'azienda ortovivaistica nel sito di Chioggia, in provincia di Venezia, nella laguna sud di Venezia. Abbiamo circa 200 collaboratori dipendenti. Circa 6 anni fa, nel 2019, avevamo esigenza di personale perché siamo su una zona turistica, prettamente turistica, vicino a Venezia, e una zona industriale fra Padova e Vicenza, per cui avevamo mancanza di personale. E all'epoca c'era la possibilità, vedevamo questi immigrati che erano rinchiusi sugli alberghi, case, tutto quanto. Abbiamo chiesto alla prefettura, e tramite un percorso abbiamo fatto una prima esperienza con una quarantina di persone. L'esperienza è andata bene, avevamo visto i ragazzi volenterosi, e da là, dalla necessità è venuta anche un'opportunità. Però questo comportava anche altre problematiche, per cui i ragazzi non sapevano leggere e scrivere in italiano, educazione civica, e tramite qualche associazione abbiamo fatto anche dei corsi italiano e educazione civica.
1: Un progetto fatto anche in partnership con altri attori che ha fatto sì che ci fosse una sorta di presa in carico complessiva di queste persone, e questo ha pagato?
2: Sì, questo ha pagato, perché dopo, anche nei confronti degli italiani che lavoravano in azienda, c'è stato anche un discorso di solidarietà a vedere queste persone arrivare in azienda con l'umiltà e con la volontà di mettersi in gioco. E mi ricordo sempre, era il marzo 2018 che sono venuti, era una giornata che ha nevicato in Veneto, e sono venuti in bicicletta con la neve. Avevamo tutta la voglia di mettersi in gioco, e da là è scattato tutto. Adesso in questo momento qua ne abbiamo un centinaio, poco più, e adesso stiamo valutando il discorso alloggiativo, perché abbiamo degli appartamenti sia nostri che in affitto, perché loro, sai, hanno ancora i nostri compaesani hanno ancora delle titubanze per affittare

0: gli alloggi, a loro, sì.
1: Ecco, la popolazione, i clienti, come hanno reagito?
0: Ma no, i nostri clienti sono dalle industrie alle aziende agricole. Questo non ha influito sulla clientela, sui fornitori. Invece la cittadinanza, vedo che sono rispettosi e che sono educati, anche tante volte più educati dei nostri compaesani.
1: Voi un po' siete la dimostrazione che i bilanci dell'azienda funzionano bene anche, diciamo, rispettando le regole e rispettando il lavoro e la dignità delle persone.
0: Ah, guardi, i bilanci l'economia deve essere un'economia circolare, i bilanci devono funzionare per forza. La nostra è un'azienda che sta crescendo a doppia cifra, noi oltre 20 anni che siamo in attività e ha dei margini buoni, con delle economie interne. Nostre sono, ma non dovute al discorso del personale, cioè il personale viene pagato come è giusto pagarlo.
1: Ok, quindi che cosa consiglia magari ecco, a un giovane imprenditore? Perché comunque la manodopera è difficile da trovare.
0: Il discorso è che l'agricoltura vive di stagionalità e bisogna cercare in tutto il modo di lavorare circa 12 mesi all'anno, se si riesce. Per avere delle persone affidabili, fare un team, una squadra, e questa è la forza nostra in questo momento. Abbiamo creato una squadra di italiani e extracomunitari, e questo ci dà forza, sia a livello di formazione, perché dopo la gente quando resta in azienda riusciamo a ottimizzare il lavoro, perché sa cosa fa e cosa deve fare. E invece se c'è sempre un turnover tutti gli anni di personale, le economie non vengono a meno, insomma, si riesce solo a aumentare i costi di lavoro.
1: Madre Terra termina qui, grazie ai nostri ospiti e ad Alessandro Chiappini in regia.

0: GR24, il sole 24 ore.
1: Ucciso dalla polizia di Berlino, il sospetto attentatore del Pride, Merz, difendiamo le nostre libertà. Emergenza incendi, brucia il Gargano, paura in Francia e Spagna, oltre 300.000 evacuati. Nuova manifestazione a Bologna per Fakir, assegnata la scorta al sindaco Lepore. Formula 1, Norris vince il Gran Premio d'Ungheria, deludenti le Ferrari, Pogacar quinto trionfo al Tour de France come Merckx e Indurain. Ben ritrovati con le notizie di GR24. Dunque, il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino, Abdul Ballou, è stato ucciso durante un'operazione dalle forze dell'ordine in un giardino nel quartiere periferico di Spandau.
2: Si è conclusa alle 18 di ieri sera la fuga di Abdul Ballou, l'attentatore del Christopher Street Day berlinese. Le ricerche, proseguite per tutta la giornata, hanno portato a un'operazione di polizia nel quartiere di Spandau, periferia ovest della capitale tedesca. Ballou si sarebbe nascosto in un capanno da giardino. Una volta scoperto, si sarebbe lanciato contro gli agenti delle forze speciali impugnando un'arma da taglio. Questi ultimi hanno risposto sparando e uccidendo l'attentatore. Nell'attacco di sabato una donna è stata uccisa, travolta dal minivan bianco di Ballou, mentre 29 persone sono rimaste ferite, alcune di loro in modo grave. Ieri è stato comunicato che nessuno si trova più in pericolo di vita. L'attacco al Pride di Berlino è stato un attentato terroristico islamista, aveva confermato ieri pomeriggio il ministro dell'interno tedesco Dobrindt, secondo cui il 21enne Ballou, già conosciuto dalle forze dell'ordine per le sue tendenze radicali e intento a seguire un programma statale per deradicalizzarsi, avrebbe usato un macete per ferire i passanti nel Tiergarten, il parco pubblico nel cuore della capitale. Sergio Nava, Radio 24, il sole 24 ore.
1: E ora veniamo in Italia con la nuova manifestazione a Bologna per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abderrahim Fakir.
3: Ad una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir, un corteo a sfilare per le strade del Pilastro, promosso da movimenti e associazioni per chiedere verità e giustizia. Intanto, dopo le minacce seguite alle polemiche sugli scontri di piazza di lunedì sera, il sindaco di Bologna, Lepore, è ora sotto scorta. Due agenti lo seguono negli spostamenti pubblici e privati. Sono almeno una decina i messaggi intimidatori circolati sui social per i quali Lepore ha sporto denuncia in questura. Sul fronte dell'inchiesta spunta un altro video, è quello registrato dalla body cam personale di uno degli agenti intervenuti domenica al Pilastro. Secondo chi l'ha visto, proverebbe la ricostruzione dei poliziotti, e cioè il 42enne marocchino si sarebbe ferito alla nuca battendola sull'asfalto durante la colluttazione. Per il legale della famiglia, invece, le tracce ematiche sul corpo e nei polmoni che l'autopsia ha rilevato sarebbero la conseguenza dell'azione violenta degli agenti. Sulla morte di Fakir è intervenuto l'arcivescovo di Bologna, presidente della CEI Zuppi. Valutare eventuali errori è nell'interesse della polizia, ha detto in una intervista ad Avvenire. Serve giustizia senza affrettare le conclusioni, ha aggiunto. Andrea Ferro, Radio 24, il sole 24 ore.
1: 436 persone sono state identificate dalla polizia per gli scontri di ieri alla protesta Notav in Val di Susa, di cui una parte erano provenienti da Francia, Germania e Belgio. È salito a 126 invece il bilancio degli agenti feriti per via di questi scontri. E continua invece l'emergenza incendi. Un rogo di vaste dimensioni è divampato nel cuore del Parco Nazionale del Gargano in provincia di Foggia. La Guardia Costiera ha dovuto evacuare i turisti via mare.
4: Si aggrava il bilancio della giornata di emergenza sul Gargano, dove un vasto incendio ha interessato la litoranea tra Peschici e Vieste, divorando macchia mediterranea e pinete fino a raggiungere le baie di Zaiana e Manacora. Alimentate dal forte vento di Libeccio, le fiamme hanno reso necessaria l'evacuazione via mare di circa 200 bagnanti soccorsi dalla Guardia Costiera con il supporto di imbarcazioni turistiche. Per tutta la giornata hanno operato vigili del fuoco, protezione civile, due Canadair e un elicottero antincendio nel tentativo di contenere il fronte del fuoco. Al momento non esiste una stima ufficiale della superficie percorsa dal fuoco, ma si parla di decine di ettari di macchia mediterranea e pineta distrutti dalle fiamme. Nessun villaggio turistico né abitazione risultano coinvolti, mentre il comune di Peschici ha aperto la scuola di via Montesanto per offrire assistenza ai turisti. Il sindaco Luigi D'Arenzo non esclude la matrice dolosa dei roghi, ritenendo che gli incendi siano stati appiccati in più punti. Una giornata che riporta alla memoria la tragedia del luglio 2007, quando un incendio sul Gargano provocò tre vittime e migliaia di evacuazioni proprio via mare. Onofrio D'Alessio, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bari.
1: E ora facciamo il punto anche sulla situazione per quanto riguarda gli incendi in Francia e in Spagna.
5: Nonostante permangano ancora diversi focolai attivi, gli incendi nelle province di Ávila e Madrid sono stati dichiarati contenuti.
6: Stanotte ha sido muy positiva en relación con la evolución del incendio.
5: Le notizie che ci arrivano sono di un'evoluzione positiva, affermava in giornata il premier spagnolo Sánchez, riferendosi nello specifico allo sforzo di centinaia di uomini sul terreno, tra cui anche quelli inviati da Grecia, Italia e Portogallo, che grazie anche ad un lieve miglioramento delle condizioni meteo sono riusciti a contenere e circoscrivere gli incendi in questione, fermandone, si spera, in via definitiva la furia distruttiva, costata già 77.000 ettari di terreno. Un altro fronte caldo si è però aperto nella provincia di Castellón, dove un nuovo incendio, non ancora controllato, ha già distrutto 5.000 ettari. E non va meglio nemmeno la situazione nella regione della Gironda, in Francia, con le fiamme che hanno già costretto all'evacuazione circa 170.000 persone, arrivando a soli 15 chilometri da Bordeaux, il cui sindaco ha però scartato al momento che gli abitanti debbano essere evacuati. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
1: Si aprono nuovi spiragli per le trattative tra Stati Uniti ed Iran sul Golfo Persico. Gli Stati Uniti sarebbero a corto di missili Patriot e per questo Trump avrebbe deciso di fermare l'escalation, una notizia diffusa dalla CBS ma poi successivamente smentita dall'ambasciatore americano all'ONU. Mentre anche Teheran ha sospeso le rappresaglie, domani intanto il premier israeliano Netanyahu sarà alla Casa Bianca. Governo a caccia di risorse per quanto riguarda il decreto contro il caro carburante. A quanto si apprende, si va verso un intervento ponte prima della partenza per le vacanze da bollino nero. E ora siamo alla pagina sportiva con Giovanni Capuano.
7: Partiamo dalla Formula 1 e dalla vittoria di Lando Norris, campione del mondo in carica nel Gran Premio di Ungheria. Norris che ha battuto, portandosi sul podio, Max Verstappen e Kimi Antonelli, che era partito dalla settima posizione. Deludente la prestazione delle Ferrari, quarto Leclerc, quinto Hamilton, che è stato penalizzato di 5 secondi per aver violato i limiti di velocità in pit lane, settimo George Russell. Il risultato è che dopo l'ultima gara, prima della sosta estiva, Kimi Antonelli ha visto aumentare a 50 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, 59 sul compagno di scuderia Russell e 81 su Leclerc. Il Tour de France si è chiuso con la vittoria di Mathieu Van der Poel sul traguardo dei Campi Elisi. Van der Poel, protagonista di una grande azione con Pogacar, è stato però l'unico capace di resistere al ritorno del gruppo. Pogacar, che ha conquistato così il quinto Tour de France della sua carriera, come lui soltanto Merckx, Anquetil, Hinault e Indurain. Sul podio del Tour anche Evenepoel e Del Toro. Il calcio, sonore di studio e riflessione a proposito della posizione di Andrea Pirlo, che 48 ore fa sembrava certo di potersi sedere sulla panchina da commissario tecnico della nazionale. Il dossier è in mano al presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò. Le pressioni perché Pirlo non venga ingaggiato a causa del contratto da ambassador globale con un portale di scommesse russo sono forti, e in gioco c'è anche la posizione del direttore tecnico Paolo Maldini e del suo advisor Leonardo. Entrambi potrebbero fare un passo indietro in caso di bocciatura di Pirlo. Le amichevoli, oggi la vittoria dell'Inter 2-1 in casa del Karlsruher con doppietta di Diouf, il successo 2-0 del Napoli con la Carrarese, i gol di Højlund e Giovane e il 3-3 della Roma contro il Cannes con doppietta di Dybala e Malen. Per chiudere, prima la pallavolo, l'Italia ha conquistato il terzo posto nella Nations League femminile battendo nella finale di consolazione 3-1 la Cina a Macao, torneo che è stato vinto dalla Turchia. Nella scherma invece mondiale ad Hong Kong, medaglia d'argento per Davide Di Veroli nella spada individuale, la terza medaglia azzurra della spedizione mondiale. Per lo sport è tutto, a te la linea.
1: Giovanni Capuano, grazie, è tutto anche per questa edizione di GR24. Alessio Maurizio in studio, Martin Garamone in regia. Vi auguro un buon proseguimento d'ascolto su Radio 24.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Il caffè della domenica di Maria Latella.
2: Buona domenica, ultima domenica del caffè, prima della pausa estiva che tocca a tutti e fa piacere anche a noi. Il caffè questa settimana lo prendiamo con Goffredo Bettini, politico di lungo corso, fondatore del Partito Democratico, ora direttore editoriale di Rinascita, una rivista che ha rilanciato prima sul web e ora anche in edicola con il primo numero cartaceo. Goffredo Bettini è romano, è stato consigliere comunale, deputato alla Camera per molto tempo, senatore della Repubblica tra il 2006 e il 2007 e anche europarlamentare. Insomma, una lunga carriera, ma è visto soprattutto come regista della politica a sinistra, e questo proprio non lo può negare, vero Bettini? Buona domenica.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno a lei e agli ascoltatori. E non lo posso negare, ma è molto molto ingigantito il mio ruolo, diciamo la verità. Io svolgo un ruolo così più che altro negli ultimi anni intellettuale, di proposta, di ricerca, e cerco di farlo in modo più disinteressato, anzi totalmente disinteressato. Ho avuto tanto dalla politica e di questo ringrazio sempre gli elettori, le persone normali che insomma, hanno avuto la bontà di votarmi, però adesso non cerco nessun ruolo, diciamo, né istituzionale né di gestione, e mi sono dedicato a questo lavoro più di costruzione, ecco, di tenere un po' le fila di questo nostro campo che io ho definito campo largo e che insomma ha bisogno di essere sempre più unito, sempre più in amicizia, e le cose sono un po' complicate.
2: Mi scusi Bettini, nella costruzione, no, del campo largo, nel tenere uniti Elly Schlein, Giuseppe Conte eccetera, poi irrompe la cronaca. Ora, in questi giorni si è parlato molto della morte di Abderrahim Fakir a Bologna e c'è in corso un'inchiesta. Uno degli agenti aveva una webcam che si era comprato con i suoi soldi e che quindi dimostrerà come hanno agito loro, come hanno agito gli ausiliari che erano stati chiamati per soccorrere Fakir. Ma la cosa di cui si discute anche è la decisione del sindaco di Bologna, Lepore, di convocare in fretta e in furia una manifestazione che poi si è tradotta nella devastazione della città. Il punto è, la sinistra rispetto ai temi della sicurezza oscilla tra un atteggiamento praticamente passivo, oppure la scelta, come quella di Lepore, di scatenare la reazione popolare a sostegno della vittima, della povera vittima Fakir, e di fatto contro la polizia, il che crea un pochino di paradosso, perché se tu vuoi essere difeso dalla polizia poi non puoi attaccarla. Mi sbaglio?
3: Ebbene, noi abbiamo però due fronti, perché non può essere dimenticato che un po' in tutto il mondo, a partire dagli Stati Uniti d'America e dalla impostazione che Trump ha dato alla repressione della cosiddetta criminalità, perché in alcuni casi si tratta di criminalità, in altri di gente del tutto pacifica, è un metodo molto violento che non deve essere minimamente trasferito in Italia o copiato. È un modo di affrontare le questioni che dimostra solo i muscoli, ma in certi casi dei muscoli che commettono dei reati, delle cose illegali e delle vittime anche del tutto innocenti. Questo è un fronte, ma l'altro fronte è quello che dice lei, giustamente, e cioè che noi sulla sicurezza non possiamo mandare la palla in tribuna. Queste volte un po' ideologicamente la sinistra dice sempre e si riferisce o rimanda a un problema più generale. Vabbè, c'è un problema più generale, il degrado, la trasformazione non positiva di alcune parti delle città, delle grandi città, c'è sicuramente una matrice anche, come si può dire, sociale, che porta molti a delinquere o a comportamenti illegali e irregolari. Questo c'è. Ma noi non possiamo rispondere alla signora anziana, alla donna impaurita che non esce di casa, o quando esce di casa deve stare al telefono con i genitori, se torna da sola perché ha paura, a tante forme di diciamo micro anche criminalità che colpiscono soprattutto le persone deboli. Le ragazze, gli anziani, i cittadini meno sicuri, perché anche più socialmente esposti, più poveri, e noi non possiamo dirgli sì, verrà il sole dell'avvenire. Dobbiamo essere puntuali nelle risposte, e la risposta è rafforzare territorialmente i presidi di polizia, che oggi sono francamente, penso a una città come Roma, sono francamente molto poveri, molto mal organizzati, e avrebbero bisogno anche di molte più forze dell'ordine per poter coprire le città. E poi c'è l'illuminazione, che in certe parti delle città non è sufficiente, e poi c'è proprio una mancanza, diciamo, di una rete di solidarietà, di socialità, che rende più sicuro più sicura anche la vita delle persone singole. Quindi noi dobbiamo intervenire nel territorio e dare una risposta immediata a chi ha bisogno di aiuto. Quindi non si può mandare soltanto, ripeto, la palla in tribuna dicendo che il problema è più generale. Quindi noi abbiamo due fronti: uno che ho detto, non si superino le regole, la legittimità dell'intervento delle forze dell'ordine, come è avvenuto in particolare negli Stati Uniti d'America, e dall'altro di non fare fumo e rimandare sempre il problema, ma cercare di dare una risposta puntuale, una risposta immediata, una risposta per cui il cittadino e poi non si sente allo sbando, perché la destra ha un messaggio metapolitico che poi, anche se non riesce a fare niente, però dà la sensazione al cittadino: beh, io ti proteggo. Poi non riesce a fare niente, perché i dati dimostrano che la percezione.
2: Per tornare a Bologna, Bettini, secondo lei è giusto che chi vandalizza le città paghi i danni?
3: Certamente, se ci sono le prove, diciamo, perché la responsabilità è sempre una responsabilità individuale, responsabilità penale. Quindi se ci sono prove circostanziate in questo senso, è giusto che li paghino, certo. Non vedo nulla di male in questo risarcimento, diciamo, almeno sul piano anche economico, di ciò che è stato distrutto.
2: Torniamo da Bologna a Roma. Abbiamo visto che la maggioranza ha subito una battuta d'arresto dopo la bocciatura alla Camera dell'emendamento sulle preferenze che è stato voluto da Giorgia Meloni. Le pongo due ipotesi. La prima è che al Senato il centrodestra ripresenti l'emendamento sulle preferenze. Secondo lei, se succedesse, con il voto palese poi passerà? E seconda domanda, parte del Partito Democratico potrebbe votare a favore?
3: Ma io escludo francamente che il Partito Democratico possa votare a favore qualsiasi emendamento che viene dal governo, perché su questa legge elettorale nuova c'è stata una forzatura, una prepotenza, e corrisponde pienamente, soprattutto le faccio notare, sulla questione che riguarda l'indicazione del Premier da porre nel programma che presentano le coalizioni, c'è qualcosa veramente di distorto, perché è una forma di introdurre una specie di primariato, cioè di voto diretto sul capo del governo, che ha profili, margini di incostituzionalità molto molto forti. Quindi noi tutta questa legge la consideriamo una sorta di, non voglio usare cose poi propagandistiche, è un po' una provocazione, perché corrisponde pienamente al desiderio della Premier di forzare, diciamo, un'idea del funzionamento dell'assetto istituzionale, in modo da far emergere soltanto un leader, un comando, diciamo, solitario, e anche un limite alla scelta del Presidente della Repubblica, che ha il compito di indicare lui una persona in grado di poter formare un governo.
2: Però mi scusi Bettini, se l'indicazione sulla scheda elettorale in qualche modo passasse, questo diciamo imporrebbe anche al campo largo, al centrosinistra, di decidere se esce Elly Schlein il nome, o se è Giuseppe Conte, o se è un terzo. Allora, secondo lei deve prevalere la maggiore esperienza del leader del Movimento 5 Stelle, che ha già fatto il primo ministro, o la forza elettorale del primo partito?
3: Ma questa domanda noi la scioglieremo con le primarie, perché se noi dovessimo essere costretti da questa legge elettorale, che dovrebbe secondo me essere spazzata via, perché già ha dimostrato le divisioni della maggioranza, ma le ho detto, ha uno spirito che è completamente diverso dal nostro. Noi abbiamo vinto il no a referendum, anche perché ci siamo collegati strettamente a uno spirito costituzionale. Questa legge è contro lo spirito istituzionale. Ma detto questo, se dovesse passare al Senato con o senza le preferenze, che poi francamente sono preferenze fino a un certo punto, perché sono cinque nomi su cui l'elettore può mettere la croce e indicare chi preferisce, ma insomma non sono le vecchie preferenze che danno una grande possibilità dei cittadini di scegliere liberamente. Ma comunque, anche se dovesse passare con o senza le preferenze, questo schema, lo metto fra virgolette, un po' presidenziale, e certo noi saremo costretti a fare una scelta che non può essere che una scelta di popolo, ma questo quindi attraverso le primarie, ma questo lo dico per un motivo molto semplice, perché è difficile prima del voto, senza le primarie, che il segretario di un partito possa dare fiducia a tavolino al segretario di un altro partito. Noi stiamo adesso in un clima proporzionale, in una, diciamo, situazione nella quale non c'è più il bipolarismo in senso largo, oppure il bipartitismo come fu ai tempi in cui appunto scegliemmo Prodi contro Berlusconi.
2: Stavamo parlando di primarie che metterebbero l'una contro l'altro, perché le primarie sono così, Elly Schlein, Giuseppe Conte, e poi ogni tanto, no, compare il terzo, no, il papa straniero. Adesso si parla dell'ex capo della polizia Gabrielli. Ma perché bisogna sempre cercare un esterno quando c'è il segretario, la segretaria in questo caso di un partito, che è stata come dire, votata, no? dagli elettori di sinistra.
3: Io l'ho detto perché in una situazione in cui imperare la logica proporzionale senza, diciamo, un confronto con i cittadini e gli elettori non è difficilissimo che il segretario di un partito prima delle elezioni possa diciamo, decidere di affidare questo incarico per tutta la coalizione al segretario di un altro partito, ma non lo dico perché c'è egoismo, lo dico soltanto perché non si porterebbe appresso il suo elettorato. Questo è il punto. Noi abbiamo un elettorato molto composito, devo dire, i gruppi dirigenti si sono molto avvicinati, hanno fatto momenti di confronto, manifestazioni unitarie, hanno fatto battaglie anche nel passato in Parlamento insieme, ma gli elettorati vengono da una storia complicata e mentre nell'elettorato di destra alla fine le storie diversificate finiscono in un slancio, lo dico fra virgolette, di potere, perché poi alla fine interessa loro più vincere che mettere in rilievo storie e culture totalmente diverse. L'elettorato di sinistra è più esigente e ci tiene alla parte che riguarda la propria storia, le proprie ferite, i propri conflitti, quindi non è facile portare tutti al voto una volta che si è scelto. Se fai le primarie, nessuno si ingrugna.
2: Come si dice a Roma. Senta, Bettini, qui al Caffè della Domenica abbiamo avuto ospite Alessandro Onorato qualche settimana fa. Alessandro Onorato, romano, si sta muovendo per unire sindaci, amministratori locali. Perché potrebbe essere lui il federatore della quarta gamba della coalizione? E non è troppo romano?
3: Oddio, romano non è un... io sono romano, non è un termine dispregiativo, Roma è tre volte capitale, diciamo, è capitale della storia antica, è capitale del mondo cattolico, è capitale dello Stato italiano, cioè, quindi ha sempre in sé una dimensione mondiale, ecco, che quindi però è romano, siccome sono romano io, però Onorato ha fatto un'esperienza formidabile, formidabile come assessore, come lista civica, è stato determinante nella vittoria di Gualtieri, cioè è affidabile per quel tipo di elettorato che è democratico, ma non se la sente di votare i partiti che attualmente ci sono, perché se no noi avremmo avuto un consenso autonomo delle forze della sinistra. E invece la sinistra per vincere ha bisogno di un elettorato più ampio, democratico, ma che non si riconosce nella sinistra. E questo è stata una lezione della mia vita, perché quando io ebbi l'occasione, insomma, di fare il sindaco di Roma proposto dai socialisti nel vecchio consiglio comunale, io dissi di no, perché sentivo che non avremmo potuto sfondare, e proposi l'allora Rutelli, che era un ragazzo molto giovane, già con esperienza, ma molto giovane, che allargò. Quindi Onorato
2: a questo compito qui.
3: A questo compito e anche le capacità di farlo. Ecco.
2: Abbiamo solo 2 minuti e ho bisogno di 2 risposte veramente fulminee. La prima, la sinistra fa il tifo per Vannacci, per Roberto Vannacci, no? Il generale, perché pensa che così riuscirà a far perdere Giorgia Meloni. Ma non c'è il rischio che magari dopo aver vinto le elezioni la sinistra si ritrovi a non poter governare, in difficoltà, si torna a elezioni anticipate e a quel punto sì, vince Vannacci, cioè la sinistra non sta lavorando di fatto per poi ritrovarsi con Vannacci a Palazzo Chigi?
3: No, ma io la faccio più semplice, a questo punto interessa fino a un certo punto se Vannacci si allierà o meno con la destra di governo. Io penso che alla fine andranno insieme, ma il problema di Vannacci è che diffonde un virus contagioso di carattere culturale, di carattere antropologico, che io rifiuto radicalmente.
2: L'ultima domanda, come dicevo all'inizio presentandola, Bettini è in edicola il primo numero cartaceo di Rinascita. Allora, nei tempi che vi stiamo vivendo, social, fake news, intelligenza artificiale, lei ha voluto far tornare in forma cartacea una rivista storica. Cos'è? Una sfida?
3: Sì, è proprio una sfida. È la sfida di prenderci un po' nel pensare, nello scrivere il tempo necessario. Noi viviamo in un mondo in cui la politica è diventata rapidissima, bisogna sempre rispondere a qualcosa, a dichiarazioni, bisogna stare sempre in movimento, ma il pensiero ha bisogno anche del suo spazio, della sua libertà, della sua profondità. E quindi sì, facciamo politica tutti i giorni, ma cerchiamo anche di approfondire le questioni, di dargli anima e di capire le ragioni profonde di ciò che succede. E Rinascita ha questo compito. Lei l'ha detto in edicola e io la ringrazio, ma purtroppo ancora non abbiamo la forza di una distribuzione che permette di arrivare in edicola, però si può trovare nelle grandi librerie e soprattutto noi abbiamo la rivista online che è gratuita, basta fare rivistarinascita.it e si trova online e lì ci si può abbonare e che poi alla fine per me è la cosa più importante. Noi i riscontri sono molto positivi, però siamo ancora un po' un motore Alfa Romeo che sta dentro la carrozzeria di una 500, manco di una 500, di quelle macchinette che i papà ricchi danno ai sedicenni.
2: Vuole farla rombare un po' questa Rinascita. Grazie Goffredo Bettini per aver preso con noi il caffè della domenica e aver parlato. Abbiamo cominciato con il caso di Bologna e poi siamo arrivati ovviamente a parlare delle prospettive del campo largo. Buona domenica.
3: Arrivederci, arrivederci.
0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
1: Buona domenica, ultima puntata di questa stagione 2025-2026 di Nessuna è perfetta. E voglio ringraziare tutti voi per averci seguito anche quest'anno con il vostro calore e la partecipazione che ormai dura da più di 10 anni. Come sapete, Nessuna è perfetta si concentra sull'universo femminile, e dell'universo femminile fanno parte e fa parte inevitabilmente anche l'attenzione ai nostri ragazzi. E in questo senso sono rimasta molto colpita dalla notizia che ho letto sui quotidiani, è stata diffusa anche ovviamente dai telegiornali, giornali radio, quella relativa a un maxi blitz contro le baby gang. Ci sono stati 539 arresti, pensate, in tutta Italia, con sequestri, diciamo, ingenti, persino di armi e droga. Che cosa sta succedendo in questa parte di mondo giovanile che sembra sfuggire a ogni nostro approfondimento, a nostra conoscenza? Non li conosciamo questi ragazzi. Allora cerchiamo di saperne di più e ne parliamo con chi, appunto, dal Ministero dell'Interno, dalla Polizia di Stato, ne sa sicuramente più di me. È con noi appunto la nostra Sunday Girl di questa ultima domenica prima della pausa estiva.

0: Perfetta, buona domenica. Pamela Franconieri, vicequestore, direttore della sezione reati contro la persona del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato. Buona domenica, dottoressa.
1: Buongiorno e buona domenica e grazie per l'invito.
0: Allora, partiamo dai numeri. 539 arresti, 47 minorenni, quasi 700 kg di droga sequestrati in un'operazione di polizia che ha riguardato 44 province. Ma vi aspettavate un bilancio di queste dimensioni in un'operazione che aveva appunto come obiettivo scandagliare un po' il mondo giovanile?
1: Allora, guardi, sui numeri chiaramente c'è da fare una grande riflessione. Ce lo aspettavamo, sì, ce lo aspettavamo, tant'è che questo fenomeno lo monitoriamo da tempo, non è la prima attività di alto impatto investigativo che effettuiamo come servizio centrale operativo e che coordiniamo a livello nazionale, proprio perché abbiamo avvertito negli ultimi anni sicuramente un'evoluzione del fenomeno della criminalità giovanile, sia nei numeri che nelle forme, nelle modalità di azione.
0: Ecco, l'operazione nasce, lei dice, state monitorando da tempo, però nasce anche dopo l'aggressione ai vigili urbani al Colosseo il 1 luglio scorso. E da quell'aggressione poi c'è stato tutto un lavoro, avete individuato quasi 1000 profili social che inneggiano odio e violenza. Ma come si passa da un post online a un'azione più diretta e quindi come state monitorando questo universo giovanile?
1: Guardi, chiaramente l'episodio del Colosseo è uno dei tanti episodi gravi, ce ne sono stati altri gravissimi. Quello che abbiamo registrato non è tanto l'aumento del numero dei reati commessi da minori e da appena maggiorenni, ma il grado di violenza che registriamo, che è quello che ci fa muovere proprio in un'azione di contrasto che è allo stesso tempo anche repressiva. Chiaramente il monitoraggio del web ci aiuta a capire e anche a individuare in un certo qual modo dove andare a inserirsi con l'azione di contrasto, perché succede questo che le azioni illecite commesse dai ragazzi singolarmente, ma molto spesso in gruppo, nascono da un bisogno probabilmente di essere visti, di essere riconosciuti, di trasgredire le regole della società, di sentirsi in qualche modo invincibili, e questo si rispecchia poi nel web, dove le azioni violente vengono postate, vengono diffuse in maniera virale, con i protagonisti che si sentono sostanzialmente antieroi di una società nella quale reclamano un posto, e che espongono come trofei i proventi di furto, ad esempio collanine, telefonini, borse griffate, ma anche azioni contro la polizia, contro le forze dell'ordine, l'esposizione di armi, di coltelli, di pistole. Questo è sicuramente un campanello per noi di allarme molto forte, però ripeto, l'attività di questi attività ad alto impatto è iniziata dopo il Covid, quando abbiamo registrato degli episodi, non so se ricorda, i fatti del Pincio.
0: Certo, la guerra tra bande, si erano dati appuntamento per menarsi, come si dice a Roma.
1: Esatto. C'era proprio una sorta di bisogno di ridefinirsi in qualche maniera sulle strade, e quindi tra quello che accade nelle strade e quello che arriva poi sul web e che accade nel web c'è una sorta di dissolvenza, no? Come se in qualche maniera fosse tutto sullo stesso piano, no? Nel senso, non l'azione, poi la posto, oppure viceversa. Quindi c'è anche una percezione della realtà e della violenza che è cambiata. Di questo ne dobbiamo prendere atto.
0: Ma dottoressa Franconieri, mi rendo conto di fare una domanda ingenua, ma in tutto questo, no, le famiglie sembrano del tutto inesistenti o impotenti. Io rimango sempre colpitissima quando leggo di ragazzini di 13 anni, di 14 anni, magari che, trovati in mezzo a una rissa, trovati col coltello, 13 anni e 14 anni che sono in giro alle 3 di notte, alle 4 del mattino. Non c'è nessun tipo di argine, cioè. Quando voi poi magari riconsegnate, dico non lei, vicequestore, ma le forze dell'ordine magari chiamano, riconsegnano un minore alla famiglia, che tipo di reazioni hanno questi genitori?
1: Allora, guardi, sicuramente sono dei momenti che sono anche particolarmente drammatici per i genitori, questo non possiamo negarlo. È evidente che c'è un cambiamento proprio nelle dinamiche sociali, no? Che noi registriamo, ma registriamo tutti in diversi campi, no? Sicuramente anche dovuti alle nuove forme di comunicazione, no? Che rendono reale quello che è irreale e viceversa. E i genitori e la famiglia sicuramente hanno un compito importante, così come lo hanno nelle scuole, così come lo hanno tutti gli attori sociali che in qualche modo devono fare prevenzione. Noi stessi, noi Polizia di Stato, accanto a un'azione repressiva che necessariamente deve esserci, voglio dire, girano coltelli, girano armi, girano spray urticanti, nunciago, cioè tirapugni, chiaramente dobbiamo lavorare sull'azione di repressione che è allo stesso tempo preventiva, ma perché blocca l'escalation di violenza, ma lavoriamo anche sull'azione preventiva, cioè noi dal nostro canto abbiamo capito che forse bisogna parlare con i giovani, bisogna, anzi senza il forse, bisogna parlare con i giovani, parlare di legalità, far capire che la vera forza è nel rispetto dell'altro e delle regole, non nel non rispetto delle regole, perché sicuramente al concetto di fenomeno di criminalità giovanile noi dobbiamo accostare il concetto di devianza, no? Cioè dei comportamenti che si allontanano dalle norme sociali, le violano senza ritegno e che esprimono un bisogno che di trasgressione che nei giovani è anche normale, no? Siamo stati tutti giovani, no?
0: C'è sempre stato, ora però c'è l'amplificazione dei social e proprio in questa settimana il governo francese ha deciso di limitare l'utilizzo dei social ai minori. È il primo governo in Europa che assume questa decisione che entrerà in vigore a settembre. Altri paesi hanno già sperimentato questo, per prima l'Australia. Non le chiedo un'opinione sulla decisione, francese, ma le chiedo, sulla base della sua esperienza, sarebbe utile, intervenire sull'utilizzo dei social, nei minori? Io, rimango sempre, come dire, colpita dal fatto che ci sono genitori che mettono in mano, o nonni anche, che mettono in mano il cellulare a bambini di 2 anni per tenerli buoni, non si rendono conto del danno enorme che procurano a questi bambini, rendendoli dipendenti e anche limitando poi in futuro, questo lo dicono gli studi degli esperti, non lo dico io, le loro diciamo, funzioni cognitive.
1: Guardi, le rispondo in questa maniera. Anche dal punto di vista della prevenzione, noi lavoriamo sul corretto utilizzo del web e sui pericoli che arrivano dal web, perché ne arrivano veramente tanti. È un campo minato, no? Nel web le azioni devianti sono rappresentate proprio come modelli accattivanti, no? Diffondono l'esempio, disumanizzano le vittime, desensibilizzano gli autori che dietro una tastiera, dietro uno schermo di un cellulare, in qualche modo si sentono meno responsabilizzati delle azioni che compiono. Quindi sicuramente c'è da fare una riflessione generale sull'utilizzo di questo strumento, no? Che è uno strumento importante, però è uno strumento che utilizzato male crea veramente dei danni e li crea perché sia per gli autori che in qualche maniera esasperano, no, i loro comportamenti e utilizzano il web come cassa di risonanza, no, per l'autoaffermazione del singolo, ma anche, soprattutto del gruppo e del singolo all'interno del gruppo, e sia per le potenziali vittime. Cioè, noi abbiamo avuto episodi in cui gruppi di ragazzi hanno organizzato nel web un vero e proprio diciamo, appuntamento con un ragazzo che aveva delle problematiche forti e che non neanche conoscevano, no? Attraverso lo hanno adescato attraverso un appuntamento con una ragazza, ed è successo proprio a Roma. Hanno filmato poi questa incursione, questa aggressione nei confronti di questo ragazzo che si è ritrovato a terra, preso a pugni dal gruppo, con due o tre accanto che filmavano, e che poi hanno postato l'azione sul web con tanto di canzoncina dietro. Insomma, riflettiamoci.
0: Questo deve per forza di cose porsi, diciamo, sul tavolo delle urgenze, questo secondo me. Io ringrazio il vicequestore e direttore della sezione reati contro la persona del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, Pamela Franconieri, per essere stata con noi in questa ultima domenica prima della pausa estiva. Grazie, dottoressa.
1: Grazie a voi, buone vacanze.
0: Continuiamo a parlare di Baby Gang e della maxi operazione che ha portato a 539 arresti con il sequestro di 700 kg di droga, 49 armi da fuoco, 87 coltelli e circa 300.000 euro in contanti, pensate. Poi sono stati individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Di tutto questo parliamo con Allegra Ferrante, firma del Corriere della Sera e già ospite di Nessuno è Perfetta, perché con lei abbiamo parlato delle maranzine, che sono la versione femminile dei Maranza. Le maranzine erano presenti in questa maxi operazione, sono state appunto arrestate alcune di loro, una di loro aveva rubato, scippato una collanina e poi l'aveva subito messa sui social. Buona domenica, Allegra. Come partiamo proprio da questo gesto, no? La maranzina che scippa e mette sui social. Non c'è alcuna consapevolezza del rischio, del reato? Cerchiamo di conoscerle meglio, queste ragazzine.
2: Intanto grazie, buona domenica, ciao Maria. Sì, partiamo da questo gesto, che è un gesto che riprende e scimmiotta quello a cui siamo purtroppo più abituati, cioè quello è appannaggio maschile tendenzialmente, no? Quindi questo rovesciamento che avviene nell'ambito femminile del fenomeno maranza, che appunto abbiamo definito maranzine, parte quasi da un'imitazione. Cioè io rifaccio la stessa cosa che fanno i maranza, i maschi. Esatto, un gesto tipicamente maschile in questa logica, quello di mostrare con orgoglio, con una forma di guardatemi, è così, è attraverso questo che io ottengo il rispetto, un riconoscimento all'interno del branco, del gruppo, attraverso questo inneggiare, no, ad una violenza, senza nessuna paura di conseguenze, perché poi di fatto spesso poi entrano in un circuito intermittente, no? Di un momento di fermo, poi in conseguenza magari vengono collocati nelle comunità, e però scivola tutto questo post, diciamo. Quindi è molto più forte, perché per loro è una conquista il dire esisto, ci sono, mi faccio vedere attraverso il mezzo social, perché anche la violenza in questo senso si è aggiornata, no? Ha dei canali nuovi, che è quello di mostrarsi per dire io esisto, perché così funziona in qualche modo.
0: Allora, cerchiamo di capire, tra gli arrestati ci sono 47 minorenni. L'operazione ha coinvolto 44 province, città del nord, del centro e del sud. Per la tua esperienza di cronista, che ha raccontato uno spicchio di questo mondo giovanile, quello milanese, le famiglie non hanno alcuna presa su questi ragazzini?
2: No, non ce l'hanno, perché intanto sono inesistenti. per questi ragazzini. Io ne avevo parlato a lungo nella mia ricerca, nelle mie indagini, con tanti psicoterapeuti, soprattutto del Minotauro, cioè che cosa succede? Cioè, queste famiglie sono assenti, allora ai ragazzi serve un rito di passaggio che manca completamente, quindi loro si assumono sulle spalle questo senso di ok, sono senza rete, non c'è nessuno, la mia famiglia non conta, perché spesso sono famiglie disastrate, sono famiglie che hanno problematiche non risolte, sono famiglie assenti, intermittenti, che non riescono ad incidere in nessun modo perché non sono a loro volta diventate adulte e quindi non hanno nessun potere di trasmettere loro intanto una sicurezza, una certezza non solo di, come dire, contenitore di valori che possono in qualche a cui possono fare appello questi ragazzi, e quindi non hanno nessuna autorità nei loro confronti, nessun esempio. L'esempio è quello, è un esempio purtroppo fallimentare, e quindi dunque loro replicano quello che possono replicare e decidono a un certo punto autonomamente di diventare adulti in queste forme che sono diventate, adesso appunto si parla di devianti, atti di devianza, di quello che loro riescono a fare senza una rete. Paradossalmente l'unica rete che loro hanno sono proprio le comunità.
0: Ecco, noi abbiamo preso spunto dall'operazione di cui ho parlato, l'operazione condotta in 44 province dalla Polizia di Stato. Ma non ci sono soltanto i ragazzini che vivono condizioni di grande disagio con famiglie, come dici tu, inesistenti. Guardiamo a quello che è accaduto a Forte dei Marmi. La settimana scorsa, intorno all'1:30 di notte, Maxi rissa tra decine di giovani, probabilmente minorenni, a pochi passi dalla capannina, il locale storico di Forte dei Marmi. Sono stati diffusi video in cui questi ragazzi si lanciavano sedie, biciclette, tavoli. Qui non stiamo parlando di periferie, stiamo parlando di figli di famiglie molto benestanti che sono in vacanza. Come si concilia questo episodio con le immagini delle baby gang delle città?
2: Si concilia con la dinamica del contagio, nel senso che se inizialmente queste baby gang, che poi di fatto nella fattispecie baby gang non sono, perché sono gruppi liquidi che si formano e si sciolgono senza nessun tipo di criterio di appartenenza, no?

0: Esatto, no, anzi, perché in qualche modo tutte queste dinamiche, che siano della periferia, che siano dell'estrema, come dire, ceto medio-alto, in realtà sono mossi da un bisogno di una ricerca di visibilità, di identità, di dire sempre e soltanto io esisto, no? E quindi questo appartiene a chiunque, è molto democratico come idea, è una riflessione che si fa più forse sull'adolescente in generale, fragile, frammentato, a prescindere dalle famiglie, che comunque, io poi ne ho soprattutto di Maranzina, ne ho intervistate tantissime, anche molto, come dire, provenienti da ambiti meno prevedibili, sono sempre famiglie assenti, anche quelle che appunto poi risiedono a Forte dei Marmi nella villeggiatura estiva, piuttosto che si parte sempre da questa esigenza, cioè io vorrei essere visto.
1: Ed è per questo, sai, è per questo, Allegra, che in questo anno di Nessuna è perfetta, noi abbiamo parlato spessissimo di giovani, di problematiche di questo tipo, proprio perché pensiamo che ci voglia una maggiore consapevolezza nelle famiglie, la presenza dei genitori, che sono spesso separati, ma questo non significa che non debbano seguire la vita dei figli, ecco, è essenziale. Allora, grazie Allegra Ferrante, firma del Corriere della Sera, per essere stata con noi nell'ultima domenica di luglio di Nessuna è Perfetta. Voglio ringraziare davvero di cuore Alessandro Chiappini in regia, che ci ha seguito per tutte queste domeniche, e Gaia Romani, colonna ormai ultra decennale di questo programma di Radio 24. E poi soprattutto grazie a voi che ci seguite. Mi fa un enorme piacere quando per strada mi dite: ah, mi è piaciuta quell'intervista di Nessuna è Perfetta, quando torna quell'ospite. Ecco, tutto quello che segnala la vostra partecipazione per noi è un grande stimolo a continuare questo programma. Buona estate a tutti e ci rivediamo a settembre. Anzi, ci risentiamo qui su Radio 24.

0: avanti tutta, ragazzi!
1: La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
2: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
0: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via!
1: In tour per tutta Italia.
3: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
0: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
2: Tutto inutile, tutto inutile.
4: La zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
6: Radio Tube. L'intervista di Marta Cagnola.
7: Un saluto da Marta Cagnola. È il momento dell'intervista di RadioTube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Presentato il programma della Mostra del Cinema di Venezia. Il direttore Alberto Barbera.
8: Beh, il cinema sta attraversando un periodo, come sapete, difficilissimo, da un lato, per la situazione del mercato, i grandi smottamenti che sono avvenuti nel circuito tradizionale, le piattaforme, i cambi di gestione dei grandi studios, gli accorpamenti, i merging, come si dice, tutte queste cose qua, da un lato. Dall'altro, grandi trasformazioni, innovazioni sotto l'impulso di nuove tecnologie, dall'altro anche profondo, direi, cambiamento affidato a un rinnovamento generazionale. La quantità di esordi nel mondo è impressionante, ma ancora più impressionante è la qualità di molti esordi. Poi, in qualche modo, questa

0: questa complessità, no, generale, che ho cercato di riassumere, veramente si ritrova nella mostra del cinema di Venezia, no? L'assenza dei grandi studios hollywoodiani che in questo momento stanno ridefinendo il loro ruolo, il loro profilo, la loro immagine, le loro strategie di mercato, i grandi autori che pure ci sono. Ovviamente, tantissimi giovani esordienti o comunque nuovi talenti, e il tutto dominato da un'attenzione rispetto ai grandi problemi della contemporaneità, che è forse il segno distintivo di questa mostra, che rischia di essere vista come la più politica, no, degli ultimi anni, nel senso, ma è politica in senso lato, voglio dire. Non ci sono statement politici dalla parte della mostra, ma c'è la capacità di farsi luogo di raccolta di tutte le tensioni e i problemi di oggi, dalle guerre alla Palestina, da Ucraina alla Russia, dai problemi sociali, dalla diminuzione delle libertà di espressione, dalla violenza esercitata nei confronti degli oppositori di regime, ma anche dai problemi sociali. Un catalogo dei problemi di oggi con cui facciamo i conti attraverso la cronaca quotidiana, ma che il cinema, per fortuna, rielabora e trasforma in narrazioni capaci di capire meglio qual è la complessità dei problemi.
1: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Alberto Barbera. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: GR24, il sole 24 ore.
1: Ucciso dalla polizia di Berlino, il sospetto attentatore del Pride, Merz, difendiamo le nostre libertà. Emergenza incendi, brucia il Gargano, paura in Francia e Spagna, oltre 300.000 evacuati. Nuova manifestazione a Bologna per Fakir, assegnata la scorta al sindaco Lepore. Formula 1, Norris vince il Gran Premio d'Ungheria, deludenti le Ferrari, Pogacar quinto trionfo al Tour de France come Merckx e Indurain. Ben ritrovati con le notizie di GR24, dunque il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino, Abdul Ballou, è stato ucciso durante un'operazione dalle forze dell'ordine in un giardino nel quartiere periferico di Spandau.
2: Si è conclusa alle 18 di ieri sera la fuga di Abdul Ballou, l'attentatore del Christopher Street Day berlinese. Le ricerche, proseguite per tutta la giornata, hanno portato a un'operazione di polizia nel quartiere di Spandau, periferia ovest della capitale tedesca. Ballou si sarebbe nascosto in un capanno da giardino. Una volta scoperto, si sarebbe lanciato contro gli agenti delle forze speciali impugnando un'arma da taglio. Questi ultimi hanno risposto sparando e uccidendo l'attentatore. Nell'attacco di sabato una donna è stata uccisa, travolta dal minivan bianco di Ballou, mentre 29 persone sono rimaste ferite, alcune di loro in modo grave. Ieri è stato comunicato che nessuno si trova più in pericolo di vita. L'attacco al Pride di Berlino è stato un attentato terroristico islamista, aveva confermato ieri pomeriggio il ministro dell'interno tedesco Dobrindt, secondo cui il 21enne Ballou, già conosciuto dalle forze dell'ordine per le sue tendenze radicali e intento a seguire un programma statale per deradicalizzarsi, avrebbe usato un macete per ferire i passanti nel Tiergarten, il parco pubblico nel cuore della capitale. Sergio Nava, Radio 24, il sole 24 ore.
1: E ora veniamo in Italia con la nuova manifestazione a Bologna per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abderrahim Fakir.
3: Ad una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir, un corteo a sfilare per le strade del Pilastro, promosso da movimenti e associazioni per chiedere verità e giustizia. Intanto, dopo le minacce seguite alle polemiche sugli scontri di piazza di lunedì sera, il sindaco di Bologna, Lepore, è ora sotto scorta. Due agenti lo seguono negli spostamenti pubblici e privati. Sono almeno una decina i messaggi intimidatori circolati sui social per i quali Lepore ha sporto denuncia in questura. Sul fronte dell'inchiesta spunta un altro video, è quello registrato dalla body cam personale di uno degli agenti intervenuti domenica al Pilastro. Secondo chi l'ha visto, proverebbe la ricostruzione dei poliziotti, e cioè il 42enne marocchino si sarebbe ferito alla nuca battendola sull'asfalto durante la colluttazione. Per il legale della famiglia invece le tracce ematiche sul corpo e nei polmoni che l'autopsia ha rilevato sarebbero la conseguenza dell'azione violenta degli agenti. Sulla morte di Fakir è intervenuto l'arcivescovo di Bologna, presidente della CEI Zuppi. Valutare eventuali errori è nell'interesse della polizia, ha detto in una intervista ad Avvenire. Serve giustizia senza affrettare le conclusioni, ha aggiunto. Andrea Ferro, Radio 24, il sole 24 ore.
1: 436 persone sono state identificate dalla polizia per gli scontri di ieri alla protesta No Tav in Val di Susa, di cui una parte erano provenienti da Francia, Germania e Belgio. È salito a 126 invece il bilancio degli agenti feriti per via di questi scontri. E continua invece l'emergenza incendi. Una rogo di vaste dimensioni è divampato nel cuore del Parco Nazionale del Gargano in provincia di Foggia. La Guardia Costiera ha dovuto evacuare i turisti via mare.
4: Si aggrava il bilancio della giornata di emergenza sul Gargano, dove un vasto incendio ha interessato la litoranea tra Peschici e Vieste, divorando macchia mediterranea e pinete fino a raggiungere le baie di Zaiana e Manacora. Alimentate dal forte vento di Libeccio, le fiamme hanno reso necessaria l'evacuazione via mare di circa 200 bagnanti soccorsi dalla Guardia Costiera con il supporto di imbarcazioni turistiche. Per tutta la giornata hanno operato vigili del fuoco, protezione civile, due Canadair e un elicottero antincendio nel tentativo di contenere il fronte del fuoco. Al momento non esiste una stima ufficiale della superficie percorsa dal fuoco, ma si parla di decine di ettari di macchia mediterranea e pineta distrutti dalle fiamme. Nessun villaggio turistico né abitazione risultano coinvolti, mentre il comune di Peschici ha aperto la scuola di via Montesanto per offrire assistenza ai turisti. Il sindaco Luigi D'Arenzo non esclude la matrice dolosa dei roghi, ritenendo che gli incendi siano stati appiccati in più punti. Una giornata che riporta alla memoria la tragedia del luglio 2007, quando un incendio sul Gargano provocò tre vittime e migliaia di evacuazioni proprio via mare. Onofrio D'Alessio, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bari.
1: E ora facciamo il punto anche sulla situazione per quanto riguarda gli incendi in Francia e in Spagna.
5: Nonostante permangano ancora diversi focolai attivi, gli incendi nelle province di Ávila e Madrid sono stati dichiarati contenuti.
6: Questa notte ha sido muy positiva en relación con la evolución dell'incendio.
5: Le notizie che ci arrivano sono di un'evoluzione positiva, affermava in giornata il premier spagnolo Sánchez, riferendosi nello specifico allo sforzo di centinaia di uomini sul terreno, tra cui anche quelli inviati da Grecia, Italia e Portogallo, che grazie anche ad un lieve miglioramento delle condizioni meteo sono riusciti a contenere e circoscrivere gli incendi in questione, fermandone, si spera, in via definitiva, la furia distruttiva, costata già 77.000 ettari di terreno. Un altro fronte caldo si è però aperto nella provincia di Castellón, dove un nuovo incendio, non ancora controllato, ha già distrutto 5.000 ettari. E non va meglio nemmeno la situazione nella regione della Gironda, in Francia, con le fiamme che hanno già costretto all'evacuazione circa 170.000 persone, arrivando a soli 15 chilometri da Bordeaux, il cui sindaco ha però scartato al momento che gli abitanti debbano essere evacuati. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
1: Si aprono nuovi spiragli per le trattative tra Stati Uniti ed Iran sul Golfo Persico. Gli Stati Uniti sarebbero a corto di missili Patriot e per questo Trump avrebbe deciso di fermare l'escalation, una notizia diffusa dalla CBS ma poi successivamente smentita dall'ambasciatore americano all'ONU. Mentre anche Teheran ha sospeso le rappresaglie, domani intanto il premier israeliano Netanyahu sarà alla Casa Bianca. Governo a caccia di risorse per quanto riguarda il decreto contro il caro carburante. A quanto si apprende, si va verso un intervento ponte prima della partenza per le vacanze da bollino nero. E ora siamo alla pagina sportiva con Giovanni Capuano.
7: Partiamo dalla Formula 1 e dalla vittoria di Lando Norris, campione del mondo in carica nel Gran Premio di Ungheria. Norris che ha battuto, portandosi sul podio, Max Verstappen e Kimi Antonelli, che era partito dalla settima posizione. Deludente la prestazione delle Ferrari, quarto Leclerc, quinto Hamilton, che è stato penalizzato di 5 secondi per aver violato i limiti di velocità in pit lane, settimo George Russell. Il risultato è che dopo l'ultima gara, prima della sosta estiva, Kimi Antonelli ha visto aumentare a 50 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, 59 sul compagno di scuderia Russell e 81 su Leclerc. Il Tour de France si è chiuso con la vittoria di Mathieu Van der Poel sul traguardo dei Campi Elisi. Van der Poel, protagonista di una grande azione con Pogacar, è stato però l'unico capace di resistere al ritorno del gruppo. Pogacar che ha conquistato così il quinto Tour de France della sua carriera, come lui soltanto Merckx, Anquetil, Hinault e Indurain. Sul podio del Tour anche Evenepoel e Del Toro. Il calcio, sonore di studio e riflessione a proposito della posizione di Andrea Pirlo, che 48 ore fa sembrava certo di potersi sedere sulla panchina da commissario tecnico della nazionale. Il dossier è in mano al presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò. Le pressioni perché Pirlo non venga ingaggiato a causa del contratto da ambassador globale con un portale di scommesse russo sono forti, e in gioco c'è anche la posizione del direttore tecnico Paolo Maldini e del suo advisor Leonardo. Entrambi potrebbero fare un passo indietro in caso di bocciatura di Pirlo. Le amichevoli, oggi la vittoria dell'Inter 2-1 in casa del Karlsruher con doppietta di Diouf, il successo 2-0 del Napoli con la Carrarese, gol di Højlund e Giovane e il 3-3 della Roma contro il Cannes con doppietta di Dybala e Malen. Per chiudere, prima la pallavolo, l'Italia ha conquistato il terzo posto nella Nations League femminile battendo nella finale di consolazione 3-1 la Cina a Macao, torneo che è stato vinto dalla Turchia. Nella scherma invece mondiale ad Hong Kong, medaglia d'argento per Davide Di Veroli nella spada individuale, la terza medaglia azzurra della spedizione mondiale. Per lo sport è tutto, a te la linea.
1: Giovanni Capuano, grazie, è tutto anche per questa edizione di GR24, Alessio Maurizio in studio, Martin Garamone in regia. Vi auguro un buon proseguimento d'ascolto su Radio 24.

0: suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore. Io sono Antonio Losito e quest'estate capiremo insieme chi sono i più grandi produttori di bufale, perché lo fanno e soprattutto perché rende così tanto da farvi svegliare ogni mattina con cascate di prosciutto crudo anni 80 davanti agli occhi.
1: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare, di Antonio Losito. Dal 1 agosto, il sabato alle 20 e la domenica alle 9, su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Non mi capisci.

0: non mi capisci.
1: Ed eccoci, eccoci. Avere 20 anni di Angie è la nostra sigla di oggi per introdurre il nostro viaggio, quello dell'ultima puntata della stagione di Non Mi Capisci, il nostro appuntamento settimanale, ormai lo sapete, per esplorare il mondo delle ragazze e dei ragazzi, per raccontare i loro obiettivi, i loro modelli, le loro difficoltà, le loro piccole o grandi rivoluzioni. Io sono Matteo Bussola, oggi il mio socio e io non siamo in studio, dato che io sono qui, insomma, mentre Federico Taddia è in collegamento disperso su qualche isola. Ciao Fede!
2: Eccomi qua, insomma, volevo celebrare l'ultima puntata di Non Mi Capisci dal mare. Ho fatto bene? Mi sono portato avanti per ricordare che, insomma, che faremo le vacanze insieme quest'estate, perché appunto, rammentiamolo, da lunedì ogni mattina alle 10 ci sarà il meglio di Non Mi Capisci, quindi insomma faremo un agosto e qualche giorno in più tutti insieme. Sono molto molto contento, quindi sto così prendendo confidenza col clima delle ferie.
1: Tra l'altro quest'anno, ricordiamolo, meglio anticipiamolo, oltre alla selezione del meglio di, andremo anche in onda con tanti suggerimenti nuovi, fra cui quello in ogni puntata di un libro per l'estate. Suggeriremo infatti ogni volta una, diciamo così, una lettura per capire meglio il mondo dei nostri figli e figlie, cosa leggono, cosa piace loro, un modo, se volete, per tentare di accedere ai loro sguardi. Radio24.it, lo sapete, il sito da cui potrete scaricare il podcast di questa ultima e di tutte le altre puntate. Non Mi Capisci è radio24.it se volete contattare la nostra redazione, oppure ci trovate anche, ormai sapete anche questo, sulla nostra pagina Facebook. Ora cominciamo con la nostra puntata, come sempre andremo a toccare tanti temi diversi, ma oggi cominciamo parlando di Pokémon.
3: Ho visto un TikTok mentre mangiavo una TikTok.

0: maglietta. Mi sa che la voglia di fare.
1: Ehi, hey, It's OK di Sottovoce, uno dei brani selezionati dalla nostra Giulia Morini. Come sapete, come diciamo spesso, ci piace farvi ascoltare la musica che da altre parti non ascoltate o che ascoltate con maggiore difficoltà. Invece la nostra proposta musicale tenta di proporvi proprio quei talenti che ancora non sono conosciutissimi al grande pubblico. Dicevamo, cominciamo oggi parlando di Pokémon e cominciamo parlandone con un giocatore professionista di 22 anni che si è qualificato addirittura ai campionati mondiali che si terranno dal 28 al 30 agosto a San Francisco. Cresciuto tra cartoni, console, tornei online, insomma è uno dei protagonisti europei della scena competitiva dei Pokémon, con 3 titoli internazionali e il primo posto nel ranking europeo. E oggi parleremo di questo suo titolo, di questo campionato che andrà ad affrontare proprio con lui, Marco Silva, ospite qua con noi a Non Mi Capisci. Ciao Marco.
2: Ciao Matteo.
1: Allora Marco, partiamo dall'inizio? Da dove arriva questa tua passione per i Pokémon? Quando hai iniziato a giocarci?
2: Allora, io effettivamente al gioco ho cominciato a giocare da veramente molto piccolo, ovvero da circa gli 8 anni. Seguivo già prima il cartone animato, come penso la maggior parte dei ragazzi della mia età. Appunto, da piccoli abbiamo sempre guardato il cartone animato in TV. Poi da lì mi sono appassionato al brand in generale e poco dopo, appena ho avuto la possibilità, ho cominciato a giocare anche a videogioco. Ovviamente non ho giocato subito ai tornei, però già giocando al gioco normalmente mi è sempre piaciuto molto.
3: Ok Marco, ma adesso che hai 22 anni, quando i tuoi amici e le tue amiche dici che giochi a Pokémon quasi di professione, come reagiscono loro?
2: Allora, solitamente c'è, cioè, se nessuno... se qualcuno non mi conosce completamente e magari viene a sapere che gioco, ci sono delle reazioni abbastanza diverse. Solitamente c'è nessuno, ad esempio, mi prende in giro o cose del genere, anche perché sanno che lo faccio di professione e comunque che riesco a ottenere buoni risultati ai tornei, però sono consapevole che solitamente avere un hobby del genere non è troppo ben visto.
1: Ascolta Marco, ma adesso al di là del fatto, insomma, ben visto, mal visto, poi ognuno ha le sue opinioni in merito, ci racconti invece come funzionano i mondiali di Pokémon? Cioè, prova a restituirci l'atmosfera, i meccanismi, cosa succede lì?
2: Allora, i mondiali di Pokémon sono l'evento più grande dell'anno e si riuniscono giocatori da tutto il mondo, quindi sia dall'Asia, sia dall'Europa, sia dal Latino America, sia dal Nord America. E appunto ci troviamo tutti in una venue, appunto, in questo caso in America, a San Francisco, con tutti i giocatori più forti. Ovviamente, essendo uno dei tornei più complicati, diciamo che è molto difficile fare bene, comunque arrivare alle fasi finali, dato che ci sono appunto giocatori di tutto il mondo e solamente i giocatori più forti riescono a qualificarsi, perché prima di questo torneo appunto ce ne sono tanti altri nel corso della stagione dove devi per forza piazzarti molto bene per appunto qualificarti, e solamente se ottieni dei buoni risultati durante la stagione poi hai l'accesso effettivamente al torneo, anche perché questo è l'unico torneo dove l'accesso è libero, dove non puoi semplicemente iscriverti al torneo ed andare. Quindi il livello è veramente molto alto. Poi penso sia anche molto emozionante sia da giocare sia da vedere, anche perché proprio Pokémon come brand mette moltissime altre attività da fare durante il mondiale, comunque durante quei giorni. Ad esempio mi ricordo che al mondiale 2023, che è stato in Giappone, hanno fatto anche uno show molto, molto bello con i droni, diciamo molto simile ai fuochi d'artificio che abbiamo da noi, e in generale, diciamo, ovviamente uno va lì provando a vincere, però già partecipare a una competizione del genere è sicuramente molto appagante.
1: Marco, ascolta, secondo te perché il gioco dei Pokémon, ma mi verrebbe da dire, come tu ci stavi illustrando, no? Il brand addirittura funziona così tanto secondo te? Cioè, guarda, io leggevo millenni fa da qualche parte, insomma da consumatore di anime nonostante la mia età, che la forza di Pokémon, in quel caso naturalmente si riferivano al cartone, è proprio il fortissimo rapporto di fiducia tra l'allenatore e il proprio Pokémon, quindi se vogliamo l'empatia anche, ecco, come tema. A te che cosa affascina di questo gioco?
2: Allora, a me penso in generale è molto popolare perché praticamente potrebbe essere adatto a qualsiasi generazione, quindi diciamo che l'audience, cioè il target comunque del gioco può essere letteralmente qualsiasi persona al mondo. Quindi oltre a quello a me appassiona, cioè diciamo che sono molto appassionato anche proprio della strategia, e molto spesso, cioè se uno conosce bene il gioco competitivo di Pokémon, lo associa più o meno a quello degli scacchi, nel senso che ogni Pokémon viene considerato come uno scacco, quindi tu devi sapere esattamente come utilizzarlo, sapere bene in che situazioni dovresti muoverlo, per esempio come appunto negli scacchi. E oltre a quello, cioè, diciamo che è più difficile avere i meccanismi, perché ovviamente ogni Pokémon ha delle mosse diverse, e poi mettere le mosse diverse, appunto abilità diverse e altre cose, mentre gli scacchi possono solamente fare una possono solamente muoversi in una certa maniera. Però appunto è molto basato sulla strategia, e in generale io sono abbastanza un fan di qualsiasi gioco di strategia dove appunto devi cercare di capire cosa vuole fare l'avversario e reagire di conseguenza.
3: Marco, ma come funziona la gara?
2: Per passare, tutti i giocatori qualificati sono circa 300-400 giocatori, e per passare al giorno 2 puoi solamente, cioè ci saranno circa 8 round e devi vincere 6 partite o più, quindi se fai un punteggio di 6 vittorie e 2 sconfitte passi al giorno 2, ovviamente anche se fai meglio, quindi 7 vittorie, 8 vittorie su 8, e una volta arrivato al giorno 2 devi finire al giorno 2, quindi altri 2-3 round, finendo proprio tutti i round di Svizzera, quindi quel giorno 1, quel giorno 2 con solamente 2 sconfitte, anche di meno ovviamente. Se appunto riesci a fare questa cosa qua, ti ritrovi poi in fase di azione diretta, e se appunto, cioè, a quel punto arrivi tipo agli ottavi di finale, devi vincere gli ottavi di finale, vincere i quarti di finale, appunto fino alla finale. L'unica partita che si gioca, per esempio, la domenica, che sarebbe il giorno 3, sarebbe la finale. E oltre a quello, un'altra cosa che hanno aggiunto già dallo scorso mondiale, la finale non viene giocata allo stesso posto dove viene giocato adesso il torneo, ma viene giocata in uno stadio che è praticamente attaccato alla venue.
1: Marco, a che dire? Innanzitutto grazie per essere stato con noi, per aver condiviso la tua esperienza, ma soprattutto a questo punto un grande in bocca al lupo per i tuoi campionati mondiali. Ciao e a presto!
2: Grazie mille, ciao!

0: questo che stiamo ascoltando è Petite, il primo singolo dei Two Shot, parla di crescita, parla di libertà. Questo singolo, nato all'interno di un programma artistico e culturale rivolto agli istituti penali per minorenni, Two Shot sono due gemelli italo-cubani, ma sono anche protagonisti di uno spettacolo che si è tenuto il 25 giugno a Napoli, al Palazzo Reale, al Cortile delle Carrozze. Il titolo era Portami là fuori, tra rap, metateatro e memorie, il nuovo spettacolo di CCO, Crisi come opportunità, e con noi c'è proprio uno dei due Two Shot ed è Fefè che è qua con noi. Ciao Fefè!
1: Ciao a tutti!
0: Attore, cantante, performer, insomma ormai il palco è il tuo mondo. Cosa rappresenta Fefè per te poterti esprimere in musica, poterti esprimere in parole? Cosa sta diventando l'arte nella tua vita?
1: L'arte nella mia vita è tutto, rappresenta il mio modo di vivere, il mio cambiamento, la mia maturità e soprattutto la rivincita che ho voluto prendermi per tanti vari motivi che la vita mi ha messo davanti. E posso dire che non c'è cosa migliore della musica e dell'arte in generale.
2: Fefè, guarda, mi dai un gancio perfetto, tu parlavi di rivincita. Ti chiedo in questo senso, quanto è difficile, se lo è, immagino che possa esserlo, avere o trovare credibilità come artisti all'interno di un percorso difficile come il tuo? O forse un percorso difficile come il tuo può essere proprio quella marcia in più?
1: Può essere una marcia in più, allora tutto ha un pro e un contro, tutto, qualsiasi cosa, però posso dire che nella mia situazione attuale è stato più, ci sono più pro che contro nelle cose che sto facendo, perché comunque per un ragazzo in questa difficoltà non è da tutti mostrare lati anche tra virgolette fragili per convincere la gente non si convince da un giorno all'altro, la gente devi sapere cosa stai dicendo, devi sapere come stai parlando, come ti stai ponendo, ci sono tanti dettagli che non vanno mai trascurati e penso che nella mia situazione è proprio questo che fa la differenza, il dettaglio è la presentazione, il modo in cui ti poni, il modo in cui ti fai vedere dalla gente, che non è tutta copertina. Se guardiamo solo la copertina, allora ci soffermiamo solo sul nostro pensiero, ma mia nonna mi diceva sempre vai al di là di quello che pensi, perché è proprio andare al di là di ciò che si pensa che fa vincere tutto nella vita. E penso che è questo che sto facendo ad oggi, lo dedico anche a lei che purtroppo non c'è più.
0: Fefè, torno per un attimo a Petite, no? Tu sei detenuto all'istituto penale per minorenni di Airola e con questo laboratorio che avete fatto appunto utilizzando il rap per mettere ordine tra le parole, no? Vi ha aiutato anche Lucariello, che è un rapper molto bravo. Immagino che appunto nella realtà di un istituto penale per minorenni ci sia anche tanto tempo per pensare a queste parole e il rap diventa veramente un linguaggio privilegiato per esprimersi. Come si fa a mettere ordine nelle parole quando ne hai così tante che ti passano per la testa?
1: Questa è una bellissima domanda, mettere ordine nelle parole, come mettere ordine nelle parole è come mettere ordine nella propria vita. Questo accade piano piano, step by step, e purtroppo non si fa tutto e subito, perché tutto e subito non porta mai niente di buono, porta soltanto a queste piccole disgrazie. Però io ho messo ordine nelle parole acculturandomi, leggendo, scrivendo, guardando contesti diversi, facendomela con persone diverse, con tanti vari tipi di persone. Ho cercato piano piano di mettere, come dicevamo, questi piccoli ordini, questo piccolo ordine nelle mie parole. Io vengo comunque dalla famiglia, fortunatamente, che mi ha insegnato anche a mettere ordine nelle parole, quindi a me viene facile scrivere qualsiasi cosa, potrei scrivere veramente qualsiasi cosa, non, non, non ho limiti, io non mi metto un limite davanti, anche questo è una cosa che non va mai trascurata, il limite, non ci sono limiti. Limiti ovviamente nel senso positivo, se ti metti dei paletti davanti, non vai avanti, quell'ordine non lo riesci a mettere, perché l'ordine delle parole è ordine anche mentale, quindi se non sei tu ordinato mentalmente, nel cuore, in tutto quello che fai, non puoi essere ordinato in quello che fai, in ciò che vuoi esprimere, in ciò che vuoi, nel messaggio che vuoi mandare alla gente quando ti sta ascoltando.
2: Fefe, a proposito della fragilità che nominavi prima, ma a proposito anche di parole, no? Tu oggi hai uno sguardo privilegiato di artista, di compositore, no? Nei confronti della tua generazione. Che cosa dicono le voci dei tuoi coetanei che vivono nei carceri minorili? Cioè, quali sono le istanze, i sogni, le fragilità, i temi che emergono con maggiore prepotenza?
1: Sono tutti ragazzi che purtroppo per una situazione o un'altra hanno vissuto sempre con il 50% di tutto, non hanno mai avuto il 100%, anche a livello sentimentale. Io perciò dico fragilità, perché la fragilità è una cosa che è un piccolo segno che portiamo in comune tutti quanti noi che siamo comunque in questo spazio, in questo mondo a parte, perché il carcere, il minorile è un mondo a parte dalla vita normale. I ragazzi che vivono là quotidianamente, che io vedo, che sono alcuni, sono ragazzi talmente fragili che hanno paura di mostrare quella fragilità, perché in questo mondo la fragilità non viene mai apprezzata, anzi tutto il contrario, viene sempre disprezzata, pregiudicata, giudicata da persone che fondamentalmente non ti possono dare un granché, oltre a condannare la tua vita. E io penso che ognuno di noi deve avere la forza e anche il coraggio, ma non il coraggio per andare a fare il reato, il coraggio per dire: guarda, io sono stato questo, ma posso diventare quello. È quello, l'aspirazione, le ambizioni, il sognare, il diventare bambini, in Petit che si chiama piccolo, proprio Petit, che è il singolo dove canto, dove esprimo forse la maggior parte della mia fragilità. Il tornare bambini è una cosa che nessuno mai deve mai dimenticarsi, nessuno mai deve, non può mai togliercelo nessuno, l'essere bambini, perché sognare porta a grandissime cose, veramente, il sognare. E io mi reputo anche un po' un Peter Pan. Peter Pan è stato l'icona della mia vita, Peter Pan. Peter Pan è l'icona della mia vita, e penso che ognuno di noi deve avere un Peter Pan nella propria vita, perché può aiutare molto, veramente molto, davvero.
0: Portami là fuori, tra rap, metà teatro e memorie, al Campania Teatro Festa 2026, lo spettacolo che ha portato sul palco le voci dei ragazzi dentro e fuori il carcere minorile, un progetto nato all'interno dei presidi culturali permanenti di CCO, Crisi come Opportunità. Sono 7 gli istituti penali per minorenni dove appunto oggi si tengono queste attività e dove i sogni diventano realtà, ma dove i sogni diventano anche opportunità professionali, come sta succedendo a Fefe appunto con la sua carriera da cantante. Abbiamo ascoltato Petit, ma Fefe, aspettiamo il prossimo singolo, eh? Vogliamo essere tra i primi a metterlo in onda, va bene?
1: Va benissimo.
0: Ciao Fefe, buona vita e grazie.
1: Grazie anche a voi. Grazie.
0: Salutaci Peter Pan, il tuo Peter Pan, che ci piace un sacco, va bene?
1: Va benissimo.
0: Ciao, grazie, ciao.
1: Ciao.

0: entriamo in questa nuova storia, introdotti da meno di pigro. La nostra però è una storia che di pigro non ha niente, perché è una storia di migrazione, una storia di speranza, ma è anche una storia soprattutto in cui un giovanissimo studente è riuscito a rivoluzionare la sua vita con la sua inventiva, creando uno strumento utilissimo per tutti i ragazzi nella sua condizione. Samir Seddiki, 22 anni, studente di economia e management all'Università di Trento, è infatti arrivato in Italia dall'Afghanistan come minore non accompagnato dopo il ritorno dei talebani nel suo paese, e ha da poco lanciato una piattaforma AI che dialoga in 42 lingue e accompagna appunto chi arriva nel nostro paese tra documenti, corsi e servizi vari. Samir è qui con noi a Non Mi Capisci. Benvenuto Samir.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Ma grazie a te. Senti Samir, partiamo dall'inizio. Tu, lo dicevamo in apertura, sei arrivato qui in Italia come minore non accompagnato. Ci racconti un pochino il tuo viaggio, la tua esperienza, com'è stato il tuo arrivo qui?
1: Sì, allora sono arrivato in Italia dopo, quando sono tornati i talebani. E, cioè, quando sono venuto in Italia, diciamo che è stato bello quel primo periodo. Poi dopo, come magari avete letto il giornale, anche ci sono stati un po' di tempi peggiori che avevo passato il primo periodo.
0: Senti Samir,
1: sì.
0: Appunto ci stavi raccontando, no, che all'inizio l'impatto con l'Italia è stato abbastanza complicato, no? Ci sono stati dei tempi difficili. Quando ti è venuta l'idea per la tua piattaforma? Leggevo una tua dichiarazione in cui dicevi che questa piattaforma, con questa piattaforma il tuo desiderio era quello di voler sconfiggere la nebbia. Tra l'altro ricordiamo, la tua piattaforma si chiama Vita Avanza, che direi che è un nome già programmatico.
1: Sì, allora, cioè, diciamo che questo è il primo periodo dell'Italia, non è stato facile perché sono stato trattato molto male dal parte quei progetti che tenevano i migrati, cioè quel momento, perché anche la pausa dei documenti, la pausa di la burocrazia mi ha proprio... Ho perso un anno della mia vita, ero proprio nella nebbia, non potevo lavorare, non potevo studiare, non potevo fare niente, proprio sono stato nella casa, nel fare niente per un anno, perché i documenti erano ritardati. La idea di Vita Avanza viene come il nome... diciamo che andiamo avanti con la vita, c'è qualcosa dopo la nebbia, no? C'è sempre la luce dopo di c'è sempre la luce, diciamo, nel fronte di noi, sì.
0: Ma i ragazzi che arrivano in Italia, ragazzi della tua età, che arrivano da altri paesi, da difficoltà come la tua, no? Insomma, tu ci stavi raccontando appunto, no? C'è stato nel tuo paese un cambio di governo radicale, il ritorno dei talebani che ti hanno costretto a emigrare. Ecco, i ragazzi come te sanno già orientarsi attraverso web, applicazioni, piattaforme?
1: Certo, i ragazzi della mia generazione, della mia età, già sanno come usare per esempio il cellulare, la tecnologia in generale. Poi anche abbiamo pensato di anche integrarlo alla piattaforma per anche gli adulti o quelli più vecchi che non sanno per esempio leggere o scrivere, quindi loro direttamente chiamano il nostro AI e domandano, chiedono le domande e lo risponde il nostro AI. Se poi va sulle cose legali, poi viene poi noi entriamo nel percorso.
2: Samir, ma te lo sei mai chiesto se all'arrivo della tua in Italia ci fosse già stata un'applicazione come Vita Avanza, come sarebbe stato per te, come sarebbe cambiato il tuo approccio con questa nuova vita?
1: Completamente diverso, perché potevo velocizzare o capire informazioni o capire la burocrazia, come funziona, o fare cioè, i documenti più facile, o entrare all'università più veloce, perché diciamo che quando un immigrato viene in Italia, o un studente internazionale viene in Italia, quando andiamo a fare permesso soggiorno, a noi serve il codice fiscale, quando vogliamo fare il codice fiscale serve la carta d'identità, vogliamo fare carta d'identità serve la residenza, quindi poi torniamo già indietro, no? Quindi se avevo questa piattaforma il mio approccio sarebbe molto diverso.
0: Samir, allora innanzitutto ricordiamo il nome della tua piattaforma, si chiama Vita Avanza, è una piattaforma AI che dialoga in 42 lingue, credo che si possa, no? Sia disponibile per tutti, no? Chi vuole può accedervi, giusto?
1: Allora, il nostro business plan è di dare la piattaforma a istituzione, poi loro danno gli utenti usano per gratis, perché già sappiamo che gli utenti non vengono per pagare un altro servizio, quindi loro vengono supportati dalle istituzioni, che può essere università, può essere il centro di immigrazioni o può essere il comune.
0: Perfetto, perfetto. Allora Samir, in bocca al lupo per questa tua avventura e soprattutto, insomma, per il tuo futuro nel nostro paese. Grazie per aver condiviso con noi la tua storia, la tua esperienza, e magari ci risentiremo in futuro, così ci aggiornerai sui progressi di questa tua bella applicazione. Grazie, ciao!
1: Grazie mille, ciao, buona giornata.

0: anni, 13 anni di Barky Bay, e 13 anni che tra l'altro ci fa anche gioco perché è quasi l'età del nostro prossimo ospite. Infatti la nostra prossima storia parla sempre di un giovanissimo sviluppatore appassionato di informatica, uno studente di grado che ha creato una piattaforma dedicata ai mezzi di soccorso nel Friuli Venezia Giulia, nata dalla sua insomma, passione per l'informatica, per le emergenze. E Francesco Vio, 14enne, appunto, ha creato questa piattaforma che raccoglie foto, notizie, allerte meteo, grazie anche al contributo della community, e Francesco è oggi qui con noi. Ciao Francesco, benvenuto.
1: Ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a te, grazie a te. Francesco, senti, innanzitutto raccontaci, da quali esigenze o necessità o passione, appunto, nasce Friuli Emergenze? Cioè, mi viene da dire com'è che un 14enne si mette lì e si dice: bene, adesso voglio realizzare una piattaforma sui mezzi di soccorso e sugli allarmi meteo.
1: Allora, questa piattaforma è nata da due mie passioni, che sono, insomma, mezzi di emergenza e informatica. Ho deciso di crearla perché volevo anche fare una documentazione di tutte le risorse che abbiamo nella nostra regione, anche per aiutare o per mostrare che comunque anche i ragazzi della mia età si impegnano, comunque si appassionano a questo genere di contenuti.
2: Francesco, ma a 14 anni come si fa ad avere la credibilità per coinvolgere altre persone in un progetto del genere?
1: Allora, sicuramente io credo comunque per il fatto di anche sponsorizzare un po' quello che faccio attraverso contenuti web, anche Instagram o Facebook, oppure anche TikTok, che comunque è una piattaforma che comunque dà visibilità in generale a qualsiasi tipo di contenuto.
0: Francesco, ma ce lo stavi raccontando prima, no? Questa tua passione, in questa tua passione c'è anche la consapevolezza che ormai, ahimè, questi fenomeni atmosferici, anche estremi, non sono purtroppo più eccezioni, no? Che dovremmo abituarci a vivere sempre più preparati a far fronte a queste emergenze. Cioè, in altre parole, un ragazzo della tua età, giovanissimo, ha già questa consapevolezza, forse anche più di molti esponenti del mondo adulto?
1: Beh sì, perché comunque io posso dire, parlo per me, conosco anche molte persone che lavorano nel settore dell'emergenza, quindi polizia locale, polizia, carabinieri, forze dell'ordine in generale, vigili del fuoco o comunque anche nella protezione civile della nostra regione, che comunque mi raccontano anche cosa succede all'interno di, diciamo, anche per far fronte a questi eventi atmosferici, anche come si sono mossi o come bisognerebbe muoversi anche in futuro.
0: Allora Francesco, guarda, lasciamo un contatto sui social Friuli Emergenze per trovarti, per contattarvi, insomma, per vedere più nel dettaglio che cosa fai. Io ti ringrazio per essere stato con noi, per aver condiviso con noi la tua storia, questa tua esperienza. Ti faccio il mio migliore in bocca al lupo per il tuo futuro, per questa passione, anche perché immagino che nel futuro avrai altri obiettivi legati a questa. Grazie Francesco.
1: Sì, esatto, grazie mille a voi di nuovo per l'invito.

0: meraviglia, che meraviglia, che tiro questo pezzo, che groove, che groove. Bert più in alto. E come avrete capito, insomma, nella prossima storia parliamo di musica, finalmente, e ne parliamo proprio con la giovane cantautrice, autrice di questo pezzo, che non è solo cantautrice, è anche una produttrice toscana, e ha recentemente pubblicato Più in alto, per l'appunto, questo singolo che completa senza fiato il suo primo album in italiano. E Bert oggi è qua con noi a Non mi capisci. Ciao Bert, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno.
0: Che piacere averti qua con noi. Veramente complimenti, questo pezzo per me è già il pezzo dell'estate, te lo dico. Spero che giri, wow, il più possibile, perché veramente ti mette i brividi addosso. Ascolta Bert, cominciamo parlando un po' del tuo percorso, no? Come e quando arriva la musica nella tua vita, se magari hai ereditato questa passione da qualcuno o se è una cosa che ti sei conquistata da sola, e anche, soprattutto, mi verrebbe da dire, quando hai capito che potevi farne un mestiere?
1: Allora, io ho avuto la grande fortuna di avere la musica come linguaggio che veniva parlato un po' ovunque in casa mia, sia da parte di mamma sia da parte di papà. Insomma, i miei genitori sono musicisti, cantano, io e mia mamma passiamo tantissimo tempo quando siamo in macchina, per esempio, a fare l'armonizzazione nei brani, no? E quindi già questa fortuna che ho avuto, insomma, di avere questo linguaggio, che poi ho capito molto presto, anche guardando mio papà ascoltare musica in macchina, che potesse essere anche un pochino un modo per comunicare qualcosa di interiore. E questo, appunto, come dicevo, sia una grande fortuna, perché poi mi ha portato anche ad esplorare, sia da ascoltatrice sia da musicista, molto presto il linguaggio musicale. Ma allora, in realtà, proprio perché ho iniziato così presto, io ho avuto questo momento, sono andata a vedere un film nel 2001-2002, si chiama School of Rock, sono uscita dal cinema e ho detto: papà, io voglio fare la batterista. Poi non sono mai diventata una batterista, sono diventata una chitarrista piuttosto, però diciamo che questa passione mi è rimasta, e devo dire che, nonostante questo, capire che avrei potuto fare questo il mio lavoro è una cosa che è accaduta molto molto più tardi, perché comunque, insomma, soprattutto quando è una passione da così presto, secondo me, magari uno non pensa che possa anche essere il proprio lavoro. E quindi, in realtà, è negli ultimi anni veramente che ho capito, certo, di poterlo fare come lavoro.
2: Poi Bert, insomma, hai viaggiato tanto, hai scritto tantissimo a New York, hai avuto una carriera negli Stati Uniti, e poi, appunto, con Più in alto si completa senza fiato, che è il tuo primo album in italiano. Come mai la voglia di scrivere e cantare in italiano? Come ti è tornato questo desiderio?
1: Ma esattamente come citavi tu prima, insomma, io mi sono trasferita a New York ormai 6 anni fa, anzi più di 6 anni fa, e io sono sempre stata molto esterofila come ascolti fin da quando ero bambina, appunto School of Rock, come dicevo prima, e invece quando mi sono trasferita ho sentito proprio il bisogno di riscoprire la musica italiana, anche la musica italiana con cui sono cresciuta principalmente, quindi Mina, Lucio Battisti, Gino Paoli, e poi dopo ho riscoperto anche tutto, insomma, che adesso in questo momento c'è veramente c'è proprio un fervore nell'industria musicale italiana, che sento anche di artisti nuovi che poi ho scoperto, appunto, avvicinandomi all'italiano di nuovo. E proprio avvicinandomi agli ascolti mi sono anche avvicinata poi alla scrittura, perché io scrivo in freestyle, quindi diciamo che lascio che le parole mi escano dalla bocca, e sicuramente quando, insomma, gli ascolti influenzano molto quello che scrivi e come lo scrivi. Ho scritto una canzone in italiano che è proprio senza fiato, la title track dell'album, anche se non sapevo che sarebbe stato un album, e poi ne ho scritto un'altra ancora, fino a che non ho avuto un album. Ed è stato un processo che mi ha molto emozionato e sono molto contenta di averlo fatto. Non è stato semplice, devo dire, perché il passaggio dall'inglese all'italiano, pur essendo madrelingua, ha avuto le sue sfide.
0: Bert, tu sei un'artista giovanissima, i tuoi brani nascono, credo, no, anche dall'osservazione delle passioni, delle ossessioni, dei sogni dei tuoi coetanei, insomma, esattamente come accade In più in alto, in cui parli di relazioni. E che cosa vede lo sguardo di una giovane artista come te quando guarda la sua generazione? Cioè, quali paure o quali ansie o quali bagliori?
1: Ma allora, io vedo sicuramente un sacco di disillusione. Penso che la mia generazione

0: felici nonostante quella vita, insomma, che si erano costruiti, che magari forse la felicità è una cosa più interna, una cosa meno basata su alcune scelte strutturali che vengono fatte, e sicuramente, insomma, è una cosa che vedo molto anche poi nel modo in cui ci relazioniamo con le strutture sociali, le strutture economiche in cui siamo cresciuti, però allo stesso tempo vedo anche tanta voglia di vivere e non solo di sopravvivere, di un po', come posso dire, capire anche e riconoscere il fatto che la vita sia un dono preziosissimo e molto raro da avere, e che è bello passarla vivendo un po' di bellezza, vivendo dei momenti che ci diano qualcosa, una ricchezza interiore più forte. È una cosa che sento molto questa con la mia generazione.
1: Berta, per parlare di vita e di bellezza interiore andiamo ad ascoltarci un altro tuo nuovo brano, proprio per esprimere la varietà musica, che si chiama Inferno, non a caso.

0: Inferno di Bert. Bert, questa è questo brano ulteriore dimostrazione che sai fare praticamente tutto, perché sai anche rappare da Dio. Ti attende un lungo tour estivo, ricordiamo qualche data: il 30 luglio al Fritz Festival a Sala Consilina, il 31 al Viva Festival a Locorotondo, il 14 agosto a Festa Rossa a Lari in provincia di Pisa. Bert, grazie per essere stata con noi, è stato un piacere ascoltarti, ascoltare la tua voce sia cantata che parlata. Ti facciamo il nostro migliore in bocca al lupo per la tua carriera e per il tuo futuro, e grazie davvero di essere stata con noi.
1: Grazie mille, è stato un piacere, buona giornata a tutti.

0: Tempo scaduto, è il momento dei saluti e stavolta sono saluti che chiudono questa nuova stagione di Non mi capisci, perché questa è l'ultima puntata, quindi un grazie oggi a Carmelo Lauricella alla parte tecnica, a Giulia Morini che come sempre ha scritto con noi la puntata. Radio24.it, il nostro sito per scaricare il podcast di questa e tutte le altre puntate, Non mi capisci et Radio24.it per scriverci. Ma soprattutto ricordiamo che a partire dalla settimana prossima c'è il nostro appuntamento con il meglio di. Quindi Fede e io saremo in onda tutti i giorni per tutto il mese di agosto. Fede, qui si attende il tuo ritorno, ma nel frattempo buona estate.
1: Buona estate a te, buona estate a tutta la squadra di Non mi capisci, buona estate alle ascoltatrici e ascoltatori, ma soprattutto buona estate a tutte le ragazze e ragazzi che con noi hanno condiviso i loro vissuti e, come hai detto, il meglio delle loro storie. Le riascolteremo da lunedì mattina ogni giorno alle 10. Ciao Matteo!
0: Ciao Fede e buona estate a tutti!

0: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
1: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta.

0: un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
1: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
0: Io sono Paolo Benanti.
1: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
0: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
2: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: GR 24, il Sole 24 Ore.
4: Ucciso dalla polizia di Berlino, il sospetto attentatore del Pride, MERS, difendiamo le nostre libertà. Emergenza incendi, brucia il Gargano, paura in Francia e Spagna, oltre 300.000 evacuati. Nuova manifestazione a Bologna per Fakir, assegnata la scorta al sindaco Lepore. Formula 1, Norris vince il Gran Premio d'Ungheria, deludenti le Ferrari, Pogacar quinto trionfo al Tour de France come Merckx e Indurain. Ben ritrovati con le notizie di GR24. Dunque, il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino, Abdul Ballou, è stato ucciso durante un'operazione dalle forze dell'ordine in un giardino nel quartiere periferico di Spandau.
5: Si è conclusa alle 18 di ieri sera la fuga di Abdul Ballou, l'attentatore del Christopher Street Day berlinese. Le ricerche, proseguite per tutta la giornata, hanno portato a un'operazione di polizia nel quartiere di Spandau, periferia ovest della capitale tedesca. Ballou si sarebbe nascosto in un capanno da giardino. Una volta scoperto, si sarebbe lanciato contro gli agenti delle forze speciali impugnando un'arma da taglio. Questi ultimi hanno risposto sparando e uccidendo l'attentatore. Nell'attacco di sabato una donna è stata uccisa, travolta dal minivan bianco di Ballou, mentre 29 persone sono rimaste ferite, alcune di loro in modo grave. Ieri è stato comunicato che nessuno si trova più in pericolo di vita. L'attacco al Pride di Berlino è stato un attentato terroristico islamista, aveva confermato ieri pomeriggio il ministro dell'interno tedesco Dobrindt, secondo cui il 21enne Ballou, già conosciuto dalle forze dell'ordine per le sue tendenze radicali e intento a seguire un programma statale per deradicalizzarsi, avrebbe usato un macete per ferire i passanti nel Tiergarten, il parco pubblico nel cuore della capitale. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore.
4: E ora veniamo in Italia con la nuova manifestazione a Bologna per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abderrahim Fakir.
6: Ad una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir, un corteo a sfilare per le strade del Pilastro, promosso da movimenti e associazioni per chiedere verità e giustizia. Intanto, dopo le minacce seguite alle polemiche sugli scontri di piazza di lunedì sera, il sindaco di Bologna, Lepore, è ora sotto scorta. Due agenti lo seguono negli spostamenti pubblici e privati. Sono almeno una decina i messaggi intimidatori circolati sui social per i quali Lepore ha sporto denuncia in questura. Sul fronte dell'inchiesta spunta un altro video, è quello registrato dalla body cam personale di uno degli agenti intervenuti domenica al Pilastro. Secondo chi l'ha visto, proverebbe la ricostruzione dei poliziotti, e cioè il 42enne marocchino si sarebbe ferito alla nuca battendola sull'asfalto durante la colluttazione. Per il legale della famiglia, invece, le tracce ematiche sul corpo e nei polmoni che l'autopsia ha rilevato sarebbero la conseguenza dell'azione violenta degli agenti. Sulla morte di Fakir è intervenuto l'arcivescovo di Bologna, presidente della CEI Zuppi. Valutare eventuali errori è nell'interesse della polizia, ha detto in una intervista ad Avvenire. Serve giustizia senza affrettare le conclusioni, ha aggiunto. Andrea Ferro, Radio 24, il Sole 24 Ore.
4: 436 persone sono state identificate dalla polizia per gli scontri di ieri alla protesta No TAV in Val di Susa, di cui una parte erano provenienti da Francia, Germania e Belgio. È salito a 126 invece il bilancio degli agenti feriti per via di questi scontri. E continua invece l'emergenza incendi, una rogo di vaste dimensioni è divampato nel cuore del Parco Nazionale del Gargano in provincia di Foggia. La Guardia Costiera ha dovuto evacuare i turisti via mare.
7: Si aggrava il bilancio della giornata di emergenza sul Gargano, dove un vasto incendio ha interessato la litoranea tra Peschici e Vieste, divorando macchia mediterranea e pinete fino a raggiungere le baie di Zaiana e Manacora. Alimentate dal forte vento di Libeccio, le fiamme hanno reso necessaria l'evacuazione via mare di circa 200 bagnanti soccorsi dalla Guardia Costiera con il supporto di imbarcazioni turistiche. Per tutta la giornata hanno operato vigili del fuoco, protezione civile, due Canadair e un elicottero antincendio nel tentativo di contenere il fronte del fuoco. Al momento non esiste una stima ufficiale della superficie percorsa dal fuoco, ma si parla di decine di ettari di macchia mediterranea e pineta distrutti dalle fiamme. Nessun villaggio turistico né abitazione risultano coinvolti, mentre il comune di Peschici ha aperto la scuola di via Montesanto per offrire assistenza ai turisti. Il sindaco Luigi D'Arenzo non esclude la matrice dolosa dei roghi, ritenendo che gli incendi siano stati appiccati in più punti. Una giornata che riporta alla memoria la tragedia del luglio 2007, quando un incendio sul Gargano provocò tre vittime e migliaia di evacuazioni proprio via mare. Onofrio D'Alessio, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bari.
4: E ora facciamo il punto anche sulla situazione per quanto riguarda gli incendi in Francia e in Spagna.
8: Nonostante permangano ancora diversi focolai attivi, gli incendi nelle province di Ávila e Madrid sono stati dichiarati contenuti.
9: Esta noche ha sido muy positiva en relación con la evolución del incendio.
8: Le notizie che ci arrivano sono di un'evoluzione positiva, affermava in giornata il premier spagnolo Sánchez, riferendosi nello specifico allo sforzo di centinaia di uomini sul terreno, tra cui anche quelli inviati da Grecia, Italia e Portogallo, che grazie anche ad un lieve miglioramento delle condizioni meteo sono riusciti a contenere e circoscrivere gli incendi in questione, fermandone, si spera, in via definitiva, la furia distruttiva, costata già 77.000 ettari di terreno. Un altro fronte caldo si è però aperto nella provincia di Castellón, dove un nuovo incendio, non ancora controllato, ha già distrutto 5.000 ettari. E non va meglio nemmeno la situazione nella regione della Gironda, in Francia, con le fiamme che hanno già costretto all'evacuazione circa 170.000 persone, arrivando a soli 15 chilometri da Bordeaux, il cui sindaco ha però scartato al momento che gli abitanti debbano essere evacuati. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
4: Si aprono nuovi spiragli per le trattative tra Stati Uniti ed Iran sul Golfo Persico. Gli Stati Uniti sarebbero a corto di missili Patriot e per questo Trump avrebbe deciso di fermare l'escalation, una notizia diffusa dalla CBS ma poi successivamente smentita dall'ambasciatore americano all'ONU, mentre anche Teheran ha sospeso le rappresaglie. Domani intanto il premier israeliano Netanyahu sarà alla Casa Bianca. Governo a caccia di risorse per quanto riguarda il decreto contro il caro carburante. A quanto si apprende, si va verso un intervento ponte prima della partenza per le vacanze da bollino nero. E ora siamo alla pagina sportiva con Giovanni Capuano.
10: Partiamo dalla Formula 1 e dalla vittoria di Lando Norris, campione del mondo in carica nel Gran Premio di Ungheria. Norris che ha battuto, portandosi sul podio, Max Verstappen e Kimi Antonelli, che era partito dalla settima posizione. Deludente la prestazione delle Ferrari, quarto Leclerc, quinto Hamilton, che è stato penalizzato di 5 secondi per aver violato i limiti di velocità in pit lane, settimo George Russell. Il risultato è che dopo l'ultima gara, prima della sosta estiva, Kimi Antonelli ha visto aumentare a 50 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, 59 sul compagno di scuderia Russell e 81 su Leclerc. Il Tour de France si è chiuso con la vittoria di Mathieu Van Der Poel sul traguardo dei Campi Elisi. Van Der Poel, protagonista di una grande azione con Pogacar, è stato però l'unico capace di resistere al ritorno del gruppo. Pogacar, che ha conquistato così il quinto Tour de France della sua carriera, come lui soltanto Merckx, Anquetil, Hinault e Indurain. Sul podio del Tour anche Evenepoel e Del Toro. Il calcio sonore di studio e riflessione a proposito della posizione di Andrea Pirlo, che 48 ore fa sembrava certo di potersi sedere sulla panchina da commissario tecnico della nazionale. Il dossier è in mano al presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò. Le pressioni perché Pirlo non venga ingaggiato a causa del contratto da ambassador globale con un portale di scommesse russo sono forti. E in gioco c'è anche la posizione del direttore tecnico Paolo Maldini e del suo advisor Leonardo. Entrambi potrebbero fare un passo indietro in caso di bocciatura di Pirlo. Le amichevoli, oggi la vittoria dell'Inter 2-1 in casa del Karlsruher con doppietta di Diouf, il successo 2-0 del Napoli con la Carrarese, i gol di Højlund e Giovane e il 3-3 della Roma contro il Cannes con doppietta di Dybala e Malen. Per chiudere prima la pallavolo, l'Italia ha conquistato il terzo posto nella Nations League femminile battendo nella finale di consolazione 3-1 la Cina a Macao, torneo che è stato vinto dalla Turchia. Nella scherma invece mondiale ad Hong Kong, medaglia d'argento per Davide Di Veroli nella spada individuale, la terza medaglia azzurra della spedizione mondiale. Per lo sport è tutto a te la linea.
4: Giovanni Capuano, grazie, è tutto anche per questa edizione di GR24, Alessio Maurizio in studio, Martin Garamone in regia. Vi auguro un buon proseguimento d'ascolto su Radio 24.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.
2: Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Le migliori puntate dell'anno.
3: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Con questa puntata diamo il via alla nuova stagione di Essere e Avere. Siamo alla 20ª, ne siamo davvero orgogliosi. Siamo pronti a raccontarvi, come sempre, tutto quanto c'è da sapere sulle nuove abitudini di consumo e di vita, tutte le nuove tendenze in termini di prodotti, servizi, campagne di comunicazione, tutti i segnali del cambiamento economico, sociale e di costume che passano dal mondo del retail, del marketing, dei social media, per citare solo alcuni dei nostri territori di esplorazione. Nella convinzione che il mondo dei consumi sia una lente straordinaria per leggere la società in controluce. E come da tradizione, ad aprire le nostre riflessioni c'è il rapporto COP, consumi e stili di vita degli italiani, il rapporto che ogni anno racconta il carrello della spesa degli italiani e tutto quello che ci gira intorno.
4: Sono così felice che tu sia venuto. Stai benissimo, hai perso almeno...
5: 45 kg almeno. Sai, potrei pubblicizzare qualche dieta.
4: Una torta?
5: Esatto, è senza grassi, senza zucchero e senza lievito. Una schifezza, buttala.
3: È una dieta per sottrazione quella degli italiani, secondo il rapporto consumi COP 2025, e non c'è nemmeno Brad Pitt a consolarci. Mi rivolgo ai fan di Friends per la citazione contenuta nella clip. Nel carrello della spesa, che torna a riempirsi, più 3,8% a valore, più 2% a volume nelle vendite della GDO del primo semestre 2025, in questo carrello, dicevamo, vince il fresco, frutta e verdura soprattutto, prodotti bio, pane, yogurt, olio, analcolici e i sostituti vegetali delle proteine, cresciuti, pensate, 10 volte di più della carne. Perdono la carne, appunto, i carboidrati, il sale, lo zucchero, gli snack e gli alimenti ultraprocessati. Cala la ristorazione, torna protagonista il cibo a casa, con il risparmio come driver d'acquisto per 4 italiani su 10. Al supermercato, che batte il discount in quanto a crescita, un prodotto su 4 viene acquistato in promozione, e per i consumi in generale si acquistano solo le cose indispensabili, si sceglie il second hand e si riparano gli oggetti. Nemmeno lo smartphone ha più il fascino di una volta, meno 2 milioni di pezzi venduti negli ultimi 2 anni, contro il boom invece delle bilance, vedi sempre alla voce salutismo. Del rapporto e delle riflessioni collegate abbiamo parlato con il suo curatore Albino Russo, direttore generale ANCC COP, Maura Latini, presidente di COP Italia, e con il direttore generale di COP Italia, Domenico Brisigotti.
6: una nuova età del caos dove abbiamo perso i riferimenti storici, il futuro non ha più dei punti di riferimento e gli italiani, come altri popoli del mondo, si ritrovano in un contesto in cui sanno che è tutto cambiato ma non vedono una prospettiva futura. Sappiamo che il crogiolo dei fattori di cambiamento di questi anni produrrà un nuovo equilibrio, ma non riusciamo a vederlo.
3: Tutto questo dal punto di vista dei consumi come si traduce?
6: Beh, sicuramente la guerra, le difficoltà economiche, il riscaldamento climatico, l'intelligenza artificiale premono sul sentiment del paese e mettono in difficoltà la serenità che gli italiani sin qui hanno con ostinazione difeso e promuovono una nuova inquietudine, nuovi timori. L'inquietudine, il timore associato con una perdurante difficoltà dei redditi delle famiglie e soprattutto dei redditi da lavoro spingono sulle scelte di consumo delle famiglie. Tant'è che oggi consumare non è più elemento di gratificazione, non è più un elemento identitario di rappresentazione di sé, ma diventa invece una fatica quotidiana. Lo shopping è la componente dello stile di vita che più arretrerà nei prossimi 12 mesi.
3: Il carrello della spesa com'è cambiato, come sta cambiando in relazione a questo contesto?
6: Ci sorprende sempre come il cibo è un po' un'araba fenice che si ripropone nella sua centralità e trova sempre maggiori elementi di attenzione da parte dei consumatori. Oggi il cibo cresce nel carrello della spesa e si riduce invece al tavolo della ristorazione. È un cibo tutto orientato al benessere di oggi e di domani, alla linea delle nostre silhouette da un lato e agli anni che ci attendono. È una dieta della longevità, una dieta ipocalorica, una dieta che rispetta i valori ma soprattutto ridà identità all'individuo. Ciascuno sceglie il proprio stile alimentare e ne fa un elemento identitario. Meno smartphone, ma anche meno computer, meno tecnologia, più friggitrici ad aria, si compra più cibo fresco, lo si trasforma in casa, lo si fa appoggiandosi alla tecnologia. Ecco, in cima alle speranze che l'intelligenza artificiale ha generato nelle famiglie italiane, al primo posto c'è fare la spesa e cucinare al nostro posto.
7: Sicuramente le evidenze del rapporto sono particolarmente importanti perché ci rassicurano sulle scelte già fatte, ci indirizzano perché dal rapporto emerge una consapevolezza delle famiglie italiane di quanto serve pragmatismo, ma servono anche gli ideali, e quindi questa volontà degli italiani di risparmiare perché gli serve, perché il loro potere d'acquisto è diminuito, ma al tempo stesso anche di guardare con preoccupazione al riscaldamento globale e quindi pensare alla sostenibilità, al tempo stesso di volere un cibo, per fortuna, che vivono come un bene, come noi di Coop lo viviamo come un bene e non come una merce qualsiasi, e quindi non svilito da un prezzo ma dei contenuti valoriali importanti, ma anche volere che dentro il cibo ci siano quei contenuti funzionali alla loro scelta di dieta. Un cibo quindi diventa benessere, salute, ma anche una precondizione per la longevità. Ecco, quindi ci spinge a lavorare su questa doppia dimensione.
8: Finalmente, perché questo va detto, stiamo registrando un anno positivo, perché onestamente venivamo da una fase molto difficile. Questa positività che è stata generata dalle valutazioni che facciamo noi, insomma da questo cambiamento che abbiamo progettato tempo addietro, che finalmente è giunto a compimento nel corso del 25. C'è una diversa articolazione dell'offerta, quindi una marca privata che finalmente è ubiquitaria e presente in tutte le categorie mercologiche, e un diverso impianto della nostra comunicazione e della, diciamo così, leva fondamentale poi che è quella della promozione. Quindi un diverso mix delle varie leve, naturalmente anche gli investimenti che sono stati fatti sui prezzi. Considerate che 2 punti di inflazione al pubblico non sono quelli che noi abbiamo acquisito da parte della produzione, il tasso di inflazione è stato superiore, però questo investimento ci ha consentito di recuperare le posizioni, come ho detto prima, e ora ci consente di guardare anche con maggior ottimismo a una fase di mercato che continuiamo a considerare comunque difficile. Ecco, la preoccupazione è che in questo scenario non si innesti un nuovo tasso di inflazione significativo, perché questo diventerebbe veramente difficilmente gestibile.
9: In questo senso emerge un richiamo ad un impegno di sistema che consenta al consumatore di recuperare potere d'acquisto e al paese di tornare a crescere, perché le prospettive di crescita sono veramente molto risicate.
8: Ma guardi, mi fa piacere che da lei sia stato colto, temevo di essere stato un po' così criptico, invece il messaggio era proprio quello. Si parla, no, di scarsa produttività, di difficoltà da parte di tutta la filiera. È chiaro che va fatto un lavoro, ognuno deve farlo in casa propria, però nessuno può tirarsi indietro e non possiamo più confidare nella domanda. È una domanda che è oggettivamente debole, che ha prospettive addirittura di maggiore debolezza, oltre che di trasformazione, come abbiamo visto. E quindi è l'intera filiera, probabilmente anche le istituzioni, che devono riflettere su tutto questo e agire in fretta.
2: Essere e avere.
10: Che cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e, a senza saperlo, vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica, per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
2: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Dal 1 agosto, il sabato alle 9 e la domenica alle 21, su Radio 24. Essere e avere. Focus sui trend.
3: Nonostante l'età del caos, di cui sopra le tensioni geopolitiche e commerciali, il turismo mondiale non si ferma. Dopo anni di rallentamenti e restrizioni, gli ultimi dati del barometro del turismo ci parlano di flussi in crescita a livello globale oltre i livelli pre-pandemici. 1,5 miliardi gli arrivi internazionali registrati nel mondo, mai come quest'anno però, in questi ultimi mesi in particolare, si è parlato di overtourism, soprattutto in Europa, con decine di mete in crisi per l'invasione incontrollata del turismo. Ecco allora che fanno tendenza, fanno notizia, nuovi modi di viaggiare, nuove formule di ospitalità. Sono quelle che ha mappato per noi Luisa Aschiero, una delle nostre preziosissime ricercatrici e trend forecaster. Bentrovata Luisa.
11: Ciao Maria Luisa e bentrovati a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
3: Partiamo dal mondo degli ostelli, una formula di ospitalità che negli ultimi anni si è molto rinnovata, ha decisamente allargato il proprio target di riferimento. Raccontaci.
11: Sì, davvero, questa formula, diciamo, non alberghiera, non tradizionale, no, di esercizio, è in costante crescita anche quest'anno, ma nettamente rispetto a quelle più tradizionali. E proprio probabilmente perché sono gli ostelli riusciti a evolvere tenendo molto presente quello che sono anche proprio le esigenze dei loro, diciamo, frequentatori, però attirandone molto altre. Quindi sono tanti, di tipologie diverse. Ne ho scelti due un po' emblematici, ma avrei potuto veramente sceglierne molti altri. Il primo di cui parliamo si trova in Islanda e si chiama Kex Hostel, letteralmente ostello biscotto, perché è realizzato all'interno di un'ex fabbrica di biscotti, molto ampio, con grande capacità. È interessante perché in maniera dichiarata si propone come un ostello sociale. In che senso? È chiaro che chi frequenta gli ostelli, ormai tra l'altro, come dicevi giustamente tu, in maniera trasversale molto anche alle generazioni, attratto dal condividere esperienze con coloro che soggiornano, ma Questo ostello in particolare, Kex, ha le aree comuni aperte a tutti. In particolare molto nota la sua area dedicata alla musica, al jazz o comunque ai concerti, che attrae anche chiaramente la popolazione locale. Un bel modo per mettere in contatto e approfondire per coloro che viaggia anche la cultura locale, parlando poi direttamente con le persone. Invece il secondo caso è a Barcellona, eco-friendly, si chiama Sleep Green ed è molto interessante perché è il primo ostello per la gioventù urbana che ha ricevuto il marchio importante della UE Eco Label. Non a caso chi frequenta gli ostelli si autodefinisce green tourist.
3: Il prossimo caso ha il suo focus invece nella cultura e nella storia, Luisa.
11: Eh sì, turismo e cultura veramente è un binomio tanto tanto ricercato e affascinante nel tempo. Forse a molti, quando si pensa a questo tipo di viaggio, viene in mente il Grand Tour. Grand Tour che Goethe nella fine del Settecento fece proprio in Italia e scrisse di questo Grand Tour all'inizio dell'Ottocento con un libro che diventò veramente quasi una sorta di guida turistica per i ricchi aristocratici dell'epoca, che beati loro potevano permettersi di soggiornare nelle stanze d'albergo di Roma, di Napoli, di Venezia. Non dico a caso, queste città sono proprio quelle esattamente del Grand Tour, che diventavano quasi i loro studi e atelier. Ecco che a Roma nasce un hotel di lusso, un boutique hotel, nella zona, diciamo, vicino a Piazza di Spagna, quindi in centro, anche vicino a una casa museo proprio di Goethe, ispirato a questo autore. Poche stanze, tutte con tantissimi riferimenti a Goethe, alle sue varie passioni. Goethe era anche un botanico, oltre che un grande scrittore filosofo. Anche l'arredo stesso è ispirato al viaggio dell'Ottocento, con materiali e anche oggetti vari. Ma già all'interno, entrando in questo hotel, si ha un po' il focus su questo concept, una installazione che si chiama Libreria Infinita, una libreria circolare che ci accoglie quasi proprio a considerare la letteratura come una sorta di ispirazione costante per il viaggio. Queste stanze, poi anche alcune delle suite vere e proprie dedicate alle tre città che ho citato, con delle, diciamo, dei riferimenti ai Medici, ai Doggi, piuttosto che ai Borboni, per appagare il desiderio di coloro che magari non riusciranno a stare tanto tempo quanto i nostri passati viaggiatori, ma che comunque probabilmente ne saranno sicuramente stimolati.
3: Gli itinerari inediti, lontani dalla massa, vedi sopra la voce overtourism, iniziano a diventare il sacro graal dell'offerta turistica, come dimostra il prossimo caso, Luisa.
11: Eh sì, bisogna dire che è davvero difficile ormai trovare luoghi dove non si trovano molti viaggiatori, e poi diciamo le ricerche passano attraverso degli algoritmi che poi alla fine sono condivisi. Succede soprattutto nelle aree magari non particolarmente grandi, ma che magari avrebbero anche molto altro da offrire. Parlo in questo caso delle Faroe Island, cioè le isole danesi. Si sono accorti che, insomma, c'era veramente degli affollamenti di turisti solo in alcune aree, che magari invece stavano perdendosi altri spazi interessanti. Allora hanno immaginato questo tipo di servizio. Una volta arrivato all'aeroporto si poteva noleggiare un'auto al costo di un normale noleggio auto, che aveva solo un piccolo dettaglio che la differenziava dalle altre. Ci sono caricati 30 diversi possibili itinerari che prevedono circa 6 ore, che naturalmente si possono spezzare in vari momenti, che coloro che avessero accettato nel contratto di noleggiare questo tipo di auto poi però avrebbero dovuto portarli fino in fondo. La selezione delle località è stata molto puntuale, e quindi nuovi spazi dove andare, nuove anche magari località di qualunque tipo gastronomico piuttosto che di altro tipo che potessero interessare per turisti curiosi, che avevano davvero un tipo di atteggiamento nuovo per quello che ci concerne normalmente, che è quello di volere desiderare perdere il controllo per qualche tempo, che qualcuno altro decidesse per noi.
3: Chiudiamo con un caso davvero singolare, ci porti in Svizzera.
11: Parliamo di 9 hotel che hanno deciso di offrire un'accoglienza anche a alcuni specie animali, in particolare le api, i ricci e gli uccellini. Questa è un'iniziativa dell'ente turismo svizzero. Ecco che con un concorso nazionale questi 9 hotel hanno poi collocato all'esterno del loro albergo, che fossero in città o che fossero anche in Svizzera, Svizzera o in campagna, in montagna, un piccolo albergo, residenza per le api, per i ricci, a volte per le ricci e gli uccelli insieme, che spesso erano la copia esatta fedele dell'albergo. Perché le api? Perché in Svizzera si è resi conto che le api sono, tra virgolette, sempre più in difficoltà a trovare spazi dove nidificare per la cementificazione, l'aumento dei pesticidi. I ricci naturalmente sono sempre meno gli spazi dove riescono a stare senza essere, tra virgolette, disturbati. Sicuramente una piccola cosa che però di grande ispirazione forse anche per altri.
12: Luisa Aschiaro, grazie, alla prossima.
11: Arrivederci a tutti.
12: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A domani, non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
4: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con service care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
5: Tempo in diretta.
6: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 27 luglio. Giornata che risulterà soleggiata e più calda, soprattutto al nord e sui settori tirrenici. Isolati rovesci pomeridiani sui settori alpini orientali. Al sud, dopo una mattinata in prevalenza stabile, ecco che nel corso del pomeriggio potranno scoppiare dei temporali sulle zone interne della Basilicata e in Puglia. Scarica l'app di ilmeteo.it.
7: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
8: Suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore. Io sono Antonio Losito e quest'estate capiremo insieme chi sono i più grandi produttori di bufale, perché lo fanno e soprattutto perché rende così tanto da farvi svegliare ogni mattina con cascate di prosciutto crudo anni 80 davanti agli occhi.
9: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare, di Antonio Losito. Dal 1 agosto, il sabato alle 20 e la domenica alle 9, su Radio 24.

0: vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ben ritrovati e soprattutto buona estate. Voglio dirvi una cosa, e ditela anche voi ai vostri amici, mi raccomando. Da oggi il risveglio cambia ora, ve ne siete accorti, e veste. Per le prossime settimane, infatti, Obiettivo Salute si prende una piccola pausa e lascia il testimone a In Vacanza con Obiettivo Salute. Insomma, non ci lasciamo mai. Questa però sarà l'occasione per riascoltare alcuni degli approfondimenti di questa stagione, che possono magari ancora essere preziosi per prenderci cura della nostra salute anche durante l'estate. E tra gli aspetti più importanti della nostra salute e del benessere anche in estate c'è senza dubbio la qualità del sonno. Dormire bene, lo sappiamo, aiuta a recuperare energie, a sentirsi più vitali, a vivere meglio le giornate. Per questo nella puntata di oggi parleremo di due temi che riguardano da vicino il riposo notturno. In realtà sono problemi: il russamento e quella sensazione di irrequietezza alle gambe che può disturbare il sonno. Due segnali diversi che il nostro corpo può inviarci durante la notte e che meritano la giusta attenzione per imparare ad ascoltarlo meglio e naturalmente a prendercene cura. Buon ascolto!

0: Allora, siete svegli? Dai, su, che è l'ora di iniziare la giornata, anche perché, come dice il proverbio, chi dorme non piglia pesci, ma, attenzione, c'è anche chi dorme e non lascia dormire nessuno, o quasi. Vi siete riconosciuti? Avete riconosciuto qualcuno che frequentate, che dorme accanto a voi, che vi manda a dormire magari sul divano? Oggi parliamo di russamento. Prima o poi tutti russiamo? Lo chiediamo alla professoressa Carolina Lombardi. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno.
0: Bentornata.
1: Buongiorno a voi.
0: Direttrice, lei sorride, ma direttrice del Centro di Medicina del Sonno all'Istituto Uxologico San Luca di Milano e docente all'Università degli Studi Milano Bicocca, proprio qua vicino a noi. Professoressa, ma prima o poi, con gli anni, tutti russiamo?
1: Allora, non è detto che tutti, insomma, avremo nelle nostre notti questo rumore respiratorio, ma sicuramente l'età è un fattore di rischio, ed è un fattore di rischio soprattutto nel sesso femminile, perché nelle donne si inizia più frequentemente a russare dopo la menopausa.
0: Quindi lei da che parte sta, professoressa? Lei deve essere super partes, però si ricordi.
1: Io sono assolutamente super partes, ecco, assolutamente.
0: Però, ecco, perché noi oggi parliamo di russamento? Perché è un tema che viene spesso, è oggetto sempre delle solite battute, anche tra amici, no? Guarda, non riesco a dormire, russa lei, russa lui, è colpa tua, è colpa mia. Però dobbiamo portarci un po' attenzione, quindi se il nostro compagno di letto ci dice no, guarda, attenzione che diventa difficile con te dormire perché hai sempre, sembri un trattore, un po' noi ci offendiamo naturalmente e diciamo no, ma non è vera la posizione, che cosa dici? Però alla fine prestiamo orecchio. Perché perché professoressa Lombardi?
1: È verissimo, no, quello che sottolinea è fondamentale, perché molto spesso quando il nostro compagno di letto o la nostra compagna di letto appunto ci dice un po' infastidita che l'abbiamo tenuta sveglia o tenuto sveglio perché stavamo russando, noi lo viviamo, come diceva giustamente lei, un po' come una rivendicazione ingiustificata. In realtà è un campanello d'allarme molto importante, quindi dobbiamo sempre ascoltare chi dorme vicino a noi da questo punto di vista, soprattutto perché il russamento è comunque un indice che l'aria passa con un pochino più difficoltà attraverso il naso e soprattutto attraverso la nostra gola. E quando questa difficoltà diventa particolarmente importante, possono comparire anche degli episodi che si chiamano apnee notturne. E le apnee notturne sono potenzialmente una causa di un sonno non buono di notte, quindi possono causare poi sonnolenza durante il giorno, ma possono essere soprattutto un fattore di rischio cardiovascolare importante. Quindi il russamento di notte non è un po' come si pensava nella tradizione popolare, un segno che stiamo riposando profondamente, che stiamo dormendo profondamente, ma anzi a volte può essere proprio un campanello d'allarme che il nostro respiro di notte non è così buono come dovrebbe.
0: E allora, professoressa Lombardi, questo primo mattino alle persone che sanno di russare, ne hanno preso consapevolezza, oppure si sentono ripetere guarda che tu sembri un trattore, ma che versi fai, ma non è possibile dormire con te, quali sono le indicazioni e i suggerimenti che lei si sente di dare? Già di primo mattino così siamo belli freschi.
1: Già di primo mattino, ecco. Esatto, belli freschi. Ecco, questo è appunto un'indicazione importante, cioè se ci dicono che russiamo, ci accorgiamo di russare, ma ci sentiamo svegli e riposati al mattino, questo può essere un peccato veniale, nel senso che se la sensazione di aver riposato rimane comunque buona, è meno probabile che il russamento si associ a un problema respiratorio più intenso. Quindi può avere dignità comunque di una presa in carico, perché anche solo come elemento sociale, voglio dire, possiamo avere la volontà e il desiderio di correggere il russamento, ma se il russamento non è associato al mattino alla sensazione di non essere del tutto riposati, non ci svegliamo con la testa pesante, il mal di testa, durante il giorno funzioniamo bene e non abbiamo durante la notte la sensazione di svegliarci tante volte, soprattutto con la sensazione di non aver respirato bene, appunto possiamo essere di fronte a un russamento semplice. Viceversa, se non ci riposiamo a sufficienza, la mattina ci svegliamo stanchi, di giorno facciamo fatica a fare le cose che dobbiamo fare, ci alziamo tante volte per far pipì durante la notte e abbiamo dei risvegli con l'impressione del cuore che batte forte o comunque di non aver respirato abbastanza, allora questi sono tutti segnali che ci dobbiamo rivolgere a un medico specializzato in disturbi del sonno, soprattutto specializzato in disturbi respiratori del sonno.
0: Professoressa Lombardi, nelle donne sembra, ho letto uno studio molto bello, sembra che questo problema fatichi a essere riconosciuti, perché i sintomi vengono letti come stress, esaurimento, ma magari no, la fatica, quando lei parlava della difficoltà, no, al mattino a carburare, noi pensiamo magari perché sono più stanco, e anche perché le donne si difendono dicendo beh, ma io russo poco, si sente poco il mio russo, vero, ha un suono meno fastidioso, sì, del tuo. Ecco, adesso senza entrare in tutte le sfumature, è vero che c'è questa disattenzione, questa poca attenzione nei confronti del russamento nelle donne? Siamo anche noi poco consapevoli?
1: Sicuramente è verissimo che il respiro di notte nelle donne è diverso rispetto a quello maschile, e quindi quando parlo di respiro parlo anche appunto di potenziale russamento e apnee notturne. Questo è diverso per delle ragioni biologiche, quindi la stimolazione ormonale ovviamente è differente, la conformazione del corpo è differente, e questo protegge la donna dai disturbi respiratori nel sonno sicuramente almeno fino alla menopausa. Quindi ci sono proprio delle ragioni biologiche che rendono di notte il respiro fatto in maniera differente nell'uomo e nella donna. E poi ci sono delle ragioni culturali e sociali, cioè il russamento viene sempre vissuto un po' come un sintomo maschile, quindi la donna lo racconta meno di frequente o in qualche modo lo sminuisce in termini di intensità e di frequenza. E poi i sintomi nella donna vengono proprio letti in maniera differente, quindi tutto quello che è risveglio con sensazione di mancanza d'aria letto nell'uomo, riferito dall'uomo, diventa nella donna la sensazione di un sonno ininterrotto, un sonno irregolare, quindi più un qualcosa che magari ci fa pensare a un problema di insonnia più che al respiro. E lo stesso la sensazione di ristoro, la donna legge meno bene lo svegliarsi poco riposata, perché culturalmente appunto lo attribuisce magari alla necessità di accudimento dei familiari, certo, all'accudimento dei figli, alle cose da fare, all'essere andata a letto tardi perché ha dovuto finire di fare delle cose in casa e così via. Quindi è vero tutto quello che diceva lei, quindi sia per ragioni biologiche sia per ragioni culturali la donna si accorge più tardi, è vero tutto quello che diceva lei, quindi sia per ragioni biologiche sia per ragioni culturali la donna si accorge più tardi o spesso proprio non si accorge finché magari non vengono fuori delle complicanze più importanti come l'ipertensione arteriosa, non si accorge del russamento, non riferisce disturbi respiratori.
0: Professoressa Lombardi, chi si riconosce o riconosce la persona che gli dorme accanto di notte, che cosa deve fare? Lei ha detto rivolgersi al proprio curante, poi a un esperto di medicina, esatto, del sonno e problemi respiratori. E poi da lì che cosa succede? Perché è importante non trascurare questo aspetto?
1: È importantissimo perché prima di tutto va misurata l'intensità di questo aspetto, soprattutto l'intensità e la severità delle eventuali apnee ostruttive nel sonno. E questo si fa con un

0: Esame che si chiama polisonnografia. La polisonnografia è la registrazione della nostra funzione respiratoria e cardiovascolare durante la notte, durante il sonno. In alcune circostanze bisogna proprio anche misurare il sonno, ma sono un po' la minoranza, diciamo, delle situazioni. Quindi la registrazione dell'ossigeno nel sangue, della frequenza cardiaca, dei movimenti respiratori durante la notte ci permette di dire se siamo di fronte a un russamento e basta o se siamo di fronte a un russamento associato a delle apnee. E ci fa dire quanto sono gravi, quanto sono associate alla riduzione di ossigeno nel sangue, quanto sollecitano il nostro sistema cardiocircolatorio. E a quel punto, soprattutto se ci troviamo di fronte anche a dei sintomi che vanno a impattare nell'arco della giornata, la nostra qualità di vita, bisogna scegliere una terapia. Terapia che può essere diversificata a seconda delle ragioni per cui si sta russando e dell'intensità del disturbo respiratorio. Respiratorio e quindi deve essere proprio personalizzata.
1: Grazie, allora facciamo un attimo di pausa e poi torniamo di nuovo insieme, io vi aspetto.
2: Strade in diretta.
3: Una buona giornata a tutti voi. A causa del traffico intenso si procede in colonnati a tratti sulla 1 nel tratto Roma-Napoli tra Colleferro e la diramazione Roma-Sud in direzione Firenze. Sulla diramazione Roma-Sud, sempre per traffico intenso, si procede in colonnati tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare di Roma in direzione di quest'ultimo. Queste le uniche segnalazioni al momento. Buon viaggio, più tardi.
2: Vacanza con obiettivo salute.
1: Eccoci di nuovo insieme e restiamo, come anticipato, nel mondo del sonno, perché dietro una notte agitata non ci sono soltanto stress o cattive abitudini. A volte il problema nasce dalle gambe, con quella irresistibile necessità di muoverle che rende difficile addormentarsi e quindi riposare bene. Vediamo insieme al nostro esperto di cosa si tratta e perché succede.

0: che dobbiamo muoverci, far andare le gambette, si esce, si inizia la giornata, si inizia la settimana. Mi sembra che questo è proprio, vero? È il brano giusto. Muoviamole le gambette, diamoci, come si dice, la solita mossa, però l'importante è che le gambette di notte ci lascino tranquilli. In linea con noi oggi per rispondere a tutte queste nostre curiosità, ma soprattutto anche per fornirci spiegazioni e indicazioni, abbiamo il piacere di avere il professor Bruno Colombo, dirigente neurologo al San Raffaele di Milano e docente all'Università Vita Salute. Buongiorno, grazie e benvenuto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Partiamo da una situazione molto frequente. Allora, si arriva il momento di andare a letto, siamo belli, stanchi, morti, cotti, pronti per addormentarci, e invece improvvisamente le gambe sembrano non essere dello stesso parere.
1: Questo bisogno di muovere gli arti non è solo bisogno di muovere, ma anche, come diceva lei, una sensazione spiacevole, dolore, brividi, eccetera. Allora, prima cosa è escludere che sia una cosa dovuta ad altre problematiche, cioè questa sindrome, questa patologia può essere anche secondaria ad altri problemi. Quindi, primo, un neurologo che capisca, che faccia diagnosi, che soprattutto dica non c'è niente dietro. E cosa può esserci dietro? Allora, fondamentalmente, un'anemia, carenza di ferro, quindi questo è veramente molto, molto importante valutarlo, quindi essere certi che quella persona non abbia in atto una forma anemica.
0: E lì basta un esame del sangue, no?
1: Certamente, come anche altre due condizioni che possono essere correlate, l'insufficienza renale e il diabete, quindi anche lì esami del sangue sono sufficienti per poter dire se questa persona ha una forma secondaria.
0: Ma scusi, perché, professore, l'anemia, l'insufficienza renale, il diabete hanno a che fare con questa frenesia delle gambe? Che cosa li lega?
1: Ma li lega un fatto molto particolare, cioè che queste condizioni mediche vanno ad alterare una sostanza, un neurotrasmettitore che nel nostro cervello che si chiama dopamina. E questa sostanza è quella che controlla, o che comunque genera il controllo dei movimenti. Ovviamente se l'anemia, l'insufficienza renale provocano una riduzione, una variazione di questa sostanza, diventa più facile che compaiano disturbi del movimento, fra questi la sindrome delle gambe senza riposo. Un miglioramento si è visto anche se il paziente fa un bagno caldo prima di dormire. Questa è una cosa estremamente semplice, semplice, ma che può essere di grandissimo aiuto. Quindi, capendo intanto lo stile di vita, possiamo intervenire su questo. Capendo se poi la condizione diventa ripetitiva, diventa per il paziente estremamente disturbante, abbiamo anche dei farmaci. Abbiamo dei farmaci che sono specifici per questo tipo di patologia e uno fra questi, che si chiama pramipexolo, sono ormai decine di anni che si usa, certamente estremamente valido, utilizzandolo proprio alla sera prima di coricarsi.
0: Professore, continuiamo a raccontare che cosa combinano le nostre gambe mentre dormiamo, quindi perché e come interrompono il nostro sonno. Una di queste è quella sensazione, immagino che l'abbiamo provata quasi tutti, di avere la sensazione, stiamo dormendo, abbiamo la sensazione di inciampare, come se inciampassimo dal marciapiede, solitamente nelle prime fasi del sonno, no? Nella fase un po' dell'addormentamento. Che cos'è questo movimento involontario che ci fa un po' sussultare?
1: Ma dunque, prima di tutto è una forma benigna, bisogna considerarla come una parasonnia, viene chiamato, cioè un disturbo del sonno, ma che non è provocato fortunatamente da delle lesioni al sistema nervoso. Ed è in realtà solo una contrazione involontaria dei muscoli, proprio in fase di addormentamento. Nel momento in cui noi ci addormentiamo c'è una lenta perdita di forza muscolare, ma chiaramente legata all'addormentamento stesso. Quando i muscoli non sono del tutto rilassati, quindi quando qualcuno è completamente rilassato, pronto per il sonno, qualcun altro no, una contrazione di questo tipo involontaria dà quel sussulto, quella sensazione proprio di essere sbalzati fuori dal letto, come diceva giustamente lei prima, di inciampare quasi. E anche qua le cause che possono provocarlo sono più o meno le stesse che avevamo visto prima per la sindrome delle gambe senza riposo, cioè più frequente che possa comparire se si viene da una giornata perfettamente vissuta nel modo degli anni 2000, cioè stress a tutto andare, oppure se si è bevuto moltissimo caffè, soprattutto di sera. Quindi le cose migliori sarebbero ovviamente limitare per quanto possibile lo stress, ma limitare soprattutto l'uso di caffeina. Un'altra cosa che si è visto è che può dipendere molto anche dal fatto di avere fatto qualche allenamento pesante la sera, quindi quello che io consiglio sempre è: se dovete fare palestra pomeriggio va benissimo, ma la sera tardi è forse meglio pensarci, perché il rischio è quello poi dopo di incorrere a questi disturbi del sonno.
0: E di addormentarsi anche con maggiore fatica.
1: Senza dubbio.
0: Professore, le è mai capitato di svegliarsi con un dolore terribile al polpaccio, come se qualcuno ti mordesse proprio lì? È il crampo, così noi lo chiamiamo, non so se lo chiamate così anche voi.
1: Si chiama crampo muscolare.
0: Anche lei è capitato?
1: Come no? Un ex sportivo, mi è successo tantissime volte. E allora la cosa migliore da fare tecnicamente è quella di prendersi il piede e tirarlo verso di sé. Quindi questo fa in modo che vengano distesi i muscoli che sono contratti al lato del crampo. Ma c'è da capire più che altro perché viene il crampo.
0: E poi di notte.
1: Viene per cause che sono molto molto diverse fra di loro, ma fondamentalmente la prima è la stessa che si diceva prima per il sussulto, cioè se uno ha fatto molta attività fisica, ha quindi perso molti liquidi, ma soprattutto ha perso molti minerali, e la carenza soprattutto di magnesio e di potassio è quella che può rendere più frequente la comparsa di questi crampi. Quindi attività fisica, anche qua attenzione, di sera può comunque provocare crampi. Seconda cosa, il fatto che il paziente usi per esempio farmaci particolari tipo i diuretici, anche questi possono provocare perdita di liquidi eccessive e quindi poi la comparsa anche dei crampi. Più raro è il fatto che possa succedere in corso di altre patologie, per esempio l'ipotiroidismo, cioè se uno soffre di una difficoltà di funzionamento della tiroide è possibile che possa avere crampi più frequentemente di chi invece non ne soffre.
0: Ma professore, in estate sono più frequenti?
1: Sono più frequenti proprio per questo, perché il fatto di disidratarsi, quindi di perdere liquidi, non è solamente legato al fatto di fare sforzi, ma anche di sudare. Certo. Quindi se

0: elevate, un po' di stretching e bere molta acqua. Questo sicuramente limiterà la possibilità che compaiano le crampe.
1: Grazie per la vostra attenzione. In vacanza con obiettivo salute termina qui. Noi ci sentiamo comunque tutti i giorni, quindi domani anche alle 6:30 del mattino e anche dopo il GR delle 12. Grazie per oggi è tutto, buona giornata dalla vostra Nico. State bene.

0: Zanzara Tour.
1: Avanti tutta.
2: Io mi rassegno al peggio.
3: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97264070158. La tua azione può cambiare una vita.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni 2 settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.

A Berlino, ucciso dalla polizia, l'attentatore del Pride era un sostenitore dell'ISIS. Trump sull'Iran, dare spazio ai negoziati ma rimanere pronti a qualsiasi soluzione. Roghi nel Gargano, turisti evacuati sulle barche, Spagna e Francia combattono gli incendi. Pirlo inciampa nel caso Russia e c'è il nodo dei figli procuratori anche per Maldini. Carmelo Lauricella in regia, Gigi Don

0: Al microfono, buongiorno a tutti voi in primo piano. Dunque, l'attacco di sabato sera al Pride, ieri fiori e candele fino alla notte di fatto. Sabato sera, dunque, un attacco in cui è morta una persona, 29 sono rimaste ferite, ucciso dalle forze di sicurezza il presunto attentatore.
1: È durata una ventina di ore la fuga di Abdul Ballou, il 21enne tedesco di origine libanese, autore dell'attacco contro il Pride berlinese sabato sera. Datosi alla macchia, è stato rintracciato ieri verso le 18 nel quartiere occidentale di Spandau, periferia della capitale, dove si era nascosto all'interno di un capanno da giardino. Una volta scoperto, come ha raccontato il portavoce della polizia, si è lanciato contro gli agenti delle forze speciali impugnando un'arma. Immediata la reazione delle forze dell'ordine, che hanno aperto il fuoco e ucciso l'attentatore. La giornata di ieri ha portato, oltre alle commemorazioni per l'unica vittima dell'attacco, una donna, anche la buona notizia che nessuno dei 29 feriti è più in pericolo di vita. Sabato Ballou si era prima lanciato con un minivan bianco contro la folla nel parco pubblico del Tiergarten, a margine della parata gay berlinese, poi aveva attaccato alcuni partecipanti con un machete prima di dileguarsi. Da 5 anni era sotto osservazione per i suoi legami con ambienti radicali islamici, da novembre era segnalato come potenziale pericolo e 2 mesi fa era stato condannato a un anno 10 mesi con l'accusa di voler preparare un atto terroristico. Gli era stata concessa una particolare forma di libertà vigilata, aveva appuntamento oggi in un centro per la deradicalizzazione. Durante una cerimonia religiosa ieri il cancelliere tedesco Merz ha affermato: questi atti hanno l'unico obiettivo di dividere la nostra società, ma siamo di più e siamo più forti. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Una sparatoria ha provocato vittime a Seattle, nord-ovest degli Stati Uniti, nei pressi dell'iconica torre dello Space Needle, così il Dipartimento di Polizia locale. Un funzionario ha precisato: 2 persone uccise, 5 feriti. L'inchiesta è in corso, vi daremo aggiornamenti. Il presidente americano Donald Trump intanto sta dando spazio ai negoziati con l'Iran, ma gli Stati Uniti rimangono pronti a tutto, avendo trasferito nel frattempo altre risorse nella regione.
2: Donald Trump nega che la riduzione delle scorte di munizioni sia un problema nell'ambito della guerra contro l'Iran, notizia circolata nei giorni scorsi. Disponiamo, dice al Wall Street Journal, di molte più munizioni di chiunque altro al mondo e ben oltre il nostro fabbisogno. Anche Teheran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi nella regione dopo che Washington ha sospeso i raid sul paese. E il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano dice che l'attività di mediazione con gli Stati Uniti continua. E mentre il premier israeliano Netanyahu vola da Trump per un incontro, in Cisgiordania si moltiplicano le aggressioni dei coloni ebraici. Dopo le spedizioni a Beit Furik, Farata, Sarra e Jit, a Kusra, a sud di Nablus, e a Kur, a sud di Tulkarem, 2 moschee sono state incendiate e muri sono stati imbrattati. Il presidente palestinese Abu Mazen ha chiesto alla comunità internazionale un'azione urgente per fermare l'aggressione militare in corso. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In Italia identificate dalla polizia 436 persone per gli scontri di sabato, la protesta contro l'alta velocità in Val di Susa.
3: Almeno 1 milione di euro, questa è la prima stima dei danni al cantiere di Chiomonte preso d'assalto 2 giorni fa. A dirlo è la TELT, la società italo-francese incaricata della realizzazione dell'opera, mentre sono ancora da valutare le tempistiche per la rimozione dei detriti e il ripristino degli spazi di lavoro. Un'opera, quella della galleria ferroviaria più lunga al mondo, 164 chilometri, di cui 57 del tunnel di base diviso tra Italia e Francia per un costo di quasi 15 milioni di euro, che procede con molta lentezza, solo 3 chilometri scavati nell'ultimo anno, anche se TELT assicura che la scadenza del 2033 sarà rispettata. Resta comunque una delle opere più contestate al mondo. 2 giorni fa hanno sfilato in 20.000 un migliaio gli antagonisti violenti, di cui quasi la metà identificati, almeno 120 gli agenti feriti. Vicenda che ha riacceso lo scontro politico, nonostante la condanna sia stata unanime. Il centrodestra continua ad accusare parti del centro sinistra di tollerare frange violente di alcuni movimenti, mentre c'è rabbia tra i sindacati delle forze dell'ordine che lamentano di essere stati lasciati soli contro la politica, incapace a loro dire di mettere donne e uomini in divisa in condizione di difendere e difendersi. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: Un presidio pacifico, un momento di raccoglimento, quello di ieri sera al Pilastro a Bologna, ad una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia.
4: Un minuto di silenzio con i manifestanti in ginocchio, il pugno chiuso alzato, il gesto del movimento Black Lives Matter. Poi all'angolo tra via Svevo e via Panzini, dove 7 giorni prima Fakir era andato a morire, il corteo si è mosso e ha percorso le strade del Pilastro.
5: Giustizia per Abderrahim!
4: Verità e giustizia, un coro e un appello, centinaia a sfilare tra i caseggiati. E da ieri il sindaco di Bologna Lepore è sotto scorta. 2 agenti lo seguono negli spostamenti in seguito alle minacce, anche di morte, ricevute via social dopo gli scontri di piazza di lunedì. Tra i video e gli atti dell'inchiesta c'è quello girato dalla body cam personale di uno degli agenti. Secondo chi l'ha potuto vedere, le immagini dimostrerebbero che Fakir si è ferito alla nuca battendola sull'asfalto per divincolarsi dal poliziotto che tentava di immobilizzarlo a terra per il legale della famiglia. Invece le tracce ematiche sul corpo e quelle nei polmoni rilevate dall'autopsia sono la conseguenza dell'azione violenta degli agenti. Valutare eventuali errori è nell'interesse della polizia, serve giustizia, ma senza affrettare le conclusioni. Così in una intervista l'arcivescovo di Bologna Zuppi. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ora parliamo degli incendi. Ieri una giornata che ha visto le fiamme a ridosso delle spiagge del Gargano, con la memoria inevitabilmente rivolta alle drammatiche immagini del rogo del 2007. Da qui ripartiamo.
6: Resta alta l'attenzione sul Gargano dopo il vasto incendio che ieri ha interessato il tratto costiero tra Peschici e Vieste. Durante la notte sono proseguite le operazioni di bonifica e di controllo dei focolai, mentre i vigili del fuoco continuano a monitorare l'area di Pile Fraballe e della baia di Manacora, dove il vento ha alimentato per ore le fiamme che hanno distrutto decine di ettari di macchia mediterranea e pini d'Aleppo. L'emergenza ha costretto all'evacuazione via mare di circa 200 bagnanti dalle spiagge di Zaiana e Manacora. Nessuna struttura ricettiva è stata evacuata e non si registrano danni alle abitazioni rurali della zona. Problemi anche nel territorio di Cagnano Varano, dove è stato chiuso ieri un tratto della statale 693. Il sindaco di Peschici, Luigi D'Arenzo, continua a sostenere l'ipotesi di un'origine dolosa degli incendi. Intanto l'emergenza non riguarda solo il Gargano, altri roghi hanno interessato il confine tra Puglia e Molise, con evacuazioni di campeggi e stabilimenti balneari. Disagi si sono registrati lungo le ferrovie e strade di collegamento, a conferma di una giornata estremamente critica per tutto il versante adriatico. Onofrio D'Alesio, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bari.
0: Ben altra portata in questi giorni, dunque, quanto accade invece sempre sul fronte degli incendi, naturalmente in Francia e in Spagna.
7: 50.000 ettari andati in fumo, a tanto ammonta il bilancio dell'incendio di Avila, convertendolo nel peggiore della storia della Spagna e contribuendo ad un bilancio di superficie distrutta a livello nazionale 6 volte superiore rispetto al 2025.
8: 32 grandi incendi in lo che llevamos de anno.
7: Abbiamo superato i 150.000 ettari, con oltre 30 grandi incendi registrati dall'inizio dell'anno, ha affermato il Premier Sanchez, riconoscendo come quella degli incendi sia ormai una vera emergenza nazionale. Nonostante persistano ancora alcuni focolai attivi, le autorità hanno dichiarato contenuti gli incendi nelle province di Avila e Madrid, mentre in 55.000 attendono ancora di poter tornare a casa ed una quarantina sono le vie di comunicazione su strade interrotte. A preoccupare adesso anche un nuovo incendio divampato in provincia di Castellón, mentre le cose non vanno meglio nemmeno in Francia, dove le fiamme continuano a devastare la regione della Gironda, con oltre 40.000 ettari distrutti e quasi 170.000 sfollati, tra i quali al momento non figurano gli abitanti di Bordeaux, nonostante le fiamme siano arrivate a soli 15 chilometri dalla città. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
0: Ed è stallo apparentemente per la scelta del nuovo CT della Nazionale Azzurra di Calcio.
9: Un intreccio apparentemente senza soluzione. Da una parte Andrea Pirlo e il suo rapporto con il portale di scommesse russo Fonbet, finito al centro di una campagna di polemiche. La politica vuole che la Federcalcio non prosegua nella strada che lo porta alla panchina della nazionale. Lui, dal ritiro austriaco della squadra di Dubai, assiste innervosito, mentre il patron dello United FC smentisce i legami suoi con il portale, complicando ancora di più il lavoro di Giovanni Malagò. Il numero uno della Federcalcio si è preso qualche giorno per analizzare i documenti, a partire dal contratto tra Pirlo e Fonbet. C'è chi lo descrive come perplesso, pronto a virare su altri nomi, ma anche attento alle eventuali conseguenze di uno strappo, perché il terzo protagonista è Paolo Maldini. Il direttore tecnico ha scelto Pirlo insieme all'advisor Leonardo, dopo aver incassato il no di Guardiola. Sta dalla parte di Pirlo, potrebbe anche decidere di chiudere subito la sua esperienza con la FIGC nel caso venisse scelto un CT diverso da quello indicato da lui. Domani è in programma un consiglio federale, doveva essere il momento dell'annuncio, rischia di essere una resa dei conti. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E infine la Formula 1 con il trionfo in Ungheria di Lando Norris.
10: Ungheria per gli outsider prima delle vacanze. Lando Norris e la McLaren si ricordano all'improvviso nel kartodromo ungherese, che poco chiede a motori e telai e molto alle strategie, di essere campioni del mondo in carica. Fin qui erano stati grigia quarta forza del campionato, ma stavolta dominano il weekend. Dietro Lando un cattivo Max Verstappen che parte forte e poi tiene dietro la concorrenza. Kimi Antonelli è terzo ed è un successone, perché che non fosse la corsa sua e della Mercedes si era capito fin dal venerdì. Intanto, così facendo, grazie via punti alla concorrenza che gli finisce alle spalle, deludendo non poco. George Russell finisce settimo con una matassa di problemi alla macchina e forse pure nel suo cervello, ma la grande delusione è quella rossa. Questa pareva la corsa giusta per rilanciare del tutto idee mondiali, invece si finisce ai piedi del podio tra pasticci vari pure di strategia, con Hamilton che prende anche un auto velox ai box e quindi i soliti 5 secondi di penalità, ormai un'abitudine. Quindi nella classifica finale gli arriva davanti Leclerc, pure abbastanza grigio, e in quella mondiale Kimi ha più 45 su Lewis. Carlo Genta, Radio 24, Sole 24 Ore.
0: Maria Piera Ceci ha curato questa edizione, direi che è tutto per il momento. Giulia Crivelli tra poco per invece la mattina dei giornali, della stampa e di altri aggiornamenti naturalmente. GR24 invece torna un minuto prima delle 8.
11: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
12: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
13: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
14: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
15: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: 24 mattino, estate, con Giulia Crivelli.
1: Buongiorno, buon lunedì 27 luglio, ultima settimana di luglio, e bentrovati a questa edizione estiva di 24 mattino. Come sapete, da oggi inizia il palinsesto estivo di Radio 24. Tra l'altro mi sono ricordata di mettermi un appunto sul fatto che per chi volesse si può naturalmente seguire molte delle nostre trasmissioni anche sul canale 63 del digitale terrestre, perché quello è il canale di Sole 24 Ore TV, quindi insomma, appunto, avete da qualche tempo questa possibilità in più. E con questo iniziamo come sempre dal Sole 24 Ore, e in particolare dal Sole 24 Ore del lunedì, che, come ricordo sempre, è una edizione settimanale del nostro quotidiano, quindi non trovate la cronaca che vedremo sugli altri titoli dei giornali, la cronaca di ieri in particolare, ma trovate degli approfondimenti, e quello di questa settimana è dedicato all'indice di sportività, che classifica appunto tutte le varie città e province italiane. E Milano accelera e quest'anno è prima, seguita da Trento e Bolzano. Naturalmente le Olimpiadi hanno spinto questo indice per quanto riguarda il 2026, Belluno e Sondrio, perché come sapete le Olimpiadi invernali erano definite Milano-Cortina, Belluno e Sondrio, mentre il Sud resta indietro. La foto per illustrare questo indice di sportività è di Piazza Duomo, il Duomo sullo sfondo, ed è una foto scattata il 12 aprile scorso, quando c'è stata la maratona, la Milano Marathon di quest'anno. A centropagina anche un altro approfondimento sugli affitti brevi. Analizzando i modelli 730 presentati finora, oltre il 90% punta su un solo alloggio, quindi diminuiscono i locatori con almeno due case. A centropagina anche, lo vedremo, due approfondimenti sull'intelligenza artificiale, perché dal 2 agosto, secondo l'AI Act, scatta la vigilanza, multe e doveri di trasparenza. L'AI Act è naturalmente una norma europea. Quello che vi dicevo, l'indice di sportività, trovate tutti gli approfondimenti, la classifica finale, alle pagine 2 e 3, sono articoli di Andrea Gianni, Gianni Menicatti e ancora di Giacomo Bagnasco, tra l'altro, che non devo presentare agli ascoltatori di Radio 24, il nostro più grande esperto e appassionato di rugby, che qui racconta in particolare Trento, che come abbiamo detto è nelle prime tre, domina l'Albo d'Oro. La geografia dei record sportivi, e Giacomo Bagnasco fa il punto di 20 anni di sport. I risultati dal 2007 a oggi raccontano i primati dei territori misurati appunto da questo indice PTS, 8 vittorie per Trento e 37 province entrate nella top 10. Il commento è di Marco Bellinazzo, che come sapete è anche il responsabile della pagina Sport 24 che esce ogni domenica sul quotidiano. Un'epoca di successi nata oltre il calcio. Quindi pagine 2 e 3 davvero con tutte le varie classifiche per temi, è un approfondimento veramente interessante. E poi, come sempre al lunedì con il Sole 24 Ore, l'esperto risponde, l'inserto che raccoglie le risposte appunto degli esperti del Sole 24 Ore alle domande dei lettori. Ogni settimana c'è un tema, e questa settimana è l'assegno di invalidità e le pensioni di inabilità, quali sono i requisiti sanitari e di versamenti. Corriere della Sera, qui iniziamo con le aperture, come vi dicevo, strettamente legate ai fatti di ieri. In particolare il Corriere della Sera torna sugli scontri, che in realtà risalgono a sabato, in Piemonte al cantiere dell'alta velocità. È un virgolettato perché Fiorenza Sarzanini, vice direttrice del Corriere, ha intervistato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, e che dice: è un attacco allo Stato, serve unità, la politica prenda le distanze. In tanti sono stati identificati 436 dei manifestanti NOTAV. Esultano gli organizzatori, grande giornata, sono riusciti veramente a dirlo, i danni economici sono quantificati in circa 1 milione di euro, feriti 124 agenti e gli organizzatori, ripeto, sono riusciti a dire grande giornata. Vi segnalo a centropagina una foto di Yannick Sinner con il suo coach Simone Vagnozzi, è una foto scattata agli Open di Roma, che fa riferimento a un'intervista su due pagine di Walter Veltroni, diventato anche esperto di tennis evidentemente, che ha intervistato appunto Vagnozzi, e il titolo scelto è Yannick sa ascoltare e ora è più flessibile. Anche la notizia di Berlino, naturalmente, anche se appunto gli aggiornamenti li avete sentiti, e sicuramente le indagini proseguiranno per trovare gli altri attentatori, perché sulla macchina piombata sulla folla da cui poi sono uscite più persone e che hanno accoltellato altri manifestanti, su quella macchina c'era più di una persona, e intanto però appunto è stato individuato dalla polizia e ucciso in uno scontro a fuoco, Abdul Balaut, 21 anni, che è appunto uno degli attentatori, cittadino tedesco di origini libanesi. In prima pagina anche l'aggiornamento su, l'avete sentito, il caso Pirlo, l'ipotesi che Maldini lasci. La Repubblica apre su Berlino, dove torna l'incubo ISIS, scrive Repubblica, l'attentato al Pride a matrice islamista, morto il giovane che si è gettato sulla folla con il van uccidendo una donna, aveva cercato di arruolarsi in Siria, poi era rientrato in Germania. Uno dei commenti a caldo del cancelliere Friedrich Merz: vogliono dividerci. Tra l'altro Friedrich Merz, lo sapete, è in un momento di fragilità anche politica, ha appena varato un mini rimpasto nel suo governo di coalizione, cosa abbastanza rara in Germania, e su questo attentato naturalmente, come vedremo, alcuni quotidiani sottolineano la reazione dell'AfD, il partito di destra estrema. AfD sta per Alternative für Deutschland, quindi un'alternativa per la Germania, partito che attualmente è circa il 10%, al circa il 10% dei parlamentari al Bundestag, ma se si votasse oggi, l'ultimo sondaggio di 3 giorni fa, le intenzioni di voto lo danno al 30%. Da solo, ricordiamolo ancora una volta, AfD non potrebbe governare perché ci vuole una maggioranza, ma sempre di più di fronte a questi numeri si ipotizza che ci potrebbero essere delle alleanze. A centropagina un commento di Giordano Bruno Guerri che risponde a Michele Serra, il titolo è Serra ha ragione, il fanatismo non ha pensiero. E poi c'è anche un riferimento a questa prima quantificazione dei danni dopo le manifestazioni di sabato, Notav 1 milione di danni e ora è caccia al blocco nero, quelli che appunto traduzione di black bloc, termine che si è diffuso molto 25 anni fa dopo il G8 di luglio di Genova, dove i black bloc furono i responsabili, innescarono la violenza di una manifestazione che era nata, lo ricorderete, con il Vittorio Agnoletto, del Global Forum, non era nata come manifestazione appunto violenta, ma è poi degenerata, lo ricorderete sicuramente, anche perché settimana scorsa sono stati ricordati quei 25 anni da quel tragico G8. La Stampa apre come il Corriere sulla Val Susa, ma con questo titolo: IPM è devastazione, feriti 124 agenti, identificati 436 antagonisti, il questore di Torino in Notav, non tolleriamo connivenze, perché appunto c'è stata questa dichiarazione degli organizzatori, una grande giornata. A centropagina una foto una sorta di altare con dei fiori, con dei messaggi commemorativi vicino alla porta di Brandeburgo, nel centro di Berlino, il giorno dopo il tragico attacco al Pride, Berlino colpita al cuore, ucciso l'attentatore, era sostenitore dell'ISIS, e Merz, appunto, attacco alla libertà. E poi l'intervento di Maurizio De Giovanni, che è scrittore, ma come sapete anche grande tifoso e appassionato di calcio, una lettera aperta al presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Giovanni Malagò, che la stampa ha deciso di intitolare «Caro Malagò, perché Pirlo e non Baldini?». Il Messaggero, a centropagina una foto, anche qui si vede proprio si vedono non soltanto i fiori, ma anche sullo sfondo la porta di Brandeburgo. Berlino shock, killer ISIS ucciso, possibili altri attacchi. Il titolo principale però della prima pagina è Viminale, il piano, isolare i violenti, basta connivenze. C'è un riferimento alla manifestazione in solidarietà della famiglia e del Abdelhaim Fakir, morto domenica scorsa, perché se cominciamo a dire ucciso significa appunto che qualcuno è colpevole di quella morte e non lo sappiamo a questo punto. Quindi ieri c'è stata la prima manifestazione, lo ricorderete, lunedì, quella degenerata in violenza. Quella di ieri invece è stata pacifica. A Bologna niente infiltrazioni al corteo e i PM studiano le foto della nuca insanguinata. Poi c'è richiamato in prima pagina un colloquio di Valentina Pigliautile con Giuseppe Conte, presidente capo del Movimento 5 Stelle, che dice incanalare la rabbia, e poi si esprime anche sull'eventuale misura per calmierare i prezzi dei carburanti, benzina e diesel, quindi soprattutto i carburanti appunto nei distributori, bonus benzina alle fasce deboli. Ah, e scusatemi anche, sì no, ve l'ho letto il titolo sulle posizioni del Viminale. La Nazione, io ho sotto gli occhi La Nazione, ma quindi Quotidiano Nazionale, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, titolo principale, Berlino torna all'incubo ISIS, la polizia uccide il killer. Qui la Nazione è l'unico il giornale che dà più spazio agli incendi che ci sono in Italia. La situazione più grave in Europa resta quella di Francia e Spagna, però anche in Italia comincia a esserci grande preoccupazione e anche evacuazioni, in particolare a Peschici. Brucia ancora il Gargano a Peschici con le fiamme a ridosso delle spiagge, la memoria che torna al devastante rogo del 2007. Centinaia di turisti sono stati evacuati sulle barche. A Vieste il comune ha allestito punti di ritrovo per la notte. E anche qui il caso Pirlo, Pirlo caso politico, ora la FIGC riflette, però il titolo principale è Berlino torna all'incubo ISIS, appunto la polizia uccide il killer. A questo punto non lo faccio quasi mai, però vi do conto anche della prima pagina della Gazzetta dello Sport, che ha questo titolo, Maldini scritto in verde, poi subito sotto in rosso pronto a lasciare, e c'è un fotomontaggio, credo sia un fotomontaggio, con i tre protagonisti di questa vicenda seduti su una panchina, Andrea Pirlo, Paolo Maldini e Giovanni Malagò. Altro colpo di scena nella ricerca del nuovo CT dell'Italia, Paolo Maldini vede Malagò, vuole difendere la sua scelta, quella di Andrea Pirlo appunto, fino alla fine. Subito sotto la testata un accenno, ma lo avete sentito nel GR, ai risultati dell'ultimo Gran Premio prima di Budapest, prima di una pausa, e appunto poi si riprenderà verso la fine di agosto con la Formula 1. Ferrari che spreco, Kimi allunga su Lewis Hamilton. E con questo ci lasciamo, sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione, per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto, dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
4: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
5: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
6: Una telefonata di notte.
7: Una fiammata improvvisa.
8: Dio mio, adesso.
7: La fuliggine.
9: Tutto nero, gran fumo.
8: Probabilmente una scintilla.
10: La produzione ferma.
11: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
9: Grazie anche a loro.
10: Non si vede più nulla del disastro.
12: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
13: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
14: Tempo in diretta.
15: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 27 luglio. Giornata che risulterà soleggiata e più calda soprattutto al nord e sui settori tirrenici, isolati rovesci pomeridiani sui settori alpini orientali. Al sud, dopo una mattinata in prevalenza stabile, ecco che nel corso del pomeriggio potranno scoppiare dei temporali sulle zone interne della Basilicata e in Puglia. Scarica l'app di ilmeteo.it.
16: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
17: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
18: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
19: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
20: Perché?
17: Ecco perché.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
21: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
22: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
23: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
24: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Quattro mattino, estate.
1: Ancora buongiorno e buon lunedì 27 luglio da Giulia Crivelli. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per l'ascolto, per i messaggi al 349-238-6666. È bello, è tornata anche Monica, che ieri mi sono mancati i suoi insulti, ieri e l'altro ieri, ma oggi non me li fa mancare, quindi grazie Monica e buongiorno a lei. Ci mancano ancora alcune prime pagine. Il Foglio, sapete che Il Foglio, come Il Sole 24 Ore, come altri quotidiani del lunedì, si dedica più agli approfondimenti che alla cronaca. Quello più interessante oggi è quello proprio sotto la testata, che si intitola Tutti i soldi del presidente. Il presidente naturalmente è Donald Trump. C'è una sua foto scattata a quella cena, quella che era stata interrotta dall'attentatore alcuni mesi fa ed è stata riproposta venerdì sera a Washington con i corrispondenti alla Casa Bianca, e lui indossava provocatoriamente questo cappellino Trump 2028. Sapete che per un emendamento alla Costituzione americana nessun presidente può candidarsi, può avere più di due mandati, e Donald Trump, che sostiene da sempre e continua a sostenere, come tutte le persone più vicine a lui dell'amministrazione, che le elezioni del 2020 in realtà le aveva vinte, invece le ha vinte Joe Biden, e comunque appunto scherzando, ma neanche tanto, come sappiamo sempre quando Donald Trump parla in quell'occasione, perché oltre ad assegnare i premi dei premi giornalistici è previsto anche in quella cena un discorso del presidente in carica, e quindi ha fatto questo discorso molto lungo, circa un'ora, e ha appunto detto anche questo, dicendo, scherzando, ripeto ma non tanto, vi do uno scoop, vorrei candidarmi nel 2028. Questo articolo di Marco Bardazzi torna su questi giganteschi conflitti di interesse che sono stati sottolineati da più parte e persino stigmatizzati a tratti da Fox News, che è il network più vicino a Donald Trump. E qui il titolo dell'articolo è: tutti i soldi del presidente, un club esclusivo, un fondo di investimento prodigioso, le criptovalute, come i ricavi di Trump sono balzati a 2,2 miliardi di dollari e come il suo secondo mandato segna una rottura con 250 anni di storia americana. Vi leggo in parte questa descrizione di questo locale che c'è a Washington, che si chiama The Executive Branch. È stato inventato dai due soci del fondo di investimento 1789 Capital. Uno è Omed Malik, un banchiere diventato uno dei più apprezzati consiglieri della famiglia Trump. L'altro è Donald Trump Jr., uno dei due figli del primo matrimonio di Donald Trump, da cui appunto ha avuto Donald Trump, Eric e Ivanka. Tra gli altri soci fondatori, che si sono impegnati con un versamento di $500,000 a testa, ci sono i fratelli Zach e Alex Witkoff, che sono i figli di Steve Witkoff, l'inviato speciale a cui Trump ha affidato le trattative su tutte le principali crisi internazionali, dalla guerra in Ucraina al futuro di Gaza. Poi c'è lo star delle criptovalute alla Casa Bianca, David Sachs, l'uomo che tiene i contatti tra l'amministrazione e la Silicon Valley e soprattutto con il mondo magmatico ed emergente della finanza digitale. È un articolo lunghissimo che prosegue nelle pagine 2 e 3 e scrive Marco Bardazzi: quel che c'è di diverso dal passato è la spudoratezza con cui il clan dei Trump mescola gli affari con la politica interna e internazionale, rivendica il diritto a estrarre valore economico dalla posizione dominante che occupa. Da Johnson in poi ci sono stati i cosiddetti blind trust, cioè dei veicoli diciamo bancari in cui vengono definiti ciechi proprio perché una volta confluite lì le risorse patrimoniali dei presidenti, fino a quando i presidenti restano presidenti, sono fermi lì, non possono essere investiti. Scrive Marco Bardazzi: da Johnson in poi, blind trust per tutti, Carter, Reagan, Bush padre, Clinton, Bush figlio, Obama non ne costituì uno solo perché possedeva esclusivamente fondi comuni. La soglia dello scandalo stava molto più in basso di dove sta oggi. Il caso limite di Harry Truman lasciò la Casa Bianca nel 1953 praticamente senza mezzi. Io credo che questo dovrebbe far riflettere anche i sostenitori di Donald Trump qui in Italia. Adesso magari ci scrive Giacomo, che è forse il sostenitore tra gli ascoltatori di Radio 24 che decidono di mandare un messaggio al 349-238-6666, il più convinto sostenitore di Donald Trump. L'altro titolo forte sulla prima pagina del Foglio di oggi riguarda l'Ucraina e il pezzo l'ho scritto Nicole Flammini. Si intitola ironicamente «L'Ucraina spiegata a Conte, così si viaggia, si dorme e si muore. Per scoprire quanto è vera la minaccia russa basta prendere un treno. Le bombe di Putin hanno cominciato a colpire anche quelli. L'Ucraina non ha scelto la guerra, si è ritrovata con una scarica di odio russo addosso. Quello che ha scelto è stata la resistenza». Così si intitola il reportage di Nicole Flammini. Il giornale apre con questo titolo: la Jihad uccide gli amici tra virgolette LGBT, odio islamista al Gay Pride di Berlino. L'attentato a matrice fondamentalista. Abdul, uno degli attentatori che è stato ucciso ieri dalla polizia tedesca, già condannato per terrorismo, morto nello scontro con la polizia. Cortocircuito a sinistra, gli arcobaleno pro-PAL stanno con chi li stermina. Subito sotto questa notizia, un altro titolo forte: Notav, 1 milione di danni. Domani due titoli forti come sempre in prima pagina, uno è meno tasse, pensioni e benzina, Meloni e la manovra impossibile. Mentre si cercano i soldi per il decreto salva gasolio, il governo lavora per la legge di bilancio che verrà. Servono fondi per il taglio dell'aliquota per i redditi fino a 60.000 euro e Salvini rilancia sulla presidenza. E poi l'attentato a Berlino, il fantasma dell'ISIS, torna a far paura. Libero, a proposito di abbassare le tasse, viene intervistato Alberto Tajani viene intervistato da Fabio Rubini e Tajani, che è vice premier, ministro degli esteri e capo di Forza Italia, ecco il nostro piano per abbassare le tasse agli italiani. A centropagina questo titolo, sveglia compagni, è l'Islam che odia i gay. Attentato al Pride di Berlino, 21enne pro ISIS si lancia col furgone sulla folla. Ricordiamo, il bilancio potrebbe essere provvisorio perché alcuni dei feriti sono gravissimi. Un morto e 29 feriti. La sinistra in imbarazzo, ignora la matrice musulmana. Centropagina una foto di Andrea Pirlo, caos Italia, ora Pirlo traballa davvero. E poi un titolo dedicato alla Valsusa, violenza no TAV, oltre 120 agenti feriti. Il Fatto Quotidiano apre sulla TAV, ma con una posizione molto diversa fin dal titolo, perché come sapete il Fatto Quotidiano, in particolare il suo direttore Marco Travaglio, che tra l'altro è di Torino, sostiene da sempre che la TAV, che lui chiama il TAV, quindi il treno ad alta velocità, è inutile. E oggi questo titolo, TAV 2. Sprechi e violenti liberi per un tunnel che non esiste. Galleria di base italiana inesistente, lavori a rilento e costi esplosi. E a questo sono dedicate le pagine 2 e 3 del Fatto Quotidiano di oggi. Il flop oscurato dalle botte. Il tunnel del TAV, come vi dicevo, non esiste. Progetto partito nel 2001 e i rebus di Parigi. L'ultima prima pagina, dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, anche un articolo dedicato alla vicenda Pirlo, Malagò flop, rischiano Pirlo e Maldini. E poi al lunedì all'interno del Fatto Quotidiano c'è una sezione che si chiama Il Fatto Economico e in questo oggi si parla in particolare, molto interessante perché è un'altra questione un po' sparita dall'attenzione dei media, il petrolio del Venezuela. E anche qui mega bottino per Trump, gli americani decidono su tutto e intanto prelevano i ricavi, mentre da parte sua l'Europa sta zitta. Il nostro antiimperialismo a singhiozzo si è fermato nel Donbass. La verità: islamisti e no-TAV, il conto della sinistra. Due estremismi diversi con qualcosa in comune. Val di Susa shock, 143 agenti contusi, la leader del PD tace, a Berlino un musulmano piomba in auto sul Gay Pride, un morto e 29 feriti. Cadono le illusioni progressiste, movimentismo e immigrazionismo hanno fallito. Il titolo dell'articolo che appunto apre La Verità di oggi, firmato da Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità, che poi prosegue a pagina 5, mentre il fondatore e direttore della Verità, Maurizio Belpietro, torna sulla questione Ranucci. Due giorni fa La Verità aveva titolato su questa chat tra Ranucci e una giornalista, dove Ranucci parlava della RAI dicendo che c'erano anche massoni in RAI. Lo stesso titolo, la stessa vicenda era l'apertura della Verità di ieri e oggi Maurizio Belpietro scrive: e di colpo Ranucci scoprì la privacy per sé. Dopo essersi occupato per mestiere delle vite degli altri, ficcando il naso anche nelle camere da letto del potere, Sigfrido Ranucci per se stesso invoca la privacy. E con questo passiamo alle pagine interne e torniamo sul Sole 24 Ore. Vi dicevo il tema intelligenza artificiale, da una parte approfondimento richiamato in prima pagina che parla dell'AI Act, questa legge europea che entrerà in vigore il 2 agosto, quando debuttano la vigilanza e i doveri di trasparenza, possibili le multe contro le infrazioni. E Giuseppe Vaciago spiega appunto quali sono i punti principali di questo AI Act: formazione, trasparenza, grandi modelli, l'attuazione e la consulenza. È la pagina 11 del Sole 24 Ore di oggi. E poi Francesco Verbaro invece si dedica all'intelligenza artificiale applicata alla pubblica amministrazione. Così l'AI rivoluziona gli organici. Con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale alle pubbliche amministrazioni serviranno più informatici e analisti di dati e meno personale amministrativo. Ma oltre a cambiare il reclutamento, occorre ripensare le procedure e accorpare vecchi uffici. Dal Sole 24 Ore del lunedì, come sempre, anche la pagina dedicata alla scuola. E oggi Eugenio Bruno e Lorenzo Pace raccontano: università a caccia degli ultimi indecisi. No tax area, oltre soglia in 49 atenei su 61. Nei mesi scorsi le scelte al rialzo si erano concentrate al centro-sud, ma l'ultimo caso riguarda il sud. Milano, Roma e Torino nella top 150 delle migliori città al mondo per studenti. Sempre a lunedì le due pagine dedicate al real estate. La prima apre con un articolo di Rossella Savoiardo: case, il mercato si polarizza, il lusso raddoppia il tradizionale. Nelle grandi città i prezzi degli immobili di fascia alta crescono più degli altri segmenti. In 3 anni le transazioni oltre il milione di euro sono aumentate del 27% contro il 13% di aumento delle vendite complessive.

0: depressive. Nella seconda pagina un approfondimento su Fintecna, che è parte di CDP, Cassa Depositi e Prestiti. Paola Pierotti racconta: Fintecna cambia pelle e apre allo sviluppo immobiliare. Nel piano strategico 2025-2027 il gruppo rinnova la strategia della società di servizi real estate e liquidatori. L'obiettivo è individuare asset inutilizzati e futuri gestori, accompagnandoli nei processi autorizzativi. Ultima segnalazione prima di lasciarci per un aggiornamento sulla viabilità. Dalla prima pagina della sezione norme e tributi, Mauro Marrucci aggiorna sulle misure per il caldo estremo, cassa integrazione agevolata. Il messaggio INPS 2418 del 20 luglio ha fornito le istruzioni operative per la domanda, appunto, di cassa integrazione agevolata. Il decreto infrastrutture ha destinato 15,2 milioni per il sostegno alle aziende. E noi ci fermiamo per la viabilità.
1: Strade in diretta.
2: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. A causa di un incidente si verificano 5 chilometri di coda sulla 1 nel tratto Milano-Bologna tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna. Code per un veicolo in avaria sulla stessa 1 nel tratto Firenze-Roma tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Firenze. Si verificano code di 4 chilometri sempre a causa di un incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina verso Firenze. Infine, per un veicolo in avaria si procede in colonnate a tratti per circa 4 km sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra l'allacciamento con la 7 Milano-Genova e Voghera in direzione Brescia. Queste le principali notizie, a più tardi.
1: Mattino, estate.
0: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie per l'ascolto e per tutti i messaggi al 349-238-6666, è arrivato anche Bruno, quindi buongiorno a Bruno. Con questo passiamo al Corriere della Sera, alle pagine interne. C'è una interessante pagina sull'Argentina di Carlos Passerini, intitolata «Perché dopo i mondiali è diventata la più antipatica? Risse in campo, provocazioni fuori e le spalle voltate agli spagnoli durante la premiazione. Ma Milei, presidente argentino, difende il paese. Siete solo gelosi». Tra l'altro c'è anche una petizione online: dopo la finale dei mondiali di calcio di domenica 19 luglio tra Spagna e Argentina, online è comparsa una petizione per bandire per sempre la squadra sudamericana della competizione. Pensate, in una settimana ci sono state 24 milioni di firmatari. Per rispondere, una tifosa argentina ha creato una contropetizione per chiedere di ripetere la finale. Difficile che entrambe ottengano quel che chiedono, per fortuna, possiamo aggiungere. Questa è questa che vi segnalo adesso è una vicenda che ha avuto molto spazio anche nei telegiornali regionali della Lombardia. Oggi ne parla il Corriere perché Virginia Nesi ha intervistato Michele Villarboito, che è il sindaco di questa piccolo paese di Serina, alcuni villeggianti hanno protestato per le campane che le mucche portano al collo. E oggi il sindaco dice, appunto intervistato da Virginia Nesi: le mucche rumorose, i turisti non sono abituati ai suoni della montagna. Il sindaco di Serina dopo le lamentele per i campanacci. Tra l'altro, su questo tema di come il turismo modifica o cambia le priorità o comunque impone nuove riflessioni, soprattutto ai paesi più piccoli, quelli dove si cerca di concentrare o di spostare parte del turismo per evitare quel fenomeno di over tourism nelle grandi città. Vi segnalo la puntata di ieri di Si può fare di Laura Bettini, la trovate naturalmente sul sito di Radio 24, la potete riascoltare come potete riascoltare tutte le trasmissioni della radio, perché era dedicata proprio a questo e c'era, tra l'altro, ho trovato molto interessante l'intervista di Cristina Nadotti, che su questo ha scritto un libro, dove naturalmente non si vuole assolutamente dire che il turismo non sia una delle grandi risorse del nostro paese per lo sviluppo economico e per l'immagine del nostro paese, però appunto ci sono tanti problemi da considerare. E vi segnalo dal Corriere della Sera anche la presentazione di una iniziativa editoriale che io spero, insomma, io auguro sempre grande successo alle iniziative editoriali di tutti, in primis a quelle del gruppo 24 Ore, ma anche a quelle degli altri gruppi media. E qui il Corriere ripubblica le grandi interviste di Oriana Fallaci. Alessandro Cannavò in particolare ricorda quelle allo Shah, a Khomeini, quando le interviste riescono a cambiare la storia. Il colloquio incalzante con l'imam della rivoluzione iraniana, il gesto di togliersi il velo davanti a lui, uno stupido cencio, lo aveva definito Oriana Fallaci, poi le interviste al leader israeliano, le accuse sulla guerra infinita in Medio Oriente e il dittatore libico Gheddafi che gli italiani non capivano. E ricorderete naturalmente quel famosissimo intervento di Oriana Fallaci sul Corriere della Sera. All'epoca il direttore era Ferruccio De Bortoli, che era andato a New York per convincerla appunto a scrivere questo intervento, e era subito dopo gli attentati dell'11 settembre. La rabbia e l'orgoglio si intitolava, ricorderete. Dalla Repubblica vi segnalo un'intervista di Francesco Manacorda a Pascal Lamy, ex commissario europeo al commercio, che analizza le tensioni, i rapporti di forza e gli scambi tra Bruxelles e Washington. L'intervista si intitola «Donald usa i dazi come un coltellino svizzero, ma in autunno rischia». Tra le domande di Francesco Manacorda: perché una decisione europea su Google si trasforma in una minaccia di nuovi dazi? Sapete che gli ultimissimi dazi imposti da Donald Trump settimana scorsa hanno avuto come giustificazione, da una parte, la multa che l'Unione Europea ha imposto a Google, poi Donald Trump ha anche accusato alcuni paesi europei di usare pratiche di sfruttamento del lavoro. E Pascal Lamy risponde: Trump interpreta la regolamentazione europea come il tentativo dei poveri europei di mettere le mani nelle tasche delle ricche imprese americane. È una reazione del tutto prevedibile. Considera i dazi il coltellino svizzero dell'economia del XXI secolo, uno strumento da utilizzare per qualsiasi problema. È una concezione risibile, ma lui è fatto così. Prima decide la minaccia commerciale, poi chiede ai suoi collaboratori di trovare una base giuridica. Vi dicevo gli incendi. Davide Carlucci da Bari racconta la situazione appunto del Gargano in fiamme. I turisti fuggono in barca. L'incendio è doloso. Minacciati lidi e alberghi a Peschici. Il sindaco: fuoco appiccato da più punti. Nella stessa pagina c'è anche un aggiornamento di Ilaria Carra sulle vicende che riguardano Leonardo Maria Del Vecchio. Perché le cito? Perché Leonardo Maria Del Vecchio, uno dei sei eredi di Leonardo Del Vecchio, morto oltre 3 anni fa, fondatore di Luxottica, oggi diventata Essilor Luxottica, forse l'unica azienda italiana che ha una leadership mondiale nel settore dell'occhialeria, nella filiera dell'occhialeria. Una azienda di fatto anche per certi versi bloccata dalla mancata accettazione dell'eredità, perché è molto contesa la distribuzione delle quote. Al centro di questa contesa negli ultimi mesi c'è proprio Leonardo Maria Del Vecchio, che ha chiesto alle banche un prestito per comprare le quote di 2 fratelli, e adesso c'è un nuovo problema per Leonardo Maria Del Vecchio, che peraltro non è nuovo a problemi di questo tipo, perché ne hanno dato conto i giornali, in particolare Corriere, Stampa ieri e 2 giorni fa, oggi arriva anche Repubblica. Bimba contesa, nuove accuse Del Vecchio. La madre di questa bambina avuta circa un anno fa da Leonardo Maria Del Vecchio e dalla compagna Sara Soldati era in vacanza con il padre e secondo la madre non sono stati rispettati gli accordi. Dico questo perché appunto parliamo di veramente uno dei manager e imprenditori che sono al centro anche del risico bancario in questo momento, perché le banche sono impegnate anche sul fronte del risico bancario. Ieri abbiamo segnalato lo scenario delineato dal direttore della Sole 24 Ore, dei GR di Radio 24.

mi dice a che ora chiudo. Ok, quindi manca circa un minuto, ho tempo giusto per segnalarvi una pagina della Stampa di Paolo Festuccia che si occupa di Ranucci, ma non solo, si occupa di Rai 3, di cui Sigfrido Ranucci è vice direttore. C'era una volta Rai 3, ora è dietro alla 7 Italia 1, Mediaset supera la TV di Stato, il sorpasso dei numeri, e ci sono le grane, chi l'ha visto, perché sapete che Federica Sciarelli, volto storico di Rai 3, di chi l'ha visto, ha deciso di lasciare la trasmissione, non c'è ancora, benché siano stati già presentati i palinsesti di tutte le principali televisioni, e ce li ha raccontati qui su Radio 24 Marta Cagnola, non si sa ancora chi prenderà il suo posto, e le grane, quindi chi l'ha visto, e anche naturalmente report, e ci sono queste tabelle, un'elaborazione sui dati Auditel sul giorno medio e sulla prima serata delle varie TV. Ultima segnalazione di Lorenzo Lamperti, un articolo da Taipei: le proteste dei trentenni scuotono l'Asia, le nostre lotte difendono la democrazia, quelle naturalmente dell'India, ma non solo, anche di Nepal, Corea e Indonesia. E con questo io mi fermo con questa parte di rassegna stampa, grazie a Carmelo Lauricella in regia, ancora un buon lunedì da Giulia Crivelli, e spazio al GR.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Sono le 7:59.
8: GR24, il sole 24 ore.

Era un sostenitore dell'ISIS, l'uomo che a Berlino si è lanciato sulla folla ed è stato ucciso, poi dopo alcune ore di caccia all'uomo. Londra, nuovo governo, vecchia linea, Zelensky sarà oggi il primo ospite internazionale di Burnham. I roghi dal Gargano alla Gironda, Spagna e Francia continuano a combattere gli incendi. Pirlo che inciampa sul caso Russia, c'è il nodo dei figli procuratori anche per Maldini. Ben ritrovati da Gigi Donnelli. In primo piano ancora l'attacco dunque al Pride di Berlino.

0: Berlino, in cui è morta una persona e 29 sono rimaste ferite, è stato ucciso dalle forze di sicurezza l'attentatore.
1: È durata una ventina di ore la fuga di Abdul Ballou, il 21enne tedesco di origine libanese, autore dell'attacco contro il Pride berlinese sabato sera. Datosi alla macchia, è stato rintracciato ieri verso le 18 nel quartiere occidentale di Spandau, periferia della capitale, dove si era nascosto all'interno di un capanno da giardino. Una volta scoperto, come ha raccontato il portavoce della polizia, si è lanciato contro gli agenti delle forze speciali impugnando un'arma. Immediata la reazione delle forze dell'ordine, che hanno aperto il fuoco e ucciso l'attentatore. La giornata di ieri ha portato, oltre alle commemorazioni per l'unica vittima dell'attacco, una donna, anche la buona notizia che nessuno dei 29 feriti è più in pericolo di vita. Sabato Ballou si era prima lanciato con un minivan bianco contro la folla nel parco pubblico del Tiergarten, a margine della parata gay berlinese, poi aveva attaccato alcuni partecipanti con un macete prima di dileguarsi. Da 5 anni era sotto osservazione per i suoi legami con ambienti radicali islamici, da novembre era segnalato come potenziale pericolo e 2 mesi fa era stato condannato a un anno e 10 mesi con l'accusa di voler preparare un atto terroristico. Gli era stata concessa una particolare forma di libertà vigilata, aveva appuntamento oggi in un centro per la deradicalizzazione. Durante una cerimonia religiosa ieri il cancelliere tedesco Merz ha affermato: questi atti hanno l'unico obiettivo di dividere la nostra società, ma siamo di più e siamo più forti. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'esercito israeliano ha condotto nuove operazioni di demolizione nella città di Nilina, ovest di Ramallah, lo riportano i media israeliani, aggiungendo che l'IDF ha anche effettuato un raid nella zona di Jabal Salman a Beit, quindi sud di Nablus. Intanto il presidente americano vuole nuovamente dare spazio ai negoziati con l'Iran.
2: Donald Trump nega che la riduzione delle scorte di munizioni sia un problema nell'ambito della guerra contro l'Iran, notizia circolata nei giorni scorsi. Disponiamo, dice al Wall Street Journal, di molte più munizioni di chiunque altro al mondo e ben oltre il nostro fabbisogno. Anche Teheran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi nella regione dopo che Washington ha sospeso i raid sul paese. E il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano dice che l'attività di mediazione con gli Stati Uniti continua. E mentre il premier israeliano Netanyahu vola da Trump per un incontro, in Cisgiordania si moltiplicano le aggressioni dei coloni ebraici. Dopo le spedizioni a Beit Furik, Farata, Sarra e Jit, a Qusra, a sud di Nablus, e a Qurra, a sud di Tulkarem, 2 moschee sono state incendiate e muri sono stati imbrattati. Il presidente palestinese Abu Mazen ha chiesto alla comunità internazionale un'azione urgente per fermare l'aggressione militare in corso. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Notte di attacchi di vittime civili lungo il fronte della guerra russa in Ucraina e intanto Zelensky oggi sarà il primo ospite internazionale del neo premier britannico Burnham, che segna così continuità con il suo predecessore.
3: 2 vittime, una coppia di coniugi e 5 feriti, fra cui un adolescente in gravi condizioni. Il bilancio di un attacco aereo ucraino a Rostov sul Don, nel sud della Russia. I droni di Kiev colpiscono anche Belgorod, facendo 12 di feriti. Attacco confermato anche dall'agenzia ucraina RBC, secondo cui sarebbero stati colpiti gli edifici dell'FSB, i servizi segreti interni russi. I droni avrebbero provocato incendi, ripetute esplosioni e un blackout nell'area. La reazione russa nella notte fa un morto e almeno un ferito a Zaporizhzhia, mentre a Sumy le bombe guidate dagli occupanti fanno 5 feriti. Intanto Zelensky oggi è atteso a Downing Street dal nuovo premier britannico Andy Burnham, pronto a ribadire il sostegno del Regno Unito all'Ucraina. Prevista anche la visita ad una base navale che ospita corsi di aggiornamento per i militari di Kiev. L'incontro di Londra precede di poche ore quello fissato per domani a Washington fra Zelensky e Trump, nel giorno della cerimonia commemorativa per il senatore repubblicano Lindsey Graham, storico sostenitore dell'Ucraina, morto all'inizio del mese a 71 anni. Obiettivo del leader ucraino: rilanciare il negoziato per una tregua con Mosca sulla attuale linea del fronte. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In Italia ora identificate dalla polizia 436 persone per gli scontri di sabato alla protesta contro l'alta velocità in Val di Susa.
4: almeno 1 milione di euro. Questa è la prima stima dei danni al cantiere di Chiomonte preso d'assalto 2 giorni fa. A dirlo è la TELT, la società italo-francese incaricata della realizzazione dell'opera, mentre sono ancora da valutare le tempistiche per la rimozione dei detriti e il ripristino degli spazi di lavoro. Un'opera, quella della galleria ferroviaria più lunga al mondo, 164 chilometri, di cui 57 del tunnel di base diviso tra Italia e Francia per un costo di quasi 15 milioni di euro, che procede con molta lentezza. Solo 3 chilometri scavati nell'ultimo anno, anche se TELT assicura che la scadenza del 2033 sarà rispettata. Resta comunque una delle opere più contestate al mondo. 2 giorni fa hanno sfilato in 20.000 un migliaio gli antagonisti violenti, di cui quasi la metà identificati, almeno 120 gli agenti feriti. Vicenda che ha riacceso lo scontro politico. Nonostante la condanna sia stata unanime, il centrodestra continua ad accusare parti del centro-sinistra di tollerare frange violente di alcuni movimenti, mentre c'è rabbia tra i sindacati delle forze dell'ordine che lamentano di essere stati lasciati soli contro la politica, incapace a loro dire di mettere donne e uomini in divisa in condizione di difendere e difendersi. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: Il vasto incendio che ha bruciato 42.000 ettari in Gironda, nel sud-ovest della Francia, e ha portato all'evacuazione di 220.000 persone, è rimasto generalmente stabile durante la notte scorsa, quella tra domenica e lunedì. L'annuncio questa mattina della prefettura, dopo che per giorni davvero le fiamme sembravano inarrestabili. Sentiamo.
5: 50.000 ettari andati in fumo, a tanto ammonta il bilancio dell'incendio di Avila, convertendolo nel peggiore della storia della Spagna e contribuendo ad un bilancio di superficie distrutta a livello nazionale 6 volte superiore rispetto al 2025.
6: 32 grandi incendi in lo che llevamos de año.
5: Abbiamo superato i 150.000 ettari, con oltre 30 grandi incendi registrati dall'inizio dell'anno, ha affermato il Premier Sanchez, riconoscendo come quella degli incendi sia ormai una vera emergenza nazionale. Nonostante persistano ancora alcuni focolai attivi, le autorità hanno dichiarato contenuti gli incendi nelle province di Avila e Madrid, mentre in 55.000 attendono ancora di poter tornare a casa ed una quarantina sono le vie di comunicazione su strade interrotte. A preoccupare adesso anche un nuovo incendio divampato in provincia di Castellón, mentre le cose non vanno meglio nemmeno in Francia, dove le fiamme continuano a devastare la regione della Gironda, con oltre 40.000 ettari distrutti e quasi 170.000 sfollati, tra i quali al momento non figurano gli abitanti di Bordeaux, nonostante le fiamme siano arrivate a soli 15 chilometri dalla città. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
0: E adesso lo sport è stallo per la scelta del nuovo CT della Nazionale Azzurra.
7: Un intreccio apparentemente senza soluzione. Da una parte Andrea Pirlo e il suo rapporto con il portale di scommesse russo Fonbet, finito al centro di una campagna di polemiche. La politica vuole che la Federcalcio non prosegua nella strada che lo porta alla panchina della nazionale. Lui, dal ritiro austriaco della squadra di Dubai, assiste innervosito, mentre il patron dello United FC smentisce i legami suoi con il portale, complicando ancora di più il lavoro di Giovanni Malagò. Il numero uno della Federcalcio si è preso qualche giorno per analizzare i documenti, a partire dal contratto tra Pirlo e Fonbet. C'è chi lo descrive come perplesso, pronto a virare su altri nomi, ma anche attento alle eventuali conseguenze di uno strappo, perché il terzo protagonista è Paolo Maldini. Il direttore tecnico ha scelto Pirlo insieme all'advisor Leonardo, dopo aver incassato il no di Guardiola. Sta dalla parte di Pirlo, potrebbe anche decidere di chiudere subito la sua esperienza con la FIGC nel caso venisse scelto un CT diverso da quello indicato da lui. Domani è in programma un consiglio federale, doveva essere il momento dell'annuncio, rischia di essere una resa dei conti. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In chiusura, e prima di ripassare la linea questa mattina a Giulia Crivelli in studio, vi segnalo il prezzo del petrolio in netto calo mentre si guarda gli sviluppi in Medio Oriente. Abbiamo detto in apertura di fatto un Donald Trump che prende una pausa negli attacchi. In avvio di seduta il WTI scende del 5,1%. Naturalmente staremo a vedere anche questo fronte. Direi che è tutto per questa edizione. La prossima alle 9:00.

0: Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Quattro mattino, estate.
7: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buon lunedì, benvenuti a 24 mattina estate. Come vi ho detto, ma lo ripeto volentieri, da oggi inizia il palinsesto estivo di Radio 24 e quindi insomma 24 mattino in versione ridotta. Poi dal secondo lunedì di settembre tornerà il palinsesto normale, quindi anche Simone Spezia e Paolo Mieli. Vi segnalo, faccio una piccola coda di rassegna stampa perché avevo tenuto da parte altre notizie che mi hanno colpito oggi. Questa ve la segnalo dalla stampa perché è un fatto avvenuto all'ospedale Molinette di Torino, ma la trovate su tutti i quotidiani. Trapianto da un occhio all'altro, torna a vedere dopo 5 anni, è la prima volta al mondo. E c'è anche una foto dell'equipe con la paziente, si chiama Elena, ha 67 anni, è residente a Biella ed è fotografata qui appunto con l'equipe che l'ha operata. C'è anche il suo cane Joe, è un labrador che ovviamente lei l'aveva aiutata fino e continuerà sicuramente ad aiutarla come cane guida. Dalla stampa, nella sezione di economia, un'interessante pagina intitolata Diritto a riparare. Dal 31 luglio, quindi da venerdì, al via le norme dell'Unione Europea che comprendono apparecchiature ed elettrodomestici, dallo smartphone alla TV. Ecco come funziona l'estensione della durata della garanzia da 24 mesi ai 12 mesi extra. Dal Messaggero un approfondimento su quella che viene definita l'ultima casa di Pasolini, la torre di Chia, edificio medievale nella campagna del Viterbese che fu dimora dello scrittore dal 1970. La cugina ed erede Graziella Chiarcossi racconta la sua storia e lancia un appello: quel luogo caro a Pierpaolo rischia di essere consegnato in mani sbagliate. A proposito di mani, sempre sul Messaggero, un approfondimento sulle mani robotiche. Che belle mani di robot, sembrano quasi umane. Per anni la ricerca sugli androidi si è concentrata sul movimento e sull'intelligenza artificiale. Oggi la vera sfida è costruire arti capaci di manipolare il mondo con precisione e sensibilità tattile. E visto che abbiamo parlato di questo intervento che ha ridato la vista a una persona, naturalmente su questa tecnologia degli arti che possono magari aiutare appunto persone che hanno avuto problemi agli arti per incidenti, per malattie, questa tecnologia è un'altra frontiera della medicina super interessante. Ieri io ho rivisto l'Odissea per la seconda volta perché mi aveva molto colpito la prima volta l'ho visto in inglese, ieri l'ho visto in italiano e continuano gli articoli di approfondimento su questa versione dell'Odissea di Christopher Nolan, regista britannico ormai residente negli Stati Uniti da molti anni, che ha scritto anche la sceneggiatura. Il film è uscito nelle sale di tutto il mondo il 16 giugno ed è in testa a tutte le classifiche. Vi segnalo dal Foglio un articolo tradotto da Giulio Meotti di Stephen Kavlan, uscito sulla Free Press, intitolato Nolan, il bene, il male e noi. Il regista lascia che Omero sia Omero e che i buoni facciano giustizia dei cattivi. Su Ranucci vi segnalo una pagina del giornale con due articoli: la prova del ruolo di La Vitola nel sopralluogo per la bomba, e poi pare che Maria Rosaria Boccia, nota per lo scandalo con l'ex ministro della cultura Giuliano San Gennaro, stia scrivendo a quattro mani un libro con Sigfrido Ranucci, titolo ancora segreto. Ultimissima segnalazione, sempre sul film L'Odissea, dove l'ho messa, eccola qua, da La Verità, un articolo di Francesco Borgonovo: l'Ulisse di Nolan è un eroe irrisolto, la scelta migliore è rileggere Omero. Dopo il successo al botteghino, i progressisti provano ad arruolare l'Odissea del regista, ma la loro lettura è una forzatura, il film non si presta a schematizzazioni, anche se non coglie, questa è l'opinione di Francesco Borgonovo, non coglie tutto lo splendore del poema. E con questo però diamo il buongiorno alla nostra prima ospite, Rossana Prola, fisico, esperta di piscine, vicepresidente di Aquanet, che è l'associazione dei costruttori di piscine, presidente della commissione impianti sportivi dell'UNI, che è l'ente italiano di normazione. Buongiorno dottoressa Prola.
8: Buongiorno a lei che ci ascolta.
7: Come potete immaginare, il tema è quello della sicurezza delle piscine. Da qualche giorno non abbiamo ulteriori, per fortuna, notizie di incidenti, fatti gravissimi con anche morti, soprattutto tra i bambini, però questo tema resta, tanto che dalla Camera dei Deputati è arrivato un via libera bipartisan sulla stretta, sulla sicurezza delle piscine. Ecco, ci vuole riassumere, appunto, essendo anche presidente della Commissione Impianti Sportivi di Uni, quali erano le criticità e quindi la necessità anche di queste nuove norme?
8: Diciamo che la necessità di nuove norme non era così impellente, nel senso che le norme già ci sono oggi sul fatto che le aspirazioni, perché parliamo di questa tipologia di incidente in particolare, mm-hmm. che sono quelle che, diciamo, sono avvenute più recentemente, che ha scosso di più l'opinione pubblica, questo tipo di incidenti erano già stati considerati nelle norme tecniche dal 2002, e dal 2008 in Italia è obbligatorio rilasciare una certificazione di conformità degli impianti e quindi anche delle aspirazioni, che prevedono che siano fatte a norma o comunque con sistemi equivalenti in termini di sicurezza. Quindi c'era già questo obbligo di realizzare correttamente questo tipo di dispositivi. Non veniva, diciamo, rispettato in maniera adeguata, e questo è testimoniato dagli incidenti che sono avvenuti, perché con delle aspirazioni a norma questo tipo di incidenti non sarebbero successi. Per cui il Parlamento ha deciso di intervenire rafforzando questo obbligo, questo emendamento alla conversione in legge del decreto sport, in realtà non fa altro che dare un'indicazione forte sul fatto che è corretto, è giusto, è indispensabile mettere a norma i dispositivi di aspirazione. Certo. Si ferma lì, nel senso che non dà altre indicazioni specifiche, bisognerà vedere come si penserà di applicare nei fatti questa disposizione. Certo. Però era giusto farlo, sicuramente.
7: Anche perché Marco Santoro, che è una sicurezza per me, ed è arrivato qui in assistenza proprio dietro il vetro con Carmelo Lauricella, mi segnala anche che dal 2022 nelle piscine italiane ci sono state 76 morti, e metà di questi casi avevano meno di 12 anni, perché è chiaro che magari, appunto, una persona adulta, anche se c'è questo problema dell'aspirazione, le conseguenze non sono così gravi. In un bambino invece ovviamente si possono avere questi esiti tragici. Tra l'altro, con questo emendamento di cui parlavamo si istituisce anche un fondo da 4,7 milioni per l'adeguamento delle piscine pubbliche, quindi forse nonostante ci fossero, come lei ha ricordato, le norme, poi in Italia c'è sempre il problema di farle applicare, di farle rispettare. È un problema non solo di queste piccole piscine private dove sono avvenuti gli ultimi incidenti, ma anche delle piscine pubbliche.
8: Sì, è chiaro che questa tipologia di possibile incidente riguarda tutte le piscine, riguarda anche le piscine domestiche, non soltanto le grandi strutture o le strutture turistico-ricettive. il dato che lei ha indicato è corretto sul numero dei morti, però questo numero tiene conto di tutto, non soltanto certo. dei morti per aspirazione. Morti per aspirazione sono stati 3 quest'anno ed è stato un anno particolarmente tragico, erano stati 3 nel 2019 ed era stato un anno altrettanto tragico. Diciamo che queste morti in particolare sono morti assolutamente evitabili. Altre tipologie di incidenti dovute a bambini che non sanno nuotare, che sfuggono al controllo dei genitori, adulti che possono anche avere un malore o situazioni di questo tipo sono diverse. Certo. Sono situazioni che spesso rientrano nelle disgrazie, diciamo così. Questi incidenti no, questi incidenti sono particolarmente brutti, sono difficili anche da accettare proprio perché sono evitabili. Poi ci sono le piscine vecchie, tenga conto che il nostro parco piscine è spesso datato, soprattutto le piscine pubbliche spesso sono vecchie, sono state costruite prima dell'entrata in vigore delle norme.
7: Certo.
8: Quindi hanno mantenuto dei dispositivi che non sono adeguati e che possono essere pericolosi, per questo c'è la necessità di intervenire e per questo è stato istituito il fondo.
7: Certo, tra l'altro lei appunto in qualità di vicepresidente di Aquanet, ricordiamolo, è questa associazione dei costruttori di piscine, ma in realtà non è una società di consulenza commerciale, ma proprio un organo di rappresentanza e tra l'altro comprende e raggruppa tutta la filiera, come spesso accade in Italia, appunto un settore ha tantissimi componenti, quindi costruttori, produttori di impianti e di componenti, manutentori, progettisti, consulenti e gestori di impianti acquatici sia pubblici che privati, quindi il lavoro di Aquanet è complesso, cioè riguarda sia, come ci sta spiegando, una rappresentanza istituzionale normativa, quindi dialogo anche con le istituzioni, ma anche formazione e aggiornamento continuo, perché come diceva lei anche le piscine si sono evolute le tecniche di costruzione e si sono evolute anche le norme, e quindi giusto fare anche formazione su tutto questo.
8: Sì, è assolutamente indispensabile fare formazione e anche informazione. Il nostro, quello delle piscine, è un settore che è cresciuto negli ultimi anni, tutto sommato sono 40 anni, possono sembrare tanti, ma per un settore commerciale non sono poi così tanti. E non è un settore economicamente molto significativo se pensiamo soltanto alla filiera, è un settore che interessa a moltissime persone perché sono molte le persone che frequentano le piscine, ma gli operatori del settore non sono moltissimi, tenga conto che in tutta Italia si stimano circa 2500 costruttori di piscine, non sono poi così tanti e quindi è stato sempre poco seguito dalle istituzioni, dalle leggi, dai controlli ed è cresciuto, diciamo, un po' in modo un po' selvaggio. E c'è assolutamente bisogno di fare formazione, perché tanti operatori che sono piccoli, molto spesso si tratta di piccoli artigiani che non sono in grado di comprendere appieno le norme, di leggerle. Ricordiamo poi che le norme in tutto il mondo sono a pagamento, quindi non sono liberamente consultabili. Quindi c'è qualche ostacolo alla diffusione delle norme e Aquanet cerca di superare questo ostacolo, così come sta facendo anche tutta la Commissione Uni, sia impianti sportivi che in special modo la Commissione delle piscine, per diffondere questa conoscenza. Ce n'è davvero tanto bisogno e il lavoro che state facendo voi giornalisti in questo periodo sicuramente aiuta, perché avete acceso un faro su una situazione che non è nuova, perché vorrei ricordare che questi incidenti non sono concentrati adesso, ci sono da tantissimo tempo, più o meno sempre con la stessa concentrazione, anzi forse ultimamente sono anche un pochino diminuiti se parliamo degli annegamenti in generale. Però accendere un faro sulle piscine è assolutamente importante, sulla loro appunto conformità normativa, su come devono essere costruite, su come devono essere mantenute, certo. Perché ci sono anche altri incidenti, ci sono gli incidenti della miscelazione accidentale di cloro e acido, quelle continuano a succedere, è successo a Roma pochi giorni fa, ma sono successi tante altre volte nel corso degli anni, E quindi è molto molto importante la formazione degli operatori, è indispensabile.
7: Certo, tra l'altro lei diceva non sono poi tantissimi gli artigiani, quindi anche in questo settore dominano le piccole imprese come in tantissimi settori manifatturieri italiani, però credo che l'Italia comunque abbia le sue eccellenze. Adesso io che mi occupo di economia della moda e del design, per esempio, so che nei rivestimenti, quelli più decorativi, ci sono alcune eccellenze italiane. Però qui parliamo proprio dell'hardware, diciamo quello più necessario. Comunque la filiera italiana ha un grande valore.
8: Relativamente nel nostro settore, diciamo che la fanno da padrone grossi gruppi internazionali, ci sono multinazionali molto grandi che hanno una posizione importante, c'è un grosso gruppo italiano. Sicuramente importante a livello mondiale, e poi oltre a questo diciamo che ci sono delle piccole imprese che producono in Italia, ma sono davvero piccole, così come sono appunto piccoli gli installatori. Per cui sì, avrebbe tantissimo da dire l'impresa italiana nel settore delle piscine, proprio perché noi siamo capaci di fare le cose bene, siamo capaci di fare le cose belle, ma siamo anche capaci di fare le cose tecnologicamente avanzate, non c'è dubbio. Certo. Diciamo che la produzione italiana delle piscine sta cercando il suo spazio.
7: Ecco, un altro tema sul quale vorrei portarla, perché lei ha parlato anche di annegamenti e tra l'altro non nelle piscine, però purtroppo fatti di cronaca degli ultimi giorni, e invece nei fiumi per esempio, ma succedono anche in mare naturalmente. Tra l'altro è un tema che si ripropone adesso con le spiagge libere, che dovrebbero essere ovviamente presidiate in modo adeguato per evitare questo tipo di incidenti, ma questo è un altro tema. Però dal suo punto di vista c'è forse quella che potrei quasi chiamare una cultura del nuoto, nel senso che ci sono ancora tante persone in Italia che magari appunto pensano che la piscina sia meno pericolosa di un fiume o del mare, ma poi in realtà, non sapendo nuotare, corrono grandi rischi anche in piscina.
8: Sì, questo sicuramente sì, perché la piscina ha dei confini molto delimitati, ha i muri, si vede il fondo, l'acqua è più limpida, quindi dà sicuramente un senso di sicurezza maggiore rispetto al mare o ai fiumi. Ci sono tantissimi nuotatori agonisti che si sentono a disagio a nuotare al mare perché non hanno questa abitudine a vedere bene tutti i confini, però in realtà si tratta sempre di acqua, l'uomo non è anfibio, quindi annega al mare così come annega nel fiume o può annegare in piscina, è la stessa identica situazione. Diciamo che la piscina, essendo più piccola mediamente rispetto al mare, è più facile da controllare da parte di chi può sorvegliare sulla sicurezza, ma va controllata.
7: Certo.
8: È assolutamente necessario farlo, ed è anche necessario abituarsi a non nuotare mai da soli, se non c'è il bagnino soprattutto, ma anche se c'è, è sempre importante farsi dare un'occhiata da qualcuno, e il fatto che i genitori non lascino mai i bambini da soli in piscina, questo è fondamentale, perché anche da questo punto di vista la piscina dà un falso senso di sicurezza, proprio perché è un ambiente controllato, l'acqua non è profonda, ma i bambini possono avere degli incidenti, possono farsi male giocando tra di loro, possono rimanere sott'acqua per motivi diversi, a parte gli incidenti dovuti agli intrappolamenti.
7: Certo.
8: In quel caso un aiuto immediato è fondamentale per cambiare l'esito di una situazione, quindi bisogna che tutti ci rendiamo conto che le piscine sembrano più sicure, ma devono comunque essere considerate pericolose solo per il fatto che nell'acqua gli esseri umani non sopravvivono.
7: Certo, ha ragione, mi piace molto questa cosa, appunto noi non siamo anfibi,
8: siamo
7: alla categoria dei mammiferi. L'ultima cosa che vorrei chiederle è, a me questo tema sta molto a cuore perché io ho fatto una scuola dove proprio ci veniva insegnato a nuotare, una volta alla settimana ci portavano in piscina, e questo so che non succede in tutte le scuole, ma sarebbe in realtà importante, credo, così come tanti altri aspetti dell'istruzione si potrebbero migliorare, penso all'insegnamento della musica, per dire che non mi sto facendo venire l'ossessione del nuoto, però per esempio rispetto ad altri paesi questa cosa manca.
8: È vero, assolutamente vero. Io nella mia vita precedente ho fatto il gestore di impianti pubblici e quindi ho avuto a che fare con questo problema delle scuole che vanno in piscina. Le assicuro che non è semplice, perché le mamme non mandano volentieri i bambini in piscina, certo, con la scuola, perché hanno paura che si ammalino, che le maestre non gli asciughino bene i capelli, che prendano freddo, che quindi sono davvero molto restie e le maestre fanno molta fatica e poi tante volte lasciano perdere. Infatti sono diminuite molto le scuole che vanno in piscina durante l'orario scolastico per insegnare il nuoto ai bambini. Vabbè. Sarebbe invece opportuno che i bambini imparassero a nuotare, certo, anche con la scuola, assolutamente.
7: Bene,
8: anche
7: io,
8: da soli.
7: Certo, io la ringrazio tantissimo, Rossana Prola, fisico, abbiamo detto, l'ha detto lei in una vita precedente, ha anche gestito impianti pubblici, è comunque una delle più importanti e riconosciute esperte del grande tema delle piscine in Italia, vicepresidente di Aquanet, che è questa associazione dei costruttori di piscine, presidente della commissione impianti sportivi di Uni. Grazie per questo intervento così presto al mattino che le abbiamo chiesto e buona fine luglio e buon agosto.
8: Grazie, grazie a voi, a presto.
7: Ci lasciamo per qualche minuto per una breve pausa e poi ci ritroviamo col prossimo approfondimento.
9: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Quattro mattino, estate.
7: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e grazie ad Angelo che naturalmente mi ha ricordato che anche i delfini e le balene in particolare sono mammiferi, cioè partoriscono cuccioli vivi. Ma sono pesci anche, quindi io prima ho detto no, non siamo animali anfibi ma siamo mammiferi, però ci sono dei mammiferi che vivono nel mare. E con questo do il buongiorno ad Antonio Nicoletti, responsabile delle aree protette di Lega Ambiente, e purtroppo come ogni estate dobbiamo parlare di incendi. In realtà non è un fenomeno che si verifica solo in estate, ma in estate è sempre più intenso. Abbiamo visto sia in Francia sia in Spagna, il presidente Macron e il premier Sanchez hanno spiegato che probabilmente quelli che si stanno verificando quest'anno sono i più gravi incendi da quando si registrano nei dettagli gli incendi nei due paesi. Entrambi hanno chiesto l'intervento, l'aiuto della protezione civile europea. In Italia per ora, abbiamo detto, la situazione più grave è in Puglia, ma ci sono già stati incendi anche in altre regioni. Buongiorno Antonio Nicoletti e grazie per averla.
13: Buongiorno, buongiorno a voi, bentrovati.
7: Ecco, possiamo partire dal report di Legambiente che si intitola Italia in fumo 2026 e che mostra in particolare, io ho appena citato la Puglia, ma sappiamo che negli anni scorsi soprattutto Sardegna, Liguria, ma non solo, anche Piemonte sono state colpite dagli incendi, però appunto il vostro report spiega che è anche cambiata la geografia delle regioni più colpite.
13: Sì, quello che citava prima rispetto ai fatti di Spagna e Francia, sono anni che registriamo un aumento, una recrudescenza del fenomeno degli incendi boschivi nell'area mediterranea. Sono legati fortemente ai cambiamenti climatici e sappiamo che il Mediterraneo è un hotspot climatico straordinario da questo punto di vista. Non dobbiamo dimenticare però che gli incendi non sono naturali, è la mano dell'uomo che provoca gli incendi e trovano come loro alleato il cambiamento climatico fatto di siccità, di desertificazione e soprattutto in paesi come il nostro, dove è cresciuta tantissimo la copertura forestale, una non gestione del territorio, che siano aree boscate o aree di interfaccia, cioè le aree di transizione tra la città e le aree aperte ad utilizzo agricolo, lo stesso tema dell'abbandono delle aree agricole, quindi come dire, c'è la disponibilità di biomassa da incendiare, quindi come dire, è il sistema perfetto per alimentare le fiamme e anche le alte temperature diciamo favoriscono questo fenomeno.
7: Certo.
13: Negli ultimi mesi, ad esempio i primi sei mesi del 2026, noi abbiamo visto ad esempio che il fenomeno degli incendi boschivi si è allargato ad aree del Piemonte, dove solitamente sulle Alpi il periodo canonico degli incendi boschivi erano i primi mesi invernali, in realtà siamo arrivati a maggio-giugno con degli incendi in corso, ma vale anche sulle zone diciamo del sud, tant'è che la stagione di rischio, che solitamente è quella ad alta intensità, dove vengono emanate le disposizioni del sistema IB italiano dal 15 giugno al 15 di settembre, noi sappiamo già che è stato allargato da due anni a questa parte, allungato ad ottobre. Noi aggiungiamo, bisognerebbe anticiparlo già a maggio per come è andata quest'anno, ma soprattutto la cosa che sottolineiamo, sugli incendi boschivi bisogna operare di prevenzione e la prevenzione si fa tutto l'anno.
7: Certo.
13: Perché quando guardiamo i Canadair che arrivano, noi la partita l'abbiamo persa.
7: Certo, tra l'altro ricordo alcuni numeri perché partiamo sempre da quelli. Dal 1 gennaio al 15 giugno 9.545 ettari andati in fumo, per darvi un'idea è una superficie pari a 13.368 campi da calcio, sono stati quasi 500 gli incendi. Purtroppo c'è un aumento del 36,3% di superficie bruciata rispetto a questo stesso periodo 1 gennaio 15 giugno 2025 e la prospettiva è di superare il record negativo sempre dello scorso anno in cui si arrivò a 96.517 ettari bruciati. Importante l'aspetto che diceva, non esiste l'autocombustione, c'è sempre appunto una causa che può essere, io ricordo per esempio i grandi incendi degli Stati Uniti, in California in particolare, degli ultimi due anni. A un certo punto si ipotizzò anche che l'obsolescenza delle reti elettriche sottoposte a picchi durante l'estate provocassero delle scintille, anche lì gestione della foresta, delle foreste, delle biomasse insufficiente e quindi con una piccola scintilla scatta l'incendio, ma purtroppo, e ne abbiamo risentito settimana scorsa nelle cronache, anche incendi dolosi in Calabria, credo che abbia fatto molto effetto a tutti. Io sapevo che succedeva solo in Sardegna e ho dovuto ricredermi, per esempio questo sistema di mettere degli impacchi imbevuti di benzina sulle code di alcuni animali, in particolare gatti, che quindi una volta che l'innesco viene acceso cercano in tutti i modi di scappare e così spargono con la loro fuga in luoghi molto ampi le fiamme. Quindi esiste ancora questo problema delle cause dolose.
13: Sì, le cause sono prettamente dolose. Ora ritorno un po' sui numeri per capire che noi nel frattempo non abbiamo monitorato attraverso il sistema EFIS Copernicus europeo, straordinariamente efficiente, anche gli incendi dal 15 giugno in poi, proprio per misurare cosa accade in questi periodi noi periodicamente aggiorniamo, e ad esempio fino al 21 di luglio 2026 abbiamo avuto 777 incendi boschivi, quindi da 500, da 469 siamo passati a quasi raddoppiati, le aree percorse dal fuoco sono quasi 40.000, di queste circa il 70% sono in Sicilia, e soprattutto nella settimana che va dal 15 di luglio al 21 di luglio, la Sicilia diciamo è stata devastata da un sistema di quasi 100 incendi che hanno bruciato in soli 6 giorni 16.000 ettari di territorio. Questo significa che la capacità in quella regione di fronteggiare anche l'emergenza è molto bassa. Ora ritorniamo al tema di come si appiccano i fuochi. Allora, io lo dico anche da calabrese, quelle parole diciamo fuori luogo da parte di alcuni funzionari della Protezione Civile regionale non raccontano dati concreti, parlano di storie che sono avvenute, accadono, possono accadere, ma noi ci dobbiamo basare anche sui dati di fatto. E cosa ci dicono i dati? Ci dicono che ad esempio a fronte di un numero considerevole di fenomeni incendiari nel nostro paese, il fenomeno degli arresti è molto molto basso. In Calabria ad esempio c'è stato l'anno scorso un solo arresto e 19 denunce, quindi quando si parlano di cause concrete noi dobbiamo raccontare cosa c'è dietro queste storie. Il tema del gatto che viene, diciamo, a cui si lega alla coda uno straccio imbevuto di benzina in fiamme, sono racconti metropolitani, noi vogliamo i fatti,
7: certo.
13: Anche perché con queste storie si rischia di nascondere l'inefficienza di tante regioni che si sono, ci hanno raccontato che attraverso i droni si bloccavano gli incendi boschivi. Attraverso i droni, la tecnologia, si dà un aiuto concreto all'intervento, ma la prevenzione è tutt'altra cosa.
7: Come diceva per i Canadair, cioè se vediamo il drone è già tardi, se vediamo il Canadair è già tardi.
13: Però per fortuna che ci sono, quindi noi dobbiamo utilizzare per capire i fenomeni, cosa c'è dietro gli arresti e le denunce. Gli arresti in Italia sono stati solo 14 lo scorso anno, a fronte di quasi 100.000 ettari andati in fumo, a quasi 2.000 incendi provocati. Quindi, se non aumenta la capacità di intervenire su queste cause, noi non ne usciamo, e non ne usciamo se non si applica fino in fondo la legge sugli incendi boschivi, che è una legge fatta bene, che però è disapplicata. Quando si dice il motivo per gli incendi sono questa ragione o quell'altra, noi diciamo sommessamente, se su un'area percorsa dal fuoco si applica il divieto per 15 anni, come prevede la legge, di cambio di destinazione d'uso, la risposta è quindi non ci sono ragioni per incendiare. Se su un'area percorsa dal fuoco per 10 anni si impedisce la caccia o il pascolo, come prevede la legge, è chiaro che noi tagliamo le unghie, certo, ai malintenzionati. Perché il problema vero è che questa
7: legge non viene applicata. Certo,
13: non viene applicata da parte dei comuni che non hanno spesso, non sono nelle condizioni di apporre i vincoli.
7: Certo.
13: Quasi l'82% dei comuni che lo scorso anno hanno avuto un incendio sono piccoli o piccolissimi. Come fanno questi comuni?
7: Perché ricordiamolo, siccome la maggior parte degli incendi dolosi, ci è sempre stato raccontato, vengono appiccati perché così su quell'area una volta boschiva si può costruire, la legge appunto impedisce per 15 anni di costruire, quindi uno dice perciò è inutile bruciare, ma come dice lei purtroppo il problema è che poi questa legge non viene applicata, quindi la causa principale resta questa.
13: È sorvegliare i territori, questo non esclude a priori che non sia quella la motivazione, ma se noi facciamo venir meno le ragioni, è chiaro ed evidente che questo fenomeno da qualche parte lo blocchiamo. Quindi c'è bisogno nel nostro paese di più prevenzione tutto l'anno, perché noi abbiamo quasi il 40% del nostro territorio coperto da fuoco, da foreste, mi perdoni. Abbiamo un territorio abbandonato, spesso non manutenuto, e quindi quelle aree sono di facile possibilità di appiccare incendi. Non applichiamo le leggi fino in fondo, certo. Dobbiamo migliorare per quanto riguarda le indagini, per capire cosa ci sono, quali storie si celano dietro queste persone che sono dei criminali, non sono piromani, gente malata, no, sono criminali, e quindi è chiaro che gli incendi provocano tutti i danni che abbiamo visto, ma anche danni all'economia, certo. Perché quella gente che scappa via dal Gargano
7: non ci torna più neanche come turista, certo.
13: Perché nel 2007 nella stessa area c'è stato sul Gargano a Peschi, c'è un incendio devastante dove ci sono stati anche dei morti in un campeggio, quindi è evidente che gli incendi sono un fattore limitante anche rispetto allo sviluppo economico del nostro paese.
7: Io la ringrazio tantissimo, Antonio Nicoletti, responsabile delle aree protette di Lega Ambiente. Speriamo appunto che si intervenga su tutti questi fronti, la prevenzione in primis tutto l'anno, cambiare leggermente le norme quando è necessario, anticipare per esempio il periodo di monitoraggio il 15 di maggio e poi applicare questa legge. Grazie ancora e comunque buona estate.
13: Grazie, grazie a voi, buona estate a tutti.
7: Ci fermiamo qualche minuto per l'aggiornamento sulla viabilità.
14: Strade in diretta.
15: Bentrovati, a causa di un incidente la 4 Venezia-Trieste è chiusa con traffico bloccato tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Nella stessa direzione si verificano code a partire dalla Tisana. Ci spostiamo sulla 4 nel tratto Brescia-Padova. Per un incidente risolto si verificano code a tratti tra Verona Sud e Verona Est in direzione Padova. Sulla 1 Milano-Bologna per incidente si procede in colonnati per 8 km tra Piacenza Sud e Fidenza in direzione Bologna. Infine code di 5 km per incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ponte d'Era Est e Santa Croce sull'Arno in direzione Firenze. Queste le principali notizie, massima prudenza alla guida e buon viaggio.
14: Mattino, estate.
7: Ancora buongiorno e buon lunedì da Giulia Crivelli. Il nostro prossimo ospite è Pier Giovanni Capellino, che è fondatore e presidente della Fondazione Capellino. In fondo c'è un legame con quello di cui abbiamo parlato con l'ospite precedente di Lega Ambiente, perché la Fondazione Capellino si occupa soprattutto di biodiversità, ma adesso ce lo spiegherà meglio il suo fondatore. Questo tema dei territori non urbani, quindi il rapporto con la natura, l'aumento delle foreste a causa della urbanizzazione e il dissesto geo-idrogeologico del nostro paese, può essere corretto, può essere migliorato in tanti modi. La scelta della Fondazione Capellino, che come sapete, come forse avrete visto anche nelle comunicazioni che ci sono sui media, è un'emanazione di Almo Nature, che è l'azienda di pet food fondata da Pier Giovanni Capellino e da suo fratello, ma appunto c'è stata questa evoluzione. Io vi chiamo un po' la nostra Patagonia italiana, nel senso che al netto di tutti i costi delle attività aziendali, tutto quello che resta confluisce in questa fondazione, che poi appunto si chiama Nature Has No Borders ed rappresenta un po' quest'idea di una biodiversità senza confini. Buongiorno Pier Giovanni Capellino e grazie per aver appunto accettato il nostro invito e ci racconti di questo ultimo progetto, di questi 4 milioni di euro messi a disposizione dalla Fondazione.
16: Buongiorno Giulia, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, in effetti lei ha ragione, diciamo, quello che sto per dire si collega a quanto appena detto il rappresentante di Lega Ambiente. serve comunque una rivoluzione delle menti se noi vogliamo proteggere la biodiversità, perché gli incendi non sono che l'ultimo aspetto, il più drammatico, il più devastante, perché poi di fatto incidono sulla biodiversità, sicuramente il numero di animali morti, di specie vegetali perse, eccetera, eccetera. Ora questo dovrebbe interessare maggiormente a noi cittadini, ma diciamo oggi sì, a parte la spettacolarizzazione del fenomeno incendi, poi di fatto non ci coinvolge a sufficienza. Allora questo bando e questa iniziativa dei cittadini europei, quindi è un'accoppiata: da un lato abbiamo questa iniziativa dei cittadini europei che, velocemente per chi non sa che cos'è, mira, qualora si raccolgano 1 milione di firme come minimo, con un minimo almeno in 7 paesi dell'Unione Europea, a chiedere alla Commissione europea di intervenire. C'è un disturbo, non so se
7: mi scusi. No, è il mio telefono. Scusi,
16: il suo telefono.
7: L'ho silenziato.
16: Allora tutto sotto controllo. Quindi mira sostanzialmente a chiedere all'Unione Europea un'armonizzazione, perché l'Unione Europea, diciamo, ha fatto molto per quanto concerne la spinta alla rinaturalizzazione, alla creazione, diciamo, di mettendo a disposizione fondi affinché, diciamo, ci sia questa spinta verso la rinaturalizzazione, di cui l'Europa ha un grande bisogno. Ma diciamo tutto questo poi, e quindi noi miriamo a chiedere all'Unione Europea, sono tante misure, sono frammentate, Unione Europea cerca di creare una misura unica, che chi magari ha un territorio che vuole rinaturalizzare, se una foresta deve chiedere risorse per la rinaturalizzazione della foresta, se quella foresta è attraversata da un fiume, deve fare un'altra, applicare un'altra domanda. Quindi cerchiamo di avere un'armonizzazione di queste misure in maniera che sia più facile accedere a questi finanziamenti, perché l'obiettivo poi è quello di creare, costruire delle autostrade della biodiversità. Sono state costruite in Europa delle autostrade che hanno collegato le capitali, hanno facilitato la mobilità delle merci e delle persone. Ora il passo successivo sarebbe prendere consapevolezza che dobbiamo facilitare i percorsi della biodiversità, quindi il muoversi degli animali, ma anche il muoversi delle specie vegetali tra aree già protette, che oggi sono separate praticamente dall'antropizzazione.
7: Certo. Tra l'altro, appunto, ricordiamo che l'obiettivo di questo progetto Nature Has No Borders è sostenere questi interventi capaci di, le chiamava, le autostrade della biodiversità, o di ricreare collegamenti tra boschi, fiume e aree naturali oggi separati dalle azioni dell'uomo. Sappiamo che, insomma, abbiamo modificato il nostro pianeta a livello micro e macro in tutti i modi possibili.
16: Assolutamente. E assieme a questa iniziativa, quindi chiedere all'Unione Europea di promulgare nuove direttive, noi abbiamo pensato che fosse utile mandare un altro messaggio e dire: ok, mentre ve lo chiediamo, noi lo stiamo già facendo ovviamente nel nostro piccolo, perché 4 milioni di euro sono una somma importante, ma sono niente rispetto alla necessità. Lo stiamo già facendo favorendo progetti che mirino a creare connettività tra le aree naturali e al contempo coinvolgendo i cittadini per creare consapevolezza affinché votino questi migliori progetti, quindi proprio per creare consapevolezza, nel senso di: ok, stiamo già facendo, ma al contempo interessatevi a queste cose, perché sono cose importanti e attraverso questo vostro interessamento aumenti la vostra consapevolezza e la vostra coscienza in favore della biodiversità.
7: Certo, quindi ricordiamolo ancora una volta, cioè il progetto lo trovate online, tutte le informazioni, Nature, scritto Nature, HAS, HS, lo dico perché così non ci sono appunto scuse per non andare a vedere correttamente questo sito, naturehasnoborders.eu. Tra l'altro mi piace ricordare che tutto questo, in realtà questa è l'ultima iniziativa in ordine di tempo, ma si inserisce in questa vostra sua idea di reintegration economy, cioè che cosa vuol dire? Che le aziende che hanno avuto successo, che devono continuare naturalmente ad essere sostenibili dal punto di vista economico, hanno proprio l'idea di reinvestire il valore generato dall'attività economica nella protezione e nel ripristino, nel vostro caso, degli ecosistemi. Quindi è proprio un progetto di più ampio respiro.
16: Assolutamente sì, diciamo che nella sostanza, se volessimo vedere da un punto di vista così di una psicologia economica, si tratta di ridurre l'egoismo. L'egoismo è sicuramente stato un grande motore dello sviluppo economico nei secoli, ma oggi l'egoismo è diventato praticamente talmente preponderante che stiamo perdendo di vista gli altri aspetti. Quindi si tratta di ridurre l'egoismo in favore di una maggiore solidarietà. Quindi non si tratta di abolire l'egoismo, ma si tratta di riequilibrare, e quindi continuiamo pure a cercare il profitto, ma al contempo

0: Pier Giovanni Capellino per tutto quello che fate, per il suo impegno, per la sua visione, e che so che ha molta presa anche sui giovani che hanno a cuore, naturalmente, come diceva un vecchio slogan del WWF: There is no planet B. Noi diciamo non abbiamo un piano B, ma non abbiamo neanche un pianeta B. Grazie ancora e buona estate.
1: Grazie a lei, grazie a tutti gli ascoltatori, arrivederci.
0: E io naturalmente ringrazio Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro oggi qui con me, ma tutta la squadra di 24 Mattino, Alessandro Marco Tulli e Giorgio De Luca, e insomma la squadra la conoscete. Ancora una buona giornata da Giulia Crivelli.

0: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Siamo stati alluvionati.
2: L'azienda era compromessa.
3: Un fiume di fango, detriti.
1: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
4: Grazie anche a loro.
5: Non c'è più traccia di quello che è successo.
6: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
7: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
8: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
9: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
11: Sono le 8:59.
12: GR24, il sole 24 ore.

0: Nuova notte d'emergenza sul Gargano, il fuoco racconfinato lontano dai turisti. L'attentato al Gay Pride di Berlino ha ucciso l'attentatore in uno scontro a fuoco. 20ª edizione dell'indice di sportività Milano in testa alla classifica. Ancora un buongiorno da Gigi Donnelli. In apertura il punto sugli incendi che hanno messo in allarme per tutto il fine settimana l'area del Gargano. Sentiamo.
1: Notte ancora di emergenza sul Gargano, a Peschici, dopo una giornata segnata da un vasto incendio che ha costretto all'evacuazione di spiagge, villaggi turistici e strutture ricettive, un nuovo rogo è divampato nella tarda serata nella zona di Baia Manacora. Le fiamme si sono riaccese poche ore dopo il rientro di residenti e turisti, alimentando nuovamente la preoccupazione. Nel frattempo il centro coordinamento soccorsi, convocato dal prefetto di Foggia, ha fatto il punto sull'emergenza. Secondo quanto comunicato dalla prefettura, il grande incendio, sviluppatosi nell'agro di Manacora, è stato circoscritto e non presenta più rischi immediati per la popolazione né per le strutture ricettive. Determinante l'intervento di 4 canadere e di un elicottero che hanno contenuto il fronte del fuoco, ora confinato in un'area collinare e montuosa, distante dagli insediamenti turistici. Per tutta la notte sono rimasti operativi presidi di sicurezza con vigili del fuoco, ARIF e volontari della protezione civile, in campo complessivamente 74 operatori. Dalle prime ore di questa mattina sono riprese le operazioni di bonifica e spegnimento anche con il supporto dei mezzi aerei. Onofrio D'Alessio, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bari.
0: È stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco il 21enne presunto attentatore del Gay Pride di Berlino.
2: È durata una 20ina di ore la fuga di Abdul Ballou, il 21enne.

0: 21enne tedesco di origine libanese, autore dell'attacco contro il Pride berlinese sabato sera, datosi alla macchia, è stato rintracciato ieri verso le 18 nel quartiere occidentale di Spandau, periferia della capitale, dove si era nascosto all'interno di un capanno da giardino. Una volta scoperto, come ha raccontato il portavoce della polizia, si è lanciato contro gli agenti delle forze speciali impugnando un'arma. Immediata la reazione delle forze dell'ordine, che hanno aperto il fuoco e ucciso l'attentatore. La giornata di ieri ha portato, oltre alle commemorazioni per l'unica vittima dell'attacco, una donna, anche la buona notizia che nessuno dei 29 feriti è più in pericolo di vita. Sabato Ballou si era prima lanciato con un minivan bianco contro la folla nel parco pubblico del Tiergarten, a margine della parata gay berlinese, poi aveva attaccato alcuni partecipanti con un machete prima di dileguarsi. Da 5 anni era sotto osservazione per i suoi legami con ambienti radicali islamici, da novembre era segnalato come potenziale pericolo e 2 mesi fa era stato condannato a 1 anno e 10 mesi con l'accusa di voler preparare un atto terroristico. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Salgono a 3 i morti della sparatoria avvenuta ieri sera durante un festival gastronomico a Seattle, a un isolato dall'iconica Space Needle. 2 persone dichiarate decedute sul posto, poi tra i feriti un'altra persona, ha comunicato il vice capo della polizia Tyrone Davis, è appunto deceduta. Il sospetto aggressore è stato arrestato, ma le autorità sono ancora alla ricerca di una persona ritenuta coinvolta nella sparatoria. E adesso torniamo in Italia e alla ventesima edizione dell'indice di sportività realizzata da PTS Sport e pubblicato dal Sole 24 Ore questa mattina. Qualità della vita, nell'ambito del progetto Qualità della Vita, che incorona per la prima volta Milano come provincia più sportiva d'Italia.
2: È Milano la capitale dello sport, la città metropolitana arriva al primo posto per la prima volta nell'indice di sportività realizzato da PTS Sport per il Sole 24 Ore, giunto alla sua 20ª edizione. Il capoluogo lombardo diventa così la provincia più sportiva d'Italia, superando Trento, già leader negli ultimi anni, con 8 vittorie conseguite nei 20 anni dell'indagine. Il risultato di Milano è favorito anche dall'effetto delle Olimpiadi invernali, che hanno rafforzato investimenti, impianti e organizzazioni del sistema sportivo locale. Sul podio seguono Trento seconda e Bolzano terza, inseguite da Bologna e Firenze. Tra le sorprese c'è anche Como all'11º posto, che celebra l'accesso alla Champions League della squadra di calcio locale, e tra i record nelle varie discipline spiccano Macerata per il volley e Rieti nell'atletica. L'indice misura la vitalità sportiva dei territori attraverso 32 indicatori, non solo i risultati agonistici ma anche il numero di atleti tesserati e le società e nelle varie discipline, gli impianti, gli investimenti e l'impatto economico dello sport. Resta ancora ampio il divario con il Mezzogiorno. Cagliari è la migliore provincia del sud, al 22º posto, mentre l'ultima posizione è occupata ancora una volta da Sud Sardegna. Michela Finizio, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E adesso facciamo invece il punto sugli indici di borsa. Deborah Rosciani.
3: Buona mattinata a tutti. La settimana parte bene, a differenza di come è andata quella che si è chiusa venerdì, molto volatile, molto condizionata dallo scenario internazionale e dall'aumento incredibile del prezzo del petrolio, che invece questa mattina in scia ai nuovi spiragli di pace tra Stati Uniti ed Iran emersi nel weekend. Sono appunto prezzi in forte calo, direi di cominciare subito da questi, perché abbiamo un ribasso deciso per il Brent a Londra, che si riporta sui $90, ha superato i 100 la settimana scorsa, il greggio americano è poco sotto gli 84. Tutto questo chiaramente consente alla borsa europea di partire bene. Abbiamo un rialzo di un punto a Parigi, rialzo di un punto e mezzo a Francoforte, rialzo dello 0,7% a Piazza Affari. Molte le trimestrali che sono in corso di diffusione, ce ne sono già anche alcune importanti europee, come per esempio i conti del colosso delle telecomunicazioni Vodafone. E Piazza Affari vede partire bene questa mattina Amplifon più 4,7, Buzzi più 3,34, Unicredit più 2,36, Fincantieri in rialzo di 2 punti percentuali. Proprio Piazza Affari la teniamo fortemente sotto osservazione in questi giorni, perché il risico bancario torna in primo piano, ci sono nuove ipotesi al vaglio del mercato appunto per un'alleanza tra Monte dei Paschi e Banco BPM, secondo le indiscrezioni molto dettagliate formulate dal Sole 24 Ore domenica a firma del direttore Fabio Tamburini. Per ora è tutto.
1: Grazie anche a Deborah Rosciani, è tutto anche per questa edizione di GR24, la prossima alle 10.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Milan.
1: Uno, nessuno, 100 Milan. Frullato.
2: Ascoltatori, benvenuti alla versione estiva di Uno Nessuno 100 Milan. Ebbene sì, da oggi fino a venerdì 4 settembre, dunque per sole 6 settimane, vi terremo compagnia con una mezz'ora di frullatino e a seguire una puntata del podcast That's America. Allora non perdiamo tempo, si può cominciare.

0: Riccardo, sono molto felice di iniziare questa puntata accogliendo un ospite che ormai è diventato una star di questa trasmissione. Pensa che ha preso stamattina un volo dall'alba da Parigi per venire a presentarci in studio il suo ultimo libro, che si intitola Materie prime, guerre e dazi, dalla Mesopotamia a Marte. Avrete capito, si tratta del professor Alessandro Giraudo. Applausi per lui. Caro professore, cosa accomuna la Mesopotamia a Marte?
1: Le materie prime, ecco, appunto, guarda caso.
0: Per ADD Editore, qui in questo libro capirete quante guerre nascono, praticamente tutte nella storia, per le materie prime. Cioè, le guerre sono fatte per questo.
1: Anche, perché ci sono anche alcune guerre per ideali o per religione, ma in sintesi, dietro ogni conflitto c'è chiaramente la volontà di occupare un luogo che è il giardino del vicino, di fatto.
0: Per esempio, prima ci raccontava Giraudo, non so, voi, quando Hitler si è messo in mente di conquistare tutta l'Europa, di fatto, è iniziato a un certo punto con l'Anschluss, cioè l'unione con l'Austria. Si è preso l'Austria, preso l'Austria. Uno dice, beh, avrà iniziato territorialmente per...
1: Perché parlavano tedesco anche, ma soprattutto perché sotto Vienna avevano scoperto nel 1930 ed entrò in funzione nel 1934 un enorme giacimento di petrolio che esiste ancora adesso, guarda caso.
0: Cioè uno scava a Vienna, esatto, e trova il petrolio.
1: Vai a Vienna al Kunstmuseum, scavi un po', magari trovi il petrolio.
2: Ma viene estratto quel petrolio oggi?
1: Assolutamente, ancora oggi, sì, assolutamente. E pensate che questo vantaggio per Hitler aveva significato un incremento di 3 volte la produzione del petrolio della Germania, che mancava di petrolio.
0: Però Hitler, diciamo, aveva il disegno di conquistarsi tutta l'Europa.
1: Chiaramente però ha iniziato bene, no? Ecco.
0: Era una delle motivazioni, era anche conquistare
1: poteva
0: il petrolio.
1: Occupare il Liechtenstein, per esempio.
0: C'erano già le banche.
1: C'erano già le banche.
0: Sì. Allora, questo libro, ripeto, Materie prime, guerre e dazi. Per esempio, la materia prima, forse, che ha scatenato più guerre dal punto di vista numerico, uno può pensare il gas, il petrolio... che cos'altro? E invece che cos'è?
1: Beh, direi l'acqua.
0: L'acqua.
1: Perché l'acqua. Pensate che hanno fatto dei calcoli e il risultato è che probabilmente 1900 conflitti in 5000 anni sono stati causati dalla ricerca essenziale dell'acqua.
0: Che per esempio
1: dalla Mesopotamia, sì, alla guerra che c'è adesso.
0: Ma infatti, per esempio, perché è sottovalutato il valore e il significato dell'acqua nella guerra attuale. Invece,
1: Chiaro, assolutamente. E pensate, per esempio, una cosa strana, ma quando noi andiamo a Ginevra, ebbene, c'è un conflitto che per l'istante non è a colpi di cannoni, ma a colpi di dichiarazioni diplomatiche e così via, fra Ginevra e la Francia, perché se il rubinetto del Rodano è un po' chiuso, arriva meno acqua a Ginevra, quindi sul lago. E questa è una cosa molto molto importante per gli svizzeri, come per esempio sapete che il Nilo di fatto è diviso in tre fette, no? Una in grande nord che è l'Egitto, poi c'è il Sudan e poi dopo c'è un paesino enorme. Se uno di questi chiude i rubinetti, tutti soffrono. E quindi c'è un grosso dibattito, ma molto importante. Pensate, insomma, per esempio, i ghiacciai delle Ande, abbiamo visto attualmente, no? Che ci sono alcune decisioni che rappresentano praticamente un controllo molto più intenso di queste regioni, ma questi nutrono di acqua che cosa? Tutti i paesi delle Ande, chiaramente, oltre a Brasile, Argentina, Paraguay, sì, e così via.
2: E perché in questa guerra ha un ruolo importante l'acqua?
1: Perché la gente ha bisogno dell'acqua. Noi abbiamo bisogno assolutamente dell'acqua.
0: Ricordiamo che di recente l'Iran aveva minacciato proprio di colpire i dissalatori.
1: I dissalatori, esatto, che sono essenziali in una regione dove non c'è acqua. E già nelle guerre di 5000 anni fa c'erano delle guerre proprio nella regione per controllare l'acqua, perché l'acqua significava naturalmente, primo, poter dissetarsi in una regione dove fa molto caldo,
0: poi coltivare,
1: poi alimentare di acqua gli animali, bestiame. E poi il trasporto, molto molto importante, perché sapete che sul Tigre e l'Eufrate sono delle vie navigabili, ecco.
0: Sì, sì. C'è chi, ovviamente sì, anche il petrolio adesso, poi, chiaro, visto
1: sì,
0: che
1: però,
0: parliamo...
1: vedi, il petrolio è una cosa tra virgolette recente, nel senso che da 150 anni che parliamo di petrolio, di acqua ne parliamo da 40.000 anni.
2: Sì, perché fino a metà dell'Ottocento il petrolio veniva utilizzato per le lampade.
1: Sì,
2: principalmente.
1: Esatto, o eventualmente per la farmacopea.
2: Sì, per, come forma marginale. Di lassativo anche.
1: Veniva. Lassativo, per esempio, assolutamente.
0: Sì, che abbiamo già detto, però a temperatura ambiente, nel senso, non è che, cioè nel senso, come lassativo bevuto a temperatura ambiente. Però.
2: Io sempre la mia vecchia battuta.
0: Sì, attenzione.
2: Quando di notte soffro di insonnia, prendo dei lassativi, che non dormo lo stesso, però almeno ho qualcosa da fare.
0: Molto bene.
2: Questa funziona.
0: Sì. Ovviamente gli ascoltatori fanno tante
2: provate
0: domande
2: anche col petrolio.
0: Già sulle materie rare.
2: Ma scusa, ma non
0: poi dopo ne parleremo.
2: Non è tossico per lo stomaco il petrolio?
1: Molti prodotti sono tossici. Pensa,
2: se cioè non bevi... si muore, però se io bevo un bicchierino di petrolio muoio?
1: No.
2: No,
1: dipende però il bicchierino.
2: Come quello da graffa.
0: Non il famoso barile, sai che lui pensa ancora
1: lui
0: prof,
1: pensa
0: che
1: a barili,
0: Leonardo pensa che
1: esatto.
0: Ancora ci siano i barili da fisici 100, che 100, spostano i barili
1: 159 litri
2: di no, il bicchierino di graffa pieno di petrolio fa morire.
0: Lascia stare la graffa.
1: Ti darà sicuramente qualche problema al ventre.
0: Lascia stare la graffa che già qualcuno
1: sarà
0: ha chiesto.
1: L'equivalente come risultato di un lassativo.
0: Esatto. Tra l'altro devo dire, ha un pregio questo libro per il contenuto ovviamente, ma anche se andate all'indice, cioè uno in genere nell'indice trova i nomi citati, invece c'è un doppio indice in questo libro, il primo è l'indice delle guerre, quindi potete andare a vedere le guerre, ma poi è bellissimo l'indice delle materie prime, giustamente, perché si parla di materie prime, che mi fa scoprire però alcune materie prime, per cui è bello più che interrogarlo sui capitoli, sull'indice, la garanza. Che cos'è la garanza di cui parli a pagina 13?
1: Ah, 13, benissimo. Ah, guarda, porta fortuna. Ma pensate ai soldati di Napoleone che avevano i pantaloni colorati di rosso, o prima guerra mondiale, quando i soldati francesi andarono a battersi contro i tedeschi, e i tedeschi bastava che guardassero qualcuno, qualche colore rosso che si muoveva, tiravano e li ammazzavano. Cosa significa? È un grande colorante, naturalmente naturale, e che ha dominato, direi fino al 1500, tutta la professione degli uomini che preparavano i colori. Poi dopo arrivò dall'America un prodotto di cui noi usiamo, che usiamo ogni giorno probabilmente, le donne soprattutto, perché utilizzano il rosso di cocciniglia,
0: sì,
1: che finisce sulle loro labbra. Noi magari se mangiamo del tarama sicuramente lo utilizziamo, se mangiamo del prosciutto sicuramente lo utilizziamo, ed è un prodotto che creò non una guerra ma uno stato di guerra per almeno 150 anni,
0: sì,
1: perché fu un prodotto che era veramente molto molto molto importante.
0: Bravo.
1: All'epoca.
2: Però
1: esatto.
2: È un colorante di fatto,
1: è un colorante naturale. Esatto.
2: Prosciutto, perché il prosciutto nella sua forma diciamo pura avrebbe un colore del tutto diverso,
1: grigiastro.
2: E sgradevole, per quello che viene commerciale è stato così, perché si pensa che i consumatori non lo acquisterebbero.
1: La stessa cosa per il tarama, per esempio.
0: Allora, ci chiedono subito di ripetere il titolo, Alessia. Il titolo del libro è Materie Prime, Guerre e Dazi, del professor Alessandro Giraudo. Beh, questo ce l'avevi già parlato, del guaiaco, che è il legno più duro del mondo. Che serviva a che cosa?
1: Allora, serviva. Gli inglesi l'hanno largamente utilizzato per produrre i manganelli. Guarda caso.
0: Siccome è duro, è duro, bel colpo di guaiaco.
1: Sì, perché pensate che ha un peso specifico di 1,3. quindi significa sì. che è un legno che non galleggia, ma che è come una pietra.
0: No, vedi qui che tanti
2: cosa succederebbe
0: due
2: se facesse una canoa in guaiaco? Sarebbe comunque.
1: Sì, ma pensa, pensa quando prendi una nave che sia anche militare certo. di guerra pesantissima, no?
2: Galleggia.
0: No, però leggo, leggo che veniva usato per curare la sifilide.
1: La sifilide.
0: Perché?
1: Come?
0: Il bastone?
1: Come? No, no.
0: No.
1: Come? Come il HG.
0: Il mercurio,
1: il mercurio. Assolutamente,
2: che aveva esatto. questo grande effetto collaterale che faceva cadere i capelli, si curava la sifilide con i bagni di mercurio.
0: Ho capito, ma esatto. il guaiaco,
1: infatti,
0: la,
1: anche
0: la
1: lì, attenzione,
0: cos'era, grattugiato insieme al mercurio?
1: No, no, no, facevano bollire questo legno e poi dopo la gente beveva questo liquido. Esatto.
2: Sai che le parrucche ebbero grandi diffusioni proprio perché molte persone curando la sifilide col mercurio perdevano i capelli e quindi poi ci fu una diffusione delle parrucche proprio per questo effetto
1: allora,
2: collaterale.
1: Allora ne approfitto per saltare sul tuo sì. sul problema delle parrucche. Sapete che Luigi XIV aveva 18-19 anni e assisteva a una fase molto delicata di una conquista di una città nel nord della Francia e fu colpito da una malattia che i medici non riuscirono a curare rapidamente. Finalmente, prima che morisse, perché era veramente su quasi il punto di morte, chiederò a un medico italiano che propose un prodotto stranissimo, cioè l'antimonio.
0: L'antimonio,
1: esatto. Antimonio che Cleopatra utilizzava, perché sapete, antimonio erano questi bastoncini neri con cui lei si curava gli occhi, nel senso di...
0: E che cosa fa l'antimonio in questo caso curativo?
1: Curativo, allora, è un disinfettante molto importante. E quindi questo signore, quindi il re, molto semplicemente, in 4 giorni si rimise perfettamente in forma, però aveva perso i capelli.
0: Ed è lui Leonardo, che aveva lanciato. Visto che hai in mano il libro del professor Giraudo, ti incuriosisce una materia prima?
2: L'orzo. Perché come dico io è il surrogato del caffè e dopo l'orzo c'è solo la morte.
1: Probabilmente. Allora è interessante parlare degli ersatz.
2: A cosa serve l'orzo? Oltre a farsi venire cattivo umore e amarezza perché non puoi bere caffè.
1: Cioè, allora serve agli animali. Una grande quantità di orzo è dato agli animali.
0: Quindi mangime.
2: Ma perché anche gli animali non possono bere caffè?
1: Sì. È interdetto.
2: Ma perché per gli animali è utile? Cioè, perché gli piace l'orzo?
1: Sono chiotti di orzo. Assolutamente, sì. È come l'avena per i cavalli e così via, no? Quindi
2: è un cibo prelibato. Però non lo fanno, non è quello solubile che si dà agli animali.
1: No, è dell'orzo che sono i grani.
2: Quali sono gli animali che mangiano principalmente l'orzo?
0: Va avanti.
1: Allora, buona domanda. Anche lì va semplicemente i bovini. E i suini, tutto lì.
2: Capito.
1: E mentre poi, i cavalli ne mangiano molto meno.
2: Il letame, poi mi incuriosisce. Il letame, oltre a essere utilizzato come concime,
1: allora, lì,
2: per cosa viene utilizzato il letame?
1: Per produrre del gas, del CH4, quindi del metano. Ma la cosa interessante del letame, a me sembra, e vorrei raccontarvi questa storia. Siamo nel 1300-1200, come sapete, in Europa non abbiamo ancora la carta. Che i cinesi avevano da 2000 anni. Ebbene, c'erano tutti i monaci, i copisti, che utilizzavano quindi la carta pecora e il velino. Il velino è un tipo di carta pecora molto molto più caro e molto più raro. Perché
2: la carta pecora si chiama così?
1: Perché era ottenuta dalla pecora, dagli ovini.
2: Sì, ma da che parte gli ovini?
1: La pelle.
2: Ah,
1: assolutamente, sì. Si essica la pelle, si toglie la lana, grazie. E allora volevo ritornare indietro. Pensate che i conventi, perché avevano bisogno di grandi quantità di questa carta pecora e di velino, avevano delle quantità molto importanti di animali che erano allevati. I quali producevano naturalmente del
0: latte, formaggio.
1: Producevano quella carta pecora innanzitutto, e poi producevano chiaramente della lana, poi della carne e così via, e poi due cose molto importanti: il latte Ecco perché noi abbiamo molti formaggi, per esempio in Italia, ma non solo, ma anche in Francia, in Germania e in Inghilterra, che hanno un'origine moniale, cioè da monastero, perché era l'unica formula per conservare il latte per un certo tempo. E poi chiaramente c'era la produzione di letame, che era fondamentale. All'epoca non c'erano i concimi chimici che abbiamo adesso.
0: Ovviamente, prof, molte domande arrivano sulle materie prime, le materie rare, scusa. Mm-hmm. Che cosa si può dire di nuovo che non è stato ancora detto su queste materie rare?
1: Beh, direi onestamente pochissimo, tranne due cose secondo me. La prima è che, e ve lo dico perché ho terminato un libro che uscirà nel mese di novembre, che sarà sull'Artico, perché ci sono moltissime materie prime molto rare proprio nell'Artico, e guarda caso abbiamo dei conflitti per l'istante pacifici, però fra le ambasciate ci sono scambi abbastanza robusti di documenti. E poi, seconda cosa molto interessante ancora su queste materie prime, è che scopriamo veramente che abbiamo un bisogno, proprio perché la nostra tecnologia richiede queste materie prime, ma crescente e drammatico di queste materie prime. Sì. E guarda caso, noi abbiamo la possibilità di avere uno schermo che è luminoso, perché dietro c'è molto un metallo stranissimo, si chiama l'indio. Bene,
0: indio,
1: che fino al 1950 nessuno conosceva, sì, tranne gli scienziati che scoprivano l'indio, lo mettevano nel cassetto e cercavano di avere un premio Nobel, tutto lì.
0: Professor Giraudo, continuo, la robbia, a pagina 178, la
1: robbia. Esatto.
0: Che cavolo è la robbia?
1: Che cavolo è? Che è un prodotto anche lì molto molto strano, perché era uno degli elementi fondamentali per dare del colore agli abiti nel passato, fino a quando abbiamo inventato, grazie a BASF, la produzione dei colori artificiali.
0: Quindi nelle filande
1: esatto.
0: Questa robbia.
1: La robbia. E lì la cosa molto interessante è che, per esempio, in Francia c'è un'espressione che è quella del paese della robbia, di fatto, che è il paese di cuccagna, per due ragioni. La prima è che quando il prodotto della robbia era destinato al commercio, erano delle palle di vegetali, quindi di ortiche, che si chiamavano ancora una volta cuccagna, molto bene. E nella regione di Tolosa, quindi il sud ovest della Francia, c'era una grande produzione di robbia, come per esempio in Toscana, perché sono necessarie delle terre che siano piene di sabbia, di fatto. E quindi in questa regione c'era un'espressione che era di questo tipo: chi produce questi prodotti molto semplicemente ha un vantaggio enorme, perché basta che attenda che questo tipo di pianta si sviluppi. E una cosa interessante, pensate che c'erano i produttori della robbia che ottennero dalla Chiesa una interdizione di utilizzare un prodotto che era un grande competitore, che si chiama l'indaco, che arriva dall'India.
2: Sì,
1: il blu indaco. E termino ancora un istante. Pensate che nel sud della Francia ci sono molte cattedrali che hanno i vetri delle cattedrali che sono di colore blu, pagati e offerti dai produttori della robbia, che volevano assolutamente avere una protezione della Chiesa. E in Germania, Achtung, chi utilizzava l'indaco era punibile, quindi era punito di pena di morte.
0: E prof, molti ci dicono che è interessante ascoltarlo, ma è ancora più interessante leggerlo. Allora, se volete, trovate tutti i dettagli. Perché le materie rare, per esempio, vengono chiamate rare, come dicono molti, visto che rare non lo sono, di fatto?
1: È un errore, in effetti. È un errore, nel senso che non sono così rare, però diventano rare perché per produrle, primo, secondo, per trattarle, quindi per raffinarle e così via, c'è una produzione terrificante di
0: più preziose allora, più che rare.
1: Mettere... bisogna chiamarle preziose.
0: Materie preziose, sì, però sono nate come materie rare.
2: C'è una produzione?
1: C'è una polluzione, quindi c'è un inquinamento terrificante. È un costo terrificante.
0: E ci confermi che la Cina è la Cina, il paese che esatto. È il massimo... E
1: perché, assolutamente. E perché? Perché noi abbiamo deciso, diciamo, 30 anni fa di delegare alla Cina questo tipo di attività che è veramente inquinante. E attualmente loro si stanno chiedendo se vale la pena di continuare a fare questo tipo di lavoro, sapendo che chiaramente trattare queste materie prime significa avere un inquinamento dell'aria, dell'acqua, della terra e, attenzione, anche della salute delle persone. Però hanno scoperto anche che è uno strumento politico,
0: economico
1: trattino militare essenziale.
2: Era interessante anche la storia del nero, perché viene ritenuto il colore elegante o il non colore elegante per antonomasia.
1: Allora pensate che il nero come colore elegante proviene dalla Spagna. Allora la Spagna, che era molto attiva nel mondo americano, molto semplicemente scoprì che c'era un colore nero che era utilizzato, che era ottenuto da una pianta che un albero di fatto si faceva produceva una segatura che dava questo colore nero, e il colore nero quindi divenne un colore molto molto privilegiato e pregiato per la moda spagnola, quindi anche olandese.
2: Ma perché? Perché era difficile, perché
0: era raro?
1: Era raro, assolutamente, e quindi c'è un legame fra eleganza e ricchezza e il colore nero. Ecco perché ancora adesso nelle cerimonie,
2: perché non era una pianta così diffusa?
1: Non era così diffusa, assolutamente. E quindi
2: avevi un vestito di quel colore vuol dire che te lo potevi permettere,
1: esatto,
2: perché...
1: E come dicevo prima, se voi guardate un dipinto olandese o spagnolo, vedete che tutti i ricchi, i potenti sono vestiti di nero.
2: Si facevano quantomeno
1: dipingere in nero.
2: Magari ce l'avevano, che so, azzurro. Però quando mi fai il ritratto, fammelo dipinto di nero.
1: Di nero, perché era un simbolo della ricchezza.
0: Caro professor Giraudo, ci fermiamo con questo frullatino di Uno Nessuno 100 Milan. Ricordo, per chi fosse interessato, che Materie Prime, Guerre e Dazi è in tutte le librerie per ADD Editore. Ci sentiamo domani con il frullatino alle 9, ma dopo la pubblicità non andate via, perché c'è una puntata del podcast That's America.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
6: Ogni giorno, da 25 anni, salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà, in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97264070158. La tua azione può cambiare una vita.
7: I podcast originali di Radio 24.

0: tutti a parlare di Iran, ma il nostro Andrew Spannaus ci spiega che cosa c'è nella mente degli americani.
1: C'è già un nuovo bersaglio. Cuba!
0: Eccolo lì. Ma cosa volete? Il Cuba Libre nel senso di cocktail
1: sì.
0: Gratis?
1: Ma ci sono i sigari, c'è lo zucchero.
0: Volete lo zucchero cubano?
1: Sì. Poi ci sono i comunisti.
0: Ma perché siete così interessati a Cuba?
1: Perché that's America!
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
0: C'è poco da scherzare, abbiamo un pochino scherzato, ma davvero pare che il prossimo bersaglio imminente sia proprio Cuba, o forse è già un bersaglio.
1: E gli ascoltatori poi ci si arrabbieranno se scherziamo sulla guerra. E stiamo già lavorando, gli Stati Uniti, Venezuela, Iran, Cuba, cioè i paesi che hanno rotto le scatole... Che sono comunisti e spina nel fianco, Trump dice li facciamo fuori.
0: Ma ha rotto le scatole perché va bene.
1: Ma non corre. Prima
0: non
1: dobbiamo
0: corriamo.
1: Fare le keywords.
0: Keywords.
1: Remember the Maine.
0: Cosa c'entra il Maine? Comunque?
1: Imparerai.
0: Sì.
1: Yellow journalism.
0: E qui c'è del razzismo già. Scendiamo nel razzismo. No, va bene.
1: No, hai già capito
0: va bene,
1: male.
0: Va bene.
1: Platt Amendment.
0: Ah, ma oggi sono complicate queste.
1: Guantanamo Bay, questo
0: beh,
1: è più facile.
0: Questa ce la ricordiamo.
1: E Bay of Pigs.
0: Ah sì, quella che noi chiamiamo. Vabbè, lo diciamo subito?
1: No.
0: No?
1: E poi una parola molto semplice, exiles.
0: Anche questa ricorda storie passate e recenti. Cuba, il comunismo alle porte, perché ricordiamo che è vicinissima a Cuba. Quante miglia sono? Loro ragionano in miglia.
1: 100 miglia, 90 qualcosa miglia, quindi sono 150 chilometri.
0: In realtà, essendo in mare, anche noi ragioniamo in miglia. Comunque, pochi chilometri.
1: È vicino. Comunque, adesso arriva la flottiglia.
0: È vero.
1: A salvare la situazione, no?
0: È vero, c'è la flottiglia
1: umanitari.
0: Che vuole rompere il blocco.
1: Il blocco, esatto. L'embargo contro Cuba che gli Stati Uniti applicano da molto tempo. Ma andremo a vedere. Trump
0: sì.
1: Dice: oh, intanto non c'è petrolio, non ci sono i soldi, non c'è niente, c'è l'embargo.
0: Ma che poi l'embargo cosa vuol dire tecnicamente? Cioè nessuna nave attracca a Cuba?
1: Un blocco commerciale, cioè non si permette alle aziende americane di commerciare con Cuba. E poi in alcuni periodi si sono messe sanzioni anche su aziende di altri paesi, di paesi terzi, le cosiddette sanzioni secondarie, no? che commerciavano con Cuba.
0: L'obiettivo però qual è? È un po' brutale, cioè annientare con la fame, con la povertà più estrema la popolazione.
1: L'obiettivo è di generare fame e disperazione. È così da provocare una rivolta contro il governo. Cioè, quello che abbiamo fatto anche in Iran, la pressione, la massima pressione da parte di Trump, cos'è? È fare arrivare la gente all'esasperazione, così rovesceranno il regime.
0: Per carità.
1: Un po' pesante, eh?
0: No. C'è un prezzo da pagare, intanto, con l'obiettivo che chissà se si otterrà. In Iran... Tu dici è questo un po' anche il senso, l'obiettivo ribellatevi contro il regime.
1: Sì, però poi sono arrivate le bombe, no, una cosa che Trump ha provato in più casi, però non è così efficace. Tanto fai male alla gente che vorresti aiutare, non è proprio
0: chiaro.
1: Il massimo.
0: Anche perché i potenti troveranno sempre un modo per mangiare o per avere soldi.
1: Chi ha il comando, per definizione, sopravvivrà. Ma comunque nel caso di Cuba, a Washington sono convinti che non sarà necessario arrivare le bombe.
0: Perché già ci sono delle trattative.
1: Sì, perché
0: però,
1: stanno morendo di energia, cioè manca l'energia, manca il petrolio e quindi questo fa male agli ospedali, a tutte le funzioni dello Stato.
0: Però forse è il caso di riepilogare un po' storicamente quali sono i rapporti tra questi due vicini. Uno gigantesco dal punto di vista geografico e uno minuscolo.
1: C'è una lunga storia che inizia, almeno per quello che ci interessa, alla fine dell'Ottocento. 1898 c'è la rivoluzione cubana contro l'impero spagnolo.
0: E a voi che interessa?
1: Ma a noi interessa moltissimo. Ti ricordi la Monroe Doctrine?
0: Come no, che la Don Romo, la Monroe Doctrine, sì,
1: la Don Romo, lui è già passato a quello di Trump.
0: Che miseria, guarda che Trump ti entra dentro nelle vene e non ti lascia più. La Monroe Doctrine appunto diceva in origine di non interferire negli affari altrui e non volere che gli europei interferissero.
1: E non avremmo permesso agli europei di fare i colonialisti in America Latina.
0: Ma anche voi non avreste dovuto occuparvi di quello che succedeva, che ne so, a Cuba.
1: No, non è che non dovevamo. All'inizio l'idea era che noi aiutiamo
0: addirittura
1: a liberarsi dal gioco imperialista coloniale, e così abbiamo fatto, abbiamo aiutato Cuba nella rivoluzione contro la Spagna. Solo che in questo momento effettivamente c'è un po' la svolta, purtroppo, la svolta verso un atteggiamento più imperialista da parte degli Stati Uniti.
0: Quindi a un certo punto non vi siete limitati a dire bravi, liberatevi dagli spagnoli, anzi vi aiutiamo, ma interveniamo noi.
1: Ma parliamo di come è successo. C'era il presidente William McKinley.
0: In che anni siamo?
1: Siamo 1898. Okay. Lui tra l'altro viene assassinato nel 1901.
0: Non per questo.
1: Ma lui era contrario all'idea di intervenire. Lui diceva no, non possiamo intervenire militarmente qui, ma poi succede qualcosa di importante. Si manda una nave militare a Havana per assistere i cittadini USA che sono presenti lì.
0: Sì.
1: Esplode. C'è una grande esplosione, affonda la nave, muoiono 268 marinai.
0: E chi sono stati? Chi è stato?
1: Si diceva gli spagnoli, e questa nave si chiamava The Maine, era il nome della nave, Maine come lo stato, e quindi nasce questo slogan Remember the Maine.
0: Cioè, come dire, guardate che gli spagnoli ci hanno affondato la nave Maine.
1: Remember the Maine, to hell with Spain. Questo diventa
0: farima.
1: Esatto. E diventa uno slogan, sono molte pressioni. Alla fine il congresso autorizza azioni militari e poi una dichiarazione di guerra.
0: Non è un po' come l'incidente del Tonchino? Di un'altra guerra, quella che ha dato origine al Vietnam, perché quando succedono queste vicende, magari sono stati gli spagnoli veramente, magari è stata un'esplosione.
1: Pare di no. Sembra che allora si diceva di sì, ma più o meno si è d'accordo adesso che probabilmente è stata un'esplosione, un incendio interno che poi ha fatto esplodere tutte le munizioni.
0: E non voglio pensare la terza teoria, cioè sacrifichiamo questi nostri uomini per creare un incidente.
1: No, questo si è ipotizzato solo negli anni 60, molto dopo. Il generale Lyman Lemnitzer con Cuba comunque ha ipotizzato cose simili.
0: Quindi fu in realtà molto probabilmente un incendio a bordo, sì, e poi le munizioni sono esplose.
1: Però la stampa l'ha spinto tantissimo, e considerato questa cosa di Remember the Maine, considerate un esempio del propaganda, la propaganda dello yellow journalism. Yellow journalism, che non si riferisce ai cinesi.
0: No, infatti.
1: Il giornalismo giallo era il sensazionalismo, l'esagerazione per avere più click. Per avere più lettori.
0: Sì, click allora non c'erano. Quindi yellow journalism. Yellow è legato per esempio alla letteratura, giallo nel senso di...
1: Invece noi abbiamo thriller. Yellow journalism, che era nasce da una guerra tra due grandi editori. Joseph Pulitzer...
0: Lo conosciamo, è quello del premio Pulitzer.
1: E William Randall Hearst.
0: Beh,
1: anche lui è
0: famosissimo.
1: No? Sì. E loro quindi facevano sempre più sensazionalismo per attirare i lettori.
0: Ma è vero che da quel Remember the Maine, to hell with Spain, avete anche creato che cosa?
1: C'è un cocktail intitolato Remember the Maine.
0: Ma questo Remember the Maine, adesso, al di là di legarlo alla vicenda cubana, viene evocato oggi per ricordare cosa? No.
1: No, beh, viene ricordato per evocato oggi per ricordare la propaganda e il giornalismo.
0: Sì.
1: Yellow journalism. Però hanno fatto comunque un cocktail fatto col whisky di segale, col vermouth, col liquore da ciliegio, con l'assenzio. È un tocco di limone, un po' dolcino come cocktail.
0: Quindi si potrebbe utilizzare questa frase se uno fa una notizia, un po' di gossip dubbio, uno può dire questa mi sembra Remember the Maine.
1: Esatto, ecco, puoi usarlo così.
0: Va bene, ritorniamo allora alla fine del 1800. Gli americani intervengono a Cuba.
1: E cacciamo gli spagnoli, giusto, contro i colonialisti spagnoli.
0: E poi ve ne andate, no?
1: Occupiamo l'isola per pochi anni, fino al 1902. E si fa una transizione a un governo civile.
0: Quindi
1: l'indipendenza
0: poi
1: lasciamo. Solo che quando lasciamo,
0: sì,
1: ci sono, questo è già il periodo in quel periodo di circa 30 anni in cui c'è una spinta imperialista interna negli Stati Uniti, alcune fazioni, e c'è qualcosa che si chiama the Platt Amendment,
0: cioè l'emendamento Platt.
1: L'emendamento Platt al congresso americano, Platt era appunto un deputato, e che afferma che Cuba sarà un protettorato nostro.
0: Ma perché?
1: Noi abbiamo cacciato i colonialisti, però adesso garantiamo la nostra influenza, limita i suoi rapporti finanziari con altri paesi, sì, limita i suoi rapporti diplomatici con altri paesi.
0: Sì.
1: Che è un po' esagerato.
0: Esatto, e si stabilisce anche un presidio fisico sull'isola, abbastanza celebre non tanto in quegli anni, ma di recente.
1: Si chiama Guantanamo Bay, la base di Guantanamo che ci siamo tenuti fino ad oggi.
0: E dove, ricordiamo, sono stati poi mandati tutti i terroristi o presunti tali della guerra in Iraq. No, perché molta gente non lo sa.
1: Extraterritoriale, perché è extraterritoriale, quindi abbiamo mandati fuori per non essere sotto la giurisdizione dei tribunali regolari.
0: Però guarda, Andrew, che dobbiamo rispecificarlo bene, perché molti non lo sanno. Cioè, Guantanamo è sull'isola di Cuba,
1: però è
0: territorio americano.
1: Esatto, perché ce la siamo tenuti dal 1902.
0: Sì, che è nella zona ovest, no?
1: Se non sbaglio, ma non lo so, tu sei andato a Cuba, io no.
0: No, io non sono stato, ecco, vedi, io non sono stato a Cuba.
1: Sei un po' comunista, dicono sempre.
0: Ma forse sei stato tu a Cuba, io no, non lo so, magari in
1: come
0: incognito.
1: Se la prende?
0: Ma mica è un insulto poi andare a Cuba, è un'isola, dicono.
1: Sei stato tu a Cuba.
0: Dicono chi è stato a Cuba che sia un'isola meravigliosa, anche se purtroppo con mille problemi. Allora, quindi, Guantanamo, così la chiamano lì, Guantanamo.
1: Chi c'è stato lo sa, ma devi sapere che questo atteggiamento imperialista non è rimasto sempre così, perché nel 1934 la Platt Amendment viene abrogato. Perché? Perché c'è Franklin Roosevelt che afferma una nuova politica, ne abbiamo parlato pochi mesi fa parlando della Monroe Doctrine, una nuova politica del buon vicinato verso l'America Latina, dicendo neghiamo questa visione imperiale, no, non dobbiamo essere imperialisti, non dobbiamo controllare, quindi
0: però
1: ci si ritira.
0: Guantanamo?
1: Guantanamo rimane.
0: Guantanamera. Bene, molto bene. Quindi Guantanamo rimane un presidio che poi era già allora una base militare.
1: E rimane l'influenza economica anche.
0: Cioè
1: grandi società americane dominavano l'isola per molti decenni, lo zucchero, il bestiame, le miniere, per esempio.
0: Quindi praticamente, oltre a essere un protettorato, oltre ad avere un pezzettino di isola, controllavate anche l'economia dell'isola.
1: Era dominata dalle aziende americane, c'era molto turismo, centinaia di migliaia di americani andavano, e negli anni era diventato un luogo di casinò, hotel di lusso e di criminalità organizzata.
0: Ah, perché era più facile,
1: perché
0: diciamo,
1: il casinò lì era una sorta di zona franca.
2: That's America torna tra poco, qui su Radio 24. Strade in diretta.
3: Un saluto a tutti voi. A causa di un incidente sulla 4 Venezia-Trieste, ancora chiuso il tratto tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza verso Venezia, con code a partire dalla Tisana. Sulla 4 nel tratto Brescia-Padova si verificano code di 5 km per un incidente tra Desenzano e Sirmione verso Venezia. Code per incidente sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra Masone e il Bivio per la 10 in direzione Genova. Sempre per un incidente, sempre in direzione Genova, sulla 10 Genova-Ventimiglia si procede in colonnati per 4 km tra Renzano e Genova. Sulla 1 Milano-Bologna code per incidente tra Fiorenzuola e il Bivio per la 15 in direzione Bologna e si verificano code di 4 km per incidente sulla 1 nel tratto Firenze-Roma tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze. Queste le principali notizie. Strade in diretta torna tra un'ora.
2: That's America.
0: Veniamo insomma a tempi un po' più successivi al Franklin Delano Roosevelt.
1: Negli anni 50.
0: Sì.
1: C'è un tale Batista.
0: Sì.
1: Batista era eletto prima, ma poi nel 52 fa un golpe prima delle prossime elezioni e sospende la Costituzione.
0: E gli Stati Uniti come la vedono?
1: Lo appoggiamo.
0: Ma perché? Scusa, è un golpista?
1: Perché la stabilità, è importante la stabilità.
0: Ma è un golpista, era un golpista.
1: Garantire i nostri interessi economici.
0: Bene, poi c'è la guerra civile a Cuba. E arriva il vostro caro amico e una personalità che tutti sicuramente ricorderanno.
1: Nel 59, Fidel Castro.
0: Fidel Castro.
1: Fidel Castro. E così Cuba diventa comunista. Cioè, all'inizio lui era un nazionalista antiimperialista, diceva cacciamo il burattino dall'America, parlando di Batista. No? Però si muove presto verso il marxismo-leninismo, crea un governo con partito unico, comunista, e cerca l'appoggio dell'Unione Sovietica.
0: E lo tiene, perché per l'Unione Sovietica avere un paese confinante di fatto con gli Stati Uniti era un vantaggio incredibile, no?
1: Sì, chissà cosa direbbe Putin oggi.
0: Ecco. E qui comincia la storia recente, che è diventata anche una serie di film e di libri, e si evocano vicende che magari molti ricorderanno, no?
1: La crisi dei missili 1962, quando l'Unione Sovietica manda i missili nucleari ad appostare sull'isola, poi in realtà era una risposta al dispiegamento dei missili americani nel Regno Unito, in Turchia e in Italia.
0: Perché vedi che alla fine anche tu stesso ti rendi conto che siete voi i veri provocatori. E quindi gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica dice, loro hanno messo i missili nucleari a non molti chilometri dall'Unione Sovietica e noi li portiamo coi sommergibili a Cuba.
1: Un po' più vicino a noi.
0: Se Cuba è più vicina, che si può fare? Mica si può spostare indietro lì.
1: Si trascina un po', si traina. No, però Kennedy, cioè il presidente JFK, sappiamo, lui aveva comunque promesso una linea dura su Cuba, anche durante la campagna elettorale. E nelle istituzioni c'era chi spingeva ancora di più per la linea dura. Ti ricorderai? La Bay of Pigs.
0: Oh, la baia dei porci, che è il nome proprio di una baia.
1: Di una baia.
0: A Cuba.
1: A Cuba.
0: E che succede?
1: Nel 1961 si tenta una invasione, un'operazione con dei paramilitari, non con le truppe americane, ma 1400 paramilitari che cercano di entrare nell'isola.
0: E lì Kennedy era presidente.
1: Kennedy era presidente, però era un piano della CIA che lui ha approvato, ma era un piano che era già lì, era il suo primo anno di presidenza. E l'idea era che gli Stati Uniti poi avrebbero dato sostegno, supporto aereo a questa cosa.
0: Sì, insomma, mettevano il solito governante fantoccio. Ecco.
1: Ma appunto senza le truppe regolari americane.
0: No, va bene, okay. Chiaro, cioè finanziavano
1: solo
0: un golpe. Ecco.
1: Già dall'inizio ci sono dei setbacks, cioè delle cose che vanno male, dei intoppi, e Kennedy nega l'appoggio aereo, no, perché capisce che non sta funzionando e si arrabbia molto.
0: E di fatto manda a monte l'operazione a metà.
1: Sì,
0: si può dire.
1: E poi licenzia il capo della CIA, che si chiama Allen Dulles, che è un'altra storia che abbiamo raccontato.
0: È un'altra storia che abbiamo raccontato, che il nostro Andrew ci ha raccontato, perché è una delle ipotesi secondo le quali John Fitzgerald Kennedy potrebbe essere stato ucciso.
1: Che Allen Dulles fosse coinvolto.
0: Cioè, in quanto ha ritirato i piani dell'invasione di Cuba una volta che stava finendo male, e quindi qualcuno gli ha voluto far pagare.
1: Allen Dulles in modo particolare, proprio personalmente. Però poi c'è la crisi appunto dei missili. A questo punto Kennedy cerca di prendere in mano di più il controllo dell'amministrazione. C'è la famosa storia di come lui e il fratello trattano dietro le quinte con i sovietici, cioè pubblicamente dicono una cosa, dietro le quinte dicono un'altra, e fanno un accordo per evitare la guerra mondiale, una piccola cosa, no?
0: Perché si diceva che si era arrivati vicini, davvero vicini.
1: Che noi abbiamo detto blocchiamo le navi sovietiche, all'ultimo minuto si sono spostate. L'accordo dietro le quinte era ritiriamo le armi dalla Turchia, alcuni dal Regno Unito.
0: E l'avete fatto?
1: L'abbiamo fatto, sì. Solo che per Khrushchev non è andato molto bene, perché questo accordo era privato, era dietro le quinte, e quindi sembrava che lui non fosse tirato indietro, mentre in realtà aveva fatto un accordo, uno scambio.
0: Ma c'era anche l'Italia con le armi.
1: Anche dall'Italia hanno ritirato le armi che erano in Italia in quel momento. Il governo italiano, tra l'altro, ha scoperto mesi dopo questa cosa qua.
0: Ha visto dei camion passare.
1: che succede? Poi tornano negli anni 80, i missili in Italia tornano.
0: Sì. Insomma. Però quello è stato il momento di maggiore tensione davvero a livello mondiale. Esatto. La cosiddetta crisi dei missili, ci sono anche dei film che raccontano, siamo arrivati a un passo dalla...
1: Bellissimo libro e poi film 13 giorni, 13 days.
0: Dalla guerra mondiale. arriviamo però a oggi, la situazione attuale. Allora, c'è un embargo americano su Cuba.
1: L'embargo inizia subito nel 1960, cioè proprio un blocco commerciale per bloccare le loro esportazioni in risposta alle nazionalizzazioni che faceva Fidel Castro. Non è stato isolato però il paese per i primi decenni, perché aveva l'aiuto dell'Unione Sovietica.
0: Ma come facevano i sovietici a far arrivare i finanziamenti e far arrivare la merce?
1: Non è che abbiamo bloccato il commercio, no. Quando c'erano i missili, sì, ma non è che abbiamo bloccato le navi sovietiche. No, nel senso, potevano fare e mandare tutto quello che volevano.
0: Quindi, tra l'altro, non tutto il mondo rispetta l'embargo americano, i sovietici per l'appunto, ma anche altri paesi.
1: Anche altri paesi latinoamericani, altri paesi europei che non rispettano sempre negli anni 70, per esempio. Poi però, con la fine dell'Unione Sovietica, la situazione diventa drammatica, perché gli aiuti e i mercati dell'Unione Sovietica spariscono e c'è un PIL, che il PIL cubano crolla di oltre un terzo, molto molto pesante.
0: E quindi a questo punto, visto che l'Unione Sovietica non può più supportare Cuba e voi che siete dei filantropi non vorrete mica la popolazione cubana alla fame, alla miseria,
1: no,
0: avrete cambiato atteggiamento nei confronti di Cuba.
1: Gradualmente, negli anni 90 no, ma Obama, Barack Obama, che ti ricorderai, lui cerca l'apertura e fa una visita di 3 giorni nel 2016 a Cuba, ripristina le relazioni diplomatiche, riduce le restrizioni sugli scambi tra i paesi e gli investimenti.
0: E come mai? E adesso invece con Trump?
1: Trump subito torna indietro.
0: Trump
1: decide di seguire la massima pressione, come è fatto con l'Iran, no? E adesso, controllando il petrolio venezuelano,
0: sì,
1: non permette al petrolio di arrivare a Cuba, e questo sta danneggiando in modo molto pesante.
0: Però la domanda che si pongono tutti è: ma gli Stati Uniti, dopo l'Iran, sono pronti a invadere anche Cuba? Siete già lì, peraltro, siete a Guantanamo, quindi
1: siamo lì. Beh, qualcuno si lancia, ci sono gli exiles.
0: Ecco la parola chiave, gli esiliati.
1: Sì, esiliati, no? Che sono tantissimi in Florida, negli Stati Uniti, quelli che sono scappati o sono stati cacciati da Cuba, South Florida. Tra l'altro c'è uno famoso di famiglia cubana, si chiama Marco Rubio.
0: Ah, ecco. Cioè lui è scappato...
1: No, i suoi genitori però sono scappati nel 56, quindi prima di Castro.
0: Sì.
1: No? Ma ci sono questi gruppi appunto paramilitari, esuli, che periodicamente si inventano i tentativi di colpire Castro. A febbraio 2026 10 esuli vanno con una barca veloce piena di munizioni.
0: 10
1: piena di munizioni e pensano di fare qualcosa alla marina cubana.
0: Ma in 10?
1: In 10!
0: Ma
1: sai cosa succede? 4 vengono uccisi, 6 vengono feriti e arrestati.
0: Almeno Garibaldi ne aveva 1000 quando... In 10.
1: Ti fa capire, cioè, un po' il fanaticismo politico. Poi uno può dire sono principi, però contro uno Stato, per quanto debole, però con 10 persone e un po' di munizioni.
0: Ma Rubio, appunto, anche per i suoi legami storici, non può fare qualcosa di concreto?

0: sedersi a un tavolo e bere un cocktail.
1: Un Remember the Maine.
0: Tipo un cocktail.
1: O un Cuba Libre.
0: E poi esclamare col cocktail:
1: That's America!

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
4: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Una canzone, una partita, una risata, una scelta, i mercati sembrano cose lontane dalla fisica quantistica e invece no. Sono Gabriella Grayson e vi aspetto a Senza Saperlo, il nuovo programma estivo di Radio 24 che parte dalle storie delle persone che incontro per scoprire che la fisica quantistica è già dentro le nostre vite. Ogni settimana un ospite, una conversazione e una connessione in attesa.
11: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Dal 1 agosto, il sabato alle 9 e la domenica alle 21, su Radio 24.
12: Sono le 10.
0: GR 24, il sole 24 ore.

Scontri al cantiere della TAV in Val di Susa, fermati antagonisti stranieri. Caro carburanti, nel pomeriggio l'intervento Ponte in Consiglio dei Ministri. Nazionale di calcio, Pirlo via social, ho appreso di non essere più il candidato. Ancora un buongiorno, quattro antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti ai cosiddetti Black Bloc, sono stati fermati nella notte dagli investigatori della Polizia di Stato e della Questura di Torino, impegnati nell'identificazione dei responsabili delle violenze avvenute sabato pomeriggio ai cantieri TAV in Val di Susa. Le indagini ipotizzano al momento reato di devastazione, ma non si esclude che i singoli possano essere contestati successivamente anche altri reati. Il Consiglio dei Ministri si riunisce nel pomeriggio alle 17.30 per varare l'intervento Ponte contro il caro carburante allo studio del governo ormai da giorni. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Questa notte le nostre azioni, qui parla Volodymyr Zelensky questa mattina, dicevo, le nostre azioni a lungo raggio hanno colpito la regione di Rostov, colpito un

terminale di esportazione a circa 250 chilometri dalla linea del fronte. Zelensky dice colpito anche degli impianti nella Repubblica di Udmurtia, a circa 1300 chilometri dal confine dell'Ucraina. Stiamo attuando il piano delle azioni a lungo raggio, riducendo la capacità della Russia di finanziare la guerra. E ancora, per quanto riguarda il mondo del calcio, dunque l'avvicendamento alla guida della nazionale, poco fa Pirlo dice ho appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della nazionale italiana, così con un post da poco pubblicato sui social da Andrea Pirlo. Tutte naturalmente notizie che andremo ad approfondire nel corso dei giornali radio della mattina e della giornata, il prossimo a partire dalle 11:00.

0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Non mi capisci.

0: Non mi capisci.
1: Buongiorno da Federico Taddei e Matteo Bussole, benvenuti a questa puntata speciale di Non mi capisci, in cui riascoltiamo il meglio di questa stagione, ma prima ogni giorno vi daremo consiglio di lettura per meglio comprendere le nuove generazioni. Matteo, oggi che lettura hai scelto?
2: Oggi vi propongo e ci propongo un'opera, oserei dire generazionale, che ha avuto un percorso stranissimo. È un manga che appartiene quasi più alla mia generazione, si chiama Slam Dunk di Takehiko Inoue, è un manga sul basket, ma che è stato riscoperto dai ragazzi e dalle ragazze di oggi, diventando popolarissimo, perché poi anche questa è la storia di un apprendistato. Hanamichi Sakuragi, che è un teppista, che è un violento, decide di imparare a giocare a basket per amore di una ragazza, ed è un manga che ha come tema la costruzione del talento, no? Non più quell'opposizione, diciamo così, tra il talento e la fatica che comunemente viene messa in campo, ma proprio la consapevolezza che a un certo punto il talento è la fatica. E quindi, insomma, è una lettura davvero consigliata, perché è istruttiva, ma soprattutto è super appassionante e tantissimo divertente.
1: E quante volte la parola talento l'abbiamo utilizzata nelle nostre puntate di Non mi capisci? Andiamo quindi a riascoltare il meglio di queste puntate.
0: Non mi capisci.

0: Gioco il destino, tre parole che danno il titolo a questo pezzo del collettivo Prima Alba, e insomma hanno un'idea precisa, con la loro musica vogliono raccontare la giovinezza non come un racconto ordinato ma come un flusso emotivo irregolare. Queste tre parole, la vista, il gioco e il destino, credo che possano essere anche una sottotraccia delle tante storie che racconteremo oggi. Diamo il benvenuto qui in studio con noi a Simone Lorenti. Ciao Simone.
1: Ciao a tutti, sono Simone, ho 17 anni.
0: Grazie intanto per aver accettato l'invito, ma soprattutto grazie per averci messo la faccia, e non solo, in questi anni, perché ti ho scoperto per caso, ne parlavamo prima dell'onda, mi hai chiesto ma come mi hai trovato? Ho detto io setaccio la cronaca locale e micro locale, ho trovato un piccolo trafiletto che parlava di te, parlava del tuo libro, parlava della tua storia e parlava della tua voglia di metterti in gioco. Simone, da dove partiamo? Da questa cosa, Per sempre, un libro che ho in mano, c'è una bellissima copertina, sei tu?
1: Esatto, okay. Sono io.
0: È un ragazzo fotografato nell'istante di un importante gesto atletico, sui pattini, anche se in questa foto non si vedono.
1: Esatto.
0: C'è la tua storia in questa copertina?
1: Sì, tutta la mia storia.
0: Partiamo da Per sempre, perché questo titolo?
1: Perché è una passione che nasce da quando ero piccolo, insomma, da quando avevo 9 anni ho iniziato a mettere le rotelle sotto i piedi, e da lì la prima parola che è stata è Per sempre. È una passione che durerà per sempre, che scriverà la mia storia col tempo.
0: Uh-huh. E quanto ti è costata questa passione?
1: Mi è costata parecchio, soprattutto nella mia età più giovane, quando avevo 13 anni. Proprio perché sono stato bullizzato per questo sport, perché è visto come femminile, è visto come femmina.
0: Mm-hmm. E questo vuol dire insulti, offese, prese in giro?
1: Esatto, anche minacce di morte, istinto, ho provato anche a fare finita la mia vita.
2: Simone, sai, questa cosa qua delle discriminazioni, del bullismo per le questioni di genere mi fa sempre impazzire, no? Perché noi siamo ancora fermi a queste categorie per cui il pattinaggio a rotelle è una cosa da femmine, la danza, lo dicevamo prima, no? Esatto, è una cosa da femmine. Quando nella realtà delle cose, se tu pensi al ballerino più famoso, credo, del mondo in questo momento, Roberto Bolle, esatto, è un uomo. La cucina era una cosa da femmine, se tu pensi agli chef più famosi del mondo, sono uomini. Il sogno di diventare un astronauta probabilmente viene considerato un sogno da maschi, e oggi l'astronauta più famoso in Europa è una donna, si chiama Samantha Cristoforetti. Quindi, per dire quanto la realtà sia più avanti di questi imbecilli che ancora oggi discriminano. Mi ha colpito molto quel passaggio in cui tu dicevi che a causa delle prese in giro, del bullismo che hai subito, hai addirittura pensato o forse tentato il, esatto, suicidio. Può sembrare una domanda inopportuna, una domanda per la quale immagino non ci sia una risposta chiara, ma che cosa scatta nella testa di un giovanissimo quando rimane sepolto sotto queste parole che non gli piacciono, sotto questi gesti, sotto questo bullismo? Che cosa si è rotto dentro di te in quel momento lì?
1: Allora, innanzitutto sento che la passione in primis è calata molto da quando ho sentito quelle parole, nel senso, mi hanno fatto pesare quello che facevo, quello che amavo e quello per cui ho sempre vissuto. Si è rotta proprio una parte di me stesso, perché diciamo che quando qualcosa ti piace così tanto fai sempre di tutto pur di tenerla in piedi, pur di cercare di fare davvero la qualunque per mantenere proprio questo hobby, questa passione o qualsiasi cosa che ti piaccia fare, e diciamo che ho sentito proprio la passione rompersi piano piano e mi hanno fatto odiare un po' tutto.
2: Ad un tratto la tua passione era diventata quasi una colpa.
1: Esatto, mi sentivo proprio in colpa per ciò che amavo fare. Esatto.
0: Tra l'altro, oltre alla passione c'era il talento, tu sei stato campione italiano, insomma.
1: Esatto, campione nazionale.
0: Quindi non solo ti piaceva, era anche una disciplina dove primeggiavi. Scrivere la tua storia, scrivere questo libro, questi libri, poi li andiamo un attimo a raccontare, è stato un'ancora di salvezza, è stata una risposta, cos'è stato?
1: Allora sì, è stato sicuramente un'ancora di salvezza, perché io ho un sogno che è appunto quello di aver scritto un libro da quando ero piccolo, quindi qualsiasi sia stata la mia altra passione avrei scritto a prescindere un libro, perché mi piace raccontare, mi piace espormi, proprio è una cosa mia, e quindi la vedo proprio come un'altra gara vinta questo libro. Ecco, da quando l'ho scritto nel settembre 2025 alla pubblicazione del luglio 25 mi sono sentito perso, perché sono comunque successe altre cose nel frattempo, ma averlo scritto è stata proprio una cosa liberatoria, una cosa bellissima.
2: Sì, sì, ma perché quando le parole, no, le metti su carta, poi improvvisamente esistono, no? Improvvisamente
1: vivono, esatto.
2: Vivono tutto, assumono, esatto, una dimensione, e possono essere utili anche agli altri, perché possono riconoscersi nella tua storia. Simone, mi chiedevo, quando sei diventato campione nazionale? come ti sei sentito in quel momento lì? Cioè, hai vissuto la cosa anche come una specie di risarcimento, possiamo dire, rispetto alle offese che avevi subito, o nemmeno quello è riuscito a lenire il dolore che sentivi?
1: No, sicuramente la prima cosa che ho pensato è stata: questa è per tutte le volte che mi sono sentito sbagliato. Sono state proprio parole che me le ricordo ancora. Ho chiamato addirittura la mia insegnante di pattinaggio, perché ce n'era un'altra appunto, ma ci tenevo proprio a farglielo sapere di questa mia vittoria, e è stato un momento indimenticabile.
0: Poi però hai smesso di patinare, hai appeso i pattini al chiodo, stanco anche di queste offese, hai mollato la scuola, stanco di queste offese. Hanno vinto loro? Hanno vinto i bulli?
1: Allora, non hanno vinto i bulli, perché io ho smesso la prima volta nel 27 aprile 2025, perché c'è stato anche un momento di debolezza da parte mia, appunto, perché sono stato anche bocciato nell'agosto 24, perché comunque è stato un anno anche quello indimenticabile, proprio per colpa anche di certi professori che avevo. Sono stato anche, tra virgolette, bullizzato da loro, perché non ero capace in alcune materie e perché appunto facevo questo sport, visto anche lì come femmina. Quindi diciamo che sono stato sempre messo nel posto sbagliato, e a ottobre, fine settembre 2025, ho capito che il mio posto non era più la scuola. Ho capito che tramite anche al progetto che porto da un po' di tempo, ormai quasi un anno, chiamato Simidea, che un giorno diventerà un'agenzia di comunicazione e design, ho detto che forse non era davvero il caso di continuare la scuola, ma di portare avanti un altro percorso lavorativo appunto, dove mi trovo adesso attualmente molto bene e sono molto felice di questo. Perciò diciamo che è stata una rivincita.
2: Che cosa c'è adesso nel futuro di Simone Lorenzi? Allora, già ci stavi raccontando, no, questa nuova passione per la grafica. Pensi che un giorno riuscirai a riprenderti anche il pattinaggio, ammesso e non concesso che tu l'abbia abbandonato? Magari hai semplicemente smesso con le gare, ma continui a farlo per te.
1: Allora no, attualmente adesso ho smesso proprio perché lavorando ho visto una realtà diversa, perciò non posso continuare. Però sicuramente potrebbe diventare una cosa nuova, come è stato anche l'anno scorso. Ho iniziato anche un mini percorso di insegnamento ai bambini e alle bambine della società, perciò comunque è una passione che si è trasformata, non è del tutto svanita e non svanirà mai, infatti, come dal titolo del libro. Perciò sì, sicuramente tornerò al pattinaggio, ma a livello di insegnamento, perciò...
0: Per sempre, ricordiamo il libro autopubblicato. Di Simone Lorenzi, dove racconta la propria storia. E poi è uscito un secondo libro che si intitola Non restare a guardare. Da dove nasce l'idea di questo secondo libro?
1: Allora, nasce subito dopo la storia di Paolo, un bambino, un ragazzino che si è suicidato appunto perché veniva bullizzato nel corso anche del suo tempo, del suo percorso scolastico appunto, e da lì ho iniziato a pensare: ma siamo ancora a questi livelli? E ho pensato: no, devo fare qualcosa, perché per sempre non basta, quindi devo fare qualcos'altro di più wow, che prenda proprio un impatto visivo totale, anche lì un qualcosa che si deve espandere. E ho pensato appunto un secondo libro, parla di ciò che ho vissuto io, di episodi comunque di bullismo appunto, ma è una guida che ti affronta il bullismo, quindi ti spiega cos'è, come superarlo da vittima e da genitore, quindi anche tu, se sei genitore, può essere una cosa super utile, proprio perché alcuni genitori non sanno neanche,
2: certo, non hanno
1: da dove partire. Esatto.
0: Lo hai regalato quel professore che ti ha bullizzato?
1: No, in realtà no.
0: Regaliamoglielo però.
1: Mi piacerebbe, però sa già di questo libro, del Per Sempre, lo
0: sì,
1: sa già.
0: Sì. Perché magari è una lettura consigliata.
1: Sì, lo consiglio molto.
0: La scuola quando funziona, ma quando sa fare male ferisce. Simone, davvero grazie, perché credo che poi ci sia bisogno di testimonianze come la tua, no? Perché spesso poi sotto il cappello bullismo si mette un po' di tutto, a volte anche si cercano soluzioni semplici, soluzioni facili, non ci si immagina poi,
1: esatto,
0: del dolore, no?
1: Io ho trasformato proprio questo dolore in qualcosa che potesse crescere, potesse comunque raccontare la storia appunto per magari anche qualcuno più debole di me.
0: E vedere anche in quali pieghe si nascondono. Io stesso prima ti dicevo che insomma, per me era stato sorprendente scoprire che nel patinaggio artistico ci fosse ancora qualcuno che avesse dei pregiudizi nei confronti dei maschi, invece tu mi hai detto no.
1: Sì, è ancora così.
0: No. Quindi proprio l'importanza anche di conoscere.
3: Non mi capisci.

0: Karma, il nuovo singolo di Clary, classe 2002, cantautrice di Benevento. Poi lo facciamo passare qui a Non Mi Capisci. Con noi in studio Simone Lorenti, ci ha raccontato la sua storia, ha presentato i suoi libri. Non l'ho ancora letto il tuo libro, Simone, perché me l'hai portato adesso, ma sono... Tu l'hai riletto?
1: Io sì, l'ho letto molte volte.
0: E com'è rileggersi? Com'è rileggere la propria
1: cura,
0: storia?
1: È proprio una cura.
0: Sì.
1: È una cura, ti rileggi le parole che hai scritto, che hai vissuto, perché le parole si vivono quando scrivi, è una cosa meravigliosa.
0: Ti faccio una domanda impegnativa, e dall'altra parte del vetro c'è il tuo papà, c'è la tua fidanzata, e per chi ti è stato vicino in questi anni,
1: allora,
0: com'è stata?
1: È una domanda molto difficile, perché so dare la risposta, ma comunque è una cosa più personale, nel senso, io ho un capitolo nel mio libro Per Sempre che è dedicato completamente ai miei genitori. Saluto la mia mamma che è a casa, che mi sta ascoltando, e ringrazio comunque loro per tutto quello che hanno fatto, appunto da dedicargli un capitolo, perché senza il loro aiuto, il loro supporto, non avrei tirato su niente.
0: Che poi, insomma, lo diciamo spesso quando parliamo di storie di bullismo, no? L'importanza, ma anche la fatica, poi anche la capacità del chiedere aiuto.
2: Sì, ma poi anche, lo possiamo dire, la sofferenza dei genitori, che spesso si sottovaluta, perché quando si ammala un figlio, quando un figlio ha qualche problema, si ammala anche il genitore.
1: Esatto.
2: Il problema diventa anche il suo, lo sente sulla sua pelle, nelle sue ossa. Dicevamo prima fuori onda, no? Sempre della difficoltà di capire quando dovresti intervenire, come farlo, se è il caso. Cioè, quindi diventa sempre tutto drammaticamente complicato. Quindi ben venga il tuo libro, che dà, come dire, spunti e suggerimenti anche in questo senso.
0: Quante rotelle sono sotto i tuoi pattini?
1: 8.
0: Oh, 8? 4-4, ok.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, insomma, dalle 8 ruote passiamo alle 2 ruote, lo facciamo con Aurora Angelucci, che è qua con noi. Ciao Aurora!
3: Ciao a tutti!
0: Ciao. Tu hai 23 anni, sei giovanissima, sei romana e sei fondatrice di Angelus, che è il primo team MotoGP interamente femminile. Cosa significa intanto un team MotoGP interamente femminile?
3: Allora, sì, nel 2022 siamo stati per la prima volta nella storia il primo team completamente femminile. In realtà un uomo c'era, ovvero l'Ombrellino, e è stato un passo veramente tanto importante, non solo personalmente, perché è stato in realtà il primo evento importante proprio della mia carriera, anche a livello proprio di questo sport, perché per la prima volta abbiamo cercato di dimostrare che le donne possono ricoprire tutti i ruoli all'interno di un team, sia il pilota che tutti i tecnici, e è stato veramente un passo importante, perché per la prima volta mi sono resa conto di quanto servisse un modello da seguire per tantissime ragazze. Dopo quell'episodio ho avuto tantissime ragazze che mi scrivevano che non hanno mai trovato il coraggio di studiare ingegneria o di fare meccanica, perché l'hanno sempre visto uno sport solo per uomini, e da quel momento in poi hanno scelto di credere nel loro sogno. Quindi è stato veramente magico.
2: Sì, guarda Aurora, parlavamo, no, anche in apertura con Simone, proprio di discriminazioni, di prese in giro, di sport in teoria solo da maschi e altri in teoria solo da femmine. Tu, con la tua scelta, in base alla tua scelta, con quante derisioni o sottovalutazioni o discriminazioni ti sei trovata in questo senso ad avere a che fare? Insomma, quanto è maschilista oggi l'ambiente motociclistico secondo te?
3: Allora, sicuramente, fortunatamente, si stanno facendo dei passi avanti, ma sicuramente ce ne sono ancora tantissimi da fare. Diciamo che all'inizio, io lo racconto sempre, io non venivo da questo settore, quindi all'inizio ho dovuto cercare una strada per riuscire a iniziare a lavorare in questo ambiente, e ho avuto un appuntamento con l'organizzazione stessa, che mi ha detto: guarda, questo progetto è impossibile, lascia perdere, perché tanto non si può fare. E poi a marzo dell'anno dopo, qui si parlava di settembre, ero all'interno del moto mondiale, quindi in realtà il primo pregiudizio è partito proprio da questo. E poi in realtà, quando abbiamo inserito delle ragazze all'interno dei team, di difficoltà ce ne sono sempre state tantissime, perché molto spesso quando c'è un errore in pista, la prima alla quale si punta il dito è la donna, o magari è capitato di un nostro pilota, che noi corriamo tutti in categorie miste, che ha battuto un ragazzo nella sua stessa categoria, ha fatto prima, e i maschi che erano a podio con lei hanno richiesto di controllare il motore, perché siccome era una donna non poteva essere prima davanti a loro. E tra l'altro è stata una scena molto divertente, diciamo, adesso la vediamo ridendo, forse nel momento non lo è stato così tanto, perché poi controllando i motori la nostra ragazza aveva il motore regolare e invece sono stati squalificati loro che erano a podio con noi. Quindi diciamo che sicuramente di pregiudizi ce ne sono tanti. Fortunatamente stiamo facendo tanti passi avanti e riusciamo anche fortunatamente con la società a dimostrare che le donne ci possono essere e che il loro lavoro lo sanno fare molto bene.
0: Ecco Aurora, ma sono pregiudizi infatti che si battono e abbattono solo attraverso le vittorie, o secondo te anche proponendo uno stile nuovo, proponendo atteggiamenti nuovi, proponendo nuovi modi anche di lavorare o di impostare una squadra?
3: Sicuramente il modo più efficace è quello di dimostrare di essere capaci di poter lavorare esattamente come fanno gli uomini e di riuscire a raggiungere gli stessi risultati. Questo secondo me è molto importante, però chiaramente va fatto anche un lavoro alla base, dimostrando, cercando di dare più accesso alle donne e dimostrando che possono fare lo stesso percorso che fanno gli uomini senza nessun tipo di problema e dargli più possibilità di accedervi, perché molto spesso uno dei problemi che noi riscontriamo più spesso è che, un po' per pregiudizi, un po' anche per quanto riguarda i piloti, di questioni economiche, perché purtroppo è uno sport molto costoso. Molto spesso, se si deve investire sulla carriera di un uomo o di una donna, si sceglie di investire sulla carriera di un uomo perché è vista molto più semplice. Certo. Quindi dimostrare che una donna può raggiungere gli stessi risultati ci permette anche di poter dare molti più strumenti a tutte le altre donne per poter arrivare competitiva e competente, nel caso di meccanici e tecnici, al moto mondiale.
2: Certo, certo. Aurora, senti, la tua passione per le due ruote nasce da piccola, no? Leggevo, quando guardavi MotoGP alla TV con tuo padre, mi chiedevo, tuo padre, quando tu hai fondato Angelus, ma anche prima, insomma, quando questa passione per le due ruote si è manifestata in maniera potente, ha mai cercato magari di scoraggiarti, magari nel tentativo di proteggerti proprio da quei pregiudizi di cui ci stai parlando, oppure invece ti ha aiutata, ti ha incoraggiata? Cos'è successo nella tua famiglia?
3: No, fortunatamente io ho sempre avuto la mia famiglia dalla mia parte, diciamo che mi hanno aiutato in tantissime fasi del mio lavoro. Io comunque ho aperto questa società che avevo 19 anni, quindi all'inizio è stato veramente difficile non solo avvicinarmi a questo sport, ma anche affrontare per la prima volta tanti problemi che non avevo mai vissuto, non avendo neanche mai fatto impresa. E se non la mia famiglia fortunatamente mi ha sempre supportato, ha sempre cercato di darmi una mano come poteva in tutte le situazioni, non solo nelle situazioni di pregiudizio, ma veramente in qualsiasi cosa io avessi bisogno, perché molto spesso non se ne parla, ma io ho iniziato a fare il moto mondiale a 19 anni e sei magari 22-24 per 24 gare in giro per il mondo, lontano dalla famiglia, lontano dagli amici, e in realtà anche quello ha un suo peso psicologico. In più, sei lontano da casa, hai comunque un ruolo abbastanza importante e hai anche tanti pregiudizi per il fatto di essere donna. Probabilmente se non avessi avuto il supporto della mia famiglia avrei mollato dopo pochissimi mesi.
0: Ricordiamo Aurora, appunto, Angelucci, il tuo account social personale, appunto angelus.wsm, che è l'account del team. E io ho una domanda che mi porto dietro. Te la faccio, Aurora? Ma sì.
3: Sì.
0: Ma tu hai qualche pregiudizio nei confronti degli uomini?
3: No, noi proprio perché io sono convinta che l'integrazione reale sia quella dove uomini e donne lavorano insieme e corrono insieme. In realtà siamo stati per la prima volta nella storia un team completamente femminile, ma ormai da 3 anni portiamo avanti team solo ed esclusivamente misti, e le nostre ragazze corrono in tutte le categorie miste, proprio perché siamo convinti che ci sia bisogno sia dei uomini che delle donne, che abbiamo peculiarità differenti e che ognuno può portare il suo valore.
0: Simone, sono mondi diversissimi rispetto al tuo, però ti risuonano queste parole?
1: Sì,
0: ci sono concetti.
1: Mi ritrovo molto.
0: Ti ritrovi, insomma, credo, in situazioni che hai vissuto. Grazie Aurora, complimenti a te e a tutto il tuo team. Ciao, grazie.
3: Grazie a voi.
2: Ciao Aurora.
1: Ciao.
0: Ciao. Noi siamo quasi pronti per la pausa. Simone, rimani qua con noi, abbiamo altre storie da raccontare, però insomma ci piacerebbe avere ancora il tuo punto di vista e poi torniamo ancora sulla tua storia. Questo è Non mi capisci, ci fermiamo pochissimo e poi ancora qua con voi.
4: Non mi capisci.
5: Quali romanzi porterete in vacanza? Se non li avete ancora scelti, c'è Il Cacciatore di Libri. Sono Alessandra Tedesco e vi aspetto con le puntate tematiche del Cacciatore di Libri Estate ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Puntate brevi dal martedì al venerdì alle 13.45. Come sempre, interviste a scrittori e scrittrici, racconti dietro le quinte, consigli di lettura per trovare i libri giusti per la vostra estate. È tutto disponibile in podcast su radio24.it e sulle piattaforme audio. Vi aspetto con Il Cacciatore di Libri, perché ogni romanzo ha una storia e ogni lettore aspetta la sua.
6: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta... Borse in diretta.
12: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Sembra una buona mattinata anche per le borse europee, anche se in realtà rispetto all'apertura c'è un piccolo rallentamento. In ogni caso vengono apprezzati gli spiragli di pace in Medio Oriente e soprattutto la frenata delle quotazioni del petrolio dopo il rally di settimana scorsa che aveva portato il Brent a Londra a $100, molto alto anche il greggio americano. In questo momento a Londra si viaggia a $90, il greggio americano invece poco sotto gli 84. Le borse europee guardano alle numerose trimestrali che ancora continueranno ad essere diffuse. Questa settimana rassegnano i conti giganti del settore tecnologico americano, alcune ne sono già arrivate la settimana scorsa, e poi c'è il meeting della Banca Centrale Americana che non potrà non tenere in considerazione la fiammata del petrolio delle ultime giornate e quindi l'impatto che si avrà sull'inflazione anche negli Stati Uniti. Le quotazioni del petrolio hanno avuto un impatto anche sulla benzina americana. Andiamo a vedere cosa succede in Europa. Parigi sta salendo dello 0,47%, molto meglio di Francoforte, più 1,38%. Questa mattina è stata piuttosto buona la situazione in tutta l'Asia. Milano più 0,39% sul FTSE MIB. I protagonisti della seduta in questo momento: Amplifon più 3, Buzzi più 2,80, Brunello Cucinelli più 2,72, Ferrari più 2,58, Unicredit più 1,89 nella giornata in cui si è riaperto il fronte del consolidamento bancario con le iniziative del fine settimana. Le indiscrezioni del fine settimana secondo le quali Monte dei Paschi sarebbe pronto a muovere sul banco BPM per ostacolare invece l'offerta ricevuta da parte di Banca Monte dei Paschi. In discesa tutti gli energetici: Eni meno 4, Tenaris meno 1,61, Snam meno 1,54, Saipem meno 1,20, in calo dell'1,27% anche A2A. Per il momento è tutto.
13: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
14: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
15: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
16: Capisci?

0: Quella che stiamo ascoltando si intitola Petite, è un singolo, è il primo singolo dei Two Shot, è disponibile su tutte le piattaforme digitali per CCO Produzioni ed è un brano particolare, è un brano formato da un gruppo salernitano, sono due gemelli ventenni che sono detenuti e insieme a loro c'è un rapper attivissimo, è un attivista ed è molto bravo, si chiama Luca Riello ed è un progetto nato all'interno dell'istituto penale per minorenni di Airola, è un singolo pubblicato tramite CCO Produzioni che è un ramo del progetto Presidio Culturale Permanente promosso dall'associazione Crisi come Opportunità ed è bello quando la musica non solo entra ma nasce nel carcere. Questo è un progetto dove appunto ho visto Luca Riello che tiene laboratori di rap all'interno degli istituti di detenzione e insieme a questi due gemelli insomma non solo ha scritto il pezzo ma l'hanno prodotto, è un pezzo tutelato, quindi entri anche nel mercato discografico ed è un modo appunto per dare una seconda possibilità.
1: Sì, ma è bello quando la musica diventa veicolo di libertà, a maggior ragione in quei luoghi in cui la libertà è ciò che manca di più. E noi insomma ci capita spesso di parlare, di raccontare dei modi attraverso i quali la musica può diventare possibilità, può diventare opportunità, può innescare percorsi, può far scoprire talenti, e quindi ben vengano tutte le occasioni di questo genere.
0: Simone, torno un attimo da te, con noi Simone Lorenti è sempre qui in studio. Prima abbiamo parlato tanto di scuola e tu hai 17 anni, però la scuola ci raccontavi poco fa che l'hai abbandonata. Non ti manca mai?
2: Allora, va molto a momenti questa cosa. Diciamo che non mi sono mai trovato proprio nell'atmosfera scolastica, quindi con i compagni, con i professori, non mi trovavo per niente, perciò no, non mi manca.
0: E ti sei mai chiesto come sarebbe stata la tua vita se non avessi fatto la scelta di fare pattinaggio artistico?
2: Allora sì, molte volte, perché comunque avendomi fatto sentire sbagliato questa domanda è sorta molte volte, ma non ho mai saputo darmi una risposta perché
0: non c'è
2: risposta, esatto,
0: per fortuna. No, ma poi si vede da questa foto di copertina di Per Sempre che il tuo mondo è qua,
2: insomma, esatto.
0: Si vede che c'è tutta la gioia, la voglia di volare, no? Di saltare, di affermarsi. Poi credo che sia uno sport che insegna insomma
2: Insegna molte cose.
0: Metti in conto che si può cadere.
2: Sì, cadere, rialza, no? Esatto, cadere in generale.
0: Sì, infatti, quindi è proprio. Credo sia uno dei tanti insegnamenti di questo fantastico sport. Adesso andiamo a camminare. Una di quelle storie che a me piacciono tantissimo, intanto perché c'è l'anno sabbatico. Quante volte l'ho già detto, Bussola, che sono un grande fan dell'anno sabbatico?
1: Sempre.
0: Che abbia voglia di fare un anno sabbatico?
1: Poi il sospetto comincia a venirmi, dall'anno prossimo sarò da solo in conduzione.
0: E poi spesso parliamo di camminate, spesso parliamo di persone che fanno delle scelte, dei ragazzi che fanno scelte forti. Questo credo che sia il record però di camminata, perché 4.000 chilometri forse non li abbiamo mai raccontati. 4.000 chilometri di un percorso mitico dal Messico al Canada ed è il percorso che ha appunto tenuto impegnata, credo per 6 mesi mi pare, una studentessa di economia che appunto una volta laureata, prima di capire cosa voleva fare da grande o magari fare la specialistica, si è presa un anno sabbatico, per 6 mesi ha lavorato per raccogliere un po' di soldi, poi ha fatto lo zaino ed è partita. Diamo il benvenuto ad Alice Yuki Girardi. Ciao Alice.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao. Veronese, quanti mesi hai camminato? 6?
3: Allora, un po' meno, dai, 5 mesi e una settimana.
0: Sì, però non è la passeggiata, adesso non pensate a Che Cosalone al film, no? Perché, insomma, hai fatto un itinerario bello tosto, raccontacelo.
3: Esatto, no, è molto diversa. La gente magari pensa che io abbia fatto una passeggiata, che mi fermavo a dormire, non so, negli ostelli, da qualche parte al coperto. Invece io sono partita con lo zaino, la tenda e tutto il materiale, e sono partita nel deserto californiano e sono finita al confine canadese degli Stati Uniti, nel nord di Washington. E quindi sì, ho attraversato tutta la California, l'Oregon e lo stato di Washington e ho coperto più di 4.000 chilometri in questo percorso. È tutto un percorso in montagna, è tutto un percorso molto remoto, più o meno si riesce, insomma, magari riesci ad andare in una cittadina, in un paesino, ma di 100-200 abitanti, ogni una volta a settimana, che non sono neanche mai sul sentiero, sono un po' nei dintorni, e per la maggior parte del tempo sei in zone naturali completamente protette e molto poco accessibili, ecco.
0: Si chiama Pacific Crest Trail, insomma, un mitico itinerario, un mitico trekking. Tra l'altro ti sei ispirata dal film bellissimo Wild, ma leggevo di tappe assurde, tappe dove tu dovevi spedire prima il cibo perché non c'era possibilità di fare la spesa, sì. Quindi il cibo che aspettava te.
3: Esatto.
0: È bellissimo.
3: Esatto, certe tappe, certi posti sono talmente isolati che non esistono supermercati, oppure se esistono sono tanto distanti, c'è bisogno di un passaggio in macchina. Allora cosa si fa? Quando si passa da un centro più abitato ci si prepara dei pacchi postali col cibo e ce li spedisce più avanti in certi posti in cui il cibo può arrivare, quindi a volte ci sono, non so, degli hotel per andare a sciare, però che sono ovviamente durante la stagione estiva non sono aperti, e fanno questo servizio che ti trattengono il pacco così che leggermente sul percorso tu puoi ritirarlo.
0: È autodelivery di fatto.
3: Esatto, però organizzato un mese prima, e poi bisogna organizzarsi, mettere il cibo che sai che non scadrà nel giro del mese, oppure sai che non puoi inviarlo troppo tardi, non puoi inviarlo troppo presto, insomma è tutto un po' un giochetto.
1: Alice, senti, facciamo un passo indietro. In realtà la tua cittadinanza già mi offre una parziale risposta alla domanda che sto per farti, mm-hmm. perché sai cosa si dice dei veronesi, te lo dico da veronese, no? Che i veronesi tutti matti, ma mi chiedevo cosa scatta nella testa di una ragazza della tua età quando immagina un progetto del genere. Voglio dire, prova a riportarci al momento in cui l'idea ti si è affacciata nella testa, cioè cosa hai pensato, cosa è successo. Te lo chiedo anche da padre di tre figlie, per essere preparato se mai mi accadesse che una figlia mi dice: papà, guarda, voglio partire per una camminata di 4000 chilometri.
3: Certo, allora io la primissima volta che ho sentito del sentiero avevo tipo 16-17 anni, ero ancora mi pare in quarta superiore, e ho visto il film Wild, che poi il film Wild, l'attrice, la protagonista fa tutti gli errori che non bisognerebbe fare nel percorso, quindi anche un po' tu guardi il film e dici: no, io non voglio fare sta follia, mi sembra una cosa improponibile. Però poi un po' ho conosciuto una ragazza più avanti che l'ha fatto sul serio, un po' mi sono informata e ho pensato: boh, a me comunque piace camminare, piace la montagna, piace la vita all'aria aperta. Era un po' un periodo, una fase della vita, l'ultimo anno di università, che mi sentivo un po' rinchiusa nella mia routine, dovevo sempre fare le stesse cose, studiare per gli esami, passare gli esami per poi laurearsi, per poi fare cosa, boh, non si sa. Quindi un po', poi era anche un po' un modo, in questo mondo sempre frenetico, che tutti cercano di andare sempre al prossimo obiettivo, al prossimo obiettivo. Io volevo un po' prendermi un po' una pausa da questa corsa del raggiungere sempre la fase successiva, e ho pensato: boh, qual è il momento migliore, se non ecco, dopo appena finito la laurea. E ho pensato: boh, qual è un'avventura migliore se non fare questo progetto qui, perché a me piaceva che comunque fosse un progetto lungo e remoto, perché mi permetteva un po' di staccarmi dalla mia realtà che è stata per 20-22 anni, no, quella della vita, insomma, di tutti i giorni. Quindi volevo un po' questo desiderio, insomma, di fare qualcosa di diverso, di fare qualcosa che in futuro mi sarei ricordata che sarebbe stato importante per me, prendermi un po' una pausa da tutto, insomma, vivere un po' una cosa diversa, ecco.
0: Alice, dacci l'indirizzo, il blog, per poter leggere tutto il tuo viaggio.
3: Ok, yukisfootsteps.com.
0: Perfetto, credo che ci ritroveremo, perché non mi sembri, hai appeso le scarpe al chiodo, non credo, vero?
3: vediamo.
0: Com'è questa riparte. Ciao Alice, grazie, ciao.
4: Non mi capisci. Strade in diretta.
5: Bentrovati sulla 4 Venezia-Trieste. Per incidente si verificano ancora code tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia, in direzione Trieste tra Cesalto e Porto Gruaro. Sulla 4 nel tratto Brescia-Padova lunghe code di circa 8 km per incidente tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia, e in direzione Milano per un altro incidente tra Soave e Verona Est. Sulla 1 Milano-Bologna code di 10 km per incidente tra Fiorenzuola e il bivio per la 15 in direzione Bologna. Traffico bloccato per un incidente sulla statale 3 bis Tiberina all'altezza di Case Murate in ambo le direzioni. Infine, per incidente code anche sulla 7 Milano-Genova tra la diramazione Predosabettole Tortona in direzione Milano. È tutto, Strada in diretta torna tra un'ora.
4: Non mi capisci.

0: Meno 21 il singolo di Terzo, che è il nome d'arte di Lorenzo Massaro, napoletano nato nel 98, bravissimo cantautore. E, Bussola, insomma, tu lo sai che i miei figli sono un po' più grandi delle tue figlie, insomma, noi parliamo spesso di scuole superiori, ma poi c'è anche l'università. E da genitore ti parlo, c'è un'esperienza bellissima quando hai figli all'università, che è andare a visitare i loro appartamenti nelle varie università dove hanno vissuto. I miei, tra l'altro, hanno vissuto in mezzo Europa, quindi insomma ho avuto mille esperienze. E ogni volta ti chiedi quando entri: avrò fatto l'antitetanico? Perché insomma
1: conosco.
0: È sempre un po' così, però poi insomma entri veramente nel loro mondo, no? Entrando nelle case dei fuorisede. E ti parlo di questo perché il prossimo ospite insomma è un TikToker diventato famosissimo, ha quasi 1 milione di follower su TikTok, proprio perché fa questo, no? Ha un format che si chiama La Casa dello Studente e racconta la vita dei fuorisede. A 23 anni diamo il benvenuto a Nicola Greco. Ciao Nicola.
2: Ciao a tutti, grazie mille per l'invito.
1: Ciao Nicola.
0: Ma questa domanda: avrò fatto l'antitetanica prima di entrare in qualche appartamento di qualche tuo coetaneo? Te la sei fatta mai?
2: Me la sono fatta sull'antitetanica e su numerosi altri accorgimenti di cautela.
0: Nicola, com'è nata questa idea e soprattutto come mai secondo te ha avuto così tanto successo?
2: Beh, questa idea è nata semplicemente dal fatto che a me piace stare a contatto con i giovani. Io vivevo quella cosa in primis, ho pensato: c'è gente che entra nelle case in chiave immobiliare, c'è gente che racconta la zona, il costo dell'affitto. No, io voglio raccontare la vita dello studente, voglio vedere come si riflette nella sua abitazione, perché dall'abitazione di uno studente si può capire veramente veramente tanto. Si possono capire molte difficoltà, e quindi ho cominciato a farla a Padova, che era dove facevo l'università ai tempi, e poi ho continuato, cioè persino andato all'estero, fino in Canada, pensa.
1: No, ma lì Nicola, il mondo delle convivenze, cioè c'è un universo lì sotto, no? Convivenze difficili, soluzioni abitative originali, fantasiose. C'è anche una pagina, insomma, che immagino tu conosca, che si chiama Il Coinquilino di Merda su Facebook, che mi scuso per la parola coinquilino, che racconta, no, spesso con documentazioni fotografiche, le dinamiche, eccetera. E lì davvero c'è tutto un universo insospettabile da raccontare. In questo senso, cioè, ti chiederei: qual è la cosa più strana o una delle situazioni più buffe, più surreali che ricordi che ti è capitato di incontrare nelle tue incursioni?
2: Certo, beh, ce n'è una che è diventata abbastanza leggendaria. C'era una specie di abitacolo, una reception di un condominio che era stata riadibita a monolocale, quindi parliamo di qualcosa come 7-8 metri quadri, dove una persona a tutti gli effetti viveva col letto a soppalco e con una specie di bagno che era simile a quello che si trova negli aerei.
1: Cioè Renato Pozzetto nel Ragazzo di Campagna, insomma.
2: Esatto, guarda, hai calzato esattamente il riferimento.
0: Andiamo ad ascoltare un tuo ingresso in una di queste case.
3: 1, 2, 3, olè! Queste si smontano direttamente, si attaccano, si girano e si apre.
4: Bentornati alla Casa del Fuorisede, il format in cui vi entro in casa e valuto in 3 categorie quanto il vostro vibe è immacolato. In questa giornata di sole abbiamo il piacere di visitare.
3: Ciao Mario, eh?
5: Mario. Permesso.
3: Prego, entra.
5: Grazie dell'accoglienza.
3: Ma di che, figurati.
5: Sei stato molto carino a invitarmi. Da quanto tempo stai in questa dimora, Mario?
3: Questo è il mio quarto anno.
5: Quarto?
3: Questa casa noi l'abbiamo presa non arredata.
5: Ah, vuota!
3: Qui non c'era nulla e quindi questo l'abbiamo scelto tutto noi. Allora, questo è il salone. Come vedi, qui c'è una TV che funziona e no. Qui ci sono un paio di giochi da tavolo. Qui ci sono altri giochi da tavolo. Una Nintendo Wii.
5: E siete dei gamers?
3: Questa Play ormai...
0: Vabbè, sembra proprio una visita, tipo casa prima vista. In verità è la casa del fuorisede. E, Nicola, mentre ti ascoltavo... E ascoltavo anche quello che avevo detto prima a Matteo, ho una domanda da farti, di cui forse mi pentirò tra un attimo, dalla tua esperienza, no? Dai tuoi 1000 incontri, dalle 1000 case visitate, secondo te un genitore deve andare a vedere la casa in cui vive il proprio figlio fuori sede?
2: Allora, il genitore ha il diritto di vedere, è accortezza del figlio prendere, capito, le precauzioni giuste per nascondere gli orrori più grandi prima che arrivi il genitore. Poi dai, i genitori sono consapevoli che non vivono nel lusso i fuorisede, no? Penso sia senso comune, quindi sì, io sprono i genitori ad andare, così si divertono un po'.
0: Grazie.
2: Perché ce n'è da divertirsi.
0: Assolutamente, confermo.
1: Nicola, senti, dopo il tuo interesse per queste soluzioni abitative originali, oggi, insomma, insomma, laureato in ingegneria, sei partito per una nuova avventura, hai fondato la startup Aitalia e la pagina aitalia.info. E di cosa parli in queste pagine? Che cosa riguardano?
2: Beh, questa pagina riguarda il mondo dell'intelligenza artificiale. Nello specifico stiamo analizzando come muta e come cambia quello che è il settore del lavoro, quindi come sta cambiando la dinamica del lavoro in Italia, ma poi dando uno sguardo più ampio a quello che è il mondo. E oltre a ciò, ovviamente, dalla pagina, da quella che è mia competenza, perché sui social ci lavoro da diversi anni, abbiamo fondato una vera e propria azienda dove facciamo consulenza e sviluppo sul mondo dell'intelligenza artificiale. Quindi sì, a quest'età mi sono preso una bella responsabilità, dai compagni di ciurma in questa avventura, e quindi sì, si evince che sono una persona che comunque fa fatica a stare ferma, ecco. Finita un'avventura ne sto cominciando un'altra, mi sta dando grandi soddisfazioni a livello di competenze acquisite, stiamo crescendo, quindi sono contento e speriamo che vada avanti così.
0: Nicola Greco lo trovate sui social, a italia.info invece l'account ufficiale di questa nuova avventura. Ciao Nicola, grazie, complimenti.
2: Grazie a voi, a presto. Ciao.

0: Uruguay, lui è Steel Charles, all'anagrafe Carlo Apré, artista indie rock classe 2000, nato ad Ancona. Ma continuiamo a parlare di musica adesso, lo facciamo questa volta però non come facciamo solitamente, no? Dove spesso intervistiamo cantautori o cantautrici, ma lo facciamo entrando nel mondo della musica classica. Lo facciamo con un giovanissimo, a soli 19 anni, a 16 anni ha di fatto insieme ad amiche e amici fondato un'associazione culturale che si chiama Armonie Senza Confini, e lui è diventato il direttore d'orchestra di questa appunto giovanissima orchestra, e siamo dalle tue parti, no Matteo?
1: Siamo alla Zise sul lago di Garda, Veneto Riuls come si dice, e insomma è straordinario, no? Per noi è incredibile che a soli 19 anni si possa diventare direttori d'orchestra, o comunque insomma avere addirittura ambizioni maggiori, perché il nostro ospite sogna addirittura di dirigere l'opera. Quindi adesso insomma parleremo con lui e scopriremo le origini di questa passione.
0: Diamo il benvenuto ad Andrea Marcato, o devo chiamarti maestro?
2: Va benissimo Andrea, ragazzi, no, maestro non sono ancora, ci manca un po'.
0: Ciao Andrea, ricordiamo che tu sei diplomato in meccanica e meccatronica all'Istituto Salesiano San Zeno, e adesso stai studiando violino e direzione al Conservatorio di Verona. Però dici che cos'è Armonie Senza Confini, perché da quello che abbiamo capito è un bel progetto di squadra.
2: Armonie Senza Confini è un progetto che è nato nel 2023 a livello ufficiale, ma in realtà era già attivo da prima, nel senso che quando abbiamo iniziato era ancora il 2021, fine 2021, inizio 2022. Nasce come un gruppo di ragazzi che avevano piacere a trovarsi a fare musica, e con il tempo abbiamo pensato di ampliare questa proposta a tutti i giovani musicisti del territorio, partendo prima dalle zone limitrofe di Lazise e poi espandendoci in tutta la provincia, per dare uno spazio ai giovani dove crescere, imparare e trovarsi bene, divertirsi, fare della musica d'insieme, perché alla fine dal mio punto di vista è il metodo migliore per fare musica con gli altri.
0: Però di solito a 15 o 16 anni si forma una band, non un'orchestra.
2: Infatti subito ci chiamavamo in un modo un po' strano, che comprendeva nel nome la parola band, e infatti adesso ogni tanto questa cosa ci si ritorce ancora contro, perché ci dicono è la banda, ma in realtà noi adesso siamo un'orchestra.
1: Andrea, si sente proprio dalla voce, da come ne parli, che tu sei un appassionato, un entusiasta. Allora partiamo dall'inizio, cioè la tua passione per la musica da dove arriva?
2: Allora, nella mia famiglia non c'è mai stato nessuno che trattasse la musica a livello professionale. È nato un po' tutto da

0: Di solito c'è un bel distacco anche tra chi dirige, chi suona e tutta la produzione che sta in regia, però secondo me è anche un punto forte, perché il fatto di essere tutti amici, coetanei, studenti che stanno imparando, ci permette di prendere le cose con la parte più appassionata di noi, poter condividere le emozioni più belle e divertirci.
1: Prima di salutarti, niente, ho questa domanda che mi alleggia da quando ti ho annunciato chiamandoti maestro, perché la parola maestro a me piace tantissimo, la parola maestro in musica ha un significato altissimo. Per te la parola maestro cosa rappresenta? Non tanto quella di diventare maestro, ma l'idea del maestro.
0: Allora, il maestro per me è un punto di riferimento, una figura un po' aulica quasi, no? Io quando parlo del mio maestro, già il fatto che lo definisca il mio maestro mette le cose su un piano di serietà e di come dire, individualità e di legame con il proprio maestro, se vogliamo vederlo da quel punto di vista. Altrimenti, se vogliamo leggere la parola maestro dal punto di vista del maestro d'orchestra, mm-hmm, o il maestro il direttore, quello è un titolo come può essere il dottore o, certo, l'ingegnere, che dà il giusto peso a chi è seduto sulle sedie degli orchestrali o chi è sul palchetto a muovere la bacchetta.
1: Ciao Andrea, grazie.
0: Ciao, buona giornata ragazzi.
1: Ciao. E termina qui questa puntata di Non mi capisci. Vi ricordiamo che sul nostro sito radio24.it potete ascoltare tutti i podcast. L'appuntamento Matteo è a domani, appunto, alle 10 con il meglio di Non mi capisci,
2: in cui torneremo ad ascoltare queste storie, ad ascoltare queste testimonianze, ed è un bel ripasso anche per noi. A domani.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Sono le 11.
4: GR24, il sole 24 ore.
3: Meloni e piante dosi al cantiere della TAV in Val di Susa dopo gli scontri, fermati quattro antagonisti. Ponte di Messina, la CGIL presenta un esposto alla Corte dei Conti per danno erariale. Nazionale, Pirlo via social, ho appreso di non essere più candidato, sito Fonbet oscurato. Una buona giornata da Valentina Furlanetto e dalla redazione di GR24. La Premier Giorgia Meloni e il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi stanno effettuando un sopralluogo in Val di Susa dopo gli assalti in ottava di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Quattro antagonisti, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero, sono intanto stati fermati nelle scorse ore. Le indagini ipotizzano il reato di devastazione. I quattro non sono italiani. Il Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, si riunirà nel pomeriggio alle 17.30 per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti allo studio del governo da giorni. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Parliamo di Medio Oriente. Durante la riunione di gabinetto ieri in vista dell'incontro con Trump domani alla Casa Bianca, il premier israeliano Netanyahu avrebbe informato i suoi ministri che gli Stati Uniti premono perché Israele ritiri le sue truppe dalle

zone di sicurezza in Siria, Libano e nella striscia di Gaza, lo riporta Channel 13 citando fonti di sicurezza israeliane e sottolineando che Netanyahu ha affermato che si opporrà con tutte le sue forze alla richiesta. La CGIL ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per chiedere di accertare se nella gestione del progetto del ponte sullo Stretto di Messina siano stati impiegati correttamente i soldi pubblici o se vi siano i presupposti di un danno erariale. L'esposto è firmato dal segretario generale Landini. Ogni euro sprecato per il ponte è un euro tolto agli ospedali, alle scuole, alle vere infrastrutture di cui il Sud ha bisogno, ha detto il segretario della CGIL. Ho appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della nazionale italiana, scrive sui social Andrea Pirlo, l'ex campione del mondo 2006, tornato sul caso Fonbet, prima agenzia di scommesse in Russia con cui collabora. La collaborazione, sostiene Pirlo, è di tipo economico, non politico. Da oggi il sito di scommesse russo è stato oscurato dall'Agenzia delle Dogane dei Monopoli perché inserito nell'ultimo aggiornamento dell'elenco dei siti di gioco online non autorizzati alla raccolta in Italia. Questa era l'ultima notizia del nostro GR. Il prossimo appuntamento in diretta è alle 12:00.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Noi chiedevamo di entrare nel braccio della morte per realizzare un catalogo di moda. Una roba assurda.
2: Mi ricordo ancora questo odore di morte, c'è proprio un odore di morte. Tutto è fatto per ammazzare meglio. È una cosa medievale, è vergognoso.
1: Storie di condanne a morte e di stigma incancellabili, in una puntata che si intitola La spada di Damocle.
3: Matteo Cacce racconta. Storie che non sai.

so che questo è un orario inconsueto per noi e probabilmente anche per voi, perché voi probabilmente siete abituati ad ascoltare i meravigliosi, splendidi Mauro Meazza e Deborah Rosciani in Due di Denaro in questo orario, e invece per l'estate, per le prossime 6 settimane, ci sarà questa edizione speciale di Matteo Caccia Racconta. Di solito, se ci ascoltate alle 15 nel pomeriggio di Radio 24, oppure la mattina molto molto presto all'alba. Invece per queste 6 settimane, per questo mese e mezzo, vi terremo compagnia con le storie che ci avete mandato voi e con quelle che abbiamo raccolto all'interno di un video podcast che si chiama Eco, quello che rimane, che è una coproduzione Sky e Radio 24. È andato in onda su Sky, lo potete trovare sui canali di Radio 24 e di Sky, ma qui vi raccontiamo anche alcune di quelle storie per tutta l'estate. Cominciamo con un racconto di Oliviero Toscani, che è il grande protagonista di questa storia. Quello che rimane, ovviamente, è quello che rimane delle persone che non ci sono più, il loro lascito, la loro legacy, come si dice oggi. Per farlo, all'interno di questo video podcast ne abbiamo parlato con qualcuno che era stato un testimone, aveva conosciuto, oppure semplicemente un esperto della materia che la persona scomparsa aveva trattato. In questo caso abbiamo Nicola Sballario, che è un esperto di arte moderna e ha lavorato con Oliviero Toscani. Questa è la puntata di Eco, quello che rimane, su Oliviero Toscani. Benvenuti.

0: La foto di quel culo, in vera pelle di jeans, era accompagnata dallo slogan «Chi mi ama mi segua». Comunque sia, fu uno scandalo. Avevamo tutti contro. Che bellezza. Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane. Un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24. Maurizio Vitale di Jesus Jeans è stato più aperto al futuro rispetto agli altri. Io l'ho conosciuto nel 1967, quando avevo convinto Vogue ad allestire un piccolo studio fotografico all'interno della loro redazione milanese in Piazza Castello. Un giorno, dalla finestra del secondo piano, vedo entrare nel cortile questa Ferrari rossa. Dalla macchina scende sto ragazzo, sale, mi si presenta, mi dice che mi ammira, che gli piace quello che faccio e che gli piacerebbe fare il mio assistente. Io lo guardo e gli dico: tu vuoi fare il fotografo per provarci con le modelle? Glielo chiedo così a bruciapelo, però è stato subito simpatico perché non ha negato, mi ha detto beh, sì, anche per quello. E quindi diventammo buoni amici. La sua famiglia era proprietaria del Maglificio Calzificio Torinese, che aveva tra gli altri marchi robe di K. Suo padre mi pare si fosse ritirato o era morto, adesso non ricordo. E io gli avevo suggerito di produrre dei blue jeans, però lui aveva risposto che no, che l'impresa si occupava di intimo, di maglie della salute, insomma, cose del genere. Un giorno, nel 72, Vitale mi telefona, io sono a New York, e mi dice: Oliviero, è arrivato il momento dei jeans, si parte. Quindi mi raggiunge a Manhattan, usciamo, festeggiamo e camminiamo per la 57esima strada. Poi a un certo punto imbocchiamo Broadway, bisognava trovare un nome per sti jeans, però non ci veniva niente di buono in mente. A un certo punto arriviamo a Times Square, io vedo l'insegna luminosa dei vari musical, tra cui c'è Jesus Christ Superstar. Maurizio, gli dico, eccolo lì il nome. Ma quale, scusa? Jesus Jeans. All'inizio lui era un po' perplesso, Gesù era un personaggio delicato, no? E quindi rischiavamo di, che so, violare il copyright dei musical. Io però riesco a convincerlo, gli dico: non violeremo nessun copyright, non violeremo niente se non il moralismo borghese. Vitale aveva un bel vizio, tra l'altro, a quell'epoca lui sfogliava dei giornali di viaggio, strappava le pagine più interessanti e poi me le portava, erano tutte accartocciate, che fossero fumetti, giornali porno, soprattutto però riviste di viaggio. Un giorno arriva nella mia casa a Milano, tira fuori sta cartella, c'è un grumo di pagine tutte accartocciate e io quindi comincio a guardarle. E tra queste fotografie c'è una foto, è una foto di una mischia di giocatori di rugby, sono tutti nel fango e i pantaloncini sono incollati ai sederi di questi giocatori, sono un ammasso di fondoschiena bagnati e infangati. Io all'epoca stavo con una modella, si chiamava Donna Jordan, quindi le chiedo di indossare i suoi hot pants e poi comincio a tirarli in avanti per farli diventare il più aderenti possibili. Poi fisso sti pantaloncini con delle spille da baglia e faccio la foto. E la foto di quel culo in vera pelle di jeans era accompagnata da uno slogan che diceva: chi mi ama mi segua. Insomma, fu uno scandalo. Avevamo tutti contro. Una bellezza. Poi il 17 maggio del 73 mi telefona Vitale, mi dice: compra il Corriere della Sera. L'editoriale in prima pagina era firmato da Pierpaolo Pasolini, si intitolava Il folle slogan dei jeans Jesus. L'articolo sarebbe finito nella raccolta poi Gli scritti corsari di Pasolini con il titolo Analisi linguistica di uno slogan. Ecco, e io lì finalmente mi rendo conto definitivamente che la pubblicità non è solo pubblicità. Cioè, se sai farla, se capisci qual è il suo potenziale, con la pubblicità tu puoi raccontare il mondo, puoi addirittura cambiare il mondo. Forse lo puoi cambiare più di quanto potresti fare con il giornalismo. Le canzonette le sentono tutti, le immagini le vedono tutti, le cinque parole di uno slogan le leggono tutti. E quando canzonette, immagini e slogan sono consapevoli di quel proprio inevitabile contenuto ideologico, beh, lì finalmente c'è da divertirsi. Oggi raccontiamo la storia di Oliviero Toscani, raccontiamo l'eco che ha lasciato la sua vita e per farlo, oltre alle storie che ha raccontato lui stesso, abbiamo un ospite con noi che è Nicola Sballario, che ha lavorato con Oliviero Toscani e soprattutto è esperto d'arte contemporanea, critico. E raccontami come hai conosciuto Oliviero Toscani, Nicola.
1: Beh, è una storia un po' particolare. Abbiamo condiviso la militanza insieme nel Partito Radicale. Io all'epoca da ragazzino ero fissato con la politica e lui era un militante radicale. E quindi cercavo attraverso all'epoca quel gioiello che era, che Radio Radicale, cercavo in ogni modo di avvicinarlo, finché un giorno lui mi dà un appuntamento in uno studio televisivo. Per parlare di una cosa da fare insieme. Io ero agitatissimo, per me lui era un grande mito.
0: Lui era già Oliviero Toscani.
1: Era già Oliviero Toscani, figurati, sto parlando del 2005, una cosa del genere, quindi io avevo 20 anni, 21 anni, lo raggiungo in questo studio televisivo che era a Cinecittà, no? Arrivo molto in anticipo perché ero super in ansia, e quando lo incontro lui aveva molta fretta, doveva girare velocemente la trasmissione, era ospite di Antonello Piroso, non so se ti ricordi la trasmissione che faceva con Piroso, doveva girare velocemente questa trasmissione e mi dice: ho dimenticato il cappotto su. E io dico: ma maestro, vado io a prenderlo. E ricordo che a quel punto io, per correre a prendere il cappotto di Toscani, ero in quei corridoi strettissimi che vengono ricavati negli studi televisivi, e c'era un truccatore che stava truccando Edwige Fenech. E non scendo nei particolari, pur di passare ad andare velocemente a prendere quel cappotto, sono passato molto vicino a Edwige Fenech, troppo vicino a Edwige Fenech. Lei ha fatto un balzo in avanti, Toscani è scoppiato a ridere puntando l'attenzione su di me, e da quel punto ha capito che non ero uno normale e abbiamo iniziato a fare una serie di cose insieme. Abbiamo iniziato proprio facendo una trasmissione radiofonica insieme a Radio Radicale, e poi da lì ho avuto la fortuna di collaborare con lui per tanti anni.
0: Senti Nicola, stiamo su questa storia, sulla storia di Jesus Jeans, cioè sull'incontro con Vitale e su quegli spot, su quegli slogan, no? Chi mi ama mi segua. Che cosa ci dice questo racconto di Oliviero Toscani?
1: Beh, sai, lui aveva studiato fotografia in una delle più importanti accademie del mondo, che era la Kunstgewerbeschule di Zurigo. In realtà era figlio d'arte, ma aveva studiato fotografia fino a quel momento. Studiare fotografia non era una cosa contemplata, ed era riuscito immediatamente a inserirsi dapprima nei grandi giornali. All'epoca penso per esempio all'Europeo, attraverso quelli che forse potremmo chiamare reportage, ma poi aveva lavorato molto con la moda e aveva in qualche modo preso il reportage e l'aveva portato all'interno dei giornali di moda, cioè a lui interessava raccontare la quotidianità e la società attraverso la moda. Ma quando arriva la campagna Jesus Jeans, che è quella che l'ha fatta conoscere al mondo, era un momento in cui Toscani, che ha avuto tanti periodi diversi, era in continuo spostamento tra Milano, Londra e New York. E in quel periodo gli interessava veramente far vedere che cosa era la controcultura, quella che all'epoca era controcultura e che adesso noi invece conosciamo come uno dei periodi forse più istituzionalizzati, quello della New York degli anni 70, Andy Warhol, Lou Reed.
0: Lui ci ha lavorato, comunque ha conosciuto Andy Warhol, ha fatto parte di quel gruppo.
1: Era uno strettissimo collaboratore di Andy Warhol.
0: Ma era giovanissimo.
1: Diciamo che quando ha iniziato a collaborare con Warhol aveva 28, 29, 30 anni, perché Oliviero era del 42 e inizia a lavorare con Warhol nei primissimi anni 70. Ed è in quel contesto lì che lui fa la campagna dei Jesus Jeans, cioè prende quella che è la controcultura, cioè in qualche modo da pochi anni Marie Quant aveva inventato la minigonna, e quello non era semplicemente moda, era un gesto politico di una generazione. Quindi attraverso questo lui, forse prendendo in prestito un'altra cosa che era successa da poco tempo, Lennon che aveva detto siamo diventati più famosi di Gesù Cristo, fa questa cosa. Solo che all'epoca Lennon questa frase la disse in un contesto che era quello anglosassone, che era quello americano, che era un pochettino più pronto del nostro. Lui il manifesto dei Jesus Jeans lo fa in Italia, e all'epoca, negli anni 70, era davvero l'Italia l'Italia del Vaticano, quindi lui stava in qualche modo sfidando un potere che prima nessun altro era riuscito anche solo a nominare, e quindi faceva questo. Di fatto lui in qualche modo stava imponendo l'arrivo della sua generazione, cioè una cosa molto diversa credo rispetto a quella che avrebbe fatto anni dopo con i manifesti che conosciamo tutti quanti. Lui lì si stava imponendo, stava dicendo: guardate che i tempi stanno cambiando, come cantava Bob Dylan proprio in quel periodo, e la nostra generazione è fatta così, è una generazione libera dove non ci vergogniamo più di far vedere le forme.
0: Ne era consapevole, quindi, cioè lui si sentiva il portatore di valore di un'intera generazione.
1: Questo è sicuro, si sentiva così, ma credo che, e questa cosa ce l'aveva, io che ho avuto la fortuna di frequentarlo molto da vicino, lui non cercava mai lo scandalo, era sempre una conseguenza questa cosa. Noi diciamo che è un provocatore, lui si arrabbiava molto quando gli dicevano che era un provocatore, diceva: ma provocatore di cosa? Sono un provocatore di riflessioni, un provocatore di che cosa? L'accezione negativa non se la sentiva affatto addosso, anche perché lui davvero non cercava mai lo scandalo, lui cercava di comunicare un concetto che nella sua testa era chiaro, era cristallino ed era semplice, e evidentemente per la società non lo era ancora, e quello è stato il suo primo vero scandalo, quello di Jesus Jinx.
0: C'è una storia che ho scoperto sul padre di Oliviero, sì, Toscani, Fedele Toscani, che era un reporter e scattava per il Corriere della Sera, sì. C'è una storia interessante che racconta di uno scatto che lui fa a Mussolini. Lui non era, mi pare, il fotografo ufficiale di Mussolini, però un giorno segue Mussolini e Claire Tappetacci fuori da un hotel a Rimini. A un certo punto Mussolini si mette a urinare in mare con le gambe divaricate e lui scatta questa foto che mi pare arrivi un giornale inglese, viene convocato e gli dicono, però Mussolini è contento di questo scatto un po' macio e gli chiede: Toscani, perché non indossa la camicia nera? E lui dice: perché non mi sta bene la camicia nera. Cioè, era nel DNA della famiglia Toscani, cioè c'era questa idea non tanto provocatoria quanto disruptive, si direbbe oggi in qualche modo.
1: Direi di sì, perché in qualche modo sia lui che il padre, sia Oliviero Toscani che Fedele Toscani, hanno sempre in qualche modo lavorato a braccetto con il potere, mm-hmm, però sempre cercando di cambiare le regole di quel potere dall'interno. Il padre di Toscani non era fascista, ma era il cronista del Corriere della Sera, e il cronista del Corriere della Sera negli anni 40, per forza, negli anni 30, negli anni 40, per forza deve seguire il Duce. E quindi questa cosa che dicevi è vero, era che Mussolini doveva far vedere che lo stava riprendendo, ma tutto sommato era contento di questa cosa così virile di lui che faceva questo in mare, tra l'altro nella sua posa classica, quindi dando l'idea appunto di un uomo virile. E in qualche modo credo che Mussolini gli stava suggerendo di continuare, ha detto: io va bene, tu queste foto qua sono rubate, non me le chiedere, sai come gli americani, l'esercito americano, che si dice don't ask, don't tell, tu non me lo dici, io non te lo chiedo, e se queste foto vanno all'estero a me non dà così fastidio.
0: Tutto sommato, senti, tra le cose che ha creato Oliviero Toscani, quando si pensa al suo nome si pensano a vari binomi, no? Uh-huh. Una è Benetton e ci arriviamo, certo, ovviamente, un'altra è Fabbrica. Tu ci hai fatto delle cose, ci hai lavorato, comunque raccontami che cos'è Fabbrica, che cos'era.
1: Ci sono stati due momenti in cui Toscani è stato a Fabbrica. Il primo è quando l'ha creata, ed è successo proprio perché quando lui lavorava con Benetton, i grandi giornali dell'epoca, sai, adesso Toscani è anche lì, è un nome istituzionalizzato, quasi che sta passando alla storia dell'arte in qualche modo, ma all'epoca i grandi...
0: È già nei libri Toscani?
1: Assolutamente sì, ma lo è da tanto tempo.
0: Lo era già prima di...
1: Sì, sì, nelle università di comunicazione lo si studia. Questa cosa di Fabbrica è nata perché i giornali internazionali dell'epoca, nazionali e internazionali, rifiutavano le pubblicità di Benetton perché le trovavano troppo scandalose, non le volevano sui loro giornali. E quindi succede che Benetton, da questa censura in qualche modo, ha ancora più pubblicità perché questo genera rassegna stampa, ma non spendeva più tutti quei soldi per la pubblicità che doveva spendere. E quindi in qualche modo Toscani è andato da Luciano Benetton e gli ha detto: cosa ne facciamo di tutti questi soldi accantonati, della che non stiamo spendendo in pubblicità? Dalli a me, ci faccio un centro internazionale per la comunicazione. E crea questa cosa, portando per la prima volta in Europa Tadao Ando, uno degli architetti più importanti del mondo, gli fa fare un posto straordinario in provincia di Treviso, che tra l'altro è luminosissimo, ma sottoterra è un posto veramente, veramente magico, e lì porta una serie di creativi dal mondo con la regola che non dovessero avere più di 25 anni e possono andare lì a sperimentare sulla comunicazione. Ha fatto il primo periodo dal 93, quando ha creato Fabrica, al 2000, quando ha lasciato Benetton, e poi è tornato a fare il direttore di Fabrica dal 17 al 20, dal 2017 al 20, quando Luciano Benetton ha ripreso in mano l'azienda e lo ha richiamato a dirigere Fabrica. Io ho avuto la fortuna in questa seconda tornata di poter stare in quel posto dove c'erano veramente persone, giovani persone di tutto il mondo che venivano a sperimentare con l'arte e la comunicazione.
0: Nicolas, che cosa rimane di Oliverio Toscani? Ma in due sensi, cosa rimane a noi nell'aria, addirittura nel modo in cui noi stiamo comunicando adesso, e cosa rimane invece alle persone che non l'hanno conosciuto, che hanno magari visto solo qualche immagine, penso a un ragazzo di 20 anni oggi?
1: Beh, io credo che innanzitutto dobbiamo parlare di una cosa che si chiama fotografia, perché lui ha veramente cambiato in qualche modo la storia della fotografia. Lui ha in qualche modo fatto capire che il più grande dei reportage poteva essere costruito negli studi fotografici. Non c'era bisogno di andare sul campo, che l'ottica metaforica e paradigmatica nella pubblicità, nell'arte, nella fotografia poteva essere molto più forte di qualunque azione sul campo. Pensiamo per esempio a quella storia di lui che si fa mandare una divisa di un soldato croato appena morto dal padre, e la fotografa su fondo bianco con un foro imbrattata di sangue. Quella fotografia ci racconta la guerra molto più di un reportage sul campo, perché fa vedere ciò che la guerra provoca davvero, cioè l'assenza dei corpi, rimangono dei vestiti insanguinati. Quindi io penso che quello che rimanga veramente alla collettività sia una nuova concezione della fotografia. Ai ragazzi di 20 anni di oggi, io ho paura che rischi di non rimanere niente, e quindi è veramente importantissimo parlare di lui ancora, perché lui con un effetto domino ha di certo cambiato le cose, e parte dell'editoria oggi non sarebbe così se Toscani non ci fosse stato, però io penso a quanto sia importante che i ragazzi di 20 anni di oggi possano affrontarlo direttamente, possano veramente capire queste storie di cui tu hai parlato, perché se c'è una cosa che rimane di lui e che in qualche modo ci ha insegnato, che questa moda che oggi c'è molto della nostalgia rischia di far saltare in aria il banco, e penso che possa veramente insegnare a un 20enne di oggi che del futuro non si deve avere paura.
0: Senti, prima di chiudere, poi ho voglia di raccontare una storia che racconta il rapporto tra Toscani e Benetton, certo, che è il loro primo incontro, ma se tu in un paio di minuti mi dovessi dire che binomio è stato questo tra un uomo di comunicazione e un uomo di impresa, come è stato Luciano Benetton, com'è Luciano Benetton?
1: Una storia straordinaria, una storia straordinaria, perché di imprenditori di quel tipo lì veramente ne nasce uno ogni 100 anni, perché sì, adesso è facile dar ragione a quello che ha fatto Luciano Benetton lasciando fare a Toscani tutte queste cose, ma all'epoca non era così scontato, perché non era detto che funzionasse. Lui poteva far saltare l'azienda attraverso quella comunicazione lì, e invece no, e invece ha insistito, e quella incredibile storia di un'avventura, che di questo binomio Toscani-Benetton, ci ha insegnato proprio che in qualche modo il potere può essere il più grande volano dell'arte. Se non si piega alle ricerche di marketing, la pubblicità può diventare il più grande dei conduttori d'arte. E sarebbe bello che nascessero delle nuove avventure di questo tipo qua. ma la vedo molto difficile, perché il mondo della comunicazione in sé non è solo che mancano quegli imprenditori o quegli artisti, è cambiato proprio totalmente il mondo della comunicazione. Quindi sai, l'idea di usare per la prima volta la pubblicità come mezzo per comunicare e non come mezzo per vendere è una rivoluzione.
0: E c'è stato un momento ben preciso in cui Olivero Toscani ha incontrato Luciano Benetton, lo racconta lui molto bene, ed è l'ultima storia che raccontiamo in questa puntata di Eco. Ringrazio moltissimo Nicola Sballario per essere stato con noi. Andiamo a Treviso, perché succede così, succede che Luciano Benetton si era nutrito di Elio Fiorucci nella sua vita, erano complementari, no? Uno era un grande creativo, l'altro Elio, e l'altro era un grande imprenditore, Luciano Benetton. E così, quando a un certo punto Benetton compra la Fiorucci nel 1980, Elio consiglia a Luciano di chiamarmi, quindi fissiamo un appuntamento e andiamo a Treviso. All'incontro ci sono anche ovviamente Elio Fiorucci, e poi c'è uno strano tizio che è un campione nazionale di tiro a segno, che lavora però per l'agenzia pubblicitaria locale, che è incaricata di curare ovviamente l'immagine di Benetton. Luciano durante l'incontro non parla molto, lascia parlare sto personaggio dell'agenzia, che continua a disquisire su come avremmo dovuto impostare la pubblicità. Insomma, io sto un po' in silenzio, guardo un po' il pubblicitario, guardo un po' Luciano, che è divertente. Luciano c'ha questa faccia da pretone, chiacchieriamo un po', lui non chiede nulla, gioca un po' di rimessa, no? E alla fine io mi alzo, sto per andarmene, e solo a quel punto Luciano mi dice: sai Olivero, mi piacerebbe che tu magari potessi collaborare con noi. E visto che lui si era dimostrato laconico, ci penso io ad animare la discussione, gli dico: va bene, d'accordo, però non voglio agenzie di pubblicità come questi qui, non voglio l'ufficio marketing, non voglio niente, tu dici e io faccio. Io chiederò la tua approvazione, ma mica sempre, solo quando non sono veramente sicuro delle cose, e tu mi dici sì o no. E questo è quanto. Per te va bene? Poi fino ad allora Benetton aveva utilizzato quell'agenzia di Treviso, no? Come dicevo prima, che era un'agenzia abbastanza mediocre. Poi aveva usato un'altra anche, un'agenzia di Parigi, con un account executive molto alla moda, una pseudo intellettuale. Quindi io spiegavo a Luciano: guarda Luciano, noi dobbiamo uscire da questo giro, dobbiamo uscire da queste logiche, altrimenti saremo e resteremo come tutti gli altri. A quei tempi per me comunque la Benetton era tutto sommato un'aziendina di provincia, quindi dopo questo primo incontro con Benetton non è che io fossi lì a struggermi, a guardare il telefono aspettando una sua chiamata. E poi invece una sera, sono le 10, io sono nelle mie scuderie per fare nascere una cavalla, e mi dicono che c'è un tizio al telefono, che c'è Benetton al telefono che mi vuole parlare. Io rispondo e lui mi dice che si è davvero liberato delle agenzie, quelle che gli avevo detto di liberarsi, come avevo fatto, e quindi potevamo cominciare a collaborare io e lui. E allora io gli ho parlato subito di multiculturalità, gli ho parlato di colori. All'inizio il progetto non si chiamava nemmeno United Colors of Benetton, si chiamava Tutti i colori del mondo. In pratica la globalizzazione, però nel suo senso più alto, in forma di campagna pubblicitaria. Integrazione, razzismo, ecologia, AIDS, condizione umana, praticamente tutto quello che indignava il mondo della pubblicità all'epoca. La pubblicità era, diciamo così, la scatola. Il contenuto era però giornalistico e a volte credo anche artistico. In pratica ho confezionato dei piccoli pacchi bomba, ho teso un piccolo scherzo al mercato pubblicitario, che da allora è in crisi proprio per questa sua miopia. Avevano paura che il mondo cambiasse, e alla fine il mondo è cambiato davvero. Olivero Toscani è scomparso il 13 gennaio del 2025, aveva 82 anni.

0: aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
5: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
6: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Nuovi spiragli di pace in Medio Oriente, la frenata dei prezzi del petrolio questa mattina innescano i rialzi sulle borse europee dopo una settimana da dimenticare, la settimana scorsa tutta concentrata sul rally del petrolio, arrivato a $100 al barile appunto a Londra. Oggi il Brent ritraccia in maniera molto significativa, meno 10%, $87.9 in questo momento, il greggio americano è a circa $82.5, questo chiaramente consente una schiarità anche tra i listini azionari, alle prese naturalmente tra numerosi argomenti, le trimestrali nuove che arriveranno nelle prossime ore, poi il meeting della Banca Centrale Americana a metà settimana, chiamata chiaramente a dare orientamenti precisi di politica monetaria negli Stati Uniti. Parigi sale dello 0,7%, Francoforte più nel 55%, questa mattina molto buona anche la situazione in Asia, Milano in rialzo dello 0,73%. La frenata consistente del prezzo del petrolio innesca delle vendite sui titoli del settore: Eni meno 4, Tenaris meno 1,72, Snam in calo di un punto, Saipem meno 0,9%, peraltro per Saipem ci sono anche delle notizie importanti che riguardano nuovi contratti sia in Italia che in Costa d'Avorio per circa $800 milioni, mentre abbiamo in positivo, almeno in questo momento, sicuramente tutti i titoli del settore bancario, ma abbiamo in particolar modo Buzzi più 2,7%, Brunello Cucinelli più 2,6%, Amplifon più 2,6%, Ferrari più 2,45%, più 2 per Unicredit ed STM. Sotto i riflettori di nuovo il consolidamento bancario dopo le indiscrezioni pubblicate dalle Sole 24 Ore nel weekend, secondo le quali Monte dei Paschi sarebbe pronta a muovere sul banco BPM per contrastare l'iniziativa ricevuta nelle ultime settimane da parte di Banca Intesa. Per ora è tutto.
10: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Matteo Caccia racconta.
13: E ora proseguiamo questo Meglio di Matteo Caccia racconta per questa estate alla mattina e non al pomeriggio, con una storia che è stata raccontata direttamente da Oliviero Toscani all'interno di un libro che si chiama Ne ho fatte di tutti i colori, vita e fortuna di un situazionista, pubblicato dalla Nave di Teseo, scritto appunto da Oliviero Toscani. E qui vi raccontiamo un episodio preciso raccontato dallo stesso Oliviero Toscani.

0: Con Fabbrica abbiamo lavorato sulla campagna contro la pena di morte negli Stati Uniti per 3 anni. Avevo detto a Luciano Benetton che quello sarebbe stato il mio ultimo progetto. Ormai insieme abbiamo fatto tutto, Luciano. Abbiamo infilato un preservativo sull'obelisco di Place de la Concorde. Cos'altro potremmo fare di più incredibile? C'era anche un filo di presunzione, se vogliamo. Il marchio mi era diventato stretto. Ricevevo enormi gratificazioni personali, ma ormai era tutto troppo facile. Avevo 58 anni e volevo nuove esperienze a un'età in cui altri pensano alla pensione. Il tema mi aveva sempre ossessionato, la pena di morte. Io avrò avuto 12 anni e c'era questo assassino delle luci rosse, come dicevano, questo Carroll Chessman, rinviato dalla condanna capitale per ben 8 volte. Su e giù dalla sedia elettrica, povero Cristo, una lampadina da avvitare e svitare. Lo Stato che per punire un assassino diventa assassino, la legalizzazione dell'omicidio. In più, la tortura dell'incertezza a cui era stato sottoposto Chessman. Un vero schifo, una follia. Mi aveva toccato questa cosa.
1: C'è un gruppo di avvocati penalisti americani che è contrario alla pena di morte. Anzi, che sta aumentando sempre di più questo numero di avvocati penalisti. E con la loro organizzazione sono riuscito... Infatti, i fotografati sono clienti di questi avvocati che sono contro la pena di morte. E non tutti gli stati però hanno permesso, per esempio Texas che chiaramente non ha... Sai, la pena di morte è un grande potere per chi la gestisce.
0: Dall'idea alla realizzazione finale ci vollero 3 anni, perché dovevamo contattare gli avvocati attivisti contro la pena di morte, ottenere le autorizzazioni necessarie, fronteggiare dinieghi e rinvii. Noi chiedevamo di entrare nel braccio della morte per realizzare un catalogo di moda, una roba assurda. Per superare i controlli di sicurezza, anche l'attrezzatura che potevo portare con me era minimale. Di fatto una sola macchina fotografica. Puzzava tutto di morte dentro le carceri. Ricordo perfettamente l'odore. Mi trovavo di fronte a una situazione medievale high-tech, pavimenti verdi lucidissimi, fotocellule ovunque, suoni di porte che si chiudevano alle mie spalle.
1: Ho fatto tutto un giro di 9 prigioni americane e il posto è una combinazione fra medioevo e tecnologia avanzata, dove queste celle hanno tutte le tecnologie possibili per tenere sta gente dentro e dall'altra parte c'è questa mentalità medievale di eliminare quelli che si pensa vadano eliminati per ragioni di giustizia. Secondo me la giustizia non è ammazzare la gente come principio.

Un paio di morituri poi sono stati scagionati, ma ricordo che la maggior parte di loro aveva perso le speranze. Mi chiedevano: a cosa serve un catalogo di moda? La verità è che il mondo della pubblicità mi aveva talmente stancato che immaginai un catalogo in cui i protagonisti fossero modelli che dovevano essere eliminati, che indossavano prodotti che non si potevano comprare, il massimo dell'assurdo del marketing. A proposito dello stesso problema, nel 2003 avrei girato il videoclip per una canzone che Enrico Ruggeri e Andrea Mirò avrebbero portato a Sanremo, Nessuno tocchi Caino si chiamava. Alla conferenza stampa di presentazione, al Teatro Ariston, portai un detenuto del braccio della morte che avevo fotografato prima che fosse scagionato grazie al test del DNA. Si era già fatto 19 anni di galera, questo poveretto. Là, a Sanremo, raccontò la sua esperienza in galera, il terrore che lo pigliava ogni singola volta che si spalancava la porta della sua cella. Gli avrebbero consegnato la lettera che fissava l'esecuzione? Altra domanda, si è commosso qualcuno in Italia? Ma figurati, la Ferragni, i suoi figli che ridono e piangono nel mega appartamento a City Life, è quella roba lì che commuove la gente. La mia battaglia a sostegno dei detenuti mi portò a collaborare anche con il parlamentare europeo Marco Cappato, il quale mi domandò se si potesse fare qualcosa contro la legge 88 del regime cubano che permetteva di imprigionare i dissidenti. Allora chiesi di procurarmi le foto della carta d'identità di quei carcerati. Ne collezionai una cinquantina, le ingrandii a dismisura, lastre da 1,50 per 1,20, aggiunsi nome e cognome in rosso, la scritta «Legge 88», e specificai i crimini per cui erano stati rispettivamente incarcerati. La vicenda mi colpiva perché coinvolgeva perfino persone che facevano parte del regime, che ci credevano al regime, e che magari per una critica, anche di poco conto, erano state condannate a 20 anni di prigione. Inizialmente abbiamo installato la mostra alla Facoltà di Architettura di Roma. Le lastre pendevano dal soffitto, aggrappate a un filo di nylon, e l'affluire delle persone le faceva girare, dando agli spettatori un maggior senso di immersione. Ogni tanto erano intervallate da una foto rossa di Fidel Castro. A un certo punto, dei comunisti iniziarono a contestare, a protestare. L'allora sindaco di Roma, Walter Veltroni, di presente, decise allora di salire su una volante della polizia per poi sparire all'orizzonte. Gli esponenti romani della sinistra dura e pura ci accusarono di essere al soldo della CIA. Spostammo la mostra a Palazzo Pitti a Firenze e più o meno ottenemmo le stesse reazioni. Poi Cappato allestì la mostra al Parlamento Europeo di Bruxelles. E lì fu un successo.

0: Lui è ovviamente Enrico Ruggeri, ne avete riconosciuto la voce sicuramente perché è stata anche una voce importante di questa radio, con Nessuno tocchi Caino, il brano di cui parla proprio Oliviero Toscani all'interno di questo racconto che vi ricordo è tratto dal libro Ne ho fatte di tutti i colori, vita e fortuna di un situazionista, pubblicato in Italia per mano sua, Oliviero Toscani, scritto da lui e pubblicato in Italia da La Nave di Teseo. Ecco, ora continuiamo però a raccontare una dei grandi lavori che ha fatto Oliviero Toscani nella sua vita, è stata anche quella di documentare una delle malattie, quella che è stata chiamata la malattia del secolo, e cioè l'AIDS. All'inizio degli anni 90 l'AIDS è ancora una malattia avvolta dal silenzio e dallo stigma, no? Si muore ma quasi mai davanti agli occhi della gente. Nel 90 una fotografa americana che si chiama Therese Frère scatta una foto destinata a diventare storica. David Kirby, che è attivista per i diritti dei malati di AIDS, è ritratto nel suo letto in un ospedale nell'Ohio ed è allo stadio terminale della malattia. Attorno a lui c'è tutta la sua famiglia. L'immagine richiama la pietà di Michelangelo, cioè un corpo che sta morendo sostenuto dall'amore dei suoi cari. La famiglia acconsente alla diffusione di questa foto perché vuole mostrare la realtà dell'AIDS senza filtri. Oliviero Toscani vede quell'immagine e decide di usarla in una campagna di United Colors of Benetton. Nessuno slogan, nessuna spiegazione, solo la foto. L'effetto è dirompente, la campagna viene accusata di sfruttare il dolore, in molti paesi viene censurata, ma per la prima volta l'AIDS entra nello spazio pubblico con un volto, un corpo e una famiglia, non come paura astratta, ma come esperienza umana e reale. Toscani sostiene che la pubblicità può e deve anche mostrare ciò che la società preferisce non vedere. Anni dopo la famiglia Kirby dirà di non essersi mai sentita usata. Quella immagine ha trasformato una morte privata in un atto di testimonianza. Quella è stata una delle campagne più controverse e potenti della storia della comunicazione, uno shock visivo che ha cambiato per sempre il modo di guardare una malattia. Ma nonostante siano passati oltre 30 anni da allora e ci siano maggiori cure e consapevolezza sull'HIV, questa malattia resta molto difficile da raccontare. Andate a vedere questa foto, se non la ricordate, sui nostri social, su Facebook e su Twitter, cercando Matteo Caccia racconta. Oltre a vedere la foto però continuate ad ascoltarci, perché ora è arrivato il momento di raccontare una storia che ci è mandata da un nostro ascoltatore, perché alla fine quello che facciamo anche in questa puntata speciale che lancia Eco, il video podcast che Radio 24 fa insieme a Sky, che è condotto da me e scritto insieme ad Anita Panizza, in cui raccontiamo in questo caso storie legate a Oliviero Toscani, ecco però in questa puntata, che comunque è il nostro programma radiofonico, vi raccontiamo anche le vostre storie, le storie degli ascoltatori, in particolar modo la storia di Davis, che ci ha mandato un'email che accompagnava la sua storia, che inizia così: vi scrivo per condividere una storia che porto con me da molti anni. È una vicenda vera vissuta in adolescenza che non ho mai raccontato pubblicamente. Preferisco rimanere anonimo, ma sento il bisogno di farla arrivare a chi, come voi, sa trasformare le esperienze personali in parole capaci di toccare chi ascolta. La storia parla di mio padre, della malattia, della paura e del silenzio. State con noi. Avevo 16 anni quando mio padre cominciò a perdersi. Non nel senso che si smarriva per strada, anche se a volte succedeva pure quello, ma nel modo più sottile e inquietante in cui una persona può sparire, dentro se stessa. Guidava la macchina e sembrava lontano, assente. Io lo guardavo e non lo riconoscevo più. Dimagriva, parlava poco, aveva lo sguardo stanco e un'aria che metteva paura, come se ogni giorno qualcosa in lui si spegnesse un po'. I medici non capivano cosa avesse. Continuava a fare analisi, visite, controlli. A casa la tensione era costante, ma nessuno diceva niente. Vivevamo sospesi come dentro una nebbia che non aveva ancora un nome. Io avevo 16 anni, mio fratello 14. Eravamo due ragazzi che cercavano di crescere in mezzo a un dolore troppo grande per la nostra età. Lui si chiudeva nel silenzio, io cercavo risposte, ma alla fine restavamo entrambi soli, ognuno con la sua paura. Finché un giorno arrivò quel referto, positivo al virus dell'HIV. Ricordo il silenzio, pesante come una pietra. Non c'era rabbia, non c'erano urla, solo il vuoto. E la paura, perché in quegli anni quella parola AIDS non era solo una malattia, era una condanna. Non solo per chi ce l'aveva, ma anche per chi gli stava accanto. All'inizio provai a confidarmi con qualcuno, con un amico, un adulto, chiunque, ma mi accorsi presto che parlarne era come scavarmi la fossa da solo. Dopo un momento di finta comprensione arrivava il silenzio, poi la distanza, poi il vuoto. La gente smetteva di salutarti, ti guardava in modo diverso e capì che dovevo tacere. Da allora ho imparato a portare tutto dentro. Ogni giorno tornavo a casa, guardavo mio padre e cercavo di comportarmi come se fosse tutto normale. Ma dentro avevo paura. Paura del contagio, paura del contatto, paura di un abbraccio. E quella paura mi ha ferito più della malattia stessa. Perché niente ti lacera come la distanza da chi ami. Anche mio fratello la viveva a modo suo. Non ne parlavamo, ma bastava guardarci per capirci. Eravamo due ragazzi con un segreto enorme e nessuno con cui condividerlo. Gli anni sono passati. Oggi ho tre figli. Cerco di farli incontrare con il loro nonno, Mariano, ma è sempre un equilibrio fragile. Lui vive un po' isolato e io cerco di rispettarlo. Ma dentro di me porto ancora quel nodo di dolore, quel silenzio che non si è mai sciolto del tutto. In tutto questo però non sono mai rimasto solo. Nei momenti più bui, quando non sapevo a chi rivolgermi, ho trovato una speranza che non mi ha mai abbandonato. Maria. E forse non è un caso che mio padre porti proprio il nome Mariano. Come se in qualche modo la Vergine avesse voluto lasciare in lui un segno, una traccia di sé, un filo di grazia da cui ripartire. Ogni volta che ho pregato con sincerità, ho sentito che qualcuno mi stava davvero ascoltando. Forse era lei, forse era anche lui. Oggi racconto questa storia non per esibizione, ma per liberazione. Per dire che dietro ogni malattia, dietro ogni stigma, ci sono persone che amano, che soffrono, che cercano solo di non essere dimenticate. Mio padre si chiama Mariano e questa è la nostra storia.
1: Strade in diretta.
2: Un rinnovato saluto a tutti voi. Sulla 4 Venezia Trieste si verificano code per incidente in direzione Trieste tra Cessalto e Porto Gruaro, in direzione Venezia code per incidente tra il bivio per la 34 e Palmanova e code per traffico intenso tra la Tisana e Porto Gruaro, code anche in uscita allo svincolo di la Tisana. Per un incidente sulla 10 Genova Ventimiglia si procede in colonnati a tratti per 7 km tra San Bartolomeo e Albenga verso Genova. In direzione Genova per consentire il recupero di mezzi si verificano code anche tra Imperia Ovest e Imperia Est. Infine sulla 12 Genova Rosignano si procede in colonnati per 4 km per incidente tra Recco e Genova Nervi verso Genova. Questi maggiori disagi al momento, Strade in diretta torna tra mezz'ora dopo.
1: Matteo Caccia racconta.
0: In questa puntata abbiamo ascoltato storie in cui una diagnosi, una condanna o uno stigma diventano una presenza costante, qualcosa che cambia il modo di stare al mondo, ma che non coincide mai del tutto con una fine. La storia che arriva adesso parte da quello stesso punto, il momento esatto in cui una parola cambia tutto. La protagonista è Elena Di Cioccio, che è attrice, conduttrice televisiva ed è stata una delle Iene. E questo racconto è tratto dal suo libro che si intitola Cattivo Sangue, pubblicato da Vallardi. Un racconto in prima persona che ci porta dentro all'istante della diagnosi, lo shock, il silenzio e il lungo lavoro necessario per continuare a vivere sotto quella che per molti resta una spada di Damocle. State con noi. E il dottore arriva. Pacato, con il suo volto liscio come un rettile albino, mi invita a seguirlo. Adesso mi sente questo stronzo, penso, mentre percorriamo i corridoi tinti di un verdino brillante troppo sfacciato per un ospedale. È già un'ora e mezza che sono in giro e non ho avuto le mie analisi. Adesso gliene dico quattro. Avverto che il dottore è a disagio. Io il disagio lo fiuto lontano un miglio. È la stessa tensione che avverto quando mio padre, tra un colpetto di tosse e un giro di parole, mi offre l'ennesima giustificazione per la sua abituale assenza. Già lo so che vorrà scagionare l'ospedale, farmi lo spiegone, battendo sul fatto che devo scusarli perché il servizio online è ancora in fase di sperimentazione, che stanno usando una versione demo criptata del server, che ancora ci stanno lavorando per sistemare alcuni bug di sistema e bla bla bla. Lui lo sa che adesso gli sbrocco. Appena entriamo nel suo studio nemmeno mi siedo e lo aggredisco, penso. Perché è inutile che fate i fighi con le scale mobili e il sito web ultramoderno se poi avete di fatto gli stessi servizi scadenti degli ospedali statali e bla bla bla. Ma non faccio nulla di tutto ciò. Intimamente soffro l'autorità del suo ruolo di medico. Soffro l'autorità in generale per via del mio senso di inadeguatezza primigenio. Mi dico che se solo volessi potrei fare chissà che. e che qui sono fortunati se non gli pianto un casino coi fiocchi. Vabbè, la faccio corta, Doc. La vedo in sbatta e non voglio sembrarle una pazza furiosa. Mi passi sti fogli che me ne vado a casa, dico. Sì, adesso le consegno tutto, signorina. Perché non si siede? Io. Ma va, non si preoccupi, sono tranquilla. Prima al desk con la tipa era per fare un po' di scena, mica sono arrabbiata. Poi io sono così, sono passionale, cioè, mi scaldo subito, sono rock. Si sieda. Perché? Vede, signorina, le devo parlare delle sue analisi. Pronuncia quelle parole con la calma autorevole di chi non ha paura, quel mood di chi ha scelto di prendersi cura della vita altrui tutti i giorni con rispetto, senza buttarla in vacca dando del tu. Immediatamente la mia Erin interiore si calma, torna cucciola, ubbidisce a quella voce seria e si predispone in attesa. Il dottore mi fissa, apre il fascicolo e mi rassicura sull'aspetto generale della mia salute. Anche lui, come tutti gli altri medici, rileva una lievissima anemia. Mi chiede se è normale. Rispondo di sì, genetica. Tutto nella norma. Anche mio nonno Umberto è così. Dottore, ma che succede? Chiedo. Lei è risultata positiva al test dell'HIV. Chi? Lei. Io? Sì, lei. Silenzio.

0: Signorina Di Cioccio, mi sente? Ha capito cosa le ho detto? Lei è risultata positiva al test dell'HIV. Se l'aspettava?
1: Io mi sono sentita umiliata quando ho ricevuto questa diagnosi, perché mi sentivo un'arma di distruzione di massa. All'inizio degli anni 2000, siamo ancora freschi degli anni 90, di
2: L'AIDS c'è e non si vede. Se lo conosci lo eviti. Se lo conosci non ti uccide. Noi, capito? Marchiati graficamente con lo stigma nel lune viola. Hai paura che le persone ti squalifichino, che non ti vogliono più bene, che se hai una malattia cronica che probabilmente ti porterà alla morte, ricevi affetto. Se manifesti la positività all'HIV, c'è l'incertezza.
0: Il panico è una palla incandescente che deflagra dal centro del mio stomaco. È lava invisibile che inizia a scorrere dall'ombelico. Mi attraversa il ventre, le anche, arriva fin dentro la vagina, fondendo tutto ciò che incontra in un unico pezzo. Prendono fuoco le mani, il lettino delle visite, tutta la stanza si incendia, i fogli del referto volano in aria, si liberano bianchi verso l'alto, si incurvano di luce rossa e fluttuano verso terra in leggeri frammenti grigi. In pochi secondi tutto quello che c'era prima non c'è più. Al suo posto cenere e un sordo brusio. Che pianeta è questo? Enola Gay, la bomba è sganciata, ma non doveva andare così. Silenzio. Le prendo un po' d'acqua, signorina, immagino che si senta sotto shock. Si prenda un attimo per metabolizzare. Respiri. Ecco, brava. Così. Beva. Mi dispiace, signorina, dico davvero. Grazie. Se lo aspettava? No. Capisco. No, non capisce, proprio non me l'aspettavo. Immagino che molti diranno così, ma davvero io non ho nessuna idea di come possa essere accaduto. Sono un integralista del profilattico, sono famosa tra le amiche per la mia mancanza di elasticità sull'argomento e la mia mancanza di elasticità in generale. Cioè, per me, senza gommino, non esiste attimo di erotismo fuori di testa che tenga. Sono fatta così, ho le mie regole ferree. Poi sono una maniaca del controllo. Non riesco proprio a lasciarmi andare se non mi sento sicura, ma... È sicuro, dottore? Sì, al 99%. Vede, i suoi esami non erano disponibili prima perché abbiamo dovuto rifare il test per avere certezza del risultato, oltre al fatto che il paziente

0: terapie antiretrovirali. Prendo la mia nuova vita, ringrazio e me ne vado. Il dottore, come un Paul Tibbetts della medicina, ha consegnato alla sua little boy la sua notizia bomba. Può solo testimoniare inerme la devastazione di cui non è responsabile, osservando le spalle incurvate di fresco di questa giovane donna avvilita che si allontana dal suo studio. Grazie a tutti quelli che rendono possibile questo programma: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Come vi dicevo in apertura, per quest'estate siamo alle 11 della mattina. Un grande saluto, un grande abbraccio va a Mauro Meazza e Deborah Rosciani, che ovviamente ritroverete qui puntualissimi a settembre. Ci sentiamo domani per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Visto l'incendio.
2: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
3: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
4: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
5: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
6: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro. Scegli Belfor.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo.
9: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
7: Ma hai prenotato?
9: No.
10: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
11: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: Mezzogiorno e un minuto.
16: GR24, il sole 24 ore.
15: Meloni e Piantedosi al cantiere della TAV in Val di Susa dopo gli scontri, fermati 4 antagonisti. Netanyahu domani vedrà Trump alla Casa Bianca e si opporrà al ritiro dell'IDF dalle zone di sicurezza di Gaza, Libano e Siria. Calcio, Pirlo non è più candidato a commissario tecnico della nazionale. Ancora una buona giornata da Valentina Furlanetto e dalla redazione di GR24. La Premier Meloni e il Ministro dell'Interno Piantedosi stanno effettuando un sopralluogo in Val di Susa dopo gli assalti in ottava di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. 4 antagonisti, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero, sono stati fermati nelle scorse ore. Le indagini ipotizzano il reato di devastazione. I 4 non sono italiani. Trump nega che la riduzione delle scorte di munizioni sia un problema nell'ambito della guerra contro l'Iran. Domani alla Casa Bianca l'incontro con il premier israeliano.
17: Il primo ministro israeliano è in viaggio per Washington, dove domani vedrà il presidente Trump alla Casa Bianca. Prima di partire, però, Netanyahu avrebbe informato i suoi ministri che gli Stati Uniti premono per il ritiro dalle zone

0: di sicurezza in Siria, Libano e nella striscia di Gaza, ma che lui si opporrà con tutte le sue forze. E mentre vanno avanti le operazioni di demolizioni dell'esercito israeliano in Cisgiordania, continuano anche le incursioni dei coloni. Trump nega che la riduzione delle scorte di munizioni sia un problema nell'ambito della guerra con l'Iran. Disponiamo, dice al Wall Street Journal, di molte più munizioni di chiunque altro al mondo. In ogni caso, al momento, Stati Uniti ed Iran lasciano spazio ai colloqui, ma il Ministero degli Esteri iraniano precisa: gli Stati Uniti non sono coinvolti nei recenti colloqui con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, si riunirà nel pomeriggio per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti allo studio del governo da giorni. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. La CGIL ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per chiedere di accertare se nella gestione del progetto del ponte sullo Stretto di Messina siano stati impiegati correttamente i soldi pubblici o se vi siano i presupposti di un danno erariale. L'esposto è firmato dal segretario generale Maurizio Landini. Ogni euro sprecato per il ponte è un euro tolto agli ospedali, alle scuole e alle vere infrastrutture di cui il Sud ha bisogno, ha detto il segretario della CGIL. Ho appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della nazionale italiana, lo scrive sui social Andrea Pirlo. Sentiamo.
2: Prima ancora del presidente Malagò, l'ufficialità l'ha data al diretto interessato. Una modifica breve ma sostanziale al messaggio su Instagram con cui in tarda serata Andrea Pirlo aveva provato a dare la sua versione dei fatti sulla polemica dell'accordo con il portale russo di scommesse Fonbet. Ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana, ha scritto Pirlo. Fuori dai giochi, dunque. Nel weekend la FIGC aveva analizzato carte e contratti per comprendere la natura dell'accordo e capire se ci sarebbero stati margini per superare il fuoco di sbarramento della politica e le perplessità anche di natura tecnica del mondo del calcio e dell'opinione pubblica. Pirlo non sarà il commissario tecnico. La partita ora si riapre, ma questa sarà una giornata intensa per Malagò, che dovrà anche fare i conti con la rabbia di Paolo Maldini e Leonardo. Erano stati loro a scegliere Pirlo. Maldini potrebbe fare a sua volta un passo indietro dal ruolo di direttore tecnico appena assunto, azzerando di fatto un mese di lavoro di Malagò, che in via Allegri incontra i protagonisti della vicenda, cercando una strada per uscirne. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E negli ultimi minuti è stato battuto dall'agenzia anche un commento del ministro per lo sport Andrea Abodi, che dice: la rinuncia di Pirlo alla panchina azzurra è una notizia che si commenta da sola, adesso c'è da recuperare una brutta figura. E c'è anche il commento dell'ambasciatore russo in Italia, Paramonov. Sincera e umana solidarietà è stata espressa dall'ambasciatore. Rattrista, dice l'ambasciatore, constatare che nonostante il suo contributo straordinario allo sport mondiale, lei sia oggetto di ostracismo da parte di un establishment da molti definito pseudo-democratico. Ed è tutto per il nostro GR, il prossimo appuntamento con le informazioni in diretta alle 13:00.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.

0: In vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ben ritrovati e soprattutto buona estate. Voglio dirvi una cosa, e ditela anche voi ai vostri amici, mi raccomando. Da oggi il risveglio cambia ora, ve ne siete accorti, e veste. Per le prossime settimane, infatti, Obiettivo Salute si prende una piccola pausa e lascia il testimone a In Vacanza con Obiettivo Salute. Insomma, non ci lasciamo mai. Questa però sarà l'occasione per riascoltare alcuni degli approfondimenti di questa stagione, che possono magari ancora essere preziosi per prenderci cura della nostra salute anche durante l'estate. E tra gli aspetti più importanti della nostra salute e del benessere anche in estate c'è senza dubbio la qualità del sonno. Dormire bene, lo sappiamo, aiuta a recuperare energie, a sentirsi più vitali, a vivere meglio le giornate. Per questo nella puntata di oggi parleremo di due temi che riguardano da vicino il riposo notturno. In realtà sono problemi: il russamento e quella sensazione di irrequietezza alle gambe che può disturbare il sonno. Due segnali diversi che il nostro corpo può inviarci durante la notte e che meritano la giusta attenzione per imparare ad ascoltarlo meglio e naturalmente a prendercene cura. Buon ascolto.

0: Allora, siete svegli? Dai, su, che è l'ora di iniziare la giornata, anche perché, come dice il proverbio, chi dorme non piglia pesci, ma attenzione, c'è anche chi dorme e non lascia dormire nessuno, o quasi. Vi siete riconosciuti? Avete riconosciuto qualcuno che frequentate, che dorme accanto a voi, che vi manda a dormire magari sul divano? Oggi parliamo di russamento. Prima o poi tutti russiamo? Lo chiediamo alla professoressa Carolina Lombardi. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno.
0: Bentornata.
1: Buongiorno a voi.
0: Direttrice, lei sorride, ma direttrice del Centro di Medicina del Sonno all'Istituto Uxologico San Luca di Milano e docente all'Università degli Studi Milano Bicocca, proprio qua vicino a noi. Professoressa, ma prima o poi, con gli anni, tutti russiamo?
1: Allora, non è detto che tutti, insomma, avremo nelle nostre notti questo rumore respiratorio, ma sicuramente l'età è un fattore di rischio, ed è un fattore di rischio soprattutto nel sesso femminile, perché nelle donne si inizia più frequentemente a russare dopo la menopausa.
0: Quindi lei da che parte sta, professoressa? Lei deve essere super partes, però si ricordi.
1: Io sono assolutamente super partes, ecco, assolutamente.
0: Però, ecco, perché noi oggi parliamo di russamento? Perché è un tema che viene spesso, è oggetto sempre delle solite battute, anche tra amici, no? Guarda, non riesco a dormire, russa lei, russa lui, è colpa tua, è colpa mia. Però dobbiamo portarci un po' attenzione, quindi se il nostro compagno di letto ci dice no, guarda, attenzione che diventa difficile con te dormire perché hai sempre, sembri un trattore, un po' noi ci offendiamo naturalmente e diciamo no, ma non è vero, la posizione, che cosa dici? Però alla fine prestiamo orecchio. Perché dottoressa, perché professoressa Lombardi?
1: È verissimo, no, quello che sottolinea è fondamentale, perché molto spesso quando il nostro compagno di letto o la nostra compagna di letto appunto ci dice un po' infastidita che l'abbiamo tenuta sveglia o tenuto sveglio perché stavamo russando, noi lo viviamo, come diceva giustamente lei, un po' come una rivendicazione ingiustificata. In realtà è un campanello d'allarme molto importante, quindi dobbiamo sempre ascoltare chi dorme vicino a noi da questo punto di vista, soprattutto perché il russamento è comunque un indice che l'aria passa con un pochino più difficoltà attraverso il naso e soprattutto attraverso la nostra gola. E quando questa difficoltà diventa particolarmente importante, possono comparire anche degli episodi che si chiamano apnee notturne. E le apnee notturne sono potenzialmente una causa di un sonno non buono di notte, quindi possono causare poi sonnolenza durante il giorno, ma possono essere soprattutto un fattore di rischio cardiovascolare importante. Quindi il russamento di notte non è, un po' come si pensava nella tradizione popolare, un segno che stiamo riposando profondamente, che stiamo dormendo profondamente, ma anzi a volte può essere proprio un campanello d'allarme che il nostro respiro di notte non è così buono come dovrebbe.
0: E allora, professoressa Lombardi, in questo primo mattino alle persone che sanno di russare, ne hanno preso consapevolezza, oppure si sentono ripetere guarda che tu sembri un trattore, ma che versi fai, ma non è possibile dormire con te, quali sono le indicazioni e i suggerimenti che lei si sente di dare? Già di primo mattino così siamo belli freschi.
1: Già di primo mattino, ecco. Esatto, belli freschi. Ecco, questo è appunto un'indicazione importante, cioè se ci dicono che russiamo, ci accorgiamo di russare, ma ci sentiamo svegli e riposati al mattino, questo può essere un peccato veniale, nel senso che se la sensazione di aver riposato rimane comunque buona, è meno probabile che il russamento si associ a un problema respiratorio più intenso. Quindi può avere dignità comunque di una presa in carico, perché anche solo come elemento sociale, voglio dire, possiamo avere la volontà e il desiderio di correggere il russamento, ma se il russamento non è associato al mattino alla sensazione di non essere del tutto riposati, non ci svegliamo con la testa pesante, il mal di testa, durante il giorno funzioniamo bene e non abbiamo durante la notte la sensazione di svegliarci tante volte, soprattutto con la sensazione di non aver respirato bene, appunto possiamo essere di fronte a un russamento semplice. Viceversa, se non ci riposiamo a sufficienza, la mattina ci svegliamo stanchi, di giorno facciamo fatica a fare le cose che dobbiamo fare, ci alziamo tante volte per far pipì durante la notte e abbiamo dei risvegli con l'impressione del cuore che batte forte o comunque di non aver respirato abbastanza, allora questi sono tutti segnali che ci dobbiamo rivolgere a un medico specializzato in disturbi del sonno, soprattutto specializzato in disturbi respiratori del sonno.
0: Professoressa Lombardi, nelle donne sembra, ho letto uno studio molto bello, sembra che questo problema fatichi a essere riconosciuti, perché i sintomi vengono letti come stress, esaurimento, ma magari no, la fatica, quando lei parlava della difficoltà, no, al mattino a carburare, noi pensiamo magari perché sono più stanco, e anche perché le donne si difendono dicendo beh, ma io russo poco, si sente poco il mio russo, vero, ha un suono meno fastidioso, sì, del tuo. Ecco, adesso senza entrare in tutte le sfumature, cioè, è vero che c'è questa disattenzione, questa poca attenzione nei confronti del russamento nelle donne? Siamo anche noi poco consapevoli?
1: Sicuramente è verissimo che il respiro di notte nelle donne è diverso rispetto a quello maschile, e quindi quando parlo di respiro parlo anche appunto di potenziale russamento e apnee notturne. Questo è diverso per delle ragioni biologiche, quindi la stimolazione ormonale ovviamente è differente, la conformazione del corpo è differente, e questo protegge la donna dai disturbi respiratori nel sonno sicuramente almeno fino alla menopausa. Quindi ci sono proprio delle ragioni biologiche che rendono di notte il respiro fatto in maniera differente nell'uomo e nella donna, e poi ci sono delle ragioni culturali e sociali, cioè il russamento viene sempre vissuto un po' come un sintomo maschile, quindi la donna, sì, lo racconta meno di frequente o in qualche modo lo sminuisce in termini di intensità e di frequenza. E poi i sintomi nella donna vengono proprio letti in maniera differente, quindi tutto quello che è risveglio con sensazione di mancanza d'aria letto nell'uomo, riferito dall'uomo, diventa nella donna la sensazione di un sonno ininterrotto, un sonno irregolare, quindi più un qualcosa che magari ci fa pensare a un problema di insonnia più che al respiro. E lo stesso la sensazione di ristoro, la donna legge meno bene lo svegliarsi poco riposata, perché culturalmente appunto lo attribuisce magari alla necessità di accudimento dei familiari, certo, all'accudimento dei figli, alle cose da fare, all'essere andata a letto tardi perché ha dovuto finire di fare delle cose in casa e così via. Quindi è vero tutto quello che diceva lei, quindi sia per ragioni biologiche sia per ragioni culturali la donna si accorge più tardi, o spesso proprio non si accorge finché magari non vengono fuori delle complicanze più importanti come l'ipertensione arteriosa, non si accorge del russamento, non riferisce disturbi respiratori.
0: Professoressa Lombardi, chi si riconosce o riconosce la persona che gli dorme accanto di notte, che cosa deve fare? Innanzi, lei ha detto rivolgersi al proprio curante, poi a un esperto di medicina, esatto, del sonno e problemi respiratori. E poi da lì che cosa succede? Perché è importante non trascurare questo aspetto?
1: È importantissimo perché prima di tutto va misurata l'intensità di questo aspetto, soprattutto l'intensità e la severità delle eventuali apnee ostruttive nel sonno, e questo si fa con un esame che si chiama polisonnografia. La polisonnografia è la registrazione della nostra funzione respiratoria e cardiovascolare durante la notte, durante il sonno. In alcune circostanze bisogna proprio anche misurare il sonno, ma sono un po' la minoranza, diciamo, delle situazioni. Quindi la registrazione dell'ossigeno nel sangue, della frequenza cardiaca, dei movimenti respiratori durante la notte ci permette di dire se siamo di fronte a un russamento e basta, o se siamo di fronte a un russamento associato a delle apnee, e ci fa dire quanto sono gravi, quanto sono associate alla riduzione di ossigeno nel sangue, quanto sollecitano il nostro sistema cardiocircolatorio. E a quel punto, soprattutto se ci troviamo di fronte anche a dei sintomi che vanno a impattare nell'arco della giornata la nostra qualità di vita, bisogna scegliere una terapia che può essere diversificata a seconda delle ragioni per cui si sta russando e dell'intensità del disturbo respiratorio respiratorio e quindi deve essere proprio personalizzata.
0: Grazie, allora facciamo un attimo di pausa e poi torniamo di nuovo insieme, io vi aspetto.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Trieste. Si procede in colonnati per incidente tra Cesalto e Porto Gruaro in direzione Trieste. Sulla 4 nel tratto Torino-Milano per un veicolo in fiamme si verificano code a tratti tra Novara Ovest e Biandrate in direzione Torino. Code di 8 km per incidente sulla 12 Genova-Rosignano tra Recco e Genova Nervi verso Genova. Sempre sulla 12 per un veicolo in avaria si procede in colonnati tra Rapallo e Chiavari in direzione Livorno. È tutto per questo appuntamento. Strada in diretta torna alle 13.45 circa dopo.
2: Vacanza con Obiettivo Salute.
0: Eccoci di nuovo insieme e restiamo, come anticipato, nel mondo del sonno, perché dietro una notte agitata non ci sono soltanto stress o cattive abitudini. A volte il problema nasce dalle gambe, con quella irresistibile necessità di muoverle che rende difficile addormentarsi e quindi riposare bene. Vediamo insieme al nostro esperto di cosa si tratta e perché succede.

0: che dobbiamo muoverci, far andare le gambette, si esce, si inizia la giornata, si inizia la settimana. Mi sembra che questo è proprio, vero? È il brano giusto. Muoviamole le gambette, diamoci, come si dice, la solita mossa, però l'importante è che le gambette di notte ci lasciano tranquilli. In linea con noi oggi per rispondere a tutte queste nostre curiosità, ma soprattutto anche per fornirci spiegazioni e indicazioni, abbiamo il piacere di avere il professor Bruno Colombo, dirigente neurologo al San Raffaele di Milano e docente all'Università Vita Salute. Buongiorno, grazie e benvenuto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Partiamo da una situazione molto frequente. Allora, si arriva il momento di andare a letto, siamo belli, stanchi e morti, cotti, pronti per addormentarci, e invece improvvisamente le gambe sembrano non essere dello stesso parere.
1: Questo bisogno di muovere gli arti non è solo bisogno di muovere, ma anche, come diceva lei, una sensazione spiacevole, dolore, brividi, eccetera. Allora, prima cosa è escludere che sia una cosa dovuta ad altre problematiche, cioè questa sindrome, questa patologia può essere secondaria ad altri problemi. Quindi, primo, un neurologo che capisca, che faccia diagnosi, che soprattutto dica non c'è niente dietro. E cosa può esserci dietro? Allora, fondamentalmente, un'anemia, carenza di ferro, quindi questo è veramente molto, molto importante valutarlo, quindi essere certi che quella persona non abbia in atto una forma anemica.
0: E lì basta un esame del sangue, no?
1: Certamente, come anche altre due condizioni che possono essere correlate, l'insufficienza renale e il diabete, quindi anche lì esami del sangue sono sufficienti per poter dire se questa persona ha una forma secondaria.
0: Ma scusi, perché, professore, l'anemia, l'insufficienza renale, il diabete hanno a che fare con questa frenesia delle gambe? Che cosa li lega?
1: Ma li lega un fatto molto particolare, cioè che queste condizioni mediche vanno ad alterare una sostanza, un neurotrasmettitore che nel nostro cervello che si chiama dopamina, e questa sostanza è quella che controlla, che comunque genera il controllo dei movimenti. Ovviamente se l'anemia, l'insufficienza renale provocano una riduzione, una variazione di questa sostanza, diventa più facile che compaiano disturbi del movimento, fra questi la sindrome delle gambe senza riposo. Un miglioramento si è visto anche se il paziente fa un bagno caldo prima di dormire.
0: Dai.
1: Questa è una cosa estremamente semplice, semplice, ma che può essere di grandissimo aiuto. Quindi, capendo intanto lo stile di vita, possiamo intervenire su questo. Capire se poi la condizione diventa ripetitiva, diventa per il paziente estremamente disturbante, abbiamo anche dei farmaci. Abbiamo dei farmaci che sono specifici per questo tipo di patologia, e uno fra questi, che si chiama pramipexolo, sono ormai decine di anni che si usa, certamente estremamente valido, utilizzandolo proprio alla sera prima di coricarsi.
0: Professore, continuiamo a raccontare che cosa combinano le nostre gambe mentre dormiamo, quindi perché e come interrompono il nostro sonno. Una di queste è quella sensazione, immagino che l'abbiamo provata quasi tutti, di avere la sensazione, stiamo dormendo, abbiamo la sensazione di inciampare, come se inciampassimo dal marciapiede, solitamente nelle prime fasi del sonno, no? Nella fase un po' dell'addormentamento. Che cos'è questo movimento involontario che ci fa un po' sussultare?
1: Ma dunque, prima di tutto è una forma benigna, bisogna considerarla come una parasonnia, viene chiamato, cioè un disturbo del sonno, ma che non è provocato fortunatamente da delle lesioni al sistema nervoso. Ed è in realtà solo una contrazione involontaria dei muscoli, proprio in fase di addormentamento. Nel momento in cui noi ci addormentiamo c'è una lenta perdita di forza muscolare, ma chiaramente legata all'addormentamento stesso. Quando i muscoli non sono del tutto rilassati, quindi quando qualcuno è completamente rilassato, pronto per il sonno, qualcun altro no, una contrazione di questo tipo involontaria dà quel sussulto, quella sensazione proprio di essere sbalzati fuori dal letto, come diceva giustamente lei prima, di inciampare quasi. E anche qua le cause che possono provocarlo sono più o meno le stesse che avevamo visto prima per la sindrome delle gambe senza riposo, cioè è più frequente che possa comparire se si viene da una giornata perfettamente vissuta nel modo degli anni 2000, cioè stress a tutto andare, oppure se si è bevuto moltissimo caffè, soprattutto di sera. Quindi le cose migliori sarebbero ovviamente limitare per quanto possibile lo stress, ma limitare soprattutto l'uso di caffeina. Un'altra cosa che si è visto è che può dipendere molto anche dal fatto di avere fatto qualche allenamento pesante la sera, quindi quello che io consiglio sempre è: se dovete fare palestra pomeriggio va benissimo, ma la sera tardi è forse meglio pensarci, perché il rischio è quello poi dopo di incorrere a questi disturbi del sonno.
0: E di addormentarsi anche con maggiore fatica.
1: Senza dubbio.
0: Professore, le è mai capitato di svegliarsi per un dolore terribile al polpaccio, come se qualcuno ti mordesse proprio lì? È il crampo, così noi lo chiamiamo, non so se lo chiamate così anche voi.
1: Si chiama così, si chiama crampo muscolare.
0: Crampo, certo. Muscolare, ecco. Anche lei è capitato?
1: Come no? Un ex sportivo, mi è successo tantissime volte. E allora la cosa migliore da fare tecnicamente è quella di prendersi il piede e tirarlo verso di sé. Quindi questo fa in modo che vengano distesi i muscoli che sono contratti al lato del crampo. Ma c'è da capire più che altro perché viene il crampo.
0: E poi di notte.
1: Viene per cause che sono molto molto diverse fra di loro, ma fondamentalmente la prima è la stessa che si diceva prima per il sussulto, cioè se uno ha fatto molta attività fisica, ha quindi perso molti liquidi, ma soprattutto ha perso molti minerali, e la carenza soprattutto di magnesio e di potassio è quella che può rendere più frequente la comparsa di questi crampi. Quindi attività fisica, anche qua attenzione, di sera può comunque provocare crampi. Seconda cosa, il fatto che il paziente usi per esempio farmaci particolari tipo i diuretici, anche questi possono provocare perdita di liquidi eccessive e quindi poi la comparsa anche dei crampi. Più raro è il fatto che possa succedere in corso di altre patologie, per esempio l'ipotiroidismo, cioè se uno soffre di una difficoltà di funzionamento della tiroide è possibile che possa avere crampi più frequentemente di chi invece non ne soffre.
0: Ma professore, in estate sono più frequenti?
1: Sono più frequenti proprio per questo, perché il fatto di disidratarsi, quindi di perdere liquidi, non è solamente legato al fatto di fare sforzi, ma anche di sudare. Certo. Quindi se io in estate ovviamente sudo molto di più, perdo molti più liquidi, perdo molte più sostanze minerali ed è molto più frequente che possa capitarmi. Tant'è che il modo migliore per poter evitare questo è ovviamente bere molta acqua, e questo in estate è un must, cioè non è possibile bere meno di 2 litri di acqua al giorno, in estate soprattutto. Un altro piccolo trucchetto è di fare un po' di stretching prima di coricarsi. Terzo piccolo trucchetto, se possibile, dormire con le gambe un pochino più sollevate, perché anche certe posture obbligate che uno prende durante il sonno, magari con le gambe un pochino piegate o altro, fa sì che il muscolo si possa contrarre e che il crampo derivi proprio da come uno dorme, cioè dal modo sbagliato di atteggiarsi durante il sonno. Quindi gambe un pochino sollevate, un po' di stretching e bere molta acqua, questo sicuramente limiterà la possibilità che compaiano i crampi.
0: Grazie per la vostra attenzione. In vacanza con obiettivo salute termina qui. Noi ci sentiamo comunque tutti i giorni, quindi domani anche alle 6:30 del mattino e anche dopo il GR delle 12. Grazie, per oggi è tutto, buona giornata dalla vostra Nico. State bene.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
2: Vi presenta Borse in diretta.
3: Le quotazioni del petrolio scendono, $88,9 a Londra, $82,9 a New York, e tutto questo in questa inizio di settimana aiuta le borse europee a partire bene. Parigi più 0,76%, Francoforte più 1,63%, molto positiva anche la situazione in Asia questa mattina, Milano in rialzo dello 0,84% grazie ad Amplifon più 3,40%, Brunello Cucinelli più 2,6%, rialzo di 2,5 punti per Buzzi e Ferrari, mentre in discesa inevitabilmente troviamo i titoli del settore petrolifero. Eni meno 3,7, meno 1,7% per Tenaris. Per ora è tutto.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento. Centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Anche in questa nuova stagione li invitiamo a Radio 24, uno a uno. Oggi con noi un ragazzo che ha un numero impressionante di follower, recita, imita, dà la carica a tutti.
2: Eccolo qui.
3: Ciao, eccolo qui.
2: Allora, no, sono contentissima. Allora, questa seconda stagione di TikTokers parte col botto. Ciao. Parte con Chiro Ebra che ha 3,4 milioni di follower.
3: Hai visto quanti?
2: Mi fa paura solo a dirlo. Adesso proprio devi raccontare come si fa.
3: Super volentieri.
2: Andiamo.
4: Hola, oggi vi porto con me mentre registro un altro video. Sto registrando le clip di questo personaggio che lo conoscete benissimo, si chiama Grace. Qua, così. Vi piace? Tutto qua. Un po' nelle campagne. Anche se non siamo nelle campagne, siamo sotto casa mia. Ok, cominciamo a registrare.
2: Allora, Chiro, classe 2004, quindi un bambino giovanissimo, il tuo sembrerebbe un nome d'arte, lo è in parte, nel senso che hai abbreviato nome, abbreviato cognome, che in effetti sono un po' complicati. Chiro Ebra funziona benissimo.
3: In realtà ho avuto molta difficoltà all'inizio, perché tipo volevo scegliere un nome che fosse tipo, capito, tipo Museruola,
2: così.
3: Però ho detto forse non è il caso, cioè magari facciamoci conoscere per il mio nome. E poi ha funzionato.
2: Come e quando hai iniziato? Una domanda retorica, lo so.
3: No, ho iniziato durante la pandemia.
2: Sai perché ti dico che lo so? Perché durante tutto il primo anno, la prima stagione, i TikTokers in tanti ce l'hanno detto. Cioè, molto giovani, pandemia, ritrovarsi da soli e cercare un modo per interagire col mondo.
3: Sì, in realtà è stato anche un'occasione per, secondo me, riflettere più su se stessi, su ciò che si vuole fare. E in quel periodo io ero anche al liceo, ero in DAD, didattica a distanza, però oltre allo studio non avevo nient'altro da fare perché non potevo uscire di casa. Quindi ho detto, ok, buttiamoci su questa cosa perché ho un qualcosa da fare ed è diventato un lavoro. Cioè, mai avrei pensato davvero.
2: Cosa pensavi tu?
3: Pensavo che cioè sarebbe finita lì, nel senso, perché ho avuto un riscontro positivo fin da subito in realtà, però cioè, uno dice ok, le meteore finiscono, si spengono subito, e invece con la costanza la cosa si è evoluta ed è entrata nella mia quotidianità.
5: Listening test. Choose the best answer. A.
6: Hi B. I'm so excited.
5: B.
7: Hi Caroline. Extrangle ben dendere day.
8: Ma tu hai capito qualcosa di quello che hanno detto?
9: No.
8: E allora perché stavi scrivendo?
9: Ho scritto delle cose a caso, magari becco la risposta giusta.
5: Listen again.
6: Hi B.
9: No, senti, non ho capito niente, me ne vado.
2: Cosa pensavi di fare da grande? Poi ti chiederò alla fine che cosa vorrai fare da grande. Ma cosa pensavi in quel momento?
3: Cioè, dopo gli studi?
2: Già solo dopo gli studi?
3: Volevo fare... volevo continuare a studiare e diventare professore. Perché, vabbè, io a scuola ho avuto un'esperienza un po' particolare. C'erano giorni in cui amavo andare a scuola, giorni in cui odiavo andare a scuola, e quindi mi ero promesso che volevo diventare professore per utilizzare il mio metodo di insegnamento, ok?
2: E per appassionare i ragazzi.
3: Esatto.
2: Professore di cosa?
3: Mi piace tanto la letteratura italiana.
2: Bello, perché io devo dirti che mi sono molto divertita a vedere le tue imitazioni della professoressa di francese, soprattutto. Io l'ho fatto per poco tempo, ero una
3: professoressa di francese?
2: Sì, terrificante.
3: Oh wow!
2: Però non era, ero peggio delle tue imitazioni.
3: Ti do trovare prof, allora.
2: No, meglio di no. Hai subito trovato il tuo stile? Hai subito fatto quello che poi ti ha caratterizzato?
3: No, non ho iniziato subito come sono adesso. In realtà ci sono state tante varianti negli anni che poi si sono evolute e ora sono quelli che sono i miei format principali. Però ci sono format che, diciamo, sono serviti secondo me a farmi conoscere più come personaggio. cioè adesso chi mi segue dal 2020-2021, c'era un periodo in cui io urlavo in camera, dove tipo metà duetto e tagliavo delle caramelle e tipo urlavo così.
2: Se adesso mi sono calmati.
3: No, i miei genitori sono traumatizzati.
2: Ah, ecco.
3: Sì, sì, sì, traumatizzati. Però hanno imparato a gestire questo trauma.
2: Ok, okay. Vabbè.
3: No, a parte gli scherzi, erano un attimo... hanno sempre cercato di capirmi e si sono resi conto che sono disadattato, disagiato anche. Però sono contenti, diciamo, perché vedono che mi rende felice come cosa.
4: Ah, ma buongiorno, signorino. Buongiorno, mi ero dimenticata che esistesse questo ragazzo. Quasi quasi non ti riconoscevo, sai? Sei più...
10: Sono cosa?
4: Oh, no, ormai non dico più niente perché questi giovani di oggi si offendono per tu. Ma dimmi, ti sei fidanzato?
10: No, non cerco nessuno per ora.
4: Questa è la scusa che usano tutti perché non vogliono fidanzarsi. Dovete mettere famiglia! Natasha, tu sei fidanzata?
10: Sì, ho trovato l'amore.
4: Ma le ragazze di oggi vanno con il primo che passa? Non ho capito. Tu quindi vivi ancora con i tuoi genitori, no?
10: Sì.
4: Alla tua età io guidavo 7 camion, avevo 14 case e mi sposavo con le anguille e i coccodrilli.
10: Ma in che senso?
4: Prendete esempio.
2: Il tuo stile passa ad esempio per le interpretazioni, le imitazioni. Mi racconti come le costruisci? Cioè io mi immagino che magari tu già appunto quando hai iniziato, che eri nel pieno del liceo, non so, io ti immagino come uno che appunto imitava i professori, i compagni, così.
3: E allora in realtà io dico sempre che all'interno della mia persona non sono uno ma sono in 42.
2: Ok.
3: E di conseguenza ho utilizzato le mie 42 personalità, 42 si fa per dire, però le mie tante personalità inserendole all'interno dei contenuti. E questa cosa riflette anche un mio modo di essere, cioè io nella vita reale a me piace switchare e cambiare, nel senso che non sono mai sempre la stessa persona. Cioè un giorno posso essere Kiro, il giorno dopo posso essere Kiro però la seconda, e il terzo giorno posso essere Kiro però più in versione professoressa, quindi sono più tipo bacchettone, però sempre in modo leggero e solare. Sì, da piccolo imitavo tanto i miei cugini, mi è venuto in mente adesso, perché mi davano fastidio.
2: Ah, ok. Se hai offeso qualcuno per le imitazioni in genere?
3: Offeso?
2: Cioè tu non imiti persone precise, però magari... No, allora noi non lo sappiamo, ti stai imitando nella tua testa.
3: No, allora ti dico questo aneddoto velocissimo. La mia professoressa di italiano, che io amo, ho sempre amato, utilizzava delle volte l'intervallo, dei minuti dell'intervallo per fare lezione in più, no? Ma perché magari non riusciva a concludere l'argomento. Ci può stare, ogni tanto non lo faceva tanto. E una volta ho detto, ok, adesso la imito. E nel video ho fatto proprio un video dove imitavo la mia prof che ruba l'intervallo e noi alunni scocciati.
2: Ma eri ancora a scuola all'epoca?
3: Sì, ero ancora in quarta superiore. E la professoressa il giorno dopo aveva visto quel video e alla fine della sua lezione è suonata la campanella e mi fa Kirollos, comunque l'intervallo ve lo faccio fare, non ti preoccupare. Si è scoppiati tutti a ridere perché abbiamo capito che lei ha visto.
2: Vabbè,
3: visto,
2: dai, però non se l'è presa.
3: No, no, no.
2: All'intervallo. Vabbè, allora.
3: No, no, ho avuto la fortuna di essere in un ambiente scolastico comunque comprensivo, quindi.
2: Allora, a questo proposito, tu hai un pubblico anche molto giovane. Come è composto il tuo pubblico? Perché insomma, rispetto alle statistiche, avrai qualche indicazione.
3: Allora, la fascia d'età maggiore è 18-32.
2: Ah,
3: ho visto.
2: Comunque non
3: sì,
2: piccolissimi.
3: Ma perché secondo me chi mi seguiva è anche cresciuto.
2: Certo.
3: Cominciando dal 2020-21, 4 annetti se li sono fatti, quindi 4 anni fa, 2 anni fa, banalmente ti avrei detto 16-17.
2: Uh-huh. Quindi crescono con te.
3: Sì, e infatti questa cosa mi rende così così orgoglioso e fiero. Quando qualcuno mi ferma, non sempre, però delle volte mi dicono... Sei stato la mia salvezza durante la pandemia. Faccio salvate me, ragazzi. Salvate me. Vi prego che ho bisogno di salvezza. Però è così bello. Sì, è così bello.
2: Tra l'altro, tu, una cosa che a me piace molto, a proposito del fatto che tu urli, tu sgridi dai tuoi TikTok.
4: Oh, ti manca? Ha il tuo numero, sa dove vivi, sa dove esci, sa quando esci. Letteralmente ha tutti i mezzi necessari per raggiungerti e contattarti, eppure non lo fa. Questo vuol dire che non gli piace abbastanza. Ma tu scrivigli, mandagli un messaggino, visto che ti manca. Mi immagino lui che quando riceve la tua notifica fa così. Perché è così che farà! Svegliati!
3: Allora, io cerco sempre di, enfatizzando, dire però delle verità nei video.
2: Certo.
3: Anche nei contenuti sui professori, ma anche nelle tipiche scene di film. Il contenuto comico, che è quello principale, che magari porta visibilità, c'è sempre. Però a me piace sempre lasciare quel filo di verità che secondo me caratterizza anche molto. Cerco di lasciare anche il mio piccolo qualcosina alla fine.
2: È vero, è vero. Tra l'altro hai citato i film, fai anche le parodie dei film, delle o meglio non di un film preciso, di una pubblicità precisa, ti inventi le pubblicità, fai le... mi piace molto. Era l'acqua Dorotea.
11: Ho sempre pensato che bere acqua fosse sopravvalutato. Voglio dire, perché? Perché bere acqua quando ci sono così tante delizie in tutto il mondo? Dopo che ho provato acqua Dorotea, però, è cambiato tutto.
12: Sì.
11: Perché acqua Dorotea non è un'acqua normale. Già dal primo sorso ti senti in paradiso. Dorotea, l'acqua che ti rende una dea.
3: Infatti dopo, se volete,
2: non cercate la supermercato perché non c'è.
3: No ragazzi, solo in store selezionati. Certo,
2: ovviamente,
3: certo. E, però vabbè, abbiamo anche sempre acqua Dorotea che ti rende la dea. Abbiamo pasta Filomena, tantissimi prodotti che Angelica, lo yogurt Angelica è il mio preferito.
2: Angelica, no? Certo.
3: E, sai cosa, quelli sono secondo me dei contenuti, anche le tipiche scene di film. Io sono un cinefilo accanito, io guardo tantissimo, certo, cinema, sono appassionato e ho, secondo me, trasformato il mio bisogno di esprimere quello che so in qualcosa di comico. E la gente poi che mi dà riscontro è bellissimo, perché tipo, cioè, commentiamo insieme, mi dicono, eh no, ma questa scena di film che hai fatto l'ho vista.
2: Certo, l'hai azzeccata, sì.
3: Perché molte volte prendo spunto.
2: No, mi piace moltissimo. Allora, il tuo... Abbiamo parlato dei tuoi prodotti immaginari, ma parliamo di prodotti reali. Come gestisci il rapporto con i brand? Perché sono sempre una parte importante del, certo, lavoro comunque del creator.
3: Allora, cerco sempre di selezionare delle collaborazioni che possano risaltare la mia persona e che possano piacere anche a chi mi segue. E ho un bel rapporto, perché sento che con il tempo anche i brand hanno cominciato ad ascoltare molto di più i creator con cui si rapportano, e essendo consapevoli che comunque noi conosciamo il nostro pubblico e quindi un certo tipo di comunicazione magari può andare meglio che un altro tipo
2: magari
3: di comunicazione.
2: Magari all'inizio ti dicevano vorrei questo e ti dicevano anche cosa e come lo volevano.
3: Sì, tipo magari ti indirizzavano proprio un certo tipo di comunicazione. Che ti dico la verità, magari delle volte può anche essere necessario, perché un prodotto ha bisogno di un certo tipo di comunicazione magari più strong.
2: Certo, okay, certo. Ma lo chiedo perché comunque questo aspetto è un aspetto che riguarda la vita, certo, dei creator, come quello ad esempio del legarsi a eventi, anche mezzi tradizionali che comunque coinvolgono un creator, come inviato ad esempio,
3: sì,
2: Sanremo.
3: Che meraviglia.
2: Per te com'è stato arrivare a Sanremo e intervistare i cantanti?
3: No, è stato un passo incredibile. Più che altro intervistare e interfacciarsi con delle persone così talentuose e così attaccate al loro modo di lavorare che è così sublime, è incredibile, anche di ispirazione. Cioè, intervistando tutti gli artisti di Sanremo ho proprio percepito wow, nel senso... Poi io sono una di quelle persone che quando vede un qualcuno che fa la propria cosa si ispira, ok?
2: Ah,
3: non si abbatte.
2: Certo.
3: Di conseguenza mi ha permesso anche dopo l'esperienza di Sanremo di rivedere anche il mio modo di lavoro e incrementarlo con strumenti più miei, più ispirandomi anche a persone che comunque sono nel mondo dello spettacolo già da un bel po'.
13: La cosa più imbarazzante che ti è successa in pubblico?
14: In pubblico, proprio dire, proprio su un palco, cioè che non mi sono accorto che mi si erano strappati i pantaloni dietro. E il problema è che non avevo le mutande. Sì.
13: Oh mio Dio, sì, davvero?
14: Oh my God. E lo sai cosa ho detto in quel momento lì? Let's go.
2: Perché tu comunque nel mondo dello spettacolo, quello dei mezzi tradizionali, hai già fatto delle cose,
3: sì,
2: hai già fatto più cose,
3: sì.
2: Generazione LOL è stato il primo, adesso arriva una cosa molto importante, arriva una, tanto è uscito sui giornali, lo posso,
3: sì,
2: dire,
3: sì, certo,
2: serie internazionale che si chiama Maxton Hall. Beh, sono esperienze importanti.
3: Sono nella seconda stagione. Io, volendo diventare attore e lavorando tanto duro per questa cosa, per me è stata l'esperienza più bella che abbia mai fatto in questo momento. E vedere che adesso si sta concretizzando, cioè ancora non ci credo, ma anche quando uscirà proprio la serie sarò io lì in mezzo, non ci crederò. E poi vabbè, per un mese diventerà la mia personalità questa serie TV, però va bene.
2: E, vabbè, e d'altronde, se vuoi fare l'attore, quello
3: certo.
2: è. Quindi non te la faccio la domanda cosa vuoi fare da grande, l'attore.
3: Certo, l'attore.
2: E quindi quello ti...
3: È una cosa che riflette anche quello che faccio sui social media. A me piace interpretare tanti personaggi. Mi piace immedesimare, entrare nelle storie di altri. Ovviamente sui social lo faccio in modo parodia, però c'è proprio questo bisogno di scoprire. Perché poi, secondo me, se scopri storie diverse... vai ad arricchire la tua storia personale. Mm-hmm. E questa la trovo una cosa bellissima, oltre all'arte del recitare, dell'interpretare, che per me è l'arte migliore del mondo.
4: Smettila, smettila! Sei proprio un maschio.
12: Ehi, ciao, come stai?
4: Ciao, Paolino, ciao! Mi sa che è arrivata tua cugina.
12: No, sono io.
4: Oddio, ma sei tu?
12: Sì.
4: Scusa,
12: sì.
4: Sei la ragazza con cui si sta sentendo il mio Pao. Sì.
12: Già.
4: Sì. Ma come ti sei vestita? È una normale serata tra ragazzi.
12: Boh, mi piacevano questi vestiti.
4: Ti sei vestita così per Pao, di la verità.
12: No, per me stessa.
4: Te l'ho detto, a lui non piacciono le ragazze che si modificano così tanto la faccia. Lui vuole le ragazze acqua e sapone, ok? Più o meno come me.
12: È okay? Solo un po' di trucco e un vestito.
4: Però dimmi, qual è il tuo videogioco preferito?
12: Non gioco ai videogiochi.
4: Non giochi ai videogiochi?
12: No.
4: No, vabbè, io e Pao giochiamo sempre insieme la sera ai videogiochi.
12: Ah, wow.
4: Vabbè, allora non ti potrò invitare a casa sua per giocare. Mamma mia, che freddo. Ragazzi, qualcuno mi presta una felpina, eh? Pao!
12: Ne ho una io, se
4: no.
12: vuoi.
4: Pao! Me la presti tu la felpa?
12: Ok.
2: Ti faccio una domanda un po' strong. Quanto ha contato e conta per te essere bello?
3: È importante, secondo me, avere un certo tipo di estetica, ok? Però io voglio dirti una cosa che secondo me... È una frase che ho visto in un film, ok?
2: Sì.
3: Però dico così, l'ossessione batte il talento, ok? Adesso prendiamo come se il talento fosse essere belli, no? Ok?
2: Certo.
3: Questa frase.
2: È una caratteristica che possiedi.
3: Sicuramente aiuta. Però se una persona è davvero, secondo me, ossessionata da quello che vuole fare, in quello che è quello che vuole essere, ci arriva.
2: Voglio concludere un po' parlando del tuo lavoro, perché in tutta la prima stagione di TikToker abbiamo cercato di far capire quanto lavoro ci sia dietro i creator, quelli che un tempo chiamavamo solo influencer, adesso si capisce che invece fanno un contenuto creativo e quindi sono creator. Il tuo ritmo del lavoro?
3: Wow, ti dico la verità, io sono una persona che delle volte si trascura un po', nel senso lavorando o volendo creare cose, delle volte io non dico che non riposo, perché io quando riposo riposo, però è semplicemente io ho la mente così tanto stimolata, volendo creare così tanti contenuti, che se non li creo subito, questa cosa si trasforma in ansia.
2: Ah, accidenti, certo.
3: Cioè, ho lo stimolo di creare e devo farlo subito. E di conseguenza ho imparato però con il tempo che con la stessa capienza con cui io creo contenuti, la stessa capienza la devo dare anche al riposo. Infatti quando io riposo, ma proprio, cioè, che divento l'orso che va in letargo.
2: Quindi ti viene un'idea, la devi fare subito, però poi ti spegni.
3: Poi mi spengo un attimo, però se ce n'è un'altra la faccio subito dopo, cioè devo farla subito. Cioè mi viene in mente e devo farla.
2: Finirla, a un certo punto bisogna finirla.
3: Perché sai cosa? Staccare. Perché poi potrebbe non piacermi un'ora dopo o il giorno dopo.
2: Okay.
3: Perché sono una persona in continua evoluzione. Quindi
2: realizzare un'idea significa... girare, scrivere.
3: Scrivere è importantissimo.
2: Girare,
3: montare. Se faccio poi diversi personaggi, anche cambiarmi, quindi anche a livello di costumi.
2: Certo.
3: La scenografia anche, perché bisogna vedere l'ambiente dietro com'è, e che non sia troppo impegnativo in modo che distolga l'attenzione dal personaggio. E poi la parte di editing, che secondo me è quella più stimolante, perché io sono sempre curioso di vedere il risultato finale, quindi sono sempre lì. Voglio finire.
2: E tutto da solo?
3: Sì.
2: Un video al giorno, almeno?
3: Ultimamente sai che sì, però di solito sono un video un giorno sì, un giorno no, o delle volte anche mi prendo anche pause di 2-3 giorni e riprendo, perché prediligo la qualità, la quantità.
2: Il lavoro che c'è dietro è impegnativo.
3: È impegnativo, sì.
4: Questo è per aver lasciato che l'opinione che gli altri hanno di te ti influenzi come persona e... Questo è per non aver creduto nella tua persona. La gente parla, chi se ne frega! Se lasci che l'opinione che gli altri hanno di te ti influenzi, non crescerai mai come persona. Se invece ti lasci aperto alle esperienze e fai tutto ciò che la vita ha ad offrirti, li imparerai e crescerai. Sei d'accordo, vero?
2: Io non posso far altro che farti un, si dice, non ti scandalizzare, merda, per
3: sempre,
2: tutte
3: sempre
2: le cose belle che stanno arrivando. Mi sa che la prossima volta ti intervisterò come attore in qualche serie internazionale.
3: Diva di Hollywood.
2: Okay. Ma straordinario.
3: Grazie. Che piacere, grazie mille per avermi ascoltato e per queste bellissime parole.
2: Grazie.
3: È stato un piacere.
2: Alla prossima.
3: Allora,
2: come star internazionale, alla prossima.
4: Ok, raga, abbiamo finito il video. Spero che questo video dietro le quinte vi sia piaciuto. Io mi sono stradivertito a registrare questo video. Ovviamente il video originale di questo video dietro le quinte è già uscito sul profilo, quindi se vi va andate a vederlo. Io vi saluto, vado a farmi una doccia.
2: Allora, come sono stata felice di sapere tutto di te, anche se in realtà era come se sapessi già tutto.
3: Tutto
2: perché
3: mio
2: io
3: piacere.
2: Ti ho conosciuto e poi un po' di segreti di questi 3,4 milioni di follower.
3: È stato bellissimo, saputo. Davvero, è stato davvero
2: Sei
3: incredibile.
2: Bravissimo, torna a trovarci.
3: Grazie per avermi
2: ascoltato. Torna a trovarci.
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.

0: City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Buonasera, benvenuti a Smart City. Prevedere le traiettorie delle maree nere è uno di quei problemi che quando si presenta richiede agli scienziati di dare risposte rapide e con pochi dati a disposizione, che magari arrivano dopo. Allora, un team di ricercatori del Centro Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici ha mostrato come, condendo, diciamo, con un po' di intelligenza artificiale i modelli fisici oceanici che oggi vengono usati per fare questo tipo di calcoli, ne esca, diciamo, un piatto più saporito, fuori di metafora, miglioramenti fino al 25% nell'accuratezza delle previsioni. Allora, al di là dell'importanza piuttosto evidente di fare previsioni accurate sulla propagazione di uno sversamento di petrolio per poter intervenire in modo più rapido e più mirato, questa ricerca del CMCC è un esempio di come, miscelando sapientemente calcolo tradizionale e intelligenza artificiale, la ricerca scientifica stia facendo passi avanti in molti settori. Abbiamo raccontato casi di questo genere già altre volte. Ebbene, a dirigere lo studio pubblicato sulla rivista Ecological Informatics c'è Gabriele Accarino, ricercatore del CMCC e della Columbia University, che ci ha raggiunto. Eccolo qua, buonasera.
2: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti.
1: Allora, grazie. Intanto domanda, no? Quando bisogna fare questo tipo di previsioni, una macchia d'olio che si sta espandendo nel mare o nell'oceano, sì, quali sono gli aspetti più critici?
2: Sì, assolutamente, quindi questi modelli oceanici che simulano questo movimento della macchia di petrolio sono, dovete immaginarli come dei modelli complessi, dei modelli numerici complessi, che dipendono da tanti parametri. E su questi parametri, su alcuni di questi abbiamo molta incertezza. Alcuni di questi sono ad esempio il vento, come il vento incide sul movimento del petrolio, ma anche l'angolo di incidenza. Ecco, questi sono esattamente i parametri che nella nostra ricerca andiamo ad ottimizzare tramite un approccio di intelligenza artificiale.
1: Ecco, perché altrimenti andrebbero inseriti a mano da degli esperti che cioè sulla base della loro esperienza un po' a naso trovano questi parametri, poi verificano se funziona, un processo anche abbastanza complicato.
2: Sì,
1: lungo.
2: È un processo laborioso, quello che noi definiamo un processo di trial and error, cioè si prova, è un processo anche brute force a volte.
1: Finché non ci si azzecca, diciamo, ecco.
2: Esatto, non si ha un criterio di ottimalità ed è quello che noi abbiamo introdotto tramite questo approccio di intelligenza artificiale.
1: Mi sembra molto chiaro. Ecco, in generale, che cosa apportano di diverso questi due approcci, no? Il calcolo basato sulle leggi della fisica, eccetera, eccetera, e l'intelligenza artificiale, questa specie di intuito, diciamo, basato più sull'esperienza.
2: Sì, l'idea alla base è quella di utilizzare la conoscenza che noi abbiamo, la modellistica tradizionale del modello numerico, del modello oceanico, e di unirla a, diciamo, questo approccio di intelligenza artificiale che ci consente di trovare la combinazione ottimale di parametri affinché la macchia simulata sia più aderente all'osservazione.
1: Quindi voi continuate, certo, naturalmente a osservare come evolve, a capire se le vostre previsioni funzionano bene effettivamente.
2: Esattamente.
1: Ecco. E questo lavoro lo fa l'intelligenza artificiale, quindi, sostanzialmente, questo confronto e aggiustamento successivo dei parametri per cercare di essere più aderenti possibile a quello che accade.
2: Esatto, quindi l'intelligenza artificiale ci consente di andare a colmare quel vuoto di ottimalità che invece avremmo laddove i parametri sono scelti con un approccio brute force oppure di trial and error.
1: Certo.
2: Quindi con l'intelligenza artificiale riusciamo ad introdurre un criterio di ottimalità e quindi di ottimizzare questi parametri rispetto alle osservazioni del fenomeno.
1: Ci fai esempi di qualche altro settore a cui si può estendere questo approccio, se non direttamente il metodo che avete elaborato voi?
2: Assolutamente, basti pensare ad esempio a modelli numerici che simulano la circolazione di inquinanti in atmosfera o semplicemente modelli atmosferici. Ecco, tutti questi modelli dipendono da parametri sui quali, su alcuni di questi parametri, abbiamo una grossa incertezza. Quindi questo prototipo che abbiamo introdotto in questo, diciamo, per un contesto ben preciso, che è quello delle simulazioni del petrolio in mare, può essere sicuramente ampliato e sicuramente esteso ad altri modelli.
1: Quindi circolazione, no? Inquinanti in atmosfera, per esempio, no?
2: Esatto.
1: C'è una dispersione di inquinanti in atmosfera e la concettualmente è simile a una dispersione di petrolio in mare, per capirsi.
2: Esatto, esatto. Quindi l'importante è che abbiamo un modello numerico che, diciamo, che dipende da parametri sui quali abbiamo incertezza, e abbiamo anche delle osservazioni del fenomeno.
1: Va bene, grazie, grazie allora a Gabriele Accarino, buon lavoro.
2: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, Smart City torna domani.

0: sicurezza nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quest'estate c'è un modo molto semplice per fare bella figura.
5: Studiare?
4: No!
5: Ma come no? Leggere un'enciclopedia?
4: Ma no!
5: Ma allora guardare tutti i documentari che ci sono?
4: Ma chi è che lo fa? Basta ascoltare l'estate in 10 mosse!
5: Ogni settimana due ospiti, 5 consigli e 5 curiosità da raccontare sotto un ombrellone, durante una gita oppure davanti a una grigliata.
4: Dalle app di incontri alle galline, dal fantacalcio all'intelligenza.
5: Perché non si sa mai quando può servire sapere una cosa in più. L'estate in 10 mosse, Vademecum per stupire, con Giampiero Kesten e Gaia Grassi.
4: Vi aspettiamo dal 2 agosto, ogni domenica dalle 10 alle 11 su Radio 24.
1: Sono le 13.
6: GR 24, il sole 24 ore.

0: Val di Susa, Meloni e Piantedosi al cantiere della TAV dopo gli scontri. Condanniamo le violenze, dice Schlein. Il caro carburante pesa sulle vacanze degli italiani. Il Consiglio dei Ministri si riunirà oggi per varare un primo intervento. Incendi in Francia, le fiamme sono ancora fuori controllo nella Gironda, 220.000 evacuati. Calcio, Pirlo non è più candidato a commissario tecnico della nazionale. Ancora una buona giornata da Valentina Furlanetto e dalla redazione di GR24. Lo Stato c'è e non indietreggia, dice la Premier Meloni in visita al cantiere TAV in Val di Susa, dopo la guerriglia scatenata dal movimento antagonista sabato scorso.
1: Quattro presunti black bloc, tutti di nazionalità straniera, sono finiti in stato di fermo nell'inchiesta aperta dalla Procura di Torino sugli assalti di sabato scorso ai cantieri TAV in Val Susa, costati 123 feriti tra le forze dell'ordine e oltre 1 milione di danni. E sono almeno 450 gli identificati, mentre continuano i controlli nell'area del presidio organizzato dal movimento antagonista NoTav. Questo non è dissenso, questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata. L'esortazione rivolta anche alla magistratura della Premier Meloni, volata nel frattempo in Val Susa per incontrare maestranze del cantiere e agenti che lo presidiano, accompagnata dal ministro dell'interno Piantedosi, che intanto al Corriere parla di internazionale del disordine e dice: chi attacca la divisa attacca lo Stato. Non è terrorismo, ma sono reti paramilitari che vanno smantellate, gli fa eco l'ex presidente della Camera Violante. Dalle sinistre ambiguità e distinguo, attacca intanto il centrodestra, sottolineando l'assenza a 2 giorni dalle violenze di una nota della Dem Schlein, che infine arriva in diretta sulla 7. Abbiamo dato la nostra solidarietà agli agenti e condanniamo da sempre ogni violenza, senza esitazioni e senza tentennamenti, dice l'inquilina del Nazareno. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Bologna è una città ferita da quanto è successo al Pilastro, così il sindaco di Bologna Lepore durante la presentazione delle iniziative e cerimonie per la commemorazione della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Via libera della Commissione europea a un regime di aiuti di Stato da 300 milioni di euro a sostegno delle imprese di trasporto su strada che devono far fronte all'aumento dei prezzi dei carburanti causato dalle crisi in Medio Oriente. Il Consiglio dei Ministri si riunirà nel pomeriggio per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti in Italia.
2: Il caro carburanti è già caro vacanze nelle giornate clou per le partenze degli italiani. Questa mattina, secondo Staffetta Quotidiana, il prezzo medio in modalità self-service è pari a 1,982 euro al litro per la benzina, più 14 millesimi rispetto a venerdì, e a 2,185 euro al litro per il gasolio, più 24 millesimi. Con l'obiettivo di mitigare l'impatto dei rincari, il Consiglio dei Ministri si riunirà alle 17.30 per varare l'intervento ponte allo studio del governo da giorni. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio,

0: Successivamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile, quello appunto che finanzia un taglio delle imposte con il maggior gettito IVA incassato quando sale il prezzo del petrolio. Resta il tema delle risorse da reperire, tenendo conto che con i tagli applicati da marzo ai primi di luglio, il governo ha già speso 1,8 miliardi. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Italia di nuovo divisa in due da ieri sera a causa del blocco alla circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze.
2: Si è conclusa nella notte la posa del nuovo cavalca ferrovia di Ponte Alpino nel nodo ferroviario di Firenze. La nuova struttura, pesante oltre 550 tonnellate, è stata posizionata con una gru da 2000 tonnellate. Alle operazioni hanno assistito il ministro delle infrastrutture Salvini, i vertici delle ferrovie e il governatore della Toscana Giani. I lavori per ultimare l'opera si concluderanno alle 11 di giovedì 30 luglio. Fino ad allora resterà sospesa la circolazione ferroviaria tra le stazioni fiorentine di Campo di Marte, Rifredi e Santa Maria Novella. Nella prima parte della giornata non si sono registrate particolari criticità. Per i passeggeri dei Frecciarossa è in funzione un servizio di 6 navette gratuite scortate dalla Polizia Municipale, qualche disagio in più per quelli di Italo e dei treni regionali che per i trasferimenti tra le diverse stazioni, oltre alle navette, sono costretti ad utilizzare anche tram e autobus. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Veniamo alla Francia con una notizia appena battuta dall'ANSA. 3 feriti in un attacco con un coltello a Parigi, fermato un sospetto, così riferisce la prefettura della zona. Ovviamente vi daremo aggiornamenti nelle prossime edizioni, ma rimaniamo in Francia per parlare degli incendi. Le fiamme sono ancora fuori controllo nella Gironda.
3: La Francia è ancora lontana dal domare gli incendi che da giorni stanno devastando diverse zone del paese. Nella Gironda, dove arde il rogo più importante con 42.000 ettari andati in fumo e 220.000 persone evacuate, le fiamme hanno raggiunto i pressi di Bordeaux.
4: L'évacuation de Bordeaux n'est pas à l'ordre du jour.
3: L'evacuazione di Bordeaux non è all'ordine del giorno, ha detto a France Info la portavoce del governo, Maud Bréjean, senza escludere questo scenario per i prossimi giorni. Nella Gironda ci sono meno focolai attivi, ma le fiamme restano fuori controllo, ha dichiarato il responsabile del servizio antincendi, Wilfried Schneider, spiegando che la situazione è lontana dall'essere stabilizzata. In tutto il dipartimento sono andate distrutte 240 abitazioni, mentre 84 pompieri sono rimasti feriti. Gli incendi vanno avanti anche nelle vicine Land, nel Var, a sud del paese, e nel nord della Corsica. Una situazione di emergenza per la quale il presidente Emmanuel Macron ha convocato una cellula di crisi interministeriale. Il timore è che con l'aumento delle temperature previsto nei prossimi giorni, gli incendi possano moltiplicarsi, trasformando la Francia in una fornace. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
1: Per quanto riguarda l'Italia, l'incendio della vegetazione a Maratea in provincia di Potenza è sotto controllo, mentre proseguono le attività dei vigili del fuoco nel Gargano per fronteggiare l'incendio che sta interessando il territorio da ieri. Ora il calcio. Ho appreso ieri di non essere più candidato alla panchina della nazionale italiana, ha scritto sui social Andrea Pirlo. C'è da recuperare una brutta figura, il telegrafico commento di Andrea Bodi, ministro per lo sport. Solidarietà è stata espressa a Pirlo dall'ambasciatore russo in Italia. Sentiamo.
5: Prima ancora del presidente Malagò, l'ufficialità l'ha data al diretto interessato. Una modifica breve ma sostanziale al messaggio su Instagram con cui in tarda serata Andrea Pirlo aveva provato a dare la sua versione dei fatti sulla polemica dell'accordo con il portale russo di scommesse Fonbet. Ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana, ha scritto Pirlo. Fuori dai giochi, dunque. Nel weekend la FIGC aveva analizzato carte e contratti per comprendere la natura dell'accordo e capire se ci sarebbero stati margini per superare il fuoco di sbarramento della politica e le perplessità anche di natura tecnica del mondo del calcio e dell'opinione pubblica. Pirlo non sarà il commissario tecnico. La partita ora si riapre, ma questa sarà una giornata intensa per Malagò, che dovrà anche fare i conti con la rabbia di Paolo Maldini e Leonardo. Erano stati loro a scegliere Pirlo. Maldini potrebbe fare a sua volta un passo indietro dal ruolo di direttore tecnico appena assunto, azzerando di fatto un mese di lavoro di Malagò, che in via Allegri incontra i protagonisti della vicenda, cercando una strada per uscirne. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tutto per il nostro GR, l'appuntamento con l'informazione in diretta è rinnovato alle 16:00.

0: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Zanzara Tour, avanti tutta.
5: Io mi rassegno al peggio.
6: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
7: YouTube, l'intervista di Marta Cagnola.
8: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di RadioTube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Un disco solo in vinile, un tour, incontri con gli studenti. Succede a uno dei cantautori della nuova generazione, Santo Ianni. L'album si intitola Suona tutto male.
9: Sì, diciamo di sì. Spero di aver fatto un disco che suona molto bene, ma che parla di qualcosa che suona veramente tutto male. In realtà non è altro che quello che sono riuscito a scrivere guardando fuori dalla finestra in questo momento preciso della mia vita, ma soprattutto non della mia vita, ma di quello che succede ovviamente nella società e al di fuori da me come individuo. E devo dire che purtroppo mi sembrava corretto e giusto rappresentare la realtà per quella che è, non per forza questa volta edulcorando, cercando di dare per forza soltanto del sollievo, ma anche fotografando le distorsioni e le cose che effettivamente non funzionano.
8: È così, quindi, ad essere completamente stonata con il polistrumentista che suona male, però costa poco, eccetera eccetera, ogni ruolo professionale, ogni elemento della realtà alla fine è stonato, è quello che è stonato, sì, nella canzone.
9: È assolutamente così, è un'orchestra di persone che suonano tutte insieme, tutte male, tutti gli strumenti che non c'entrano niente l'uno con l'altro, ma alla fine tutto sommato però è così che funziona il mondo, e quindi in qualche modo è anche corretto cercare di orientarsi e cercare in qualche modo anche noi a volte di provare a intonarci agli strumenti degli altri per cercare di rendere tutto un po' più leggero e meno opprimente.

0: è comunque un album in cui non hai delle soluzioni, a volte scappi, a volte invece decidi di andare avanti a correre, però in qualche modo sei il primo a misurarti per cercare di trovare una via per comunicare con un mondo così impossibile.
1: Sì, sono un po' il primo della lista. A me piace stare nella mischia, nel senso che mi piace effettivamente mettere le mani in pasta e capire le cose partendo da me stesso. Mi sono reso conto, lavorando a queste canzoni, che molto spesso mi viene facile in qualche modo avere giudizio sulle cose e giudicare delle situazioni, poi però spesso mi sono reso conto, ovviamente scrivendone e analizzandole, che io ero parte del problema, che io ero dentro e che io ero in qualche modo fautore del complessivo che non funzionava. È molto stimolante riutilizzare le canzoni anche per fare questo tipo di cose, ossia una sorta di percorso personale anche di analisi e di critica verso noi stessi, per cercare di capire che siamo parte integrante dei problemi.
0: Anche perché, Donato, tu sei di una generazione di mezzo che si è trovata appunto con giovani completamente diversi, quelli più grandi completamente diversi. Nel tuo album si va dalle piazze piene alle conseguenze dell'11 settembre, ecco, un mondo che è cambiato velocissimo, e la tua generazione è un po' in mezzo.
1: È vero, è esattamente così, la mia generazione è un po' in mezzo, è rimasta un po' in mezzo, per certi versi credo possa però per esempio trovare un ottimo stimolo dalle nuove generazioni, che a mio parere sono quelle che, a differenza della mia, sono un po' più attive. Ovviamente tutto quello che è successo nell'ultimo periodo, anche le movimentazioni di piazza, hanno avuto veramente un grande spinta, un grande motore dai più giovani, è cosa per esempio che la mia generazione ha fatto molto poco, e io sono tra questi, ma allo stesso tempo però siamo anche la generazione che in qualche modo subisce le azioni di quelli che prima di noi potevano far sì che le cose andassero diversamente, quindi in qualche modo siamo anche quelli che possono mettere la lente di ingrandimento sui problemi.
0: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Santo Ianni. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Radio 24. La passione si sente. Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali. Le migliori puntate dell'anno.
1: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Con questa puntata diamo il via alla nuova stagione di Essere Avere. Siamo alla 20ª, ne siamo davvero orgogliosi. Siamo pronti a raccontarvi, come sempre, tutto quanto c'è da sapere sulle nuove abitudini di consumo e di vita, tutte le nuove tendenze in termini di prodotti, servizi, campagne di comunicazione, tutti i segnali del cambiamento economico, sociale e di costume che passano dal mondo del retail, del marketing, dei social media, per citare solo alcuni dei nostri territori di esplorazione. Nella convinzione che il mondo dei consumi sia una lente straordinaria per leggere la società in controluce. E come da tradizione, ad aprire le nostre riflessioni c'è il rapporto COP, consumi e stili di vita degli italiani, il rapporto che ogni anno racconta il carrello della spesa degli italiani e tutto quello che ci gira intorno.
2: Sono così felice che tu sia venuto. Stai benissimo, hai perso almeno
3: 45 kg almeno. Sai, potrei pubblicizzare qualche dieta.
2: Una torta?
3: Esatto, è senza grassi, senza zucchero e senza lievito. Una schifezza, buttala.
1: È una dieta per sottrazione quella degli italiani, secondo il rapporto consumi COP 2025, e non c'è nemmeno Brad Pitt a consolarci. Mi rivolgo ai fan di Friends per la citazione contenuta nella clip. Nel carrello della spesa, che torna a riempirsi, più 3,8% a valore, più 2% a volume nelle vendite della GDO del primo semestre 2025, in questo carrello, dicevamo, vince il fresco, frutta e verdura soprattutto, prodotti bio, pane, yogurt, olio, analcolici e i sostituti vegetali delle proteine, cresciuti, pensate, 10 volte di più della carne. Perdono la carne, appunto, i carboidrati, il sale, lo zucchero, gli snack e gli alimenti ultraprocessati. Cala la ristorazione, torna protagonista il cibo a casa, con il risparmio come driver d'acquisto per 4 italiani su 10, al supermercato che batte il discount, in quanto a crescita un prodotto su 4 viene acquistato in promozione, e per i consumi in generale si acquistano solo le cose indispensabili, si sceglie il second hand e si riparano gli oggetti. Nemmeno lo smartphone ha più il fascino di una volta, meno 2 milioni di pezzi venduti negli ultimi 2 anni, contro il boom invece delle bilance, vedi sempre alla voce salutismo. Del rapporto e delle riflessioni collegate abbiamo parlato con il suo curatore Albino Russo, direttore generale ANCC COP, Maura Latini, presidente di COP Italia, e con il direttore generale di COP Italia, Domenico Brisigotti.
4: Una nuova età del caos, dove abbiamo perso i riferimenti storici, il futuro non ha più dei punti di riferimento e gli italiani, come altri popoli del mondo, si ritrovano in un contesto in cui sanno che è tutto cambiato ma non vedono una prospettiva futura. Sappiamo che il crogiolo dei fattori di cambiamento di questi anni produrrà un nuovo equilibrio, ma non riusciamo a vederlo.
1: Tutto questo dal punto di vista dei consumi come si traduce?
4: Beh, sicuramente la guerra, le difficoltà economiche, il riscaldamento climatico, l'intelligenza artificiale premono sul sentiment del paese, mettono in difficoltà la serenità che gli italiani sin qui hanno con ostinazione difeso, e promuovono una nuova inquietudine, nuovi timori. L'inquietudine, il timore associato con una perdurante difficoltà dei redditi delle famiglie e soprattutto dei redditi da lavoro spingono sulle scelte di consumo delle famiglie. Tant'è che oggi consumare non è più elemento di gratificazione, non è più un elemento identitario di rappresentazione di sé, ma diventa invece una fatica quotidiana. Lo shopping è la componente dello stile di vita che più arretrerà nei prossimi 12 mesi.
1: Il carrello della spesa com'è cambiato, come sta cambiando in relazione a questo contesto?
4: Ci sorprende sempre come il cibo è un po' un'araba fenice che si ripropone nella sua centralità e trova sempre maggiori elementi di attenzione da parte dei consumatori. Oggi il cibo cresce nel carrello della spesa e si riduce invece al tavolo della ristorazione. È un cibo tutto orientato al benessere di oggi e di domani, alla linea delle nostre silhouette da un lato e agli anni che ci attendono. È una dieta della longevità, una dieta ipocalorica, una dieta che rispetta i valori ma soprattutto ridà identità all'individuo. Ciascuno sceglie il proprio stile alimentare e ne fa un elemento identitario. Meno smartphone, ma anche meno computer, meno tecnologia, più friggitrici ad aria, si compra più cibo fresco, lo si trasforma in casa, lo si fa appoggiandosi alla tecnologia. Ecco, in cima alle speranze che l'intelligenza artificiale ha generato nelle famiglie italiane, al primo posto c'è fare la spesa e cucinare al nostro posto.
5: Sicuramente le evidenze del rapporto sono particolarmente importanti perché ci rassicurano sulle scelte già fatte, ci indirizzano perché dal rapporto emerge una consapevolezza delle famiglie italiane di quanto serve pragmatismo, ma servono anche gli ideali, e quindi questa volontà degli italiani di risparmiare perché gli serve, perché il loro potere d'acquisto è diminuito, ma al tempo stesso anche di guardare con preoccupazione al riscaldamento globale e quindi pensare alla sostenibilità, al tempo stesso di volere un cibo, per fortuna, che vivono come un bene, come noi di Coop lo viviamo come un bene e non come una merce qualsiasi, e quindi non svilito da un prezzo ma dei contenuti valoriali importanti, ma anche volere che dentro il cibo ci siano quei contenuti funzionali alla loro scelta di dieta. Un cibo quindi diventa benessere, salute, ma anche una precondizione per la longevità. Ecco, quindi ci spinge a lavorare su questa doppia dimensione.
6: Finalmente, perché questo va detto, stiamo registrando un anno positivo, perché onestamente venivamo da una fase molto difficile. Questa positività che è stata generata dalle valutazioni che facciamo noi, insomma da questo cambiamento che abbiamo progettato tempo addietro, che finalmente è giunto a compimento nel corso del 25. C'è una diversa articolazione dell'offerta, quindi una marca privata che finalmente è ubiquitaria, è presente in tutte le categorie merceologiche, e un diverso impianto della nostra comunicazione e della, diciamo così, leva fondamentale poi che è quella della promozione. Quindi un diverso mix delle varie leve, naturalmente anche gli investimenti che sono stati fatti sui prezzi. Considerate che 2 punti di inflazione al pubblico non sono quelli che noi abbiamo acquisito da parte della produzione, il tasso di inflazione è stato superiore, però questo investimento ci ha consentito di recuperare le posizioni, come ho detto prima, e ora ci consente di guardare anche con maggior ottimismo a una fase di mercato che continuiamo a considerare comunque difficile. Ecco, la preoccupazione è che in questo scenario non si innesti un nuovo tasso di inflazione significativo, perché questo diventerebbe veramente difficilmente gestibile.
1: In questo senso emerge un richiamo ad un impegno di sistema che consenta al consumatore di recuperare potere d'acquisto e al paese di tornare a crescere, perché le prospettive di crescita sono veramente molto risicate.
6: Ma guardi, mi fa piacere che da lei sia stato colto, temevo di essere stato un po' così criptico, invece il messaggio era proprio quello. Si parla, no, di scarsa produttività, di difficoltà da parte di tutta la filiera. È chiaro che va fatto un lavoro, ognuno deve farlo in casa propria, però nessuno può tirarsi indietro e non possiamo più confidare nella domanda. È una domanda che è oggettivamente debole, che ha prospettive addirittura di maggiore debolezza, oltre che di trasformazione, come abbiamo visto. E quindi è l'intera filiera, probabilmente anche le istituzioni, che devono riflettere su tutto questo e agire in fretta.
0: Essere e avere.
7: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
8: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
7: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
8: Io sono Paolo Benanti.
7: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
8: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
9: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
10: Eccellente nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Ogni giorno, da 25 anni, salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97264070158. La tua azione può cambiare una vita.
13: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
14: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
15: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
14: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
16: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
17: Io sono Antonio Talia.
16: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
17: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
16: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
18: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
0: Vi presenta Borse in diretta.
19: Borsa europea in rialzo a metà seduta, pur se sotto i massimi delle ore precedenti, con Milano più 0,8%, poco meno di Parigi, Francoforte più 1,6%. A dare slancio ai listini sono i nuovi spiragli di pace tra Stati Uniti e Iran emersi nel weekend e la conseguente frenata dei prezzi dell'energia. Sostegno anche dall'accelerata dei titoli tecnologici a spingerli, a Milano ST per esempio guadagna oltre 2 punti, e il rally della cinese CXMT, il produttore di memorie, ha debuttato alla borsa di Shanghai con un balzo del 466%, cosa che rilancia l'euforia per gli investimenti nel settore dell'intelligenza artificiale. Sull'azionario a Piazza Affari corrono Amplifon più 3,4% con la promozione da parte di JP Morgan e Cucinelli in attesa dei conti di LVMH. Sempre sotto i riflettori il risico bancario, con le ipotesi per Banco BPM e MPS al centro del dibattito. Infine l'euro torna sopra 1,14 dollari, spread in cala 80 punti. Stefania Arcudi da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore.
20: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. A2A.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Essere e avere. Focus sui trend.
2: Nonostante l'età del caos, di cui sopra le tensioni geopolitiche e commerciali, il turismo mondiale non si ferma. Dopo anni di rallentamenti e restrizioni, gli ultimi dati del barometro del turismo ci parlano di flussi in crescita a livello globale oltre i livelli pre-pandemici. 1,5 miliardi gli arrivi internazionali registrati nel mondo, mai come quest'anno però, in questi ultimi mesi in particolare, si è parlato di overtourism, soprattutto in Europa, con decine di mete in crisi per l'invasione incontrollata del turismo. Ecco allora che fanno tendenza, fanno notizia, nuovi modi di viaggiare, nuove formule di ospitalità. Sono quelle che ha mappato per noi Luisa Aschiero, una delle nostre preziosissime ricercatrici e trend forecaster. Bentrovata Luisa.
3: Ciao Maria Luisa e bentrovati a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
2: Partiamo dal mondo degli ostelli, una formula di ospitalità che negli ultimi anni si è molto rinnovata, ha decisamente allargato il proprio target di riferimento. Raccontaci.
3: Sì, davvero, questa formula, diciamo, non alberghiera, non tradizionale, no, di esercizio, è in costante crescita anche quest'anno, ma nettamente rispetto a quelle più tradizionali. E proprio probabilmente perché sono gli ostelli riusciti a evolvere tenendo molto presente quello che sono anche proprio le esigenze dei loro, diciamo, frequentatori, però attirandone molto altre. Quindi sono tanti, di tipologie diverse. Ne ho scelti due un po' emblematici, ma avrei potuto veramente sceglierne molti altri. Il primo di cui parliamo si trova in Islanda e si chiama Kex Hostel, letteralmente ostello biscotto, perché è realizzato all'interno di un'ex fabbrica di biscotti, molto ampio, con grande capacità. È interessante perché in maniera dichiarata si propone come un ostello sociale. In che senso? È chiaro che chi frequenta gli ostelli, ormai tra l'altro, come dicevi giustamente tu, in maniera trasversale molto anche alle generazioni, è attratto dal condividere esperienze con coloro che soggiornano, ma questo ostello in particolare, Kex, ha le aree comuni aperte a tutti. In particolare molto nota la sua area dedicata alla musica, al jazz o comunque ai concerti, che attrae anche chiaramente la popolazione locale. Un bel modo per mettere in contatto e approfondire per coloro che viaggia anche la cultura locale, parlando poi direttamente con le persone. Invece il secondo caso è a Barcellona, eco-friendly, si chiama Sleep Green, ed è molto interessante perché è il primo ostello per la gioventù urbana che ha ricevuto il marchio importante della UE Eco Label. Non a caso chi frequenta gli ostelli si autodefinisce green tourist.
2: Il prossimo caso ha il suo focus invece nella cultura e nella storia, Luisa.
3: Eh sì, turismo e cultura veramente è un binomio tanto tanto ricercato e affascinante nel tempo. Forse a molti, quando si pensa a questo tipo di viaggio, viene in mente il Grand Tour. Grand Tour che Goethe nella fine del Settecento fece proprio in Italia e scrisse di questo Grand Tour all'inizio dell'Ottocento con un libro che diventò veramente quasi una sorta di guida turistica per i ricchi aristocratici dell'epoca, che beati loro potevano permettersi di soggiornare nelle stanze d'albergo di Roma, di Napoli, di Venezia. Non dico a caso, queste città sono proprio quelle esattamente del Grand Tour, che diventavano quasi loro studi e atelier. Ecco che a Roma nasce un hotel di lusso, un boutique hotel, nella zona, diciamo, vicino a Piazza di Spagna, quindi in centro, anche vicino a una casa museo proprio di Goethe, ispirato a questo autore. Poche stanze, tutte con tantissimi riferimenti a Goethe, alle sue varie passioni. Goethe era anche un botanico, oltre che un grande scrittore filosofo. Anche l'arredo stesso è ispirato al viaggio dell'Ottocento, con materiali e anche oggetti vari. Ma già all'interno, entrando in questo hotel, si ha un po' il focus su questo concept, una installazione che si chiama Libreria Infinita, una libreria circolare che ci accoglie quasi proprio a considerare la letteratura come una sorta di ispirazione costante per il viaggio. Queste stanze, poi anche alcune delle suite vere e proprie dedicate alle tre città che ho citato, con delle, diciamo, dei riferimenti ai Medici, ai Doggi piuttosto che ai Borboni, per appagare il desiderio di coloro che magari non riusciranno a stare tanto tempo quanto i nostri passati viaggiatori, ma che comunque probabilmente ne saranno sicuramente stimolati.
2: Gli itinerari inediti, lontani dalla massa, vedi sopra la voce overtourism, iniziano a diventare il sacro graal dell'offerta turistica, come dimostra il prossimo caso, Luisa.
3: Eh sì, bisogna dire che è davvero difficile ormai trovare luoghi dove non si trovano molti viaggiatori, e poi diciamo le ricerche passano attraverso degli algoritmi che poi alla fine sono condivisi. Succede soprattutto nelle aree magari non particolarmente grandi, ma che magari avrebbero anche molto altro da offrire. Parlo in questo caso delle Faroe Island, cioè le isole danesi. Si sono accorti che insomma c'era veramente degli affollamenti di turisti solo in alcune aree, che magari invece stavano perdendosi altri spazi interessanti. Allora hanno immaginato questo tipo di servizio. Una volta arrivato all'aeroporto si poteva noleggiare un'auto al costo di un normale noleggio auto, che aveva solo un piccolo dettaglio che le differenziava dalle altre. Ci sono caricati 30 diversi possibili itinerari che prevedono circa 6 ore, che naturalmente si possono spezzare in vari momenti, che coloro che avessero accettato nel contratto di noleggiare questo tipo di auto poi però avrebbero dovuto portarli fino in fondo. La selezione dei, diciamo, delle località è stata molto puntuale, e quindi nuovi spazi dove andare, nuove anche magari località di qualunque tipo gastronomico piuttosto che di altro tipo che potessero interessare per turisti curiosi, che avevano davvero un tipo di atteggiamento nuovo per quello che ci concerne normalmente, che è quello di volere, desiderare perdere il controllo per qualche tempo, che qualcuno un altro decidesse per noi.
2: Chiudiamo con un caso davvero singolare, ci porti in Svizzera.
3: Parliamo di 9 hotel che hanno deciso di offrire un'accoglienza anche a alcuni specie animali, in particolare le api, i ricci e gli uccellini. Questa è un'iniziativa dell'ente turismo svizzero. Ecco che con un concorso nazionale questi 9 hotel hanno poi collocato all'esterno del loro albergo, che fossero in città o che fossero anche in Svizzera o in campagna, in montagna, un piccolo albergo, residenza per le api, per i ricci, a volte per le ricci e gli uccelli insieme, che spesso erano la copia esatta fedele dell'albergo. Perché le api? Perché in Svizzera si è resi conto che le api sono, tra virgolette, sempre più in difficoltà a trovare spazi dove nidificare per la cementificazione, l'aumento dei pesticidi. I ricci naturalmente sono sempre meno gli spazi dove riescono a stare senza essere, tra virgolette, disturbati. Sicuramente una piccola cosa che però di grande ispirazione forse anche per altri.
2: Luisa Aschiaro, grazie, alla prossima.
3: Arrivederci a tutti.
1: Il consumautore.
4: La giacca è stato il mio punto di partenza, quello su cui ho costruito un po' tutto il mio lavoro. E se si parla del mio stile, si parla comunque di giacca. Era con stupore che guardavo come le mie amiche volessero indossare le giacche che facevo per l'uomo. E fu allora che mi resi conto che la ricerca di un certo tipo di donna era di avere un modo di vestire a disposizione come aveva l'uomo. E cioè una giacca decostruita, non impettita, una giacca che potesse permettere di muoversi con molta disinvoltura e usarla come una seconda pelle. Il risultato di tutto questo? Una femminilità nuova che ha stupito l'uomo e lo ha fatto guardare la donna con una nuova curiosità.
2: Non potevamo che dedicare a Giorgio Armani la riflessione finale di questa prima puntata della stagione. Lo facciamo in compagnia, come sempre, del nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Moracce. Ciao Francesco, ben trovato.
5: Ciao. Camere Luisa, ben ritrovata, ritrovati i nostri ascoltatori, e sì, non potevamo che cominciare dal genio che anche dal punto di vista sociologico, quindi dei consumatori, ha veramente fatto la differenza.
2: Abbiamo sentito nella clip Armani parlare del suo capo iconico, la giacca. Fu il primo, Francesco, a vestire la donna che lavora, a darle una femminilità tutta nuova fatta di sfumature diverse rispetto alla tradizione, un vero e proprio strumento di empowerment femminile.
5: Sì, e tutto questo è stato possibile anche perché non tutti sanno che dal 1957 al 65 Armani ha lavorato in Rinascente come vetrinista, qualcuno dice commesso, ma in realtà come buyer, non esisteva ancora la parola, quindi ha avuto questa grande capacità di interpretare, osservando anche il comportamento e i valori femminili, e poi la genialità creativa di modificare, davvero di innovare questo caso. Capo così significativo anche per le donne in carriera, per le donne la cui vita stava cambiando. L'altro aspetto, sempre molto innovativo dal punto di vista sociologico, parte dalla definizione di stilista. Pochi sanno che lui è stato il primo a voler essere chiamato né couturier né sarto, ma stilista, perché lui diceva: io creo uno stile. E poi ricordiamoci come lo stile di vita sia diventato addirittura una formula di lettura delle tendenze del mercato. E terzo e ultimo elemento sociologico, la sua straordinaria capacità di presa negli Stati Uniti. Lui è il primo stilista, ricordiamo tutti Richard Gere, American Gigolo, ma soprattutto la copertina dell'82 in cui Time per la prima volta dedica proprio alla moda e al suo stile questa straordinaria epopea che poi gli americani hanno continuato ad apprezzare. Ecco, quindi davvero uno stilista ma anche sociologo in erba, ecco, diciamo così.
2: La moda di Giorgio Armani è sempre stata una moda che tutti potevano immaginare di indossare, quindi questa grande sua vicinanza alla vita quotidiana, che spiega anche perché il suo concetto di eleganza è così entrato nell'immaginario collettivo.
5: Esattamente, accessibilità ma nello stesso tempo eleganza, questa capacità cioè di non banalizzare, quindi in realtà poi lui inventa anche l'Emporio Armani, quindi le prime e seconde linee. Parliamo anche qui dei primi anni Ottanta, io ho avuto anche il privilegio e la fortuna di conoscerlo e di lavorarci, e quindi in questo senso un'accessibilità che non banalizza, e questo è veramente straordinario perché è stato il primo, poi tanti naturalmente hanno seguito questa stessa strada.
2: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A domani, non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: Strade in diretta.
1: Un saluto e bentrovati sulla 1 Milano-Bologna. Si viaggia ancora per 2 chilometri fra Reggio Emilia e il bivio con la Brennero-Modena a causa di un incidente sulla carreggiata verso Bologna. Un secondo incidente avvenuto sul tratto abruzzese della 14 Bologna-Taranto provoca 2 chilometri di coda tra Pescara Ovest e Pescara Nord verso Ancona. Ci spostiamo sulla 30 Caserta-Salerno, dove si viaggia incolonnati fra il bivio col raccordo Salerno-Avellino e Mercato San Severino verso Caserta, anche in questo caso a causa di un incidente. Infine sulla 12 Genova-Rosignano segnaliamo 6 km di coda a causa del traffico intenso fra Rapallo e Genova Nervi in direzione Genova. Queste le principali notizie, ci risentiamo fra un'ora circa.
0: Hashtag Autotrasporti.
2: Hashtag Autotrasporti, rieccoci, rieccomi. Buon pomeriggio da Andrea Ferro. Dunque, la notizia di questi giorni è la revoca del fermo dei servizi di autotrasporto da parte di UNATRAS, l'Unione delle Associazioni di Categoria. Decisione è assunta dopo l'incontro al Ministero dei Trasporti, nel corso del quale è stato dato l'annuncio del via libera ai 300 milioni a sostegno del comparto, risorse che arrivano sotto forma di credito d'imposta per compensare gli extra costi innescati dall'aumento dei carburanti. Il decreto attuativo era atteso da maggio, dopo l'incontro delle associazioni a Palazzo Chigi con la Premier Meloni, e faceva riferimento appunto alla situazione di allora. Nel frattempo, è cronaca di questi giorni, i listini sono nuovamente balzati a livelli record. Paolo Ugee, presidente di UNATRAS, ben trovato.
3: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Dunque, le risorse attese, i quattrini, questi 300 milioni arrivano?
3: Sì, ci hanno presentato la bozza di decreto che sarà emanato a giorni, attraverso il quale le imprese di autotrasporto potranno recuperare appunto queste somme che sono state divise e previste dall'accordo di Palazzo Chigi. Un incontro positivo anche perché ha rappresentato l'occasione di vedere il decreto di ricostituzione della Consulta, che ha una grande importanza perché dopo 18 anni che era stata chiusa dal governo Monti si è ricostituito questo punto di confronto con il Ministero dei Trasporti e con la Presidenza del Consiglio, perché sarà presente un rappresentante della Presidenza del Consiglio, in modo tale che tra le parti ci si potrà confrontare.
2: Come dicevo, nel frattempo, lo sappiamo bene anche noi, il prezzo alla pompa del gasolio è di nuovo fuori controllo.
3: Abbiamo parlato anche di questo, tanto vero che è uscita una dichiarazione del Ministro dell'Economia che ha detto che il governo valuterà interventi, ovviamente. Anche questo aspetto è stato oggetto di un passaggio nell'incontro al Ministero dei Trasporti, dove abbiamo evidenziato che non si ripetesse l'errore dell'altra volta, dove recuperarono i fondi per garantire a tutti la riduzione dei prezzi dei carburanti dal fondo che era previsto per le imprese di autotrasporto. Insomma, quindi un errore marchiano che ci portò a proclamare il fermo dei trasporti e poi all'accordo con Premier Meloni e Palazzo Chigi.
2: A proposito di decreti, ce n'è uno che galleggia con il suo carico di quattrini. Parliamo dei 590 milioni che in 5 anni dovranno sostenere gli investimenti delle imprese per rinnovare le flotte. Sarà, potremmo dire, una specie di piano Marshall, Ugee?
3: Sì, anche quello era un fatto molto positivo che avevamo raggiunto dopo confronti con il ministro Salvini, e ovviamente anche questo aspetto che rientra nell'intesa generale, cioè quello di creare un autotrasporto più moderno, meno inquinante, più rispettoso delle regole della sicurezza e che crei una condizione attraverso la quale le nostre imprese siano dotate di automezzi in grado di competere con i nuovi prodotti che le case costruttrici via via buttano fuori, e quindi partecipare al mercato europeo nelle condizioni che la stessa Unione Europea dice si debbano rispettare, sulle quali noi ovviamente non possiamo che essere d'accordo, perché un ambiente più pulito, un automezzo più sicuro vuol dire anche più sicurezza per i lavoratori e i conducenti di questi automezzi.
2: Altra questione che insiste da tempo riguarda il Brennero, e cioè i divieti imposti e puntualmente confermati dall'Austria. C'è attesa per quello che deciderà la Corte di Giustizia europea e un primo segnale positivo c'è già stato.
3: E qui i problemi sono due. Uno è quello che auspichiamo tutti, è che avendo letto le conclusioni dell'avvocato generale della Corte di Giustizia, ci pare che le nostre rimostranze siano state tutte recepite, e quindi questo è certamente un fatto positivo che fa ben sperare che la Corte si pronunci in tal senso. Ma c'è un fatto ancora più grave che riguarda l'economia italiana, che è quello del muro delle Alpi, che è quello che di fatto da una parte c'è il Brennero, dall'altra c'è il Bianco, dall'altra ci sono le difficoltà della Liguria, dall'altra c'è la Svizzera, che pur non essendo parte dell'Unione Europea cambia improvvisamente anche le norme sul trasporto ferroviario. Cioè, quindi la difficoltà per il sistema produttivo italiano di poter competere a livello europeo. Non dimentichiamo poi che il principio di consentire ai paesi periferici di raggiungere il più rapidamente possibile, quindi niente ostacoli, è proprio uno dei componenti attraverso il quale si è costituita l'Unione Europea.
2: ETS, il sistema di scambio delle quote di emissione, e nei giorni scorsi la Commissione europea ha presentato una riforma del sistema giudicata da più parti piuttosto deludente.
3: Ma anche qui vedremo a bocce ferme. Per noi intanto il termine si è spostato al 2028, quindi vedremo anche dei confronti che avremo con il Ministero dei Trasporti, con il Governo, che cosa si potrà sostenere. Certo, qui è una questione che riguarda anche tutte le forze politiche italiane, perché se tutte le forze politiche italiane concorrono a creare condizioni perché il sistema paese non debba essere penalizzato, beh, quindi logicamente si dovrebbe creare un fronte e cercare anche a livello di altri paesi europei che non vada a limitare un'attività che, ripeto, consente all'economia italiana, europea, perché poi ovviamente è l'Europa che compete con le altre economie del mondo, e di essere competitivi. Quella è una scelta scellerata che la baronessa ha deciso di portare avanti, non si capisce bene per quale motivo, perché sappiamo qual è la percentuale di partecipazione all'inquinamento che l'Europa ha nel mondo, e quindi io credo che proprio sia il concetto di fondo che deve essere rivisto. Ma per far questo almeno gli italiani si mettono tutti d'accordo, coloro che dicono che vogliono avere un ambiente pulito, ma ovviamente bisogna creare le condizioni per non penalizzare l'intera economia nazionale.
2: Paolo Ugè, Unatras, grazie.
3: Grazie a lei.
2: Nel 2025 166 autisti di camion hanno perso la vita in seguito ad incidenti stradali, il 13,7% in più rispetto al 2024, è uno dei dati del rapporto ACI-ISTAT diffuso venerdì scorso, e in queste settimane altre due vittime, due autotrasportatori tarantini, Giacinto Fallone, Casa Artigiani Taranto, ben trovato anche a lei.
4: Buongiorno, grazie per l'invito.
2: Incidenti stradali, forse sarebbe meglio dire incidenti sul lavoro.
4: Esattamente, sono morti due trasportatori del territorio, uno a Matera e uno morto di Castellaneta nel Frosinate. Gli incidenti stradali sono all'ordine del giorno sulle strade italiane, perché l'autotrasportatore ormai lavora in condizioni di stress massimo, perché deve rientrare nei costi di gestione. Tutti sappiamo quanto costa un litro di gasolio, quanto costa un'assicurazione, quanto costa il personale, e con rispetto e zero da parte dei clienti, che non ci consentono scarichi e carichi veloci, con spesso l'uso del bagno o anche una cosa semplicissima diventa un divieto, è una situazione insopportabile. Trovare spazi per ove dormire, per rispettare le ore di guida e quindi quello che dice il codice della strada, che ci impongono con pause varie, diventa un'attività difficile, perché le nostre autostrade sono intasate, piene di lavori e con scarse attrezzature, con e sistemazioni per poter rendere fruibili tutti i posti per poter far riposare i nostri autotrasportatori. Ma la cosa peggiore, ripeto, è lo stress, perché bisogna correre per produrre. Con il gasolio a 2,20 euro diventa una cosa improponibile, quindi spesso accadono incidenti che sarebbero evitabilissimi. Poi perché c'è la mancanza degli autisti, quindi ci si mette anche sui mezzi spesso persone che non sono abbastanza competenti del mestiere, con l'esperienza necessaria. Si va a dover economizzare su quelle che sono le spese di gestione e manutenzione. Sappiamo se spesso si mettono le gomme nuove o le gomme ricoperte come una volta, siamo tornati indietro. Se i camion si fanno i tagliandi o non si possono fare perché dobbiamo risparmiare, e quindi impianti frenanti, impianti di sicurezza, cioè è tutta una serie di problemi che sono legati al nostro modo di lavorare.
2: Cambio argomento, ex Ilva, c'è attesa per l'incontro di domani a Palazzo Chigi con i ministri competenti, i commissari straordinari, i sindacati, in ballo c'è la cessione del gruppo e quindi la continuità produttiva. L'autotrasporto è chiaramente tra le categorie dell'indotto. Che aspettative avete, Fallone?
4: Le nostre aspettative sono quelle che portiamo avanti dal 2012, perché questa è una situazione che si protrae da 12-13 anni, con tutti i governi, anche l'ultimo, che non riesce ad uscire da questa impasse, perché lo stabilimento è distrutto, lo stabilimento è un catorcio, e quindi ovviamente tutti gli acquirenti hanno paura di acquistare cosa? Impianti sotto sequestro, AFO che non partono, la produzione è ai minimi. Le persone in cassa integrazione sono aumentate, ma sono sempre in forza l'azienda. Quindi l'investitore si pone questa domanda: cosa devo comprare, quanto devo spendere e come devo poter mantenere questa azienda? E quindi il governo, che sta trovando queste difficoltà, ma che avrebbe dovuto, secondo noi, nazionalizzare molto tempo prima. Tanto i soldi li sta mettendo ugualmente a 100, a 200, a 300 milioni, quanti miliardi di euro sono stati versati nelle casse di queste aziende in questi ultimi anni solo per tenerla in piedi, che è un pericolo per chi ci lavora, per chi ci entra a lavorare, per la città che subisce un inquinamento, comunque lo subisce, e non c'è un ritorno economico sulla città, perché tutte queste persone in cassa integrazione non hanno possibilità di sopravvivere. Qua ci sono molti dipendenti che non hanno più le case, che hanno pignoramenti delle case, che non sanno come mandare i figli a scuola, non sanno come portare avanti le famiglie, perché con 1.200-1.300 euro di cassa integrazione non vai da nessuna parte. Le imprese sono allo sfascio perché non c'è lavoro. Il territorio ha bisogno di sapere se la devono chiudere, la chiudessero; se la devono tenere aperta, ci deve essere un progetto serio, ma a breve, anzi oserei dire ieri, non oggi.
2: Giacinto Fallone, Casartigiani Taranto, grazie. Grazie a voi per l'attenzione. Noi ci risentiamo più tardi alle 19.30 con Effetto Estate, il diario dell'estate di Radio 24. Da Andrea Ferro, una buona giornata.
0: Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
5: Una canzone, una partita, una risata, una scelta, i mercati sembrano cose lontane dalla fisica quantistica, e invece no. Sono Gabriella Grayson e vi aspetto a Senza Saperlo, il nuovo programma estivo di Radio 24, che parte dalle storie delle persone che incontro per scoprire che la fisica quantistica è già dentro le nostre vite. Ogni settimana un ospite, una conversazione e una connessione in attesa.
0: Senza Saperlo, la nostra vita è già quantistica. Dal 1 agosto, il sabato alle 9 e la domenica alle 21, su Radio 24. Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
6: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare.

0: Brando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.

0: anche con Conte, quindi diciamo è un bel saluto. Hai visto quanta gente che c'è?
1: Innanzitutto buonasera a tutti. Da questa Stato di Ventino ormai siamo da 15 anni, quindi fortunatamente.
2: Dobbiamo convocare la banda.
3: Venite!

0: Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
1: Sì, posso capire Maldini, anch'io ho chiesto di uscire a Naomi Campbell e mi ha detto di no, mi ha fatto aspettare una settimana, una pena.
2: Ma se voi a Cracco date i pomodori marci, della cipolla andata male, dell'olio scadente, che sugo vi fa? Se avessimo preso Guardiola sarebbe stato così, avrebbe avuto gli ingredienti pessimi, cosa credete che avrebbe potuto fare?
3: Pirlo non è né un vincente né un grande comunicatore ed è inviso alla metà degli italiani.
4: Ma perché non si contatta Simone Inzaghi per la nazionale?
5: Ma scegliere Baldini sarebbe quello che ha fatto la Spagna? No, non lo dite, vero, non lo dite.
6: Mancini è il profilo ideale. Anche perché, al netto di quello che è successo, bla bla bla, lì lì là là, quando lui fu CT lavorò sui giovani, e anche bene.
7: Conte tutta la vita.
8: Paolo Maldini è una persona sopravvalutata, è una persona che per voi è nell'Olimpo del calcio, è stato un grande calciatore, ma è un pessimo dirigente e lo dimostrerà.
9: Aperte le urne, referendum popolare sul CT, ma anche su chi verrà dopo Maldini, perché suppongo che servirà qualcuno dopo Maldini. Aperte le urne, ma anche i telefoni. WhatsAppatori scatenati 349-238-6666, ma anche telefonatori ben accolti 800-24-0024. Il giallo calcistico è, lo sappiamo bene, un classicone dell'estate, l'abbiamo visto nel corso degli anni declinato in varie maniere. Dal calcio scommesse di natura mista, a partire dagli 80 in poi, abbiamo visto Calciopoli, Caso Catania, i tari, i fallimenti, eccetera. La fantasia dello scrittore è abbastanza sterminata, ma mai così forte il giallo calcistico era stato con lo sfondo azzurro. Nemmeno quella volta che Mancini a Ferragosto scappò in Arabia, e non è passato molto tempo. Giulio Cardone, collega di Repubblica, che si sta occupando del giallone. Buongiorno Giulio, ciao.
10: Buongiorno, ciao a tutti, eccomi.
9: Dunque,
10: sì, proprio giallone, detto sì. Bene, però.
9: Giallone,
10: no? Tormentone, telenovela, tutto, un posto al sole, non lo so, qualsiasi cosa. Però
9: che un posto al sole ci sta. No, perché poi coinvolge tutti, no? Anche un modo per far parlare gli italiani della nazionale italiana. Ma dato che non possiamo parlare di calcio, i mondiali li hanno giocati gli altri come al solito, abbiamo insomma i referendum aperti, perché ognuno ha il suo candidato, non solo tra gli elettori ma anche tra i politici. Soprattutto oggi si dovrebbe tornare al via della casella, perché la carta probabilità, come peraltro scrivi tu oggi, lo scrivono in molti, la carta probabilità dice che Maldini e Leonardo rimetteranno il mandato.
10: Sì, insomma l'idea è questa, l'orientamento è questo, perché loro contavano sulla fiducia totale

0: almeno così era stato detto anche in sede di presentazione da parte del presidente federale Malagò, che li ha chiamati, hanno deciso di condividere tutto e invece pronti via. Già la prima scelta, quella più importante, del CT, la fiducia viene meno da parte di Malagò, perché poi sai, è vero che c'è questa storia dello sponsor russo eccetera, però è chiaro che da Maldini e Leonardo questa situazione viene considerata come un po', non soltanto da loro, pretestuosa, e quindi manca la fiducia. Già la prima mossa, quella più rivoluzionaria, no? Di affidare a Pirlo, che non ha un curriculum d'allenatore così clamoroso, però se ti affidi a Maldini e Leonardo, e per loro Pirlo può fare un certo tipo di lavoro che non è soltanto quello di portarti ai mondiali, che è la cosa più importante, ricordiamolo, però è anche un lavoro, insomma, di rivoluzione totale al settore giovanile, al settore scolastico eccetera, e se pronti via subito voti tu Malagò la sfiducia a questa situazione, a questa scelta, diciamo, un personaggio come Maldini, che malleabile non è, lo ha dimostrato nella sua esperienza, esatto. Forse Malagò su questo ha un po' sottovalutato la situazione, contando molto sulle sue, quelle che lui stesso Malagò chiama le capacità persuasive, no?
1: Faccio fatica a vedere Malagò che sottovaluta le situazioni, così come faccio fatica a immaginare, insomma, che tutto questo sia stato scatenato da uno scarso gradimento di Pirlo da parte di Malagò. Faccio anche fatica a credere che in fase di trattativa non avessero parlato delle soluzioni, no, possibili, e saluto Pierluigi Pardo dopo tutto questo. Ciao,
2: ecco,
1: Pier.
2: Sì, ecco, sì, vi ho seguito dall'inizio.
0: Ciao Pier.
2: Ciao, non lo so, ridiamoci su per non piangere. No, vabbè, serietà. Allora, serietà, prima di tutto, insomma, fare il presidente federale, fare i dirigenti federali non è semplice. Insomma, non bastava la pacchetta magica, anche perché qui siamo di fronte a un tipo di incarico che viene svolto da un presidente e da dei dirigenti, ma in realtà viene svolto, diciamo, tipo il governo a circa 60 milioni di italiani.
1: Veramente
2: hai detto bene, facciamo il referendum, scegliamo, facciamo delle primarie e poi facciamo il ballottaggio, i due candidati più votati dopo due settimane.
1: Ma guarda, lo dico, più frequentato più della storia recente della Repubblica.
2: Sì, ci sarebbe veramente il boom alle urne, su questo non c'è dubbio, potrebbe essere anzi una cosa interessante per ravvivare la democrazia. Vabbè, il tema lì è più serio. No, la gestione è stata, dai, lo dobbiamo dire, lo diciamo, a me spiace perché i protagonisti della vicenda sono tutte persone molto, però nonostante il fatto che io le stimi moltissimo, il risultato prodotto in questo momento è un disastro, nel senso che
0: siamo senza CT, sta
2: andando nel peggiore dei modi possibili. Quell'operazione
1: si è affrettato a dire Bodi, brutta figura, rimediamo al più presto.
2: Diciamo, a Bodi non mi sembra di non dire chissà che cosa di clamoroso, nel dire che insomma non è esattamente, insomma, un ultra di Malagò, si occupa di queste cose in maniera molto più, quindi magari sto dicendo una castroneria, ma insomma mi sembra che sia sempre stato abbastanza freddo sulla questione e adesso dice delle cose, insomma, anche in questo momento anche giuste. C'è il silenzio di Gravina, fra un po' riparlerà anche Gravina, ma anche lui qualche sassolino dalle scarpe se lo toglierà fuori. Detto questo, allora, Malagò ha fatto un lavoro eccellente come presidente del CONI, ha le qualità, chi meglio di lui per uscire da questa situazione, però abbiamo capito che fare il presidente del CONI non è fare il presidente della federazione. Presidente della federazione in Italia, come dico da sempre, ma lo dico non perché debba difendere qualcuno, ad esempio Gravina, è una roba dove poi un cartellino rosso di Bastoni o un 2-0 sbagliato da Ken, da Di Marco, da chi altro sbagliato, adesso non mi ricordo le occasioni di quella partita, finisce per provocare la caduta della testa di un presidente federale che ha fatto mille altre cose in mille altri ambiti. E questa è la verità. Noi tutto ciò che riguarda la Federazione Italiana Gioco Calcio riporta e viene valutato dall'opinione pubblica con il risultato della nazionale A. Della nazionale minori interessa poco all'opinione pubblica. Della nazionale femminile, purtroppo, e sottolineo purtroppo, interessa poco. La nostra nazionale femminile ha raggiunto risultati storici. Questa cosa ha provocato qualche momento di gioia e qualche sorriso, ma non è rilevante nel momento nel quale si va a valutare un presidente federale. Quindi tutto riporta lì, ognuno c'ha il suo candidato, la cosa è stata gestita malissimo. Parlando nel merito della vicenda, è chiaro. Vai.
0: Io mi giuro. Mi collego, perché effettivamente quello che dici tu è talmente vero, cioè che alla fine conta il risultato e conta il CT, che l'idea di Malagò era quella, cioè l'idea di Malagò era: chiamo Mancini, che è, diciamo, la soluzione più pratica, è l'ultimo che ha vinto il famoso europeo, poi è andato via, va bene, sì, discutiamone, però per Malagò è sempre stato Mancini. La cosa strana, il cortocircuito, che poi, se tu consideri che il ruolo del CT è fondamentale, quindi chiami Mancini per fare una scelta molto pratica, poi che fai? Metti in mano il resto, diciamo, a due rivoluzionari, passami il termine, come Maldini e Leonardo, che ovviamente vanno proprio da un'altra parte. Tra l'altro creando un ruolo che non esisteva, che è quello del direttore tecnico, addirittura dell'advisor, eccetera. Quindi capisci che Mancini da una parte e Maldini Leonardo dall'altra proprio non, cioè, sbattevano clamorosamente. Questo che non ho capito molto del presidente federale, però
2: io questo, io
0: come dirigente
2: su questo sono d'accordo con te. Torno a quello che dicevo ieri a Capuano, che mi ha detto non si può fare. Io continuo a pensare che invece i due ambiti siano due ambiti che non sono così correlati. Cioè, noi abbiamo un drammatico bisogno. Ieri Antonello Valentini diceva: è ancora più importante che si faccia ripartire il calcio italiano a livello strutturale rispetto alla scelta del CT. E se ce lo dice lui, c'è motivo di fidarsi. Io sono d'accordo. Allora, da questo punto di vista, avere delle figure come Maldini e Leonardo mi piace da matti. Poi che ci debba essere una sintonia al 100% fra questo processo di crescita del calcio italiano, che è un discorso di medio-lungo termine, l'hanno detto loro stessi, 8 anni, 10 anni, ripartire e l'11 da mandare in campo della nazionale che dovrà vincere uno spareggio magari fra 4 anni contro la Polonia o contro la Repubblica Ceca o contro non so chi. Per me questo discorso non è così stretto, cioè non è che per forza questi due ambiti debbano andare insieme. Da un lato c'è la base di un movimento che va riformata pesantemente, e io sono d'accordo al 100% e penso che la filosofia e la cultura di gente come Maldini e Leonardo sia perfetta. Dall'altra c'è un allenatore che tu devi scegliere, che deve fare le scelte migliori per non perdere con la Bosnia.
0: Questo è il ragionamento che ha fatto Malagò, esattamente questo è il ragionamento che ha fatto Malagò. Possono andare insieme il Maldini e il Mancini o il Conte della situazione con i rivoluzionari della struttura generale, cioè Maldini e Pirlo, Maldini e Leonardo. Però su questo, quando ti dicevo, non è che Malagò ha sottovalutato Maldini, Malagò ha sottovalutato le idee che vogliono portare Maldini e Leonardo, che sbattono completamente con dei commissari tecnici.
3: L'intransigenza non è una buona compagna in questo momento, per mille ragioni, comprese le ragioni in lato senso politiche, non è una buona compagna. È chiaro che servirà tutta l'arte di Malagò per far uscire CT, Maldini, Conte, Mancini, Conte, vatte la pesca, chi vuoi tu, adesso servirà tutta la sua arte diplomatica. Però sottovalutato o non sottovalutato, hanno trattato e hanno parlato per un mese fino all'11 di luglio, ma possibile che non abbiano parlato i progetti? Che hanno parlato per un mese? Cioè, vieni qui e fai quello che vuoi. E chi chiami se vieni qui? Io te lo dico, quali sono i tuoi piani? Ok, sono questi. E chi vuoi fare CT? Guardiola, Ancelotti, se mi dicono di no, Pirlo. Cioè, ragazzi, si saranno parlati prima per un mese e mezzo o no? Per un mese?
0: Ma infatti le critiche a Malagò arrivano su questo fronte qui, per questo aspetto qui, esattamente quello che stai dicendo, è questo che si fatica a capire, su questo che Abodi un po' infierisce, perché obiettivamente si fatica proprio a dare una giustificazione a questo cortocircuito, perché era troppo prevedibile. Adesso sta cercando Malagò di usare tutte quelle che lui chiama le sue arti persuasive per cercare di trattenere lo stesso Maldini e Leonardo. Non so se ci riuscirà, ma la mattinata è stata spesa in questo senso, vedremo quello che succederà. e anche a cercare la famosa terza via, cioè Pirlo no, Mancini e Conte no, troviamo un progetto condiviso legato a un altro nome. Sinceramente si fa fatica, noi abbiamo anche messo nel nostro pezzo oggi Palladino, tutto sommato può essere un tipo così, Thiago Motta, però Thiago Motta non è stato chiamato, per cui insomma qui ci scontriamo con la notizia, nel senso non è stato chiamato, quindi non credo che siete comodi. Palladino, c'è anche un'area, diciamo, del procuratore che può essere vicina, non lo so, a Maldini, ma in questo momento poi parlare di procuratori è meglio evitare, perché lasciamo stare. Quindi quindi si fatica un po' a capire dove si andrà questo momento proprio a parare. Io penso che alla fine, se mi chiedete un pronostico, l'altra volta mi ero sbilanciato in Mancini, continuo a pensare Mancini, però senza Maldini obiettivamente mi dispiace, vi dico la verità, perché come voi penso che... Io per esempio quando all'inizio pensavo Maldini e Leonardo, direttore tecnico e advisor, e Mancini CT, pensavo mamma mia che coacervo di competenza, è una roba pazzesca sinceramente, cioè Maldini, Leonardo e Mancini, cioè è difficile pensare a una triade più competente di questa, però poi ci siamo arresi di fronte
2: Ma non è che devi fare, scusa, tu dici giustamente Carlo le larghe intese ed è una suggestione brillante la tua. Io ribadisco, cioè scusate se insisto su questo tema, la Nazionale A è una cosa, e la Nazionale A in questo momento ha, che poi il discorso di Cairo dell'altro giorno, no, che qualcuno ha attaccato, perché Cairo ha detto 100 giorni, ma non è che Cairo ha detto 100 giorni perché non sia, poi magari lo sentiremo, perché non pensi che sia importante fare delle riforme strutturali di medio-lungo periodo, ma perché accanto a quelle riforme strutturali che vanno fatte, per le quali io mi sento molto rassicurato se ci lavorano Maldini e Leonardo, perché penso che abbiano le competenze e il carisma per poterlo fare, ma assieme a quello serve la squadra che vinca le prossime partite, serve che ci metto pure questo, serve che il presidente federale faccia tutto quello che può fare affinché si possa ad esempio evitare di dover giocare fuori casa, quindi contro il principio del ranking, un eventuale spareggio, perché magari se noi l'Italia e Bosnia l'avessimo giocata in casa, manca la controprova, magari la vincevamo. Allora noi abbiamo bisogno di tutto in questo momento, abbiamo
0: forse bisogno qualche pugno sul tavolo, poteva anche batterlo,
2: obiettivamente. Io l'ho sempre detto, io la cosa che imputo di più a Gravina non è l'espulsione di Bastoni, perché se noi giudichiamo i presidenti dal risultato sportivo, allora è lo stesso presidente col quale vinci l'Europeo, e che gli facciamo la statua equestre perché ha vinto l'Europeo, ma così come non era secondo me così meritevole di chissà quali statue equestri quando ha vinto l'Europeo, non è colpa sua se poi contro la Macedonia del Nord con un allenatore che ha vinto l'Europeo 5 mesi prima perdi in casa 1-0 perché ti divori 3 gol davanti alla porta
0: con i famosi 2 rigori di Giorginio, poi no?
2: Questa cosa qui, certo. A me spiace quando l'opinione pubblica, anche persone che stimo molto, insomma, ma non capisco che un conto è il risultato sportivo che è aleatorio, soprattutto nelle nazionali è aleatorio, perché
3: lo so, nelle nazionali un po' ancora tutto il mondo di più gira in questo modo, anche la Germania abbastanza. Come commissari tecnici sì. Sul piano dei commissari tecnici, la Germania ha silurato Nagelsmann, in cui credeva ciecamente, ha chiamato l'uomo delle larghe intese, in questo caso Jürgen Klopp. Insomma, è chiaro che i mondiali e il risultato rappresentano uno spartiacque. Se ci vai, e a maggior ragione se non ci vai. Allora, devo salutare Giulio Cardone, che ha altri impegni in altre faccende affaccendato, e lo saluto.
0: No, semplicemente continuerò a seguire questa vicenda, perché veramente.
3: Ma pure noi.
0: Un'altra puntata di Un Posto al Sole anche oggi, dai.
3: Ma certo, ma vediamo se si chiude entro venerdì, dato che noi poi chiudiamo per l'appunto venerdì. Gianluca Brescia, buongiorno. Grazie Giulio.
0: Ciao,
3: Gianluca.
0: Ciao ragazzi, ciao. Un abbraccio, ciao a tutti.
3: Gianluca, buongiorno.
4: No, ciao, grazie e complimenti. Io volevo dire, secondo me, continuare a riproporre i nomi di Mancini è lesivo della dignità, proprio del senso di sé della nazionale, perché è un allenatore che ha fatto delle ottime cose, ma ha abbandonato la nazionale nel momento difficile per una fracca di soldi, tra l'altro anche cincischiando e prendendo un po' per il sedere tutti in quel momento.
3: Beh, gli avevano anche smontato tutta la struttura, tutti i vari collaboratori.
4: Sì, sì, no, ma quindi, diciamo, il comportamento di Mancini è stato profondamente scorretto.
3: Quindi condannato all'ergastolo?
4: No, non è condannato all'ergastolo, però francamente se tua moglie ti tradisce e ti abbondana, ti privorzia per andare con un altro più ricco, poi non è che nel momento in cui hai difficoltà torni da lei perché lei è stata abbandonata dall'altro. Già, e improvvisamente
3: proposta indecente, l'abbiamo vista al cinema sì qualche anno fa.
2: Ci sono mille,
3: quindi
2: mille.
3: Chi mettiamo nell'urna, chi ma mettiamo nella pallina? Sì, dimmi Pier.
2: No, perché ci ho parlato 20 volte prima, ma ero chiuso. Tu hai detto la cosa di Nagelsmann, per chiudere la parentesi di prima. Commissario tecnico, certo, commissario tecnico è ovvio che dipenda dal risultato. I presidenti federali degli altri paesi non dipendono dal risultato della nazionale A, dipendono dalla gestione complessiva del sistema calcio, sulla quale in Italia abbiamo mille cose da migliorare. Per cui quello che ti dico è che i presidenti, tutti, Tavecchio, Gravina, Malagò, valutiamoli nel complesso, non valutiamoli su una partita di calcio. Poi vogliamo mandarli via, mandiamoli via. E non c'è da parte mia nessun atteggiamento assolutorio nei confronti di nessuno, ma non li possiamo valutare. Il CT sì, lo valuti per come gioca Italia-Bosnia. Ti è piaciuto? Non ti è piaciuto? È stato bravo? Non è stato bravo? È stato fortunato? Non è stato fortunato? Nel momento nel quale non vai al mondiale è chiaro che va via, ma è ovvio. Ma il presidente federale fa mille altre cose. Per cui da questo punto di vista che esista una divisione fra
3: La
2: parte, diciamo, servizi, amministrativa, complessiva, gestionale della Federcalcio e la parte strettamente legata al Club Italia, cioè alle nazionali, per me è una cosa molto sana, molto sana. Poi
3: no, ma chiaro,
2: presidente, perché sbaglia su altre cose, la giustizia sportiva
3: va detto,
2: non fa abbastanza soldi di marketing.
3: Gravina ha passato due mondiali, cioè ha passato la mano in due mondiali, quindi anche da questo punto di vista uno dice ok, non è colpa tua, però la responsabilità oggettiva può anche avere un peso. Saluto Mauro Berruto, buongiorno. Ciao Mauro. No, Mauro.
5: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
3: Grazie a te, onorevole. Avevo anche un altro ascoltatore che però di cui ho perso il nome, no, è caduto. Lo recuperiamo dopo. 800240024. Ok, Mauro, che sia il momento più politico della storia è indiscutibile, no? Il momento più politico della storia della Federcalcio. Sì, ma più politico lo uso nel senso più lato. Abbiamo citato prima. Quello che ha detto Abodi, sappiamo qual è la sua posizione, è un fatto che Malagò sia stato eletto a dispetto di qualche santo, che non è il famoso San Vincenzo, un tempo citato da Matarrese. Non si fanno le cose a dispetto di San Vincenzo, dei santi, soprattutto San Vincenzo disse ai tempi. Che la scelta del CT lo sia diventata una questione politica è altrettanto evidente, ci sono opposte fazioni che si agitano e che agitano le acque, Mauro.
5: Ma forse è il momento in cui questo rapporto è più evidente, perché penso che, diciamo, il passato dimostri, ma la storia dello sport tutta, cioè, volendo a partire da Olimpia, da 2800 anni fa, sia di interazione, di intreccio fra sport e politica, diciamo, sia evidente, sia sempre stato così. Forse oggi è più esplicito questo rapporto e questa anche volontà di controllo, no, da parte della politica. Mi riferisco principalmente a poltrone che ovviamente hanno più a che fare con quelle di presidente federale, di presidente di enti di promozione sportiva e così via. Ora, che la scelta del commissario tecnico, se vi riferite a quello che è successo con Pirlo, sia diventato un caso politico per la questione russa, perdonatemi, ma io credo che il fatto che questa piattaforma di scommesse sportive per la quale Pirlo è ambassador fosse russa è semplicemente un aggravante, ma non cambia dal mio punto di vista la sostanza. Io credo che se fosse anche stata maltese, lussemburghese, svedese o finlandese, poco cambia. Io credo, e lo dico, perdonatemi, non voglio sembrare sburfone, ma perché l'ho fatto il mestiere di commissario tecnico, quindi penso di poter parlare con conoscenza dei fatti, almeno della mia interpretazione, il ruolo di commissario tecnico sia veramente un ruolo istituzionale. Tant'è che mi sono anche espresso dicendo non giudicate l'eventualità di Pirlo per quello che ha fatto nei club, perché sono due mestieri diversi. e io ovviamente non lo so se Pirlo abbia, diciamo, le caratteristiche che servono a un commissario tecnico, che sono altre, sono ovviamente di visione, di organizzazione, sono anche molto vicine a quelle che Pierluigi Pardo ricordava essere, diciamo, oggetto di giudizio di un presidente federale, no? Quando tu alleni un club rispondi al tuo club e ai tuoi tifosi, quando alleni la nazionale sei un punto di riferimento di un movimento che va dai pulcini alla Serie A.
3: Cioè, ma Mauro, ora, scusami, io... per chiarezza, vorrei chiarire un punto: che sia maltese, lussemburghese o danese la piattaforma, cioè, qual è, cioè per te che sia russa
5: il,
3: non rileva.
5: Il punto è che non è accettabile che un commissario tecnico sia, diciamo, legato commercialmente a una società di scommesse sportive, punto. Poi che sia russa, ripeto, è un ulteriore passaggio. Io non credo, secondo me è un po' fantascienza l'idea che ci sia un piano putiniano per entrare nel cioè, non credo a quello.
3: Sì, certo.
5: L'imbarazzo da risolvere è, per l'ennesima volta mi permetto di dirlo, la comunione del calcio, che peraltro questo tema lo aggira, come sappiamo, metà delle squadre di Serie A hanno sulla maglia un che fa riferimento
3: al betting,
5: certo, usando escamotage vari, ma esatto, al betting. Cito per ultimo quello clamoroso della Lazio di Claudio Lotito e della piattaforma Polymarket, no? Lì siamo addirittura, diciamo, ai margini della insomma, una piattaforma illegale in tanti paesi del mondo. Il punto è quello lì. Era anche abbastanza semplice sapere che Andrea Pirlo e credo ancora Francesco Totti abbiano questo ruolo di ambassador.
3: Materazzi,
5: legittimo dal loro punto di vista.
3: Sì, legittimo dal loro punto di vista, non sono contratti che magari non sono opportuni. No, è legale,
5: certo.
3: Come fare soldi, grosso modo sono fatti suoi.
5: No,
3: la mia domanda sarebbe: certo, successo questo casino anche con Guardiola? Cioè, se Guardiola avesse avuto una posizione di questo tipo, sarebbe saltato fuori questo pieno?
2: Io non credo.
3: Io nemmeno.
2: Io non credo.
5: La domanda la fai a me? Per me la risposta è sì, ovviamente.
3: Cioè, sarebbe venuto fuori sto casino, secondo te?
5: Beh, io ripeto, la mia posizione è quella che non è possibile, ovviamente, immaginare che un punto di riferimento, ribadisco, di un movimento intero a cui chiediamo uno sguardo, ripeto, per i prossimi 6-8 anni, una riforma del lavoro insieme alla federazione, naturalmente, ma il commissario tecnico è come se deve guidare quel processo. No, che non ci possa essere compatibilità con una decisione, ripeto, certo, personale, di un rapporto commerciale, come lui l'ha definito, ma che ovviamente va a pesare sul ruolo che ti viene affidato.
3: Sì, Pier?
2: Beh sì, poi bisogna, allora, innanzitutto devo dire che da questo punto di vista ogni paese ha la sua sensibilità. Sappiamo che c'è un decreto che è entrato in funzione in Italia un po' di anni fa a proposito delle sponsorizzazioni da parte delle società di betting delle squadre di calcio, che poi viene aggirato sicuramente, ma che in altri paesi sarebbe assolutamente impensabile. Questo perché ogni paese ha la sua cultura. Io non entro nel merito, insomma, su una visione maggiormente protettiva da parte di uno Stato nei confronti dei propri cittadini, per cui gli si vuole far capire che è importante non indebitarsi e che il gioco d'azzardo può essere qualcosa di o comunque le scommesse possono diventare una forma di dipendenza. E in altri paesi, penso all'Inghilterra, quando ho fatto l'Erasmus a Londra, avevo 22 anni, lì c'erano le agenzie di scommessa, certo, da William Hill serenamente, e in Italia non si poteva fare, no? C'era semmai quello. Quindi qui c'è un tema, secondo me,
3: questo culturale, è un tema molto ampio, sì.
2: Un altro aspetto, secondo me, è legato alla possibilità di non andare a guardare troppo del passato. Cioè, io credo che qui il tema della Russia sia stato un tema rilevante, nel senso che se fosse stato probabilmente un altro tipo di soggetto, si sarebbe potuto dire
3: sarebbe stato un dibattito, ma non così forte.
2: Mentre, no, è chiaro che se fai il commissario tecnico nazionale, nel momento in cui lo fai è un conto, ma non è che se sei stato a un certo punto, secondo me, non è che Totti tra 5 anni non potrà fare il, secondo me, per quella che è la mia sensibilità, il, non so, il responsabile dell'under 15, se ne avrà le qualità, non lo so, perché per anni ha fatto delle attività per delle società di betting, per come gira il mondo in questo momento, poi possiamo anche stabilire di proibire le scommesse, vabbè, dobbiamo anche capire anche dal punto di vista internazionale che cos'è l'Italia rispetto ad altri paesi, perché siamo in un mercato globale. Detto questo, poi sul resto sono convinto che non che sia un pretesto in senso assoluto, ma che a questa vicenda oggettivamente imbarazzante, ma soprattutto è imbarazzante perché non è che fosse una cosa segreta, cioè, no, bastava controllare e capire.
3: Bisognava anche sapere le cose, no? Cioè, sarebbe, esatto, cioè, quindi, voglio dire,
2: se è stata sottovalutata, secondo me è grave, questo è indiscutibile.
3: Sì.
2: E sono abbastanza convinto che se la credibilità e, diciamo, il consenso dell'opinione pubblica di Pirlo fosse stato quello di Guardiola, forse, sì, Mauro ha ragione, dice, dal suo punto di vista non sarebbe cambiato niente, nel senso la sua opinione non sarebbe cambiata, però penso che l'opinione pubblica probabilmente avrebbe reagito complessivamente in maniera più morbida, sì, rispetto a quello, sì, che è successo, sì, cioè, sì, questa, sì, cosa, sì, si è innestata su una sostanziale impopolarità della scelta di Pirlo, bastava guardare i social nelle ore immediatamente, no, successive al no di Guardiola,
3: sì, anche, no, perché, no, poi l'elemento,
2: anche l'elemento Guardiola ha inciso nella vicenda, perché
3: se tu dici se Guardiola e poi Pirlo, e poi Pirlo, no, ma siamo rimasti tutti basiti. Maldini e Leonardo hanno lasciato intravedere linee profonde e rivoluzionarie di ristrutturazione che poi si sono incartate su questa vicenda e sul nome di Pirlo. Sarebbe stato interessante esplorarle, Mauro, almeno questa è la mia sensazione.
5: Guarda, ti posso rispondere proprio da ex commissario tecnico.
3: Appunto.
5: Quello che dico prescinde dal nome di Guardiola.
3: Sì.
5: In un momento di crisi come del calcio come questo, direi evidente a tutti i livelli, io avrei, diciamo, continuo a pensare che lo sguardo esterno, cioè di una persona che arriva da un mondo che non è il nostro, quindi è probabilmente anche mani meno legate, no, da rapporti con manager, con agenti, con società, eccetera, eccetera, ci farebbe molto bene.
3: Cioè, commissario tecnico straniero, dici?
5: Sì, io credo che in un momento di difficoltà come questa, avere un punto di vista esterno sarebbe un vantaggio. Mi rispondo in maniera strettamente sportiva. Io,
3: no, certo, ma io sono d'accordo.
5: Da nazionale, sì, finlandese, no, per 6 anni.
3: Certo. Sì, sì.
5: Ho diciamo, rivoluzionato con le rispettive differenze, per l'amor di Dio. Però sono arrivato in un posto dove una squadra era molto vecchia, non si qualificava all'Europa da 10 anni, e ho iniziato con una squadra di... Non parlare quella lingua lì, non leggere quello che scrivevano nei giornali sportivi, non avere legami con i manager, eccetera, mi ha permesso di fare quello che io pensavo fosse giusto. Dopo 2 anni abbiamo fatto il 4º posto all'Europeo. Ora ho fatto solo un esempio, però la possibilità di agire in maniera meno condizionata, probabilmente in un momento di crisi acuta come questo,
3: io sono molto d'accordo.
5: Credo che potrebbe essere un vantaggio.
3: Io sono molto d'accordo. Mauro, ti ringrazio, grazie davvero, ti abbraccio e ci sentiamo molto presto. Grazie a Mauro Berruto. Sì, io sono abbastanza della stessa idea. Per quanto ha detto Mauro Berruto, che peraltro porta le prove di una esperienza che ha fatto. Pier, torniamo a parlarne domani, naturalmente, perché tanto sarà all'ordine del giorno da qua a venerdì. Quando chiuderemo il programma, ci fermiamo per la borsa e torniamo. Non telefono, non chiamo.
6: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
7: L'ho convocati tutti, sono tutti convocati.
6: Ecco, bravo mister.
8: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
9: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Fineco Private Banking, eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta. Buon pomeriggio a tutti da Deborah Rosciani, un'altra giornata interessante per i mercati finanziari internazionali. Intanto c'è un'indicazione di apertura positiva a Wall Street fra un'ora grazie al calo dei prezzi del petrolio dovuto alla tregua fra Stati Uniti ed Iran, elemento che questa mattina sostiene notevolmente anche le contrattazioni in Europa. Poi la settimana è impegnativa perché sarà caratterizzata dalla pubblicazione degli utili delle grandi aziende, in particolar modo tecnologiche, da una riunione della Federal Reserve che sarà molto importante monitorare con attenzione, perché sicuramente le quotazioni del petrolio molto alte sono fatte sentire anche negli Stati Uniti sull'inflazione. Arriveranno le trimestrali di Amazon, Apple, Meta e Microsoft, che chiaramente dovranno essere valutate con attenzione dagli investitori preoccupati per la spesa incontrollata per l'intelligenza artificiale. Già qualche grande gruppo ha comunicato i dati la scorsa settimana. Nel frattempo esce il dato economico atteso in questa giornata, gli ordini di beni durevoli, c'è un più 0,3% a giugno, un dato inferiore alle aspettative. Come va l'Europa? Parigi sale dello 0,8%, Francoforte più 1,62%, Milano più 0,64%, le quotazioni del petrolio, il Brent a Londra $90, quasi ad 84 il greggio americano, i migliori titoli di Piazza Affari ampli con più 4, più 3 punti per Brunello Cucinelli, più 2,8 per Lottomatica e Ferrari, Boost pure più 2,8, più 2,24 per Campari, più 2,10 per Unicredit, Banco BPM più 1,50, le indiscrezioni del Sole 24 Ore del fine settimana danno pronta un'offerta di Monte dei Paschi sul Banco BPM per agire l'offerta lanciata sulla stessa Monte dei Paschi da Intesa qualche settimana fa. I peggiori titoli, tutti gli energetici: Eni meno 3,42, Tenaris meno 2,39 e Saipem in calo dell'1,3%. È tutto.
14: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.

0: al mercato come sempre ci pensa la società, perché io devo solamente allenare la squadra, io do delle valutazioni. Manca ancora 35 giorni alla chiusura del mercato, la società è vigile. In questo momento qui il mercato credo sia praticamente fermo, non solo del Napoli ma di tutte le squadre, quasi tutte. Sono state fatte poche operazioni, la rosa ha un certo più valore, ci sono dei difensori, abbiamo altri tre amichevoli molto importanti, quindi valuteremo con calma quello che ci sarà da qui alla fine del mercato.
1: Manno è stato molto chiaro su Anguissa, su Lukaku, ma soprattutto su De Bruyne non c'è bisogno di parlare con Kevin, c'è un contratto, c'è un'opzione per il terzo anno. Ma meriterà un confronto o no?
0: No, credo che tecnicamente sia un giocatore abbastanza bravo, arriverà, le motivazioni ce l'avrà. Abbiamo una stagione molto importante, abbiamo il campionato, abbiamo la Champions, abbiamo la Coppa Italia, quindi ci vuole una rosa che sia all'altezza di poter affrontare queste tre competizioni.
2: Questo Allegri, cioè uno di quelli che stavano nell'elenco dei candidati per la panchina di un altro azzurro. È rimasto come Pierluigi Pardo, se non sbaglio.
3: Sì, detto.
2: Ecco, allora, prima di parlare.
3: Anche Gianni Gnocchi,
2: Anche Gianni Gnocchi. Gnocchi si è autocandidato, ha detto: il mio stipendio è mediocre, di sicuro possono arrivarci qualche idea. Ce l'ho. No.
3: Sono delle idee di calcio.
2: Intanto c'è Malagò che ha detto che ospite del Sole 24 Ore, a commento della classifica, ventesima edizione dell'indice di sportività pubblicato dal Sole 24 Ore, eccetera, ha detto: parlerò con tutti i soggetti quanto prima, come è giusto che sia, per il nostro recupero in termini di credibilità agonistica a livello di vertice, dove nulla è scontato, devi lavorare su ragazzi che oggi hanno dai 13 ai 16 anni. E quindi tutto mi è chiaro, di conseguenza quel progetto è quello giusto, vediamo se lo sono anche gli uomini, cioè Maldini e Leonardo, se restano. Marco Giordano, Radio CRC, è un amico. Ciao Marco.
4: Buon pomeriggio Carlo, buon pomeriggio al maestro Pardo.
2: Io al maestro Pardo volevo però chiedere, a chiusura del discorso di cui sopra e di quanto ha detto Mauro Berruto, CT straniero, io sono d'accordo con Mauro Berruto, potrebbe essere anche una soluzione opportuna per raffreddare gli animi, no?
3: Sì, secondo me quello che, sì, quello che dice Mauro secondo me è molto interessante, poi si vede che lui questa esperienza l'ha provata, no? Ma anche Velasco, per esempio, mi ricordo una lezione che ci aveva fatto in un evento qualche mese fa, in cui aveva raccontava il fatto che in una sua esperienza all'estero, insomma, aveva cioè, hai un punto di vista diverso, hai un punto di vista terzo, quindi non troppo condizionato dal fatto di vivere in un certo ambiente, e questo ti può portare ad avere una lucidità di analisi sicuramente superiore. Quindi quello che dice Mauro è molto interessante, bisogna capire chi. Nel senso che poi Klopp mi pare che l'ha preso la Germania, c'è Rudy Garcia, però Rudy Garcia è un altro che comunque in qualche modo è talmente legato all'Italia che forse non lo so quali possano essere i commissari tecnici.
4: E Xavi, Pier.
2: Io più che altro Didier Deschamps, che intanto viene via dalla Francia subito domani mattina. No, ma comunque l'idea del commissario
3: tecnico. Deschamps, sai che è sfiziosa come scelta. Ragazzi. Comunque ragazzi, non lo so, non invidio Malagò in questo momento, ed è però la dimostrazione di quello che vi dico da settimane.
2: Schiattone candida Benitez mi sembra tanto. Benitez mi sembra
3: un conto è il CONI, che è una straordinaria, dove Malagò ha fatto un lavoro straordinario, indiscutibile, per me proprio da fuori classe assoluto, dove vieni valutato per una serie di risultati, quindi alla fine c'è un consuntivo di quello che hai fatto,
2: certo.
3: E lui è stato bravissimo. E un conto è la Federcalcio, dove il presidente federale viene valutato da quello
2: pallone.
3: Che la nazionale ha, e ogni giorno ci sono 60 milioni di commissari tecnici o di 60 milioni di persone che vorrebbero votare e scegliere il loro commissario tecnico. È più complicato, ecco.
2: Se ne sta
3: rendendo conto, al di là del fatto che alcune ingenuità sono state compiute.
2: Questo è indubbio. Marco, e invece sensazioni napoletane, così mescoliamo i vari azzurri.
4: Da quello che filtra, la sensazione è che De Laurentiis stia in luna di miele con Massimiliano Allegri, in questa fase qui pare che piaccia molto il metodo di lavoro, piaccia molto anche l'idea di questa valorizzazione della rosa. Ecco, Allegri si è dimostrato aziendalista fino in fondo finora, e questo chiaramente a De Laurentiis piace tantissimo. Poi è chiaro che se mi chiedi che mi finisce il mercato, il Napoli fa zero acquisti, penso che Allegri un po' possano fumare. Credo che il Napoli il centrale lo farà, vi dico la verità, sia su Badiashile del Chelsea che su Thiago Gabriel ci stanno lavorando. Credo che alla fine forse più quello della Premier che verrà qui che Thiago Gabriel, anche perché il Lecce sta sparando cifre iperboliche al momento, 30 milioni per Thiago Gabriel. Mm-hmm. Vediamo come si comporterà il Napoli, ma credo che alla fine riuscirà a tirar via un centrale importante per dare Allegri il rinforzo che serve. Però in questo momento c'è veramente questa grande unione. Ieri questa amichevole con la Carrarese che finisce 2-0, ancora una volta a proposito d'Italia, Vergara si mette in grande evidenza, mm-hmm. ti dimostra che è un giocatore importante, mm-hmm. di primissimo livello. Vediamo poi quando tornano tutti gli altri, c'è da valorizzare McTominay, c'è da mettere al centro del progetto anche Noah Lang, c'è da capire che cosa succede con tanti giocatori che sembrano essere in esubero, però per il momento è luna di miele, per il momento. Sì, poi vediamo.
2: Ma di Laurentiis di luna di miele ne ha fatte un sacco, ogni volta che prendono
4: una. Sì, ma guarda che io penso che De Laurentiis per i primi 18 mesi sia fantastico come presidente, sì. Dopo i 18 mesi incomincia sempre ad andare qualcosa come non deve andare, però per i primi 18 mesi va sempre tutto bene.
2: Beh, vedendo cosa succede dopo 12, Pier?
4: Sì.
3: No, ma De Laurentiis secondo me, se fra le sue qualità, poi ci sono anche cose ovviamente discutibili dal punto di vista della comunicazione, eccetera, ognuno, però una cosa che secondo me è inconfutabile di De Laurentiis è che è un presidente che non ha paura, pur essendo un uomo ovviamente insomma con un'alta idea di se stesso, però non è uno che ha minimamente paura delle grandi personalità, e questa cosa, fammela dire, è una cosa per me importantissimo,
2: perché è grande già la sua, hai
4: spesso, ma vi posso dire che non ha
3: molto spesso
4: che
3: i, non presidenti, ha ne... i presidenti hanno scusate al volo, hanno paura di persone che gli possono fare ombre, di persone che si, e invece De Laurentiis da questo punto di vista è uno che per il bene del Napoli negli anni ha preso i migliori allenatori, le personalità più forti, qualche volta si è discusso secondo
2: verissimo,
3: me da questo punto di vista anche nella vicenda, anche negli anni di Conte è ulteriormente maturato, nel senso che è stato un De Laurentiis che ha parlato di meno, che è stato insomma
2: certo.
3: Per me da questo punto di vista e secondo me lui è Allegri così, per se un po' li conosco, poi chiaramente i risultati conteranno perché i risultati
4: faranno tra le altre cose non
3: ma
4: ha,
3: dal punto di
4: non
3: vista umano neppure... li vedo molto bene, li vedo anche compagni di cena simpatici,
4: sì,
3: cioè, secondo me sono due
4: che si troveranno bene.
2: Dall'altra parte ha un ego che fa provincia De Laurentiis, quindi non è che ha paura di confrontarsi con altri ego, no Marco?
4: Anche Allegri secondo me non è che fa proprio piccolissimo comune, voglio dire sotto i 7.000 abitanti, anzi. No, De Laurentiis tra l'altro è anche uno che non ha paura a spendere, perché prima veniva fuori questa classifica stilata da Transfermarkt che fa questo di mestiere. Dal 2022 ad oggi il Napoli è il 20° club al mondo per soldi spesi, per soldi investiti sul mercato. Quindi di fatto cioè, stiamo parlando, e se ai primi posti ci stanno le solite note, più o meno le spese di Inter e Milan, che hanno fatturati completamente diversi rispetto al Napoli e sono più o meno similari al Napoli, significa che De Laurentiis non c'ha manco paura di metterci i soldi. Poi alcuni casi sono stati sbagliati, si soldi investiti, alcuni giocatori sono stati sbagliati, però significa che il Napoli non ha paura di investire per poi chiaramente tornare ad incassare, perché sennò il default sarebbe automatico. E quindi di fatto, oltre alla personalità, oltre diciamo alla questione dei difetti che ci sono, e le ultime vicende di Di Maro lo hanno dimostrato, che la gestione della comunicazione non è sempre impeccabile, però va detto, questo è uno che non ha paura di metterci i soldi, non ce l'ha.
2: Tanto che De Laurentiis CT lo anni... vedrai bene, voto quasi De Laurentiis CT.
4: Io l'avrei messo presidente federale.
3: Io lo vedo bene con Baldini e Leonardo, a patto di vendere i diritti televisivi. Io lo vedo bene con Baldini e Leonardo, a patto di vendere i diritti televisivi delle loro riunioni, che secondo me è un valore.
4: Assolutamente.
3: No, a parte le battute, è vero. Cioè, Napoli, ragazzi, il Napoli è una delle storie degli ultimi anni. Più poi ci può essere la stagione fortunata, quella meno fortunata, quello che ti pare, anche la dichiarazione che non condivido eccetera, ma la traiettoria del Napoli degli ultimi anni è una traiettoria clamorosa di successo.
4: Tu sei stato il telecronista di Udine, tu appartieni in qualche modo alla nostra storia. Cioè, tu sei stato il telecronista. Udine rappresenta qualcosa
3: di Napoli Cagliari, anche di Napoli Cagliari,
4: per carità, però il Napoli torna ad essere centrale nel mondo del calcio, perché vinci lo scudetto significa tantissimo. Poi con Conte, cioè, ci sta che tu lo vinca.
3: Ma c'era tornato già prima, guarda, permettimi.
5: Lo scudetto è stato ovviamente, gli scudetti lo sono Zenit. Stati ovviamente, insomma, però il Napoli ha una continuità a livello, sì, a parte quell'anno in cui non è andato in Coppa, ha una continuità a livello di partecipazioni europee, cioè se noi guardiamo questi vent'anni di gestione, per me è una gestione,
2: esatto,
5: straordinaria. Pier,
2: il senso è quello,
5: no, non sono gli scudetti, ogni singola dichiarazione mi sia piaciuta, no, c'è delle volte che, no, però insomma, che sulla, volte che sulla qualità dell'uomo non c'è da discutere, ecco.
6: Napoli è una grande genio, squadra europea, Pierluigi. Napoli, a prescindere dagli scudetti, è una grande squadra europea da 15 anni,
3: appunto,
6: e quindi sì, secondo sì, me che fa fede è quello, poi gli scudetti sono il picco, però che conta è la traiettoria. Il Napoli ha sbagliato una stagione, due stagioni, ma tra l'altro De Laurentiis,
4: gli vuoi dire?
6: De Laurentiis a scegliere gli allenatori è uno che levati, ne ha sbagliati pochi in vita sua. Va bene ragazzi, grazie Marco, buon lavoro, grazie, ciao. Presto,
4: grazie, ciao, grazie, ciao, a voi ragazzi, a presto, ciao.
6: Pier, saluto anche te, c'è il traffico, chiudo con la Formula 1 e ci sentiamo domani, vediamo cosa succede, sono molto curioso.
7: Strade in diretta.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati. A causa di un incidente si viaggia in coda sulla 4 Milano-Venezia per 2 chilometri fra Seriate e Bergamo in direzione Milano. Un secondo incidente avvenuto nel tratto marchigiano della 14 Bologna-Taranto provoca code verso Taranto fra Loreto e Civitanova Marche. Ci spostiamo sulla 24 Roma-Teramo per segnalare code anche in questo caso dovute ad un incidente sul bivio tra la Complanare e del Grande Raccordo Anulare per chi proviene dalla tangenziale est in direzione della statale 6 Casilina. Infine code per incidente anche sulla 30 Caserta Salerno nei pressi di Mercato San Severino sulla carreggiata verso Caserta. Queste le principali notizie al momento, ci risentiamo fra un'ora circa, più tardi.

0: heavy opportunity I give those students. Every single time they give me a penalty.
1: And more charge, please, Lewis.
0: Position am I?
1: Considering the penalty P5 without P4. Norris won the race, Verstappen second, Antonelli third.
2: Questa prima parte dell'anno ti manda in vacanza con più certezze o con ancora tanti punti interrogativi?
3: Ci sono dei punti interrogativi. Penso è molto strano che su due piste dove ci aspettavamo di faticare, come era Silverstone e Spa, torniamo con una vittoria e un secondo posto, invece su una pista come questa dove ci aspettavamo sulla carta un weekend migliore, sapevamo che non fosse facile, non lo è mai in Formula 1. Ci aspettavamo una Mercedes molto forte, una McLaren molto forte, però più adatto alla nostra macchina, invece non lo è stato.
4: Allora, il team radio di Hamilton, Why Always Me, la sua versione di Why Always Me, perché mi bastonano sempre, perché è sempre io, e perché sbagli, amico mio, perché fai degli errori e quindi pigli delle penalità, e questo è un tema. E poi Leclerc ai microfoni di Sky, punti interrogativi, ci sono e come. Ormai è diventato un'abitudine l'appuntamento quando c'è Formula 1 con il mio amico Giorgio Sernagiotto, con la sua visione molto acuta da pilota. Tale lo consiglio.
5: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao Carletto.
4: Ciao Giorgino, senti, Ungheria in controluce, grande McLaren e soprattutto grande Norris per tutto il weekend si sono ricordati di essere campioni del mondo su una pista strana in cui il motore conta il giusto, in cui il telaio conta il giusto, in cui conta molto la messa a punto, eccetera. Morale, McLaren che volava. Max, secondo me MVP, cagnaccio assoluto, quel sorpasso all'inizio gli ha garantito un secondo posto meraviglioso. Kimi in controluce è il vero vincitore di questa corsa, non solo perché Russell con i soliti problemi, cioè con altri nuovi problemi è arrivato settimo, la Ferrari è la vera sconfitta.
5: Allora, innanzitutto sono qui a Silverstone perché cercavo un po' di dolcezza per la Ferrari, no? Ricordando i pasti. In realtà non sono venuti fuori, quindi io comunque rimango a Silverstone a mangiare delle fish and chips.
4: Però ci fai a Silverstone? Sei in vacanza a Silverstone perché tu fai le vacanze nei circuiti, no?
5: Io lavoro e sono venuto a fare due giorni di test con AF Corse e con la GT3, quindi insomma siamo qui a girare. Tra l'altro c'è un bellissimo sole, quindi strano. Allora, l'Ungheria. Allora, secondo me Hamilton non esce così sconfitto, perché alla fine della fiera, come abbiamo già detto, lui tutto sommato la Ferrari di oggi l'ha anche guidata abbastanza bene. Lo vedo quasi tornare giovane, ha preso un pochettino di entusiasmo, un po' di stimoli, fa anche gli errori dei giovani, perché velocità in pit lane, porco cane ragazzi, è roba da giovane. E su questo sì, why always me, però porca miseria, mi prendi anche 5 secondi in pit lane, mi dispiace. Sì, effettivamente la scelta di Ferrari non è stata brillantissima, perché sappiamo che in Ungheria, a parte Verstappen, si sorpassa poco, quindi forse non era da prendere, ma con il senno di poi siamo tutti bravi. Quindi chiuderei la parentesi Hamilton. Vorrei aprire la parentesi Leclerc.
4: No, adesso la apri quella Leclerc, ma parentesi Hamilton, retrocesso in prova, soliti 5 secondi di penalità, il più falloso dei piloti, è distratto o è tirato all'osso per cercare di fare il meglio? Perché insomma, di 5 secondi in 5 secondi perdi i punti. E poi parliamo anche Leclerc, avrebbero dovuto rallentargli e lasciargli quel margine di 5 secondi in prospettiva mondiale per farlo arrivare quarto anziché quinto, questo è un altro tema.
5: Allora, secondo me Hamilton sta dando tutto, è in grande forma, sta dando anche troppo, sì. Secondo me è in un momento anche agonisticamente particolare e questo gli fa onore e va bene. L'impeding in qualifica, se posso permettermi, non è un errore del pilota, perché devono dirtelo che sta arrivando un altro, perché tu a quelle velocità non puoi gestire con quei micro specchietti che ti ritrovi su una Formula 1 quelli che arrivano da dietro, quindi direi che è una commistione di cose, forse anche dal muretto hanno un po' dormito o hanno fatto delle scelte un po' troppo tranquille. E su questo purtroppo sarebbe da fare anche un altro collegamento. E quindi, però mi piace vederlo così, perché è uno che rischia, uno che ci prova, è uno che va al limite. Secondo me sta vivendo una seconda giovinezza e questa giovinezza è data anche, secondo me, da una nuova autostima che ha preso all'interno del mondo Ferrari, all'interno della squadra, che sta mettendo in crisi Carletto, purtroppo.
4: Sì, ecco, capito Leclerc.
5: Carletto, che abbiamo visto anche ieri, bene, ma non benissimo, ma non poi così troppo bene, perché devo dire non è mai riuscito veramente a brillare, sempre dietro ad Hamilton, sia in termini di prestazioni che di passo. Non l'hai mai visto proattivo, non riusciva mai ad andare ad attaccare, non riusciva mai a essere quel Carletto che abbiamo visto anche in passato. E secondo me, spero che le vacanze gli facciano bene, spero che abbia tempo di resettare un po', spero che abbia tempo di fare qualche riunione con la sua squadra, soprattutto con i suoi tecnici. E lui ha bisogno, secondo me, di ritrovare un po' quell'autostima che forse ha perso. E queste gare qua, dove arrivi, e qua citerei Binotto, dobbiamo capire, fanno molto male, fanno molto male a Leclerc, perché lui
4: però è reduce da un primo e secondo, Giorgio.
5: Sì, ma come avevo già spiegato in passato, noi piloti dentro ci rendiamo conto che il lavoro che ha fatto Hamilton è stato quello che ha fatto cambiare un po' faccia quest'anno alla Ferrari. E non è solo un lavoro, attenzione, di Hamilton, è un lavoro all'unisono di Ferrari, che però ha trovato compattezza intorno ad uno che si è messo sulle spalle la squadra. E questa cosa mi è piaciuta. Leclerc è riuscito a guadagnare da questa cosa qui, perché si è trovato una vettura, ha messo giù bene, con un buon assetto e molto più guidabile, e anche con i freni che vanno meglio, Carbon Industry, con quella situazione che si era creata a Monte Carlo. E quindi oggi lui, secondo me, non si sente in mano la squadra e la situazione che aveva negli anni scorsi. Quindi questa cosa qui, secondo me, lo farà un po' pensare, perché da pilota non ci sono solo i risultati, ma noi ci rendiamo conto quando non riusciamo a fare gli intertempi, il tempo, quando non riusciamo ad attaccare, quando non riusciamo a sorpassare, quando l'altro mio compagno in qualsiasi condizioni, con il caldo, con il meno caldo, con le condizioni strane del meteo, è sempre un pochettino più veloce, e lì ti scatta un allarme in testa.
4: Sì, ecco.
5: Questa è una cosa un po' fine, però per chi corre, chi fa sport ad alto livello, secondo me può capirlo.
4: Senti, allora la domanda difficile è questa: è l'ora, o dovrebbe essere l'ora, delle gerarchie in casa Ferrari? Cioè di dire, in questa stagione la mia prima guida è Hamilton. Questo può avere un senso se tu hai una mezza idea di andare a prendere Kimi Antonelli e di andare a prendere la Mercedes. Mercedes che adesso è Kimi Antonelli e basta, perché anche ieri Russell, poveretto, è uscito male da questa corsa, con problemi alla macchina, eccetera. Allora, se hai in mente di andare a prendere Antonelli, Hamilton è secondo in classifica, ha tanti punti di distacco, una cinquantina, però l'uomo designato è lui. Allora, a quel punto lì, anche nella gara di ieri, raccogli le briciole, fai rallentare Leclerc e gli permetti di arrivare quarto. Non è andata così, mi sembra che queste scelte siano di là da venire, se verranno mai prese.
5: Allora, io sono un grande sostenitore delle gerarchie. Cioè, secondo me un vero team deve avere un capitano e deve avere uno scudiero.
4: Sì.
5: Secondo me Ferrari oggi, molto sinceramente, ha altri problemi molto prima di scegliere chi è e chi sarà la prima guida, perché secondo me anche loro sanno che come cosa principale loro prima devono fare funzionare la vettura e capire come farla funzionare. Come diceva Leclerc, se tu vai in Ungheria e ti aspetti di essere molto competitivo e poi ti trovi così in difficoltà, capisci che la montagna da scalare è ancora tanta, e quindi a quel punto non ha senso fare una scelta che di solito starebbe in cima alla montagna. E quindi per il buon cuore, la buona situazione di tutti, mi auguro che non facciano questa scelta. Tanto, se devo dire la verità, io mi tocco e tocco del ferro che trovo in giro, credo che il campionato sia abbastanza segnato quest'anno, ed è segnato tricolore, ma mi piacerebbe fosse così, e credo che Ferrari farà un po' fatica a tornare a essere così competitiva per la vittoria del campionato. Secondo me devono continuare a lavorare sulle fondamenta della squadra, su creare proprio un gruppo di lavoro potentissimo, che poi diventa una macchina da guerra negli anni successivi.
4: Sì.
5: Questo per me devono fare.
4: Quindi mi hai risposto: in questa stagione togliti dalla testa la possibilità di andare ad insidiare Kimi Antonelli, il che tutto sommato ci va bene a tutti, anche perché ieri, parentesi, l'ho detto prima, che Kimi ha fatto una gran gara in un weekend in cui le cose sembravano girare storte. Guarda Russell, quest'anno te lo togli dalla testa, non ti giochi il tuo futuro, che non è Lewis Hamilton, ma è chiaramente Charles Leclerc, che ha rinnovato il contratto. Stai così e raccogli quello che puoi, però questo vuol dire non hai idee di titolo, è così?
5: per me hanno idee di lavorare su altre cose, cercare di costruire la squadra in modo diverso e non sul discorso titolo. Poi, voi sapete che io sono un gomblottista,
4: sì,
5: e quindi sicuramente da qui all'inizio del seconda parte dell'estate, chissà perché, sì, di nuovo torneranno molto competitive le Ferrari, faranno Monza per esempio e torneranno a fare dei punti e ci avvicineremo ancora alla vetta, e quindi ci saranno dei grandi momenti. Però se devo guardarla a livello da qui a fine stagione, mancano ancora una montagna di gare, no, credo che anche loro non abbiano secondo me questa vista qui oggi, anche perché appunto c'è un Antonelli stupendo, ragazzi, quando va piano alla fine è stato quello che ha vinto la gara tecnicamente, esatto, perché proprio quando sei in difficoltà sei quello che vinci.
4: Esatto, è quello che tecnicamente ha vinto la gara. Grazie Giorgino, buone vacanze a Silverstone su tutte le piste del mondo, perché tanto so che le vacanze le trascorri lì. Noi ci sentiamo alla ripresa dei giochi, ci sarà l'Olanda alla fine di agosto, quindi un mesetto in cui Serna Giotto farà le vacanze sui circuiti e in cui aspetteremo l'Olanda. Grazie Giorgio, chiudo la trasmissione così.

0: a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto, dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
4: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
5: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.

0: Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, da oggi e per tutto agosto viaggiamo insieme per l'Italia. Valeria De Rosa al microfono e con me Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi e ripercorreremo con voi tutte le nostre favolose regioni. Buon ascolto e buon viaggio. Il nostro viaggio in Veneto comincia da un giardino, il giardino monumentale di Val San Sibio, un giardino tematico del XVII secolo. Scopriremo perché monumentale e cosa, oltre le statue e le allegorie, lo rende uno dei giardini più famosi al mondo. Antonio è il capo giardiniere.
2: Ci troviamo nei Colli Ugani, che sono appunto in Veneto, a circa 18 chilometri da Padova. Noi siamo in provincia di Padova, a una cinquantina di chilometri da Venezia.
1: Perché parliamo di questo giardino, che già nel nome ha diversi elementi? È un giardino monumentale di Val San Sibio.
2: Allora, Val San Sibio è il paese dove si trova la località dove si trova, che è nel comune di Casiano Terme, provincia di Padova. Val San Sibio deriva dal nome Valle di Sant'Eusebio, perché i Colli Ugani erano pieni di valli da pesca attorno, residui del mare Adriatico che una volta nella preistoria c'era in tutta la pianura padana. Questa valle si arrivava in barca da Venezia e era molto discussa, diciamo, o meglio contesa dai nobili veneziani per motivi economici. Qua c'erano i contarini Michele e Barbarigo, e nel 1630, anzi nel 1631 per l'esattezza, Zuane Francesco Barbarigo scappò da Venezia con tutta la famiglia, lasciò il palazzo di Venezia, prese rifugio a Val San Sibio, che già possedevano la valle in quell'epoca e dei casali, e una volta in loco, perché scapparono alla grande peste, la peste è quella cantata anche dal Manzoni, e una volta in loco fecero un voto solenne al nostro Signore che se avessero avuto la grazia avrebbero fatto qualcosa di memorabile per glorificare il nome di Dio. Il voto fu esaudito perché la peste non arrivò mai a Val San Sibio, ma si fermò a 7 chilometri da qua a Monselice. Quindi se hai fede, grazie a Dio, se no gran fortuna, comunque quello a seconda appunto del tuo credo. E quindi vollero ottemperare il voto solenne esaudito facendo il giardino, che oggi si chiama Giardino Monumentale di Val San Sibio, che è un giardino altamente allegorico e simbolico. Infatti il progettista è Luigi Bernini, che è il fratello minore del grande Gian Lorenzo, era l'ingegnere idraulico della famiglia Bernini del Vaticano, e tutta la simbologia fu ispirata dal primogenito della famiglia, che è il cardinale Gregorio Barbarigo, poi vescovo di Padova e dopo la morte anche dichiarato santo. Qui c'è tutto un percorso di purificazione voluto da San Gregorio e fatto da Luigi Bernini, che si snoda in tutto il giardino e a varie tappe ti porta dal peccato, dall'ignoranza alla rivelazione, alla purificazione, alla fine del tuo viatico.
1: Antonio, prima di passare un po' più nello specifico su questo percorso del giardino,

0: Monumentale immagino sia riferito anche alla estensione del giardino stesso.
1: Beh, ci sono giardini, non so, Versailles è molto più grande, il giardino della Regia di Caserta è molto più grande. Questo è, diciamo, è una piccola perla. È monumentale principalmente per tutte le particolarità che in un così poco spazio, se vuoi, sono contenute, perché qua c'è di tutto, c'è dal punto di vista botanico, ci sono delle cose uniche al mondo. Per esempio, noi abbiamo la più alta concentrazione al mondo di bosso sempreverde, ne abbiamo 60.000 metri quadri, e anche tra le piante più vecchie e più alte che potete trovare, perché qui abbiamo dei boschi di oltre 400 anni e che raggiungono i 5 metri d'altezza, addirittura i 9 metri d'altezza in quelli non potati. Poi ci sono piante dal Nuovo Mondo che sono considerate le più vecchie d'Europa, cioè le prime arrivate dal Nuovo Mondo quando ancora non erano neanche state classificate e non si sapeva né che cos'erano e se avessero attecchito ai climi della nostra Italia. Poi ci sono aspetti unici dal punto di vista: è stata introdotta per la prima volta la prospettiva. Il Bernini ha fatto piantare le piante di bosso più vicine nella parte più lontana del viale centrale per dare il senso della profondità. Quindi questa è un'altra unicità. Ci sono 60 statue, fontane di vario tipo, alcune appunto innovative anche. Insomma, ci sono molte cose uniche al mondo che concentrate in uno spazio relativamente grande e che lo rendono monumentale.
0: Per quanto riguarda invece, diciamo, tutto il discorso del percorso allegorico, nella vostra esperienza, qual è il tratto, l'elemento, che più attira o che più impressiona i visitatori?
1: Beh, i visitatori sono sempre, impressionati, a parte dagli aspetti botanici, da questi muri vegetali che si vedono solo qua, dal labirinto. Noi abbiamo il labirinto di bosso, appunto, sempre della stessa pianta, del bosso sempreverde, che è considerato uno, se non il più antico al mondo, di quelli vivi, cioè fatti di piante, e il labirinto fa parte del percorso di purificazione, è una tappa importante e ovviamente attrae molto per mille aspetti, a parte la bellezza, perché lo si può vedere dall'alto ed è un quadrato con quattro settori molto geometrico, aggiunta la particolarità di essere stato costruito, o meglio, piantato l'unica parte del giardino che non è stata terrazzata, e quindi il terreno segue il naturale degrado dai colli alla valle, è in discesa, ma dall'alto è tutto sullo stesso piano perché le piante sono potate a bolla. È un vero labirinto, ci si può perdere, è appunto una tappa importante perché si arriva al labirinto carichi di angosce, peccati, confusi sul nostro ruolo terreno, ci si immerge nel verde di boschi, ci si può perdere, si possono incontrare sette trabocchetti come i sette vizi capitali. Se uno va in uno di questi deve mestamente tornare sui propri passi, pensare al peccato che ha commesso, chiedere il perdono e riprendere la retta via. Questo è il simbolismo, finché arrivi alla torretta rialzata centrale. Dall'alto della torretta dovresti avere le idee più chiare di quello che devi fare la tua vita, e libero dai peccati, vai a meditare in un'altra tappa del giardino che è la grotta dell'eremita. Questo è il simbolismo. Ovviamente molti vengono qui anche per fare invece il gioco nel labirinto, che non sarebbe quello per cui è nato, però ovviamente va bene anche così.
0: E avete mai dovuto aiutare qualcuno a uscire dal
1: Ah, più di una
0: labirinto?
1: volta. Adesso infatti il labirinto non si può più entrare senza il nostro personale. In passato, quando avevamo meno visite ed eravamo meno strutturati per le visite, appunto si entrava liberamente e senza nessun aiuto, e in alcuni casi abbiamo avuto dei maleducati che hanno fatto dei danni per cercare di uscire. In altri invece avevano avuto la pazienza, ma si sentivano degli urla che provenivano dal labirinto perché persone proprio si erano perse.
0: Da Val San Sibio, provincia di Padova, ci spostiamo più a nord, verso il confine, a Segusino, per scoprire non solo Segusino stesso, ma anche Stramare e Milies, la prima cittadina e Gloria Paolon.
2: Noi siamo in in una valle nel nord-est, quindi alta provincia di Treviso, proprio al confine con la provincia di Belluno. Ecco, ci piace un po' definirci così la porta d'ingresso nord della provincia di Treviso e delle colline del patrimonio UNESCO, delle colline Valdobbiadene, Conegliano.
0: Partiamo da Segusino, ovviamente, perché è il comune di cui lei è il primo cittadino, la prima cittadina. Ce lo racconti un po' e poi esploriamo anche un po' tutto quello che c'è intorno.
2: Allora sì, è un piccolo comune di 1800 abitanti, appunto incastonato in questa valle lungo l'asta del Piave, un comune di tradizione agricola e montana, e che poi negli anni recenti si è anche sviluppato dal punto di vista industriale, senza mai perdere questa tradizione, però appunto che si è evoluta in una chiave un po' turistica e è legata all'enogastronomia, quindi ai prodotti locali, tendenzialmente caseari o comunque legati all'allevamento, e anche di riflesso legati al prosecco di OCG Conegliano Valdobbiadene.
0: Esploriamo un po' appunto i dintorni, perché qui ci sono due frazioni che sono di grande interesse.
2: Sì, abbiamo due frazioni montane, una di mezza costa in realtà e una più montana, più in alto, che ci piace promuovere, ci piace raccontare. Sono entrambe delle frazioni storiche molto antiche. Uno è il borgo di Stramare, un piccolo borgo in pietra, veramente poche case, pochissimi abitanti, molto molto suggestivo, e all'inizio del Novecento contava 140 abitanti, adesso sono più o meno 4, ecco, è un numero un po' variabile, però molti molti villeggianti, molti hanno molti proprietari di seconde case.
0: Molto molto antico, perché se non ricordo male risale al X secolo, giusto?
2: Sì, esatto, è stato fondato da dei carbonai, perché appunto si trova sull'acqua e quindi anche la presenza dell'acqua era importante, e è stato creato appunto in quell'epoca.
0: Ed è un borgo, anche qui mi corregga se sbaglio, molto romantico, tant'è che viene detto degli innamorati.
2: Viene detto degli innamorati perché appunto il patrono è San Valentino, cioè anche al centro della piazzetta c'è questa piccola chiesetta rotonda dedicata a San Valentino, che oggi viene vista in una chiave romantica, ovviamente, come tutti sappiamo, ma originariamente San Valentino era il protettore degli epilettici, quindi una tradizione, ecco, che poi è stata cambiata negli anni, ma comunque sì, oggi c'è anche la leggenda che bere l'acqua della fontana che c'è al centro della piazzetta, insomma, possa portare bene dal punto di vista amoroso.
0: E poi ci diceva appunto c'è quest'altra frazione che invece è un po' più in alto.
2: Più in alto troviamo il borgo di Migliès, anche questo è stato creato nel 1250 circa, di vocazione più agricola, quindi ai tempi tutte le famiglie di Segusino avevano del bestiame, quindi nel periodo estivo salivano per l'alpeggio. Anche questo borgo oggi ha invece una vocazione più turistica, una chiesetta che non manca mai, una chiesetta molto pittoresca dedicata a Santa Maria Ausiliatrice, ed è un punto di partenza per passeggiate, escursioni nella natura.
0: Proprio a questo proposito, ci sono dei percorsi che lei vuole presentare agli ascoltatori, ai viaggiatori che arrivano da voi?
2: Allora, il più conosciuto probabilmente è proprio quello che dal centro paese, quindi dal centro di Segusino, porta al borgo di Stramare attraverso un percorso fatto di ponticelli che permettono insomma di percorrere una risalita fiancheggiando un torrente, quindi è molto molto suggestivo, è un percorso appunto che si chiama dell'acqua proprio perché fiancheggia questo torrente seguendo la valle, mentre se per spostarci in alto, partendo da Migliès, ne abbiamo diversi. Forse il più conosciuto si chiama Andare e Tornare dal Doc, che è il nome della nostra montagna, e permette appunto di fare un percorso ad anello passando anche per le creste, per le cime di questa montagna, dove c'è un panorama che vede la valle davanti ma anche le vette feltrine dietro, e quindi anche questo è molto panoramico.
0: Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
3: nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore. Io sono Antonio Losito e quest'estate capiremo insieme chi sono i più grandi produttori di bufale, perché lo fanno e soprattutto perché rende così tanto da farvi svegliare ogni mattina con cascate di prosciutto crudo anni 80 davanti agli occhi.
4: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare, di Antonio Losito. Dal 1 agosto, il sabato alle 20 e la domenica alle 9, su Radio 24. Grand Tour.
0: Grand Tour seconda parte, siamo in Veneto, rientriamo in un parco, questa volta un po' diverso. In provincia di Vicenza c'è il Parco delle Grotte di Oliero. Le grotte, certo, ma anche il parco, il fiume e i musei. Insieme alla sua squadra, Ivan Pontarollo gestisce tutte le attività.

0: Siamo al confine, il nostro comune confina con Trento, con Belluno e Treviso e Vicenza. Siamo in provincia di Vicenza, però a due passi da Bassano è un'ora delle principali città: Verona, Treviso, Padova, Trento e Venezia.
1: Se lei dovesse descrivere le grotte di Oliero, cosa sono, cosa rappresentano, a chi non sa nulla di questo luogo, come le descriverebbe?
0: Allora, le grotte di Oliero fanno parte del sistema carsico dell'altopiano di Asiago. Noi qui in Val Brenta siamo tra l'altopiano di Asiago e il Monte Grappa, sono due sistemi carsici. Composti da roccia sedimentaria, dolomia, e una roccia friabile dove all'interno di queste massicci enormi di chilometri e milioni di metri cubi si creano queste grotte, diciamo, con il lavoro nei millenni dell'acqua che scava e poi trasporta il calcare e crea tutte queste bellissime concrezioni, molto belle da vedere ma anche molto affascinanti da esplorare, come i nostri spelo subacquei che vengono da tutto il mondo, che esplorano a livello sommerso con le immersioni le grotte. La grotta di Oliero è stata scoperta più di 200 anni fa dal Parolini, che era un botanico ma anche un industriale dell'epoca, perché lui produceva la carta per i Remondini, che era un noto stampatore padovano, e c'è anche un museo a Bassano. Abbiamo anche un museo noi delle cartiere qui a Bassano dedicato a lui. Poi abbiamo il museo di speleologia e carsismo, sempre Parolini, creato inizialmente dal gruppo speleologico locale Giara Modon, adesso gestito da noi e realizzato dal comune della Val Brenta. Queste grotte sono piccole ma hanno un significato enorme dal punto di vista anche idrogeologico, perché la risorgiva negli anni più di siccità, anche nel 2003, che c'è stato un anno senza precipitazioni, abbiamo sempre avuto l'acqua che usciva di ottima qualità. Le grotte di Oliero hanno anche un altro significato turistico, significato ambientale, significato anche di ricerca, perché i nostri speleologi subacquei da tutto il mondo l'hanno esplorata per 4 km e continuano a fare ricerche per cercare di trovare le cavità, ma anche recuperare dei reperti di roccia e degli elementi utili anche alla ricerca scientifica. Viene utilizzata anche per l'energia idroelettrica, perché il fiume è corto, è circa 200 metri, uno dei più corti, forse il più corto d'Italia, viene leggermente deviato e viene prodotta energia elettrica che può servire anche a molte abitazioni qui sul nostro territorio.

0: Lei ci ha così tratteggiato i significati di queste grotte e ci ha parlato anche delle attività degli speleologi. Io però le chiedo, per il visitatore, diciamo, comune, venire, in che cosa consiste la visita e come si svolge?
1: Allora, il parco è più di 30 ettari, chiamiamolo un parco di interesse regionale. La grotta, la visita in grotta, si entra con la barca, è stata mantenuta la caratteristica della prima volta che il parolino è entrato nella grotta e dura circa mezz'ora. Si fa un piccolo tratto in barca, si scende e si fa un percorso con la guida all'interno delle concrezioni e poi c'è una sala con una colata di circa 18 metri e poi si ritorna da dove si è partiti, sempre con la barca, dura circa mezz'ora. Poi c'è il parco, ci sono gli altri covoli, c'è il covolo dei Sorei, il covolo degli Assassini, poi il parco e i due musei visitabili. Poi c'è un terzo museo di speleologia Cassino-Vastagna, creato lungo, si può percorrere un percorso lungo il fiume pedonale, molto bello, e abbiamo creato una sorta di caccia al tesoro dove si vanno a toccare gli elementi più essenziali del parco e si chiude poi il museo etnografico dove viene anche dato un omaggio per chi completa il percorso.
0: Torniamo a Padova e con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile Varese, entriamo nel museo del Precinema.
2: Oggi andiamo a Padova a scoprire un museo che si occupa di un tema davvero strano e particolare. Stiamo parlando del Museo del Precinema. Fondato nel 1998 da Laura Minici Zotti, si è posto l'obiettivo di raccontare la natura e la storia del cinema, però non limitandosi alla sola esposizione dei macchinari che dai fratelli Lumière in avanti hanno dato vita a questa forma di arte, quanto piuttosto prendendo in considerazione, descrivendo e analizzando quelle che sono state le forme di, potremmo definirli, spettacoli ottici che nel corso del tempo hanno portato l'uomo ad approdare appunto all'invenzione del cinema. Prima di tutto, come sempre, due parole sulla sede di questo museo, che è Palazzo Angeli, realizzato nel corso del XV secolo come residenza del cardinale Bessarione, ed è collocato nello straordinario Prato della Valle, che non solo è la più grande piazza di Padova, ma con i suoi quasi 90.000 metri quadri rappresenta una delle piazze più grandi d'Italia e secondo me anche una delle più belle. Si tratta di un edificio anche lui molto bello e molto imponente, con la struttura tipica degli edifici di foggia veneziana, però trasportati sulla terraferma. È articolato su quattro piani fuori terra che vengono in qualche modo definiti da una bellissima facciata a tre arcate ed è collocato in modo da costituire una sorta di chiusura della piazza in direzione del centro storico. Tra l'altro la posizione è così bella che Canaletto, da una delle finestre di questo palazzo, con il supporto, neanche a dirlo, di una camera oscura, aveva dipinto una veduta dell'intero prato antistante. Ma torniamo al nostro museo, che è una raccolta per molti aspetti davvero unica al mondo di lanterne magiche, pantoscopi, vedute ottiche, stereoscopie, teatri d'ombre, giochi e strumenti musicali, tutti finalizzati a documentare appunto il percorso che è stato fatto a partire dalla fine del Seicento in direzione dell'invenzione e della creazione del cinema vero e proprio. Allora, dal punto di vista dell'esposizione, la visita al nostro museo inizia con lo spettacolare Mondo Novo, che è posto nella prima sala e che è una costruzione in legno realizzata nel Settecento che rappresenta un teatro neoclassico in miniatura, perfettamente riprodotto sia per quanto concerne l'interno con il palcoscenico decorato a stucchi che per quanto riguarda l'esterno. Questa costruzione è di fatto un pantoscopio, cioè uno strumento che permetteva, guardando all'interno, di vedere delle immagini che erano il risultato di dipinti fatti su carta colorata e intagliati sul quale si collocavano anche delle figure snodate che erano animate con dei fili. E questo strumento ha la particolarità non frequente per il resto del mondo di essere perfettamente funzionante. Ma l'intero museo è una continua fonte, secondo me, di sorprese e di meraviglie, perché se davvero si tratta di un'esposizione nella quale è possibile scoprire tutto, ma veramente tutto, relativamente all'affascinante mondo delle lanterne magiche, con una serie infinita di vetri per proiezione colorati e dipinti a mano, ma anche con lanterne magiche doppie, scientifica, doppio obiettivo, lanterne cinema. È anche vero che questo museo espone anche antichissime macchine fotografiche, giochi ottici, camere oscure, vedute ottiche settecentesche per il pantoscopio e una ricchissima serie di attrezzature che fanno parte della creatività e dell'evoluzione dell'universo della narrazione per immagini che ha appunto preceduto la nascita del cinema. Allora, per chi ama il cinema è davvero un museo imperdibile, ma anche per chi non è cinefilo è senz'altro un museo che racconta il nostro passato in una maniera affascinante e davvero molto molto coinvolgente.
3: La seconda parte di Grand Tour si chiude qui, ma il racconto del Veneto continua.
4: Ma che roba che si sono lasciati dietro sti greci! Oh, da non credere, eh! Ragazzi, oh, cosa ci facciamo con sto cavallo?
5: Perciò ci vuole la scallullante. Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti.
6: E io lo faccio fuoco.
7: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
17: Vi presenta Borse in diretta.
18: Ancora un minuto circa prima dell'apertura delle contrattazioni a Wall Street. Il mercato americano dovrebbe aprire bene, così come sta andando l'Europa, grazie alla tregua tra Stati Uniti ed Iran. Vedremo se reggerà, perché notizie a quel fronte sono sempre contrastanti. E naturalmente il forte calo del prezzo del petrolio, dopo che è stato toccato il livello dei $100 la settimana scorsa a Londra, oggi il quadro appare radicalmente modificato. Il Brent è a 91, in questo momento era anche sotto questa mattina il greggio americano. a 84. E intanto una settimana ricca di eventi, negli Stati Uniti abbiamo avuto gli ordini di beni durevoli a giugno più 3% dato sotto le attese nella settimana in cui si riunisce la Federal Reserve di Kevin Warsh e poi le tante trimestrali importantissime nel settore tecnologico. L'Europa, Parigi più 0,8, Francoforte più 1,61, Milano più 0,6%, Grazie a più 3 punti percentuali di Amplifon, Lottomatica e Buzzi, Ferrari più 2,7 con Brunello Cucinelli, più 2,30 per Campari, un rialzo di quasi 2 punti di Fincantieri. Sotto i riflettori di nuovo il settore bancario, potrebbe essere presto comunicata, secondo le indiscrezioni del Sole 24 Ore del weekend, un'iniziativa di Monte dei Paschi sul Banco BPM, uno scenario che si capovolge di nuovo radicalmente dopo l'iniziativa invece arrivata da Intesa San Paolo su Monte dei Paschi nelle scorse settimane. Le discese più importanti sugli energetici: Eni meno 3, Tenaris meno 1,7, Saipem meno 1,41%. Per ora è tutto.
6: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
19: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: È italiana?
2: Sì.
1: È affidabile?
2: Sì.
1: Rispetta l'ambiente?
2: Sì. Indovina chi è?
1: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
2: Nasce.
3: Cresce.
1: Resta con te.
4: Perché?
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Gran Tour.
1: Terza parte di Gran Tour, preparate le biciclette.
0: Gran Tour, a ruota libera.

0: Nuovo appuntamento di Gran Tour a Ruota Libero. In questa puntata dedicata al Veneto pedaliamo su una delle greenway più belle d'Italia, cioè su una ciclabile ricavata da un ex sedime ferroviario e quello realizzato sul tracciato della storica ferrovia Treviso-Stiglia costruita tra gli anni 20 e 40. È diventata oggi un itinerario ideale per il cicloturismo, un percorso che si snoda per circa 110 chilometri attraversando le province di Treviso, Padova, Vicenza e Verona. Ne parliamo con Maria Claudia Crivellaro, referente per la promozione turistica della Treviso Ostiglia.
1: La ciclovia Treviso Ostiglia nasce dal recupero di quella che era l'ex ferrovia che portava il nome al contrario, quindi Ostiglia-Treviso. Si snoda quindi nel cuore della regione del Veneto e attraversa in modo diagonale tutta la regione del Veneto. E diventa quindi una pista importante non solo per la sua bellezza, che è molto particolare, ma soprattutto perché è una diagonale, quindi interseca tutte le grandi ciclovie che invece seguono i fiumi principali della nostra regione, e quindi il fiume Sile, quindi il fiume Brenta, il fiume Bacchiglione, l'Adige e fra un pochino anche il fiume Po. Quindi permetterà tra pochi mesi di essere, diciamo, l'infrastruttura che collega il nord e il sud della nostra penisola. In questo momento la ciclovia si estende per una lunghezza di 110 chilometri, di futuri 130 circa, quindi mancano tra i 15 e i 18 chilometri per raggiungere Mantovano, quindi la regione Lombardia, arrivare quindi sul fiume Po ad Ostiglia. Ci sono numerosi accessi, quindi si può decidere anche di iniziare la pedalata oltre Treviso o oltre Ostiglia, quindi la zona del Campo San Pierese, la zona di Piazzola sul Virenta, dei Colli Iberici. Ci sono veramente tantissimi accessi, quindi ognuno è libero poi di poter progettare il proprio viaggio.
0: Dicevamo, un percorso pianeggiante e accessibile a tutti.
1: Allora, noi ci siamo un po' abituati a chiamarla una pista democratica per le sue caratteristiche naturali. È una pista che si trova in un territorio molto pianeggiante perché siamo nel cuore della pianura padana, quindi non ci sono dislivelli, è una pista quindi che per sua natura è di facile percorribilità, ha una lunghezza insomma che è modesta, quindi comunque permette di essere percorsa da chi ha un modesto allenamento. È una ciclovia molto ombreggiata, almeno per la metà del suo percorso, quindi da Treviso fino ai piedi dei Colli Iberici è un vero e proprio bosco lineare, e questo significa che anche nella stagione calda in realtà diventa un rifugio molto, molto utilizzato, proprio perché è un vero e proprio bosco, un bosco di pianura, e poi è un sedime proprio, e allora questa caratteristica la rende adatta anche per le famiglie con bambini, che quindi possono utilizzarla proprio come pista nella quale correre senza avere macchine insomma laterali che corrono.
0: Qual è la bellezza di questo itinerario? Cosa si incontra in questi 110 chilometri? Qual è il paesaggio?
1: Attraversa tutto un paesaggio tipico della nostra regione. Il Veneto passa da zone collinari, zone anche legate alle risorgive, a oasi vere e proprie. L'altra caratteristica del Veneto sono le ville venete. Ecco, nel nostro itinerario la Treviso Ostiglia interseca e incrocia esattamente tutte queste belle risorse storico-naturalistico e culturali, quindi abbiamo una bella presenza di ville venete, nominiamo per esempio la villa di Piazzola sul Brenta, che è una delle ville venete più grandi della nostra regione, abbiamo anche una villa che è patrimonio UNESCO, è una villa palladiana che si trova a Piombino Dese. Abbiamo poi la presenza, molto vicino alla nostra pista, delle risorgive del fiume Sile, che è il fiume di risorgiva più lungo d'Europa. E quindi è un paesaggio molto particolare. La caratteristica poi della pista è che corre vicino ai borghi, quindi non entra esattamente nei centri storici, ma ci passa molto vicina. Quindi poche pedalate, uno esce e poi raggiunge dei borghi molto particolari. Uno dei borghi più belli è sicuramente Badoere, quindi siamo in provincia di Treviso, un borgo molto piccolo che è caratterizzato da una piazza semicircolare che rappresentava la vecchia barchessa di una villa veneta, un borgo che era, diciamo, che aveva una funzione di mercato tra il 600 e il 700, quindi ha delle strutture architettoniche molto particolari. Ora, quel posto lì, per esempio, si sono adagiati lì sotto tutta una serie di negozi molto particolari, qualche bar, ed è il punto ideale dove fermarsi, magari per fare un aperitivo, sorseggiare un caffè, un gelato. Questo è uno degli esempi, ce ne sono poi anche altri. Uscire per esempio a Campo San Piero significa entrare in una cittadina che ha un cuore medievale, rappresentato da due torri medievali ancora ben strutturate, la presenza poi di alcuni santuari dedicati alla figura di Sant'Antonio, l'abbiamo celebrato da poco, è il santo della città di Padova, ma che diciamo permane l'ultimo periodo della sua vita, circa un mese, qui a Campo San Piero. E quindi ci sono dei luoghi che ricordano la sua presenza. Ora, al di là della devozione, sono luoghi molto ma molto frequentati, perché sono delle vere e proprie oasi di pace, quindi sono dei luoghi con la presenza quindi di piccoli santuari e piccole chiese che però offrono questo momento di assoluto riposo e di immersi poi nel verde.
0: Grazie allora Maria Claudia Crivellaro, referente per la promozione turistica della Treviso Stiglia.
1: Grazie a voi, grazie mille, buone pedalate a tutti e, come diciamo di solito, ci vediamo in Ostiglia.

0: E ora vogliamo andare alla scoperta della Laguna Nord di Venezia, un territorio che è anche patrimonio UNESCO, e lo facciamo accompagnati da Nicola Manente di E-Bike for Me, una realtà nata nel 2020 a Jesolo per andare proprio alla scoperta di questo territorio in bicicletta. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, Alessandra.
0: E allora, un giro ad anello, giro laguna, 40 chilometri. Nicola, cominciamo a pedalare, che cosa si vede?
1: C'è un mondo da scoprire, perché come correttamente dicevi tu, quest'area qui è l'area UNESCO, quindi di proprietà patrimonio UNESCO, ed è l'area più bella e più naturalistica della Laguna di Venezia. Noi, per andare a sviluppare un turismo lento, che apprezza ovviamente quello che è l'ambiente di quest'area, abbiamo utilizzato le e-bike per dare un percorso ad anello e ruota attorno alla laguna. Ovviamente, essendoci anche dell'acqua in laguna, il percorso è composto da un'esperienza che fa bici, barca e bici, oppure bici, kayak e bici. I nostri occhi ammirano, perché è un patrimonio naturalistico immenso da ammirare, attraverso appunto l'utilizzo delle bike, tutto quello che è il percorso che tocca alcune località fra i comuni che insistono sulla gronda lagunare veneziana, che sono il comune di Jesolo in primis, il comune di Cavallino Treporti e il comune di Musile di Piave. Nello specifico, il percorso d'anello che abbiamo realizzato, questo Giro Laguna, in collaborazione con Area Bike Hotels, che è un'associazione dove siamo anche soci e contribuiamo a sviluppare il turismo ciclistico, abbiamo la località di Opiccolo, che è in assoluto uno dei posti più interessanti andare a visitare, e abbiamo la località di Rio Maggiore, che sono le due prospicienze terrestri che si guardano l'una con l'altra, e queste le colleghiamo attraverso il percorso barca. Quindi Rio Piccolo è la parte più, dal mio punto di vista, romantica, e c'è una piccola chiesetta chiamata la chiesa di Santa Maria della Neve del 1700 circa. Dall'altra parte invece abbiamo Rio Maggiore, dove all'epoca c'erano addirittura una decina di chiesette, quindi è un patrimonio anche storico molto legato a quella che era la cultura nostra, cattolica e cristiana, ed ovviamente siamo in piena terra della Serenissima Repubblica. Qui ci sono ancora dei, chiamiamoli così, cioè delle realizzazioni, delle costruzioni che rimandano proprio all'epoca della Serenissima Repubblica, quindi dai cippi di conterminazione che segnavano il perimetro di proprietà o di legiferazione da parte della Serenissima, fino appunto a queste chiese, piuttosto che ai canali di comunicazione. Faccio un piccolo cenno storico giusto per raccontare velocemente l'amore nostro per questo territorio. I veneziani, per difendere la città dalle invasioni che potevano arrivare non solo via mare ma anche via fiume, decisero di deviare tutti i corsi d'acqua che insistevano all'interno della laguna. Su tutti, il Sile per esempio, come fiume, l'hanno deviato manualmente, ricordo, all'interno del corso del greto del fiume Piave, e a loro volta deviarono il corso del fiume Piave verso un altro comune limitrofo a Jesolo, che si chiama Eraclea, portando la foce più ad est. Queste cose si vedono, si possono ammirare tutti i giorni, solo che passandoci magari in macchina sulle strade che costeggiano questi corsi d'acqua non ci rendiamo conto di quanti secoli fa fecero queste opere importanti e quanto siano importanti soprattutto per la parte di bonifica anche del territorio, perché tutta la zona nostra, senza l'intervento della bonifica, saremmo sott'acqua. Quindi prima la Serenissima Repubblica, poi l'intervento di bonifica nel primo dopoguerra, hanno portato a creare, da un territorio fangoso, malmoso, una realtà turistica che fa oltre 20 milioni di presenze turistiche in solo 4 mesi. E noi cerchiamo di spiegare e raccontare queste cose con tutto l'amore e la passione che ci possiamo mettere, e farle vivere e respirare.
0: E poi ci sono anche delle iniziative che proponete proprio per le scuole, per i ragazzi.
1: Questa è la parte educational, praticamente oltre alla parte turistica facciamo anche la parte di formazione alle scolaresche, o durante la settimana dello sport o quando ci prenotano le uscite didattiche, come le chiamano loro, e oltre a dargli le bici che fanno un giro in laguna piuttosto che in spiaggia, quando rientrano obbligo di mettere via i cellulari, proprio ritirarli a parte gli insegnanti, e facciamo mettere le mani sulla manutenzione delle bici, cose molto semplici come gonfiare una gomma, riparare una gomma, piuttosto che tirare sulla catena, che così staccano un attimo la parte digital e mettono le manine a sporcarsi su quello che è la bici.
0: Grazie allora Nicola Manente di Bike for Me, ciao, buona bici.
1: Alessandra, grazie a te, buona bici a tutti noi.
0: E allora Valeria, direi che possiamo fermarci qua, ma abbiamo ancora parecchia energia nelle nostre gambe, perché il dislivello questa volta era davvero poco nei percorsi che vi abbiamo proposto.
2: Eh sì Alessandra, con te dei percorsi dolci, vedremo se sarà altrettanto dolce il nostro Silvio. Prima però le informazioni per chi è in viaggio.
3: Strade in diretta. Buon pomeriggio, ben ritrovati sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia. Per un mezzo pesante in panne si viaggia rallentati fra Alessandria Est e Alessandria Ovest verso Torino. È invece un incidente a provocare code sulla 4 sul tratto Venezia-Trieste nei pressi della barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Code per incidente anche sulla 14 Bologna-Ancona fra Ramo Casalecchio e Bologna-San Lazzaro in direzione Ancona. Ci spostiamo sulla 7 Milano-Genova, dove sempre un incidente a provocare code fra la diramazione Predosabettola e Tortona in direzione Milano. Ci spostiamo quindi al sud, sulla 30 Caserta-Salerno si viaggia ancora in coda per un incidente nei pressi di Mercato San Severino in direzione Caserta. Infine code per traffico e attese di circa 1 ora e 30 al Monte Bianco in direzione della Francia. È tutto, a più tardi.

0: Gran Tour.
1: Quarta parte di Gran Tour, la parola a Silvio Lorenzi.
0: Gran Tour, a passo libero.

0: In un attimo siamo all'ultimo blocco di questo nostro odierno viaggio radiofonico, la scoperta oggi del Veneto che ora decliniamo tra trekking e cammino, e lo facciamo parlando del Cammino del Vino e della Pietra, che è un viaggio a piedi che in qualche modo racconta il territorio attraverso due elementi che lo caratterizzano, potremmo dire anche da secoli, il vino e la pietra. In particolare siamo nella zona racchiusa tra la Valpolicella e il Parco Naturale Regionale della Lessinia, nella parte nord-ovest della provincia di Verona, ed è un cammino che appunto attraversa vigneti ordinati ma anche insomma antiche contrade costruite appunto in pietra, ma non solo, e sono circa 160 chilometri che si sviluppano ad anello e che raccontiamo oggi in compagnia di Nello Dalla Costa, presidente dell'associazione che gestisce questo cammino. Buongiorno Nello.
1: Buongiorno a lei.
0: Allora, come facciamo spesso, partiamo dall'idea: cosa vi ha spinto a ideare questo cammino, questi itinerari?
1: Penso come molti altri cammini, quindi un gruppo di persone, di amici che da anni fanno cammino in Italia e anche fuori Italia, e che a un certo punto ha detto: ma nel nostro posto non lo merita un cammino anche qui da noi? E la risposta è stata subito: certo che sì. Ecco, questa è stata proprio perché è nato il cammino. Quindi è un cammino molto recente, siamo appena partiti fondamentalmente, perché è nato come idea 2 anni fa, quindi 2 anni di uscite, perlustrazioni, cambi eccetera eccetera, finché a fine dell'anno scorso siamo diventati associazione, quindi una PS, e dall'inizio di quest'anno siamo partiti operativamente.
0: Parlando del nome invece, siamo nella zona di grandi vini come appunto insomma Valpolicella, Ripasso, anche l'Amarone, mentre la pietra in che modo caratterizza questi luoghi?
1: Beh, diciamo, per chi conosce minimamente il territorio dell'Alta Valpolicella e alla Lessinia, la pietra è presente ovunque, dai pavimenti ai tetti, alle case, perché da sempre si è usata il materiale presente, quindi una pietra locale che si chiama scaglia rossa o pietra di Prun, che ha preso il nome appunto da questo paese dove ci sono delle cave da secoli, secoli, secoli, e quindi ovunque c'è la pietra. Quindi la fotografia, il vino della Valpolicella, della bassa Valpolicella e della collina della Valpolicella, mentre in Lessinia, se si fa un volo sopra, si vede solo soltanto pietra ovunque.
0: Parlando appunto di questo territorio, del percorso, sono, come abbiamo detto, 160 km ad anello divisi in 8 tappe. Partiamo da San Pietro in Cariano a Fumane, e poi come si sviluppa l'itinerario?
1: Diciamo, l'anello si sviluppa, tocca tutti i comuni della Valpolicella, comuni della Valpolicella classica, e poi praticamente tutta la Lessinia occidentale, quindi i comuni di Sant'Anna, il comune di Arbezzo, il comune di Bosco e Chiesanuova, sconfina anche in Trentino, perché la parte alta del parco della Lessinia è in zona Trentino, quindi del comune di Ala e del comune di Avio. Quindi le parti più alte sono di quei due comuni di Trentini, che hanno comunque subito aderito anche loro a questa idea di sviluppare e di aiutarci in questo cammino.
0: E quali sono i luoghi che caratterizzano questo viaggio a piedi?
1: Allora, i luoghi, intanto naturalmente tutti i vigneti della Valpolicella che attraversiamo, e andiamo a toccare diverse cantine, soprattutto le cantine piccole che ci stanno a cuore, quindi le cantine che da sempre hanno una cura del territorio locale, capillare, piccolina, familiare. E poi nella parte alta invece tutta la zona del parco, quindi con le meraviglie del parco, che vuol dire gli alti pascoli, le maighe, le zone del parco delle cascate di Molina, il ponte di Vea, che è forse il ponte naturale più grande d'Europa, e tanti altri luoghi della Lessinia. In Valpolicella andiamo a toccare naturalmente anche tutti i punti storici importanti, architettonici. Noi abbiamo 2 pievi romaniche, una più bella dell'altra, quindi San Floriano e la pieve di San Giorgio in Gana Poltron, che è una chiesa longobarda, e diverse piccole chiese romaniche, che erano le chiesette, diciamo, dei paesi in epoca medievale, ancora affrescate, quindi veramente qualcosa di molto particolare, molto bello.
0: Ecco, pensando invece all'accoglienza, c'è qualcosa che mette insieme il vino e la pietra?
1: Ma c'è, nel senso che questi due territori, pur essendo in qualche maniera, diciamo, Valpolicella e Lessinia, come si può dire, sembra due luoghi, due zone staccate, poi in effetti non lo sono, perché è una zona dove è sempre stata attraversata dalle persone, attraversata dal commercio, attraversata, perché non dimentichiamo che nell'alta, nella Lessinia, le Malghe sono ancora adesso il luogo dove si fa un formaggio DOP, quindi il Monte Veronese, con tutte le diversità delle sue specialità del Monte Veronese, e quindi anche questo connubio in qualche maniera vino di qualità e formaggio di qualità sulle nostre tavole, diciamo, in tutta la nostra zona e non solo nella nostra zona, sono qualcosa di quasi quotidiano, evidentemente. Quindi questa è i tratti in qualche maniera che li unisce in maniera quotidiana.
0: Ecco, in chiusura, idealmente per chi è pensato questo cammino?
1: Allora, diciamo, non è un cammino facile, nel senso che oltre a essere 160 km a 6.000 metri di dislivello, però diciamo che ha anche un'altra caratteristica il nostro cammino che ci teniamo moltissimo, nel senso che è stato ideato come più un cammino di mettere insieme le comunità, non solo quindi le cantine, il vino, l'economia, ma stiamo molto molto lavorando perché questo cammino sia un cammino che mette insieme le comunità, che crei situazioni di fiducia, relazioni di fiducia, perché ci sembra uno strumento bellissimo per sviluppo della comunità, un cammino, insomma, e quindi creare capitale sociale, lo chiamiamo noi. Questa è la cosa che a noi ci teniamo in maniera particolare.
0: E quindi questo brevemente il nostro racconto di questo viaggio a piedi in Veneto. Per tutte le informazioni vi rimandiamo al sito camminodelvinodellapietra.it. Grazie mille Annello dalla Costa, buon cammino, a presto.
1: Grazie mille a tutti voi.

0: dalla provincia di Verona ci spostiamo ora nella provincia di Vicenza per scoprire la strada delle 52 gallerie, un percorso di trekking che è anche un viaggio nella storia e che raccontiamo oggi in compagnia di Paolo Asnicar, guida alpina. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, innanzitutto, dove siamo e qual è la storia di questa strada, appunto? Allora,
1: questa è una strada che è un'opera unica nel panorama della Prima Guerra Mondiale. Siamo sulle Prealpi Vicentine, sul massiccio del Pasubio, precisamente alla Bocchetta Campiglia, dove c'è la partenza della strada. Ci sono due gallerie per arrivare fino al rifugio Achille Papa, quasi alla cima del Pasubio.
0: Ecco, vengono definite gallerie, in alcuni casi sono archi profondi, diciamo così, anche per collocare tutte queste 52 gallerie in soli 6 chilometri, però ce n'è una anche di oltre 300 metri. Raccontaci un po' queste gallerie.
1: C'è la galleria 19esima, che è la più lunga che c'è, mentre abbiamo la 20esima, che è poi invece una galleria che sale a chioccio all'interno di un pinnacolo molto suggestiva, molto panoramica, e spunta poi fuori sopra le valli dei Valli Posina. È un itinerario unico che è stato costruito appunto dopo la Strafe Spedizione nel 1916, da parte dell'impero sungarico, che aveva tentato di rompere il nostro sbarramento, perché in realtà avevamo perso qualche posizione in quota, quindi la strada di collegamento degli scarovi dietro era sotto il fuoco nemico, quindi serviva un'ulteriore strada in sicurezza che è stata scavata nella roccia, e come dicevi giustamente sono 6 chilometri e 3, di quali 2 chilometri e 3, 2 e mezzo circa sono in galleria.
0: E abbiamo detto anche prima da dove partiamo per questa escursione e quanto dura,
1: appunto. Allora, la strada parte direttamente da Bocchetta Campiglia, che è una zona proprio tra le due comuni di valli del Pasubio e Posina, dopo il passo Xomo, a quota siamo 1200 circa, sono 800 metri di dislivello per arrivare poi su al rifugio 1950.
0: Da cosa rimangono colpite le persone che accompagni lungo questo itinerario?
1: Ma eravamo su anche questo weekend con due gruppi e siamo stati fortunati con il tempo, perché lì il panorama è bellissimo sulle valli che scendono verso la pianura, e logicamente agli strapiombi che ci sono, all'arditezza di questa opera che è stata fatta, si passa spesso in zone molto panoramiche sulle valli che ci sono proprio sul Pasubio, una zona esposta a sud. Non sempre troviamo il sole lassù, ma però quando c'è la vista appaga completamente, la fatica che si fa, perché sono comunque 800 metri di dislivello, e è classificata da escursionisti esperti, quindi ci vuole un po' di allenamento per farla.
0: Quindi ci vuole anche un po' di abitudine al cammino, non è proprio per tutti, insomma.
1: Sì, decisamente sì, anche per godere un po' dei panorami senza soffrire troppo.
0: Sì, sì, sì. Ecco, parlando di panorami o punti particolarmente belli, ce n'è uno che ami in modo particolare, appunto?
1: Beh, c'è sicuramente il tratto, quello in quota, dove è proprio tagliato nella roccia con una corda che fa da corrimano, che è largo circa 1,20 m, tagliato sulla roccia, quindi con tutto il precipizio sotto, è molto iconico, molto instagrammabile, c'è un sacco di... però molto molto bello.
0: Non bisogna soffrire di vertigini, però.
1: No, non bisogna soffrire di vertigini, oppure salire con la nebbia.
0: Mi viene da dire in chiusura che questo è anche un percorso didattico, no? Nell'ingegno umano, in qualche
1: sì,
0: modo.
1: Sì, il progetto che è stato costruito, cioè la strada è stata costruita in 9 mesi, è stata disegnata decisamente su una foto fatta dal tenente Miotti, è stato veramente un'impresa fatta da 60 minatore all'inizio, fino ad arrivare a 600 persone che ci lavoravano tutti i giorni H24.
0: E a questo punto, anche in questo caso, per scoprire questo itinerario c'è un sito ricco di tutte le informazioni, anche storiche, www.stradadelle52gallerie.it. Grazie mille a Paolo Asnicar, a presto.
1: Grazie a voi, saluti.

0: Questo chiudiamo questa nostra puntata dedicata oggi al Veneto e ricca di tanti suggerimenti di viaggio, come abbiamo ascoltato, Valeria.
1: E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. L'appuntamento è per domani, stessa frequenza, stessa ora. Buon proseguimento su Radio 24.

0: Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Quest'estate c'è un modo molto semplice per fare bella figura.
8: Studiare?
7: No!
8: Ma come no? Leggere un'enciclopedia?
7: Ma no!
8: Ma allora guardare tutti i documentari che ci sono?
7: Ma chi è che lo fa? Basta ascoltare l'estate in 10 mosse!
8: Ogni settimana due ospiti, 5 consigli e 5 curiosità da raccontare sotto un ombrellone, durante una gita oppure davanti a una grigliata.
7: Dalle app di incontri alle galline, dal fantacalcio all'intelligenza.
8: Perché non si sa mai quando può servire sapere una cosa in più. L'estate in 10 mosse, vademecum per stupire, con Gian Piero Kesten e Gaia Grassi.
7: Vi aspetto.

0: presidente della FIGC Malagò. Buon pomeriggio dalla redazione, da Valentina Furlanetto. Salgono 800 gli identificati dalla polizia nei controlli in corso in Val di Susa dopo gli scontri di due giorni fa al cantiere di Chiomonte. Questa mattina visita della Premier Meloni.
1: Non è dissenso, ma violenza organizzata e premeditata e come tale deve essere trattata. Lo Stato non può tollerare. Parole nette quelle della Premier Meloni, volata con il ministro dell'Interno Piantedosi nel cantiere di Chiomonte in Val di Susa, preso d'assalto due giorni fa.
2: Faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo anche, ovviamente, a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro.
1: Ma è sempre scontro politico, con il centrodestra che accusa gli avversari di alimentare l'odio, tollerando frange violente di alcuni movimenti. Noi condanniamo sempre la violenza, senza esitazioni e tentennamenti, mette in chiaro la segretaria del PD Schlein, che accusa a sua volta il governo di strumentalizzare. E intanto va avanti l'inchiesta della Procura di Torino per devastazione, ma non si escludono altre accuse. Salgono a 800 gli identificati, per la maggior parte francesi, belgi e tedeschi, 4 fermati, tutti stranieri, 126 gli agenti feriti, sequestrati passaporti, montagna, maschere antigas, coltelli e materiale esplosivo. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore.
0: C'è anche l'aumento delle sigarette tra le ipotesi sul tavolo per coprire i nuovi tagli alle accise dei carburanti e attesi con il decreto all'esame del Consiglio dei Ministri di oggi. Lo si apprende da fonti del centrodestra. 3 donne sono state ferite a Parigi in un attacco di un uomo armato con un coltello. L'aggressore è stato fermato da un poliziotto fuori servizio. A quanto si apprende, avrebbe problemi psichici. È morto in ospedale dopo 8 giorni l'uomo che era stato aggredito con un cacciavite alla stazione ferroviaria Togliatti a Roma, mentre cercava di difendere un conoscente durante una rapina. La vicenda risale al 18 luglio scorso. L'uomo ucciso è di origini nordafricane. Calcio, il CT, sto lavorando, arriverà entro breve, saprete tutto, lo ha detto il presidente della FIGC Giovanni Malagò uscendo dalla sede della Federcalcio, rispondendo al ministro Abodi, che aveva detto che bisogna rimediare alla brutta figura in relazione a quanto successo con Pirlo. Malagò ha replicato: bisogna vedere chi l'ha fatta la brutta figura. Ed è tutto per questo GR, l'informazione torna in diretta alle 17:00.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: Riccardo Poli e Beppe Salmetti con Ginevra Fenies.
1: Allora, l'altro giorno ero in un mercatino dell'usato.
2: Che è come dei sei posti. Vintage.
1: Ormai io sono il re dei mercatini dell'usato, cioè ci vado, so dove li organizzano.
2: E sai, i nomi degli espositori anche, che è bellissimo. Franco, ti è arrivata quella cosa?
1: Vi segnalo che una delle cose che faccio è chiedere il bigliettino da visita col numero, per dire, ma mi lascia il numero che magari la ricontatto.
2: Che arriva una cosa che...
1: Sì, la fase 2 è quando cioè, se tu ricontatti, secondo me, il numero di telefono di una persona, di un mercatino, per chiedergli o chiederle qualche oggetto, no? Se ti tiene via la diplomatica, la lampada verde.
2: Ah, bellissima, quella da proprio da scrivania, che scrivi a mano, fai gli acquerelli come tu fai.
1: Bravissimo. Quando arrivi a quel livello, secondo me, lì è il pro. Insomma, a parte queste cose, stavo per prendere dei vinili e ad un certo punto una signora si avvicina, prende un vinile degli 883, hanno ucciso l'uomo ragno, ok? E ad un certo, con un prezzo tra l'altro abbastanza alto, dice, ma sa, questi vinili adesso insomma non è che si trovano molto in giro, quindi costa caro per quel motivo. E io dico, ma perché lo compra? Chiedo alla signora, certo. No?
2: Sempre a farti i cazzi tuoi comunque.
1: Ovviamente, sai, chiacchieri, io sono uno che chiacchiera, certo. nei mercatino dell'usato, certo, si va a chiacchierare, certo. Siamo persone sole, lì ci ritroviamo, esatto. A comprare. Insomma, un certo

0: punto lei mi dice: no, lo compro perché lo regalo a mio nipote.
1: Attenzione, plot
0: che
1: twist.
0: Ha 15 anni e che è grande fan di Max Pezzali. Lì ho avuto un momento in cui ho detto: ok, questa cosa ha fatto il giro. Perché mi sono sentito vecchio, cioè io ho un periodo che mi sento vecchio.
1: Io mi ricordo esattamente, voglio chiedere anche a tutti i presenti qui, se vi ricordate la prima canzone degli 883 e quando è successo, perché io mi ricordo che l'ho ascoltata su una cassetta in viaggio con i miei genitori negli anni 90, insomma quando era uscito, perché sono dell'82, e a un certo punto in Hanno ucciso un uomo ragno c'è una traccia in cui Max Pezzali dice una parolaccia.
0: Davvero?
1: Sì, non mi ricordo quale traccia, ma in maniera innocente diciamo, e mi ricordo che ho avuto un imbarazzo nei confronti dei miei genitori.
2: Stiamo andando a fanculo.
0: Brava! Rotta per casa di Dio,
2: rotta
0: vero?
2: Per casa di Dio.
1: Giuro, io ho fatto finta in quel momento nel sedile dietro della tempra bianca di mio padre di dormire, perché avevo detto io mettiamo sugli 883, convinto che piacessero a tutti. In
2: realtà, dovevi capire di essere vecchio quando hai capito cos'era una tempra.
1: Cioè,
0: questo voi non sapete cos'è,
1: non la fanno
0: giusto?
1: Più la tempra.
2: Non credo la facciano più la
3: tempra.
2: No, tempra.
3: Non è tipo la...
1: Esatto. No, non è quella fisica,
2: per noi,
1: morale.
2: Per noi nuovi nel mondo è quella...
3: E invece? Metafora.
1: È una macchina.
0: Era avuto i nostri padri, i nostri nonni.
1: Sì, è come la Ritmo. Sì. No, non era...
0: Fiat Ritmo. Vabbè, ti correggo solo.
1: No, tempra non mi ricordo cosa fosse. Comunque, vabbè, era una macchina. Bene, bene, bene. Allora, oggi parliamo...
0: Posso dire solo che da quest'anno Off Topic c'è Ginevra Fenies?
1: No, me l'ho neanche accorto io.
0: Con noi...
2: Grazie, perché non si vede, sono bassissima.
0: Vabbè, adesso alla radio non si vede, però insomma se ci seguite anche sui nostri canali social e sul videocast che trovate sul sito di Radio 24, sì, potete vederla.
1: Quindi abbiamo aggiunto un biondo alla conta, sono due biondi e un moro.
0: Sono bianco, Riccardo, mi piace molto,
1: sì,
0: che tu mi definisci.
2: Grazie di questo
0: bianco.
2: Gender fluide mi hai dato.
1: Ah, perfetto, e soprattutto c'è un altro moro per fortuna a sostenere la causa, Davide Calgaro. Ciao Davide, benvenuto.
2: Oh my god, yeah!
1: Oh wow! Allora, attore,
0: andate
1: comico.
0: Inglese tutta la puntata per sapere.
2: Yes, of course, okay. I'm gonna do this.
1: Sei tagliato fuori, Beppe, su questo.
0: Guarda, io sai che dialetto bresciano, italiano,
1: te la cavi tutto sempre. Allora, il tema di oggi, in realtà, e abbiamo pensato a questa cosa studiando anche il profilo di Davide, quello che sta facendo lui, facendo, mi viene a parlare come il senatore Razzi.
0: Anche fa 200,
1: anche perché. protagonista della serie TV sugli 883, fai come personaggio uno dei migliori amici di Max Pezzali, e abbiamo pensato che tutta questa cosa del ritorno, della retromania cosiddetta, degli oggetti di un tempo che per noi sono di un tempo, noi nati negli anni 80, ma in realtà sono già diventati vecchi.
2: Parla per te.
1: Scusa, di che anno sei, Ginevra, tu?
2: 96.
1: Non è vero, sei una bugiarda.
0: È una bugia?
1: Sì.
2: No,
0: cioè, tu cominci questa trasmissione, vuoi cominciare con una bugia?
2: No, è la verità.
0: Ok, non è che facendo una vocina si abbassa l'anagrafica.
2: Se solo si vedessero gli occhi, ragazzi, giuro.
1: Comunque, questa frase di Ginevra ci fa sentire vecchi dentro in un attimo. E ci siamo chiesti, Davide, quando è che per la società si invecchia realmente? Perché un conto è il dato anagrafico, un conto è quando ti trovi di fronte a una persona che ti dice: regalo il vinile degli 883 a mio nipote di 15 anni. E tu ti senti che sei cresciuto con gli 883 e ti dici: minchia, quanto sono vecchio. Però tu sei del 2000.
3: Io sono del 2000. Quando si invecchia? Non lo so. In Italia penso 55-60 anni. Si considera anziani.
1: No, sono appena entrati in adolescenza.
3: Sono appena
1: entrati.
3: Esatto.
1: Sì, esatto.
3: Quindi, no, direi abbastanza avanti con l'età. Però, come si dice sempre, no, l'età è una condizione. Ognuno si sente.
1: Dello spirito.
3: Dello spirito.
0: Non è quella che ti senti, ma è come la usi. No,
2: bravo.
0: No. Scusate, quasi. Una sintesi.
3: quasi.
1: Il tema, secondo me, è interessante. Questa cosa del sei vecchio dentro è anche quando vecchio diventa eterno, cioè quando diventa iconico. Perché oggettivamente, Ginevra, Max Pezzali, quando lo ascoltavamo noi contemporanei, sì, era, come dire, un bravo cantante, un bravo fiu, ma non si immaginava mai sarebbe diventato un iconico per la generazione tua, di Davide e quelle dopo. Secondo voi quando è che un po' il vecchio diventa eterno, che diventa iconico?
2: Ma secondo me quando qualcosa è riconoscibile per sempre, nel senso che più semplice è il linguaggio, un po' come Vasco Rossi, la stessa cosa, cioè io credo che c'è chi scrive meglio i testi di Vasco Rossi, diciamo.
0: Io non sono dissento, però...
2: Dissenti, e poi io ce l'ho tatuato, quindi figurati, non è...
0: Vasco Rossi?
1: Cosa hai tatuato?
2: No, non la sua faccia, no. ho due frasi
3: la
2: su
3: nuca.
2: Questo, no?
3: Si è tatuato la nuca.
2: A me piace tanto quella fossettina dietro che mi fa... Sì. No, ho tatuato forse ma sì, e è tutto in equilibrio sopra la follia.
1: Ah,
2: Che continuo a non riuscire a dirlo, però.
0: Per questo l'hai tatuato.
1: Esatto,
0: come non riesco a dirlo?
2: Esatto.
1: Lo legge.
2: Almeno c'è scritto. No, quando le generazioni poi hanno sempre qualcosa in comune e bisogna vedere chi è bravo abbastanza da capire qual è il punto eterno di tutte, capito?
1: Quello che si trasmette da generazione in generazione.
3: Penso abbiano beccato questa cosa qui loro.
1: Gli 883?
3: Sì, è il motivo per cui hanno poi superato le generazioni, penso sia questa cosa qua. Ed è il motivo per cui un sacco di bambini, grazie alla serie, hanno riscoperto quel mondo e hanno trovato tantissime cose in comune con la loro di generazione.
2: Ma diciamo pure grazie a te, in particolare.
3: Non mi sentirei di affermare questa cosa.
2: No, io me la sentirei.
0: Cioè, grazie alla tua interpretazione di Cisco sono giunti a conoscenza,
2: esatto,
0: di una serie di dinamiche.
2: Solo grazie a Davide Calgari.
3: Tra l'altro è Cisco che dice stiamo andando a fanculo. Quella la citazione
2: Cisco,
3: che dicevate prima,
2: sì, è vero,
3: tocca
2: è vero.
3: La cartina e dice stiamo andando a fanculo.
2: Per me era Ciscranchiocchia.
1: Cioè?
2: La cartina.
1: Ah.
2: Perché non ho mai capito cosa
0: c'è
2: dicesse.
0: Questa cosa, è vero. C'è un'altra parola di Max Pezzali, un altro pezzo che... Ognuno ci vede un po' la sua.
2: Tipo,
0: credo...
2: accarezza un po' la golf? Ce l'abbiamo?
0: No, io non ce l'ho, questa non ce l'ho.
1: La golf o la golf?
2: Accarezza un po' la golf. Che sarebbe la golf,
0: ah,
2: no?
0: Ah, la pistola.
2: E invece
0: la...
2: per me accarezza un po' la golf. Io mi immagino...
3: La madonna pure sì.
1: Ma perché?
0: Ma c'era questa cosa, un altro pezzo, adesso cercherò di ricordarmelo durante la trasmissione, in cui diceva qualcosa io non capivo.
1: Senti, io con Tiziano Ferro ho capito cantera dentro di me per una vita e dicevo cantera, cosa vuol dire cantera?
2: Cos'è cantera?
1: Però è diventato iconico anche quello.
2: Verissimo.
1: Comunque, è vero che forse la cosa che diventa eterna è quella che poi attraversa le generazioni. Il tema però anche di sentirsi anziani e vecchi dentro è che le generazioni poi ti guardano con un occhio diverso.
0: Non che fuori Riccardo, c'è cioè uno dice dentro.
1: No,
0: diciamo questo distinguo. Non che fuori siamo,
2: però, è sempre il problema della radio.
1: Esatto, però c'è il videocast. Vi racconto questa cosa. Ho cambiato il cellulare recentemente. Vado in un negozio dove vendono cellulari.
0: Dove vendono i telefonini.
1: I telefonini, quelli col 5G. E vado dal commesso che è del 99, perché poi gliel'ho chiesto alla luce di quello che mi ha detto. E mi dice, guarda, questo modello è fantastico e così via. A un certo punto dico, sì, però per il trasferimento dei dati, sai, ho tutti i contatti, le foto e quant'altro. Mi guarda e mi fa, guarda, costerebbe questo, però secondo me un millennial come te potrebbe anche farcela. Io su un millennial come te sono morto
2: un homo erectus come
1: esatto.
2: te.
0: Cioè, tu dire, io sono un boomer.
1: Sì.
0: A me millennial non lo dici.
1: Ma mi sono
0: stato su una tempra.
1: Mi sono sentito boomer in un attimo, ragazzi. È una roba incredibile.
0: Scusa, posso chiedere in luce di questo quali sono le cose che voi connotate da vecchio e se ce ne sono alcune che fate e dite questa cosa è proprio una roba da vecchio. La
1: tipo,
0: sto facendo.
1: Mani dietro e cantiere, insomma, per intenderci.
0: Per dire.
3: Ma io spesso assumo quella posa.
1: Sì, mani dietro.
3: Sì, non ci penso e mi trovo ad avere le mani dietro così spesso durante il giorno.
1: Perché è riposante?
3: Non lo so, un po' mi allarga le spalle, quando mi fa male la schiena lo faccio spesso, però poi mi
1: che è lo stesso motivo per cui lo fanno gli anziani,
3: sì, probabilmente sì,
2: così va bene.
3: Mi sorprendo per strada a volte in questa posa e dico "Ma cosa sto facendo? Perché sono così?".
0: Niente, però sto bene.
3: Esatto.
0: È tipo forse i vecchi stanno solo meditando.
2: È molto
0: c'è una sorta di meditazione in cui allarghi le spalle, braccia indietro.
1: O stanno bene anche, probabilmente.
0: Ah, e sto e guardo questa gru e sto.
3: Sono l'ultima generazione ad aver ricevuto la pensione.
1: Che fortuna, pensa a te.
2: Ma io, sai che le cose da vecchio non mi vengono in mente? Tipo, mandare un SMS? Ad oggi sì.
0: Cioè, ha a che fare molto, vedi, però con la tecnologia.
2: Ma perché la
1: quindi non WhatsApp, SMS proprio.
2: No, vabbè, WhatsApp no, è normale, lo trovo normale.
1: Sì, sì, no, certo, certo.
2: Lo trovo proprio molto attuale.
1: Io non penso di, cioè, se non mi vibrasse il cellulare non guarderei mai il canale degli SMS. Cioè, non lo guarderei
2: No, nemmeno
1: mai.
2: Io.
1: A zero
2: nemmeno
1: proprio.
2: Così...
1: Io ho una cosa da mettere sul tavolo. Io scrivo molto, ma scrivo con la penna. Che non è proprio
0: anch'io.
1: Una cosa non la, diciamo,
0: però lo fa anche lei, quindi già.
1: Sì, ma non la collegherei a una cosa vecchia. Però, vi rendete
2: però
1: conto?
2: È una cosa molto artistica questa. Nel
1: sì,
2: senso che noi magari che abbiamo, cioè abbiamo questa mente, capito, un po' già creativa le cose.
3: Le note del telefono non riescono a intercettare a fondo la mia creatività. Ho bisogno veramente di vedere l'inchiostro sul foglio.
2: È molto vero. Cioè, metti un filtro che tipo, cioè, nel senso, capito? Cioè, un po' quello.
0: Cioè, non ho capito, però
1: fateci caso,
0: sei
1: però
0: molto convinta. Quindi
1: a voi non viene male alla mano quando scrivete molto, è una sensazione che ha soltanto chi scrive con la penna. Quello sta per dire una
0: Ginevra,
1: cosa,
0: scusami,
1: Ginevra, dillo,
0: il tuo viso parlava,
1: ti
0: puoi
1: prego.
0: Dire quello che vuoi, sentiti,
1: sentiti libera.
2: Dire, dicono tutti così quando scrivi tanto.
0: Certo.
1: Sei una cogliona, veramente. Cioè. Sei una deficiente, ma è possibile.
0: Bene, questa è una cosa, non è una cosa da vecchi quella, immagino è una cosa trasversale.
1: Però questa cosa della retromania, che è appunto il
0: revival. Il vinile, posso dire il vinile?
1: Il vinile.
0: Allora, il vinile infatti,
1: o Stranger Things, per esempio, tutte le operazioni televisive.
0: Certo.
2: Però occhio, perché tutte queste cose sono diventate anche un po' radical chic,
1: certo.
2: Quindi non necessariamente si sentono come vecchie. Tipo il vinile, io ho preso il vinile di Alfa, adesso non mi sono sentita una vecchia, perché è una roba
1: giovane.
2: Bella da avere.
0: Hai ragione,
2: capito?
0: Andare a dormire presto, allora, rilancio.
2: Totale, no?
1: Mangiare presto.
0: Presto. Mangiare,
1: mangiare
0: presto.
1: Mangiare alle 7:30, ragazzi.
0: Bello, perché poi si va incontro alla sera, la digestione. Sono un grande fruitore di...
1: No, ma è vero, è e non bere troppo, almeno la domenica sera, perché poi la settimana riparte.
3: Certo.
1: E, che reazione c'è stata tra i tuoi coetanei, Davide, con la tua partecipazione alla serie televisiva degli 883? Cioè, sapevano chi erano?
3: Eh no, in realtà il fatto è proprio che gli 883 sono arrivati anche alla mia rigenerazione, quindi molti di loro l'hanno vista conoscendo gli 883 ed essendo già fan. Uh-huh. Io, per esempio, ho conosciuto gran parte del repertorio degli 883 grazie alla serie, perché prima conoscevo le canzoni più famose, Hanno ucciso l'uomo ragno, Nord, Sud, Ovest, Est, però ce n'erano tantissime che non avevo mai sentito, e quindi mi
1: quelle al lato B della cassetta che nessuno arrivava mai ad ascoltare,
3: sì, e le ho scoperte grazie alla serie.
1: A me interessa la reazione tua di fronte a un Walkman, perché per noi è stato un oggetto iconico e che ci ha accompagnato tantissimo, perché poi a livello generazionale voleva dire non essere più legati a uno strumento come la radio, che di solito era fissata in camera, e quindi dover ascoltare la musica in un determinato posto. Uh-huh. Il Walkman ci ha liberato veramente, e soprattutto c'era la bellissima cosa delle cuffie, non rompevamo i coglioni alla gente come, certo, fanno adesso con i cellulari che tengono il volume. Questa è una
0: cosa
1: da vecchi.
0: Dei reel.
2: Sì,
0: questa
2: era...
0: è una roba da vecchia,
1: sì.
0: Lamentarsi dei reel forse è una cosa da vecchi, una domanda.
2: Dei reel?
1: Dei reel del volume.
0: Reel ad alto volume, scusami,
3: è una cosa molto condivisibile che dovremmo fare tutti,
2: sì,
3: tutti dovremmo far notare alle persone.
1: Dai.
3: Che devono mettersi le cuffie in treno quando ascoltano le loro
2: sono
3: cose.
2: Sono perfettamente d'accordo, lanciamo questo appello, per favore.
1: Ti prego, lanciamo un appello, Ginevra.
2: Lanciamo
1: la
2: un appello,
1: vai,
2: per favore. Ve li do io 10 euro, compratevi due cuffie.
3: Mamma mia,
2: basta.
3: Che fastidio.
2: Molto,
3: gente.
2: Perché è veramente un'invasione di spazio sonoro.
3: Ma è terribile. E dammi un grr, e dammi un grr. Ma spegni quella merda, ma perché? Non te l'ho chiesto io di
1: il
3: ascoltare
1: grr,
3: quella cosa.
1: Chiesto il grr. E che effetto ti ha fatto il Walkman? Cioè, vederlo sul set.
3: Oddio, cos'è questo?
0: Questo oggetto che schiacci viene fuori la musica.
3: No, e poi ci ha spiegato. Adesso magari sto dicendo una cazzata, ma
1: no.
3: È quello che bisogna girare con la penna per mandare indietro.
1: No, allora, i Walkman avevano anche, diciamo, il tasto per fare il rewind.
0: Ti
1: teniamo la mano, esatto.
2: Io gli tengo da ora in poi la mano.
3: Quindi quella lì è lo step prima.
1: No, quando si inceppava e non funzionava, usavi la penna.
3: La penna?
1: Sì, sì, quello sì, è vero.
3: E noi abbiamo passato un pomeriggio a fare questa cosa.
1: Veramente?
3: Sì, sì, sì.
1: Cioè, divertimento a manetta.
3: Come ci siamo divertiti quel giorno. No, perché
2: cioè,
3: abbiamo
2: come
3: scoperto...
2: quando dai una spazzola tipo
3: a una scimmia.
1: Sì. Davide, tu hai debuttato a teatro nel 2019 con uno spettacolo dal titolo Questa casa non è un albergo, che è un luogo comune gigantesco.
3: Sì.
1: Tra l'altro un bel confronto generazionale, perché di solito sono i genitori
0: che lo
1: dicono ai figli, che fanno il cavolo che vogliono, entrano, escono e così via. Come mai questo luogo comune? Di cosa parlava lo spettacolo?
3: Proprio perché parlavo di quello che mi dice mia mamma, ed è una delle frasi preferite di mia mamma, e quindi raccontando il mio mondo, il mondo della mia famiglia e di mia mamma, citavo questa cosa qui e tante altre frasi che mi dice spesso.
1: E te lo diceva quando?
2: Tipo entra nella tempra.
3: Entra nella tempra, esatto. Tutte
1: bella
3: frasi che
1: questa.
3: E quando tornavo a casa un po' tardi, lei mi aspettava sveglia, mi diceva sempre questa frase.
1: No, questa cosa qua era, ragazzi, i genitori che ti aspettano. Mio papà dormiva sempre, non so il vostro, il mio proprio
2: seccato. Devo dire la verità, magari stava un po' sveglio, cioè era nel letto che non riusciva a addormentarsi tanto, però non è che mi aspettava così solo.
1: Cioè, sul ciglio della porta.
2: No.
3: Tra l'altro è anche una canzone degli 883. Questa casa non è un albergo.
1: Davvero?
0: Sì. Questa casa non è un albergo.
3: Esatto.
1: E se volete anche la canzone di Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, racconta del... Esatto. La nostra Cyndi Lauper.
0: Tu ne abbiamo un esempio? Tu puoi fare quanto? Forse della beatbox su questo pezzo.
3: Su Cyndi...
2: Like a beautiful girl and hide away from the rest of the world.
3: Che bel momento.
1: Sì, perché questa canzone racconta del padre che aspetta la figlia a casa, che torna tardi.
3: E lei risponde.
1: E lei dice: ma le ragazze vogliono divertirsi.
3: Io rispondevo a mia mamma, lo dicevo nello spettacolo: mamma, ti ho mai fottuto gli asciugamani?
1: Perché ce l'hai con me?
3: Scusa, sei a casa, non è un albergo, mamma, ti ho mai fottuto gli asciugamani? No, quindi zitta e torna alla reception. Avreste dovuto vedere, poi dicevo, avreste dovuto vedere la faccia di mio padre, poverino, che si aspettava la mancia.
0: Hai appena dichiarato molto che tu rubi vero. Gli asciugamani in albergo.
3: Sì, assolutamente.
0: Te lo faccio solo notare, insomma.
1: Ragazzi, le ciabattine sono, ciabattine sono lì sempre. Per essere.
2: Vabbè, le ciabattine sempre, ma anche perché chi se le rimette, voglio dire, c'è nel senso anche.
1: Beh, ci sono dei
2: fetici. Si lavano, Davide.
3: Ah sì, Ah, vedi.
1: Comunque abbiamo, c'è una cosa incredibile. Davide è su Instagram, fa vedere dei momenti di beatbox giganteschi. Tra l'altro, super. Ha fatto questo freestyle stupendo che si chiama Michela Murgia Freestyle, dove pigli per il culo ovviamente un po' i trapper in ottica antipatriarcale. È molto molto divertente. Ma da dove nasce sta roba della beatbox? E poi come cacchio si fa sta beatbox?
3: Allora, questa è una domanda da vecchio. In realtà, allora, io suonavo la batteria quando ero piccolo e rompevo particolarmente le palle a tutti i miei familiari e al palazzo e ai vicini e a tutti quanti.
2: Perché non avevi le cuffie?
3: Perché non avevo le cuffie, vedi. Ed era una batteria acustica, quindi rompevo veramente tanto le palle. E poi un giorno ho scoperto questa cosa, un mio compagno di scuola alle medie è venuto da me e ha iniziato a fare...
1: È Gangnam Style questo.
0: E stava grattando un po' la gola, sì, forse il suo amico ha detto mi dà la gola.
3: Sono rimasto estasiato e ho detto tu devi insegnarmi a fare questa cosa.
1: Quindi è un amico che ti ha insegnato le basi della beatbox.
3: All'inizio, sì, questa cosa qua. E poi ho iniziato a guardarmi tutorial su YouTube e a provare a fare i suoni, a spernacchiare durante il giorno. E quindi da che ho smesso di suonare la batteria e i miei familiari erano molto contenti, quando ho iniziato a fare beatbox hanno detto ma forse la batteria non ci mancava.
1: Però il condominio secondo me non arrivava a sentirti, quindi erano contenti i condomini.
3: No, solo i miei genitori
1: e detto,
3: mio padre
1: casa,
3: che in continuazione viene da me e mi parla.
1: Povero papà che già non ruba gli asciugamani in albergo.
2: No, non gli
1: si aspetta la mancia, cioè, esatto. Però c'è questa cosa, questo crash gigantesco di un beatbox che fate voi due. O meglio io che lui, avete provato a fare.
2: Allora ho spoilerato ovviamente questa cosa e noi ci siamo visti a Manopole, a Manopole, nel mio soggiorno pugliese durato 6-7 anni. A un certo punto mi sono fatta raggiungere, praticamente minacciandolo, in un posto e abbiamo beatboxato e rappato insieme.
3: Lui
2: da piccino beatboxava, io rappavo quando ero piccino.
1: Tu rappavi?
2: Io rappavo in inglese però.
1: Vabbè, ma a livello proprio.
2: Cioè a me piaceva solo rappare in inglese, quindi vogliamo dare un assaggio di questa
3: cosa? Ma perché
2: cosa?
3: No? Ginevra Fennis nel fottuto posto.

0: rock, and he heal, he real, he my kind of deal. He pop bottles that he got the right kind of feel. He cold, he dope, he my soul coke. He always in the air, but he never fly coach. He a motherfucking trip trip, tell her out the ship ship. When he make a trip to kiss him on the lip, but that's the kind of dude I was looking for. And yes, you get flipped if you don't know. I said, excuse me, you're a hell of a guy. I mean, mama, mama, you like belly can fly. I mean, he's so shy, and I'm loving your tie. You like slicker than the guy with the thing on his eye. Oh, yes, I did, yes, I did. Somebody please tell him who the F I is. I am Nicki Minaj, make the dudes up. Back cooped up and bust the dudes up.
1: Segnalo,
2: brava,
1: molto
2: brava.
1: Molto bravi. Segnalo solo che a un certo punto Ginevra Fenias, potete vederlo, cari amiche e amici, dal videocast, ha messo le braccia dietro la schiena durante questa beatbox. È forse
3: un
1: questa
3: po' vecchio
1: la cosa
3: dentro, un po' vecchio
1: che
3: dentro.
1: Portiamo a casa.
0: Sai che
1: oggi
0: mi sono resa conto che quando canto lo faccio spesso. Ho fatto un videoclip adesso di una nuova canzone che ho scritto e c'è tutto un pezzo in cui io canto e sono così.
4: E ai miei tempi non rappavamo mica così, non ci avevamo mica questi flow, rappavamo in modo diverso.
0: Senti Davide, quello. Io ti voglio fare una domanda, posso?
5: Certo.
0: Se no, fai tutte te, veramente, guarda questo.
1: Cioè lui c'ha sta cosa.
0: No, lui ha questa cosa.
5: Scusatemi.
1: Dalla seconda puntata l'hai
0: cosa...
5: Mi legnate nei denti.
0: Senti, ci pensiamo dopo. Qual è il tuo rapporto con la musica?
3: Ottimo, ne ascolto tanta. Ascolto tantissimo rap. Devo dire, sono... Okay. Ho fatto proprio le classiche fasi di ogni adolescente che ascolta rap. Alle medie facevo freestyle al parchetto con i miei amici. Facevo freestyle in generale, le classiche cose. Non so se si può dire quello che dicevamo, però sono...
5: Sì,
6: tua madre è una... Tua madre è una... E tua sorella pure.
1: Che è quella cosa, che è quella cosa di quel... No, molto connotante di quel genere.
3: Sì, sì,
1: cioè,
3: sì.
1: Insultare e fare la diminuzio
6: di tua sorella.
3: E ho anche quasi sempre vinto contro mio
0: poi
3: fratello.
0: Poi solo
3: mio fratello,
0: cioè.
5: Facevi le battle anche.
1: Cioè, e tua madre cosa ne pensava su, mentre tu e tuo fratello... Cioè,
3: era molto, molto felice.
0: Ma se, tua madre... Ma
3: sì, sì, c'è un cortocircuito. Quindi ce la insultavamo a vicenda. E l'unica che perdeva alla fine era mia mamma,
5: ovviamente.
1: Che salutiamo, diceva, e salutiamo, io voglio
5: abbracciarla. Francesca,
0: sì,
5: Francesca, ciao. Davide, in chiusura di puntata, Operazione Nostalgia, cosa ci mancherà degli anni 2000 secondo te? Cioè, quando nel 2070 guarderemo indietro, secondo te di cosa potremmo avere nostalgia?
3: Aiutatemi, non lo so.
1: No, sei tu che devi provarla, noi proveremo
0: sei
1: nostalgia di tutto.
0: Davide,
5: io ho già nostalgia di tante cose del passato, però...
3: Degli anni 2000, di cosa avremo nostalgia? Beh, probabilmente del cinema, perché non esisterà più. Forse del teatro. Dai.
0: Della pimpa.
1: Però forse
0: e la pimpa.
3: La pimpa. Quella è già...
1: Forse ci sarà ancora quella. Ho come l'impressione che
3: sopravviverà.
1: Cioè, vedo genitori, amici che sono diventati genitori, ogni tanto danno questo telefono in mano. Don't try this at home. A me non piace per niente, però lo fanno. Gli danno in mano il telefono e quindi la pimpa è un po' come...
5: Allora, lanciamo un appello.
0: Ma
5: nel
0: la 2070...
5: ancora? Sì, sì,
0: sì.
5: Nel 2075, se c'è un produttore cinematografico, fate un film della pimpa, così teniamo in viva la pimpa e il cinema.
0: La action della pimpa. Io avevo una ragazza alle medie che era uguale alla pimpa, quindi se...
3: Ma com'è possibile?
5: Non voglio sapere, non voglio sapere.
3: Ha avuto la varicella per un paio di giorni.
0: No, non a livello di colori, ovviamente.
5: A livello di cosa? È un cane con le macchie rosse.
1: E delle orecchie grandissime, tra l'altro. Un attimo che...
0: È uguale.
1: Fisicamente?
0: Fisicamente era proprio uguale.
1: Ah.
0: Sì, ma lo pensa anche la mia mamma.
3: Saluta Armando.
5: Oggi è una puntata sulle mamme.
1: Salutiamo
5: tua mamma. Va bene.
1: Sentirti.
5: Va bene, allora, nel ringraziare Davide Calgaro per essere stato qui con noi, in bocca al lupo per la serie degli 883. Sugli 883, Ginevra.
0: Allora, io ho scritto due parole per Davide, in realtà non sono per Davide, che sarebbe: ringraziamo Davide Calgaro per gli amici Calgaro, ovvero per me Calgaro, per averci fatto entrare nel suo mondo e per aver condiviso con noi questo simpatico viaggio. Oggi abbiamo imparato che nessuno si libera mai davvero del passato e forse è proprio quello che rende bello il nostro futuro, tranne degli ex, di quelli ci si dovrebbe tutti liberare. Mentre si va avanti è necessario ogni tanto guardarsi indietro e ricordarci che cosa c'era al posto di tutta quella strada che abbiamo fatto, che i fiori sono ancora lì, che passato, presente e futuro hanno tutti da insegnarci qualcosa. La nostalgia non è altro che il passato che ti dice che fin qui va tutto bene. Non è importante dove vai, ma come direbbe Max, basta che tieni il tempo.
5: Wow!
1: Mamma mia!
3: E tu sei arrivata a mezz'ora in ritardo per scrivere questa cosa. E sulle note del telefono, nemmeno a penna, come dici.
0: Stai
3: chi...
0: ieri.

0: potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
1: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Il forte ribasso del prezzo del petrolio non basta a Wall Street per mantenere il territorio positivo. In questo momento registriamo solo sul Dow Jones più 0,6%, sotto la parità lo Standard & Poor's, Nasdaq ancora in ribasso dello 0,6% nella settimana in cui arrivano i conti di Amazon, Meta e Microsoft. L'Europa prosegue intanto positiva, capofila dei rialzi Francoforte più 1,31%, Parigi più 0,6%, Milano più 0,47%. I titoli oggi più ricercati dal mercato: Ferrari più 4%, Amplifon più 3%, più 2,5% per Nexi e Buzzi. Sotto i riflettori il settore bancario per la ripresa delle possibilità del consolidamento, con una probabile, lo dice il Sole 24 Ore, iniziativa del Monte dei Paschi sul banco BPM. Vedremo nei prossimi consigli di amministrazione i peggiori titoli. Tutti gli energetici: Prysmian meno 4%, Tenaris meno 2,30%, Eni meno 2,26%, Saipem meno 1,6%. È tutto.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
10: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
11: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97264070158. La tua azione può cambiare una vita.
12: I podcast originali di 24 ore podcast.
13: Questa stagione nuova devi inaugurare la tua, assolutamente.
14: Ah, devo essere io?
13: Devi essere tu.
14: Però ci vorrebbe un ospite.
13: Sarebbe
14: degno della terza stagione, della prima puntata della terza stagione.
13: Esatto.
14: Un ospite che non ti aspetti.
13: Un ospite che non solo è protagonista dello spazio, sì, ma che lo spazio lo ha letteralmente progettato e costruito in Italia da anni.
14: Beh, se mi dici così, o con una puntata così l'ascolto.
13: E allora ti dico che abbiamo qui quell'ospite che si chiama Massimo Claudio Comparini ed è davanti a noi. Massimo, benvenuto.
15: Grazie, grazie dell'invito.
14: Non sei qua per parlare di vino e di calcio? Anche se volete, scorrendo un po' le interviste potremmo ribaltare completamente questo podcast da geopolitica dello spazio a geopolitica del vino.
15: Beh, assolutamente, anche perché le ricerche in no gravity che riguardano ad esempio come avere una viticoltura più sostenibile ci sono e sono anche molto importanti.
14: Quindi noi potremmo bere un vino spaziale un giorno?
15: Questo è un po' più complesso, però diciamo, seguendo un po' la narrativa dello spazio, non solo per lo spazio, ma lo spazio per la Terra, beh, certamente quello che sperimentiamo in orbita è molto importante per la Terra e quindi potremmo avere una ricerca spaziale che contribuisce a preservare il terroir dei vini nonostante il cambio climatico, ad esempio.
14: Beh, che è il grande paradigma che spesso accarezziamo e raccontiamo qui la geopolitica dello spazio, tutto quello che si fa nello spazio ha comunque una ricaduta sulla Terra.
15: Questo è fondamentale. Fondamentale perché spesso, diciamo, è naturalmente è una delle componenti più fascinose dell'avventura spaziale, no? Immaginare o scoprire nuovi mondi vicini o via via più lontani. Ma non riflettiamo a sufficienza di quanto lo spazio fa per la Terra e per la sostenibilità dell'unica casa che abbiamo, che è quella che stiamo abitando in questo momento. Poi diciamo magari potremmo discutere quando, se e come potremmo essere una umanità multiplanetaria, ma per il momento dobbiamo tenerci stretta questa di Terra.
14: Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ah, e ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
16: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
14: Il futuro del pianeta Terra.
17: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
14: Se dovessimo sognare, che vino facciamo in orbita? Cioè tipo un Cabernet, qual è un vino da un vino galattico, mettiamola così? Bollicina, metodo classico, un Cabernet Franc, non lo so.
15: È un vino galattico, però qui adesso devo stare attento, diciamo, a
14: sul giocare, vitigno, no,
15: a giocare sulla diplomazia. Ma guarda, un Sangiovese grosso e quindi un Brunello, ovvero un Nebbiolo e quindi un Barolo, grandi eccellenze italiane.
16: Allora, tutto avrei immaginato, fuorché con l'uomo che guida la Space Division di Leonardo, noi avremmo iniziato a parlare di spazio attraverso il vino. Solo Giampaolo Musumeci può garantirmi queste, come dire, queste visioni galattiche e solo Massimo Comparini può rispondere all'altezza.
14: Ma semplicemente perché di calcio non capisco nulla, quindi Massimo abbi pazienza, ma di Roma, di calcio lasciamo stare perché non manco le regole conosco, quindi.
16: Allora provo io a interrogare Massimo su un tema. Perché oggi Leonardo potenzia una divisione legata, o meglio, dedicata allo spazio?
15: Leonardo è attiva nello spazio da decenni, con le proprie attività, con i propri strumenti scientifici, con i bracci robotici che servono a manipolare rocce nei pianeti lontani, ad esempio su Marte. Ma lo spazio sta cambiando velocemente e, come ho detto più di una volta, oggi lo spazio è una sorta di autostrada lungo la quale i dati viaggiano ad altissima velocità, grandissime quantità di dati. Ed è anche un posto dove creiamo dati, ovvero pensiamo all'osservazione della Terra.
16: Certo.
15: Tanti dati che servono a osservare il nostro pianeta per gestire meglio le risorse naturali, per renderlo più sostenibile, perché no, anche per renderlo più sicuro. E allora dal dato estraiamo informazione e quindi la convergenza tra due grandi ambiti tecnologici, quello spaziale, delle tecnologie spaziali, e quello del digitale. Un ambito nel quale il gruppo ha investito molto negli scorsi anni, con high power computing, supercalcolo. Noi abbiamo il più potente calcolatore nell'industria aerospaziale, uno dei più potenti al mondo, l'intelligenza artificiale, e quindi combinare digitale e spazio significa guardare uno spazio del futuro.
14: Massimo, stiamo vivendo un momento, qua parla diciamo l'osservatore, la giornalista di affari esteri, momenti, anni, non mesi, particolarmente delicati, particolarmente sfidanti per l'Italia e per l'Europa. Cosa manca all'Italia e all'Europa per giocare un ruolo di primo piano? Dette in altre parole, è possibile ipotizzare un'autonomia strategica anche in campo spaziale?
15: Domanda complessa, perché dobbiamo partire da un'autonomia strategica in campo tecnologico. Pensiamo ad esempio al mondo dei semiconduttori, al mondo dei chip, no? Quindi io imposterei questo nell'ambito di un contesto più ampio. Ma in questo contesto spesso mi è stata rivolta la domanda se possiamo considerare l'Italia una potenza spaziale, nel senso migliore del termine, non nel senso diciamo di evocare scenari,
14: sì, non muscolare,
15: esatto,
14: né aggressivo,
15: non muscolare, ma è un'eccellenza. E la risposta è indubbiamente sì, perché nel contesto delle capacità di investimento del paese, che comunque sono cresciute molto grazie all'impegno delle nostre istituzioni, del governo, dell'Agenzia Spaziale Italiana, beh, oggi in campi molto importanti dello spazio, quali l'osservazione della Terra, l'esplorazione, la navigazione, le comunicazioni sicure, l'Italia ha le capacità sistemistiche e presidia delle tecnologie molto rilevanti, con le grandi imprese come noi, ma anche con una filiera e delle start-up, filiera di piccole e medie imprese e delle start-up che stanno crescendo bene. Quindi nel contesto del quale stiamo dibattendo, ovvero discutere su un'assoluta sovranità tecnologica anche in campo spaziale, è complesso e difficile, e forse faccio una provocazione, ma forse nemmeno gli Stati Uniti possono immaginare una cosa del genere. Beh, in questo contesto penso che l'Italia si ponga bene.
14: Si pone bene ed è costretta anche a sviluppare un multilateralismo di diplomazia tecnologica spinta.
15: Beh, allora, space diplomacy è un termine che qualche anno fa ha cominciato ad essere più praticato, ed effettivamente anche qui, come le capacità tecnologiche rappresentano in fin dei conti la capacità di un paese di poter essere un attore nel contesto internazionale, lo spazio forse da questo punto di vista è veramente paradigmatico. La space diplomacy è cresciuta molto e devo dire, faccio due considerazioni. Una, mai come negli ultimi anni in qualsiasi parte del mondo ho recepito una voglia sincera, profonda di collaborare con l'Italia. E due, anche nel contesto europeo, io penso che sviluppare cooperazioni, relazioni bilaterali è un rafforzamento della dimensione europea, quindi le due cose non sono antagoniste, e dico questo proprio perché ad esempio l'Italia in campo spaziale vanta una lunghissima collaborazione bilaterale con gli Stati Uniti, che ci hanno riconosciuto da sempre competenza, professionalità e capacità sistemistiche, e nel momento in cui proprio ad esempio nel campo dell'esplorazione, pensiamo solo alla Stazione Spaziale Internazionale, abbiamo costruito più del 50%, oggi stiamo costruendo più dell'80% del gateway lunare e stiamo concependo il primo sistema di comunicazione e navigazione lunare, interplanetaria possiamo dire, con telespazio. Bene, quello che abbiamo appreso da un bilaterale così rilevante con gli Stati Uniti poi lo portiamo nei progetti europei, e quindi le relazioni bi e multilaterali sono anche un rafforzamento della dimensione europea, che poi è la nostra casa di riferimento.
13: Mi ricollego direttamente a questa considerazione, Massimo, però proprio gli Stati Uniti stanno facendo di recente del proprio registro, se vuoi politico, un atteggiamento di grande imprevedibilità. Questo, dal punto di vista per esempio di dazi, di programmi, di budget tagliati, non tagliati, minacciati, in qualche modo può essere un elemento di cui l'Italia dello spazio può risentire?
15: Ma il tema dazi è molto complesso, quindi diciamo non, anche tecnicamente penso che sia difficile affrontarlo nel campo dei programmi spaziali, vedremo. No? Certamente c'è uno stimolo forte dei singoli stati membri e in ambito europeo di far sì che l'Europa rifletta su questa nuova dimensione, ne ha tutte le capacità, in fin dei conti programmi un po' bandiera sono stati, certo. Copernicus, il più grande programma di osservazione della Terra, Galileo, un sistema di navigazione satellitare che ha prestazioni molto interessanti e superiori al GPS americano. Negli ultimi tempi si discute molto di un programma IRIS², di connettività, proprio per garantire una sovranità, diciamo, nella connettività sicura. Ecco, io penso che questo sia uno stimolo a far sì che l'Europa metta in sinergia i vari pezzi di finanziamento, l'Agenzia Spaziale Europea, la Commissione Europea e in fin dei conti anche i budget nazionali. E devo dire che su questo l'Italia è indubbiamente oggi gioca un ruolo rafforzato e di co-leadership con altri due paesi come Germania e Francia.

0: la geopolitica dello spazio. Strade in diretta.
1: Ben ritrovati sulla 4 Venezia-Trieste. Verso Venezia è chiuso il tratto tra Villesse e Palmanova, questo a causa di un incidente con un auto articolato sulla 34 Villesse-Gorizia. È chiuso per questo l'allacciamento con la 4 per chi si mette in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia. In Piemonte si viaggia a rilento tra Alessandria Est e Alessandria Ovest verso Torino a causa di un mezzo pesante in fiamme. Code per incidente sono inoltre segnalate sulla 7 Milano-Genova tra la diramazione Predosabettole e Tortona in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 10 Genova-Ventimiglia, code a tratti per 8 km si registrano per incidente fra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova. Queste le principali notizie al momento, ci risentiamo fra circa un'ora.
0: La geopolitica dello spazio.
2: Massimo, sei un osservatore privilegiato delle dinamiche industriali, però la domanda che ti faccio è quasi più sistemica e accarezza anche il lato giuridico. Nel senso che spesso raccontiamo in questo podcast come lo spazio abbia una nevralgia enorme, cioè sia poco regolamentato. E ricorda, forse per certi aspetti, facciamo un mezzo volo pindarico, la corsa all'Artico, in cui anche lì ci sono, no, delle frizioni particolari, diciamo, tra alcuni grandi attori, i piccoli attori sono esclusi, però manca una grande cornice giuridica che permette di regolamentarlo. Questa cosa nel lungo periodo può essere un problema?
3: Risposta è sì. È vero anche però che anche in questo campo l'Italia in fin dei conti ha mostrato una visione anticipatoria. Non a caso è stata promulgata una legge sullo spazio che definisce una cornice, per quello che può essere, ma definisce una cornice che mira sostanzialmente a rendere lo spazio sostenibile esso stesso. Cito una cosa, insomma, sappiamo che il problema dei detriti spaziali può essere ed è già oggi molto, molto rilevante, e quindi se non ci poniamo una modalità per capire come inquinare meno, potremmo porre oggi le condizioni per rendere ad esempio inservibili parti di orbita, cosa molto rilevante. E dall'altro un contesto, diciamo, un contesto per sviluppare le attività nel loro insieme. L'Europa ha cominciato a riflettere, ha emesso una prima emanazione di un cosiddetto Space Act, quindi certamente un quadro regolatorio è importante. Poi naturalmente, e qui lo spazio non fa differenza rispetto ad altri contesti, il singolo paese può averlo, l'Europa può averlo. E poi però se c'è qualcun altro che lancia migliaia di satelliti in modo incontrollato, e quindi il tema si allarga un po'.
2: È perché il diritto internazionale e il diritto spaziale hanno questa cosa, sono oggetti fantastici finché tutti sono d'accordo, basta che uno non sia d'accordo e poi... Però l'Europa da questo punto di vista in tanti settori ha questa ambizione di regolamentare molto più di altri attori come gli Stati Uniti per esempio.
3: Certo. Ecco, qui io rifletto su un aspetto regolatorio che appunto rende sostenibile il tutto, perché poi comunque la tecnologia va avanti a una velocità incredibile, che non sarà certamente la regolamentazione a limitare quello che la tecnologia potrà fare. Pensiamo solamente alla combinazione di artificial intelligence e di lavoro cooperativo nello spazio tra uomo e macchina, lo scopriremo solo esplorando.
4: Su questo aspetto ti voglio chiedere se ritieni che l'Italia possa costruirsi magari in un segmento molto verticale dello spazio, penso allo Space Cloud, penso all'internet interplanetario, un segmento in cui anche in quel caso eccellere come ha fatto nella costruzione dei moduli pressurizzati, come stiamo facendo nella costruzione di alcuni tipi di satelliti. È possibile che l'Italia trovi un'altra nicchia in cui essere la prima nel mondo?
3: Ma assolutamente sì, e mi riallaccio con quello che abbiamo affrontato poco fa, nel senso uno degli elementi che ha spinto il gruppo alla costituzione di una divisione spazio è proprio la convergenza tra tecnologia digitale e tecnologia spaziale. Ecco, se lo spazio, come abbiamo detto, è il luogo dove genereremo grandissime quantità di dati e dove attraversano grandi quantità di dati, molto presto avremo l'esigenza, perché no, di elaborare nello spazio questi dati, non necessariamente trasmettere a terra, elaborare e poi rinviare. Naturalmente dobbiamo affrontare aspetti tecnologici come la generazione di potenza e la dissipazione di calore, ma io penso che questo avverrà molto presto, e non a caso uno delle parti, diciamo, del piano industriale di Leonardo va proprio a affrontare questo contesto, anche perché mette insieme la nostra esperienza. Ad esempio, qualche anno fa abbiamo costituito i cosiddetti Leonardo Labs, che hanno proprio nello studio di Artificial Intelligence e Cloud. Sulla interconnettività planetaria, beh, insomma, l'orbita bassa terrestre la dominiamo abbastanza bene. Come ho detto, ci stiamo occupando della prima rete di comunicazione e posizionamento lunare. Io mi ricordo forse una venticinquina d'anni fa gli studi per una prima network marziano, e incidentalmente avevamo già immaginato un ponte radio che forse avevamo dato il nome di Marconi, no? Quindi insomma siamo prontissimi.
4: Sì. Certo, certo. Siamo prontissimi. Senti, ti faccio una domanda che spero sia scivolosa. Voi state progettando e costruendo una costellazione per l'osservazione della Terra vostra. Ci dai qualche dettaglio in più? E soprattutto, non si rischia di ridondare Iride, che è un'altra grande costellazione in cui l'Italia darà il meglio di sé?
3: Allora, no, la domanda è una domanda assolutamente pertinente. Sono negli ultimi anni, più volte si è visto anche in magazine internazionali, no? I dati sono il nuovo petrolio. In realtà forse sono, diciamo, no? Le molecole che costituiscono i nuovi idrocarburi, perché in realtà è l'informazione che estraiamo dai dati la cosa veramente molto importante. C'è un'evoluzione che è, ad esempio, la frequenza di osservazione. Non è più sufficiente osservare, magari con tecnologia radar, una tecnologia nella quale l'Italia eccelle da sempre, ti consente di osservare il pianeta in tutte le condizioni di illuminazione, quindi di giorno e di notte, e anche in tutte le condizioni di tempo, perché un telescopio, se ha delle nubi, non riesce a osservare; un radar, sfruttando un principio diverso, osserva anche quando è nuvoloso. Bene, oggi tutta una serie di fenomeni, compreso la gestione del territorio. Immaginiamo ad esempio quanto è importante intervenire con rapidità nel caso di un disastro naturale, cosa che è molto importante, un'applicazione molto importante dell'osservazione della Terra. Ecco, il cosiddetto tempo di rivisita, la velocità con la quale torniamo in uno stesso punto della Terra, è molto importante, e quindi questa è inevitabilmente legata al numero dei satelliti. Seconda considerazione, beh, insomma, il paradigma sta cambiando. Noi abbiamo mostrato quanto riteniamo importante, investendo le risorse del gruppo e quindi contribuendo a un elemento del quale molto si è parlato, degli investimenti pubblico-privati. Molto si è parlato di space economy, spesso ci si riferisce a modelli anglosassoni negli Stati Uniti. Ecco, questo è un esempio di un settore che consideriamo strategico, che presidiamo lungo tutta la catena del valore, perché i servizi geospaziali è una delle nostre attività principali. Abbiamo un'azienda specializzata per questo, che è una joint venture con l'Agenzia Spaziale Italiana e Telespazio, che si chiama Igeos, che da tanti anni eroga questo tipo di servizi. Abbiamo voluto dare un segnale ai mercati, perché no, ai nostri potenziali clienti, perché se siamo in grado di poter concepire una costellazione di osservazione della Terra che osserva 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, in tutte le condizioni di tempo, estraendo informazioni da diversi sensori, beh, significa che siamo in grado di poterlo costruire per chiunque abbia bisogno di questo. E naturalmente un'industria punta anche alla propria competitività e a giocare un campionato, quindi ritorno anche sulla parte calcistica, che non è né un campionato regionale né un campionato nazionale, è veramente un campionato del mondo.
2: Allora, già che stai accarezzando la dimensione sportiva, che giocoforza è agonistica? Stiamo sul lessico. Corsa allo spazio ti piace come allocuzione? Perché se è una corsa, qualcuno vince e qualcuno perde.
3: Ma diciamo, non sono appassionatissimo, perché in fin dei conti a me lo spazio ha affascinato nella dimensione di conoscenza, di scoperta di nuovi mondi. Però viviamo anche i tempi di oggi, e quindi effettivamente non possiamo non considerare che lo spazio è anche competizione, e quindi a quel punto ci dobbiamo porre l'obiettivo di come allenarci per avere delle prestazioni che ci consentono di vincere.
2: Posso farti una domanda apparentemente naif? No, non è, lo è.
4: Sentiamola.
2: No. Quando guardi il cielo stellato, cosa pensi?
3: Beh, penso che insomma, contribuire a conoscere un po' di più di quel cielo è un'avventura incredibile, anche una grande fortuna.
2: Cioè, non pensi ai naposi dei leopardi?
3: No.
4: E a questo punto io su questa risposta finale non posso che brindare con un Barolo galattico.
2: Fantastico, stappiamo, poi no, adesso poi va fatto, va lasciato invecchiare. Poi un affinamento mentre ruota, non lo so.
3: No dai, allora no, un brindisi lo facciamo con bollicine italiane. Tu hai evocato il Trento Doc, effettivamente è una zona di grande lignaggio, poi Franciacorta, ma insomma oggi facciamo grandi spumanti in tutta l'Italia.
2: Va bene, bevete responsabilmente.
3: Assolutamente.
4: Dalla difesa alla protezione della terra, al futuro della nostra specie, al vino, lo spazio è tutto e di più.
2: Viva!
0: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design di Gianmarco Ferronato. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.

0: i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Svolvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Le 17.
0: GR24, il Sole 24 ore.

0: contrario, ha dichiarato il vice premier Salvini, lasciando Palazzo Chigi. Il decreto contro il caro carburante atteso nel Consiglio dei Ministri al via tra circa mezz'ora. Continua a tener banco la questione del nuovo CT della Nazionale di Calcio, scartata l'opzione Pirlo nella bufera della vicenda dell'agenzia russa di scommesse Fonbet. Si attendono le mosse del presidente della FIGC Malagò e le decisioni del direttore tecnico Maldini. Parlerò con tutti il prima possibile, come è giusto che sia, ha detto Malagò in collegamento durante il panel del Sole 24 Ore sull'indice di sportività delle città italiane. Adesso c'è da recuperare una brutta figura, ha commentato il ministro dello Sport Abodi sul caso Pirlo, e la replica di Malagò, intercettato dai giornalisti, non si è fatta attendere.
1: Sulle parole di Abodi,
2: è una brutta figura, presidente, come me ne uscite.
3: Bisogna vedere chi l'ha fatta.
0: Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare in carcere per il tunisino di 26 anni accusato di aver ucciso e poi bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito a Eboli. Il magistrato, confermando il quadro accusatorio, ha contestato i reati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà, dalla premeditazione e di soppressione di cadavere. Era stato aggredito a colpi di cacciavite alla stazione Togliatti di Roma dopo aver difeso l'amico durante una rapina. L'aggressione si era consumato 8 giorni fa alla periferia di Roma, il 18 luglio scorso. La polizia ha poi arrestato il presunto responsabile. L'uomo intanto è morto. Anche a causa dell'azione dei piromani, gli ettari di boschi e terreni bruciati hanno superato i 66.000 ettari nel 2026, oltre il triplo rispetto alla media storica degli ultimi 20 anni, e quanto afferma Coldiretti in relazione alla nuova ondata di incendi che sta interessando il Mezzogiorno, dalla Puglia alla Sicilia fino alla Basilicata, mentre brucia anche il resto d'Europa, dalla Francia alla Spagna, con una quota di incendi di origine dolosa che può arrivare fino al 60%. È necessario dunque, commenta l'organizzazione agricola, rafforzare la prevenzione, intensificare i controlli e valorizzare il ruolo degli agricoltori come presidio del territorio. Ed è tutto, vi lascio a Focus su Economia oggi con Mauro Meazza al microfono. Noi ci ritroviamo tra meno di un'ora con il GR24 delle 18:00.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Focus Economia con Mauro Meazza.

E buona giornata, buon pomeriggio, come avete ascoltato, e ringraziando anche il collega Marco Mancini che l'ha annunciato in chiusura di Giornale Radio, sono questa settimana al microfono di Focus Economia, sono Mauro Meazza. Come sapete, Focus Economia in versione però palinsesto estivo, quindi avremo questo appuntamento dalle 17 dopo il Giornale Radio fino alle 18, e vedremo di seguire un po' i temi principali borsistici, economici, macroeconomici della giornata e anche della settimana. Sicuramente oggi parleremo di banche e di risico bancario, perché se vi fosse sfuggito, ma non credo oramai, domenica, cioè ieri, sul Sole 24 Ore, il nostro direttore Fabio Tamburini ha presentato, diciamo, lo scenario che si sta prefigurando per quanto riguarda Monte Paschi, cioè Monte Paschi Siena. C'è un'alleanza in arrivo con Banca Popolare di Milano. È lo scenario che è ritenuto più convincente dai due amministratori delegati, con

fusione tra le due banche, quindi operazioni offerte di acquisto e non offerte di acquisto verrebbero messe tutte, verrebbero scavalcate di fatto da questa iniziativa che dovrebbe andare, così ha riferito appunto Fabio Tamburini sul Sole 24 Ore di ieri, dovrebbe andare in anticipo rispetto ai consigli di amministrazione che sono convocati per i primi giorni di agosto. Ne parleremo diffusamente proprio con Fabio Tamburini tra pochissimo. Poi parleremo di lusso, perché il settore del lusso continua a tenere bene, diciamo che il titolo è il lusso nonostante, perché nonostante appunto le tensioni geopolitiche, nonostante i rallentamenti di grandi campioni di questo settore, nell'acquisto di beni di questo settore, come ad esempio la Cina, tuttavia il lusso continua a mantenere un suo andamento importante, poi anche deve confrontarsi con novità normative, di cui parleremo con Giulia Crivelli, che abbiamo chiamato un super lavoro quest'oggi, perché come sapete, se ascoltate le nostre emissioni, i nostri programmi già dalla mattina, Giulia Crivelli ha aperto le trasmissioni di oggi, che sarà al microfono appunto per la parte di 24 mattino, ma l'abbiamo convinta anche a intervenire per qualche minuto qui a Focus Economia. Poi naturalmente andiamo a vedere come si stanno mettendo i mercati. Oggi la giornata è buona, tutto sommato, non possiamo lamentarci, specialmente se pensiamo a come ci siamo lasciati venerdì, cioè con grande preoccupazione. Quest'oggi, per una serie di motivi, tra cui il principale sembra essere il calo del prezzo del petrolio, per una serie di motivi, dicevo, le borse si sono rasserenate e stanno andando bene, lo avete ascoltato nei vari collegamenti dalla voce di Deborah Rosciani. Ma tutto ciò premesso, e ringraziando Anna Elena Riva che è in regia e soprattutto Livia Caivano che mi ha aiutato a preparare questa puntata di Focus Economia e sarà, come dire, la mia badante, la mia assistente, la mia coautrice per tutta questa settimana, ringraziando, dicevo, queste due colleghe, io andrei con le notizie principali, ovvero le headlines della giornata di oggi.

E io lo so che qualcuno se lo stava sicuramente chiedendo, non so se già ha cominciato a chiederlo anche al 349-238-6666, cioè, ma di carburanti non parlate? Sì, volentieri. Volentieri, ma possiamo solo azzardare delle previsioni. Già nel giornale radio il collega Mancini vi ha segnalato come il Consiglio dei Ministri sia stato convocato. È convocato su due elementi di attualità estremamente importanti. Uno è il caro carburanti, quindi misure per calmierare l'andamento dei prezzi al distributore. E l'altro tema è quello dell'ILVA, perché c'è stata una decisione molto importante a Milano. La Corte d'Appello, la sezione specializzata in materia di impresa della Corte d'Appello di Milano, ha accolto il reclamo di un gruppo di cittadini e ha dato uno stop all'area a caldo dell'ex ILVA entro 90 giorni, quindi non oltre questi 90 giorni. Se non si provvede entro questo termine a sostanzialmente bonificare dall'amianto e a ridurre le emissioni sottili, l'attività non potrà proseguire. Di fatto l'enunciato è parziale, se volete, rispetto a tutta l'attività produttiva, ma è fondamentale perché non c'è possibilità di fatto di garantire il funzionamento dell'acciaieria. Vi posso già dire che domani sul Sole 24 Ore ci sarà sul quotidiano appunto una serie di approfondimenti molto puntuali. Cercheremo di tornarci anche noi nei giorni a venire per capire quale può essere il prosieguo di questa tormentata vicenda, tormentata perché appunto, come sapete bene, da anni vede contrapporsi il diritto alla salute e dall'altra parte anche l'attività economica, non solo importante per quel territorio, ma importante anche complessivamente per l'economia italiana. Ma qualcosa bisogna dire dei carburanti. Allora, se intanto volete aiutarci, se siete in giro, se avete dovuto, davvero probabilmente dovuto fare il pieno, 349-238-6666 per i vostri messaggi, messaggi SMS e messaggi WhatsApp soprattutto. E potete dirci se vi risulta quanto ci è stato comunicato oggi dal Ministero delle Infrastrutture: prezzo medio del self per la benzina 1,982 euro, e prezzo del gasolio 2,185 euro, si può anche dire 2,19 euro. Questi sono gli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio dei prezzi dei carburanti del Ministero. Prezzo medio appunto in modalità self-service. In autostrada però il prezzo medio self è 2,07 euro per la benzina e 2,25 euro per il gasolio. Non so cosa avete trovato voi, se meglio o peggio. Ecco, già ci dice un ascoltatore: fatto il gasolio stamattina a 2,19 euro. Fede Consumatori ha segnalato che con un costo medio della benzina a livello nazionale di 1,98 euro, in Calabria siamo a 1,99 euro, in molti distributori si sfora questo prezzo medio regionale, quindi si va sopra i 2 euro serenamente. Serenamente naturalmente non è un giudizio di valore, ma direi tranquillamente si va sopra i 2 euro anche per la benzina, lo segnala la Fede dei Consumatori Calabria. Che fare? È tornata in auge l'ipotesi di un aumento delle sigarette. Come sapete, come avete sentito, la Lega e in particolare il ministro Salvini si è subito dichiarato contrario a intervenire sul prezzo delle sigarette, diciamo in generale il prezzo del tabacco, perché come sapete ormai quando si interviene per quanto riguarda il costo delle sigarette si parla anche del tabacco trinciato, del tabacco con cui fare le sigarette, ma anche con le sigarette per il tabacco che non si brucia ma si scalda, ad esempio con i nuovi dispositivi in auge da qualche anno. Se
non si può, non si interverrà sulle sigarette per mancanza di accordo all'interno del Consiglio dei Ministri, lo sapremo nelle prossime ore perché il Consiglio dei Ministri è convocato per le 17.30, quindi tra pochi minuti. L'altra ipotesi, quella che sembra essere anche la più accreditata, è la famosa idea delle accise mobili. Allora, le accise mobili sarebbe a dire che poiché il prezzo del bene di cui si parla, il carburante, cresce, aumenta anche il gettito IVA corrispondente. Allora questo gettito in più, se volete chiamatelo extra gettito, qualcuno storce il naso quando si utilizza questo termine, perché è sempre un gettito, non è che un extra gettito. Ecco, aumentando il prezzo all'origine aumenta l'IVA e quindi l'idea dell'accisa mobile è: usiamo parte di questo, di questa IVA in attesa, in qualche modo, o non preventivata, per andare a ridurre l'accisa. Questo però ha un problema, che questa cosa si può fare solo e soltanto quando si sa come sono andati gli incassi dell'IVA a luglio, e quindi bisogna aspettare qualche giorno di agosto per poterlo varare. Oppure, non so, se il ministro Giorgetti avrà già dei dati sufficientemente affidabili a disposizione, potrà deciderlo già oggi. Il tutto si dovrebbe tradurre, in una riduzione, diciamo, attorno a 20-25 centesimi, più o meno, come impatto sul prezzo al distributore. Al momento non direi altro, perché appunto, come avete capito, la questione è abbastanza complicata. Non sappiamo neanche se augurarci poi questa accisa mobile, perché vorrebbe dire che comunque abbiamo registrato un aumento importante del bene all'origine, quindi insomma è come augurarsi di stare un po' peggio per avere un farmaco un po' più forte, che non so se è una cosa davvero augurabile in toto oppure no. C'è di buono che, come vi ho detto, il petrolio oggi si è calmato, perché il fatto che siano cessati i bombardamenti ha fatto intendere che ci sono delle trattative in corso un po' più consistenti. Quindi oggi abbiamo un WTI a $83 al barile e un Brent a $90 al barile, quindi abbiamo lasciato la quota 100 che era stata invece vista settimana scorsa. È stata vista la settimana scorsa e siamo tornati con valori che hanno fatto respirare invece i mercati finanziari e quindi hanno ridato il sorriso alle borse. A proposito di auto e di spostamenti, c'è questa indicazione del prezzo medio della polizza RC Auto nel primo trimestre del 2026, prezzo medio €423. È un valore che è superiore di 3 punti percentuali, anzi più di 3 punti percentuali rispetto all'anno precedente, però comunque rallenta rispetto ai trimestri precedenti. Ricorderete che la parte finale del 2025 era stata caratterizzata da aumenti anche sensibili, anche consistenti alla polizza, ai premi della polizza RC Auto. Due notizie invece di natura internazionale. L'una, un sondaggio sulla guerra all'Iran, visto che abbiamo parlato di queste trattative. Secondo un sondaggio di CBS News e YouGov, 3 americani su 4 ritengono che la guerra in corso tra gli Stati Uniti e l'Iran sia più complessa di quanto l'amministrazione avesse previsto. Un'indagine condotta tra il 22 e il 24 di luglio, quindi il 20% degli intervistati soltanto ritiene che il conflitto stia andando secondo quanto preventivato. E invece, per quanto riguarda le imprese tedesche, c'è un dato di recupero, perché è salito l'indice IFO, quello di misurazione della fiducia, a luglio in crescita 86,7 contro una stima che era data dagli analisti a 86,0, cioè 86 secchi. A giugno eravamo a 85,7. Però mi pare che sia già un'ora in cui possiamo parlare più diffusamente delle banche, del rischio bancario, di cosa ci attende, di cosa si prospetta, ripartendo, come vi ho detto, dalla pagina 2 del Sole 24 Ore di ieri,
e grazie al collegamento che possiamo avere adesso con il direttore del Sole 24 Ore, di Radio 24 e dell'agenzia Radiocor, cioè Fabio Tamburini. Abbiamo un'apposita sigla acconcia e specifica, dottoressa Riva? Prego.

0: Direttore, buongiorno. Forse ti stai chiedendo come mai questa scelta di Annalisa, ma ci piaceva quel ritornello. Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei e così via. Buongiorno, direttore.
1: Mi pare quanto mai calzante. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io, per quanto mi riguarda, ho fatto una bella scorta di popcorn.
0: Cioè, perché tu hai riferito
1: popcorn a gogo, sembra di essere al cinema, ma siamo soltanto all'inizio, ne vedremo delle belle, come mi è capitato di scrivere un paio di settimane fa. Ho fatto un altro scenario sul Sole 24 Ore e lì dicevo avremo l'autunno caldo del risico bancario. Poi, come spesso accade, c'è sempre spazio per qualche blitz estivo, no? Un po' questa storia dei blitz estivi è coltivata in tanti campi, no?
0: Certo.
1: Tanto che c'era, ricordo, un banchiere, Enrico Cuccia, che ha fatto la storia del potere, non soltanto delle banche italiane, del potere economico, finanziario e anche politico, e Cuccia non andava mai in vacanza in agosto, in luglio-agosto, lui stava sempre fermo sulla sua scrivania. Perché diceva sono i blitz sono ricorrenti e lui stesso poi ne era il protagonista, aspettava che la gente andasse in vacanza e poi zacchete che partiva l'operazione fulminante, no? Quindi certamente un autunno caldo del risico bancario con qualche possibilità di blitz estivi che hanno una loro che abbiano una loro significatività. Quindi sotto coi popcorn.
0: Allora, secondo quanto tu hai scritto in questo lungo articolo ieri sul Sole 24 Ore, lo scenario a questo punto, che sembra quello preferito dai due protagonisti, tra l'altro, scusami, l'articolo è anche molto godibile, come si dice nel gergo, proprio per queste figure, queste persone, questi personaggi che anche in qualche modo interagiscono con i loro caratteri, con la loro umanità, quindi è una storia finanziaria sicuramente, ma anche poi una storia di persone. E tu scrivi...
1: Beh, gli interessati del genere, gli amanti del genere lo possono leggere sul sito del Sole 24ore.com.
0: E se l'avessero perso ieri. Allora, tu dici lo scenario che è ritenuto più convincente da Giuseppe Castagna e da Luigi Lovaglio, cioè i vertici di BPM e MPS, è quello di una fusione tra le due banche. Quindi si archivierebbe tutto il meccanismo di offerte, di acquisto, scambio, ma niente, si va a una fusione tra i due istituti. Ed è quello che dal tuo articolo sembra essere al momento quello più promettente, che abbia più probabilità di riuscita.
1: Ci provano, anche perché l'acquisto da parte dell'offerta della banca BPM sul Monte dei Paschi non è riuscito ad andare avanti. Il banco BPM è più piccolo e poi ci associo al 30% il credito agricolo francese, quindi. D'altra parte avevano immaginato a Siena l'operazione rovesciata, cioè l'offerta del Monte dei Paschi di Siena sul Banco BPM, ma devono passare dal Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea del Monte dei Paschi, e lì non è che tira un'aria che possa permettere all'operazione di andare avanti, c'è una forte opposizione interna, a Siena molti non ne vogliono sentire. Ecco perché spunta questa fusione. Adesso era un blitz estivo programmato per questa settimana, consigli di amministrazione straordinari di entrambe le banche e poi la partita era aperta. Adesso non so se li faranno o non li faranno, si tratta di vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.
0: C'è un problema anche, diciamo così, mi viene da dire banalmente, di fondi, perché tu dici qui bisogna anche che venga accettato il cosiddetto Danish Compromise, il compromesso danese. Detto in due parole, e mi perdoneranno gli esperti della contabilità, si tratta di non calcolare esattamente tutto l'investimento nei conti delle banche coinvolte, ma soltanto fare una ponderazione di quanto serve, quindi in qualche modo avendo un impatto sui conti un po' ridotto. Questo però non è detto che sia consentito, e qui dovrà essere anche probabilmente le autorità che vigilano sul settore, forse lo stesso ministero, a indicare la direzione.
1: La strada è complicata, tutta in salita, anche perché dall'altra parte abbiamo un'offerta, quella di Banca Intesa San Paolo e dell'Unipol, che è un'offerta interessante, hanno messo sul tavolo tanti quattrini, e quindi non è facile contrastarla. L'offerta è indubbiamente interessante e ha anche il vantaggio di garantire l'italianità, ecco che io rimango sempre convinto che va bene l'Europa, ma poi ogni paese deve salvaguardare la sua forza, la sua autonomia, e l'italianità è un valore.
0: Ecco, e a questo proposito tu hai già evocato il ruolo dei francesi, poi di francesi non in termini generali, parliamo di Crédit Agricole soprattutto, anche se non sono le uniche francesità presenti, scusami il neologismo, perché Crédit Agricole sostanzialmente ha già aumentato la sua partecipazione in BPM, sta quasi al 30%, e quindi se ci fosse davvero questa, se ci sarà questa fusione tra Monte Paschi e Popolare, potrebbe esserci una fusione con un forte accento francese, no Fabio?
1: Certo, naturalmente la quota di Crédit Agricole si diluirebbe, no? Perché se fa una fusione il 30% diventa di meno. Però sono lì pronti e hanno una forza economica e finanziaria non banale. E poi ci sono le generali, perché il Monte dei Paschi controlla Mediobanca, che a sua volta ha il 13% delle generali, e le generali tradizionalmente sono molto ambite dalla finanza francese, sono il pezzo pregiato delle assicurazioni italiane, non soltanto delle assicurazioni. E quindi anche lì c'è, se vogliamo dargli una identità, AXA, il colosso assicurativo francese, da sempre sogna di acchiapparsi i generali. E quindi insomma i francesi con il loro caratterino, con la loro capacità di fare squadra, che diciamoci la verità, noi italiani gliela invidiamo, ecco, però loro si muovono come sistema paese, e quindi io rimango dell'opinione che benissimo l'Europa, siamo tutti sostenitori dell'Europa, però attenzione, che cioè bisogna stare attenti, ecco, perché sennò poi in Italia ci rimane soltanto il turismo, che certo è un bel paese, però mi pare che se c'è anche qualcos'altro, noi non possiamo perdere il controllo delle principali banche italiane e delle assicurazioni generali regalando ai francesi. Non si può accettare.
0: E una domanda di tipo più generale, direttore. Di solito questa possibilità di avere delle banche un po' più strutturate dovrebbe anche portare un po' di beneficio ai correntisti, cioè dovremmo avere dei soggetti un po', diciamo, più in grado di applicare delle economie di scala e magari così anche una varietà di prodotti maggiore. Condividi questo oppure sei meno ottimista?
1: Mi verrebbe da risponderti con una battuta: la speranza è l'ultima a morire. Poi mi fermo qui, per carità di patria.
0: Ho capito, mi hai dato dell'ottimista, però temo che tu abbia ragione. Vedo che anche dall'altra parte del vetro la collega Livia Caivano era perplessa di fronte alla mia affermazione. Io spero sempre che, come dire, un po' di sommovimento generi anche valore aggiunto per i consumatori, però non è detto che questo accada.
1: Certamente sta determinando un bel valore aggiunto per gli azionisti, per chi aveva azioni di queste banche, hanno avuto dei bei ritorni, quindi felici gli azionisti del Banco BPM, del Monte dei Paschi, di Banca Intesa San Paolo, loro ci hanno guadagnato anche loro, quindi speriamo che siano tra i risparmiatori, no? Magari tra gli ascoltatori ce n'è qualcuno, no? che ha avuto dei risultati interessanti.
0: E allora vedremo. Intanto,
1: gli italiani sono dei grandi risparmiatori, chi può permetterselo, ha fatto le scelte giuste e ci ha guadagnato un bel po'.
0: E allora vedremo, intanto ci procuriamo il popcorn come hai consigliato, così vedremo già in questo mese di agosto che cosa ci riserva il cosiddetto risico bancario. vediamo un po', rimando al sito del Sole 24 Ore per leggere queste anticipazioni date ieri sul Sole 24 Ore cartaceo in edicola proprio dal nostro direttore Fabio Tamburini, che ringrazio. Grazie mille, direttore.
1: Se posso permettermi un consiglio, valigie di popcorn.
0: Benissimo, saremo generosi nell'acquistare appunto generi di conforto per seguire l'andamento del risico. Grazie Fabio, grazie mille.
1: Saluto a tutti.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Apri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
3: Ma dove va con quel veicolo?
4: Signor Vigila, e vado a fare la spesa.
3: Però, che design e che capienza.
4: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
3: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti. Le belle idee non ci vengono solo di legno.
5: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
6: Tempo in diretta.
7: Ben trovati, vediamo le previsioni per le prossime ore e domani. L'atmosfera si stabilizzerà su gran parte del paese con l'arrivo dell'anticiclone subtropicale. Soltanto sulla Sicilia noteremo un deciso aumento della nuvolosità, segno di un peggioramento notturno con temporali sul palermitano. Domani temporali sulla Sicilia occidentale, sole e caldo sul resto d'Italia. Scarica l'app de ilmeteo.it.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Focus Economia.

0: E allora, con questo stacco decisamente energico, viene da dire, ripartiamo innanzitutto ringraziando Giulia Crivelli. So che ti sei svegliata molto presto questa mattina.
1: Sì, un po' una maratona oggi.
0: Quindi di cuore, volevamo parlare di lusso, perché abbiamo notato questo andamento, insomma il lusso sembra refrattario alle tensioni internazionali. Magari adesso tu ci fai un po' di distinguo, perché
1: sì,
0: l'osservazione dall'alto, per così dire, potrebbe anche indurre in qualche errore di superficialità.
1: Diciamo che per una volta l'aggettivo resiliente al comparto del lusso si adatta bene, perché dal 9 settembre 2001, che comunque qualsiasi crisi è stata superata praticamente mantenendo la crescita, nel 2025 c'è stato un serio rallentamento, ma ripeto, un rallentamento della crescita, non un rallentamento, non un arretramento, tranne pochissime eccezioni. Ci sono anche le eccezioni che hanno continuato a crescere a due cifre, e queste due settimane, quella che si è conclusa e quella che questa che è appena iniziata, saranno molto importanti, perché le società quotate, non sono tutte quotate, le società del lusso, per esempio Chanel non è quotata, però molte lo sono, e stanno dando i risultati semestrali. Settimana scorsa sono arrivati quelli di Moncler e di Zegna, molto buoni, perché Zegna addirittura nel secondo trimestre ha visto i ricavi crescere dell'11%, aziende da ben oltre il miliardo di euro di ricavi, e oggi sono arrivati proprio in questi minuti a Borsa di Parigi chiusa quelli di LVMH, che è il più grande gruppo del lusso al mondo, tra l'altro sì, francese, però con un'anima italiana molto importante, e ha anche tantissimi marchi italiani in portafoglio. I ricavi hanno sfiorato i 37 miliardi, e con una crescita organica sono sostanzialmente in linea con il primo semestre del 2025, un po' come si attendevano gli analisti, ma questo è comunque un buon risultato alla luce di tutto quello che sta succedendo.
0: Perché infatti tu hai usato il termine resiliente, un termine di cui si è abusato un po' negli ultimi anni, però che esprime in questo caso efficacemente la condizione di questo settore. Cioè non è che non abbia sentito i contraccolpi, li ha sentiti, ma è stato capace probabilmente in qualche modo o di mantenere aperti certi mercati oppure di trovarne gli alternativi. Suggerisco così, sottopongo due cose. Medio Oriente, non c'è bisogno di andare nel dettaglio, sappiamo tutti cosa sta succedendo, ma non parliamo soltanto delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, parliamo genericamente di quell'area che è molto turbolenta, molto tormentata in questo momento.
1: Sì.
0: E poi la Cina. Però
1: certo,
0: cominciamo dal Medio Oriente.
1: Parliamo, ripeto, di lusso, che è una parola che non piace a tutti, però ci intendiamo, sono quei prodotti esclusivi per definizione e con una fascia di prezzo molto alta, quindi destinati ai cosiddetti high net worth individuals o ultra high net worth individuals, cioè persone che hanno veramente a disposizione un budget per spendere in qualsiasi cosa desiderino molto alto. Quindi non stiamo parlando di fasce medio o medio alte, quelle sappiamo che hanno sofferto. In questa fascia del lusso, per esempio, in Medio Oriente, certo, grande brivido di paura il 28 di febbraio, quando gli Stati Uniti di Donald Trump hanno attaccato l'Iran, e sicuramente per un paio di settimane c'è stato questo brivido, è stato molto più di un brivido. Poi però la maggior parte dei marchi che hanno investito tantissimo nei grandi shopping center locali, anche nei monomarca, nelle città dove si possono aprire negozi su strada o negli alberghi, e quindi alla fine, passato diciamo lo spavento iniziale, i clienti medio orientali forse viaggiano un po' meno, quindi comprano un po' meno nelle grandi capitali europee o negli Stati Uniti, ma comprano di più in loco. Quindi ripeto, siccome tutti i marchi del lusso hanno avuto queste strategie lungimiranti di investire in Cina in loco, in Medio Oriente in loco, negli Stati Uniti naturalmente, adesso quando appunto si bloccano i flussi turistici in qualche modo, o in generale i flussi delle persone, perché gli aeroporti sono anche stati a tratti chiusi, comunque c'è un modo per, anzi forse addirittura diventa quasi un modo per governo, non dico svagarsi, perché se piovono bombe sulle teste di chiunque è difficile svagarsi, però appunto è
0: quasi
1: un diversivo.
0: Sì, un modo di concentrarsi su altro. Hai nominato gli Stati Uniti, il problema di dazi per questo settore? Per
1: praticamente
0: questo...
1: non si è sentito, nel senso che è sempre stato detto, appunto c'è una elasticità della domanda bassissima, inesistente, perché tanto sono persone che sono disposte a spendere di più per avere quel bene così esclusivo che non è sostituibile, che non è necessario, lo sappiamo, però non, il prezzo non fa tanta differenza, anche perché se parliamo di lusso, e ricordiamolo, i francesi producono quasi tutto in Italia, quindi è made in Italy di qualità, se riusciamo a mantenerlo tale, poi alla fine sono cose non sostituibili, quindi il problema dei dazi non c'è stato. Un po' c'è stato naturalmente il problema del cambi valutari, però lo sappiamo perché tu ne parli tutti i giorni, qui a Focus Economia ne parlano tutti i giorni, le borse vanno talmente bene, e negli Stati Uniti soprattutto per chi ha investito in azioni del settore tech, che c'è tanta tanta liquidità, non solo all'interno delle aziende che magari per fare investimenti invece lo fanno a debito, ma proprio tra le persone, e quindi negli Stati Uniti comunque sempre nella fascia alta gli acquisti non solo non sono diminuiti, ma anzi tutti segnalano che sono proprio i beni con il posizionamento di prezzo più alto che vendono meglio.
0: Tu hai detto non sono beni ovviamente non necessari, verrebbe da dire sì, però sono necessari al nostro prodotto interno lordo, quindi alla nostra economia, perché in realtà il settore, anche proprio per la parte del lusso, per noi italiani, per l'economia italiana,
1: certo,
0: è fondamentale.
1: Anche perché noi siamo riusciti a resistere alla globalizzazione, quando in Asia e in altre parti del mondo si sono appropriati delle filiere di basso, medio e medio e medio livello, abbiamo mantenuto una filiera di medio alto alto livello. Questo vale per il tessile, moda, accessorio, e speriamo torni presto ai 100 miliardi che valeva 3 anni fa, però la cifra è questa, 600.000 addetti solo in modo diretto, quindi diciamolo sempre, appunto, volano d'immagine per il nostro paese, ma anche volano economico, quindi sì, hai ragione, non sono necessari, ma speriamo che molte persone continuino a considerarli.
0: La loro produzione lo è sicuramente per tutti noi. Allora, c'è però, tu sai, io ho un passato di norme e tributi, nel senso della sezione del Sole 24 Ore, norme e tributi, e quindi mi rimane un po' questa passione anche per le normative e i regolamenti. Dal 19 luglio, l'ho letto sul Sole 24 Ore a firma di Giulia Crivelli, c'è un divieto molto importante per le grandi imprese del settore tessile, cioè dal 19 luglio è vietato ai grandi soggetti del tessile distruggere capi di abbigliamento, scarpe o accessori che siano invenduti o restituiti dai consumatori. Perché il 19 luglio è bello che è passato, dal 19 luglio non possono più distruggerli, ma anzi devono favorirne il riutilizzo, il riciclo, in alternativa la donazione di tali prodotti, quindi seconda vita al prodotti specialmente del lusso, perché qui parliamo di grandi imprese. Poi magari affrontiamo il tema della moda per tutti, della moda per noi, ecco,
1: sì, infatti, per noi persone che devono vestirsi, dove, per le quali è una necessità in un certo senso.
0: Questo regolamento, per gli appassionati del genere, il regolamento è il 2024-1781, questo proprio per essere precisi, e appunto bisogna anche che le imprese siano trasparenti su questo, cioè non si devono limitare a evitare certi comportamenti, ma devono anche certificare e dimostrare che non attueranno questi comportamenti.
1: Diciamo che sulla carta è una misura che si inserisce all'interno di quella svolta ambientale, quel Green Deal che sappiamo poi è stato picconato da più parti, è quello che credo vogliono le nuove generazioni, cioè cambiare modello, quindi anche questa iperproduzione che sicuramente c'è stata negli ultimi 40-50 anni non ha fatto che aumentare, di capi di abbigliamento. La produzione andrebbe leggermente limitata, ma soprattutto bisognerebbe evitare che si formino poi le discariche che vediamo a a volte non solo degli scarti dell'industria tecnologica, ma anche di quella tessile lontano dai nostri occhi quasi sempre. Riciclare sarebbe l'ideale, però i prodotti tessili, immaginate, guardate una vostra scarpa, è fatta da talmente tanti componenti, a volte anche una giacca, che è molto difficile riciclarla, perché questi componenti hanno bisogno di processi di riciclo diversi. Quindi è in corso un cambiamento culturale per progettare ogni capo in modo che sia poi più facile riciclarlo, però ci vuole del tempo. Intanto lo sappiamo, l'Unione Europea, c'è chi la critica e chi invece la apprezza per questo, ha una sua furia regolatoria. Quindi intanto il regolamento è entrato in vigore, si dovranno tutti adattare, credo che ci saranno dei margini per adattarsi, però il problema si pone soprattutto per i prodotti del lusso, perché non è una leggenda che a volte, piuttosto che mandarli in saldo o venderli negli outlet, ci sono marchi che non sono neanche presenti negli outlet perché viene vista come un colpo all'immagine, invece di mandarli negli outlet o di metterli a saldo, li distruggono, li bruciano proprio. Questo non sarà più possibile, quindi bisognerà trovare dei modi alternativi. Donarli sempre per questi marchi lo vedo altrettanto difficile, perché è importantissimo a chi indossa questi vestiti e chi poi si mostra con questi vestiti. È un problema di immagine, che nella moda non è una cosa diabolica, è uno degli ingredienti del successo di un marchio, quindi...
0: Certo, perché sì, è vero, il percorso di donare potrebbe sembrare quello più elementare, ma è vero anche che poi si rischia di inflazionare, forse il termine non è quello più indicato, certi prodotti, certo, che invece hanno la loro forza nel fatto di essere esclusivi.
1: Esatto.
0: Ma senti, è la moda normale, cioè quelli come noi che non, ovviamente... si possono permettere, sì, solo raramente cose, prodotti di lusso.
1: Io personalmente vedo ci sono tutti, diciamo, quello che una volta chiamavamo fast fashion, adesso non vogliono più essere chiamati fast fashion perché è arrivato l'ultra fast fashion cinese, in particolare di Shein, ma anche europeo come Primark. In particolare il colosso spagnolo Inditex, il marchio più famoso è Zara, e il colosso svedese H&M. Questi hanno per definizione prezzi accessibili. C'è però spesso, soprattutto per quanto riguarda gli spagnoli, questa è l'accusa mossa da molti marchi, siccome sono così veloci, perché la parola fast non è stata, l'aggettivo fast non è stato usato a caso, riescono a vedere le collezioni che sfilano dei grandi marchi e magari, non dico copiarle, però ispirarsi in modo importante, e quindi viene un po' a mancare quella creatività. Ma se i marchi della moda ce la fanno pagare così cara la creatività, perché mi hanno alzato tantissimo i listini, alla fine la soluzione è quella, tant'è che oggi sono usciti i risultati di Mango, che è un altro colosso spagnolo,
0: vero?
1: E sono ottimi, sono una crescita del 7% del fatturato, che insomma in un periodo come questo non è male.
0: Allora, giustamente un ascoltatore ci dice: ma avete incatenato Giulia Crivelli alla scrivania? No, le abbiamo proprio chiesto una cortesia, sappiamo che deve alzarsi presto per tutta la settimana, e quindi a questo punto, ringraziandola ulteriormente, la congediamo, la lasciamo andare a riposare. Si chiedeva l'ascoltatore: è andata hai mangiato a pranzo? Sei riuscita
1: a fare un po'
0: di pausa?
1: Sì, ecco. Tranquillo, qui vicino poi ho una visione focaccio centrica della vita, e qui vicino c'è un panettiere fantastico, quindi sì, tranquillo.
0: Bene. Allora, così Gabriele, tante ascoltatrici e ascoltatori saranno più tranquillizzati, ma soprattutto saranno contenti di risentirti domani mattina. A che ora riattacchi,
1: Giulia? Subito dopo il GR delle 7, quindi 7:10 circa.
0: Va bene, saremo in ascolto. Grazie ancora Giulia Crivelli, ci fermiamo qualche istante. Grazie.
2: Strade in diretta.
3: Ben ritrovati sulla 4 Venezia-Trieste. È chiuso il tratto tra Billesse e Palmanova in direzione Venezia a causa di un incidente con un auto articolato coinvolto, e sulla 34 Villesse-Gorizia. Di conseguenza è chiuso l'allacciamento con la 4 per chi si mette in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla 1 Bologna-Firenze. Per incidente si viaggia in coda per 4 km fra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Firenze. È sempre un incidente a provocare code sulla 7 Milano-Genova tra la diramazione Predosabettole e Tortona in direzione Milano. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, che risulta al momento chiuso in entrambe le direzioni di marcia per il traffico intenso. Ricordiamo che i mezzi pesanti diretti in Francia vengono stoccati all'area di servizio di Aosta. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Focus Economia.

0: versione ripensata di Under Pressure. Io sono abbastanza anziano da ricordare l'originale, non so quanto gli autori, peraltro entrambi ci mancano, saranno contenti, sarebbero contenti di questo rifacimento, non so. A beneficio delle due persone che in questo momento rendono possibile questo programma, cioè Elena Riva in regia e Livia Caivano, assistente al programma, coautrice di questa puntata, c'è da dire che loro sono così giovani da non aver potuto sentire l'originale e quindi le perdoniamo per questo. E apriamo decisamente lo spazio dei mercati finanziari, lo spazio delle borse, lo facciamo con Carlo Aloisio. Carlo Aloisio è analista finanziario e che spesso magari avete ascoltato anche nel corso di Due di Denari, la nostra trasmissione delle 11 nel palinsesto normale, non nel palinsesto estivo. E allora benvenuto, questa volta non a Due di Denari Carlo, ma a Focus Economia, benvenuto.
1: Allora buonasera, questa volta anziché il buongiorno caro Mauro, e buona estate.
0: grazie, buona estate anche a te, scusaci, ti abbiamo un po' magari distratto, ma penso che tu sia ancora al lavoro perché i mercati... Allora, oggi bene, io ho aperto la puntata dicendo oggi le borse hanno ritrovato il sorriso perché il petrolio è calato, ma forse si può dare uno sguardo un po' più complessivo. Milano ha chiuso comunque in positivo, ma anche altre borse continentali, se vuoi darci tu qualche valore generale degli indici, ma soprattutto i motivi per cui possiamo anche guardare la settimana con un umore oppure un altro umore. Prego.
1: Ma ormai veramente di giorno in giorno, stamattina quando ho aperto i primi spunti per la giornata intorno alle 7:30 ho visto questo crollo, come dicevi, del petrolio e un'aspettativa positiva delle borse, tant'è vero che i mercati asiatici, che sono il primo termometro al mattino, erano in terreno positivo e stavano chiudendo in positivo. Poi vai a leggere delle motivazioni, quasi non ce ne siamo accorti, dico la verità, forse eravamo distratti dal nuovo CT della Nazionale, da tutte queste querelle durante il weekend, ma in effetti per due giorni non hanno bombardato e non c'è stato guerriglia nella zona del Golfo, quindi questo tutto sommato i mercati sono stati attenti e questa mattina hanno aperto in terreno positivo. Come dicevi sulle chiusure, l'Europa sicuramente è stata buona, una giornata su e giù, forse diciamo si è un po' indebolita Piazza Affari sul finale, però abbiamo un DAX che è intorno al più 1,20 la chiusura, Parigi più 0,6, Londra uguale, la Spagna più 0,8, quindi tutto sommato l'Eurostock, che è l'indice diciamo europeo di riferimento, più 0,21, quindi siamo abbastanza in positivo. Quello che, se vogliamo guardare oltre, che è un po' la view di quello che potrà succedere domani, guardo due fattori in questo momento, come dicevi giustamente. Il prezzo del petrolio, tutto sommato, rispetto alla partenza di stamattina, è ancora in terreno negativo, quindi siamo avevamo aperto poco sopra gli $84 per quel che riguarda il crude oil, siamo intorno agli 83-84 adesso, quindi nulla farebbe pensare a qualcosa di negativo. L'America è un po' così, cioè il Dow Jones è di 1,020 positivo, ma se guardo S&P e Nasdaq in questo momento sono in territorio negativo, soprattutto il Nasdaq con meno 0,5, però ci potrebbero essere anche dei fattori intrinsechi alla questione intelligenza artificiale che tu ben conosci o altre cose dove c'è un po' di speculazione in questo senso.
0: Ci sono diverse perplessità, come dire, striscianti rispetto alla reale redditività dei grandi investimenti, degli investimenti colossali che si stanno facendo, cioè il dubbio, per dirla in modo molto terra terra, ma poi tutto questo sforzo finanziario sarà ripagato in tempi ragionevoli oppure si tratta di qualcosa che ci vorrà anni e anni per vedere remunerato?
1: A me dà un po' l'idea, allora, con più maturità, perché lì eravamo impreparati, ti ricorderai la famosa bolla di fine anni 90 della questione internet, dove quando si cioè abusare della parola intelligenza artificiale oggi mi sembra un po' l'abuso di quando si diceva .net, doc, sì, eccetera,
0: .com. Eccetera. Sì, purtroppo sono così anziano da ricordarmelo, ecco, e già ero parte del gruppo 24 ore.
1: Bravo. Però se poi andiamo a vedere, cioè oggigiorno quello che erano le aspettative di allora, cioè mi compro un biglietto aereo sul telefono, compro un'azione sul telefono, cioè tutte queste cose qua, ormai parliamo di telefono perché il computer sembra quasi un aspetto superato, no, rispetto ad allora, cioè chi è rimasto ha fatto bingo, cioè sono sorte mille imprese al giorno, ti ricorderai, in quel periodo, 998 sono saltate, ma quelle due che sono rimaste sono diventate veramente dei colossi, e chi ha investito in maniera giusta anche allora, senza citare alcuni nomi che possono partire da Apple a Google a Yahoo, cioè tutti quelli che hanno fatto Meta, oggi Facebook, cioè, tutto quello che sta dietro quell'aspetto che è nato nel periodo della .com, come dicevi, comunque ha fatto il botto, e penso che possa succedere anche con l'intelligenza artificiale, quindi sorgeranno mille società al giorno, probabilmente tante salteranno, ma chi è veramente forte sicuramente è un punto positivo. È sempre il discorso di abusarne. Devo dire che forse c'è un pochino più di maturità negli investitori rispetto a quel momento dove, ricorderai, ti pare che in Italia era nato il nuovo mercato, dove tutti erano diventati professori di trading online attraverso il nuovo mercato.
0: Sì, ricordava, diciamo così, anche quella famosa storia, che chissà se è vera o meno, in cui quando il mio lustrascarpe mi parla di borsa, forse è il momento di vendere, pare fosse Rockefeller che sì, appunto in realtà era il protagonista.
1: No. Era il lift dell'ascensore, che salendo nel suo ufficio gli chiese: dottore, oggi che cosa si compra, roba del genere, andò in ufficio e vendette tutto, e dette, si narra che dette il via alla crisi del 29, quello.
0: È probabilmente un aneddoto, che non è un po' come, visto che siamo in periodo, è un po' come l'Odissea, non è che è proprio successo così, però insomma forse qualche tensione anche lì tra la Grecia e l'Asia Minore c'è stata, magari di tipo commerciale o anche bellico, e dopo è venuto il capolavoro. C'è però una domanda molto puntuale, allora, curiosando tra i vari siti, social e così via, sembrava di cogliere, almeno venerdì sembrava di cogliere, la preoccupazione per il famoso indice VIX, che è quello del rischio, quando questo indice sale, diciamo malamente, è quello con cui si esprimono i prezzi di quanto costa assicurarsi contro le perdite. L'ho detto in una maniera belluina, però è per farci capire, per capirci tra tutti quanti. E mi pare di capire che nella giornata di venerdì questo indice si era un po' riscaldato. Adesso come sta, cosa segna questo particolare barometro?
1: Ma allora, innanzitutto diamo una definizione, perché VIX sarebbe l'indice di volatilità, quindi la volatilità, che poi in parole povere significa nervosismo dei mercati, è sicuramente, diciamo, un termometro, come dicevi tu, per quel che riguarda l'andamento dei mercati, di quello che appunto le oscillazioni, se vogliamo, le su e giù di questi. Ma allora sicuramente rispetto a venerdì c'era stata un'impennata, come dicevi, se vogliamo darla in termini numerici eravamo sopra, diciamo, quota 19 di questo valore di indice. E quello che dicevo, un po' la preoccupazione, cioè domani in punto di domanda, perché stando a quello che dicevi tu giustamente, l'apertura di oggi è stata in raffreddamento, quindi dal 19 di venerdì avevamo aperto intorno a 17,70, ci siamo sentiti un'oretta fa, avevo detto stava intorno a 18,50, siamo a 19,61, se devo leggere questo mi fa preoccupare che domani mattina possa essere una giornata negativa, però tutto può cambiare nel giro di poche ore. Ecco, forse la risposta dell'Iran, che è arrivata qualche ora fa, a metà pomeriggio, dicendo che non è che proprio c'è questa tregua come sembra che ci sia, ho letto qualche agenzia in questo senso, probabilmente ha riacceso di nuovo una volatilità in questo senso, però devo dirti che non si riflette sul prezzo del petrolio, perché come ti dicevo siamo a 83,15, quindi più sotto ancora i livelli di apertura.
0: Ancora sotto controllo, sì. Però siamo sicuramente under pressure. A questo proposito non era Annie Lennox, scusate, era i Queen e David Bowie, poi non insisto sul punto, però visto che stiamo parlando di pressione, la Federal Reserve potrebbe allora decidere mercoledì qualche cosa di inatteso o non ve l'aspettate?
1: Vuoi fare venire un infarto a Trump da questo punto di vista?
0: No.
1: È perché se alla seconda riunione Kevin Warsh, il mio governatore, cioè stando al mercato, dovrebbe, a quello che è il mercato che prezzano i titoli, dovrebbe alzarli i tassi, non certamente abbassarli come volevano le politiche economiche fino a qualche mese fa. Detto questo, credo che manterrà la stessa linea della BCE della scorsa settimana, quindi nulla di variato nell'attesa, anche perché a giugno ha avuto un ottimo dato sull'inflazione, quindi non credo che magari se ci fosse una riesca.
0: Non succederà nulla, diciamo. Ti ringrazio, ti congedo, anche perché mi fanno grandi cenni dalla regia e incombe già il giornale radio affidato alla voce di Marco Mancini. Grazie, Focus Economia torna domani.

0: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Le 18.
7: GR24, il sole 24 ore.
6: La versione dei NoTav sull'attacco a Chiomonte. Siamo tutti responsabili per quanto accaduto. Decreto carburante in Consiglio dei Ministri, no della Lega all'aumento delle sigarette. Calcio nel Toto, panchina azzurra, ora sale il nome di Thiago Motta. Buona serata dalla redazione Marco Mancini. Il peggior attacco che abbiamo subito sui nostri cantieri dal 2011, con danni importanti, così Massimo Bufalini, direttore generale di TELT, la società italo-francese incaricata della realizzazione dell'alta velocità Torino-Lione, al termine del sopralluogo nel cantiere di Chiomonte, attaccato sabato scorso durante la marcia dei NoTav. Intanto sono saliti a 800 gli identificati alla polizia, 4 i fermati, tutti stranieri,

0: è responsabile alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro.
1: E nelle stesse ore le parole di condanna della segretaria del PD Schlein, che però accusa il governo di voler strumentalizzare la vicenda, così sulla 7.
2: Noi abbiamo sempre condannato ogni forma di violenza, senza se, senza ma, senza esitazioni e senza tentennamenti. Noi invece ci troviamo davanti ad un governo i cui esponenti, anche ieri il vicepresidente del Consiglio Tajani, strumentalizzano fatti violenti per buttarli addosso alle opposizioni, nonostante tutti gli esponenti di questo governo sappiano perfettamente che noi non abbiamo nulla a che fare con quelle frange estremiste e violente.
1: Caro Carburanti, dall'odierno Consiglio dei Ministri al via da pochi minuti dovrebbe venire fuori il decreto contro i rincari. L'ipotesi di aumento del costo delle sigarette per trovare parte della copertura per finanziare il provvedimento non sarà affrontata oggi. Sono assolutamente contrario all'aumento delle tasse per ridurre il peso delle accise sui carburanti, in particolare sui tabacchi, ha detto il leader leghista e vice premier Salvini arrivando a Palazzo Chigi. Ora ci spostiamo all'estero con gli aggiornamenti sulla situazione in Medio Oriente.
3: Rivendicati dagli Houthi nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere saudite. Il gruppo yemenita avrebbe preso di mira con diversi droni impianti per il transito del petrolio dall'est dell'Arabia Saudita fino al porto di Yanbu, in un'operazione, ha spiegato, condotta in risposta all'ingresso di droni sauditi nello spazio aereo dello Yemen. Attacchi che arrivano dopo 3 giorni di tregua tra USA e Iran, seguiti a circa 2 settimane di bombardamenti. Abbiamo sospeso gli attacchi all'Iran per dare un'altra chance alla diplomazia, ma se fallisce siamo pronti a una forte azione militare, la solita minaccia di Trump. Mediatori al lavoro, si apprende. Teheran, segnalando il blocco nelle ultime ore di 6 navi Hormuz, ribadisce che lo stretto rimane chiuso. L'Iran ha anche precisato che gli USA non sono coinvolti nella questione bilaterale con l'Oman sulla gestione dello stretto. Il tutto quando Benjamin Netanyahu, tra eccezionali misure di sicurezza, è partito alla volta di Washington, dove domani incontrerà Trump. Ieri il premier israeliano avrebbe detto ai suoi che gli USA premono perché Israele si ritiri da Gaza, Siria e Libano. Mi opporrò con tutte le mie forze, avrebbe assicurato Netanyahu. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora la cronaca ci porta a parlare di roghi. Secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero dell'Interno spagnolo, quasi 91.000 persone sono state colpite, evacuate o costrette a rimanere nelle proprie case a causa degli incendi che stanno devastando le 3 province della Spagna centrale, Madrid, Avila e Toledo. E in Sardegna un grosso incendio sta bruciando le campagne di Ozieri nel Sassarese, fiamme anche a Villagrandi Strisaili in Ogliastra. Le fiamme stanno interessando una superficie coltivata e a pascoli alberati. Calcio, nel Toto CT della Nazionale si starebbe facendo spazio ora il nome di Thiago Motta. Per qualsiasi nome in questo momento non posso dire né sì né no, ha dichiarato il presidente della FIGC Malagò, rispondendo così a chi gli chiede se sia l'italo-brasiliano il nome condiviso che consenta alla Federcalcio di convincere Paolo Maldini e Leonardo a restare nonostante la vicenda Pirlo. Ed è tutto, prossimo GR 24 alle 19:00.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: La salute mentale è stata raccontata per decenni come qualcosa che riguarda gli altri. Chi è depresso, chi soffre di attacchi di panico, chi è in cura, chi è stato ricoverato, chi ha un problema. Ma la salute mentale non è questo. La salute mentale è il modo in cui tutti noi attraversiamo la vita. È il rapporto con il sonno, con il silenzio, con il lavoro, con il fallimento, con il nostro corpo, con i figli, con i genitori che invecchiano, con la morte, con il tempo che passa, con il cellulare che non smettiamo di guardare, con

0: quella sensazione inspiegabile di sentirsi fuori posto anche quando tutto va bene. Per anni abbiamo separato la salute del corpo da quella della mente. Cioè, se ti rompi una gamba, dici a tutti che ti sei rotto una gamba. Se ti rompi dentro, impari a zoppicare senza fartene accorgere. E questa è la differenza. Nessuno si vergogna di dire ho 38 e mezzo di febbre, ma molti si vergognano ancora di dire stanotte non volevo svegliarmi. Eppure entrambe sono condizioni della salute. Come stai? Sarà una trasmissione che non parte dalla patologia, parte proprio dalla domanda. Una domanda che sembra banale e invece è rivoluzionaria. Perché da bambini gli adulti ci chiedevano continuamente come stai? Vabbè, poi si cresce e la domanda cambia significato. Non serve più a sapere come stiamo, serve a salutarci. È diventata un gesto automatico, una stretta di mano verbale e la risposta è già scritta. Tutto bene, tutto a posto. Anche quando hai pianto mezz'ora prima, anche quando non dormi da 3 mesi, anche quando il tuo matrimonio è finito, anche quando hai paura di uscire di casa, anche quando hai appena perso qualcuno, abbiamo trasformato la domanda più importante della lingua italiana nella risposta più falsa della lingua italiana. E allora la radio può fare una cosa che oggi fanno pochissimi luoghi, cioè restituire peso alle parole. Per 1 ora e mezza al giorno su Radio 24, come stai, torna a significare davvero quello che dice. Non è una formula, è un invito. È quasi un permesso, come se dicessi, se oggi non stai bene, qui non devi fingere. Che frase pazzesca da sentire in radio, eh? Viviamo nell'epoca della prestazione, bisogna essere efficienti, felici, motivati, produttivi, sessualmente soddisfatti, genitori perfetti, figli riconoscenti, professionisti brillanti, sempre, sempre, sempre, sempre, perfino la felicità è diventata un obbligo. Se non sei felice sembra quasi che tu abbia sbagliato qualcosa. E allora arriva Instagram, dove tutti sembrano vivere una vita che nessuno vive. Corpi senza cicatrici, case senza disordine, coppie senza litigi, vacanze senza noia, successi senza fatica, la salute mentale soffre anche di questo, del confronto continuo con un'umanità che non esiste. E la radio invece è democratica, perché questa radio non ti chiede come sei vestito, non ti chiede quanti anni hai, non ti chiede quanti follower hai, non ti chiede se sei bello. Questa radio ti chiede una cosa sola: hai qualcosa da dire? E soprattutto hai qualcosa che non sei mai riuscito a dire? Io sogno che un giorno un ascoltatore spenga la macchina dopo aver sentito la trasmissione e dica non mi sento più strano, perché questa è la vera terapia collettiva. Scoprire che quello che ti sembrava un difetto personale in realtà è un'esperienza umana, che non sei l'unico a soffrire di insonnia, che non sei l'unico ad aver paura, che non sei l'unico ad aver pensieri di cui ti vergogni, che non sei l'unico ad aver sorriso tutta la giornata ed esserti sentito vuoto. La salute mentale comincia spesso così, non quando qualcuno si cura, non quando qualcuno ci cura, ma quando qualcuno ci assomiglia. Ed è qui che entra in gioco questa trasmissione, perché il radio è diverso, la televisione mostra i volti, i podcast raccontano le idee, e invece la radio può custodire delle confessioni, perché quando una persona telefona qua allo 80024 0024 succederà una cosa misteriosa. Non sta parlando solo con me, che sono Paolo Ruffini, il conduttore di questa trasmissione, ma starà parlando con migliaia di sconosciuti, e in quel momento ciascuno di quegli sconosciuti penserà, magari in silenzio, anch'io, cazzo, anch'io. Ecco il miracolo: non guarire, ma smettere di sentirsi per un attimo soli. Perché la solitudine non è l'assenza di persone, la solitudine è l'assenza di qualcuno davanti al quale poter dire senza vergogna: questa è la verità, oggi sto così, sto di merda. E forse la salute mentale comincia esattamente lì. Qui si parlerà di salute mentale, di mente, ma soprattutto del senso della vita. Nel momento in cui qualcuno finalmente non ti domanda che lavoro fai, quanto guadagni, quanti follower hai, dove vai in vacanza, ma ti guarda, o come in questo caso ti ascolta, e ti fa l'unica domanda che conta davvero: come stai? E per favore non rispondere tutto bene. Io sono Paolo Ruffini e adesso comincia su Radio 24 come stai. Chiamatemi all'800 24 0024. Sigla.
1: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Sono le 18:11, cari amici di Radio 24, che piacere, che meraviglia, che bellezza. Oggi è il 27 luglio, lunedì, noi partiamo con questa esperienza. Come stai? E non rispondere tutto bene, è una trasmissione nuova che prende il posto di la metà di un'altra trasmissione di Focus Economia, con Barisoni in vacanza, Giuseppe Cruciani e David Parenzo sono in vacanza e io no, sono qui e niente, starò con voi tutta l'estate. In questa trasmissione che è fondamentalmente la trasmissione, come ho detto, del nostro editoriale, della nostra apertura, una trasmissione che vi ascolta. Vi ripeterò tantissime volte i numeri, che sono sempre quelli della radio, di Radio 24, 800 24 00 24. Se volete mandarci dei messaggi vocali, 331 57 55 721. Questa trasmissione parla un po' di tante cose, affronta tanti temi. Oggi saremo un pochino a larghi, parleremo un pochino di ansia, parleremo magari di panico, parleremo di tante cose che avrete voglia anche di affrontare anche voi, ma non ci sarà proprio un argomento specifico, andremo proprio nell'ascolto, andremo nella fase di non vergognarci, di poterci dire mi sento male, mi sento un po' di merda, oppure anche sto bene. Parleremo magari anche di cose belle. Devo ringraziare un amico che è qui con me questa sera e che è arrivato in mantinente e sono molto contento di presentarvelo. Beh, insomma, lui è una persona che ha fatto tanto anche contro il cyberbullismo, è uno psicologo, ma per me è un amico, Giuseppe Lavegna. Benvenuto, buonasera.
2: Grazie, grazie Paolo, benvenuto. Come dire, in bocca al lupo per questo nuovo format.
1: Viva il lupo. Grazie, grazie, grazie. Senti, allora, Giuse, comincerei con una domanda che ti volevo fare, che insomma inquadra un po' la trasmissione. Quando dei pazienti vengono da te, ecco, ti volevo chiedere, cioè quando arrivano, ti dicono che ci hanno messo tanto per chiedere aiuto, oppure questa cosa ormai è un pochino più sdoganata, no? Cioè il famoso discorso, se mi fa male il dente vado dal dentista, però se c'ho qualche problemino dallo psicologo non ci vado perché non sono mica matto, no?
2: Beh, è cambiato, in questi anni è cambiato, devo dire che un po' sicuramente i social ci hanno dato anche una mano, quindi c'è qualcosa di positivo che possiamo dare, attribuire ai social. Io vedo sempre più ragazzi che arrivano da noi sempre prima, cioè vengono a raccontarsi, probabilmente hanno sempre più bisogno di ascolto. Gli adulti sono ancora un po' più reticenti, un po' si vergognano, cercano sempre gli orari in cui non farsi vedere dagli altri. I ragazzi hanno piacere e hanno necessità probabilmente di farsi ascoltare e farsi vedere, e devo dire che questo è stato un passaggio importante, molto molto importante da un lato, dall'altro probabilmente indica anche probabilmente sofferenza e bisogno.
1: Sofferenza e bisogno, anche perché fondamentalmente siamo tutti un po' bombardati da tanti paragoni, da tanti benchmark che troviamo proprio sui social, e quindi si patisce un po'. Noi siamo in ascolto, 800 24 00 24, e io ti volevo chiedere, Giuse, un'altra cosa, cioè tra tutti i fenomeni che stai riscontrando, no, c'è qualcosa, tu mi hai detto prima Paolo, ricordati di parlare del ghosting. Cos'è il ghosting, scusami?
2: Bah, no, proprio perché parliamo di ragazzi, ma in realtà questo abbandono costante di relazioni che partono in chat e poi scompaiono improvvisamente. Quindi abbiamo sia il ghosting sia l'orbiting, chi ci orbita intorno e poi improvvisamente anche lui scompare. E lo vivono i ragazzi, lo viviamo anche noi adulti, è una relazione che inizia, ci appassioniamo, online è facile cadere dentro questi processi manipolativi e poi improvvisamente dall'altra parte qualcuno scompare, e scompare anche il nostro bisogno di condividere, e parte anche tutta la parte della vergogna, del fatto che noi abbiamo confidato magari delle cose segrete, magari delle cose intime a qualcuno, e poi questo qualcuno improvvisamente ci abbandona ed è difficile per la nostra mente chiudere questo sorta di cortocircuito, perché improvvisamente quest'altro scompare, ma non sappiamo che fine ha fatto.
1: Cioè, nel senso che tu questo accade anche in amore, ma anche in amicizia accade.
2: Accade spessissimo anche fra gli amici, e quindi tu non riesci a trovare un motivo per cui tutto questo si è interrotto, questa relazione si è interrotta, e questo porta una grande difficoltà in chi la subisce. Adesso faccio un estremo, se vuoi. Quando c'è un grave lutto, tu hai consapevolezza che l'altro non c'è più e non tornerà più. Qui è come se qualcuno avesse rapito l'altro e tutta la vita andrai a ricercarlo, e qui probabilmente si innesca quel cortocircuito che dicevo prima, che è difficile da elaborare, e ahimè, soprattutto quando si va nelle fragilità, anche nella fragilità per esempio di un ragazzino o di una ragazzina che stanno costruendo la loro identità e hanno confidato parti della loro vita a qualcuno, questo qualcuno scompare, è tanto tanto difficile chiudere quel cerchio.
1: Allora, abbiamo la prima domanda, il primo come stai, lo chiediamo a Roberto da Torino. Pronto Roberto, come stai?
3: Ciao. Allora, come ha anticipato prima la sua collega al telefono, dipende sempre chi me lo chiede. Allora, io ho la fortuna di avere 61 anni, la salute ce l'ho, ho ancora i miei genitori, e quindi sì. E questa è una fortuna mica da poco. Quindi quando vado a trovarli, perché loro abitano un po' più distanti di me, abitano verso Asti, chiedono come stai, tutto bene, gli dico sì, perché evitare di farli, insomma, preoccupare, per i figli c'è sempre una preoccupazione in più, visto che ne ho anch'io. Però generalmente quando vai per strada, che incontri l'amico di, insomma, l'amico conoscente, come va? Come va? Vuoi sapere la verità oppure no? Generalmente fra di noi ci diciamo anche delle parolacce, per dirlo in diretta non mi piaceva, però si sa già che quando lavori, già tanto che porti la pellaccia a casa per il lavoro che fai, che giri con un furgone.
1: Perché che lavoro fai, scusami Roberto?
3: Giro con un furgone.
1: Quindi sei sulla strada dalla mattina alla sera?
3: Dalla mattina alla sera, sono tornato da Avellino tre giorni fa, quindi insomma.
1: Ma scusami, ad esempio sulla strada c'è gente incazzata nera di solito, la strada è diventata un po' una giungla, no?
3: No, ma poi c'è gente che non sa guidare, cioè fa fatica.
1: Madonna, io posso dire una cosa, io adesso tutta l'estate, l'ho già fatto l'estate scorsa, ma anche quest'estate, io posso chiedere la cortesia veramente, quando non c'è nessuno da sorpassare state sulla destra? Cioè, ma perché la gente sta nella corsia di sorpasso se non c'è nessuno da sorpassare, scusami? Te ti sei fatto un'idea, Roberto? Roberto?
3: Le multe.
1: Come?
3: Sì. Dovrebbero dare le multe. Credo che ci sia già un articolo del genere, però non le applicano probabilmente.
1: Io vedo, ad esempio, una cosa che a me disturba, giusto? Che io proprio mi viene un giramento di io quando vedo c'è della gente che sta a 80 nella corsia di sorpasso, non c'è nessuno da sorpassare, mi incazzo. Ma non ecco, grazie. Questa è la mia musica che mi deve calmare. Quando io ti giuro, quando vedo questi, capito, con la grande punto che vanno a 85, ci sono due corsie libere da una parte, loro stanno sulla sinistra.
2: In realtà dovresti ringraziarlo perché ti sta allenando a saper attendere. Devi attendere.
1: Ma cosa
2: guarda,
1: devo
2: che
1: attendere?
2: Una risorsa importante da acquisire, è quasi un test, no? Ti stanno insegnando ed educando a saper attendere. Lui va con calma, ma arriverà uguale come arriverai tu.
1: Ma stai sulla destra, non rompere dai, ora mi sembro Cruciani, senti, no, invece no. Roberto, vabbè, comunque, insomma, te stai bene, non hai nessuna problematica, non hai nessun disturbo, tutto bene.
3: No, per adesso no, sto bene, quindi, però
1: ti posso dire, un esercizio, Roberto, che facciamo in questa trasmissione è proprio non rispondere tutto bene, perché la domanda come stai è anche mi percepisco. Te oggi come stai, come ti percepisci, Roberto? Puoi dirmi anche...
3: Oggi c'ho le balle che toccano, come si chiamano,
1: i talloni. Ma perché,
3: quando mi siedo mi accorgo che sono vecchio, perché mi siedo su una balla, quindi...
1: Ma perché, scusami, perché c'hai le palle grosse?
3: No, si allungano col caldo e poi
1: sei stanco. Sei stanco.
3: Sono stanco, si aspetta ancora un paio d'anni, poi sai che ti dico, in questo furgone se lo possono infilare in tasca, nel suo garage, dove voglio.
1: Vabbè. E cosa vorresti fare, Roberto, quando sei in pensione?
3: Allora, mi sono capitalizzato un furgone che in Italia so che è proibito, non si può, però lo fanno tutti, quindi mai che vada sarò l'unico che andrà in galera, perché mi sono camperizzato il mio furgone vecchio.
1: Ti sei camperizzato un furgone vecchio, Giuseppe?
3: Sì,
1: una bella idea, no?
2: Sì, è bello per prendere e viaggiare, no? Il viaggio inizia senza meta, poi col camper puoi fare un po' tutto.
1: Grazie Roberto, buona serata. Alessandro da Milano.
4: Eccomi.
1: Alessandro, eccomi. Come stai?
4: Io benissimo, e posso permettermelo di dirlo, infatti parlavo con la sua collega che mi ha introdotto.
1: Sì.
4: Benissimo, perché sono un sopravvissuto del cancro al pancreas e non ho più paura di parlare con nessuno. Veramente mi ha cambiato completamente la vita in meglio.
1: Quanti anni hai, Alessandro?
4: 61. 5 anni fa ho operato, mi hanno levato tutto.
1: Cancro al pancreas, fra l'altro, è anche una zonaccia. Una zonaccia.
4: No, muoiono tutti, cioè l'80% muore.
1: E come ti senti?
4: Sono stato miracolato. Io sto benissimo perché mi hanno levato milza, pancreas, duodeno, cistifellea. Uno dice come vivi, invece vivo. E vivo e mi so godere la vita e so parlare con la gente.
1: Cosa vuol dire so parlare con la gente?
4: So parlare con la gente significa che non c'è più l'ipocrisia di cui si parla in questa trasmissione, parlavano anche i precedenti interlocutori. No? Come stai? Io sto bene, grazie. Quando in realtà c'hai dei malesseri interiori che forse è meglio che tu esprima, che è difficilissimo per l'essere umano, no? Esprimere cosa veramente uno ha dentro.
1: Cioè, tu, Alessandro, mi stai dicendo che sei diventato molto più sincero, molto più schietto.
4: Assolutamente.
1: A costo anche di essere sgradevole? Hai perso un po' di amici?
4: No, non è che ho perso gli amici, ho allontanato le persone che non mi interessano.
1: Si diventa, professor Lavenia, se uno diventa troppo sincero, rischia di perdere poi degli amici?
2: Beh, non tutti tollerano la sincerità. Noi insomma siamo esseri sociali, dobbiamo anche imparare a mediare, ma qui c'è un passaggio importante che sta dicendo il ascoltatore. In realtà qui abbiamo qualcuno che ha iniziato a dare un senso nuovo alla propria vita. Sarebbe interessante capire com'era prima questa vita.
1: Cosa ti è cambiata, Alessandro, nella vita prima e dopo il cancro? Cioè,
4: io faccio un lavoro particolare molto sociale, okay. No? Quindi gestisco soldi, grandi patrimoni, okay. E quindi vivevo nell'ipocrisia totale. Adesso anche i clienti me li scelgo.
1: Cioè, dimmi una cosa che ti ha insegnato il cancro.
4: Che il valore della vita, che la gente purtroppo non si rende conto quanto veramente valgono i minuti della vita. Io ho visto delle persone col mio male, col mio cancro, morire a fianco a me in ospedale, capito? Perché non ce l'hanno fatta, in un mese e mezzo, 2 mesi sono andati via.
1: Senti, noi qui vorremmo parlare anche un pochino di, come dire, andare un po' nell'intimo, anche un po' della spiritualità, no?
4: Sì, vai.
1: Se tu non sei morto, secondo te è perché devi ancora fare qualcosa?
4: Assolutamente sì.
1: Cosa?
4: Dare qualche cosa, perché sennò mi avrebbero portato via. Cioè, io poi non sono neanche credente, cioè, quello che vuoi te. Qualcuno mi ha dato la possibilità di parlare qui con voi, qualcuno che mi ascolta e dire abbi la capacità di parlare, di confrontarti, di ascoltare anche le altre persone, perché oggi l'ascolto è difficilissimo.
1: E cos'è la prima cosa che hai fatto quando ti hanno detto guarda, sei pulito, non è più il tumore?
4: Ma sono sempre stato bene, anche col mio tumore. Se me ne devo andare me ne vado, basta. Cioè, non è inutile che siamo là. Cioè, non hai prospettive, fondamentalmente. No? Tu sei contro una parete e ti stai schiantando. Col tumore al pancreas è quello. Io ho avuto una fortuna, è stata bravissima i miei medici, perché hanno visto un piccolo. Cioè non c'era niente, hanno visto una sfumatura in una risonanza, no? E sono stati lungimiranti, quindi evidentemente io devo dare qualche cosa.
1: Tempo, certo.
4: Sì, però il discorso che facevi te prima, la domanda, che cosa devi dare? Dare che io do, in questo momento spero che molti mi ascoltino, anche malati di qualsiasi cosa, e abbiano la capacità di andare avanti, ma tranquillamente, di godersi la vita.
1: Come fanno?
4: Però intanto io lo sto dicendo e qualcuno lo sta ascoltando, io stavo morendo, non sono morto, sto qua a dire che cos'è veramente il bello della vita, godersi la vita, quel poco che abbiamo, perché poi il tempo è infinito, quindi noi siamo un niente in confronto, no, all'infinito. No? In quel momento uno deve godersi quello che può avere, anche nel male, assolutamente. Quindi che cosa, perché sto qua? Anche per queste piccole cose di trasmissione, no? Quindi quando vado a fare conferenza, anche so, all'AIRC, no? Degli sì. Malati di cancro, ragazzi, tiratevi su, ricerca, facciamo, muoviamoci.
1: Lo so, non è semplice, immagino, però insomma se c'è qualcuno che ci sta ascoltando anche ora e ha voglia di sfogarsi, noi ci siamo, ma grazie Alessandro per questa tua testimonianza, ti abbraccio forte e ti auguro una buona serata. Noi siamo sempre qua, cari amici, come avete visto siamo partiti, abbiamo scaldato i motori, 18:25, questa è Radio 24, questa è Come Stai.
5: And this town's lost its faith. our colors will fade,

0: 800 24 00 24. Abbiamo ascoltato già un contributo da Alessandro da Milano, molto interessante. Ci raccontava che è uscito da un cancro al pancreas. Giuseppe Lavenia, che è qui accanto a me, psicologo e grande attento osservatore della vita, mi diceva: mi state raccontando cose belle, positive, interessante questo aspetto. Ma perché te dici c'è una ritrosia rispetto a raccontare le problematiche?
1: La gente, penso, in questo momento abbia bisogno di benessere, quindi vuole condividere le cose belle. E quindi come stai può raccontare anche tante cose belle, perché mettere in condivisione le cose belle produce, secondo me, un effetto incredibile e fa molto bene agli altri.
0: Questo è molto importante. Noi vi ricordiamo anche il nostro numero per mandarci dei WhatsApp vocali: 331 57 55 721. Sono molto felice perché, ragazzi, comincia una nuova esperienza, una nuova avventura. Seguiteci, noi saremo qua tutti i giorni dalle 18 alle 19:30 su Radio 24, e poi avremo anche delle interviste malincomiche, cioè intervisteremo dei comici nella loro versione più malinconica. Domani avremo Ale Franz, ma di questo ve ne parlerò meglio tra pochissimo. 800 24 00 24.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No!
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
2: Vi presenta Borse in diretta.
3: I segnali di distensione in arrivo dal Medio Oriente con la conseguente frenata dei prezzi dell'energia danno coraggio alle borse europee che chiudono in rialzo la prima seduta della settimana. Milano termina più 0,49%, più 0,4% per Parigi, più 1,3% per Francoforte. Teheran e Washington sembrano quindi disposte a riprendere le trattative. La notizia si riflette sui prezzi del greggio, con il Brent tornato sotto i $90 al barile. A fare da contrappeso all'ottimismo in chiave geopolitica è però il ritorno dei dubbi legati alla sostenibilità degli investimenti in intelligenza artificiale. Così a Piazza Affari, dopo una seduta volatile, ST cede l'1,9% e Prismian il 3,8%. Giù anche i titoli oil come Eni, Tenaris e Saipem. Fronte opposto per il lusso, con Ferrari più 4,3% e Brunello Cucinelli più 2,4%. In focus ancora il risico bancario, con un articolo del Sole 24 Ore di domenica che traccia le varie ipotesi al vaglio di Banco BPM e MPS per un'alleanza. Martina Sorigo, da Radio Corp, Radio 24. Il Sole 24 Ore.
4: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
5: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
6: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
7: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
8: Ecco 10 anni di terapia in un minuto. 1. Nessuno verrà a salvarti. Essere adulti significa capire che sei responsabile della tua vita, anche di ciò che non è stata colpa tua. 2. Confini forti creano relazioni sane. Confini deboli creano drammi. 3. Molti dei tuoi problemi non si risolveranno davvero. Imparerai semplicemente a vivere nonostante la loro presenza. 4. La tua mente ti mente continuamente. Ti farà credere che il mondo stia finendo quando non è così, che un errore sia fatale quando non lo è, che tutti stiamo pensando a te e ridendo di te, quando in realtà non è vero. Impara a dire alla tua mente di stare zitta. 5. Smetti di cercare di convincere le persone a piacerti. Le persone giuste non avranno bisogno di essere convinte e tutte le altre finiranno solo per infastidirsi. 6. A volte la cosa migliore che puoi fare è lasciare morire un sogno. Nessuno vuole sentirlo dire, ma è la verità. 7. Solo poche persone nella tua vita conteranno davvero nel lungo periodo. Quando le trovi, trattale bene. Trova tempo per loro, tienile vicine e sii grato di averle.
9: Come stai? Eccoci qua, sono le 18:33, siamo su Radio 24, io sono Paolo Ruffini, questo è il nuovo appuntamento che da oggi prenderà il via fino al 5 settembre su Radio 24 ed è una trasmissione che parla di vita, che parla anche di salute mentale, che parla di tante tematiche. Col dottor Laveni abbiamo parlato poco fa di come le persone abbiano sempre un po' di resistenza a raccontare delle problematiche che non si vedono, che sono anche patologie importanti. Al telefono abbiamo un'amica, è un'amica di tutti, che ho incontrato a Maratea la settimana scorsa, che mi ha fatto l'in bocca al lupo e mi ha detto: Paolo, che bello che fai questa trasmissione. E io so che lei, per esempio, è stata una persona che ci ha messo la faccia parlando di attacchi di panico. Benvenuta Paola Perego. Paola, buonasera.
10: Ciao, buonasera e grazie ancora a te per questo invito. Sono veramente felice di partecipare a questo programma.
9: Ma che bella che sei. Grazie, grazie, grazie infinite di questa partecipazione. E prima col dottor Lavegna appunto dicevamo che insomma certi argomenti sono sempre tabù, chissà perché. Vabbè, ora non andiamo a indagare, ma è un retaggio culturale del fatto che insomma, no, non sono mica matto. Meglio non sembrare matto e patire le pene dell'inferno, magari soffrendo in solitudine e sentendosi in gabbia, no? Tu hai avuto un rapporto molto stretto con il panico e non ne hai fatto mistero, anzi c'hai scritto un libro importante come Gli attacchi di panico mi hanno cambiato la vita per PM. E Paola,
10: sì,
9: tu continui.
10: Però sono riuscita a parlarne quando sono guarita.
9: Esatto,
10: prima no.
9: Esatto. Raccontami questo aspetto. Che cos'è che frena le persone che magari anche in questo momento ci stanno ascoltando e che sono paralizzate?
10: Certo, allora quello che frena principalmente è che chi non vede o non ha provato quel tipo di patologia o di malattia non lo può comprendere, quindi ti dice le cose sbagliate e ti fa sentire debole, perché a me dicevano ma come, ma non hai nulla, l'aria c'è, respiri, devi essere forte, questa è la cosa peggiore, perché tu allora pensi allora io non sono forte, allora sono io quella sbagliata che non è in grado di riuscire a venirne fuori. In realtà non è così, perché non sono disturbi o patologie dal quale se ne può uscire da soli. Però non ne parli perché ti vergogni, perché certo, pensi che gli altri poi non ti stimino, che abbiano una considerazione bassa di te.
9: Certo, certo. Questa è una delle cose forse anche più pesanti, no? Cioè lo svilimento del paziente.
10: Sì.
9: Nel senso, anche mi rivolgo anche al dottor Lavegna, che molto spesso credo che abbia sentore di questo. Cioè magari tu c'hai un attacco di panico, la prima cosa che fai, vai al pronto soccorso e ti dicono non hai niente. Clinicamente forse non è niente, no?
11: Sì, perché certo, noi consideriamo ancora la patologia solo fisica e quindi tutto quello che riguarda la parte mentale non viene dato valore. Purtroppo accade ancora, devo dire, sempre meno anche nel pronto soccorso. Io vi dico quello che capita molto spesso anche a me vedendo pazienti in studio. Quando vedo i pazienti in studio che hanno sofferto o soffrono di attacchi di panico, naturalmente insomma vivono qualcosa, come ha ben detto, di difficile da trasmettere agli altri, perché è un infarto, no, è molto di più, è qualcosa di veramente difficile da raccontare. Ma il lavoro più difficile, almeno dal mio punto di vista, è far comprendere a chi sta intorno quel tipo di paziente come approcciarsi con quel tipo di paziente, perché molto spesso fanno proprio gli errori che ci ha raccontato Paolo Perrogo, cioè gli errori quelli di o di sminuire o di dire passerà, e quello non fa stare bene, fa sentire in colpa, appesantisce ulteriormente il paziente. Noi dovremmo lavorare proprio sull'educazione al benessere psicologico, perché non è solo il paziente che può uscirne, ne può uscire con l'aiuto sicuramente e il supporto psicologico, ma ne può uscire anche con chi sta accanto a lei e la può sostenere, supportare, ma comprendere realmente. A volte è sufficiente esserci, stare, certo, e saper veramente ascoltare.
9: Tu Paola lo chiami il mostro addirittura, no?
10: Io all'inizio lo chiamo il mostro, all'inizio lo chiamo il mostro perché è una sensazione che veramente chi non ha provato non riesce a capire, perché è una sensazione di morte improvvisa in un momento X dove non è successo niente, ed è come se tu stessi per essere aggredito da una belva feroce, quindi il tuo fisico va in allarme, per cui aumenta le palpitazioni, aumenta il battito, ti si chiude la gola, non ti passa l'aria e tu sei come in una bolla e senti solo i tuoi sintomi, senti solo il tuo corpo e sei convinto che stai per morire e nessuno ti potrà salvare. E la cosa peggiore non è nemmeno l'attacco di panico, ma la paura della paura che ti viene dopo il primo attacco di panico, perché è talmente atroce che poi ti svegli la mattina e dici quando mi verrà? E quindi a quel punto condiziona tutta la tua vita.
9: E questa è la cosa peggiore. Io insomma non ho avuto un trascorso diretto, anche la mia ex moglie Claudia Campolongo soffriva tantissimo della stessa cosa. Io ricordo esattamente un momento in cui era obbligata a prendere l'aereo e mi ricordo esattamente un hostess che lei insomma aveva quasi le convulsioni, tremava prima della partenza, l'hostess andò da lei e disse signora ma non si preoccupi, l'aereo non cade, e lei guardandola malissimo gli disse guardi che se cade mi fa un favore. perché esatto. È talmente complesso quel momento.
10: Certo.
9: E scusami, tu racconti anche un pochino come è stato poi il tuo trascorso, e per fortuna, esatto, come ne sei anche uscita, no? Come è stato il tuo iter, il tuo percorso, che è stato anche...
10: Sì, io diciamo che ho avuto la sfortuna che quando io ho cominciato ad avere gli attacchi di panico non si conoscevano, quindi io avevo 16 anni all'epoca, erano 60, quindi figurati, li chiamavano esaurimento nervoso, esatto. E ti imbottivano di psicofarmaci, ma nessuno ti diceva devi fare psicanalisi, devi prendere dei farmaci specifici, devi capire che qualcosa che non ti dici, c'è una poca conoscenza di te che ti fa aver paura a rimanere da sola perché sei con uno sconosciuto, per cui per tanti anni mi hanno curata male. Poi invece ho imbroccato la strada giusta, quindi farmaci giusti, psicoterapia cognitivo-comportamentale, il conoscermi piano piano, e ne sono uscita, però è stato un percorso molto lungo e faticoso, perché tutto di nascosto ovviamente, certo. Lavorando, andando in video senza dirlo a nessuno, prendendo
9: anzi,
10: farmaci,
9: sorridendo,
10: poter...
9: mostrandoti in TV, certo. Pazzesca, meravigliosa, fighissima, come
10: infatti,
9: sei
10: infatti per un lungo periodo mi dicevano è fredda, com'è fredda, però come distaccata, ci credono, piena
9: essendo
10: di
9: madre anche, essendo madre
10: certo, sì, infatti loro l'hanno scoperto, penso ai miei figli quando hanno, io ho scritto il libro, perché aspetta. Nemmeno loro l'avevo detto.
9: Caspita. E questa cosa, scusami se te lo dico, ma
10: certo.
9: Cioè, caspita, ma come mai proprio uno, cioè come, ora non voglio dire di te ovviamente, figurati se, cioè, ma la
10: vergogna. No, ma
9: che
10: di
9: cosa...
10: pure di me, guarda,
9: no,
10: non c'è
9: ma
10: problema.
9: Nel senso, ma nel senso, mi domando come mai uno si debba vergognare di avere una patologia. No, questo mi allargo anche al dottore, ma ci mancherebbe, ma io lo capisco, perché io, noi facciamo questo lavoro e dobbiamo dimostrarci invincibili, e mai come oggi, nella misura in cui mostriamo una vulnerabilità, il pubblico ci ammazza. Però caspita, no? Cioè, quando tu trovi qualcosa che coinvolge così tanto la tua vita, la tua sfera familiare, la tua famiglia, i tuoi figli, oh, ma che male c'è ogni tanto alzare la mano e dire aiuto, mi sento soffocare, ragazzi, fermi tutti. Come
10: sarebbe
9: mai?
10: Sarebbe bellissimo. Guarda, io ho tantissime persone che ancora mi scrivono che soffrono di attacchi di panico, io rispondo a tutti su Instagram, perché tra di noi sappiamo quello che si prova, e quello che io dico è questo, cioè devi avere il coraggio di dire scusa, mi sento male, ho un attacco di panico. Dire la verità.
9: Che
10: non sei, non vali meno, non vali meno.
9: Certo, certo. Che
11: ma
9: dici però?
11: Cosa dico? Quello che sta raccontando è quello che ascoltiamo continuamente anche in studio. È difficile far comprendere quello che è l'attacco di panico, perché secondo me la chiave è proprio questo, iniziare a far comprendere cos'è, perché è veramente la paura di morire da un lato, ma dall'altro la paura che questo possa ritornare pregiudica tutta la tua vita. Quindi sì, dovremmo avere il coraggio di fermarci e dire sì, adesso c'è, adesso è arrivato, adesso passa, perché poi passa. E dall'altro lato è così per gli attacchi di panico, è così per il disturbo depressivo, molto spesso poi il disturbo ansioso alla base ha un fondo depressivo, quindi più l'umore va giù più l'ansia aumenta, quindi è un circolo che se non blocchiamo immediatamente poi diventa cronico, e molto spesso purtroppo anche in terapia si arriva quando il paziente ha già sofferto per tanto tanto tempo.
9: Mi emoziona molto, Paola, perché tu poi racconti anche un episodio d'amore, no? Adesso tuo marito Lucio Presta, insomma, ti è stato molto vicino e io
10: non mi ha mai giudicata. E questa è stata la cosa fantastica, perché io non, all'inizio chiaramente non l'ho detto neanche a lui, poi mi ricordo eravamo in viaggio per Saturno e a me stava venendo un attacco di panico e non sapevo come prendere di nascosto la pastiglia in borsa per infilarmela sotto la lingua, e quindi gliel'ho dovuto dire, e quello che lui ha saputo fare è stato starmi vicino, ascoltarmi e tranquillizzarmi senza giudizio.
9: È importante,
10: che è
9: questa
10: cosa migliore,
9: ti posso dire, questa è una delle forme d'amore più grandi che uno possa immaginare. Cioè l'amore senza giudizio vuol dire che ti ama davvero, vuol dire che ama la tua anima.
10: Sì, anche perché è faticoso stare accanto a una persona con gli attacchi di panico,
9: io
10: sono consapevole.
9: Ti racconto una cosa, io facevo Natale a Miami e Claudia, la mia ex moglie, quando facevo un camera car, quindi lei non poteva stare lontana da me, non poteva stare nel campo base, cacchio, lei andò nella bauliera dell'automobile. Pensate,
10: sì, sì,
9: preferiva stare nella bauliera dell'automobile, cioè, piuttosto che aspettarmi.
10: Perché accanto a te si sentiva sicura, c'è sempre una persona che tu sai che qualunque cosa ti succeda lei può intervenire, e tu evidentemente rappresentavi questo.
9: Ma vogliamo dire anche agli ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento, possono intervenire quando vogliono, 00240024, che non sentitevi mai mi viene da dire scemi, cioè non sentitevi mai matti, non sentitevi mai scemi, non sentitevi mai
12: inferiori,
9: mai inadeguati, cioè noi stiamo facendo questa operazione, anche questa trasmissione è proprio per sensibilizzare e per aprire un varco nei confronti di quelle persone che in questo momento magari dicono: cacchio, io posso dire una cosa forte, tanto c'ho qui Giuseppe Lavenia e mio, cioè se uno soffre di attacchi di panico, no, e dice: io l'ascensore non lo prendo, e quello dice: dai, ma non rompere le, ma prendi l'ascensore, non ti succede niente. Possiamo dire che è come se tu dicessi a una persona che ha le stampelle o che non può camminare: alzati e fatti una corsetta?
11: Assolutamente.
12: Per me sì.
11: Assolutamente sì.
9: Vogliamo dire un po',
11: forse
9: questa cosa?
11: Dovremmo anche dire a quella persona lì: adesso dai, ti accompagno io, oggi lo facciamo insieme le scale e poi vedremo quando prendere questo ascensore.
9: Senti Paola, come si è risolta per te questa cosa? Come è andata?
12: Per me si è risolta con tanta psicanalisi, con i farmaci, ho curato chiaramente anche la depressione, come diceva il medico prima, ed si è risolta con la conoscenza di me. Alla fine io ho capito che l'attacco di panico, quello che io chiamavo il mostro, era solo una parte di me che mi diceva: non far finta di niente, perché c'è ancora questa parte che tu non vuoi guardare, non vuoi risolvere. Adesso che mi conosco e so chi sono, è bellissimo stare da sola e non ho più attacchi di panico. Per me era proprio la, non so, sai, poi i motivi sono tanti. Io vengo da una famiglia comunque non, un po', insomma, problematica, mettiamola così, e quindi sono cose che ti tiri appresso da quando sei bambina, il rapporto con i genitori, ma sostanzialmente io avevo nascosto una parte di me, io mi raccontavo di essere una cosa nascondendo tutto il resto. Quando poi invece l'ho guardato in faccia il mostro, in realtà era un topolino, però ci ho messo 30 anni.
9: Il mostro va abbracciato forse a volte, no? Va
12: sì, abbracciato. A volte sì, a volte sì.
9: Gli
12: accettare questa cosa.
9: A volte, no?
12: Sì, bisogna sì, perché comunque la fai a te stesso una carezza in quel momento. E accettare queste fragilità, accettare il fatto che se ne possa uscire, perché io credo che la cosa più importante da dire a chi soffre attacchi di panico è che se ne può uscire, però bisogna essere indulgenti con se stessi, bisogna avere pazienza e bisogna curarsi dagli esperti, non il fai da te, non prendo gli psicofarmaci, perché se no sono farmaci. Se io prendo un farmaco per il cuore, non dico prendo i cardiofarmaci. Cioè servono anche i farmaci, si produce meno serotonina, succedono delle cose, l'amigdala, il dottore che è lì con te sicuramente ne saprà meglio di me, però diciamo che ho studiato abbastanza l'evento, quindi non bisogna spaventarsi dal dover prendere dei farmaci per curarsi.
11: E anche su questo bisognerebbe lavorare di più, perché molto spesso, Paolo, la vera difficoltà con alcuni pazienti, anche quando si consiglia di rivolgersi a uno specialista, uno psichiatra per una terapia farmacologica adeguata, ma no, io non voglio assolutamente il farmaco. Il farmaco naturalmente può essere importante, può essere necessario, sicuramente un serotoninergico, che sono gli antidepressivi poi di nuova generazione, aiutano in maniera importante sugli attacchi di panico, naturalmente, e deve essere una combinazione come la psicoterapia che ci raccontava.
9: Paola, io in questo momento ho il cuore in mano e ti ringrazio infinitamente di questo quarto d'ora con noi.
12: No, ma io ringrazio voi e ti ascolterò sempre, perché
9: grazie.
12: Ci voleva un programma così, davvero.
9: Sei gentilissima. Grazie.
12: Bravo.
9: A Paola Perego, buona serata. Grazie Paola, un
12: grazie
9: bacio grande.
12: Grazie a te, grazie a
9: grazie,
12: tutti.
9: Grazie,
12: ciao,
9: grazie.
12: Ciao.
2: Strade in diretta.
13: Buona serata, la 4 Venezia-Trieste è ancora chiusa in direzione Venezia a causa di un incidente tra Villesse e Palmanova, e sulla 34 Villesse-Gorizia è ancora chiuso l'allacciamento con la 4. Per chi si mette in A4 in direzione Venezia, ci spostiamo sulla Milano-Venezia. Per incidente risolto si viaggia in coda per 2 chilometri fra Soave e Montebello in direzione Venezia, ed è sempre un incidente a provocare code a tratti sulla 23 Palmanova-Tarvisio tra Gemonasop e Udine Nord in direzione della 4. Ci spostiamo in Lombardia, sulla tangenziale est milanese per incidente si viaggia in coda per 2 chilometri fra Carugate e Cologno in direzione Bologna, infine code per incidente anche sul grande raccordo anulare nei pressi della statale 2 via Cassia in direzione dell'Aurelia. È tutto, ci risentiamo nel corso della serata.
2: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.

0: Buongiorno Paolo, io mi chiamo Fabio Erro e sono presidente di due associazioni di volontariato. Ti spiego in breve. Vabbè, io sono stato un ex maresciallo dei carabinieri, ho sofferto per un lungo periodo di depressione, ero a rischio suicidio e mi sono congedato. Ora ho fondato due associazioni per aiutare chi come me ha vissuto e vive purtroppo questo atavico problema che perdura da tanto tempo, in particolar modo cercare di aiutare i miei fratelli e sorelle in divisa che in questo periodo vivono in maniera poco serena questo momento. Basta pensare ai tanti suicidi che ci sono e le tante difficoltà che ci sono nel metabolizzare momenti negativi.
1: Caro Paolo Ruffini, tu sì che sei una terapia.
2: Troppo carino, grazie ragazzi. Questi sono i WhatsApp che avete mandato al 331 57 55 721. Siamo in diretta, sono il 18:49, 800 24 00 24 e 50 in questo momento. Sentiamo Simone da Bologna. Simone, buonasera. Simone, come stai?
3: Buonasera,
2: come stai?
3: Paolo, sono Simone Merini, l'imitatore.
2: Grande, grandissimo. Come stai, Simone?
3: Sto bene, anche se pensa alle coincidenze, parlavate di attacchi di panico, neanche più di due ore fa sono rimasto bloccato nell'ascensore. E io purtroppo soffro di questo panico, è già la seconda volta nel giro di due settimane praticamente. Per fortuna la mia amica mi ha dato una grande forza, perché lei proprio è come se non le fosse successo niente. Poi a furia di spingere tutti i tasti alla fine è ripartito, ma allora il cuore a mille, è una cosa allucinante, guarda, mi sembrava di impazzire.
2: Ecco, dottor Lavenia, se uno rimane bloccato in ascensore, qual è la... dagli un antidoto.
4: L'antidoto è complesso. Allora, possiamo dire che intanto è stato molto fortunato perché c'era una sua amica insieme. Certo. Insieme, quindi ha fatto...
2: Se
4: un
2: vuoi
4: po'...
2: dire che poteva nascere un film erotico.
4: No,
2: Alberto Sordi, non mi ricordo chi era lei, Lamelato forse.
4: Beh, però no, non intendevo questo, okay. Però raccontavamo prima dell'importanza di avere qualcuno accanto vicino che ti possa sostenere. E in quei casi bisogna riuscire a mentalizzare sul fatto che passerà, è un momento e in poco tempo si sbloccherà la situazione. È chiaro che lì abbiamo una situazione oggettiva di ansia perché appunto siamo rimasti bloccati. Il panico molto spesso si attiva quando in realtà non abbiamo una causa che noi conosciamo, ecco, questo forse va detto perché altrimenti facciamo anche confusione.
2: Era la Sandrelli comunque con Alberto Sordi. Simone, senti, ma tu ne soffri in determinate situazioni, ti capita sovente, come funziona?
3: Anche Paolo, anche in un altro modo, ti spiego che è già da un po' di tempo, adesso sto cercando un po' di... mi è un po' migliorato, però quando prendevo i treni, io per lavoro facendo spettacoli, mi capita spesso di prendere i treni a lunga percorrenza, Freccia Rossa per intenderci, e la paura, il panico di essere lì chiuso dentro, cioè praticamente, chiaramente una volta i treni di una volta con i finestrini che si potevano aprire e mi dava una tranquillità, questi che sono tutti chiusi chiaramente e devo fare anche solo una tratta piccola, Bologna-Milano, io sto a Bologna, però già mi crea all'inizio tutta una paura come da chiusura, insomma.
2: Perché è paura di non poter scendere, questo è il concetto.
3: Infatti, poi col tempo, per fortuna, metto magari ho la cuffia, ascolto un po' di musica e cerco di non pensarci.
2: Che dici, però, dottore? Il dottore scuote la testa, sentiamo.
4: No, non è la paura di non poter scendere, ma la paura di non poter controllare, perché poi l'ansia si alimenta di questo, quindi forse è proprio un aspetto poi ansioso, claustrofobico che ci sta raccontando, quindi sicuramente è il bisogno, in questo caso suo, ma anche di chiunque, di voler controllare la situazione, quindi si sperimenta dove? Dentro l'ascensore, in aereo, in treno, a volte anche in macchina.
2: Simone, ti ringrazio e lasciamo un po' di spazio agli altri ascoltatori, continua a seguirci, ti abbraccio fortissimo, grazie Simone, grazie. Vediamo se velocemente riusciamo a beccare tipo Tania da Milano. Tania, buonasera, come stai?
5: Tania, sì, ma io non sono mica da Milano, sono da Piombino.
2: Scusami, non ti arrabbiare, Cristina meravigliosamente, intanto ne approfitto per salutare anche Cristina Lunghi, Michele La Serra e Anna Elena Riva che sono in regia. Tania da Piombino,
5: allora,
2: dici come
5: complimenti
2: stai?
5: Complimenti per la la trasmissione, grazie. Cioè ha avuto un'idea meravigliosa.
2: Grazie, grazie.
5: Questo te lo devo dire. E poi per il resto io, quando mi chiedono come stai, io ho sempre fatto fatica a dire sto bene. E non capisco quelli che dicono sto bene, perché boh, forse io sono troppo sincera come persona, non lo so. Comunque sono anche ansiosa, sono molto ansiosa.
2: Quando ti viene l'ansia, Tania? Quando è che c'è
5: l'ansia? Qualsiasi cosa io devo fare, quindi io devo essere molto combattiva, molto centrata prima di fare qualsiasi cosa, perché mi viene quest'ansia. E allora che succede? Che io quando dormo sto bene. Okay. Cioè non vedo l'ora di andare a dormire.
2: E se che ti viene da stare a letto? Ti viene da stare tanto a letto?
5: Sì, ma io c'ho un problema, che quando ero piccola, quando ho iniziato a camminare, mi hanno fermato e mi hanno messo quelle famose stecche nelle gambe, cioè sono stata 6 mesi ferma a letto. E quindi è un po' un trauma questo, che mi riporto, il letto per me è il, come si dice?
2: È un luogo
5: comfort,
2: che ti riporta...
5: Zona di comfort.
2: Ah, ok, e quindi sono... ti fa sta bene sta a letto.
5: Sì, io sarei sempre qui, cioè a dormire.
2: Quanti anni hai, Tania, se posso?
5: Ho 64 anni, ho combattuto troppo forse. E...
2: Che dici, comunque, dottor Lavenia, cosa vuoi dire a Tania?
5: Io faccio fatica ad andare dal dottore, faccio fatica ad andare dal
2: Ma ci devi andare,
5: dentista.
2: Tesoro, ci devi andare. A parte ora ce l'ho qui accanto a me, ti ci faccio parlare io. Senti cosa ti dice.
4: No, mi ha preceduto la domanda, mi ha dato già la risposta, no, perché quello che sta raccontando probabilmente è uno spazio che potrebbe condividere con qualcuno, con un terapeuta, con uno psicologo, e penso che possa farle molto bene. Probabilmente dobbiamo anche parlare forse della difficoltà di accedere anche a volte ai servizi, perché è difficile trovare sempre più spazi all'interno dei consultori, dei centri dedicati alla salute mentale, e quindi dovremmo parlare sempre di più di questi temi affinché si possa accedere con più facilità. Io non so qual è il motivo per cui lei è bloccata, probabilmente fa fatica ancora o non ha trovato la forza per... Però chi le sta accanto la può aiutare in questo, ad avvicinarsi magari a un percorso di terapia.
2: Tania, bisogna che ti saluti, ma continua a seguirci, ciao. E ti si fa compagnia a noi. Un bacino grande grande, ti voglio benissimo, grazie. Ciao Tania da Piombino. Allora vi ricordo 800 24 00 24, abbiamo in linea anche ancora Federica D'Ancona per Paolo da Milano, ma bisogna che io mi fermi un attimino. Vi ricordo anche il numero WhatsApp 331 5755 721 per mandarci i vostri messaggi vocali su WhatsApp. Ci si ferma un attimo e poi si torna.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
14: A Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Don't Tell My Mom è una serata che è nata 15 anni fa dal vivo in un locale di Milano che si chiama Pinch, in cui io che sono Matteo Caccia invito 5-6 persone su un piccolo palco a raccontare una storia che è successa realmente nella loro vita, che preferirebbero non raccontare alla loro mamma. In questi 15 anni sono passate sul palco centinaia di persone, sono state raccontate storie di ogni tipo, divertenti, molto buffe, imbarazzanti, tristi, malinconiche, molto emozionanti. Quella serata è diventata un podcast originale di Radio 24, lo trovate disponibile sulla app, sul sito di Radio 24 oppure sul sito di 24 ore podcast o ovunque voi ascoltiate i vostri podcast nella versione podcast, cioè registrato dal vivo con le voci dei raccontatori che ci raccontano delle storie molto personali, molto buffe, ma anche molto emozionanti.
18: Le 19.
19: GR 24, il sole 24 ore.
18: Caro carburanti, sconto solo sul gasolio di 17 centesimi al litro fino al 6 agosto. La versione dei Notav sull'attacco a Chiomonte. Siamo tutti responsabili per quanto accaduto. Telt, il peggiore dal 2011. Medio Oriente per Trump, colloqui proficui con l'Iran, ma intanto gli Houthi attaccano in Arabia Saudita. Calcio nel Toto, panchina azzurro. Azzurra, ora sale il nome di Thiago Motta, mondiale di scherma, oro e argento per le azzurre del Fioretto. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Si è da poco concluso il Consiglio dei Ministri. Nel decreto approvato oggi ulteriori 100 milioni a favore dell'amministrazione straordinaria di Ilva per completare il percorso di cessione delle attività, ma soprattutto le misure contro il caro carburanti. Facciamo il punto in questo servizio.
20: Sconto solo sul gasolio di 17 centesimi al litro fino al 6 agosto. Questo quanto stabilito dal Consiglio dei Ministri riunitosi per varare il decreto legge con misure urgenti contro il caro carburanti allo studio del governo da giorni. Il costo dell'operazione si aggira sui 125 milioni di euro, ha spiegato in conferenza stampa il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, anticipando un eventuale secondo intervento.
21: Naturalmente è già previsto un Consiglio dei Ministri il giorno 4 di agosto che valuterà l'evoluzione della situazione, monitorando ovviamente la situazione internazionale e i prezzi.

0: Chiomonte devastato sabato dall'assalto di centinaia di antagonisti. Il peggior attacco ai nostri cantieri dal 2011, dice dopo il primo sopralluogo Massimo Bufalini, direttore di TELT, società italo-francese incaricata della realizzazione della TAV. I danni sono almeno 1 milione di euro.
1: Quello che è più grave è che sono comunque andate distrutte le centraline per il monitoraggio ambientale, per movimentare i macchinari di scavo.
0: Al cantiere di Chiomonte arrivano anche la Premier Meloni e il ministro dell'interno Piantedosi. Questo non è dissenso ma violenza organizzata e premeditata, dice la Premier, che si appella alla magistratura.
2: Chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro.
0: Nelle stesse ore la condanna della violenza da parte della segretaria del PD Schlein, che però accusa il governo di voler strumentalizzare la vicenda. Intanto va avanti l'inchiesta della procura di Torino, ma siamo tutti responsabili, rivendica lo storico attivista del movimento Guido Fissore. Nessuna divisione tra valligiani e black bloc, quello che è successo lo abbiamo fatto tutti. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
3: E ora all'estero, con la situazione in Medio Oriente. Ha parlato di negoziati il presidente americano Trump, ma in cronaca ci sono anche attacchi Houthi in Arabia Saudita.
4: Gli Houthi hanno rivendicato nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere di Riyadh in risposta, hanno spiegato, all'ingresso di droni sauditi nello spazio aereo dello Yemen. Attacchi che arrivano dopo 3 giorni di tregua tra USA e Iran, seguite circa 2 settimane di bombardamenti. Mediatori al lavoro si apprende. Teheran ribadisce che lo stretto rimane chiuso, precisando che gli USA non sono coinvolti nella questione bilaterale aperta con l'Oman sulla gestione di Hormuz. Il tutto quando Netanyahu, tra eccezionali misure di sicurezza, è partito alla volta di Washington, dove domani incontrerà Trump, che è sempre più impopolare insieme al capo del Pentagono Exet anche tra i senatori repubblicani, proprio per la guerra in Iran. Il presidente americano però non cambia il cliché. Abbiamo sospeso gli attacchi per dare un'altra chance alla diplomazia, ha detto, facendo scattare poi la solita minaccia del grande attacco militare in caso di fallimento dei colloqui che sarebbero già in corso proficui. Quanto a Netanyahu, gli dirò che senza di me l'Iran avrebbe armi atomiche, Israele sarebbe distrutto, le parole del tycoon che preme perché l'IDF si ritiri da Gaza, Siria, Libano. Mi opporrò con tutte le mie forze, avrebbe assicurato Netanyahu ai suoi ministri. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Non si allenta l'emergenza incendi in Francia e in Spagna, che hanno vissuto un weekend di lotta senza tregua contro 3 maxi roghi. I prossimi giorni potrebbero essere altrettanto complicati, con l'arrivo di un'ondata di calore sull'Europa meridionale.
5: Ancora una giornata complicata sul fronte incendi in Spagna e in Francia, dove i roghi del weekend continuano a rappresentare una minaccia.
6: La principale priorità che tiene.
5: Abbiamo davanti ore difficili, chiedo ai cittadini massima cautela, ha detto il premier Iberico Sanchez, che nelle ultime ore ha visitato un'altra area messa in ginocchio dai roghi nella Val d'Uixó, non lontano da Valencia. 16.000 cittadini evacuati. Il fronte principale nella penisola iberica resta quello del doppio incendio della comunità di Madrid e della regione di Avila, con le fiamme che sono arrivate a saldarsi in alcuni punti, unendo quasi 80.000 ettari complessivi di fronte del fuoco, 90.000 gli abitanti evacuati o confinati in casa. Il vento che soffia a 30 km orari e l'aumento delle temperature previsto in questi giorni, con una nuova ondata di calore in arrivo nella penisola iberica, stanno rendendo complicate le operazioni di spegnimento. Anche in Francia il previsto aumento delle temperature non lascia dormire sonni tranquilli, nonostante il maxi incendio nel dipartimento della Gironda sia stato stabilizzato. Qui siamo a 42.000 ettari andati in fumo e oltre 220.000 evacuati, 88 i vigili del fuoco feriti. Il prefetto invita a non abbassare la guardia e avverte che la situazione di crisi permane. Sul posto si è recato il presidente Macron, che in mattinata ha presieduto un vertice di crisi sull'emergenza incendi. La Commissione europea invierà 9 aerei e 2 elicotteri in Gironda, poco meno di un terzo della flotta attualmente a disposizione. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: E in Italia è stato domato l'incendio scoppiato ieri sul Gargano. Nuovi roghi oggi sono divampati in Sardegna, mentre un allarme arriva dal sistema di previsione degli incendi dell'Unione Europea.
7: Rientrata l'emergenza nel Gargano, è iniziata la conta dei danni provocati dal vasto incendio che domenica ha messo in fuga centinaia di turisti. La circolazione stradale è stata ripristinata, quasi certamente di origine dolosa. I roghi hanno distrutto almeno 150 ettari di boschi e macchia mediterranea, fa sapere il sindaco di Peschici. In Sardegna in queste ore a bruciare sono le campagne in provincia di Sassari e nell'Ogliastra. In Sicilia invece la regione ha stanziato 25 milioni per i primi interventi dopo i roghi della scorsa settimana. Secondo la Coldiretti sono più di 66.000 gli ettari di territorio bruciati quest'anno.

0: Hanno il triplo rispetto alla media degli ultimi 20 anni. Un nuovo allarme arriva intanto dal Sistema Europeo di Informazione sugli Incendi Boschivi, che sulla base dei dati del satellite Copernicus segnala un alto rischio di incendi in diverse zone dell'Italia centro-meridionale a partire dal 31 luglio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Aggredito con un cacciavite alla stazione ferroviaria Togliatti di Roma mentre cercava di difendere un conoscente durante una rapina, è morto in ospedale dopo 8 giorni. Per il delitto era già finito in carcere un 31enne gambiano.
2: Si è trasformata in un caso di omicidio l'aggressione avvenuta il 18 luglio alla stazione Palmiro Togliatti di Roma durante una rapina. È morto dopo 8 giorni di agonia al Policlinico Umberto I, Mohamed, il 30enne egiziano, gravemente ferito mentre cercava di difendere un amico. Gli agenti della Polizia di Stato hanno rintracciato e arrestato il presunto responsabile, un uomo di origini gambiane. La vittima si trovava in stazione quando ha visto un suo conoscente finire nel mirino di un rapinatore. Senza esitare è intervenuto per proteggerlo, diventando però lui stesso il bersaglio dell'aggressore, che lo ha colpito ripetutamente alla testa con un cacciavite. Anche dopo averlo fatto cadere a terra, avrebbe continuato a infierire prendendolo a calci per poi frugargli nelle tasche e impossessarsi del portafoglio prima di allontanarsi. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In chiusura allo sport con Dario Ricci.
3: Buonasera, è quello di Thiago Motta il nome nuovo per la panchina azzurra, ormai tramontata definitivamente l'ipotesi Andrea Pirlo, visto il suo legame con l'azienda leader delle scommesse in Russia. Avanza ora quello dell'ex interista protagonista del triplete, ma anche ex azzurro, sì, l'italo-brasiliano vicecampione d'Europa nel 2012. Thiago Motta potrebbe essere il nome su cui convergono sia il presidente federale Malagò sia il duo Maldini-Leonardo, a un passo dalle dimissioni oggi dopo il no a Pirlo. Staremo a vedere. Sullo sfondo rimane comunque ancora Antonio Conte. Per un'Italia che prova a ripartire per tornare a vincere ce n'è una, quella della scherma che non delude mai ai mondiali di Hong Kong, e doppietta azzurra nel fioretto femminile con Martina Favaretto che batte in finale per 15-7 Arianna Enrigo. Per lei Enrigo, pensate, 24esima medaglia mondiale in carriera.
1: Finisce qui questa edizione di GR24, condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia ad Anna Riva. Prossimo GR24 alle 21.
4: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Come stai? E non rispondere tutto bene.
8: Ok, ascolta, a me non importa se siamo diversi, capito? Ecco, a me importa solo di te, a me importa solo di te. E non te l'ho detto. Avrei dovuto, ma non l'ho fatto perché, ecco, perché sono la fonte emotivamente insicura del tuo disagio, incapace di esprimere i sentimenti. Probabilmente perché sono solo da una vita. Non è una scusa, ma è per questo. È per questo che invece di dirti che sei la cosa migliore che mi sia mai capitata, faccio battute sulle tue orecchie. E ti dico che ti impegni troppo quando... Ecco, la verità è che io non voglio che tu ti faccia male perché... Perché nessun altro al mondo è importante per me quanto lo sei tu.
9: Io... Mi impegno troppo per la paura di essere come tutti pensano che io sia, e reprimo il mio disagio per non sembrare debole invece di essere forte, ma mi sembra sempre di fallire, e me la prendo per quello che dici, perché sei l'unico nella mia vita che abbia mai creduto in me, anche quando io stessa non ci credo, e avrei dovuto dirtelo, che nessun altro al mondo è importante per me quanto lo sei tu.
8: Ho dei traumi infantili irrisolti che non riesco ad affrontare per paura di mostrarmi vulnerabile.
9: Faccio cose pericolose per un malsano complesso dell'eroe coniglio.
8: E non mi sono unito alla PDZ per fare il poliziotto, ma solo perché ho sempre voluto far parte di un branco. E l'idea di perderti mi spaventa perché sei tu il mio branco.
10: Sai che, dottore, questo film è un film importantissimo dal punto di vista psicologico? Zootropolis 2.
11: Me ne stanno parlando tantissimo.
10: Molto bello. Tantissimo. Allora, sono le 19.13, questa è Come stai? Una trasmissione su Radio 24 che parla di vita, parla di salute mentale, parla oggi anche di attacchi di panico, insieme a me il dottor Giuseppe Lavegna, io sono Paolo Ruffini e stanno arrivando tantissimi messaggi, ci state bombardando di telefonate, io leggo qua un messaggio. Dice: salve, mi chiamo Flavio, vi scrivo perché ho davvero bisogno di liberarmi di un peso che sta diventando insostenibile, non riesco più a far finta di nulla. Sto vivendo un periodo difficilissimo con me stesso e con chi mi sta intorno. Faccio una fatica enorme ad uscire di casa e anche in famiglia. Mi sento del tutto estraneo. Senti questa, Giuse. Anche in famiglia mi sento del tutto estraneo, come se non ne facessi davvero parte. Più volte ho pensato e penso ancora di farla finita. Non so nemmeno se per fortuna o per sfortuna finora non ho mai avuto il coraggio di farlo, ma la verità è che sono esausto. Ormai quando mi chiedono come stai, quel tutto bene è solo una frase di circostanza accompagnata da un sorriso spento di facciata.
11: Cosa dobbiamo dire? Sicuramente qui ci sta raccontando qualcosa di importante. Non conosco l'età di questo.
10: Non me la scrive. Se vuoi chiamaci, Flavio.
11: Però sicuramente il nostro consiglio è quello di rivolgersi a qualcuno che lo possa sostenere, supportare, ma soprattutto comprendere e capire.
10: Io sono un atleta olimpico e post carriera ho sofferto di attacchi di panico. Roberto Ribot, poi mi scrive meglio, e tantissime persone che ci stanno scrivendo. Noi siamo qua. Una persona, Dennis, mi scrive: attacco di panico è uguale all'attacco d'ansia? No,
11: non è la stessa cosa.
10: Ok, sono due cose diverse, cioè?
11: L'attacco di panico è qualcosa che arriva in un momento e poi può passare. L'attacco d'ansia è qualcosa di continuo, è un'intensità un po' minore però.
10: Allora, vi leggo una cosa, poi abbiamo Maria Teresa da Prato, Federica d'Ancona, Pierpaolo da Milano. Ragazzi, tantissimi ci state chiamando, grazie. 80024 0024, ma sentite qua. Non puoi guarire da ciò che ti rifiuti di sentire. Spesso ci si chiede se la guarigione sia possibile senza affrontare un trauma, ma la parola stessa trauma in greco significa ferita, lacerazione. E le ferite non guariscono semplicemente perché è passato del tempo. Le ferite possono essere delle feritoie. È da lì che passa la luce. Le ferite guariscono quando vengono viste, pulite e curate. Il trauma non è l'evento di anni fa, è l'impronta che è rimasta, è il significato che hai dato, la vergogna che hai portato con te, il rifiuto che hai ricevuto, lo shock emotivo che ti è rimasto congelato nel corpo. Questa è la vera ferita. Non puoi cambiare il passato, ma ecco una buona notizia. Poiché la ferita vive ancora nel presente, può essere guarita nel presente. Quindi da non puoi, pensa che non devi cambiare il tuo passato, devi solo trasformare la sua interpretazione e chi vive ancora dentro di te. Nessuno può cambiare un fatto, ma tutti possono cambiare come viverlo. Io non posso far smettere di piovere, ma posso ripararmi o posso scegliere di stare ancora sotto la tormenta. Non è quello che accade il concetto, ma come reagisco. Chiunque può guarire in qualsiasi fase della vita se è disposto a portare la sua consapevolezza nei luoghi che un tempo evitava. La guarigione inizia nel momento in cui smetti di ripetere a macchinetta: sto bene, tutto a posto, levatevi dalla testa questo tutto a posto. Iniziate ad ascoltarvi quelle parti di voi che sussurrano: sto soffrendo. Una ferita non è una condanna a vita, è un invito, una chiamata a tornare finalmente a te stesso, perché tu non sei quello che ti succede, sei la reazione a quello che ti succede. 800 24 0024, questa è Come stai? Io sono Paolo Ruffini e tutti i giorni dalle 18 alle 19.30

Certe volte nella vita bisogna reinventarsi e creare intorno a noi un fortino. Purtroppo certe volte per certe persone non ce la fanno e questo è molto grave. Viviamo purtroppo una società piena di invidia e di gelosie.

0: Maria Teresa da Prato, 800240024. Maria Teresa, come stai?
1: Io posso dirlo, benino.
0: Benino? Cosa vuol dire benino, Maria Teresa? Raccontami.
1: Non bene, perché ho avuto parecchi problemi, e non male, perché c'è chi sta peggio di me.
0: Ma te cosa, hai avuto qualche disturbo? C'era qualcosa che vedevi, che sentivi?
1: No, io sì. Io ho la maculopatia, che è una malattia che pian piano l'occhio si spegne e non vedi, ancora vedo qualcosa. E io a un certo momento, anni fa, vedevo dei visi bruttissimi che mi facevano ribrezzo, ghigne proprio. E se no, in terra delle bambine, dei bambini che giocavano, che mi davano allegria, ma alti 30 centimetri, e poi fiori. Sicché la visita che avevo a Careggio, andai, dissi: scusi, ma io vedo queste cose.
0: Tu vedevi visi brutti, dei bambini di 30 centimetri e dei fiori, dottor Lavenia?
1: Sì, sì. Ma bellini sti bambini che giocavano, prego. Le vedo ancora.
0: Le vedi
1: e ancora. Allora, sì, a Careggi mi dissero: sì, è la maculopatia, il cervello. Ecco. Dice, però è stata brava a dircelo, perché tanti non lo dicono perché hanno paura di dire.
0: Certo.
1: Ma allora sono pazzo.
0: Quanti anni hai, Maria Teresa?
1: 82.
0: 82 anni, prego, dottore.
2: Beh, è importante quello che ci sta raccontando. Beh, la nostra mente a volte ha questi cortocircuiti che ci fa vedere cose che non sono lì, che però noi vediamo. Quindi è sempre difficile raccontare anche agli altri, anche ai professionisti, che sono stati, devo dire, molto bravi, hanno compreso la situazione e l'hanno poi rassicurata.
0: Senti, ma questi figlioli di 30 centimetri ti fanno compagnia, Maria Teresa?
1: Bellini, giocano, ma vestiti con dei grembiulini bellini.
0: Ma ci parli?
1: Mi fanno tenerezza.
0: Ci parli? Ci parli?
1: No, non l'ho mai sentito parlare.
0: Tesoro, continua a seguirci.
1: Alla televisione e ti seguo anche troppo.
0: Grazie, amore, ti voglio bene, ti voglio benissimo. Un bacio grande, buona serata. Pierpaolo da Milano. Pierpaolo, come stai?
3: Ma Paolo, innanzitutto buonasera
0: a te.
3: Dottore.
2: Buonasera.
3: Come sto? Dovrei dire tutto bene, no? Come si dice di solito.
0: No, non devi dire tutto bene, qui ci devi dire la verità.
3: No, la verità è che non sto bene, che mi sento solo, mi sento che ho avuto delle mancanze, diciamo che sono stato abituato molto bene, ho studiato, ho avuto un ottimo lavoro, avevo delle soddisfazioni, poi le cose sono piano piano iniziate a cambiare, ho subito la perdita dei genitori, diciamo durante il Covid, sia papà che mamma nel giro di un anno.
0: Scusami per Paolo, se tu ti dovessi dire come ti percepisci, no? Cioè tu sei depresso? Cioè, perché
3: forse
0: dici,
3: sì,
0: sei depresso?
3: Sì, sono... Mi sento depresso e non riesco, cioè sono oramai un paio d'anni che non riesco a trovare la quadra, cioè vorrei tornare la persona che ero, piena di entusiasmo, di amici.
0: E non ce la fai?
3: E non ce la faccio.
0: Ti stai facendo seguire, Pierpaolo?
3: No.
0: Perché?
3: No.
0: Perché? Perché?
3: Perché purtroppo per ignoranza o per presunzione di dire me la cavo da solo. Gli amici, quei pochi che oramai sono rimasti, perché poi sentivo che parlavate prima all'introduzione anche del fatto del gustare, no? Le persone, alla fine questo succede, no?
0: Sei un musone, quindi ci rovini la serata. Dottore, che possiamo dire a Pierpaolo?
2: Beh, che 2 anni sono tanti, se lui ha messo in sciopero la sua vita per 2 anni e vuol dire che è ora di prendere in mano di nuovo la sua vita, ricordandoci che già ci ha raccontato alcune cose, no? La perdita dei genitori, la perdita di alcune amicizie, quindi vuol dire che ci sono degli elementi che probabilmente stai facendo fatica ad elaborare, e chiedere aiuto è la scelta migliore, anche perché appunto ti potranno solo sostenere e farti trovare la strada giusta.
0: Pierpaolo, continua a seguirci e ti ringrazio tantissimo di questa tua testimonianza. Grazie infinite. Grazie, mi raccomando, una pedatina nel sedere ogni tanto ci vuole, Pierpaolo. Dai. Ci è arrivato un messaggio su WhatsApp. Ciao Paolo, mi chiamo... Allora, no, io sono disperato, mia moglie è in preda da almeno 2-3 anni da attacchi di panico, angoscia, ansia, sta male, esplosione di rabbia anche nei miei confronti perché l'osservo e non faccio niente per aiutarla. Che posso fare? Giulio da Napoli. Giulio, ci sei? Buonasera, come stai?
4: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao Giulio.
4: Non sto benissimo per come ti ho scritto, insomma io ho saputo del programma e... sto cercando in ogni modo una qualche forma di aiuto per lei, perché le sto vicino. Ma
0: ti faccio una domanda, Giulio. Tu,
4: dimmi,
0: ami molto tua moglie?
4: Eh sì, direi di sì.
0: E non basta?
4: Eh no, evidentemente.
0: Dottore, che succede quando l'amore non basta? Perché c'è la sindrome anche dell'io ti salverò, no? Amore mio, non ti preoccupare, ti aiuto io. Giulio probabilmente si mette l'abito da principe azzurro ed è disponibile nei confronti di sua moglie a fare di tutto, però lei non sente, perché ovviamente magari è in un tunnel. Che fare?
2: Guarda Paolo, ti rispondo con una cosa che diceva un mio professore ai tempi dell'università, che per me è stata fondamentale, e lo diceva a noi che dovevamo aiutare poi gli altri, e la frase è questa: non puoi salvare tutti. Cioè noi dobbiamo...
0: Però chi ami?
2: Ma chi ami lo puoi salvare se hai la forza di delegare a qualcun altro anche la sua vita. In questo caso lui, l'atto d'amore più grande è quello di portare questa persona, la moglie, da qualcuno che la possa sostenere ed aiutare, anche perché poi...
4: non vuole.
2: Lo so che non vuole, ma molto spesso... bisogna anche provare ad agire, a sostenerla, più che perché, come hai ben detto, sicuramente poi no, quando l'umore
4: è un tasto
2: va giù,
4: che non possiamo toccare,
2: quando l'umore va giù però aumenta la rabbia, quindi poi se la prenderà probabilmente un po' più con te, se la prenderà.
0: Cosa vuol dire esplosione di rabbia, Giulio?
4: È proprio esplosioni di rabbia contro magari se stesso, contro le cose che ha intorno. Verso di me, perché in qualche modo capisco, è una richiesta di aiuto e dice: le parole non bastano, fai qualcosa. Lei ha anche paura di queste crisi che le vengono e fondamentalmente poi ha paura di fare anche delle cose con me, perché poi dopo dice: se mi sento male tu mi sei accanto, mi guardi, mi parli, ma dopo non mi sostiene, cerca di fare qualcosa. Io non riesco a capire come poter esserle d'aiuto. Le ho detto: io arrivo fino a un certo punto, non riesco ad andare dopo.
2: Ti sta chiedendo contenimento. Quello che sta chiedendo, no, è il contenimento che si fa anche con i bambini quando sono tanto in difficoltà, e tu devi avere quella forza di riuscire a prenderla e portarla da qualcuno che possa essere un medico, anche un medico di famiglia, che può sostenerla anche inizialmente con un supporto farmacologico. Però quando qualcuno non vuole, sicuramente non sono le situazioni dove si può attivare un ricovero obbligatorio, però dall'altro lato quello che possiamo fare noi è fargli capire che noi siamo disposti a prenderla e, come dire, fare anche un gesto anche importante di contenimento. Arrabbiarci a volte può anche servire per fare un cambiamento.
0: Giulio, parlale, noi ti abbracciamo fortissimo, siamo qua, ti abbraccio, grazie di averci seguito, grazie, buona serata. Volevo salutare Federica d'Ancona al volo, manca quanto, 2 minuti? Quanto manca? Un minuto. Federica, buonasera, so che aspetti da tanto, mi dispiaceva, ciao, sì. Come stai?
5: Come stai? È una domanda molto, molto forte per me. Dire tutto male non mi piace, direi molto poco bene.
0: Perché?
5: Può andare?
0: Perché?
5: Molto poco bene perché a seguito di un problema familiare molto importante che ci è caduto addosso come un meteorite, si è scombinato tutto l'equilibrio familiare, tutta la mia vita, e mi ritrovo a gestire una situazione più grande di me, ma nonostante tutto io mi mostro sempre sorridente, sempre gentile, e questo fa sì che tutti pensano che sono una sciocca,
0: che sei la più forte.
5: Guarda, e quindi con tutto quello che c'ha a che pensare, guarda, se la ride. Io
0: ogni tanto bisogna anche dire, bisogna anche dire forse oggi non mi sento bene, sto a casa, mamma fammi te la giustificazione, non sono preparato e non sono pronta a essere interrogata, capito Federica? Forse è questo, no?
5: Ogni tanto non lo so, bisogna... so solo che questi giudizi così gratuiti, nessuno pensa che dietro una persona che magari può essere sorridente, quando poi torna a casa nessuno... che sono sola, nessuno sa le lacrime che verso io, le notti che passo senza dormire.
0: E tu versale anche perché davanti a qualcuno. Ti posso dare un suggerimento io, Federica? Non confondere il fatto della fragilità con la debolezza. La fragilità non è debolezza, è grande forza. Io bisogna che ti saluti e ti ringrazio. Ci sentiamo, richiamami, tanto io sarò qua tutti i giorni. Grazie di cuore, ti voglio bene, un bacio grande. Signori, io devo chiudere, signore, io devo chiudere. Volevo ringraziare il dottor Giuseppe Lavegna, grazie infinite.
2: Grazie, grazie.
0: Continuate a mandarci messaggi vocali su WhatsApp 331 57 55721, questo è Come stai, siamo da lunedì a venerdì su Radio 24 dalle 18 alle 19:30, domani ci sarà un'intervista malincomica con Ale Franz, vi voglio bene, vi aspetto, ciao.
6: Per sempre?
7: No, non usiamo quella parola, no, mi spaventa Bill, e sai, c'è una cosa molto importante che noi dobbiamo fare prima possibile.
6: Cosa?
7: Scopare.
8: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
9: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
12: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta... Borse in diretta.
15: Le borse europee iniziano la settimana in rialzo, sostenute dai nuovi spiragli diplomatici tra Stati Uniti e Iran e dal forte calo del petrolio, con il Brent sui 90 dollari al barile. Resta invece sotto pressione il tech, mentre gli investitori attendono in settimana il responso della Fed americana sui tassi di interesse e anche la nuova ondata di trimestrali delle big tech americane. Così Milano chiude in rialzo di 0.5 percentuale, Parigi più 0.4, Francoforte più 1% e Londra più 0.4. A Piazza Affari i migliori sono Ferrari più 4,3%, seguita dall'Ottomatica più 3,1 e Buzzi più 2,8, sostenuta anche dalle prospettive di ricostruzione in Medio Oriente. In fondo al listino Prysmian meno 3,8%, seguita da Tenaris meno 2,8 ed Eni meno 2,4, con i petroliferi in generale penalizzati dalla discesa del greggio. Per le materie prime, oltre al già citato petrolio, l'oro spot in rialzo sopra i 4.050 dollari l'oncia e sul valutario infine l'euro scambia sotto 1,14 dollari. Ivan Torneo da Radio Corpo e Radio 24.
16: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Effetto estate di Andrea Ferro.
1: 19:33, tra gli effetti del palinsesto estivo di Radio 24, c'è anche questo effetto estate, il diario dell'estate di Radio 24, il punto sui fatti del giorno e non solo. Cronache, voci, storie dal mondo come dalle nostre province, a diporto tra l'attualità, con la curiosità di raccontarla e provare a capirla. Dunque, buonasera da Elisabetta Fusconi e Valentina Ternullo in redazione, da Gianmarco Ferronato che dirige in regia, da Andrea Ferro che vi parla al microfono. Questa punto la squadra di Effetto Estate, dal lunedì al venerdì staremo insieme fino alle 20:45. 349-238-6666, il numero per i vostri sms e whatsapp. Partiamo dalla riunione lampo del Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio, è durata appena un quarto d'ora, il tempo di varare il decreto carburanti e deliberare un'ulteriore tranche del prestito per garantire la continuità operativa dell'ex Ilva. Sentiamo il ministro Giorgetti in conferenza stampa.
2: Il provvedimento, che deve essere visto insieme al decreto interministeriale assunto da MEF e MASE in data odierna, fa sì che sostanzialmente si preveda uno sconto che sul gasolio e solo sul gasolio, per un controvalore pari complessivamente tra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 di agosto. Naturalmente è già previsto Consiglio dei Ministri il giorno 4 di agosto che valuterà l'evoluzione della situazione, monitorando ovviamente la situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 di agosto.
1: Gianni Trovati, il Sole 24 Ore, buonasera, ciao, ben trovato.
3: Buonasera a voi.
1: Dunque, 17 centesimi, lo sconto sul gasolio, ripetiamo, solo sul gasolio fino al 6 agosto, come abbiamo sentito da Giorgetti. Diciamo che c'è stata un'accelerata del governo per arrivare subito ad un provvedimento. Poco fa la Meloni ha postato sui social: il taglio sul gasolio non risolve il problema, ma è tempestivo, Gianni.
3: Sì, c'è stata un'accelerata perché c'è stata nei giorni precedenti un'accelerata dei prezzi dei carburanti, appunto in particolare del gasolio. Il gasolio è cresciuto di 30 centesimi dall'inizio di luglio contro i 17-18 centesimi di aumento registrati dalla benzina, e soprattutto ha sforato ampiamente la soglia, diciamo, psicologica dei 2 euro. Ieri il prezzo medio sulle strade era 2,18, in autostrada di più. Il taglio delle accise di ieri, cioè di oggi, che sarà in vigore dalla mezzanotte, lo riporta intorno appunto ai 2 euro al litro, sperando che non ci siano ulteriori aumenti nei prossimi giorni. Vi ho detto che ieri, oggi, il prezzo del petrolio è molto sceso perché c'è una nuova schiarita nei rapporti fra USA e Iran, ma siccome è la 15ª schiarita che segue alla 15ª crisi, diciamo così, sul futuro le incognite sono parecchie, tant'è vero che il 4 di agosto il Consiglio dei Ministri tornerà a riunirsi per rivalutare la situazione.
1: Ecco, questo sconto, come succedeva per gli altri tagli, vale per tutti, quindi per chi va con la fuoriserie in Costa Azzurra come per la famigliuola che magari sull'utilitaria raggiunge il paesello.
3: E quelli che vanno in Costa Azzurra con la fuoriserie consumando più gasolio, diciamo, hanno un maggiore afflusso di benefici finanziati col bilancio pubblico. Questo è esattamente il principale vizio di questa misura, ma che il cui pregio invece, soprattutto politico, diciamo così, è quella di essere immediatamente visibile, immediatamente percepibile, perché gli sconti si traducono in una riduzione dei prezzi nel giro di poche ore, e quindi, come dire, la polemica politica dei giorni scorsi ha fatto sì che si intervenisse per la quinta volta, il quinto decreto legge da marzo in questo modo. Non è finanziato con le accise mobili, di fatto. Le accise mobili chieste a gran voce dall'opposizione finanzieranno gli sconti domani e dopo, quindi 48 ore, sono effimere queste accise mobili, il resto arriverà dal bilancio pubblico.
1: Ecco, si è parlato anche di accise, di tagli sui tabacchi, o meglio di aumento di accise sui tabacchi, c'è stata un po' di divisione all'interno della maggioranza, poi questo provvedimento è saltato.
3: Sì, l'ipotesi è circolata nel corso del pomeriggio, sia la Lega sia Forza Italia si sono detti contrari, è stata accantonata, ma insomma settimana prossima si tratterà di trovare altre coperture verosimilmente, quindi bisognerà, diciamo, da qualche parte trovarle. L'ipotesi è circolata, insomma è emersa dalle stanze del MEF evidentemente, anche come messaggio per dire che questi taglia accise non sono gratis, la matematica rimane in vigore e quindi per ogni spesa serve una copertura e una scelta politica.
1: Ecco, la fretta, per così dire, che ha indotto la Presidente del Consiglio a convocare il Consiglio dei Ministri è stata anche in qualche modo dettata dall'esigenza di dare, per così dire, una risposta al provvedimento della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto di fatto la chiusura dell'area caldo dell'ex Ilva, e quindi è arrivato questo prestito ulteriore. C'è stata anche una dichiarazione di Giorgetti che ha detto le sentenze sono sentenze, ma questo è un fatto che stravolge.
3: Sì, infatti la risposta è poco più che parziale, è la erogazione dell'ultima tranche del prestito ponte, che era già stata peraltro messa in programma nelle settimane e nei mesi scorsi. Invece richiesta dei magistrati, come dire, ha un po' spiazzato il governo, perché da un lato, come ha spiegato il ministro dell'economia, mette in seria crisi l'ipotesi di cessione dell'Ilva, che dopo un'infinita e travagliatissima storia era arrivata vicino a una nuova ipotesi di conclusione, e peraltro sembra chiudere, sempre parole di Giorgetti, anche le ipotesi di un intervento pubblico, perché il tema è il tasso di inquinamento creato dall'attività. Se l'attività è erogata da un'industria di proprietà pubblica o di proprietà privata, inquina esattamente allo stesso modo e quindi non risolve il problema.
1: Gianni Trovati, Il Sole 24 Ore, grazie. Gianni Murano, presidente di UNEM, Unione Energia per la Mobilità, buongiorno, bentrovato.
4: Salve, buonasera.
1: Giusto, buonasera. Innanzitutto le chiedo un aggiornamento sulle quotazioni, sui prezzi, come abbiamo sentito da Trovati, come abbiamo anche letto oggi sulle agenzie, questa nuova possibile tregua in questa schizofrenia di notizie che si susseguono ormai da mesi ha provocato un calo del prezzo del greggio.
4: Sì, e questo chiaramente adesso, come diceva il vostro ospite precedentemente, è una notizia positiva, ma noi guardiamo soprattutto le quotazioni dei prezzi finiti e soprattutto il gasolio. Anche il gasolio ha iniziato a invertire, quindi si è fermato, a valori erano comunque già molto alti, inizia ad scendere, solo oggi ha perso il 2%, e questo è sicuramente un ottimo segnale.
1: Ecco, come giudica questo intervento del governo?
4: Ma è un intervento ponte, chiaramente non può risolvere la situazione, ma è un intervento ponte e serve. Io do anche un'altra lettura però a questi interventi, perché di fatto questi sono interventi che mantengono i consumi e evitano inflazione, e quindi generano o perlomeno evitano che ci siano perdite di bilancio, perché se si riducono i consumi, per esempio sui carburanti, che alla fine cubano 40 miliardi di euro tra accise e IVA ogni anno, solo la riduzione del 5% già varrebbe ben 2 miliardi. Stessa cosa sull'inflazione, un punto di inflazione ad esempio sugli stipendi del pubblico impiego, che valgono circa 200 miliardi di euro l'anno, solo un punto di inflazione che poi va riconvertita in aumenti vale un altro 2 miliardi. Cioè questi che sembrano interventi, diciamo così, per accontentare un po' la piazza o gli elettori, hanno poi dietro anche delle altre considerazioni, che sono quelle economiche, di bilancio, di evitare di perdere income, nel senso di entrate fiscali, e di aumentare i costi con susseguenti aumenti inflattivi.
1: C'è chi dice che siamo nella peggiore crisi energetica di questi ultimi 40 anni, parliamo chiaramente inevitabilmente dei prezzi perché ci riguardano da vicino, poi hanno delle conseguenze sull'economia in generale. C'è anche però la questione delle scorte, come siamo messi sotto questo profilo?
4: No, diciamo che sotto il profilo delle scorte noi siamo ancora messi molto bene anche a livello europeo. È la peggiore crisi perché non è una crisi, ma sono più crisi che si sovrappongono una con l'altra. Quindi, secondo qualche osservatore, anche il prezzo del petrolio sopra i $100 è ancora poco. Adesso io credo che soprattutto per la materia prima, cioè il petrolio, il prezzo è il prezzo di equilibrio tra domanda e offerta, però sicuramente la crisi dello stretto di Hormuz con gli impatti sulle raffinerie del Medio Orientale e non dimentichiamoci la crisi russa-ucraina con impatti sostanziali e pesanti sulle raffinerie russe fa sì che manchi prodotto raffinato. In tutto questo chi sta perdendo di più, oltre che noi consumatori europei, sono gli stati proprio che si affacciano sul Golfo Persico. Una stima molto, molto grossolana, ogni giorno loro perdono 20 miliardi di dollari.
1: Questa situazione, questo è un altro aspetto direi non irrilevante, favorisce i traffici illegali di gasolio che da quello che abbiamo letto sui giornali nei giorni scorsi arriva prevalentemente dall'est e poi viene immesso sul mercato generando chiaramente grandi profitti a favore delle organizzazioni criminali.
4: Sì, questo è uno dei mali che riaffiora quando i prezzi iniziano a salire, però già l'avevamo visto diciamo negli ultimi mesi. La crisi è stata soprattutto nel 2019-2020, poi sono state fatte in effetti degli interventi normativi, soprattutto di digitalizzazione, che hanno fatto ridurre il fenomeno del contrabbando, soprattutto nazionale. Adesso assistiamo a nuovi fenomeni, cioè l'import di prodotti di contrabbando dall'est Europa e anche prodotto diciamo contraffatto che passa le frontiere o che viene intercettato, e in ultimo qualche caso di evasione d'IVA per dichiarazioni inappropriate, cioè dichiarano meno prodotto di quello che effettivamente poi viene venduto. Ecco, queste sono delle aree su cui si è inserita di nuovo la criminalità, anche visto il livello di prezzo, e che vanno di nuovo combattute da parte nostra, lavorando molto in maniera molto vicina sia alla Guardia di Finanza che ai ministeri, agenzie delle dogane, per continuare quel percorso di digitalizzazione che solo quello veramente riesce a chiudere il cerchio sul prodotto che viene venduto e quindi ad individuare più rapidamente eventuale prodotto di contrabbando.
1: Gianni Murano, presidente di UNEM, Unione Energie per la Mobilità, grazie. Ora andiamo in Val di Susa, la valle è tornata al centro delle cronache dopo la guerriglia di sabato scorso, l'assalto al cantiere della TAV, 130 uomini e donne delle forze di polizia feriti, danni per 1 milione. Oggi a Chiomonte la visita della Premier Meloni, la ascoltiamo.
5: Ma questo non è dissenso, questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata, e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere. 120 operatori di pubblica sicurezza che vengono feriti meritano una presenza delle istituzioni, è la ragione per la quale stamattina siamo qui col ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a dire che lo Stato c'è, che non intende indietreggiare, a portare non solo la solidarietà ma la presenza a questi operatori di sicurezza costretti a presidiare questo luogo 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno, per un costo esorbitante per i cittadini, per questo presunto dissenso, e anche per portare la propria presenza a chi lavora in questo luogo, agli operai, alle imprese, ai tecnici, agli ingegneri, a gente che si rimbocca le maniche, vede distrutto il suo lavoro da un giorno all'altro. Anche per loro siamo qui questa mattina, anche per loro faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia, insieme a tutte le istituzioni che sono preposte per questo compito.
1: E oggi anche conferenza stampa dei Notav, dicono, ci contestano la devastazione, l'abbiamo trovata giorno dopo giorno, quello che è successo lì lo abbiamo fatto tutti, siamo tutti responsabili. Sentiamo Nicoletta Dosio, storica portavoce dei Notav.
6: Noi giorno dopo giorno, anche dal punto di vista della salute, la subiamo, questa opera è veramente devastante, anche per quel che tirano fuori dalla montagna. Noi stiamo respirando amianto e uranio sempre, in continuazione, e lo stanno ammucchiando dappertutto, e non hanno ancora dato un colpo di zappa al vero e proprio buco che vorrebbero fare del tunnel. Ma ci stanno devastando la valle con i cantieri, cantiere dopo cantiere, perché è il cantiere che fa profitto per loro e fa devastazione per noi.
1: Elisa Sola, inviata della Stampa, buonasera, ciao, bentrovata.
7: Buonasera.
1: Allora, quattro arresti, abbiamo letto, controlli a tappeto oggi per identificare i manifestanti che hanno preso parte alla tre giorni del Festival dell'Alta Felicità che si è chiuso ieri, e ci sono chiaramente le indagini per risalire ai vertici di questa rete internazionale di Black Bloc e comunque di aumentare il numero, diciamo, delle persone che possano essere identificate quali autori appunto delle violenze.
7: Sì, ricordiamo che nessun fermo e nessun arresto è stato fatto durante la manifestazione. Il corteo di 30.000-40.000 persone è partito, è andato compatto all'assalto del cantiere di Chiomonte. C'è stato un lancio molto fitto di bombe carta, bombe artigianali, in risposta a molti lacrimogeni della polizia, ma i manifestanti hanno avuto la meglio, diciamo, dal loro punto di vista, perché sono entrati dentro al cantiere, cosa mai accaduta negli ultimi 15 anni, e poi sono scappati. Quindi questi quattro fermi di cui parla la polizia sono avvenuti dopo. Oggi si cerca, come tutte le volte, tutti gli anni, di risalire ai responsabili, ma non sarà facile, perché erano comunque tutti incappucciati, tutti vestiti di nero. Non è un'impresa semplice.
1: E abbiamo visto dalle immagini poi questi ombrelli a riparare i volti, non dal sole o dalla pioggia, ma proprio dai droni della polizia che inevitabilmente cercavano di fotografare le loro facce. Quindi abbiamo capito dai video che abbiamo potuto visionare, da quello che abbiamo letto attraverso i vostri pezzi, che era un'organizzazione criminale estremamente dettagliata nei particolari, nelle modalità di irruzione nel cantiere, e questo fa capire che evidentemente è mancata anche sotto il profilo della prevenzione qualcosa da parte delle forze di polizia. Per intenderci, l'intelligence non ha fornito elementi che in qualche modo potessero segnalare queste intenzioni.
7: Ma diciamo che non è un'organizzazione. L'associazione a delinquere è un reato che non ha mai retto negli ultimi 15 anni di storia giudiziaria di Notav. Sono più gruppi provenienti da più paesi d'Europa, Francia, Spagna, Inghilterra e da più regioni d'Italia, che hanno lo stesso obiettivo. Sono uniti da una causa ideologica, quella della preservazione dell'ambiente. Sono gruppi uniti anche dall'idea che la lotta contro chi rovina l'ambiente si fa con la violenza. Quindi l'adesione a questa idea consente a gruppi molto diversi tra loro, ma tutti giovanissimi, gruppi trasversali, di radunarsi ogni anno in Val di Susa con numeri sempre più imponenti. E questa trasversalità, questa diversità, questa non organizzazione, probabilmente quello che spaventa di più e che rende anche più complicate le indagini, perché sarebbe tutto più facile se fossero un'organizzazione con un capo, tre sottocapi, 80, come dire, valvassori sparsi sul territorio, ma non è così.
1: Comunque dal territorio non sono arrivati segnali, diciamo, alle reti investigative per eventualmente in qualche modo fronteggiare anche queste nuove diciamo tecniche di assalto che abbiamo visto appunto mettere in pratica sabato scorso. Io ti ringrazio per questa testimonianza, abbiamo letto i tuoi pezzi nei giorni scorsi dalla valle, ci hai raccontato appunto quello che è accaduto, e ora andiamo a Chiomonte. Roberto Garbati è il sindaco di Chiomonte, buonasera, bentrovato.
8: Buonasera, buonasera.
1: Allora, sindaco, qual è il sentimento della valle dopo quello che è accaduto sabato?
8: Io sono il sindaco di Chiomonte, il sentimento della valle posso immaginarne. Mi lasci però dire una cosa, che questa mattina il Presidente del Consiglio dei Ministri, l'onorevole Giorgia Meloni, è venuta con altre cariche dello Stato a visitare il cantiere e ha voluto vedere direttamente gli effetti degli attacchi al cantiere e ha portato la solidarietà al territorio, quindi mi ha confermato anche in modo caloroso e gentile come sindaco di Chiomonte la sua vicinanza e solidarietà. A me ha fatto veramente piacere, è stato un gesto di attenzione verso il territorio e io ho considerato tale telefonata come un impegno anche suo ad aiutare Chiomonte e i comuni che hanno sede di cantiere.
1: Ecco, lei mi ha detto, lo potete immaginare il sentimento, ecco, qual è però, visto che non siamo lì, e visto che comunque la questione della TAV è una questione che si ripete da anni, che va avanti da anni e che determina anche posizioni talvolta un po' diverse.
8: Posso constatare una cosa, che la violenza, la virulenza, la numerosità dei partecipanti, il coinvolgimento di forze, diciamo, straniere è stata un po' pari a quella che si è verificata a Chiomonte nel lontano 2011, quindi questo fa meditare, però io credo che anche le elezioni recenti abbiano un po' cambiato la situazione. Da una forte contrapposizione alla TAV è venuto fuori un risultato anche elettorale che dà un'idea circa la TAV di agnosticismo, quantomeno, e quindi i sindaci li vedo quasi tutti proiettati a ricavare dei vantaggi da questa operazione che è stata decisa a larga maggioranza dai due rami del Parlamento. Quindi non vedo smorzata anche nell'ambito locale la voglia di fermare questa realtà, perché dobbiamo essere realistici, pragmatici. Questa cosa è stata decisa a livello superiore, è inutile perdere tempo, secondo me e noi, a fare questa battaglia, no? Quindi cerchiamo di portarci a casa le compensazioni per riqualificare i nostri comuni, renderli più attrattivi e ripopolarli, perché questa è un po' la nostra finalità. E devo dire, colgo l'occasione per dire, noi ci auguriamo che, siccome è da 15 anni che abbiamo il cantiere in casa, accelerino i lavori, perché il passato ahimè non si può cambiare, la solidarietà alle forze dell'ordine è dovuta, e il rammarico per i più di 100 feriti, insomma, è ovvio, no? È come dire che bisogna voler bene alla mamma, quindi speriamo che si acceleri e che si aiuti di più il territorio, come mi pare abbia voluto annunciare questa mattina la Premier, e come aveva già fatto a suo tempo prima il Vice Premier. Però, ad esempio, il Vice Premier aveva parlato di 56 milioni di residui e nell'ultimo riunione di osservatorio 6 sono spariti, combinazione quelli.
1: Parliamo delle compensazioni,
8: sì.
1: Ok, no, era per spiegarlo agli ascoltatori, questi quattrini dove dovrebbero poi finire. Grazie a Roberto Garbati, sindaco di Chiomonte, Paolo Foietta, presidente della commissione intergovernativa Italia-Francia per la linea ferroviaria Torino-Lione. Buonasera, ben trovato anche a lei.
9: Buonasera, grazie.
1: Allora, come diceva Garbati, non vorremmo che le cose, cioè vorremmo che le cose andassero avanti, il rischio in realtà è che questi incidenti possano rallentare i lavori. Ecco, a che punto sono i lavori?
9: Ma è stato scavato circa il 30% del totale. La programmazione, ci siamo sentiti ancora oggi, attenzione, Chiomonte è uno dei 7 cantieri che sono attivati lungo quest'opera, che vorrei ricordare è per 45 chilometri in Francia e per meno di 15 chilometri in Italia. Quindi 7 cantieri che stanno proseguendo, uno che è quello di Chiomonte, che è stato danneggiato, che avrà sicuramente qualche ritardo, ma il complesso dei tempi sono confermati, quindi 2030 per riuscire a chiudere gli scavi e quindi tutta la parte scavata, 3 anni per attrezzare, mettere i binari, tutta la parte elettronica di sicurezza su quella che sarà la galleria più lunga del mondo, 2034 come data per l'inizio dell'esercizio.
1: Quindi 2034 dovremmo vedere i treni, passeggeri e merci, circolare nella nuova infrastruttura. Qualcuno dice, tra quelli che contestano, forse bastava rimodernare l'attuale linea.
9: Quelli che dicono questa cosa dicono un'assurdità. I tunnel ottocenteschi non sono, sono stati tutti sostituiti, tutti i tunnel ottocenteschi delle Alpi. È stato fatto in Austria, dove ne hanno rifatti 3, il Koran, il Semmering, si sta facendo il Brennero, ne hanno fatti 4 almeno gli svizzeri, quindi il Gottardo, il Ceneri, l'Oeschberg, lo Zimmerberg. Non si capisce perché l'unico tunnel che non può essere sostituito è il più anziano e quello che ha più problemi, ovvero il tunnel del Frejus. problema è che questi tunnel non sono in quota molto alti, sono tutti sostituiti da gallerie di base per un insieme di problemi. Il problema è che il costo energetico è proibitivo per un treno che deve salire 1300 metri e poi scendere, e quindi tutti sono stati sostituiti con tunnel di base che partono dalle quote molto più basse. Quindi non capisco per quale ragione questo tunnel, che non ha uscite di sicurezza, che in deroga tutte le norme di sicurezza europee, che non ha un impianto di ventilazione forzata, che l'interasse tra i due binari è talmente stretto che rende in questo momento impossibile utilizzarli tutti e due con il nuovo materiale rotabile, e quindi se ne utilizza uno solo, che ha quindi un limite fisico di 30 treni al giorno, di 30 treni al giorno, un limite di saturazione, dovrebbe essere quello che garantisce il corridoio mediterraneo est-ovest. Quindi chi lo sta dicendo non sa quello che dice.
1: Ecco, perché secondo lei tutti gli altri tunnel, sì, c'è stata qualche protesta, qualche movimento, ma non hanno avuto questo sentimento di ostilità rispetto invece al Torino-Lione?
9: Forse per un errore iniziale. L'errore iniziale, e quindi risaliamo al 2006, è stato quando si è pensato che l'opera non fosse da concordare, ma fosse da imporre. Da quegli anni, dal 2006, ci sono stati 20 anni di lavoro di osservatorio che hanno consentito, sentivo prima Garbati, a ricostruire un rapporto con gli enti locali, ma c'è una minoranza, anzi è assolutamente una minoranza di irriducibili che hanno fatto in modo che quest'area diventasse il centro di raccolta di tutto l'antagonismo di Europa. Ormai la manovalanza, quelle che fanno gli assalti ai cantieri, quelli che si muovono in una logica di antagonismo, non ha più nulla a che vedere con la valle. Sono a Scatasuna, sono i centri sociali, e visto che la forza che possono esprimere è limitata, una volta l'anno, in corrispondenza dell'alta felicità e dei campeggi estivi, riescono a veicolare manodopera violenta da tutta Italia e da tutta Europa. Ormai è acclarato che la Val di Susa per il mese di luglio è la summer school dell'antagonismo europeo.
1: Sì, qualcuno lo definisce ormai il palcoscenico internazionale della galassia anarchico-insurrezionalista. Grazie a Paolo Foietta, presidente della Commissione Intergovernativa Italia-Francia per la linea ferroviaria Torino-Lione. Sono le 20, ci fermiamo per qualche minuto, poi torniamo per altri 45 minuti di Effetto Estate.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97264070158. La tua azione può cambiare una vita.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: perfetto estate.
1: 20.02, 24 secondi, il tempo di ricapitolare i fatti, le notizie, diciamo un GR informale, via libera, lo abbiamo sentito.

0: tagli. La Presidente del Consiglio Meloni con il Ministro Piantedosi e il Capo della Polizia Pisani oggi nel cantiere in Val di Susa devastato dai Notav. È stata una violenza organizzata, gli inquirenti facciano il massimo, ha detto. Per le violenze fermati 4 stranieri e 800 identificati. Si indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Il fronte del Black Bloc è unito, fanno sapere i Notav. Caos Italia, parliamo della Nazionale Azzurra per la scelta del nuovo commissario tecnico. Pirlo salta sulla bufera provocata dai rapporti con l'agenzia di scommesse russa Fonbet. Ho appreso che non sono più candidato, l'annuncio in un post sui social. La solidarietà dell'ambasciatore di Mosca Paramonov. Domani il nome, dice il presidente della FIGC Malagò, prestato anche dal governo, avanza il nome di Thiago Motta. Attacco con il coltello a Parigi, nella zona della Porte de Clichy, aggredite 3 donne, 2 sono gravi, una di loro incinta, fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Si tratterebbe del gesto di un folle e non di un'aggressione di matrice terroristica, secondo la polizia. L'uomo tuttavia avrebbe detto agli inquirenti: Allah mi ha mandato per uccidere delle donne. Bufera intanto a Berlino, dopo l'attentato al Gay Pride, a 2 mesi dal voto, si poteva evitare, ammette il cancelliere Merz. E ora la pagina di esteri, la apriamo con Alessandro Marrone, responsabile del programma Difesa, Sicurezza e Spazio dell'Istituto Affari Internazionali. Bentrovato Marrone.
1: Grazie, buonasera.
0: Allora, Medio Oriente, USA, Iran, momento di tregua, almeno così pare, si parla di passi avanti nei negoziati, anche se da mesi ormai si parla così e poi però cambia tutto nel giro di qualche giorno.
1: Ma allora cambia tutto per non cambiare niente, nel senso certo. Che l'amministrazione Trump si è infilata in un vicolo cieco da cui non riesce a uscire, perché ha già applicato tra febbraio, marzo, aprile il massimo della pressione militare sull'Iran compatibile con i limiti politici interni agli Stati Uniti, e non ha piegato il regime di Teheran. Quindi continuare con questi bombardamenti a singhiozzo non piegherà Teheran. Un'escalation militare susciterebbe molta impopolarità nel congresso, nell'elettorato, nell'opinione pubblica, in vista delle elezioni di medio termine di novembre. Quindi secondo me, diciamo, gli avanti e indietro di Trump sono dettati più dall'incapacità di avere una strategia solida che da una vera, appunto, strategia.
0: Oggi Trump ha detto, in risposta a chi insinua che in realtà sarebbe stato fermato nell'attacco dai vertici dell'esercito, gli hanno detto non abbiamo munizioni sufficienti, ha detto abbiamo munizioni più di chiunque altro e ben oltre il nostro fabbisogno, abbiamo sospeso i raid per dare una chance, ma siamo pronti a una forte azione, insomma ha inteso smentire quello che poteva suonare un po' come una beffa, l'esercito più potente del mondo che deve fare i conti con le munizioni.
1: Allora, sicuramente gli Stati Uniti hanno più munizioni, missili Patriot o di altra natura, di altri stati al mondo e hanno una capacità produttiva domestica all'avanguardia, ma il costo sostenuto in questi 4 mesi di bombardamenti con appunto missili dall'unità, dal costo unitario molto alto per un effetto così piccolo sulla leadership iraniana, chiaramente non è sostenibile per anni, può essere sostenibile settimane ma non nel lungo periodo, e quindi i vertici militari giustamente dicono: se si continua su questa strada noi continuiamo ad assottigliare le scorte che ancora abbiamo, perché non è che sia arrivato al fondo del barile, però in una pianificazione a medio periodo si continua ad assottigliare, la capacità produttiva non le rimpiazza a sufficienza, e quindi prima o poi, non oggi, ma prima o poi arriviamo a un punto in cui non abbiamo abbastanza per la nostra sicurezza nazionale, cioè per dissuadere un attacco cinese verso Taiwan, piuttosto che per proteggere il Nord America come continente.
0: Ecco, nel frattempo Hormuz è praticamente chiuso.
1: Allora, l'Iran non ha bisogno di chiudere Hormuz, diciamo, presidiandolo. Gli basta ogni tanto sparare un colpo per colpire una nave e quindi rendere così rischioso il passaggio alle altre navi che non ci provano neanche, e quindi di fatto l'Iran può effettivamente chiudere, magari non totalmente, ma sostanzialmente Hormuz, e infliggere un danno all'economia statunitense tramite l'inflazione sui prezzi energetici maggiore di quanti ne soffra dal blocco navale americano. E questo, ricordiamolo, prima dell'inizio di questa guerra non era una possibilità di Teheran, o meglio, era un'ipotesi teorica studiata come scenario, ma non era una realtà. Invece l'amministrazione Trump è stata così incapace da dare all'Iran

0: riprenderne questa leva oggi che 5 mesi fa non aveva.
1: Alessandro Barrone, responsabile del programma Difesa, Sicurezza e Spazio dell'Istituto Affari Internazionali, grazie. E ora chiamo in causa Eleonora Ardemagni, ricercatrice associata senior di ISPI, esperta di Yemen e Paesi del Golfo, ben trovata.
2: Buonasera.
1: Allora, da Hormuz al Mar Rosso, altro crocevia cruciale per le rotte globali delle merci sul quale incombono gli Houthi, i ribelli yemeniti vicino all'Iran, oggi hanno rivendicato nuovi attacchi con droni contro le infrastrutture petrolifere saudite. Gli attacchi si erano fermati dopo i raid che avevano colpito sabato impianti del colosso saudita Aramco. Perché questa strategia, potremmo dire che è in qualche modo l'obiettivo è portare Riyadh alla guerra?
2: È stata una giornata strana perché gli Houthi hanno rivendicato attacchi alle infrastrutture energetiche saudite, quando l'Arabia Saudita invece ha dichiarato che ci sono stati degli attacchi da parte di milizie irachene contro quelle stesse infrastrutture energetiche saudite appunto in questa giornata. Questo ci fa capire che tra l'altro milizie irachene che al momento non hanno rivendicato questi attacchi. Potrebbe essere un caso di opacità strategica, l'abbiamo visto già altre volte, le milizie alleate dell'Iran tra di loro si coordinano e magari anche per rendere più complicato, più nebbioso il quadro strategico prendono la responsabilità di alcuni attacchi che sono stati fatti da altri. Già in passato abbiamo visto appunto livelli di coordinamento e anche di cooperazione tra milizie irachene e gli Houthi. Ricordo per esempio che nel 2024 c'erano stati degli attacchi rivendicati dagli Houthi e da alcune milizie irachene alleate dell'Iran contro Israele, attacchi che non erano stati confermati da Israele ma che erano stati appunto rivendicati da queste parti. Certo, l'Arabia Saudita si trova in una situazione molto difficile perché è al momento in una situazione più difficile di quando la guerra all'Iran iniziò il 28 di febbraio, perché durante la prima fase della guerra, tutta la primavera, diciamo, fino alla firma del memorandum, Riyadh ha potuto continuare a esportare petrolio, quasi 4 milioni e mezzo di barili di petrolio al giorno, dirottando appunto l'export petrolifero da Hormuz al Mar Rosso. Adesso questo non è più possibile e quindi davvero il senso di accerchiamento per i sauditi è significativo.
1: Ecco, oggi pomeriggio, aggiornandomi sulla situazione, ho letto una dichiarazione di un ricercatore che lavora in un centro di ricerca londinese, si chiama Al-Muslimi, e dice: gli Houthi hanno una sola soluzione per ogni problema al mondo, la guerra. I sauditi risolvono ogni problema cercando di non darlo di denaro, mentre gli Houthi lo risolvono sparando.
2: Sicuramente questa nuova fase dello scontro tra Houthi e Arabia Saudita avviene nel contesto del ritorno alla guerra fra Stati Uniti e Iran, ma va comunque letto all'interno della guerra in Yemen, iniziata nel 2015, guerra che da 4 anni vede una tregua appunto molto fragile comunque reggere, una tregua che si sta sgretolando proprio in questi giorni. Infatti appunto Arabia Saudita e Houthi sono tornati a scambiarsi attacchi per la prima volta da 4 anni proprio in questi giorni. Per alcuni mesi appunto gli Houthi sono rimasti al di fuori del conflitto, della guerra all'Iran e sono sembrati riluttanti rispetto a un impegno diretto nel conflitto, probabilmente anche perché consideravano ancora strategica per loro quella tregua appunto con l'Arabia Saudita che ancora reggeva in Yemen, nel tentativo appunto di poter avere appunto dei benefici, magari anche economici, finanziari, in tema di ricostruzione, di pagamento pagamento degli stipendi pubblici nei territori da loro controllati. Ecco, tutto questo è sfumato con il ritorno alla guerra fra Stati Uniti e Iran, quindi appunto da luglio, e soprattutto con la consapevolezza probabilmente da parte degli Houthi che l'Arabia Saudita è sempre meno disponibile a possibili concessioni, proprio perché vede sempre meno favorevolmente la possibilità che attori armati sostenuti dall'Iran abbiano sempre maggior spazio e potere ai propri confini. Ricordiamoci appunto che Arabia Saudita e Yemen condividono un confine, e tra l'altro uno degli elementi che ha spostato sempre di più Riyadh in una posizione di estrema rigidità e sospetto nei confronti anche delle attività recenti degli Houthi è stato quel volo da Teheran che ha cercato di atterrare, un volo appunto aereo che ha cercato di atterrare nella capitale yemenita Sanaa, controllata ancora appunto dagli Houthi, poi atterrato in una città vicina e che trasportava tanti appunto pasdaran e una delegazione degli Houthi appunto che si era recata ai funerali di Khamenei. Quindi il tentativo da parte Houthi di stabilire un legame, certo, anche aereo, un ponte aereo diretto con l'Iran, nel tentativo anche di riscrivere appunto le geografie del potere e di mettere ancora più in evidenza questo rapporto di alleanza con l'Iran che è forte, che ha permesso agli Houthi di crescere anche dal punto di vista militare, tenendo però sempre presente che gli Houthi innanzitutto sono un attore yemenita che considera appunto, fa i propri calcoli strategici guardando alla realtà yemenita e a ciò che può essere conveniente anche ai propri obiettivi.
1: Grazie Eleonora Ardemagni, ricercatrice di ISPI.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.

0: Effetto Estate.
1: 20, 16 e 18 secondi, Effetto Estate, il diario dell'estate di Radio 24. Beh, tra poco inevitabilmente parleremo della vicenda pallonara di questi giorni, cioè dell'affair commissario tecnico della Nazionale, con il passo indietro di Pirlo, travolto dalla bufera innescata dalle polemiche per il suo ruolo di testimonial di una società di scommesse russa. Prima però parliamo di sport in generale, e lo facciamo parlando dell'indagine pubblicata oggi dal Sole 24 Ore, che analizza la vitalità sportiva delle province italiane, dove cioè sono maggiori le occasioni per praticare le varie discipline. E in testa alla graduatoria si piazza Milano, è la prima volta, sul podio c'è Trento, che però scende di un gradino, per intenderci era oro, ora è argento, terza bronzo Bolzano. Agli ultimi tre posti Sud Sardegna, Agrigento e Crotone. Michela Finizio, il Sole 24 Ore, ciao, buonasera, bentrovata.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Allora, Michela, quali sono stati gli indicatori presi in considerazione per poi elaborare questa graduatoria?
2: Sì, allora, noi questa indagine della praticabilità sportiva, insomma della sportività, la pubblichiamo da oltre 20 anni all'interno del grande progetto della qualità della vita, che misura il benessere dei nostri territori. La realizza per noi PTS Sport attraverso 32 indicatori che misurano sicuramente il numero di atleti tesserati, le società sportive, quindi anche la capillarità sportiva nelle varie discipline, ma poi ci sono anche tantissimi indicatori che raccontano gli investimenti nello sport, le imprese dello sport e anche tantissime altre caratteristiche che riguardano insomma la presenza di scuole, di formazione sportiva, insomma tantissimi indicatori che confluiscono un po' in quella graduatoria che oggi è rimbalzata un po' dovunque e che vede Milano per la prima volta quest'anno a vincere insomma questa graduatoria un po' particolare, perché racconta anche la praticabilità sportiva. Ad esempio Milano è in testa perché a Milano è possibile praticare più di 55 sport differenti, quindi il numero degli sport praticabili è il più elevato insomma in tutto il paese.
1: Ecco, questo poi ci dice anche che da più parti si sostiene che il calcio sia in crisi e che i giovani si rivolgano ad altre discipline e arrivino poi a praticarle. Certamente a Milano è più semplice, altrove è un po' più difficile.
2: Sì, allora noi questo lo fotografiamo nel tempo, perché sicuramente diciamo il calcio resta per numero di tesserati la disciplina principale nel nostro paese, con oltre 1,5 milioni insomma di tesserati, lo ha ricordato anche oggi il presidente Malagò nella nostra diretta di commento dell'indagine, però sia i risultati sportivi degli ultimi anni che anche tutta una serie di grandissime medaglie che abbiamo avuto hanno fatto sì che il numero di tesserati crescesse in tantissime altre discipline, in primis il tennis ma anche il volley abbiamo ricordato oggi che ha numeri in crescita elevatissima, ci sono territori anche di profilo minore che emergono proprio in questi sport diversi, ad esempio Macerata è proprio prima nella graduatoria del volley grazie alla Lube e anche ad altre squadre che sul territorio marchigiano insomma lavorano da anni e creano anche un tessuto proprio sportivo molto molto ampio, così come Rieti ad esempio nell'atletica. Rieti ha un primato anche grazie ai meeting annuali dell'atletica che si tengono proprio a Rieti, e questo vuol dire radicamento, investimenti e infrastrutture sul territorio.
1: Ecco, guardando la classifica cercavo una città del sud e ho faticato a trovarla. L'idea è quella di un'Italia spaccata, usando la metafora della graduatoria del calcio, praticamente a parte sinistra della classifica c'è tutto il nord o quasi, in quella destra quasi tutte le province del sud.
2: Sì, le ultime 15 posizioni sono tutte del mezzogiorno, si distacca solo Cagliari che arriva al 22° posto, quindi nella parte più alta della classifica, però questo è un divario strutturale, direi, che negli anni sicuramente si è cercato un po' di colmare, ci sono dei movimenti che abbiamo visto nel corso degli anni, ad esempio Palermo si è mossa molto, anche Catanzaro ha avuto negli anni anche una serie di primati, però ci sono sicuramente degli aspetti strutturali che hanno a che fare proprio con il radicamento di cui parlavo prima, la capillarità delle strutture sportive e anche delle società sportive. In questa direzione sono andati sicuramente gli investimenti del PNRR, ma anche tantissimi investimenti recenti del Ministero proprio per colmare questi gap, ma evidentemente ancora non del tutto sono riusciti a farlo, insomma.
1: Grazie Michela Finizio, Il Sole 24 Ore. Dario Ricci, ben trovato alla prima puntata di Effetto Estate.
0: Eccoci qua, ben ritrovato a te, caro Andrea. Tra l'altro spezziamo una lancia per questo Sud che dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto ospiterà i Giochi del Mediterraneo.
1: Giusto,
0: no? Magari anche l'occasione per cambiare un po' la narrazione, come dicono quelli bravi.
1: Bravi, lo storytelling. Senti, a te chiedo, da cronista innanzitutto, di ricapitolare quello che è successo oggi sul
0: Quante ore abbiamo?
1: Come al solito hai poco tempo, vai.
0: È vero, perché poi tu mi tagli alla fine, giusto?
1: No, vai.
0: A metà.
1: Dai.
0: Però insomma, di fatto, ultime notizie proprio di questi minuti, direttore tecnico Paolo Maldini e il suo consigliere braccio destro Leonardo, le due grandi bandiere ex rosso-nere, sono di fatto al passo da Dio. Perché? Perché tramontata l'ipotesi Andrea Pirlo, non si è trovato l'accordo fra i due e il presidente federale Giovanni Malagò su un nome terzo. Per alcune ore è stato sul tavolo un'ipotesi suggestiva, quella di Thiago Motta, l'ex tecnico di Bologna Juventus, ex interista del triplete, ex anche azzurro, ricordiamolo, Thiago Motta vice campione d'Europa nel 2012 con la nazionale di Cesare Prandelli. Bene, anche questa ipotesi è tramontata. Maldini e Leonardo non hanno di fatto accettato alternative e quindi sono di fatto al passo da Dio. Torna quindi in pole position per la panchina azzurra Roberto Mancini, legato da solida e lunga stima reciproca e amicizia proprio col presidente Malagò. Sullo sfondo, ma in una volata che è ancora da concludere, resta anche Antonio Conte. Comunque pole position di Roberto Mancini, poi Conte, insomma son giornate e settimane sicuramente a dir poco difficili e direi anche quasi avvilenti per il calcio italiano.
1: Direi di sì, perché doveva esserci il cambio di passo, l'uomo forte che prende mano alla situazione.
0: No,
1: diciamo
0: non...
1: che è stata un po' una falsa partenza da parte di Malagò.
0: Ma direi che non solo però da parte di Malagò, direi, perché è vero, lui ha detto a Maldini e Leonardo di scegliere, no, il commissario tecnico, forse eccedendo, diciamo, nella carta bianca data ai due. Nel momento in cui è uscito il nome di Pirlo, non è stato solo Malagò a fare un passo indietro, no? C'è stata un po' una levata di scudi anche da parte di noi cronisti nel dire che poteva non essere il profilo adatto.
1: Però ti interrompo, nel momento in cui scelgo Maldini e Leonardo, prima di fare questa scelta non mi posso mettere già d'accordo sul nome dell'allenatore ed evito tutto questo cancan?
0: Ma quello bisognerebbe entrare in quelle stanze. Allora, sicuramente...
1: No, ma io ragiono così, da bar.
0: Però... Non litighiamo.
1: No, non intendo, anche perché siamo divisi da un vetro.
0: Da un vetro, quindi di sicurezza. No, in realtà quello che c'è è, da un lato sorprende sempre l'ingenuità nel non sapere dei legami anche commerciali di Andrea Pirlo. Parliamo comunque di contratti multimilionari e quindi in questo caso dovrebbero essere studiati e analizzati in tutti i loro aspetti, no? Il nome di Pirlo aveva già destato perplessità, ma Pirlo e Thiago Motta si equivalgono per molti aspetti, anche perché probabilmente rispetto a un Conte e un Mancini permetterebbero o avrebbero permesso una gestione più collegiale della filiera e della nazionale, pur nel rispetto dell'autonomia del CT, no? Chiaramente non puoi andare da un Conte e Mancini a suggerirgli un'ipotesi tattica o qualcosa di questo tipo. Evidentemente, quindi, questa era un po' l'idea: creare una commissione magari allargata, io la chiamo commissione, ma poi senza urtare la suscettibilità di tutti i possibili protagonisti, ma insomma uno scambio di idee che proprio non portasse all'uomo solo al comando. No? Ricordiamo che poi noi il 25 settembre in Nations League ospitiamo il Belgio a Roma e il 2 ottobre andiamo a Parigi contro la Francia. Quindi là o fai quadrato su quella panchina oppure rischi già di essere spazzato via perché affronti due big europei senza di fatto un cammino di preparazione adeguato.
1: Oggi sono stati anche incontri in federazione, Malagò con...
0: Quello sì. Che stiamo sintetizzando è proprio il frutto di questi incontri, uno ancora attualmente in corso con le varie componenti federali. Domani c'è il Consiglio federale.
1: Domani viene il nome, arriva il nome domani? secondo te? Beh,
0: Malagò qualche ora fa, ma sembra già giorni fa, ma appena qualche ora fa ha detto domani potrebbero esserci, ci saranno novità.
1: Vabbè.
0: Forse apposta, dico, forse neanche lui si
1: aspettava. Anche oggi sono state novità, quindi.
0: Apposta, ma relata refero, come dico, no, ma certo. Sicuramente domani è un appuntamento, bisogna far presto in questo caos, quindi in questo momento... in pole position c'è il grande ritorno di un Mancini che, lo ricordiamo, l'eroe di Wembley, dell'Europeo di Wembley, vinto e suggellato da quell'emozionante abbraccio col compianto Gianluca Vialli, striscia vincente quasi record ormai per della nazionale, anzi per la nazionale azzurra sicuramente vincente, ma poi il flop verso Qatar 2022 e la fuga estiva in quel Ferragosto in cui si lasciò ammaliare dai petrodollari arabi. Ecco, c'è da cancellare quella fuga, ma anche questo azzurro tenebra di queste settimane.
1: Qualcuno dice però i cavalli di ritorno in genere poi non è che facciano grandi sfracelli.
0: Ragazzi, 25 settembre giochiamo col Belgio, 2 ottobre con la Francia. Auguri, e un allenatore ce lo dobbiamo avere. Mancini un gioco ce l'aveva dato, perché comunque ce la giocavamo alla pari con Francia, Belgio, c'era un rigore di differenza con quelle squadre, quindi non avevamo un margine clamoroso.
1: Diciamo che c'era andata anche particolarmente bene. Lo dico dalla figura di Mancini, Vialli, hai citato nomi che agitano.
0: Però ce la giocavamo alla pari, ce la giocavamo alla pari con quelle squadre.
1: Non c'è dubbio,
0: poi,
1: non c'è dubbio.
0: Ai mondiali non ci siamo andati sempre per quella fortuna, se c'era stata prima abbiamo sbagliato 2 rigori con la Svizzera. Ma che ci sta ascoltando qualcuno oppure no? Perché vedo che chiacchieriamo amabilmente tra di noi, ma insomma il quadro era quello lì, no? Era quello,
1: spero che ci stia ascoltando
0: qualcuno. No?
1: Ecco, però, piccola chiosa, ci vogliono anche giocatori oltre all'allenatore.
0: Sì, quello infatti Mancini e Maldini e Leonardo, perdonate il lapsus, ma ovvio in questo contesto volevano proprio ridisegnare la filiera. Era cosa che tra l'altro ha cominciato a fare anche Mancini, perché se noi discutiamo delle qualità di Retegui, ricordiamolo che è un centravanti che andò a pescarlo Mancini in Argentina, cioè fino a quel punto c'era ben poco là davanti, insomma fosse quel Mancini là, quello un po' meno permaloso e con tutte le sue capacità tattiche, potrebbe anche essere una soluzione.
1: Quindi ti convincerebbe, insomma.
0: Lui ha fatto di tutto per ritornare su quella questo panchina, chiaro, anche dopo l'addio di Spalletti, si era proposto in modo aperto, dichiarato, però all'onta di quel tradimento era rimasta, come si dice, una seconda opportunità la diamo a tutti, soprattutto in questi giorni, sbrighiamoci, fate presto,
1: era un celebre, ahimè, vabbè, è un titolo in altre situazioni ben diverse,
0: ecco, cioè, però non lo mutuiamo,
1: diciamo,
0: perché
1: ci può stare,
0: presto.
1: Ci può stare, anche perché questo chiaramente parliamo di cose completamente diverse, ma sotto il profilo dei risultati della nazionale un disastro lo è stato in questi anni.
0: Azzurro tenebra, mi viene in mente il bellissimo romanzo di Arpino relativo a quel mondiale del 74, ma qua
1: vabbè, ci hai voluto far capire che leggi tanti libri.
0: No, che ho letto un libro.
1: No, uno solo, no, chissà. No, non ci credo.
0: Più volte.
1: No, il problema è che a volte ci sono persone che hanno scritto più libri che letti. Vabbè, dai. Grazie.
0: Potrebbe essere anche il mio caso, purtroppo, no. Sia per i lettori che per me personalmente.
1: Grazie, Dario Ricci. Ciao. Ci fermiamo per le notizie dalle borse.
3: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
4: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta... Borse in diretta. Le borse europee iniziano la settimana in rialzo, sostenute dai nuovi spiragli diplomatici tra Stati Uniti e Iran e dal forte calo del petrolio, con il Brent sui $90 al barile. Resta invece sotto pressione il tech, mentre gli investitori attendono in settimana il responso della Fed americana sui tassi di interesse e anche la nuova ondata di trimestrali delle big tech americane. Così Milano chiude in rialzo di 0.5 percentuale, Parigi più 0.4, Francoforte più 1% e Londra più 0.4. A Piazza Affari i migliori sono Ferrari più 4,3%, seguita dall'Ottomatica più 3,1 e Buzzi più 2,8, sostenuta anche dalle prospettive di ricostruzione in Medio Oriente. In fondo al listino Prysmian meno 3,8%, seguita da Tenaris meno 2,8 ed Eni meno 2,4, con i petroliferi in generale penalizzati dalla discesa del greggio. Per le materie prime, oltre al già citato petrolio, l'oro spot in rialzo sopra i $4.050 l'oncia e sul valutario, infine, l'euro scambia sotto $1.14. Ivan Torneo da Radio Corp e Radio 24.
9: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
10: Effetto estate.
1: 20, 31, quasi 32, ultima parte di Effetto estate. Guido Vaciago, direttore di Tutto Sport. Buonasera direttore, bentrovato.
11: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Allora, grazie per aver accettato il nostro invito. Giusto usando una metafora da pista d'atletica, per così dire, quella di Malagò mi pare sia stata un po' una falsa partenza.
11: Eh sì, o se vogliamo stare nelle metafore del gioco dell'oca e riparti dalla casella 1, perché a un mese di distanza, poco più di un mese e 5 giorni dalla sua elezione, siamo ritornati a non avere, non un CT che non abbiamo mai avuto, ma neanche più il direttore tecnico, visto le dimissioni di Maldini. Vediamo cosa succederà in serata, però insomma, di fatto abbiamo perso un mese e in questo mese non abbiamo, il calcio italiano in generale non ha fatto una bella figura.
1: Infatti all'estero ci stanno guardando sorridendo.
11: Eh beh, sai, tu pensa alla Germania. La Germania esce agli ottavi di finale del mondiale, che almeno loro ci sono andati, disastro nazionale, e una settimana dopo la fine del mondiale annunciano Klopp, che non solo è il miglior allenatore tedesco, ma è anche uno dei 5 migliori allenatori del mondo in questo momento. La Francia, che aveva già annunciato in qualche modo il ricambio, non ci ha messo nulla a fare Zidane, e noi siamo ancora lì che cerchiamo un CT con dei nomi improbabili. Abbiamo preso un no da Guardiola, che anche questo ha avuto degli aspetti surreali. Addirittura abbiamo chiamato Ancelotti, che in teoria non si potrebbe fare visto che ha un contratto con la nazionale brasiliana, però insomma, questa, per fortuna non c'è stato l'incidente diplomatico con la federazione brasiliana. E insomma, no, non ne esce bene, siamo messi proprio male come calcio italiano. Purtroppo lo sapevamo, ma avere questa diciamo che questo mese ce lo ha sbattuto in faccia.
1: Ecco, la cosa abbastanza imbarazzante, parlo io che non seguo poi tantissimo le vicende pallonare, è il fatto che non si fosse tenuto in debito conto questo rapporto tra Pirlo e i russi. Non era certo un mistero, non era certo un accordo privato, visto che comunque c'era stato anche un rilievo mediatico relativamente a questo rapporto.
11: Sì, è vero. Ora, a me piacerebbe capire se davvero è stato quello che ha fatto saltare la candidatura di Pirlo. Questo sarebbe è una delle cose che sarebbe interessante che Malagò spiegasse. Sono d'accordo, è stata un'ingenuità. Devo dire la verità, bene che lo sport tenga alto e tenga il punto dell'etica, però se parliamo di contatti con i russi abbiamo, diciamo, un terzo dell'arco parlamentare che più o meno contatti ce li ha, abbiamo dei media che ce li hanno, abbiamo degli intellettuali che ce li hanno, non vedo questo ostracismo nei confronti in altri ambienti, nei confronti di chi ha contatti con i russi anche nel mondo dello spettacolo. Il fatto che non debba averli CPT sono d'accordo, non deve averli, soprattutto non deve avere contratti extra, ma lui li avrebbe rescissi questi contratti. Dopodiché sì, ecco, prima di contattare un allenatore, avere un quadro chiaro della sua situazione sarebbe stato un pochino più professionale.
1: Ecco, ne parlavo prima con il collega Ricci della redazione. Malagò si insedia al vertice della federazione, chiama Maldini e Leonardo e magari prima di chiamarli o comunque prima di formalizzare il rapporto forse non valeva la pena decidere in quel momento il nome dell'allenatore evitando tutto questo cancan.
11: Ma infatti io ero convinto che in qualche modo nel mese che ha preceduto le elezioni si è a lungo parlato della possibilità che l'elezione di Malagò portasse con sé automaticamente Mancini. Questo indipendentemente da quello che si possa pensare di Mancini CT era una cosa abbastanza logica, no? Un ticket presidente allenatore. Invece poi da lì è nata una procedura anomala per quello che sono le abitudini diciamo del nostro calcio, di nominare a sua volta dei dirigenti che avrebbero deciso il CT. Ecco, questo non solo ha allungato i tempi, perché per convincere Maldini oggi dimissionario Malagò ha impiegato un mese, ma ha anche allungato i tempi della nomina del CT con tutto il pasticcio che si è venuto a creare in queste ultime 48 ore.
1: Ecco, secondo te comunque al di là poi di come sono andate le cose, la scelta di Pirlo sarebbe stata comunque una scelta convincente?
11: No, e infatti io poi mi vorrei soffermare su questo, perché benissimo il discorso etico di cui abbiamo accennato prima, ma io credo che arrivare ad allenare la nazionale italiana sia il punto di, se non di arrivo, comunque un punto al quale un allenatore arriva dopo aver dimostrato di essere un grande allenatore, di avere sufficiente esperienza. E io credo che Pirlo, per quanto sia stato forse il più grande centrocampista della storia del calcio italiano, come allenatore non ha ottenuto i risultati che lo avrebbero reso un credibile come CT. Poi magari lo avrebbe dimostrato da CT, ma la nazionale italiana non è un banco di prova per un allenatore, è un punto di arrivo di una carriera, o quantomeno, come ho detto, un momento nel quale uno si consacra dopo aver fatto qualcosa di importante nel resto, diciamone, almeno per qualche anno precedente.
1: Ecco, direttore, a questo punto Mancini lo diamo per scontato oppure potremmo avere ulteriori sorprese?
11: Direi che adesso a questo punto di scontato non diamo niente, perché nelle ultime 48 ore abbiamo vissuto anche e soprattutto in redazione montaggi e smontaggi di pagine, perché le notizie si sono susseguite e sono state clamorose. In questo momento è la candidatura molto forte, restano delle componenti, in particolare la Serie A, che sarebbero più orientate ad Antonio Conte. Mi limiterei a questi due nomi perché credo che non, da questo punto di vista non potrebbe esserci una terza sorpresa, quindi aspettiamo. Malagò ha promesso che domani in qualche modo ci sarebbe stata chiarezza, e quindi magari domani ci sarà l'annuncio di Mancini. Sarebbe curioso capire Mancini nel frattempo se ha intenzione di accettare dopo tutte queste vicende o meno.
1: Beh, anche credo perché sarebbe sì, la terza scelta, uno potrebbe dire vabbè, però credo
11: sì,
1: che
11: esatto, insomma,
1: credo che accetterà questa sensazione.
11: La dinamica, anch'io, la dinamica con la quale si è arrivati non è particolarmente onorevole, ma credo che insomma davvero è tutto stato un po' surreale nelle ultime settimane. Mancini, indipendentemente da quello che si possa pensare su come ha dato l'addio alla nazionale, non certo bene, e se non altro l'ultimo CT con il quale abbiamo vinto qualcosa, e tra l'altro qualcosa di importante, l'europeo del 2021.
1: Beh, certo.
11: Ecco, proviamo a raccontarci questa storia qua per rinfrancarci un po'.
1: Beh, e domani sapremo perché a questo punto comunque la scelta a settembre si gioca. Grazie Guido Vaciago, direttore di Tutto Sport, festival, rassegne, cultura, spettacolo, l'estate vuol dire anche questo, e noi tutte le sere andremo a Diporto tra il bel paese per raccontare le varie iniziative. Il nostro viaggio stasera parte dalla Toscana, andiamo a Castagneto Carducci, dove è in corso Le vie del giornalismo, incontri, parole, libri per narrare il nostro tempo. Questo è il filo conduttore del festival. Elisabetta Cosci, anima e cuore di questo festival. Ciao, buonasera, bentrovata.
10: Ciao, ciao, buonasera, bentrovato a te, bentrovate agli ascoltatori e le ascoltatrici naturalmente.
1: Allora, la parola di questa edizione è umanità, mi pare di aver letto.
10: Sì, ogni anno noi scegliamo una parola che è quella guida, diciamo, è la parola guida del festival, e quest'anno appunto abbiamo scelto umanità, umanità che sappiamo essere l'insieme del genere umano, ma anche la consapevolezza di far parte di un tutto, insomma. E ci siamo chiesti tanti valori vengono perduti in questo periodo, si sono perduti in questo periodo, e soprattutto alcuni fenomeni di una atrocità estrema spesso vengono percepiti come normali. Ecco, partendo da questo pensiero abbiamo costruito il programma delle vie del giornalismo, che è iniziato il 18 luglio e che si concluderà il 4 di agosto. 6 appuntamenti, 2 docufilm, un docufilm quello sulla Regeni, sulla vicenda di Giulio Regeni, e 4 appuntamenti, presentazioni di libri e altri interventi.
1: Ecco, ti sentiamo male, ogni tanto vai via. C'è anche un premio quest'anno.
10: Sì, c'è un premio importantissimo al quale tengo molto, io personalmente, ma insomma come me anche altri colleghi, e è un premio dedicato a Giampaolo Boetti, che è un giornalista, che è stato un grande giornalista, che purtroppo è scomparso qualche anno fa, e quest'anno questo premio è un premio nazionale, un premio giornalistico nazionale, e sarà dedicato a lui, e intitolato a lui, e sarà dedicato, riservato a giornalisti, a giovani giornalisti che frequentano le scuole di giornalismo riconosciute dall'Ordine dei giornalisti, ma è anche aperto a qualsiasi giornalista o aspirante giornalista, basta che sia maggiorenne. Abbiamo cercato di aprire a tutti, veramente di dare la possibilità di partecipare a tutti, i temi che si dovranno essere affrontati attraverso inchieste, podcast, che siano radiofonici o podcast o video inchieste, insomma, per capirci. Devono avere come tema la legalità, il rapporto dei diritti umani e civili, e poi le attività economiche e la tutela dell'ambiente. Insomma, su questi temi devono essere incentrate queste inchieste o questi podcast.
1: Ecco, abbiamo ancora un minuto, visto le vie del giornalismo stimola inevitabilmente una domanda un po' impegnativa. Ecco, che strada sta prendendo il giornalismo secondo te?
10: Una brutta strada, purtroppo, una brutta strada, anche se non dovremmo dirlo, insomma, perché purtroppo i problemi sono davvero tanti per l'informazione, da quelli economici ovviamente, perché i giornali si vendono sempre meno, ci sono sempre meno persone che leggono e che si informano con altri mezzi, quindi insomma abbiamo molte difficoltà. Noi cerchiamo di resistere, di andare avanti, di pensare, di riflettere, di porci delle domande soprattutto, insomma, questo forse può essere un mezzo, l'approfondimento forse può essere una via, insomma, per salvare questo giornalismo, e poi naturalmente la deontologia, che è fondamentale, che purtroppo non sempre viene osservata anche da tanti nostri colleghi.
1: Grazie, grazie Elisabetta Cosci, che ci ha parlato delle vie del giornalismo festival che prosegue a Castagneto Carducci. 20:43, 53 minuti, termina qui la prima puntata di questa edizione 2026 di Effetto Estate. Io ringrazio in redazione Valentina Ternullo ed Elisabetta Fusconi, in regia Gianmarco Ferronato. Io sono Andrea Ferro, vi ringrazio per averci seguiti e vi do appuntamento a domani 19:30 circa. Effetto Estate.

0: Autostrade in diretta.
1: Una buona serata a tutti voi. A causa di un incidente, la 4 Venezia Trieste è chiusa tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia. Sulla 7 Milano Genova si verificano code per ripristino incidente tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Ci spostiamo infine in Valle d'Aosta, al traforo del Monte Bianco, a causa del traffico sostenuto si verificano code con attese di 30 minuti al pedaggio italiano in direzione della Francia. È tutto, Strada in diretta torna tra un'ora.
2: Per Agnelli, l'attualità della musica di Manuel Agnelli.
3: Bentornati a Leoni per Agnelli, io sono sericamente Manuel Agnelli e dichiaro urbi e torbi che questa sera si parlerà di moda sostenibile nel mondo di Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel. Manuel.
6: Il mondo di Manuel.
5: Manuel.
6: Il mondo perfetto.
4: Manuel.
6: Il mondo di Baduel.
5: Manuel.
6: Dove tutti sono Baduel.
3: Come farebbe un autorevole giornalista, comincio da alcuni dati, e sentite qua. Secondo la London Sustainability Exchange, la moda usa e getta produce ogni anno dagli 80 ai 100 miliardi di capi d'abbigliamento, e se l'andamento resta sui volumi attuali, nel 2030 l'acquisto complessivo di abiti sarà di 102 milioni di tonnellate. Piccolo problema, nel mondo viene riciclato solo l'1% degli abiti. Questi numeri mi sembrano sufficienti per dimostrare quanto sia importante parlare di moda sostenibile. E per farlo abbiamo invitato una vera e propria autorità in materia, Silvia Gambi, fondatrice della piattaforma Solo Moda Sostenibile e docente all'Università di Firenze. Benvenuta Silvia.
7: Grazie Manuel, grazie dell'invito.
3: Grazie a te. Senti, come diceva qualcuno, mi sembra che anche in questo ambito la situazione non sia buona, visti i dati. Da dove cominciamo per descrivere un po' come siamo messi?
7: Siamo messi che praticamente siamo invasi dagli abiti che abbiamo indossato in tutta la nostra storia e che anche continuiamo a acquistare in maniera incessante. Quindi si tratta di cominciare innanzitutto da farsi una domanda. Si cerca di gestire questa enorme montagna di abiti, partendo dalla quantità, cioè quindi cercando di ridurre un po' la quantità di abiti usati che c'è in circolazione con tecniche di riciclo e tutto quello disponibile, oppure si fa una ricerca sulla qualità, cioè si cerca di ritirare fuori in un'ottica di circolarità ancora qualità da questo materiale. Come citavi te, soltanto l'1% degli abiti oggi al mondo viene riciclato, quindi c'è veramente molto lavoro da fare.
3: Ma diciamo che se gli abiti fossero fatti di lana le cose andrebbero meglio, perché bisogna cominciare un po' dal tessuti, no? Dal materiale con cui sono fatti gli abiti.
7: Sì, adesso te lo chiedi a me che vengo da Prato, e Prato è la patria, diciamo, del riciclo della lana, no? Si ricicla da più di 100 anni, però c'è anche una ragione proprio anche tecnica, cioè la lana è una fibra lunga che quindi anche con un processo di riciclo meccanico può essere riciclata anche più di una volta e rimane sempre lunga. Purtroppo ci sono altre fibre che invece non hanno questa caratteristica, quindi già scegliere la tipologia di fibra che uno indossa significa fare anche una scelta circolare, cioè che va poi a vedere al fine vita. Certo, è anche vero che bisogna tenere un po' in presente qual è poi l'ammontare delle fibre che usiamo, cioè lana rappresenta l'1% delle fibre che indossiamo, 56% è poliestere, e quindi poi lì cominciano a nascere un po' di problemi.
3: Sì, dipende anche appunto dall'economia da una parte e la moda dall'altra, perché i meno giovani potranno ricordare l'annuncio trionfante dell'arrivo del Terital in Italia, e, no, il tessuto sintetico che permetteva a tutti di avere un abito completo che faceva le scintille, però durava tanto. Noi stessi con gli After Hours, con la mia band, a un certo punto andavamo a prendere vestiti da questi robi vecchi, vestiti anni 60, anni 70, che erano incredibili. Quando ci sudavi dentro era una cosa, e in più veramente prendevano fuoco, bisognava stare veramente attenti. Diciamo che al tempo nessuno aveva pensato al problema poi di smaltire questo materiale, giusto?
7: Sì, è anche vero che al tempo nessuno, cioè non era neanche prevedibile un tale consumo, overconsumo di capi d'abbigliamento, perché ha aumentato tantissimo il consumo d'abbigliamento nei paesi europei piuttosto che negli Stati Uniti o in Australia. Gli australiani tra l'altro sono i più grandi amanti del fast fashion a livello mondiale, ma però allo stesso tempo anche altri paesi, no, emergenti, ci sono delle fasce ormai di consumatori che a loro volta consumano tantissimi abiti, quindi messe tutte insieme si arriva poi a quelle cifre incredibili che citavate all'inizio.
3: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, sto parlando di moda sostenibile con Silvia Gambi. Senti, ma è vero che anche per gli abiti si usa il termine fine vita?
7: È vero, sì, perché di fatto il fine vita sarebbe quando poi l'abito dovrebbe essere proprio pronto per essere distrutto in qualche modo, e questa distruzione può avvenire o in termovalorizzatore tirandone fuori energia, oppure altrimenti in discarica, dipende da come è fatto. Ma questa fine vita dovrebbe arrivare dopo tanti step, cioè è proprio il racconto di un ciclo dell'abito che dovrebbe fare, che prima lo acquisti e poi dopo magari viene riusato oppure viene riparato e solo poi viene riciclato. Il riciclo è una delle ultime strade nella vita dell'abito che si tenta prima poi che alla fine finisca distrutto.
3: Ma c'è un termine ideale, proprio temporale, secondo te, per determinare il fine vita dei vestiti?
7: Ma guarda, non voglio darti una risposta, perché su questo tema, che è collegato poi anche al concetto di ecodesign, la Commissione europea si sta interrogando ormai da anni con tantissimi esperti per cercare di definire anche quali sono quei requisiti anche tecnici che permettano un abito di durare di più. La verità è che un abito non è una lavatrice, non è che gli puoi dare la classificazione a più o a meno, cioè sono talmente tante variabili da prendere in considerazione, la fibra e da dove viene questa fibra, quindi anche l'impatto sociale, perché ce lo dobbiamo ricordare che ci sono gli impatti ambientali ma anche sociali nella moda, che sono importanti. Ecco, non funziona questo semaforino così facile che si vorrebbe fare, quindi nel tentativo di creare uno strumento che possa essere di così facile applicazione, ci sono tantissime persone che ci pensano da anni, e quindi ecco, posso dire però che un noto brand del fast fashion ha fatto un'indagine e si è dato come obiettivo 40 lavaggi per un abito che dura a lungo. Capisci bene che 40 lavaggi, certo, se c'è un abito di lusso non è che può fare 40 lavaggi, no? Dipenderà anche dalla tipologia poi che c'hai.
3: Certo. Ma noi cosa possiamo fare invece per evitare questo sovraffollamento di abiti che finisce per essere un elemento in più del grandissimo tema dell'inquinamento?
7: E cosa possiamo fare? Innanzitutto cercare di ridurre il nostro consumo, e quindi comprare cose che effettivamente che ci servono, innamorarci un po' di più delle cose che abbiamo nell'armadio. Le statistiche ci dicono che indossiamo solo il 25% di quello che è nel nostro armadio, tutto il resto l'abbiamo a volte comprato magari per un acquisto d'impulso, per un'occasione, e poi sono cose che rimangono lì. Quindi la prima azione è quello di ridurre il consumo, senza prendere anche l'alibi del second hand, perché c'è chi ha sostituito la dipendenza da acquisto facile con la dipendenza da second hand e queste piattaforme che fanno arrivare abiti da dovunque. In realtà è cambiato spacciatore, ma la droga è sempre la stessa, insomma.
3: Ci sono cascato anch'io, sappilo, però vabbè.
7: Non ti giudicherò, mai giudicare.
3: Anche i nobili ci cascano. Ma in realtà c'è una parte importante, diciamo, del jet set che invece si sta applicando in questo senso, no? La principessa Kate Middleton, le dive hollywoodiane tipo Kate Blanchett o Jennifer Lopez sono dei modelli virtuosi in questo senso. Perché?
7: Perché hanno deciso in alcune occasioni di calcare dei red carpet anche famosi utilizzando abiti che avevano già indossato anni precedenti, senza nasconderlo, e magari mettendo qualche accessorio per rinnovare.
3: Anch'io faccio, sono un po' uno sfigato, però alla fine vedi che adesso posso raccontare di avere un senso etico. Sono molto contento di questa notizia. Senti, è arrivato il momento di ascoltare altra musica, un pezzo di un super gruppo capitanato dal chitarrista americano Bill Orcutt, con un passato nel noise più o meno estremo, Steve Shelley, che è il batterista dei Sonic Youth, e Ethan Miller. Nel 2025 hanno pubblicato il loro primo album registrato tutto dal vivo a Los Angeles. Sono Orcutt, Shelley, Miller, e questa è A Star Is Born.

0: Leoni per Agnelli.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: 24 ore podcast. Sigmund Freud, l'uomo che ha inventato la psicoanalisi. Cristina Trivulzio di Belgioioso, la principessa del Risorgimento. Marco Pannella, la regina Elisabetta. Nelson Mandela. E poi Bernie Madoff, protagonista della più grande truffa finanziaria del mondo. E la storia di Germana Stefanini, l'agente penitenziaria uccisa dalle Brigate Rosse. Vite che hanno cambiato il mondo, storie che hanno lasciato un segno. Con 24 ore podcast puoi ascoltarle dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
8: Sono le 21.
9: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Caos nazionale, Maldini e Leonardo si dimettono, Mancini in pole per la panchina. Varato il decreto contro il caro carburanti, sconto solo sul gasolio di 17 centesimi al litro fino al 6 di agosto. L'epidemia di Ebola avanza nella Repubblica Democratica del Congo, 3200 i casi, oltre 1400 le vittime. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Apriamo con il calcio, il caos per la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale in primo piano. Dopo la bocciatura di Andrea Pirlo per i legami con un'azienda di scommesse russa, il direttore tecnico Maldini e il consigliere Leonardo non accettano altri nomi alternativi, si va quindi verso le dimissioni sia di Maldini che di Leonardo. Intanto si è conclusa la riunione di Malagò con le componenti federali, bocche cucite, in pole position sarebbe però ora Roberto Mancini come nuovo CT azzurro. Arriva il decreto contro il caro carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio di 17 centesimi al litro fino al 6 di agosto, ha annunciato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti dopo il Consiglio dei Ministri. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni di euro, per coprire i quali è tramontata l'ipotesi dell'aumento del prezzo delle sigarette a causa del no dei vice premier Salvini e Tajani. Previsto un eventuale secondo intervento, se necessario, ha anticipato Giorgetti in conferenza stampa.
1: Naturalmente è già previsto un Consiglio dei Ministri il giorno 4 di agosto che valuterà l'evoluzione della situazione, monitorando ovviamente la situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 di agosto.
0: Nel decreto varato oggi previsti anche 100 milioni per l'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. Intanto il petrolio chiude in forte calo a New York, dove le quotazioni perdono il 7,50% a $82.61 al barile. Il numero di casi di Ebola confermati nella Repubblica Democratica del Congo ha raggiunto quota 3200, con un bilancio delle vittime salite a 1405, secondo l'ultimo rapporto diffuso ieri e aggiornato a sabato dalle autorità sanitarie del paese africano. Restano in isolamento 773 pazienti. L'epicentro dell'epidemia rimane la provincia di Ituri. Gli esperti evidenziano che l'epidemia è ancora in fase di trasmissione sostenuta, con un alto livello di circolazione del virus. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia. GR24 torna alle 22.

0: e aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM,

0: apre categoricamente Emanuele Agnelli. Sto parlando di moda sostenibile con Silvia Gambi. Silvia, ho una curiosità, ma degli abiti che vengono donati alle associazioni, quanti in effetti finiscono poi ai poveri?
1: Allora, se li doni direttamente all'associazione, magari una buona percentuale finisce ai poveri, perché generalmente si tende a donare qualcosa che c'ha già una qualità intrinseca, magari non si vuole indossare più, però c'ha pur sempre un suo valore. Il tema è che tutto quello che si viene donato e poi non viene ritenuto di qualità per essere magari dato ai poveri, insomma, per essere rimesso nel mercato del riuso, finisce poi e viene gestito proprio da dei soggetti che di lavoro fanno la raccolta degli abiti usati, la selezione, la preparazione al riciclo, eccetera. Quindi, anche se forse fino ad ora non ce ne siamo tante resi conto quando dici grandissima quantità di abiti usati, in realtà noi in Italia abbiamo sempre avuto storicamente una delle industrie degli abiti usati più interessanti anche a livello europeo, insomma. Ci sono tantissime aziende che sono impegnate da tanti anni in questo.
0: Senti, immagino che esista un business proprio rispetto a questo, no? Il business del riciclo degli abiti. Quali sono i paesi di riferimento da questo punto di vista? È vero che il Ghana e il Kenya sono paesi avanzati in questo ambito?
1: Da, più che sul riciclo, sono invece specializzati nel riuso, quindi sono praticamente delle grandi piazze di riuso degli abiti usati. Qui ci sono dei grandi mercati, in Ghana c'è, penso, il mercato di Cantamanto, che è più grande del mondo, di abiti usati, dove praticamente ci sono dei piccoli imprenditori che comprano delle ballette da 45-50 kg di abiti, cercano di trovare dentro quello che possono vendere al mercato e via. Il problema arriva con tutta quella parte di questo materiale che poi loro non riescono più a vendere, perché magari in quei giorni il prodotto non è andato, la qualità si abbassa continuamente, perché noi ce lo siamo detti all'inizio, invece che comprare il Teritan si compra il poliestere, ma la qualità dei nostri capi è in grandissima discesa, quindi anche pensare a una seconda vita o il riuso diventa più complicato. Ecco, in questi paesi il tema è che non ci sono infrastrutture per il riciclo e quindi tutto quello che non viene venduto, che è una grande parte, poi finisce abbandonato in discarica a cielo aperto e quindi poi crea inquinamento, crea grandissimi problemi anche alle falde acquifere, perché poi gli abiti sono intrisi anche di sostanze chimiche e quindi poi vengono rilasciate, eccetera. Quindi è un grosso problema da gestire.
0: Va bene, ascoltiamo il secondo brano, che è firmato da un sodalizio piuttosto sorprendente, cioè Todd Rundgren e gli Osric Tentacles si sono messi insieme per una nuova versione di Aloyd's Me in chiave un po' space rock. Quindi Todd Rundgren e Osric Tentacles, Hello, It's Me.

0: Siete sempre all'ascolto di Leoni Pranielli, sto parlando di moda sostenibile con Silvia Gambi. Senti, ma noi come siamo messi? L'Italia come sta messa? E ti chiedo anche subito, io cosa posso fare? Cioè, cosa si può fare?
1: Allora, te come tutti, vabbè, te più di tutti se già vai sul red carpet con un
0: ma sempre con lo stesso vestito vado, più di così.
1: Sì, oppure magari ti a ricamare, facci fare dei ricami, delle personalizzazioni, no?
2: Mi quello piace può essere questo ruolo, ma in generale
1: no, ma in generale tutti quello che si può fare è cercare appunto, come ti dicevo prima, di comprare meno, è un po' quella la prima cosa. Quindi certo. Non lo so, un po' in maniera un po' antipatica, mio marito quando ci si trova in un negozio e mi piace una cosa mi dice: ma ti serve? Ecco, quella parola ti serve,
0: però lui è interessato,
1: ti fa passare la voglia di comprare qualsiasi cosa, perché non ti serve nulla in realtà, compri delle cose che ti servono.
0: Ci ameranno adesso, l'industria della moda ci sta amando in questo momento.
1: Ma no, invece ci sta amando perché si sta impegnando a cercare di seguire delle strade sostenibili e quindi hanno bisogno anche di un pubblico di consumatori che apprezzi questi sforzi, no?
0: Certo. Certo, ma l'Italia com'è messa secondo te? Siamo già a un buon punto a livello almeno anche solo di coscienza rispetto al problema o no?
1: Secondo me sì, e poi c'è da tenere conto che noi siamo un paese manifatturiero, cioè qui gli abiti, i filati, i tessuti, noi riproduciamo, quindi abbiamo anche una conoscenza anche della fibra e del materiale molto diversa rispetto a quella che hanno gli altri paesi. Ci viene forse un po' di più quello di stare a fare delle riflessioni di un certo tipo. Certo è vero che il consumatore di base cerca il prezzo più basso e questa è una cosa che quando si comincia ad andare a guardare la sostenibilità ambientale, sociale, l'eco design, non è certo il primo prezzo quello che ha tutte queste caratteristiche, quindi bisogna anche ripensare un po' come comporre il proprio budget, non aumentare il budget per i vestiti, magari decidere di spenderlo diversamente, ecco.
0: Ascoltiamo un altro pezzo. Nelle classifiche dei migliori album del 2025 vedete comparire un sacco i Geez da New York, e ha ragione, perché Getting Killed è un discone. Nick Cave stesso ha espresso apprezzamento per la loro musica, in particolare per il brano che apre il disco, che è Trinidad. Quindi ascoltiamocelo, i Geez con Trinidad.

0: Quest'estate c'è un modo molto semplice per fare bella figura.
1: Studiare?
0: No!
1: Ma come no? Leggere un'enciclopedia?
0: Ma no!
1: Ma allora guardare tutti i documentari che ci sono?
0: Ma chi è che lo fa? Basta ascoltare l'estate in 10 mosse.
1: Ogni settimana 2 ospiti, 5 consigli e 5 curiosità da raccontare sotto un ombrellone, durante una gita oppure davanti a una grigliata.
0: Dalle app di incontri alle galline, dal fantacalcio all'intelligenza.
1: Perché non si sa mai quando può servire sapere una cosa in più. L'estate in 10 mosse, vademecum per stupire, con Giampiero Kesten e Gaia Grassi.
0: Vi aspettiamo dal 2 agosto, ogni domenica dalle 10 alle 11 su Radio 24.
2: Leoni per Agnelli.
3: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, ma prima di salutare Silvia Gambi voglio chiederti, Silvia, riassumiamo un po' quello che hai detto nelle ultime risposte. Che cosa dobbiamo fare la prossima volta che ci andiamo a comprare un capo di abbigliamento?
4: Allora, innanzitutto assicurarci che ci serva davvero. Poi leggere l'etichetta, quindi magari cercare di comprare un capo che sia composto anche di fibre naturali oppure di un monofibra che magari è più facile da riciclare. E poi un'altra cosa, scegliere anche uno stile che può durare a lungo, cioè magari comprare un capo che non è destinato a durare solo una stagione ma di più, e quindi anche fare una scelta di colore, forma, eccetera, eccetera, che possa in qualche modo durare più stagioni.
3: Va bene, ringrazio e saluto Silvia Gambi, grazie mille Silvia per essere stata con noi.
4: Grazie davvero dell'invito.
3: Ringrazio come sempre quelli che ci hanno seguito e grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione assistenza e Pietro Lacorte alla parte tecnica. Vi ricordo che Leoni per Agnelli va in onda tutte le domeniche alle 19:10, in replica il sabato successivo alla stessa ora, e ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme. Come sempre, per chiudere la puntata vi farò ascoltare la musica di Carne Fresca, questa rassegna di giovani musicisti che stiamo supportando. Oggi è il turno del trio alternative rock dei Linfa, che partecipano alla compilation di Carne Fresca edita da Woodworm. Questa è Desiderio, i Linfa. Ciao a tutti.

0: ci sono guerre che non vediamo.
1: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
0: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
1: Io sono Antonio Talia.
0: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
0: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: È italiana?
5: Sì.
4: È affidabile?
5: Sì.
4: Rispetta l'ambiente?
5: Sì. Indovina chi è?
4: Foto Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
6: Nasce.
7: Cresce.
4: Resta con te.
8: Perché?
9: Perché?
10: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
11: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
8: Perché?
11: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
13: Tempo in diretta.
14: Bentrovati, vediamo le previsioni per martedì 28 luglio. L'anticiclone africano è in rinforzo, mentre una piccola goccia fredda raggiunge la Sicilia. Avremo quindi bel tempo, con cielo sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque, mentre in Sicilia assisteremo all'arrivo di temporali anche forti. Temperature già in aumento, con massime di 35-36 gradi in Toscana e Lazio. Scarica l'app de ilmeteo.it.
15: Avanti tutta, ragazzi!
16: La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
17: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
15: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via!
16: In tour per tutta Italia.
17: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
15: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
17: Tutto inutile, tutto inutile.
18: La zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
19: Hai caricato le valigie?
20: No.
19: Hai controllato il traffico?
20: No.
19: Hai fatto il pieno?
20: No.
19: Perfetto, partiamo.
20: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
19: Ma hai prenotato?
20: No!
21: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
22: I podcast originali di 24 ore podcast.
23: E come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore? Scriveva così Salvatore Quasimodo. No, cantare allora non si poteva, certo, ma neppure dopo si sarebbe potuto. Dopo tanta indolente accondiscendenza a una dittatura, dopo la compiaciuta accoglienza per una propaganda di cartone, dopo quella indegna vergogna della pugnalata alle spalle dei già prostrati francesi, dopo il peccato mortale di una guerra d'aggressione, dopo l'abnormità delle deportazioni razziali, dopo gli sfregi di una guerra civile. Nella miseria prostituita, nella povertà abietta, nella fame questuante, nel sollievo passivo di una libertà distribuita in troppo larga misura da mani altrui. No, neppure dopo si sarebbe potuto. Eppure accadde. E fu un miracolo, troppo spesso dimenticato. Accadde. Tornammo a cantare. Sono Paolo Colombo, insegno storia all'Università Cattolica di Milano. Il mio romanzo Un sogno così, edito da Feltrinelli, racconta la storia di una famiglia, la mia, nell'Italia degli anni 50. Carlo e Liliana si innamorano e si costruiscono un futuro incrociando sul proprio cammino piccole e grandi vicende di quell'epoca. Ne potete ascoltare alcune in questo podcast, prodotto da Il Sole 24 Ore, si chiama Un sogno così. Primo episodio, la rinascita del teatro alla Scala. Sai com'è diverso andare all'opera in tempi di guerra piuttosto che in tempi di pace? Perché Liliana, protagonista della nostra storia, se la ricordava benissimo la prima volta che aveva ascoltato Puccini alla Scala. O meglio, non propriamente alla Scala, cioè non dentro al teatro alla Scala, anche se quella sera era più che esserci dentro. Era come esserne parte del teatro alla Scala e come essere parte di Milano che si riconosceva nel suo teatro d'opera. Erano passati quasi 12 anni, ma le pareva, come si dice, che fosse ieri. Era l'11 maggio 1946, ed era sabato. Liliana aveva 18 anni, e doveva ormai lasciare il collegio dove aveva trascorso tutta la propria adolescenza di orfana, e la madre superiora l'aveva indirizzata in chissà più quale istituto milanese di religiose perché potesse esservi accolta per qualche giorno e assistita e tenuta d'occhio, che una così graziosa fanciulla in quella tentacolare, disperata, grande città ancora sanguinante di bombe e di dolore, chissà quali virus di corruzione avrebbe mai potuto involontariamente contrarre. Avrebbe così potuto cominciare a orientarsi e provare a riprendere i contatti con quei pochi, lontani parenti che le dovevano esserle rimasti, se la guerra non se li era portati via. E magari nel fine settimana avrebbe pure potuto trovare un modo, castissimo si intende, di divertirsi un poco. Caso volle che la sera di quel sabato accadesse a Milano qualcosa di assolutamente memorabile. Milano è un posto strano. A suo modo non c'è che dire, ma strano, strano lo è di sicuro. Cioè, sentite un po', Milano in sole quattro tornate, tra domenica 8 e lunedì 16 agosto 1943, si era presa dagli aerei dei democratici e liberali alleati, che speravano in tal modo di dare all'Italia una spinta definitiva all'uscita dal conflitto, la bellezza di 3.200 tonnellate di bombe e spezzoni incendiari. E non era finita lì, ma già questo dà l'idea. Andò infatti avanti a lungo, quasi due anni, che ancora ci furono mitragliamenti nella seconda metà dell'aprile 1945, con gli anglo-americani alle porte, i nazifascisti in rotta, e la città quasi svuotata di occupanti. In quell'agosto del 43 comunque la Scala andò praticamente distrutta. Fu scoperchiata, il tetto e la volta centinata, distrutti, crollarono sulla sala. Molti ordini di palchi furono devastati e danneggiati gravemente il quinto e sesto ordine di gallerie e il proscenio. Cumuli di macerie ovunque. Giusto il palcoscenico, parzialmente protetto da una sorta di saracinesca, se la cavò. La Scala. Il cuore culturale della città, il simbolo mondiale di Milano, ferita a morte. Ma mai dar per morta Milano. Perché i milanesi, gente strana come la città in cui il Padre Eterno li aveva messi a smarcare la vita, pensarono bene di mettersi a ricostruirla da subito, la Scala, che erano ancora sotto le bombe. Matti. E dopo la liberazione accelerarono il passo, i lavori si fecero ferventi, con tutto che qualcuno, neanche a torto, provò a obiettare che c'erano necessità più urgenti e le risorse erano poche. E la giunta municipale, che aveva a capo Antonio Greppi, socialista, partigiano, primo sindaco della Milano liberata, ci ragionò un po' su e poi concluse che sì, era vero, c'erano necessità urgenti, ma il punto era, sapete cosa? Che la ricostruzione della Scala era una di quelle. E si trovarono dei finanziatori facoltosi, ma persino la gente comune ci mise i soldi con una colletta. E i lavori procedettero a tempo di record, anche se non proprio a regola d'arte, visto che migliaia di metri cubi di macerie furono lasciate sul posto. Semplicemente le coprirono con il pavimento e a un anno dalla fine della guerra tutto era pronto. Sabato 11 maggio 1946 si sarebbe reinaugurato il teatro con un concerto di musica d'opera, solo italiana, ovvio. Quel giorno la gente si va addensando in Piazza Duomo, gli uomini e le donne con il loro carico di pensieri, di aspettative, di emozioni e di stanchezza sulle spalle, che è sabato, ma allora al sabato si lavora e quella che si raduna lì è gente che sgobba ed è sera e alla sera si è stanchi morti. Ma non fa niente, quella sera si esce. Molta di quella gente è povera gente e non si potrebbe permettere l'ingresso alla Scala. La prima galleria costa 350 lire, la seconda 150, non poco, non tanto, quanto è poco e quanto è tanto per un povero diavolo che fa la fame. Ma il concerto di riapertura si sentirà non solo in teatro e non solo alla radio, trasmissione offerta dalla ditta Campari, pure in Piazza Duomo e nelle vie limitrofe e fuori dalla Scala, in galleria, grazie agli altoparlanti messi a disposizione dalla Philips e dislocati strategicamente. La sera di quell'11 maggio, quindi, la gente esce di casa e va ad ascoltare Milano che rinasce. E in mezzo a quella gente c'è Liliana, in compagnia di quattro suore, che va bene, non si può avere tutto, comunque pure loro appassionate di lirica, e al contempo preoccupate di non lasciare nelle grinfie di qualche malintenzionato quella biondina che ha l'aria tanto sprovveduta. E a Milano l'11 maggio 1946 c'è quell'aria di Milano a maggio, che non è ancora caldo ma non è più freddo, proprio come la realtà del 1946, che non è ancora pace vera ma, diamine, non è più guerra. E un giornalista, Filippo Sacchi, si chiama antifascista, tornato in Italia dopo la liberazione, come Arturo Toscanini, che dirigerà il concerto, scriverà poi così. Quella sera il maestro non dirigeva soltanto per i 3.000 che avevano potuto pagarsi un posto in teatro. Dirigeva anche per tutta la folla che occupava in quel momento le piazze vicine, davanti alle batterie degli altoparlanti. Era gente minuta, gente venuta dai corsi, dalle vie formicolanti che menano alle tipiche porte milanesi, Porta Romana, Porta Genova, Porta Lodovica, Porta Venezia. Erano operai, artigiani, piccoli bottegai. Tutta la famiglia coi ragazzi e le donne avevano in braccio i bambini che dormivano. Alla fine di ogni pezzo la gente applaudiva e i ragazzi correvano intorno giocando. Pareva una gran piazza di paese quando suona la banda. Quindi non immaginatevi nessun religioso silenzio di compunta concentrazione, perché quella è gente viva, e l'abbiamo detto, ancora dolente, è carne e sangue che corre nelle vene al sentir la musica nell'aria. Un momento di silenzio, a dire il vero, ci fu. Qualcuno annoterà che dagli altoparlanti è arrivato un silenzio perfetto. Bella questa cosa, no? Dagli altoparlanti è arrivato il silenzio. Non un rumore, non un suono, ma il silenzio. 21 precise, esatte, come da programma. E come da tradizione imperitura della Scala. Bella anche questa cosa. Si inizia in orario, che anche questo deve aver avuto un sapore speciale in quel momento, come un segnale, come i tre campanelli che suonano nel foyer del teatro per avvertire che si sta per iniziare. Capiti quel che capiti, la Scala, i concerti, l'inizio in orario perfetto. C'è tutta una certa Milano a voler vedere in questa cosa del rispetto dell'orario. Appunto, tre campanelli e ricomincia la vita. Ore 21. Dopo, silenzio. Lì, almeno lì, c'è stato silenzio. E quel momento è il momento. Perché quello è il momento per la gente, uomini, donne, sì, è in qualche modo solo per la gente, la tua gente. Perché gente, si può finire per dimenticarlo, vuol dire questo. Le persone che sentono, che sanno di avere una origine comune, e quelli che sono lì quella sera devono averlo sentito che erano una gens, una gente. Perché il programma è tutto italiano, d'accordo. Rossini, Verdi, Boito, il Puccini che Liliana tanto ama. Ma non è solo questo. E non mettiamola adesso sulla politica, non ci si è riuniti lì per l'antifascismo, anche quello, sì, certo, ma non solo e non prima di tutto per quello. Liliana neanche ci pensa all'antifascismo. Non è neppure solo o tanto questione di democrazia, e nemmeno di liberazione, perché d'accordo, stasera si va in piazza non per le adunate oceaniche, e dagli altoparlanti non uscirà più la voce del Duce. Ora si sta festeggiando anche una certa emancipazione dai liberatori che fino a un niente prima hanno buttato giù migliaia di tonnellate di bombe ed aerei che hanno battezzato Liberator, pensa un po', e l'hanno distrutta loro la scala. E ora stai festeggiando che l'hai ricostruita. Non suonerai jazz o swing, come nelle piazze per ballare. Suonerai il Nabucco, la Gazza Ladra, la Manon Lescaut. Quella sera Liliana avvertì tra quella gente la consapevolezza di un rinascente orgoglio e poi, difficile dirla meglio, qualcosa che doveva assomigliare alla soddisfazione. Una specie di lenitivo per tutto quell'orrore, quella tristezza, quel dolore, quella sofferenza, quella paura di anni. Sapete cosa? Voi ce l'avete distrutta, la nostra scala. E noi l'abbiamo ricostruita, come prima. Se è vero quel che si racconta, che il maestro Arturo Toscanini c'è entrato appena tornato dagli Stati Uniti, ha fatto zittire i lavori ancora in corso e ha battuto le mani due volte. Ha sentito il risuonare di quel solo e minimo gesto, ha assaporato l'acustica e ha detto:
5: è sempre la mia scala.
23: Così rimasero lì, quasi tre ore, in piedi, o seduti per terra o sui bordi dei marciapiedi ad ascoltare. Fino a che il coro intonò il finale del Salve Regina del Mefistofele di Arrigo Boito. L'orchestra scatenò un tripudio di violini, tamburi, trombe, piatti. E un brivido deve essere andato su per tutte quelle schiene. Quell'invocazione alla Madonna, quel crescendo, dirà una testimone, quell'ave, ave, ave, era divenuto per tutti noi un inno nazionale.
6: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
7: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
6: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io ho una maglietta, triste maglietta, laica, però va bene così.
7: Io sono Paolo Benanti.
6: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
7: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
8: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
9: Strade in diretta.
13: Di nuovo una buona serata a tutti voi. Sulla 4 Venezia-Trieste permane la chiusura del tratto tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia a seguito di un incidente che ha visto il ribaltamento di un mezzo pesante sulla carreggiata, chiuso anche l'allacciamento tra la 34 e la 4 per chi viaggia verso Venezia. Ci spostiamo infine al traforo del Monte Bianco. A causa del traffico intenso si verificano tuttora code con circa 30 minuti di attesa al pedaggio italiano in direzione della Francia. Per oggi è tutto, buona serata, domani.
22: I podcast originali di 24 ore podcast.
23: Episodio 2. La legge truffa e una bella storia di democrazia. Carlo riconosceva, pur non amandoli per nulla, che i rossi avevano le loro buone ragioni e avevano cercato di difenderle con i mezzi legali, anche i più estremi, messi a disposizione dal sistema democratico. Avevano preso a fare ostruzionismo parlamentare. Il metodo l'avevano inventato gli irlandesi già nell'Ottocento. Al Parlamento d'Oltremanica c'era in ballo una legge sul Sudafrica e loro si misero in mente di richiamare invece l'attenzione sulle tragiche condizioni del proprio paese. Cosa andiamo ad occuparci di un posto a 15.000 km di distanza quando i veri problemi stanno qua? Dissero più o meno così. L'idea era quella di iscrivere il massimo numero di oratori al dibattito, usare sempre tutto il tempo a disposizione, presentare in quantità spropositata istanze ed emendamenti al testo di legge, chiedere continuamente la verifica del numero legale in aula, se possibile farlo mancare, e costringere alla sospensione della seduta. In pratica estenuarono i lavori dell'assemblea al punto da bloccarli. E il caso diventò famoso e fece scuola. Lo stesso dicasi dell'ostruzionismo delle sinistre alla legge truffa del 1953. Ne stiamo ancora parlando, infatti. Ma anche in questo caso l'opposizione non ne cavò molto e la legge passò. Eppure non finì così. E questo è il bello di una democrazia. Che le armi per opporsi a qualcosa che si ritiene ingiusto sono molte, non per forza violente, e tante volte funzionano. E sembrava di aver perso la partita, ma alla fine, invece... Carlo non si era fatto un'idea tanto precisa dell'avvocato Piero Calamandrei, ma un galantuomo ci avrebbe scommesso che lo fosse, eppure un grande esperto di cose giuridiche, visto che insegnava anche all'università. Gliene aveva già parlato tanto tempo prima il professore di diritto alle serali di ragioneria, quando aveva spiegato il codice di procedura civile del 1942. Era un codice fascista, certo, ma era a modo suo un buon codice, e ci aveva messo mano appunto anche Calamandrei, che pure era stato in seguito nella Resistenza e si era dimesso da professore universitario per non essere costretto a prestare giuramento di fedeltà al duce. Aveva collaborato al codice perché pensava che in quel modo avrebbe potuto limitare le tendenze autoritarie delle nuove leggi e, non unico nell'intento, c'era per quanto possibile riuscito. Certe conquiste contro un sistema che non piace si possono ottenere operando da dentro quel sistema. Idea questa che sarebbe tornata buona a Calamandrei pure in seguito. E quando le leggi sono scritte, poi bisognerebbe rispettarle, almeno in un regime politico come si deve. E quindi averlo messo nero su bianco il contenuto di quel codice poteva già considerarsi un buon risultato. E con la Costituzione? Come metterla? Già, perché è vero che la Costituzione lasciava le forze politiche libere di definire via via le regole per il voto, e che dunque la Democrazia Cristiana e i suoi alleati non avevano fatto nulla che fosse dichiaratamente vietato. Ma quel retrogusto di olio di ricino nella legge numero 148 del 31 marzo 1953 l'avevano sentito in tanti, se era vero che il nomignolo di legge truffa glielo aveva affibbiato per primo proprio lui, Piero Calamandrei, che non era solo un avvocato e un docente universitario, ma anche uno dei più venerandi e rispettabili padri costituenti. Ed era convinto di aver fatto un buon lavoro con la Costituzione, magari non un capolavoro assoluto, perché un buon giurista sa che una Costituzione perfetta non esiste e non esisterà mai. Ma un buon lavoro sì, onesto. Un buon quadro con un po' di rosso dei comunisti e un po' di bianco dei democristi. Attenzione a evitare il nero, che il nero per un buon pittore quasi mai esiste. E vorrà dire qualcosa, no? E le ombreggiature più marcate, a sottolineare i profili più importanti, attuale il giusto, con dentro quello che si voleva ci fosse. E siccome la costruzione teorica della Costituzione che aveva contribuito a far nascere ci teneva, a Calamandrei non faceva piacere l'idea che gliela stravolgessero nei fatti così, neppure 5 anni dopo che era stata messa al mondo. Perché è vero, come argomentava brillantemente il suo collega Costantino Mortati, che esiste una Costituzione formale, con le sue regole astratte, e una Costituzione materiale fatta di traduzione pratica di quelle regole. Ma andava pure detto che in quella Costituzione c'era una sostanza ancor più che materiale. Se non appariva paradossale il dirlo, una materia ideale, che doveva ritenersi più inscalfibile di ogni altra. Una materia fatta di 2 componenti. Libertà, che, diceva Calamandrei, è come l'aria. Ti accorgi quanto è importante quando manca, ed è come sentirsi soffocare. E poi, democrazia. Lì stava il punto. La legge truffa, se avesse funzionato, avrebbe di sicuro garantito maggior stabilità governativa, e questa Calamandrei l'aveva già sentita. Anche il duce degli italiani si gloriava di aver riportato stabilità governativa in un paese dilaniato dalle controversie partitiche. Ma avrebbe tolto voce a una fetta di cittadini. Bene, di questa legge Calamandrei diceva che era un vulnus alla democrazia. Vulnus, tipica espressione dotta da giuristi, latina, che lui però si affrettava subito a spiegare. Un vulnus, una ferita. E se alla nostra Costituzione, che appena nata, infliggiamo subito delle ferite, come crescerà mai? Se provochiamo da subito delle crepe in quella che dovrebbe essere la sua sostanza più resistente, come starà poi in piedi? E allora? Cosa fare? Come rimediare alla crepa? Lottando da dentro il sistema, come già aveva fatto ai tempi del fascismo, ma potendosi ora appoggiare su una base ben più salda, praticando cioè la libertà e la democrazia. In particolare proprio la democratica libertà di dissentire, concedendosi quello splendido lusso umano di non essere d'accordo. Calamandrei era stato eletto deputato nelle file del Partito Socialdemocratico, e il Partito Socialdemocratico era alleato con la DC nel progetto della legge truffa, assieme al Partito Liberale, al Partito Repubblicano, al Südtiroler Volkspartei e al Partito Sardo d'Azione. Messi insieme, la grande corazzata democristiana, i modesti brigantini liberale, repubblicano e socialdemocratico e le barchette dei due raggruppamenti regionali non avevano dubbi sul raggiungimento della maggioranza che avrebbe dato loro il ben più cospicuo premio di seggi, utile a controllare alla grande, per almeno 5 anni, ma chissà poi per quanto, il Parlamento. Piero Calamandrei, come l'antieroe di quel romanzo di Herman Melville, Bartleby lo scrivano, aveva detto semplicemente e signorilmente «Grazie, preferirei di no», e se n'era uscito dal Partito Socialdemocratico. Assieme ad altri che la pensavano come lui, aveva fondato un proprio raggruppamento, chiamato Unità Popolare, che aveva corso autonomamente alle elezioni. Ma sulla flotta avversaria se la ridevano, persino dalle barchette del Partito Sardo d'Azione e dal Südtiroler Volkspartei, perché quello di Calamandrei e dei suoi compagni d'avventura, per restare in metafora, appariva al più un minuscolo canotto pieno di rattoppi e più sgonfio che no, sarebbe affondato prima ancora di prendere il largo della competizione elettorale. Insomma, una pulce, niente di più, scesa in campo a giocare una partita tra elefanti. E non a caso si aveva un bel scrutare i muri tappezzati di manifesti, ma neanche uno straccio di esortazione a votare per Unità Popolare. Le pulci, si sa, sono pressoché invisibili. E Carlo, quel giorno, aveva un ruolo, seppur apparentemente minimo, in quella partita. Doveva votare. Ed era la sua prima volta. La prima volta, si sa, non si scorda mai. Perché, pensateci, le seconde volte, ma chi se le fila? Te lo ricordi il secondo bacio che hai dato? La seconda volta che hai fatto l'amore? La seconda parola pronunciata da tuo figlio? La seconda volta che sei entrato nello stadio per vedere quella che era già diventata per sempre, dalla prima volta appunto, la tua squadra del cuore? Anche se poi si potrebbe discuterne, rimuginava Carlo davanti a una tazza di caffè nero sbocconcellando una fetta di pane. Dipende da come le consideri le prime volte. Lui, per dire, aveva già votato l'anno prima, nel maggio, ma per le amministrative. Come dire, emozione e coinvolgimento davanti alle urne, poco o niente, erano solo le elezioni comunali. Ancora minorenne, si era perso il voto per la Costituente per il referendum del 46 e poi il primo democratico del 48. Ma rammentava bene l'elettricità nell'aria, una certa frenesia vibrante per la città, e aveva invidiato quelli in coda nelle lunghe file con il loro bel certificato elettorale in mano. Li ricordava compresi nel ruolo, alcuni sorridenti, alcuni serissimi, alcuni addirittura, avrebbe detto, felici. e adesso toccava anche a lui. Si infilò una camicia bianca pulita e stirata, che le grandi occasioni vanno celebrate anche nelle piccole cose, e gli piacque il profumo di sapone da bucato che si ritrovò addosso. Si gettò in spalla una giacchetta leggera e uscì, e passeggiò lento lungo il naviglio prendendosela comoda. Alla chiusa di San Marco si fermò e si appoggiò alla balaustra per accendersi una sigaretta. Tirò piano, con calma, assaporandola. Si guardò attorno. Non era una domenica come le altre, con le strade deserte fino all'ora della messa principale. Ora la gente spuntava dai portoni come lucertole chiamate fuori dai sassi dal primo sole mattutino. Tutti tirati a lucido e vestiti della festa, come se a messa ci stessero andando veramente. È come se tracciare un segno su una scheda e infilarla nell'urna richiedesse un decoro nuovo eppure antico. Qualcuno compariva coi bambini per mano, le coppie camminavano fianco a fianco, altri si fermavano a chiacchierare con i vicini o con qualche amico incontrato per caso. Fugaci crocchi punteggiavano le strade e le piazze. Era come se anche tutto questo profumasse di pulito e di sapone, per quanto in realtà già dalle finestre cantasse nell'aria l'odore del sugo di pomodoro messo a sobbollire per le pastasciutte del pranzo domenicale. Carlo entrò nella scuola elementare che fungeva da seggio e si mise diligentemente in fila fuori dall'aula assegnata, insieme agli altri votanti. Nell'attesa lasciò scorrere lo sguardo sui cartelloni con i simboli e le liste di candidati appese ai muri del corridoio. Il protettivo scudo crociato della DC, il muscolare falce martello del PC, il sole nascente dei socialisti, l'evocativa edera dei repubblicani, l'inevitabile bandiera tricolore dei liberali, la mistica fiamma dell'MSI, l'ovvia corona dei monarchici. Al fondo del cartellone, i partiti minori. Da lì occhieggiavano le due mani in stretta reciproca, emblema di unità popolare. Lui avrebbe votato DC, e con la DC lo Stato che essa incarnava, non il padre padrone comunista, non il vanaglorioso fascista, non la macchietta monarchica. Lo Stato democristiano che distribuiva il benessere marcato Made in USA e le licenze commerciali ai giovani ferramenta come lui. Arrivò il suo turno, entrò nell'aula. Alla parete un'enorme carta geografica della penisola e 21 tavole illustrative delle lettere dell'alfabeto. C come castagna, P come pipa. Consegnò la carta d'identità e il certificato elettorale. Gli diedero in cambio la scheda, una matita, e gli indicarono una cabina. Ci si infilò, spaginò la scheda, ci pensò un po' su, si gustò il momento e poi tracciò la sua croce e ripiegò il foglio. Uscì, restituì la matita, infilò la scheda nell'urna.
0: Il signor Carlo Colombo ha votato.
23: Il signor Carlo Colombo aveva votato. Non aveva ancora 23 anni, ma per lo Stato di cui faceva parte era il signor Carlo Colombo e aveva svolto il proprio dovere di cittadino, esercitando al contempo un diritto fondamentale. Il signor Carlo Colombo aveva votato per quel nuovo Stato che stava crescendo e si stava rafforzando e sarebbe stato guidato per 40 anni, il doppio di quel che era riuscito a fare il Partito Nazionale Fascista, dalla Democrazia Cristiana. Solo che il signor Carlo Colombo, nel segreto della cabina elettorale, non aveva votato DC. Votò Unità Popolare e se ne uscì per strada fischiettando
0: «Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao».
23: Hai ascoltato Un sogno così, un podcast prodotto da Il Sole 24 Ore. Scritto e letto da me, Paolo Colombo. Cura editoriale, Andrea Franceschi. Registrazioni e sound design, Giorgio Baù. Design director, Laura Cattaneo. Illustrazioni Giorgio De Marinis. Comunicazione e marketing Arianna Faina. Producer Daniele Vaschi. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale di Alessandra Scaglioni e Daniele Bellasio.
22: i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
24: Perché?
25: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
26: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
27: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
28: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.
2: Sono le 22.
3: GR24, il sole 24 ore.
2: Via libera al decreto contro il caro carburante, meno 17 centesimi al litro sul gasolio fino al 6 di agosto. La Corte d'Appello di Milano stoppa all'aria a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni. Le azzurre del Fioretto in cima al mondo, oro iridato per Favaretto, argento per Enrico. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Varato, come sentivamo nei titoli, il decreto contro il caro carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio di 17 centesimi al litro fino al 6 di agosto, ha annunciato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti dopo il Consiglio dei Ministri. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni di euro, per coprire i quali è tramontata l'ipotesi dell'aumento del prezzo delle sigarette a causa del no dei vice premier Salvini e Tajani. Previsto comunque un eventuale secondo intervento se necessario, ha anticipato lo stesso Giorgetti. Stop all'aria a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni, lo ha stabilito la sezione specializzata in materia di impresa della Corte d'Appello di Milano, accogliendo il reclamo presentato da un gruppo di cittadini e genitori tarantini. I giudici hanno disposto la sospensione delle attività siderurgiche a caldo, condizionando così la ripartenza alla completa bonifica dell'asbesto e alla riduzione delle emissioni sottili. Il verdetto ribalta la decisione del Tribunale, rilevando la persistenza del pericolo per la salute pubblica legato al progressivo ammaloramento dello stabilimento. L'emergenza incendi in Francia, l'incendio nel dipartimento delle Lande è sotto controllo, è quanto riferisce il presidente francese Emmanuel Macron in riferimento appunto al secondo grande incendio nel sud-ovest del paese dopo quello in Gironda. Chiudiamo con lo sport, con la doppietta italiana nel fioretto femminile ai mondiali di scherma a Hong Kong. Martina Favaretto è campionessa del mondo, Arianna Errigo argento dopo una finale tutta azzurra vinta per 15-7 dalla 24enne veneta. Per Errigo invece, a 38 anni, si tratta della 24esima medaglia mondiale. L'Italia svetta in testa al medagliere al termine delle gare individuali con un oro e 4 argenti. Sentiamo proprio la gioia di Martina Favaretto.
4: Tanta roba. No, era un obiettivo che avevo da tanto tempo e mi chiedevo se sarebbe mai arrivato, e quindi sono troppo felice. Allora, diciamo che sì, è stata una grande stagione, però meno buona, a livello di Coppa del Mondo meno buona l'anno scorso, e un po' sentivo la pressione del fatto che l'anno scorso ho fatto terza, avevo perso anche la Coppa del Mondo, e quest'anno ho fatto male agli europei, e quindi c'è sempre tutto in ballo, e quindi un po' di pressione la sentivo, mi sentivo un po' sottotono rispetto all'anno scorso, e invece sono riuscita a chiuderla nei migliori di modi, quindi sono troppo felice.
2: Grazie a Gianmarco Ferronato in regia. GR24 torna alle 23:00.

Ogni giorno, da 25 anni, salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97264070154.

E buona giornata, buon pomeriggio. Come avete ascoltato, sono questa settimana al microfono di Focus Economia, sono Mauro Meazza. Come sapete, Focus Economia in versione però palinsesto estivo, quindi avremo questo appuntamento dalle 17 dopo il giornale radio fino alle 18 e vedremo di seguire un po' i temi principali borsistici, economici, macroeconomici della giornata e anche della settimana. Sicuramente oggi parleremo di banche e di risico bancario perché, se vi fosse sfuggito, ma non credo oramai, domenica, cioè ieri, sul Sole 24 Ore, il nostro direttore Fabio Tamburini ha presentato, diciamo, lo scenario che si sta prefigurando per quanto riguarda Monte Paschi, cioè Monte Paschi Siena. C'è un'alleanza in arrivo con Banca Popolare di Milano. È lo scenario che è ritenuto più convincente dai due amministratori delegati, con una fusione tra le due banche, quindi operazioni, offerte di acquisto e non offerte di acquisto, verrebbero messe tutte, verrebbero scavalcate di fatto da questa iniziativa che dovrebbe andare, così ha riferito appunto Fabio Tamburini sul Sole 24 Ore di ieri, dovrebbe andare in anticipo rispetto ai consigli di amministrazione che sono convocati per i primi giorni di agosto. Ne parleremo diffusamente proprio con Fabio Tamburini tra pochissimo. Poi parleremo di lusso, perché il settore del lusso continua a tenere bene, diciamo che il titolo è Il lusso nonostante, perché nonostante appunto le tensioni geopolitiche, nonostante i rallentamenti di grandi campioni di questo settore, nell'acquisto di beni di questo settore, come ad esempio la Cina, tuttavia il lusso continua a mantenere un suo andamento importante. Poi anche deve confrontarsi con novità normative, di cui parleremo con Giulia Crivelli, che abbiamo chiamato un super lavoro quest'oggi, perché come sapete, se ascoltate le nostre emissioni, i nostri programmi già dalla mattina, Giulia Crivelli ha aperto le trasmissioni di oggi, che sarà al microfono appunto per la parte di 24 mattino, ma l'abbiamo convinta anche a intervenire per qualche minuto qui a Focus Economia. Poi naturalmente andiamo a vedere come si stanno mettendo i mercati. Oggi la giornata è buona, tutto sommato, non possiamo lamentarci, specialmente se pensiamo a come ci siamo lasciati venerdì, cioè con grande preoccupazione. Quest'oggi, per una serie di motivi, tra cui il principale sembra essere il calo del prezzo del petrolio, per una serie di motivi, dicevo, le borse si sono rasserenate e stanno andando bene, lo avete ascoltato nei vari collegamenti dalla voce di Deborah Rosciani. Ma tutto ciò premesso, e ringraziando Anna Elena Riva che è in regia e soprattutto Livia Caivano che mi ha aiutato a preparare questa puntata di Focus Economia e sarà, come dire, la mia badante, la mia assistente, la mia coautrice per tutta questa settimana, ringraziando, dicevo, queste due colleghe, io andrei con le notizie principali, ovvero le headlines della giornata di oggi.

Io lo so che qualcuno se lo stava sicuramente chiedendo, non so se già ha cominciato a chiederlo anche al 349-238-6666, cioè, ma di carburanti non parlate? Sì, volentieri. Volentieri, ma possiamo solo azzardare delle previsioni. Già nel giornale radio il collega Mancini vi ha segnalato come il Consiglio dei Ministri sia stato convocato. È convocato su due elementi di attualità estremamente importanti. Uno è il caro carburanti, quindi misure per calmierare l'andamento dei prezzi al distributore. E l'altro tema è quello dell'ILVA, perché c'è stata una decisione molto importante a Milano. La Corte d'Appello, la sezione specializzata in materia di impresa della Corte d'Appello di Milano ha

accolto il reclamo di un gruppo di cittadini e ha dato uno stop all'area a caldo dell'ex Ilva entro 90 giorni, quindi non oltre questi 90 giorni. Se non si provvede entro questo termine a sostanzialmente bonificare dall'amianto e a ridurre le emissioni sottili, l'attività non potrà proseguire. Di fatto l'enunciato è parziale, se volete, rispetto a tutta l'attività produttiva, ma è fondamentale perché non c'è possibilità di fatto di garantire il funzionamento dell'acciaieria. Vi posso già dire che domani sul Sole 24 Ore ci sarà, sul quotidiano appunto, una serie di approfondimenti molto puntuali. Cercheremo di tornarci anche noi nei giorni a venire per capire quale può essere il prosieguo di questa tormentata vicenda, tormentata perché appunto, come sapete bene, da anni vede contrapporsi il diritto alla salute e dall'altra parte anche l'attività economica, non solo importante per quel territorio ma importante anche complessivamente per l'economia italiana. Ma qualcosa bisogna dire dei carburanti. Allora, se intanto volete aiutarci, se siete in giro, se avete dovuto, davvero probabilmente dovuto fare il pieno, 349-238-6666 per i vostri messaggi, messaggi SMS e messaggi WhatsApp soprattutto, e potete dirci se vi risulta quanto ci è stato comunicato oggi dal Ministero delle Infrastrutture, prezzo medio del SELF per la benzina 1,982 euro, e prezzo del gasolio 2,185 euro, si può anche dire 2,19 euro. Questi sono gli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio dei prezzi dei carburanti del Ministero, prezzo medio appunto in modalità self-service. In autostrada però il prezzo medio self è 2,07 euro per la benzina e 2,25 euro per il gasolio. Non so cosa avete trovato voi, se meglio o peggio. Ecco, già ci dice un ascoltatore, fatto il gasolio stamattina a 2,19 euro. Fede Consumatori ha segnalato che con un costo medio della benzina a livello nazionale di 1,98 euro, in Calabria siamo a 1,99 euro, in molti distributori si sfora questo prezzo medio regionale, quindi si va sopra i 2 euro serenamente, serenamente naturalmente non è un giudizio di valore, ma direi tranquillamente si va sopra i 2 euro anche per la benzina, lo segnala la Fede Consumatori Calabria. Che fare? È tornata in auge l'ipotesi di un aumento delle sigarette. Come sapete, come avete sentito, la Lega e in particolare il ministro Salvini si è subito dichiarato contrario a intervenire sul il prezzo delle sigarette, diciamo in generale il prezzo del tabacco, perché come sapete ormai quando si interviene per quanto riguarda il costo delle sigarette si parla anche del tabacco trinciato, del tabacco con cui fare le sigarette, ma anche con le sigarette per il tabacco che non si brucia ma si scalda, ad esempio con i nuovi dispositivi in auge da qualche anno. Se non si può, non si interverrà sulle sigarette per mancanza di accordo all'interno del Consiglio dei Ministri, lo sapremo nelle prossime ore perché il Consiglio dei Ministri è convocato per le 17:30, quindi tra pochi minuti. L'altra ipotesi, quella che sembra essere anche la più accreditata, è la famosa idea delle accise mobili. Allora, le accise mobili sarebbe a dire che poiché il prezzo del bene di cui si parla, il carburante, cresce, aumenta anche il gettito IVA corrispondente. Allora questo gettito in più, se volete chiamatelo extragettito, qualcuno
storce il naso quando si utilizza questo termine, perché è sempre un gettito, non è che un extra gettito. Ecco, aumentando il prezzo all'origine aumenta l'IVA, e quindi l'idea dell'accisa mobile è: usiamo parte di questo, di questa IVA in attesa, in qualche modo, o non preventivata, per andare a ridurre l'accisa. Questo però ha un problema, che questa cosa si può fare solo e soltanto quando si sa come è andata, come sono andati gli incassi dell'IVA a luglio, e quindi bisogna aspettare qualche giorno di agosto per poterlo varare. Oppure, non so, se il ministro Giorgetti avrà già dei dati sufficientemente affidabili a disposizione, potrà deciderlo già oggi. Il tutto si dovrebbe tradurre, in una riduzione, diciamo, attorno a 20-25 centesimi, più o meno, come impatto sul prezzo al distributore. Al momento non direi altro, perché appunto, come avete capito, la questione è abbastanza complicata. Non sappiamo neanche se augurarci poi questa accisa mobile, perché vorrebbe dire che comunque abbiamo registrato un aumento importante del bene all'origine, quindi insomma è come augurarsi di stare un po' peggio per avere un farmaco un po' più forte, che non so se è una cosa davvero augurabile in toto oppure no. C'è di buono che, come vi ho detto, il petrolio oggi si è calmato, perché il fatto che siano cessati i bombardamenti ha fatto intendere che ci sono delle trattative in corso un po' più consistenti. Quindi oggi abbiamo un WTI a $83 al barile e un Brent a $90 al barile, quindi abbiamo lasciato la quota 100, che era stata invece vista settimana scorsa, e siamo tornati con valori che hanno fatto respirare invece i mercati finanziari, e quindi hanno ridato il sorriso alle borse. A proposito di auto e di spostamenti, c'è questa indicazione del prezzo medio della polizza RC Auto nel primo trimestre del 2026, prezzo medio €423. È un valore che è superiore di 3 punti percentuali, anzi più di 3 punti percentuali rispetto all'anno precedente, però comunque rallenta rispetto ai trimestri precedenti. Ricorderete che la parte finale del 2025 è stata caratterizzata da aumenti anche sensibili, anche consistenti alla polizza, ai premi della polizza RC Auto. Due notizie invece di natura internazionale. L'una, un sondaggio sulla guerra all'Iran, visto che abbiamo parlato di queste trattative. Secondo un sondaggio di CBS News e YouGov, 3 americani su 4 ritengono che la guerra in corso tra gli Stati Uniti e l'Iran sia più complessa di quanto l'amministrazione avesse previsto. Un'indagine condotta tra il 22 e il 24 di luglio, quindi il 20% degli intervistati soltanto ritiene che il conflitto stia andando secondo quanto preventivato. E invece, per quanto riguarda le imprese tedesche, c'è un dato di recupero, perché è salito l'indice IFO, quello di misurazione della fiducia, a luglio in crescita 86,7 contro una stima che era data agli analisti a 86,0, cioè 86,7. A giugno eravamo a 85,7. Però mi pare che sia già un'ora in cui possiamo parlare più diffusamente delle banche, del rischio bancario, di cosa ci attende, di cosa si prospetta, ripartendo, come vi ho detto, dalla pagina 2 del Sole 24 Ore di ieri, e grazie al collegamento che possiamo avere adesso con il direttore del Sole 24 Ore, di Radio 24 e dell'agenzia Radiocor, cioè Fabio Tamburini. Abbiamo un'apposita sigla acconcia e specifica, dottoressa Riva? Prego.

0: Direttore, buongiorno. Forse ti stai chiedendo come mai questa scelta di Annalisa, ma ci piaceva quel ritornello. Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei e così via. Buongiorno, direttore.
1: Mi pare quanto mai calzante. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io, per quanto mi riguarda, ho fatto una bella scorta di popcorn.
0: Cioè, perché tu hai riferito
1: popcorn a gogo, sembra di essere al cinema, ma siamo soltanto all'inizio, ne vedremo delle belle, come mi è capitato di scrivere un paio di settimane fa. Ho fatto un altro scenario sul Sole 24 Ore e lì dicevo avremo l'autunno caldo del risico bancario. Poi, come spesso accade, c'è sempre spazio per qualche blitz estivo, no? Un po' questa storia dei blitz estivi è coltivata in tanti campi, no?
0: Certo.
1: Tanto che c'era, ricordo, un banchiere, Enrico Cuccia, che ha fatto la storia del potere, non soltanto delle banche italiane, del potere economico, finanziario e anche politico, e Cuccia non andava mai in vacanza in agosto. In luglio-agosto lui stava sempre fermo sulla sua scrivania, perché diceva sono i blitz sono ricorrenti, e lui stesso poi ne era protagonista, aspettava che la gente andasse in vacanza e poi zacchete che partiva l'operazione fulminante, no? Quindi certamente un autunno caldo del risico bancario con qualche possibilità di blitz estivi che abbiano una loro significatività, quindi sotto coi popcorn.
0: Allora, secondo quanto tu hai scritto in questo lungo articolo ieri sul Sole 24 Ore, lo scenario a questo punto, che sembra quello preferito dai due protagonisti, tra l'altro, scusami, l'articolo è anche molto godibile, come si dice nel gergo, proprio per queste figure, queste persone, questi personaggi che anche in qualche modo interagiscono con i loro caratteri, con la loro umanità, quindi è una storia finanziaria sicuramente, ma anche poi una storia di persone. E tu scrivi...
1: gli interessati del genere, gli amanti del genere lo possono leggere sul sito del Sole 24ore.com.
0: E se l'avessero perso ieri. Allora, tu dici lo scenario che è ritenuto più convincente da Giuseppe Castagna e da Luigi Lovaglio, cioè i vertici di BPM e MPS, è quello di una fusione tra le due banche. Quindi si archivierebbe tutto il meccanismo di offerte, di acquisto, scambio, ma niente, si va a una fusione tra i due istituti. Ed è quello che dal tuo articolo sembra essere al momento quello più promettente, che abbia più probabilità di riuscita.
1: Ci provano, anche perché l'acquisto da parte dell'offerta della Banco BPM sul Monte dei Paschi non è riuscito ad andare avanti. Il Banco BPM è più piccolo e poi ci associo al 30% il Crédit Agricole francese, quindi. D'altra parte avevano immaginato a Siena l'operazione rovesciata, cioè l'offerta del Monte dei Paschi di Siena sul Banco BPM, ma devono passare dal Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea del Monte dei Paschi, e lì non è che tira un'aria che possa permettere all'operazione di andare avanti, c'è una forte opposizione interna, a Siena molti non ne vogliono sentire, ecco perché spunta questa fusione. Adesso era un blitz estivo programmato per questa settimana, consigli di amministrazione straordinari di entrambe le banche e poi la partita era aperta. Adesso non so se li faranno o non li faranno, si tratta di vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.
0: C'è un problema anche, diciamo così, mi viene da dire banalmente, di fondi, perché tu dici qui bisogna anche che venga accettato il cosiddetto Danish Compromise, il compromesso danese. Detto in due parole, e mi perdoneranno gli esperti della contabilità, si tratta di non calcolare esattamente tutto l'investimento nei conti delle banche coinvolte, ma soltanto fare una ponderazione di quanto serve, quindi in qualche modo avendo un impatto sui conti un po' ridotto. Questo però non è detto che sia consentito, e qui dovrà essere anche probabilmente le autorità che vigilano sul settore, forse lo stesso ministero, a indicare la direzione.
1: La strada è complicata, tutta in salita, anche perché dall'altra parte abbiamo un'offerta, quella di Banca Intesa a San Paolo e dell'Unipol, che è un'offerta interessante, hanno messo sul tavolo tanti quattrini, e quindi non è facile contrastarla. L'offerta è indubbiamente interessante e ha anche il vantaggio di garantire l'italianità, ecco, che io rimango sempre convinto che va bene l'Europa, ma poi ogni paese deve salvaguardare la sua forza, la sua autonomia, e l'italianità è un valore.
0: Ecco, e a questo proposito tu hai già evocato il ruolo dei francesi, poi dei francesi non in termini generali, parliamo di Crédit Agricole soprattutto, anche se non sono le uniche francesità presenti, scusami il neologismo, perché Crédit Agricole sostanzialmente ha già aumentato la sua partecipazione in BPM, sta quasi al 30%, e quindi se ci fosse davvero se ci sarà questa fusione tra Monte Paschi e Popolare, potrebbe esserci una fusione con un forte accento francese, no Fabio?
1: Certo, naturalmente la quota di Crédit Agricole si diluirebbe, no? Se fa una fusione il 30% diventa di meno. Però sono lì pronti e hanno una forza economica e finanziaria non banale. E poi ci sono le generali, perché Monte dei Paschi controlla Mediobanca, che a sua volta ha il 13% delle generali, e le generali tradizionalmente sono molto ambite dalla finanza francese, sono il pezzo pregiato delle assicurazioni italiane, non soltanto delle assicurazioni. E quindi anche lì c'è, se vogliamo dargli una identità, AXA, il colosso assicurativo francese, da sempre sogna di acchiapparsi i generali. E quindi insomma i francesi, con il loro caratterino, con la loro capacità di fare squadra, che diciamoci la verità, noi italiani gliela invidiamo, ecco, però loro si muovono come il sistema paese, E quindi io rimango dell'opinione che benissimo l'Europa, siamo tutti sostenitori dell'Europa, però attenzione che bisogna stare attenti, ecco, perché sennò poi in Italia ci rimane soltanto il turismo, che certo è un bel paese, però mi pare che se c'è anche qualcos'altro, noi non possiamo perdere il controllo delle principali banche italiane e delle assicurazioni generali regalandole ai francesi. Non si può accettare.
0: E una domanda di tipo più generale, direttore. Di solito questa possibilità di avere delle banche un po' più strutturate dovrebbe anche portare un po' di beneficio ai correntisti, cioè dovremmo avere dei soggetti un po', diciamo, più in grado di applicare delle economie di scala e magari così anche una varietà di prodotti maggiore. Condividi questo oppure sei meno ottimista?
1: Mi verrebbe da risponderti con una battuta: la speranza è l'ultima a morire. E poi mi fermo qui per carità di patria.
0: Ho capito, mi hai dato dell'ottimista, però temo che tu abbia ragione. Vedo che anche dall'altra parte del vetro la collega Livia Caivano era perplessa di fronte alla mia affermazione. Io spero sempre che, come dire, e un po' di sommovimento generi anche valore aggiunto per i consumatori, però non è detto che questo accada.
1: Certamente sta determinando un bel valore aggiunto per gli azionisti, per chi aveva azioni di queste banche, ci hanno fatto hanno avuto dei bei ritorni, quindi felici gli azionisti del Banco BPM, del Monte dei Paschi, di Banca Intesa San Paolo. Loro ci hanno guadagnato anche loro, quindi speriamo che siano tra i risparmiatori, no? E magari tra gli ascoltatori ce n'è qualcuno, no? Che ha avuto dei risultati interessanti.
0: E allora vedremo. Intanto,
1: gli italiani sono dei grandi risparmiatori, chi può permetterselo, ha fatto le scelte giuste e ci ha guadagnato un bel po'.
0: E allora vedremo, intanto ci procuriamo il popcorn come hai consigliato, così vedremo già in questo mese di agosto che cosa ci riserva il cosiddetto risico bancario. vediamo un po', rimando al sito del Sole 24 Ore per leggere queste anticipazioni date ieri sul Sole 24 Ore cartaceo in edicola, proprio dal nostro direttore Fabio Tamburini, che ringrazio. Grazie mille, direttore.
1: Se posso permettermi un consiglio, valigie di popcorn.
0: Benissimo, saremo generosi nell'acquistare appunto generi di conforto per seguire l'andamento del risico. Grazie Fabio, grazie mille.
1: Saluto a tutti.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
7: Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Focus Economia.

0: E allora, con questo stacco decisamente energico, viene da dire, ripartiamo innanzitutto ringraziando Giulia Crivelli. So che ti sei svegliata molto presto questa mattina.
1: Sì, un po' una maratona oggi.
0: Quindi di cuore, volevamo parlare di lusso, perché abbiamo notato questo andamento, insomma, il lusso sembra refrattario alle tensioni internazionali. Magari adesso tu ci fai un po' di distinguo, perché
1: sì,
0: l'osservazione dall'alto, per così dire, potrebbe anche indurre in qualche errore di superficialità.
1: Diciamo che per una volta l'aggettivo resiliente al comparto del lusso si adatta bene, perché dal 9 settembre 2001, che comunque qualsiasi crisi è stata superata praticamente mantenendo la crescita, nel 2025 c'è stato un serio rallentamento, ma ripeto, un rallentamento della crescita, non un rallentamento, non un arretramento, tranne pochissime eccezioni. Ci sono anche le eccezioni che hanno continuato a crescere a due cifre, e queste due settimane, quella che si è conclusa e quella che è appena iniziata, saranno molto importanti, perché le società quotate, non sono tutte quotate, le società di lusso, per esempio Chanel non è quotata, però molte lo sono, e stanno dando i risultati semestrali. Settimana scorsa sono arrivati quelli di Moncler e di Zegna, molto buoni, perché Zegna addirittura nel secondo trimestre ha visto i ricavi crescere dell'11%, aziende da ben oltre il miliardo di euro di ricavi, e oggi sono arrivati proprio in questi minuti a Borsa di Parigi chiusa quelli di LVMH, che è il più grande gruppo del lusso al mondo, tra l'altro sì, francese, però con un'anima italiana molto importante, e ha anche tantissimi marchi italiani in portafoglio. I ricavi hanno sfiorato i 37 miliardi, e con una crescita organica sono sostanzialmente in linea con il primo semestre del 2025, un po' come si attendevano gli analisti, ma questo è comunque un buon risultato alla luce di tutto quello che sta succedendo.
0: Perché infatti tu hai usato il termine resiliente, un termine di cui si è abusato un po' negli ultimi anni, però che esprime in questo caso efficacemente la condizione di questo settore, cioè non è che non abbia sentito i contraccolpi, li ha sentiti, ma è stato capace probabilmente in qualche modo o di mantenere aperti certi mercati oppure di trovarne gli alternativi. Suggerisco così, sottopongo due cose: Medio Oriente. Non c'è bisogno di andare nel dettaglio, sappiamo tutti cosa sta succedendo, ma non parliamo soltanto delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, parliamo genericamente di quell'area che è molto turbolenta, molto tormentata in questo momento.
1: Sì.
0: E poi la Cina. Però
1: certo,
0: cominciamo dal Medio Oriente.
1: Parliamo, ripeto, di lusso, che è una parola che non piace a tutti, però ci intendiamo, sono quei prodotti esclusivi per definizione e con una fascia di prezzo molto alta, quindi destinati ai cosiddetti high net worth individuals o ultra high net worth individuals, cioè persone che hanno veramente a disposizione un budget per spendere in qualsiasi cosa desiderino molto alto. Quindi non stiamo parlando di fasce medio o medio alte, quelle sappiamo che hanno sofferto. In questa fascia del lusso, per esempio, in Medio Oriente, certo, grande brivido di paura il 28 di febbraio, quando gli Stati Uniti di Donald Trump hanno attaccato l'Iran, e sicuramente per un paio di settimane c'è stato questo brivido, è stato molto più di un brivido. Poi però la maggior parte dei marchi che hanno investito tantissimo nei grandi shopping center locali, anche nei monomarca, nelle città dove si possono aprire negozi su strada o negli alberghi, e quindi alla fine, passato diciamo lo spavento iniziale, i clienti medio orientali forse viaggiano un po' meno, quindi comprano un po' meno nelle grandi capitali europee o negli Stati Uniti, ma comprano di più in loco. Quindi ripeto, siccome tutti i marchi del lusso hanno avuto queste strategie lungimiranti di investire in Cina in loco, in Medio Oriente in loco, negli Stati Uniti naturalmente, adesso quando appunto si bloccano i flussi turistici in qualche modo, o in generale i flussi delle persone, perché gli aeroporti sono anche stati a tratti chiusi, comunque c'è un modo per, anzi forse addirittura diventa quasi un modo per, non dico svagarsi, perché se piovono bombe sulle teste di chiunque è difficile svagarsi, però appunto è un diversivo.
0: Sì, un modo di concentrarsi su altro. Hai nominato gli Stati Uniti, problema di dazi per questo settore? Per
1: praticamente questo... non si è sentito, nel senso che è sempre stato detto, appunto c'è una elasticità della domanda, della domanda bassissima, inesistente, perché tanto sono persone che sono disposte a spendere di più per avere quel bene così esclusivo che non è sostituibile, che non è necessario, lo sappiamo, però non, il prezzo non fa tanta differenza, anche perché se parliamo di lusso, e ricordiamolo, i francesi producono quasi tutto in Italia, quindi è made in Italy di qualità, se riusciamo a mantenerlo tale, poi alla fine sono cose non sostituibili, quindi il problema dei dazi non c'è stato. Un po' c'è stato naturalmente il problema del cambio, dei cambi valutari, però lo sappiamo, perché tu ne parli tutti i giorni, qui a Focus Economia ne parlano tutti i giorni, le borse vanno talmente bene, e negli Stati Uniti soprattutto per chi ha investito in azioni del settore tech, che c'è tanta tanta liquidità, non solo all'interno delle aziende che magari per fare investimenti invece lo fanno a debito, ma proprio tra le persone, e quindi negli Stati Uniti comunque sempre nella fascia alta gli acquisti non solo non sono diminuiti, ma anzi tutti segnalano che sono proprio i beni con il posizionamento di prezzo più alto che vendono meglio.
0: Tu hai detto non sono beni ovviamente non necessari, verrebbe da dire sì, però sono necessari al nostro prodotto interno lordo, quindi alla nostra economia, perché in realtà il settore, anche proprio per la parte del lusso, per noi italiani, per l'economia italiana, certo, è fondamentale.
1: Anche perché noi siamo riusciti a resistere alla globalizzazione, quando in Asia, in altre parti del mondo si sono, diciamo, appropriati delle filiere di basso, medio e medio e medio livello, abbiamo mantenuto una filiera di medio alto alto livello. Questo vale per il tessile, moda, accessorio, e speriamo torni presto ai 100 miliardi che valeva 3 anni fa, però la cifra è questa, 600.000 addetti solo in modo diretto, quindi diciamolo sempre, appunto, volano d'immagine per il nostro paese, ma anche volano economico, quindi sì, hai ragione, non sono necessari, ma speriamo che molte persone continuino a considerarli.
0: La loro produzione lo è sicuramente per tutti noi. Allora, c'è però, tu sai, io ho un passato di norme e tributi, nel senso della sezione del Sole 24 Ore, norme e tributi, e quindi mi rimane un po' questa passione anche per le normative e i regolamenti. Dal 19 luglio, l'ho letto sul Sole 24 Ore a firma di Giulia Crivelli, c'è un divieto molto importante per le grandi imprese del settore tessile, cioè dal 19 luglio è vietato ai grandi soggetti del tessile distruggere capi di abbigliamento, scarpe o accessori che siano invenduti o restituiti dai consumatori. Non possono, perché il 19 luglio è bello che è passato, dal 19 luglio non possono più distruggerli, ma anzi devono favorirne il riutilizzo, il riciclo, in alternativa la donazione di tali prodotti, quindi seconda vita al prodotti specialmente del lusso, perché qui parliamo di grandi imprese. Poi magari affrontiamo il tema della moda per tutti, della moda per noi.
1: Sì, non infatti, per noi persone che devono vestirsi, dove, per le quali è una necessità in un certo senso.
0: Questo regolamento, per gli appassionati del genere, il regolamento è il 2024-1781, questo proprio per essere precisi, e appunto bisogna anche che le imprese siano trasparenti su questo, cioè non si devono limitare a evitare certi comportamenti, ma devono anche certificare e dimostrare che non attueranno questi comportamenti.
1: Diciamo che sulla carta è una misura che si inserisce all'interno di quella svolta ambientale, quel Green Deal che sappiamo poi è stato picconato da più parti, è quello che credo vogliono le nuove generazioni, cioè cambiare modello, quindi anche questa iperproduzione che sicuramente c'è stata negli ultimi 40-50 anni non ha fatto che aumentare, di capi di abbigliamento. La produzione andrebbe leggermente limitata, ma soprattutto bisognerebbe evitare che si formino poi le discariche che vediamo a volte non solo degli scarti dell'industria tecnologica, ma anche di quella tessile lontano dai nostri occhi quasi sempre. Riciclare sarebbe l'ideale, però i prodotti tessili, immaginate, guardate una vostra scarpa, è fatta da talmente tanti componenti, a volte anche una giacca, che è molto difficile riciclarla, perché questi componenti hanno bisogno di processi di riciclo diversi. Quindi è in corso un cambiamento culturale per progettare ogni capo in modo che sia poi più facile riciclarlo, però ci vuole del tempo. Intanto lo sappiamo, l'Unione Europea, c'è cioè chi la critica e chi invece la apprezza per questo, ha una sua furia regolatoria. Quindi intanto il regolamento è entrato in vigore, si dovranno tutti adattare, credo che ci saranno dei margini per adattarsi, però il problema si pone soprattutto per i prodotti del lusso, perché non è una leggenda che a volte, piuttosto che mandarli in saldo o venderli negli outlet, ci sono marchi che non sono neanche presenti negli outlet perché viene vista come un colpo all'immagine, invece di mandarli negli outlet o di metterli a saldo, li distruggono, li bruciano proprio. Questo non sarà più possibile, quindi bisognerà trovare dei modi alternativi. Donarli sempre per questi marchi lo vedo altrettanto difficile, perché è importantissimo a chi indossa questi vestiti e chi poi si mostra con questi vestiti. È un problema di immagine, che nella moda non è una cosa diabolica, è uno degli ingredienti del successo di un marchio, quindi...
0: Certo, perché sì, è vero, il percorso di donare potrebbe sembrare quello più elementare, ma è vero anche che poi si rischia di inflazionare, forse il termine non è quello più indicato, certi prodotti, certo, che invece hanno la loro forza nel fatto di essere esclusivi.
1: Esatto.
0: Ma senti, la moda normale, cioè quelli come noi che non, ovviamente... si possono permettere, sì, solo raramente cose, prodotti di lusso.
1: Io personalmente vedo ci sono tutti, diciamo, quello che una volta chiamavamo fast fashion, adesso non vogliono più essere chiamati fast fashion perché è arrivato l'ultra fast fashion cinese, in particolare di Shein, ma anche europeo come Primark, in particolare il colosso spagnolo Inditex, il marchio più famoso è Zara, e il colosso svedese H&M. Questi hanno per definizione prezzi accessibili. C'è però spesso, soprattutto per quanto riguarda gli spagnoli, questa è l'accusa mossa da molti marchi, siccome sono così veloci, perché la parola fast non è stata, l'aggettivo fast non è stato usato a caso, riescono a vedere le collezioni che sfilano dei grandi marchi e magari, non dico copiarle, però ispirarsi in modo importante, e quindi viene un po' a mancare quella creatività. Ma se i marchi della moda ce la fanno pagare così cara la creatività, perché mi hanno alzato tantissimo i listini, alla fine la soluzione è quella, tant'è che oggi sono usciti i risultati di Mango, che è un altro colosso spagnolo,
0: vero?
1: E sono ottimi, sono una crescita del 7% del fatturato, che insomma in un periodo come questo non è male.
0: Grazie ancora Giulia Crivelli.

0: versione ripensata di Under Pressure. Io sono abbastanza anziano da ricordare l'originale, non so quanto gli autori, peraltro entrambi ci mancano, saranno contenti, sarebbero contenti di questo rifacimento, non so. A beneficio delle due persone che in questo momento rendono possibile questo programma, cioè Elena Riva in regia e Livia Caivano, assistente al programma, coautrice di questa puntata, c'è da dire che loro sono così giovani da non aver potuto sentire l'originale e quindi le perdoniamo per questo. E apriamo decisamente lo spazio dei mercati finanziari, lo spazio delle borse. Lo facciamo con Carlo Aloisio. Carlo Aloisio è analista finanziario e che spesso magari avete ascoltato anche nel corso di Due di Denari, la nostra trasmissione delle 11 nel palinsesto normale, non nel palinsesto estivo. E allora benvenuto, questa volta non a Due di Denari Carlo, ma a Focus Economia, benvenuto.
1: Allora buonasera, questa volta anziché il buongiorno caro Mauro, e buona estate.
0: grazie, buona estate anche a te, scusaci, ti abbiamo un po' magari distratto, ma penso che tu sia ancora al lavoro perché i mercati... Allora, oggi bene, io ho aperto la puntata dicendo oggi le borse hanno ritrovato il sorriso perché il petrolio è calato, ma forse si può dare uno sguardo un po' più complessivo. Milano ha chiuso comunque in positivo, ma anche altre borse continentali, se vuoi darci tu qualche valore generale degli indici, ma soprattutto i motivi per cui possiamo anche guardare la settimana con un umore oppure un altro umore. Prego.
1: Ma ormai veramente di giorno in giorno, stamattina quando ho aperto i primi spunti per la giornata intorno alle 7:30 ho visto questo crollo, come dicevi, del petrolio e un'aspettativa positiva delle borse, tant'è vero che i mercati asiatici, che sono il primo termometro al mattino, erano in terreno positivo e stavano chiudendo in positivo. Poi vai a leggere delle motivazioni, quasi non ce ne siamo accorti, dico la verità, forse eravamo distratti dal nuovo CT della Nazionale, da tutte queste querelle durante il weekend, ma in effetti per due giorni non hanno bombardato e non c'è stato guerriglia nella zona del Golfo, quindi questo tutto sommato i mercati sono stati attenti e questa mattina hanno aperto in terreno positivo. Come dicevi sulle chiusure, l'Europa sicuramente è stata buona, una giornata su e giù, forse diciamo si è un po' indebolita Piazza Affari sul finale, però abbiamo un DAX che è intorno al più 1,20 la chiusura, Parigi più 0,6, Londra uguale, la Spagna più 0,8, quindi tutto sommato l'Eurostock, che è l'indice diciamo europeo di riferimento, più 0,21, quindi siamo abbastanza in positivo. Quello che, se vogliamo guardare oltre, che è un po' la view di quello che potrà succedere domani, guardo due fattori in questo momento, come dicevi giustamente. Il prezzo del petrolio, tutto sommato, rispetto alla partenza di stamattina, è ancora in terreno negativo, quindi siamo avevamo aperto poco sopra gli $84 per quel che riguarda il crude oil, siamo intorno agli $83-24 adesso, quindi nulla farebbe pensare a qualcosa di negativo. L'America è un po' così, cioè il Dow Jones è di 1,020 positivo, ma se guardo S&P e Nasdaq in questo momento sono in territorio negativo, soprattutto il Nasdaq con meno 0,5, però ci potrebbero essere anche dei fattori intrinsechi alla questione intelligenza artificiale che tu ben conosci o altre cose dove c'è un po' di speculazione in questo senso.
0: Ci sono diverse perplessità, come dire, striscianti rispetto alla reale redditività dei grandi investimenti, degli investimenti colossali che si stanno facendo, cioè il dubbio, per dirla in modo molto terra terra, ma poi tutto questo sforzo finanziario sarà ripagato in tempi ragionevoli oppure si tratta di qualcosa che ci vorrà anni e anni per vedere remunerato?
1: A me dà un po' l'idea, allora, con più maturità, perché lì eravamo impreparati, ti ricorderai la famosa bolla di fine anni 90 della questione internet, dove quando si cioè abusare della parola intelligenza artificiale oggi mi sembra un po' l'abuso di quando si diceva .net, doc, sì, eccetera,
0: .com, eccetera. Sì, purtroppo sono così anziano da ricordarmelo, ecco, e già ero parte del gruppo 24 ore.
1: Bravo, però se poi andiamo a vedere, cioè oggigiorno quello che erano le aspettative di allora, cioè mi compro un biglietto aereo sul telefono, compro un'azione sul telefono, cioè tutte queste cose qua, ormai parliamo di telefono perché il computer sembra quasi un aspetto superato, no, rispetto ad allora, cioè chi è rimasto ha fatto bingo, cioè sono sorte mille imprese al giorno, ti ricorderai, in quel periodo, 998 sono saltate, ma quelle due che sono rimaste sono diventate veramente dei colossi, e chi ha investito in maniera giusta anche allora, senza citare alcuni nomi che possono partire da Apple a Google a Yahoo, cioè tutti quelli che hanno fatto Meta, oggi Facebook, cioè, ma tutto quello che sta dietro con l'aspetto che è nato nel periodo della dot-com, come dicevi, comunque ha fatto il botto, e penso che possa succedere anche con l'intelligenza artificiale, quindi sorgeranno mille società al giorno, probabilmente tante salteranno, ma chi è veramente forte sicuramente è un punto positivo. È sempre il discorso di abusarne. Devo dire che forse c'è un pochino più di maturità negli investitori rispetto a quel momento, dove ricorderai, ti pare che in Italia era nato il nuovo mercato, dove tutti erano diventati professori di trading online attraverso il nuovo mercato.
0: Ti ringrazio, ti congedo, anche perché mi fanno grandi cenni dalla regia. Grazie, Focus Economia torna domani.

0: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Buonasera, benvenuti a Smart City. Prevedere le traiettorie delle maree nere è uno di quei problemi che, quando si presenta, richiede agli scienziati di dare risposte rapide e con pochi dati a disposizione, che magari arrivano dopo. Allora, un team di ricercatori del Centro Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici ha mostrato come, condendo, diciamo, con un po' di intelligenza artificiale i modelli fisici oceanici che oggi vengono usati per fare questo tipo di calcoli, ne esca, diciamo, un piatto più saporito, fuori di metafora, miglioramenti fino al 25% nell'accuratezza delle previsioni. Allora, al di là dell'importanza piuttosto evidente di fare previsioni accurate sulla propagazione di uno sversamento di petrolio per poter intervenire in modo più rapido e più mirato, questa ricerca del CMCC è un esempio di come, miscelando sapientemente calcolo tradizionale e intelligenza artificiale, la ricerca scientifica stia facendo passi avanti in molti settori. Abbiamo raccontato casi di questo genere già altre volte. Ebbene, a dirigere lo studio pubblicato sulla rivista Ecological Informatics c'è Gabriele Accarino, ricercatore del CMCC e della Columbia University, che ci ha raggiunto. Eccolo qua, buonasera.
2: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti.
1: Allora, grazie. Intanto domanda, no? Quando bisogna fare questo tipo di previsioni, una macchia d'olio che si sta espandendo nel mare o nell'oceano, sì, quali sono gli aspetti più critici?
2: Sì, assolutamente. Quindi questi modelli oceanici che simulano questo movimento della macchia di petrolio sono, dovete immaginarli come dei modelli complessi, dei modelli numerici complessi, che dipendono da tanti parametri. E su questi parametri, su alcuni di questi abbiamo molta incertezza. Alcuni di questi sono ad esempio il vento, come il vento incide sul movimento del petrolio, ma anche l'angolo di incidenza. Ecco, questi sono esattamente i parametri che nella nostra ricerca andiamo ad ottimizzare tramite un approccio di intelligenza artificiale.
1: Ecco, perché altrimenti andrebbero inseriti a mano da degli esperti che cioè, sulla base della loro esperienza un po' a naso provano questi parametri, poi verificano se funziona, un processo anche abbastanza complicato.
2: Sì,
1: lungo.
2: È un processo laborioso, quello che noi definiamo un processo di trial and error, cioè si prova, è un processo anche brute force a volte.
1: Finché non ci si azzecca, diciamo, ecco.
2: Esatto, non si ha un criterio di ottimalità ed è quello che noi abbiamo introdotto tramite questo approccio di intelligenza artificiale.
1: Mi sembra molto chiaro. Ecco, in generale, che cosa apportano di diverso questi due approcci, no? Il calcolo basato sulle leggi della fisica, eccetera, eccetera, e l'intelligenza artificiale, questa specie di intuito, diciamo, basato più sull'esperienza.
2: Sì, l'idea alla base è quella di utilizzare la conoscenza che noi abbiamo, la modellistica tradizionale del modello numerico, del modello oceanico, e di unirla a, diciamo, questo approccio di intelligenza artificiale che ci consente di trovare la combinazione ottimale di parametri affinché la macchia simulata sia più aderente all'osservazione.
1: Quindi voi continuate, certo, naturalmente a osservare come evolve, a capire se le vostre previsioni funzionano bene effettivamente.
2: Questo è un esattamente, po'... esattamente.
1: Ecco. E questo lavoro lo fa l'intelligenza artificiale, quindi, sostanzialmente, questo confronto e aggiustamento successivo dei parametri per cercare di essere più aderenti possibile a quello che accade.
2: Esatto, quindi l'intelligenza artificiale ci consente di andare a colmare quel vuoto di ottimalità che invece avremmo laddove i parametri sono scelti con un approccio brute force oppure di trial and error.
1: Certo.
2: Quindi con l'intelligenza artificiale riusciamo ad introdurre un criterio di ottimalità e quindi di ottimizzare questi parametri rispetto alle osservazioni del fenomeno.
1: Ci fa esempi di qualche altro settore a cui si può estendere questo approccio, se non direttamente il metodo che avete elaborato voi?
2: Assolutamente, basti pensare ad esempio a modelli numerici che simulano la circolazione di inquinanti in atmosfera o semplicemente modelli atmosferici. Ecco, tutti questi modelli dipendono da parametri sui quali, su alcuni di questi parametri abbiamo una grossa incertezza. Quindi questo prototipo che abbiamo introdotto in questo, diciamo, per un contesto ben preciso che è quello delle simulazioni del petrolio in mare può essere sicuramente ampliato e sicuramente esteso ad altri modelli.
1: Quindi circolazione, no? Inquinanti in atmosfera, per esempio, no?
2: Esatto.
1: C'è una dispersione di inquinanti in atmosfera e la concettualmente è simile a una dispersione di petrolio in mare, per capirsi.
2: Esatto, esatto. Quindi l'importante è che abbiamo un modello numerico che, diciamo, che dipende da parametri sui quali abbiamo incertezza e abbiamo anche delle osservazioni del fenomeno.
1: Va bene, grazie. Grazie allora a Gabriele Accarino, buon lavoro.
2: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, Smart City torna domani, buona serata.
3: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto, dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
4: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
5: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Sono le 23.
14: GR24, il Sole 24 Ore.
13: Trump sull'Iran, stiamo di nuovo parlando per fare un accordo. Ucraina, attacchi russi nel Donetsk, 4 morti e 18 feriti. Emergenza incendi, domate le fiamme nel Gargano, ma nuovi roghi in Sardegna. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Ora stanno parlando con noi per fare un accordo. Così Donald Trump, durante il comizio oggi nell'impianto della General Motors in Michigan, insieme ai candidati repubblicani alle prossime elezioni, ha ribadito che sono in corso amichevoli negoziati con l'Iran, sottolineando che questo non sarebbe successo se non fossimo stati duri. Non possiamo permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare, ha ribadito il presidente americano. Le truppe russe hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione del Donetsk, parliamo ovviamente del fronte ucraino, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18, tra cui un bambino di 11 mesi, lo scrivono media ucraini. A Kramatorsk 6 persone sono rimaste ferite negli attacchi russi dall'inizio della giornata. L'esercito di Mosca ha attaccato anche altri centri, tra cui Sloviansk. Wall Street chiude debole, il Dow Jones sale dello 0,51%, a meno 0,18% chiude il Nasdaq, sostanzialmente invariato, più 0,02% l'S&P 500, euro a 1,1370 sul dollaro. Emergenza incendi in Europa, in Francia l'incendio nel dipartimento delle Landes è sotto controllo, così il presidente Macron, riguardo al secondo grande incendio nel sud-ovest del paese dopo quello in Gironda. In Italia è stato domato l'incendio sul Gargano tra Peschici e Vieste, ma nuovi roghi in Sardegna.
15: Rientrata l'emergenza nel Gargano è iniziata la conta dei danni provocati dal vasto incendio che domenica ha messo in fuga centinaia di turisti. La circolazione stradale è stata ripristinata. Quasi certamente di origine dolosa, i roghi hanno distrutto almeno 150 ettari di boschi e macchia mediterranea, fa sapere il sindaco di Peschici. In Sardegna in queste ore a bruciare sono le campagne in provincia di Sassari e nell'Ogliastra. In Sicilia invece la regione ha stanziato 25 milioni per i primi interventi dopo i roghi della scorsa settimana. Secondo la Coldiretti sono più di 66.000 gli ettari di territorio bruciati quest'anno, il triplo rispetto alla media degli ultimi 20 anni. Un nuovo allarme arriva intanto dal Sistema Europeo di Informazione sugli Incendi Boschivi, che sulla base dei dati del satellite Copernicus segnala un alto rischio di incendi in diverse zone dell'Italia centro-meridionale a partire dal 31 luglio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Chiudiamo col tennis. Dopo 2 mesi lontano dai campi per infortunio, Lorenzo Musetti ha fatto il suo esordio al torneo ATP 500 di Washington, affrontando il derby con Matteo Arnaldi, che gli ha lasciato strada libera ritirandosi a sua volta per un guaio fisico nel secondo set, quando era in svantaggio per 6-0-3-1. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia. GR24 torna a mezzanotte.

0: Dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare su

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Eccolo Ultra Pop, il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. Quest'anno ricorrono i 35 anni dalla morte e i 100 dalla nascita di Sammy Davis Jr., nome di riferimento del mondo dello spettacolo americano, osannato tra i tanti anche da Quincy Jones. E da qui si parte. Come sempre c'è la mia pagina Facebook, Instagram e l'email ultrapop@radio24.it e il podcast a fine puntata. John Shaft, eccolo Sammy Davis Jr.

0: loudest, the bravest, black private dick in the city, John Schaff. Huh. Hey man, can you dig him? Always looking so cool, together for days and all that leather. Taking care of business too, baby. He's always on the case. I mean, he gets it all together. Huh. Yeah, he's bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad.
1: Il tema di Shaft, il classico di Isaac Hayes in questa versione ultra funky di Sammy Davis Jr. Questo è un pezzo che potrei sentire anche 40 volte di seguito e andrebbe benissimo. La magnificazione dell'investigatore privato John Shaft, da cui l'omonima saga cinematografica anni 70. I primi due della serie sono diretti dall'indimenticato Gordon Parks, anche notissimo fotografo. In particolare la colonna sonora del primo è curata da Isaac Hayes, che aveva fatto anche il provino per la parte del l'investigatore, che però andrà a Richard Roundtree. Sia la serie Shaft che altre pellicole rientravano nel cosiddetto filone

Black Exploitation, ossia film incentrati sulle tensioni razziali negli anni 70 interne ai ghetti afroamericani delle grandi città statunitensi, e molti avevano colonne sonore spettacolari. Di Sammy Davis Jr., come detto, ricorrono quest'anno i 35 anni dalla morte e i 100 dalla nascita. Artista che non ha interpretato film Black Exploitation, ma che è stato uno dei più noti cantanti e attori afroamericani, spesso sul palco, su disco e al cinema accanto a Frank Sinatra, Dean Martin, e ovviamente come solista. Mercy, That's What I Need, Dylan Chandler.

Mercy, That's What I Need, il nuovo singolo di Dylan Chambers, cantante e chitarrista texano. Dicevo di Sammy Davis Jr., beh, tre film lo hanno consegnato alla storia del cinema: Ocean's Eleven, in italiano Colpo Grosso, film del 1960 in cui recitava accanto a Frank Sinatra e Dean Martin, appunto, film da cui anche il remake del 2001 con tra gli altri Brad Pitt e George Clooney, e poi I Quattro di Chicago, sempre con Sinatra e Martin, e sempre con loro tre il film Tre contro tutti. Il trio è ovviamente al cuore del Rat Pack, la combriccola ultra swing più famosa di sempre, di cui facevano parte attori e attrici come Peter Lawford, Shirley MacLaine e molti altri. Il capo di tutti i capi era Humphrey Bogart. Quando muore, l'artista più rappresentativo diventerà Sinatra, che però preferiva definizioni come The Summit o The Clan. Rat Pack era un'invenzione di Lauren Bacall, la moglie di Bogart. Sammy Davis è stato un personaggio incredibile e anche molto controverso in ambito afroamericano, e poi ci torno perché c'è un suo film assolutamente dimenticato, una commedia in cui fa l'assistente di Satana, e non ti dico altro. Stone Roses, One Love. Dopo il pezzo una piccola pausa e di nuovo dentro Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Ultra Pop.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Tempo in diretta.
9: Bentrovati, vediamo le previsioni per martedì 28 luglio. L'anticiclone africano è in rinforzo, mentre una piccola goccia fredda raggiunge la Sicilia. Avremo quindi bel tempo, con cielo sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque, mentre in Sicilia assisteremo all'arrivo di temporali anche forti. Temperature già in aumento, con massime di 35-36 gradi in Toscana e Lazio. Scarica l'app de ilmeteo.it.
10: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
11: Perché?
12: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
11: Perché?
4: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su syscom.eu.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

Coffee is the Color, Mausiki Scales, il tastierista e leader dei Common Ground, il collettivo americano afrobeat e funk di Atlanta. Questa è la sua versione spettacolare del tema scritto da Roy Ayers per il film Blaxploitation del 73, Coffee, con protagonista Pam Grier, uno dei film preferiti di Tarantino. Tornati dentro Ultra Pop qui su Radio 24, si diceva prima di Sammy Davis Jr., beh, c'è un suo film per la TV praticamente dimenticato del 1973 che va assolutamente visto. Si intitola Poor Devil, povero diavolo, e su YouTube c'è la versione completa. Era stato pensato come episodio pilota di una possibile serie comica, ma non se ne farà nulla. È una roba assolutamente surreale, ambientato all'inferno, con Sammy Davis nella parte davvero del povero diavolo addetto ad alimentare la fornace infernale. In pratica carica carbone tutto il giorno sperando che prima o poi gli arrivi una promozione. E qui viene il bello, Burning Up, e come poteva essere altrimenti, Hamish Hawke.

Burning Up, il brano di Madonna secondo Hamish Hoke, cantautore scozzese. Il pezzo è all'interno del suo secondo EP di cover appena uscito, brano che ci sta considerata l'ambientazione all'inferno del film Poor Devil di cui sopra, tra i protagonisti Sammy Davis Jr. alle dipendenze ovviamente di Satana, interpretato da Christopher Lee, che recita con questa solennità molto shakespeariana. Lee è stato lo storico conte Dracula in una serie di film della Hammer, la nota casa di produzione inglese. Nelle varie scene il colore rosso inevitabilmente domina su tutto, e la cosa spettacolare è che tutti sono vestiti come se fossero pronti per una serata senza fine in discoteca, pieni di tutte queste collane e gioielli che rimandano alla più classica iconografia diabolica. Sammy peraltro si era fatto fare gli abiti dal suo sarto. E poi c'è il cuore dell'inferno, una sala controllo che sembra la NASA, con monitor attraverso cui individuare sulla terra chi potrebbe vendere l'anima al diavolo. E lì Sammy punta tutto su questo tipo, interpretato da Jack Klugman, l'attore della serie TV La strana coppia, nel ruolo di un impiegato contabile sfigatissimo di un grande magazzino che non ha mai avuto una promozione, un po' la stessa sorte di Sammy, e che per questo vorrebbe vendicarsi del suo capo. Un altro mito, Adam West, il Batman della storica serie TV anni 60. Il tipo cerca di rubare una cassaforte, però alla fine si blocca, torna a casa, è distrutto, si mette a letto e all'improvviso compare Sammy, il diavoletto. Anche nel film si chiama Sammy. Wildflower, il James Taylor Quartet. Dopo il pezzo una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Ultra Pop.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
4: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
3: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta, laica, però va bene così.
4: Io sono Paolo Benanti.
3: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
4: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
5: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.

Strangers in the Night, una gran versione del classico di Frank Sinatra secondo Petula Clark, o Petula Clark come dicono in inglese. Ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24. Si diceva di Sammy Davis Jr., di cui quest'anno ricorrono appunto i 35 anni dalla morte e i 100 dalla nascita, e quando si parla di lui l'associazione con Frank Sinatra e Dean Martin è sempre immediata. Un trio di cantanti e attori al cuore della cultura pop americana e non solo, dagli anni 50 a tutti i 70. Nello specifico Davis è stato, come detto, anche il protagonista di Poor Devil, un film per la TV del 73, una commedia assolutamente dimenticata in cui interpreta Sammy, un povero diavolo, come dice il titolo, costretto ad alimentare la fornace di questo inferno in cui domina una sala a controllo surrealissima da cui si scrutano i terrestri più inclini a vendere l'anima a Christopher Lee nella parte di Lucifero. È probabile che alla NBC Davis fosse venuto in mente perché ai tempi era un membro della Chiesa di Satana, l'organizzazione religiosa fondata negli anni 60 a San Francisco da Anton LaVey. Nelle varie scene Sammy, che peraltro è stato un bravissimo ballerino, è imbattibile, veramente ipnotico, battute sempre veloci e grande mimica. Al terrestre individuato propone un contratto di 7 anni in cui può avere tutto quello che vuole in cambio appunto dell'anima. Se però fallisce, gli dice Lucifero, dovrà spalare carbone nella sala caldaie dell'inferno per 700 anni. La cosa divertente è che il film è ambientato alla vigilia di Natale e andò in onda in TV il giorno di San Valentino. Una mossa diabolicissima. I think I'll call it morning, Gil Scott-Heron.

pezzo incredibile, I Think I'll Call It Morning, Gil Scott Heron, tra i maggiori vocalist, poeti e versificatori di sempre, un brano dal primo album in studio dell'artista afroamericano, l'autore di The Revolution Will Not Be Televised. Anche per Sammy Davis Jr. poteva essere una bella mattina, e in effetti lo è, perché Lucifero decide di affiancarlo all'anima predestinata, il contabile di cui sopra, che ha un unico grande desiderio: rubare tutto quello che si trova nei quattro piani del centro commerciale in cui lavora. Ovviamente chiede che sia Sammy a farlo, che però non sa come procedere, e a chi chiede consiglio? Ai grandi criminali della storia, tutti convocati nella sala riunioni dell'inferno. C'è Al Capone, il pirata Barba Nera, Bonnie e Clyde, e il fatto però è che ognuno dà un consiglio secondo i propri anni di riferimento, per cui ad esempio Barba Nera è fermo ai primi anni del Settecento e propone di nascondere tutta la refurtiva su un'isola. Un'altra cosa divertente del film è che i diavoli e gli oggetti appaiono e scompaiono con un gesto, un po' come succedeva nella serie TV Vita da strega, con la protagonista che faceva magie muovendo il naso, e in effetti molta dell'ispirazione viene da lì. She's the one, Red Boy.

Reason to Be, due artisti scozzesi Joseph Malick e Nicky King. Questo era un North Street West vocal remix. Miles Kane, Electric Flower.

Electric Flower, Miles Kane dal nuovo album Sunlight in the Shadows in arrivo la prossima settimana. Certo è un peccato che il film Poor Devil venga sistematicamente omesso dalle biografie di Sammy Davis Jr. e che sia stato dimenticato dal mondo della cultura pop, anche perché seppur in maniera ironica e comica la sceneggiatura riflette molto alcuni pezzi della vita dell'attore, un artista sempre messo a confronto con Sinatra e Dean Martin e spesso messo in discussione dalla stessa comunità afroamericana. Da qui questo costante bisogno di accettazione passato anche attraverso la frequentazione della Chiesa di Satana di qui sopra, la cui ideologia tutta centrata sulle libertà individuali non aveva nulla da obiettare sulla bisessualità dell'artista, sulle sue varie dipendenze e frequentazioni sentimentali. Un sodalizio che peraltro si rinsalda proprio nel 72 quando gran parte dei fan afroamericani abbandona Davis per aver tagliato con il Partito Democratico ed essersi schierato con Nixon, che 12 anni prima aveva conteso la carica di presidente degli Stati Uniti proprio a Kennedy, nome e nome di riferimento della combriccola di Sinatra e compagni. La stessa comunità nera poi non aveva apprezzato quando nel 1957 si erano diffuse le voci che Sammy aveva avuto un flirt con Kim Novak e quando nel 1960 aveva annunciato il suo matrimonio interrazziale con l'attrice svedese May Britt. In particolare in quest'ultima occasione divamparono così tante polemiche che, come ha rivelato la figlia di Davis in un libro, lo stesso Kennedy si tirerà indietro non facendolo esibire alla sua cerimonia di insediamento alla presidenza degli Stati Uniti. C'erano poi state critiche asprissime in ambito nero per non essersi mai troppo coinvolto nel movimento per i diritti civili, nonostante Davis avesse fatto donazioni e avesse manifestato e marciato al fianco di Martin Luther King. Raccontava Quincy Jones, è stato uno dei più grandi uomini di spettacolo che l'America abbia mai conosciuto, era un uomo che sapeva come vivere, è stato un pioniere e ha anche fatto enormi errori come l'avvicinamento a Nixon, ma Sammy seguiva sempre il suo istinto e con uno così non te la puoi prendere, e non a caso sulla sua lapide c'è scritto The Entertainer, He Did It All, l'entertainer, le ha fatte tutte.

The Entertainer, Tony Clark, tutta dedicata a Sammy Davis Jr., nome di riferimento del mondo dello spettacolo americano. This is my country, gli Impressions.

This is my country, gli Impressions con la voce di Curtis Mayfield, pezzo implacabile che dava il titolo a un album del 1968, un anno di grande turbolenza e tensione razziale in America, un pezzo e un disco in cui la comunità afroamericana rivendicava l'appartenenza e internità a un paese, gli Stati Uniti, in cui per troppo tempo aveva vissuto in condizioni marginali e subalterne. Tornando a Sammy Davis Jr., beh, è stato un artista molto complesso che, come detto, non ha spesso incontrato i favori della comunità nera, un artista che secondo Donald Bogle tra i più autorevoli critici cinematografici afroamericani, anche sullo schermo accanto a Sinatra e agli altri componenti del Rat Pack, ha interpretato per lo più ruoli fortemente subalterni, nonostante in apparenza sembrassero di uguale entità e rilevanza rispetto ai colleghi. Ad esempio, sottolinea Bogle, verrà impiegato come spalla per le battute più razziste e a volte mostrato sullo schermo come, tra virgolette, arredo esotico. Capitava ad esempio che si ironizzasse sul colore della pelle e molte volte Sinatra e Martin lo chiamavano il nostro orsacchiotto fumatore. Bogle fa anche notare che i suoi personaggi non prevedevano mai risposte aggressive, cosa che gli impediva di controbattere con quella virulenza che in tempi ben diversi caratterizzerà invece colleghi afroamericani come Eddie Murphy o Richard Pryor. In realtà questa non era una storia che riguardava solo lui. In anni di presunta integrazione razziale, le parti offerte al cinema a tanti attori neri alla fine, secondo Donald Bogle, erano solo ruoli di facciata. In sostanza, per mantenere determinate posizioni bisognava sottostare a molte prevaricazioni e subalternità. In questo senso anche il finale del film Poor Devil non scherza, con Sammy che torna a spalare carbone nella fornace dell'inferno. L'ambientazione direi che è emblematica, svegliato dal diavolo rivale bianco. Lui comunque è sempre stato al gioco e soprattutto ha sempre cercato di dimostrare a tutti, a prescindere da etnie e colori della pelle, di essere davvero il più abile entertainer vivente. E a questo punto chiudiamo per forza con lui. You Can Count On Me, la sua versione spettacolare del tema del telefilm Hawaii Squadra 5-0, ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito, la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: È mezzanotte.
2: GR24, il sole 24 ore.
1: Varato il decreto anticaro carburanti, sconto solo sul gasolio di 17 centesimi al litro fino al 6 agosto. Trump sull'Iran, stiamo di nuovo parlando per fare un accordo. Gli scontri no TAV, oltre 800 gli identificati Meloni in Val di Susa. Caos nazionale, Maldini e Leonardo si dimettono, Mancini in pole per la panchina. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. È arrivato, come sentivamo, il nuovo decreto contro il caro carburanti, il servizio.
3: Fino al 6 agosto il gasolio costerà 17 centesimi in meno al litro. L'atteso nuovo taglio tra accise mobili e IVA è arrivato dal Consiglio dei Ministri insieme ad altri 100 milioni per l'ex Ilva. Per coprire la misura, che vale 125 milioni di euro, è stato escluso l'aumento delle accise sui tabacchi, ipotesi che ha raccolto la netta contrarietà di Lega e Forza Italia. Previsto un eventuale secondo intervento, anticipa il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
4: È già previsto un Consiglio dei Ministri il giorno 4 di agosto che valuterà l'evoluzione della situazione, monitorando ovviamente la situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 di agosto.
3: Non risolve il problema, ma è una risposta tempestiva e responsabile, rivendica sui social la Premier Giorgia Meloni, spiegando la scelta di riservare il taglio al carburante che pesa di più su trasporti, agricoltura e sui prezzi che ogni famiglia paga. Critiche le opposizioni, per il PD il governo procede per approssimazioni senza strategia, il nulla mischiato al niente, attaccano i 5 Stelle. Sconto deludente e insufficiente per il Codacons, vergognoso non scontare la benzina per l'Unione Nazionale Consumatori. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il sole 24 ore.
1: E ora spostiamoci nel Golfo.
5: Gli Houthi hanno rivendicato nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere di Riyadh, in risposta, hanno spiegato, all'ingresso di droni sauditi nello spazio aereo dello Yemen. Attacchi arrivati dopo 3 giorni di tregua tra USA e Iran, seguiti a circa 2 settimane di bombardamenti. Abbiamo smesso di attaccare, ha spiegato ieri Trump, per dare una nuova chance alla diplomazia. Se fallirà ci sarà una nuova azione militare, ha minacciato al solito il tycoon, secondo il quale colloqui amichevoli con Teheran sono già in corso. Oggi intanto l'incontro a Washington tra il presidente americano e Benjamin Netanyahu, il primo dall'attacco congiunto contro l'Iran il 28 febbraio scorso. La crescente ostilità dell'opinione pubblica americana verso Israele, colpevole di avere trascinato gli USA in guerra, fa ritenere che sarà Netanyahu a dover fare concessioni. Il premier israeliano avrebbe detto ai suoi che si opporrà con forza alle pressioni di Washington, che vuole Israele fuori dalle zone di sicurezza di Gaza, Libano e Siria. Dirò a Bibi che senza di me l'Iran avrebbe l'atomica e Israele sarebbe già stato distrutto. Ha risposto ieri Trump a chi gli chiedeva dell'incontro di oggi con l'alleato israeliano. Roberta Pellegatta, Radio 24, il sole 24 ore.
1: Le truppe russe hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione di Donetsk sul fronte ucraino, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18, tra cui un bambino di 11 mesi, così i media ucraini. A Kramatorsk 6 persone sono state ferite negli attacchi russi dall'inizio della giornata di ieri. Wall Street chiude debole col Dow Jones che è salito a più 0,51%, il Nasdaq che ha perso lo 0,18%, l'S&P 500 a più 0,02%, euro a 1,1370 sul dollaro. La giornata in Europa.
6: I segnali di distensione in arrivo dal Medio Oriente, con la conseguente frenata dei prezzi dell'energia, danno coraggio alle borse europee, che chiudono in rialzo la prima seduta della settimana. Milano termina più 0,49%, più 0,4% per Parigi, più 1,3% per Francoforte. Teheran e Washington sembrano quindi disposte a riprendere le trattative. La notizia si riflette sui prezzi del greggio, con il Brent tornato sotto i $90 al barile. A fare da contrappeso all'ottimismo in chiave geopolitica è però il ritorno dei dubbi legati alla sostenibilità degli investimenti in intelligenza artificiale. Così a Piazza Affari, dopo una seduta volatile, ST cede l'1,9% e Prismian il 3,8%. Giù anche i titoli oil come Eni, Tenaris e Saipem. Fronte opposto per il lusso, con Ferrari più 4,3% e Brunello Cucinelli più 2,4%. In focus ancora il risico bancario, con un articolo del Sole 24 Ore di domenica che traccia le varie ipotesi al vaglio di Banco BPM e MPS per un'alleanza. Martina Sorigo da Radio Corp, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Salgono a 800 gli identificati dalla polizia nei controlli in corso a Venaus in Val di Susa dopo gli scontri di due giorni fa al cantiere di Chiomonte. Quattro fermati, tutti stranieri. Ieri mattina la visita della Premier Meloni.
7: Controlli a tappeto, identificazioni fermi e l'arrivo dei rappresentanti delle istituzioni. Una giornata intensa.

0: chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro.
1: Nelle stesse ore la condanna della violenza da parte della segretaria del PD Schlein, che però accusa il governo di voler strumentalizzare la vicenda. Intanto va avanti l'inchiesta della Procura di Torino, ma siamo tutti responsabili, rivendica lo storico attivista del movimento Guido Fissore. Nessuna divisione tra valligiani e Black Bloc. Quello che è successo lo abbiamo fatto tutti. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
2: L'emergenza incendi in Europa. In Francia l'incendio nel dipartimento delle Landes è sotto controllo, così il presidente Macron, in riferimento al secondo grande incendio nel sud-ovest del paese dopo quello in Gironda. In Italia è stato domato l'incendio scoppiato sul Gargano tra Peschici e Vieste, ma nuovi roghi ieri in Sardegna. Lo sport ora col caos per la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo la bocciatura di Andrea Pirlo per i legami con un'azienda di scommesse russa, il direttore tecnico Maldini e il consigliere Leonardo si sono dimessi, non accettando neppure l'ipotesi Thiago Motta avanzata dal presidente della Federcalcio Malagò. In pole position ora sarebbe Roberto Mancini. Oggi il Consiglio federale a Roma. E doppietta italiana nel fioretto femminile ai mondiali di scherma ad Hong Kong. Martina Favaretto è campionessa del mondo, Arianna Errigo argento dopo una finale tutta azzurra. La 24enne veneta si è imposta nel derby di finale per 15-7, conquistando così il primo titolo mondiale in carriera per Errigo a 38 anni e invece la 24esima medaglia mondiale. L'Italia è per ora in testa al medagliere con un oro e 4 argenti. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24 Il Sole 24 Ore.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: La salute mentale è stata raccontata per decenni come qualcosa che riguarda gli altri. Chi è depresso, chi soffre di attacchi di panico, chi è in cura, chi è stato ricoverato, chi ha un problema. Ma la salute mentale non è questo. La salute mentale è il modo in cui tutti noi attraversiamo la vita. È il rapporto con il sonno, con il silenzio, con il lavoro, con il fallimento, con il nostro corpo, con i figli, con i genitori che invecchiano, con la morte, con il tempo che passa, con il cellulare che non smettiamo di guardare, con quella sensazione inspiegabile di sentirsi fuori posto anche quando tutto va bene. Per anni abbiamo separato la salute del corpo da quella della mente. Cioè, se ti rompi una gamba, dici a tutti che ti sei rotto una gamba. Se ti rompi dentro, impari a zoppicare senza fartene accorgere. E questa è la differenza. Nessuno si vergogna di dire ho 38,5 di febbre, ma molti si vergognano ancora di dire stanotte non volevo svegliarmi. Eppure entrambe sono condizioni della salute. Come stai? Sarà una trasmissione che non parte dalla patologia, parte proprio dalla domanda. Una domanda che sembra banale e invece è rivoluzionaria. Perché da bambini gli adulti ci chiedevano continuamente come stai? Vabbè, poi si cresce e la domanda cambia significato. Non serve più a sapere come stiamo, serve a salutarci. È diventata un gesto automatico, una stretta di mano verbale, e la risposta è già scritta: tutto bene, tutto a posto. Anche quando hai pianto mezz'ora prima, anche quando non dormi da 3 mesi, anche quando il tuo matrimonio è finito, anche quando hai paura di uscire di casa, anche quando hai appena perso qualcuno, abbiamo trasformato la domanda più importante della lingua italiana nella risposta più falsa della lingua italiana. E allora la radio può fare una cosa che oggi fanno pochissimi luoghi, cioè restituire peso alle parole. Per 1 ora e mezza al giorno su Radio 24, come stai, torna a significare davvero quello che dice. Non è una formula, è un invito. È quasi un permesso, come se dicessi: se oggi non stai bene, qui non devi fingere. Che frase pazzesca da sentire in radio, eh? Viviamo nell'epoca della prestazione, bisogna essere efficienti, felici, motivati, produttivi, sessualmente soddisfatti, genitori perfetti, figli riconoscenti, professionisti brillanti, sempre, sempre, sempre, sempre, perfino la felicità è diventata un obbligo. Se non sei felice sembra quasi che tu abbia sbagliato qualcosa. E allora arriva Instagram, dove tutti sembrano vivere una vita che nessuno vive. Corpi senza cicatrici, case senza disordine, coppie senza litigi, vacanze senza noia, successi senza fatica. La salute mentale soffre anche di questo, del confronto continuo con un'umanità che non esiste. E la radio invece è democratica, perché questa radio non ti chiede come sei vestito, non ti chiede quanti anni hai.

0: non ti chiede quanti follower hai, non ti chiede se sei bello. Questa radio ti chiede una cosa sola: hai qualcosa da dire? E soprattutto, hai qualcosa che non sei mai riuscita a dire? Io sogno che un giorno un ascoltatore spenga la macchina dopo aver sentito la trasmissione e dica: non mi sento più strano, perché questa è la vera terapia collettiva. Scoprire che quello che ti sembrava un difetto personale in realtà è un'esperienza umana, che non sei l'unico a soffrire di insonnia, che non sei l'unico ad aver paura, che non sei l'unico ad aver pensieri di cui ti vergogni, che non sei l'unico ad aver sorriso tutta la giornata ed esserti sentito vuoto. La salute mentale comincia spesso così: non quando qualcuno si cura, non quando qualcuno ci cura, ma quando qualcuno ci assomiglia. Ed è qui che entra in gioco questa trasmissione, perché il radio è diverso, la televisione mostra i volti, i podcast raccontano le idee, e invece la radio può custodire delle confessioni. Perché quando una persona telefona qua allo 800 24 0024 succederà una cosa misteriosa. Non sta parlando solo con me, che sono Paolo Ruffini, il conduttore di questa trasmissione, ma starà parlando con migliaia di sconosciuti, e in quel momento ciascuno di quegli sconosciuti penserà, magari in silenzio: anch'io, cazzo, anch'io. Ecco il miracolo: non guarire, ma smettere di sentirsi per un attimo soli. Perché la solitudine non è l'assenza di persone, la solitudine è l'assenza di qualcuno davanti al quale poter dire senza vergogna: questa è la verità, oggi sto così, sto di merda. E forse la salute mentale comincia esattamente lì. Qui si parlerà di salute mentale, di mente, ma soprattutto del senso della vita. Nel momento in cui qualcuno finalmente non ti domanda che lavoro fai, quanto guadagni, quanti follower hai, dove vai in vacanza, ma ti guarda, o come in questo caso ti ascolta, e ti fa l'unica domanda che conta davvero: come stai? E per favore non rispondere tutto bene. Io sono Paolo Ruffini e adesso comincia su Radio 24 Come stai? Chiamatemi all'800 24 0024. Sigla!
1: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Sono le 18:11, cari amici di Radio 24, che piacere, che meraviglia, che bellezza. Oggi è il 27 luglio, lunedì, noi partiamo con questa esperienza. Come stai? E non rispondere tutto bene è una trasmissione nuova che prende il posto di la metà di un'altra trasmissione di Focus Economia, con Barisoni e vacanza, Giuseppe Cruciani e David Parenzo sono in vacanza e io no, sono qui e niente, starò con voi tutta l'estate. In questa trasmissione che è fondamentalmente la trasmissione, come ho detto, del nostro editoriale, della nostra apertura, una trasmissione che vi ascolta. Vi ripeterò tantissime volte i numeri, che sono sempre quelli della radio, di Radio 24, 800 24 00 24. Se volete mandarci dei messaggi vocali, 331 57 55 721. Questa trasmissione parla un po' di tante cose, affronta tanti temi. Oggi saremo un pochino a larghi, parleremo un pochino di ansia, parleremo magari di panico, parleremo di tante cose che avrete voglia anche di affrontare anche voi, ma non ci sarà proprio un argomento specifico, andremo proprio nell'ascolto, andremo nella fase di non vergognarci, di poterci dire mi sento male, mi sento un po' di merda, oppure anche sto bene. Parleremo magari anche di cose belle. Devo ringraziare un amico che è qui con me questa sera e che è arrivato in mantinente e sono molto contento di presentarvelo. Beh, insomma, lui è una persona che ha fatto tanto anche contro il cyberbullismo, è uno psicologo, ma per me è un amico, Giuseppe Lavegna. Benvenuto, buonasera.
2: Grazie, grazie Paolo, benvenuto. E, come dire, in bocca al lupo per questo nuovo format.
1: Viva il lupo. Grazie, grazie, grazie. Senti, allora, Giuse, comincerei con una domanda che ti volevo fare, che insomma inquadra un po' la trasmissione. Quando dei pazienti vengono da te, ecco, ti volevo chiedere, cioè, quando arrivano, ti dicono che ci hanno messo tanto per chiedere aiuto, oppure questa cosa ormai è un pochino più sdoganata, no? Cioè, il famoso discorso, se mi fa male il dente vado dal dentista, però se ho qualche problemino dallo psicologo non ci vado perché non sono mica matto, no?
2: Beh, è cambiato, in questi anni è cambiato, devo dire che un po' sicuramente i social ci hanno dato anche una mano, quindi c'è qualcosa di positivo che possiamo dare, attribuire ai social. Io vedo sempre più ragazzi che arrivano da noi sempre prima, cioè vengono a raccontarsi, probabilmente hanno sempre più bisogno di ascolto, gli adulti sono ancora un po' più reticenti, un po' si vergognano, cercano sempre gli orari in cui non farsi vedere dagli altri. I ragazzi hanno piacere e hanno necessità probabilmente di farsi ascoltare e farsi vedere, e devo dire che questo è stato un passaggio importante, molto molto importante da un lato, dall'altro probabilmente indica anche probabilmente sofferenza e bisogno.
1: Sofferenza e bisogno, anche perché fondamentalmente siamo tutti un po' bombardati da tanti paragoni, da tanti benchmark che troviamo proprio sui social, e quindi si patisce un po'. Noi siamo in ascolto, 800 24 00 24, e io ti volevo chiedere, Giuse, un'altra cosa, cioè tra tutti i fenomeni che stai riscontrando, no, c'è qualcosa, tu mi hai detto prima, mi ha detto Paolo, ricordati di parlare del ghosting. Cos'è il ghosting, scusami?
2: Bah, no, proprio perché parliamo di ragazzi, ma in realtà questo abbandono costante di relazioni che partono in chat e poi scompaiono improvvisamente, quindi abbiamo sia il ghosting sia l'orbiting, chi ci orbita intorno e poi improvvisamente anche lui scompare. E lo vivono i ragazzi, lo viviamo anche noi adulti, è una relazione che inizia, ci appassioniamo, online è facile cadere dentro questi processi manipolativi e poi improvvisamente dall'altra parte qualcuno scompare, e scompare anche il nostro bisogno di condividere, e parte anche tutta la parte della vergogna, del fatto che noi abbiamo confidato magari delle cose segrete, magari delle cose intime a qualcuno, e poi questo qualcuno improvvisamente ci abbandona ed è difficile per la nostra mente chiudere questo sorta di cortocircuito, perché improvvisamente quest'altro scompare ma non sappiamo che fine ha fatto,
1: cioè nel senso che tu questo accade anche in amore, ma anche in amicizia accade,
2: accade spessissimo, accade spessissimo anche fra gli amici, e quindi tu non riesci a trovare un motivo per cui tutto questo si è interrotto, questa relazione si è interrotta, e questo porta una grande difficoltà in chi la subisce. Adesso faccio un estremo, se vuoi. Quando c'è un grave lutto, tu hai consapevolezza che l'altro non c'è più e non tornerà più. Qui è come se qualcuno avesse rapito l'altro e tutta la vita andrai a ricercarlo, e qui probabilmente si innesca quel cortocircuito che dicevo prima, che è difficile da elaborare, e ahimè, soprattutto quando si va nelle fragilità, anche nella fragilità per esempio di un ragazzino o di una ragazzina che stanno costruendo la loro identità e hanno confidato parti della loro vita a qualcuno, questo qualcuno scompare, è tanto tanto difficile chiudere quel cerchio.
1: Allora, abbiamo la prima domanda, il primo come stai, lo chiediamo a Roberto da Torino. Pronto Roberto, come stai?
3: Ciao, ciao ciao. Allora, come ha anticipato prima la sua collega al telefono, dipende sempre chi me lo chiede. Allora, io ho la fortuna di avere 61 anni, la salute ce l'ho, ho con i miei genitori, e quindi... Sì. E questa è una fortuna mica da poco. Quindi quando vado a trovarli, perché loro abitano un po' più distanti di me, abitano verso Asti, chiedono come stai, tutto bene, gli dico sì, perché evitare di farli, insomma, preoccupare, per i figli c'è sempre una preoccupazione in più, visto che ne ho uno anch'io. Però generalmente quando vai per strada, che incontri l'amico di, insomma, l'amico conoscente, come va? Come va? Vuoi sapere la verità oppure no? Generalmente tra di noi ci diciamo anche delle parolacce. Dirlo in diretta non mi piaceva, però si sa già che quando lavori, già tanto che porti la pellaccia a casa per il lavoro che fai, che giri con un furgone.
1: Perché che lavoro fai, scusami Roberto?
3: Giro con un furgone.
1: Quindi sei sulla strada dalla mattina alla sera?
3: Dalla mattina alla sera, sono tornato da Avellino tre giorni fa, quindi insomma.
1: Ma scusami, ad esempio sulla strada c'è gente incazzata nera di solito, la strada è diventata un po' una giungla, no?
3: No, ma poi c'è gente che non sa guidare, cioè fa fatica.
1: Madonna, io posso dire una cosa, io adesso tutta l'estate l'ho già fatto. L'estate scorsa, ma anche quest'estate, io posso chiedere la cortesia veramente, quando non c'è nessuno da sorpassare, state sulla destra. Cioè, ma perché la gente sta nella corsia di sorpasso se non c'è nessuno da sorpassare? Scusami, te ti sei fatto un'idea, Roberto? Roberto,
3: multe.
1: Come?
3: Sì. Dovrebbero dare le multe. Credo che ci sia già un articolo del genere, però non le applicano probabilmente.
1: Io vedo, ad esempio, una cosa che a me disturba, giusto, che io proprio mi viene un giramento di coglioni. Io quando vedo c'è della gente che sta a 80 nella corsia di sorpasso, non c'è nessuno da sorpassare, mi incazzo. Ma non, ecco, grazie. Questa è la mia musica che mi deve calmare. Quando io, ti giuro, quando vedo questi, capito, con la grande punto che vanno a 85, ci sono due corsie libere da una parte, loro stanno sulla sinistra.
2: In realtà dovresti ringraziarlo perché ti sta allenando a saper attendere. Devi attendere.
1: Ma cosa,
2: guarda,
1: devo
2: che
1: attendere?
2: Una risorsa importante da acquisire, è quasi un test, no? Ti stanno insegnando ed educando a saper attendere. Lui va con calma, ma arriverà uguale come arriverai tu.
1: Ma no, ma stai sulla destra, non rompere col... Dai, ora mi sembro Cruciani, senti, no, invece no. Roberto, vabbè, comunque, insomma, te stai bene, non hai nessuna problematica, non hai nessun disturbo,
3: io
1: tutto bene.
3: No, per adesso no, sto bene, quindi... Però
1: ti posso dire, un esercizio, Roberto, che facciamo in questa trasmissione è proprio non rispondere tutto bene, perché la domanda come stai è anche come mi percepisco. Te oggi come stai, come ti percepisci, Roberto? Puoi dirmi anche...
3: Oggi c'ho le balle che toccano, come si chiamano, i talloni.
1: Ma perché,
3: quando
1: scusa?
3: Mi siedo, mi accorgo che sono vecchio perché mi siedo su una balla, quindi...
1: Ma perché, scusami, perché c'hai le palle grosse?
3: No, si allungano col caldo e poi
1: sei stanco, sei stanco.
3: Sono stanco, se aspetto ancora un paio d'anni, poi sai che ti dico, in questo furgone se lo possono infilare in tasca, nel suo garage, dove voglio.
1: Vabbè, e cosa vorresti fare, Roberto, quando sei in pensione?
3: Allora, mi sono camperizzato un furgone che in Italia so che è proibito, non si può, però lo fanno tutti, quindi mai che vada sarò l'unico che andrà in galera, perché mi sono camperizzato il mio furgone vecchio.
1: Ti sei camperizzato un furgone vecchio, Giuse? Sì, una bella idea, no?
2: Sì, è bello per prendere e viaggiare, no? Il viaggio inizia senza meta, poi col camper puoi fare un po' tutto.
1: Grazie Roberto, buona serata. Alessandro da Milano.
4: Eccomi.
1: Alessandro, eccomi. Come stai?
4: Io benissimo, e posso permettermelo di dirlo, infatti parlavo con la sua collega che mi ha introdotto.
1: Sì.
4: Benissimo, perché sono un sopravvissuto del cancro al pancreas e non ho più paura di parlare con nessuno. No. È veramente, mi ha cambiato completamente la vita in meglio.
1: Quanti anni hai, Alessandro?
4: 61. 5 anni fa operato, mi hanno levato tutto. E...
1: cancro al pancreas, fra l'altro, è anche una zonaccia. Una zonaccia.
4: No, muoiono tutti, cioè l'80% muore.
1: E come ti senti?
4: Sono stato miracolato. Io sto benissimo, perché mi hanno levato milza, pancreas, duodeno e cistifellea. Uno dice come vivi, invece vivo. E vivo e mi so godere la vita e so parlare con la gente.
1: Cosa vuol dire so parlare con la gente?
4: So parlare con la gente significa che non c'è più l'ipocrisia di cui si parla in questa trasmissione, parlavano anche i precedenti interlocutori, no? Come stai? Io sto bene, grazie. Quando in realtà c'è dei malesseri interiori che forse è meglio che tu esprima, che è difficilissimo per l'essere umano, no? Esprimere cosa veramente uno ha dentro.
1: Cioè, tu Alessandro mi stai dicendo che sei diventato molto più sincero, molto più schietto.
4: Assolutamente.
1: A costo frequento anche di essere sgradevole? Hai perso un po' di amici?
4: No, non è che ho perso gli amici, ho allontanato le persone che non mi interessano.
1: Si diventa, professor Lavenia, se uno diventa troppo sincero, rischia di perdere poi degli amici?
2: Beh, non tutti tollerano la sincerità. Noi insomma siamo esseri sociali, dobbiamo anche imparare a mediare, ma qui c'è un passaggio importante che sta dicendo il radioascoltatore. In realtà qui abbiamo qualcuno che ha iniziato a dare un senso nuovo alla propria vita. Sarebbe interessante capire com'era prima questa vita.
1: Cosa ti è cambiato, Alessandro, nella vita prima e dopo il cancro? Cioè,
4: io faccio un lavoro dirlo, particolare, ma... molto sociale, okay. No? Che quindi gestisco soldi, grandi patrimoni, okay. E quindi vivevo nell'ipocrisia totale. Adesso anche i clienti me li scelgo.
1: Cioè, dimmi una cosa che ti ha insegnato il cancro.
4: Che il valore della vita, che la gente purtroppo non si rende conto quanto veramente valgono i minuti della vita. Io ho visto delle persone col mio male, col mio cancro, morire a fianco a me in ospedale, capito? Perché non ce l'hanno fatta, in un mese e mezzo, due mesi sono andati via.
1: Senti, noi qui vorremmo parlare anche un pochino di, come dire, andare un po' nell'intimo, anche un po' della spiritualità, no?
4: Sì, vai.
1: Se tu non sei morto, secondo te è perché devi ancora fare qualcosa?
4: Assolutamente sì.
1: Cosa?
4: Dare qualche cosa, perché sennò mi avrebbero portato via, cioè io poi non sono neanche credente, cioè quello che vuoi te. Qualcuno mi ha dato la possibilità di parlare qui con voi, qualcuno che mi ascolta e dire abbi la capacità di parlare, di confrontarti, di ascoltare anche le altre persone, perché oggi l'ascolto è difficilissimo.
1: E cos'è la prima cosa che hai fatto quando ti hanno detto guarda sei pulito, non hai più il tumore?
4: Ma sono sempre stato bene, anche col mio tumore. Se me ne devo andare, me ne vado, basta. Cioè, non è inutile che stiamo là. Cioè, non hai prospettive, fondamentalmente. No? Tu sei contro una parete e ti stai schiacciando. Con il tumore al pancreas è quello. Io ho avuto una fortuna, fortuna, è stata bravissima i miei medici, perché hanno visto un piccolo. Cioè non c'era niente, hanno visto una sfumatura in una risonanza, no? E sono stati lungimiranti, quindi evidentemente io dovevo dare qualche cosa.
1: Tempo, certo.
4: Sì, però il discorso che facevi te prima, la domanda, che cosa devi dare? Dare che io do, in questo momento spero che molti mi ascoltino, anche malati di qualsiasi cosa, e abbiano la capacità di andare avanti, ma tranquillamente, di godersi la vita.
1: Come fanno?
4: Però intanto io lo sto dicendo e qualcuno lo sta ascoltando, io stavo morendo, non sono morto, sto qua a dire che cos'è veramente il bello della vita, godersi la vita, quel poco che abbiamo, perché poi il tempo è infinito, quindi noi siamo un niente in confronto, no, all'infinito, no? In quel momento uno deve godersi quello che può avere, anche nel male, assolutamente. Quindi che cosa, perché sto qua? Anche per queste piccole cose di trasmissione, no? Quindi quando vado a fare conferenza, anche so, all'AIRC, no? Vedo sti malati di cancro, ragazzi, tiratevi su, ricerca, facciamo, muoviamoci.
1: Lo so, non è semplice, immagino, però insomma se c'è qualcuno che ci sta ascoltando anche ora e ha voglia di sfogarsi, noi ci siamo, ma grazie Alessandro per questa tua testimonianza, ti abbraccio forte e ti auguro una buona serata. Noi siamo sempre qua, cari amici, come avete visto siamo partiti, abbiamo scaldato i motori, 18:25, questa è Radio 24, questa è Come Stai. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day out.
5: after day will make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: 800 24 00 24. Abbiamo ascoltato già un contributo da Alessandro da Milano, molto interessante. Ci raccontava che è uscito da un cancro al pancreas. Giuseppe Lavenia, che è qui accanto a me, psicologo e grande attento osservatore della vita, mi diceva: mi state raccontando cose belle, positive, interessante questo aspetto. Ma perché te dici c'è una ritrosia rispetto a raccontare le problematiche?
1: La gente, penso, in questo momento abbia bisogno di benessere, quindi vuole condividere le cose belle. E quindi come stai può raccontare anche tante cose belle, perché mettere in condivisione le cose belle produce, secondo me, un effetto incredibile e fa molto bene agli altri.
0: Questo è molto importante. Noi vi ricordiamo anche il nostro numero per mandarci dei WhatsApp vocali: 331 57 55 721. Sono molto felice perché, ragazzi, comincia una nuova esperienza, una nuova avventura. Seguiteci, noi saremo qua tutti i giorni dalle 18 alle 19:30 su Radio 24, e poi avremo anche delle interviste malincomiche, cioè intervisteremo dei comici nella loro versione più malinconica. Domani avremo Ale Franz, ma di questo ve ne parlerò meglio tra pochissimo. 800 24 00 24.
2: Ecco 10 anni di terapia in un minuto. 1. Nessuno verrà a salvarti. Essere adulti significa capire che sei responsabile della tua vita, anche di ciò che non è stata colpa tua. 2. Confini forti creano relazioni sane, confini deboli creano drammi. 3. Molti dei tuoi problemi non si risolveranno davvero. Imparerai semplicemente a vivere nonostante la loro presenza. 4. La tua mente ti mente continuamente. Ti farà credere che il mondo stia finendo quando non è così, che un errore sia fatale quando non lo è, che tutti stiamo pensando a te e ridendo di te, quando in realtà non è vero. Impara a dire alla tua mente di stare zitta. 5. Smetti di cercare di convincere le persone a piacerti. Le persone giuste non avranno bisogno di essere convinte, e tutte le altre finiranno solo per infastidirsi. 6. A volte la cosa migliore che puoi fare è lasciare morire un sogno. Nessuno vuole sentirlo dire, ma è la verità. 7. Solo poche persone nella tua vita conteranno davvero nel lungo periodo. Quando le trovi, trattale bene. Trova tempo per loro, tienile vicine e sii grato di averle.
0: Come stai? Eccoci qua, sono le 18:33, siamo su Radio 24, io sono Paolo Ruffini, questo è il nuovo appuntamento che da oggi prenderà il via fino al 5 settembre su Radio 24, ed è una trasmissione che parla di vita, che parla anche di salute mentale, che parla di tante tematiche. Col dottor Lavenia abbiamo parlato poco fa di come le persone abbiano sempre un po' di resistenza a raccontare delle problematiche che non si vedono, che sono anche patologie importanti. Al telefono abbiamo un'amica, un'amica di tutti, che ho incontrato a Maratea la settimana scorsa, che mi ha fatto l'imbocca al lupo e mi ha detto: Paolo, che bello che fai questa trasmissione. E io so che lei, per esempio, è stata una persona che ci ha messo la faccia parlando di attacchi di panico. Benvenuta Paola Perego. Paola, buonasera.
3: Ciao, buonasera, e grazie ancora a te per questo invito. Sono veramente felice di partecipare a questo programma.
0: Ma che bella che sei. Grazie, grazie, grazie infinite di questa partecipazione. E prima col dottor Lavenia, appunto, dicevamo che, insomma, certi argomenti sono sempre tabù, chissà perché. Vabbè, ora non andiamo a indagare, ma è un retaggio culturale del fatto che, insomma, no, non sono mica matto. Meglio non sembrare matto e patire le pene dell'inferno, magari soffrendo in solitudine e sentendosi in gabbia, no? Tu hai avuto un rapporto molto stretto con il panico e non ne hai fatto mistero, anzi c'hai scritto un libro importante, Come gli attacchi di panico mi hanno cambiato la vita, per PM. E Paola,
3: sì,
0: tu continui.
3: Sono riuscita a parlarne quando sono guarita.
0: Esatto,
3: prima no.
0: Esatto. Raccontami questo aspetto. Che cos'è che frena le persone che magari anche in questo momento ci stanno ascoltando e che sono paralizzate?
3: Allora, quello che frena principalmente è che chi non vede o non ha provato quel tipo di patologia o di malattia non lo può comprendere, quindi ti dice le cose sbagliate e ti fa sentire debole, perché a me dicevano: ma come, ma non hai nulla, l'aria c'è, respiri, devi essere forte. Questa è la cosa peggiore, perché tu allora pensi: allora io non sono forte, allora sono io quella sbagliata che non è in grado di riuscire a venirne fuori. In realtà non è così, perché non sono disturbi o patologie dai quali se ne può uscire da soli. Però non ne parli perché ti vergogni, perché certo, pensi che gli altri poi non ti stimino, che abbiano una considerazione bassa di te.
0: Certo, questa è una delle cose forse anche più pesanti, no? Cioè lo svilimento del paziente,
3: sì.
0: Nel senso anche, mi rivolgo anche al dottor Lavenia, che molto spesso credo che abbia sentore di questo, cioè magari tu c'hai un attacco di panico, la prima cosa che fai vai al pronto soccorso e ti dicono non hai niente, clinicamente forse non è niente, no?
1: Sì, perché certo. Noi consideriamo ancora la patologia solo fisica. E quindi tutto quello che riguarda la parte mentale non viene dato valore. Purtroppo accade ancora, devo dire, sempre meno anche nel pronto soccorso. Io vi dico quello che capita molto spesso anche a me vedendo pazienti in studio. Quando vedo i pazienti in studio che hanno sofferto o soffrono di attacchi di panico, naturalmente insomma vivono qualcosa, come ha ben detto, di difficile da trasmettere agli altri, perché è un infarto, no, è molto di più, è qualcosa di veramente difficile da raccontare. Ma il lavoro più difficile, almeno dal mio punto di vista, è far comprendere a chi sta intorno quel tipo di paziente come approcciarsi con quel tipo di paziente, perché molto spesso fanno proprio gli errori che ci ha raccontato Paolo Perrogo, cioè gli errori quelli di o di sminuire o di dire passerà, e quello non fa stare bene, fa sentire in colpa, appesantisce ulteriormente il paziente. Noi dovremmo lavorare proprio sull'educazione al benessere psicologico, perché non è solo il paziente che può uscirne, ne può uscire con l'aiuto sicuramente del supporto psicologico, ma ne può uscire anche con chi sta accanto a lei e la può sostenere, supportare, ma comprendere realmente. A volte è sufficiente esserci, stare, certo, e saper veramente ascoltare.
0: Tu, Paola, lo chiami il mostro addirittura, no?
3: Io all'inizio lo chiamo il mostro perché è una sensazione che veramente chi non ha provato non riesce a capire, perché è una sensazione di morte improvvisa in un momento X dove non è successo niente, ed è come se tu stessi per essere aggredito da una belva feroce, quindi il tuo fisico va in allarme, per cui aumenta le palpitazioni, aumenta il battito, ti si chiude la gola, non ti passa l'aria, e tu sei come in una bolla e senti solo i tuoi sintomi, senti solo il tuo corpo e sei convinto che stai per morire e nessuno ti potrà salvare. E la cosa peggiore non è nemmeno un attacco di panico, ma la paura della paura che ti viene dopo il primo attacco di panico, perché è talmente atroce che poi ti svegli la mattina e dici quando mi verrà? E quindi a quel punto condiziona tutta la tua vita.
0: E questa è la cosa peggiore. Io insomma non ho avuto un trascorso diretto, anche la mia ex moglie Claudia Campolongo soffriva tantissimo della stessa cosa. Io ricordo esattamente un momento in cui era obbligata a prendere l'aereo, e mi ricordo esattamente un hostess che lei insomma aveva quasi le convulsioni, tremava prima della partenza, e l'hostess andò da lei e disse: signora, ma non si preoccupi, l'aereo non cade. E lei, guardandola malissimo, gli disse: guardi che se cade mi fa un favore. Perché
3: esatto.
0: È talmente complesso quel momento.
3: Certo.
0: E scusami, tu racconti anche un pochino come è stato poi il tuo trascorso, e per fortuna, esatto, come ne sei anche uscita, no? Come è stato il tuo iter, il tuo percorso, che è stato anche...
3: Sì, io diciamo che ho avuto la sfortuna che quando io ho cominciato ad avere gli attacchi di panico non si conoscevano, quindi io avevo 16 anni all'epoca, ora ne ho 60, quindi figurati, li chiamavano esaurimento nervoso, esatto, e ti imbottivano di psicofarmaci, ma nessuno ti diceva devi fare psicanalisi, devi prendere dei farmaci specifici, devi capire che qualcosa che non ti dici, c'è una poca conoscenza di te che ti fa aver paura a rimanere da sola perché sei con uno sconosciuto, per cui per tanti anni mi hanno curata male. Poi invece ho imbroccato la strada giusta, quindi farmaci giusti, psicoterapia cognitivo-comportamentale e il conoscermi piano piano, e ne sono uscita, però è stato un percorso molto lungo e faticoso, perché tutto di nascosto ovviamente, certo, lavorando, andando in video senza dirlo a nessuno, prendendo
0: farmaci, sorridendo, mostrandoti in TV,
3: certo,
0: pazzesca, no, meravigliosa, fighissima, come
3: infatti,
0: sei.
3: Infatti per un lungo periodo mi dicevano è fredda, però come distaccata, ci credono, piena
0: essendo
3: di psicofarmaci.
0: Essendo madre anche, essendo madre.
3: Certo, sì, infatti loro l'hanno scoperto, penso ai miei figli quando io ho scritto il libro, perché no, nemmeno loro l'avevo detto.
0: Caspita, e questa cosa, scusami se te lo dico, ma
3: certo,
0: cioè caspita, ma come mai proprio uno, cioè come ora non voglio dire di te ovviamente, figurati se, cioè, ma la
3: vergogna, no, ma che di cosa... pure di me, guarda,
0: no,
3: non c'è
0: ma
3: problema.
0: nel senso mi domando come mai uno si debba vergognare di avere una patologia, no? Questo mi allargo anche al dottore, ma ci mancherebbe, ma io lo capisco, perché noi facciamo questo lavoro e dobbiamo dimostrarci invincibili, e mai come oggi, nella misura in cui mostriamo una vulnerabilità, il pubblico ci ammazza. Però caspita, no? Cioè, quando tu trovi qualcosa che coinvolge così tanto la tua vita, la tua sfera familiare, la tua famiglia, i tuoi figli, oh, ma che male c'è ogni tanto alzare la mano e dire aiuto, mi sento soffocare, ragazzi, fermi tutti. Come
3: sarebbe
0: mai?
3: Sarebbe bellissimo. Guarda, io ho tantissime persone che ancora mi scrivono che soffrono di attacchi di panico, io rispondo a tutti su Instagram, perché tra di noi sappiamo quello che si prova, e quello che io dico è questo, cioè devi avere il coraggio di dire scusa, mi sento male, ho un attacco di panico. Dire la verità.
0: Che
3: non sei, non vali meno, non vali meno.
0: Certo, certo. Che
1: ma
0: dici però?
1: Cosa dico? Quello che sta raccontando è quello che ascoltiamo continuamente anche in studio. È difficile far comprendere quello che è l'attacco di panico, perché secondo me la chiave è proprio questo, iniziare a far comprendere cos'è, perché è veramente la paura di morire da un lato, ma dall'altro la paura che questo possa ritornare pregiudica tutta la tua vita. Quindi sì, dovremmo avere il coraggio di fermarci e dire sì, adesso c'è, adesso è arrivato, adesso passa, perché poi passa. E dall'altro lato è così per gli attacchi di panico, è così per il disturbo depressivo, molto spesso poi il disturbo ansioso alla base ha un fondo depressivo, quindi più l'umore va giù più l'ansia aumenta, quindi è un circolo che se non blocchiamo immediatamente poi diventa cronico, e molto spesso purtroppo anche in terapia si arriva quando il paziente ha già sofferto per tanto tanto tempo.
0: Mi emoziona molto, Paola, perché tu poi racconti anche un episodio d'amore, no? Adesso tuo marito Lucio Presta, insomma, ti è stato molto vicino e
3: io non mi ha mai giudicata. E questa è stata la cosa fantastica, perché io non, all'inizio chiaramente non l'ho detto neanche a lui, poi mi ricordo eravamo in viaggio per Saturno e a me stava venendo un attacco di panico e non sapevo come prendere di nascosto la pastiglia in borsa per infilarmela sotto la lingua, e quindi gliel'ho dovuto dire. E quello che lui ha saputo fare è stato starmi vicino, ascoltarmi e tranquillizzarmi senza giudizio.
0: È importante,
3: che
0: questa
3: è la cosa
0: migliore. Ti posso dire, questa è una delle forme d'amore più grandi che uno possa immaginare. Cioè l'amore senza giudizio vuol dire che ti ama davvero, vuol dire che ama la tua anima.
3: Sì, anche perché è faticoso stare accanto a una persona con dei attacchi di panico, io ne sono consapevole.
0: Ti racconto una cosa, io facevo Natale a Miami e Claudia, la mia ex moglie, quando facevo un camera car, quindi lei non poteva stare lontana da me, non poteva stare nel campo base, cacchio, lei andò nella bauliera dell'automobile. Pensa
3: sì,
0: te.
3: Sì,
0: preferiva stare nella bauliera dell'automobile, cioè, piuttosto che aspettarmi.
3: Perché accanto a te si sentiva sicura, c'è sempre una persona che tu sai che qualunque cosa ti succeda lei può intervenire, e tu evidentemente rappresentavi questo.
0: Ma vogliamo dire anche agli ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento, possono intervenire quando vogliono, 800240024, che non sentitevi mai... mi viene da dire scemi, cioè non sentitevi mai matti, non sentitevi mai scemi, non sentitevi mai
3: inferiori,
0: mai inadeguati, cioè noi stiamo facendo questa operazione, anche questa trasmissione, è proprio per sensibilizzare e per aprire un varco nei confronti di quelle persone che in questo momento magari dicono cacchio, io posso dire una cosa forte, tanto so qui Giuseppe Lavenia e mio, cioè se uno soffre di attacchi di panico, no, e dice io l'ascensore non lo prendo, e quello dice dai ma non rompere le, ma prendi l'ascensore, non ti succede niente, possiamo dire che è come se tu dicessi a una persona che ha le stampelle o che non può camminare alzati e fatti una corsetta?
1: Assolutamente sì.
0: Vogliamo dire un po',
1: forse dovremmo anche dire a quella persona lì adesso dai ti accompagno io, oggi lo facciamo insieme le scale e poi vedremo quando prendere questo ascensore.
0: Senti Paola, come si è risolta per te questa cosa? Come è andata?
3: Per me si è risolta con tanta psicanalisi, con i farmaci, ho curato chiaramente anche la depressione come diceva il medico prima, ed si è risolta con la conoscenza di me, e alla fine io ho capito che l'attacco di panico, quello che io chiamavo il mostro, era solo una parte di me che mi diceva non far finta di niente, perché c'è ancora questa parte che tu non vuoi guardare, non vuoi risolvere. Adesso che mi conosco e so chi sono, è bellissimo stare da sola. E non ho più attacchi di panico, per me era proprio la, non so, sai, poi i motivi sono tanti, io vengo da una famiglia comunque non un po', insomma, problematica, mettiamola così, e quindi sono cose che ti tiri appresso da quando sei bambina, il rapporto con i genitori, ma sostanzialmente io avevo nascosto una parte di me, io mi raccontavo di essere una cosa nascondendo tutto il resto. Quando poi invece l'ho guardato in faccia il mostro, in realtà era un topolino, però ci ho messo 30 anni.
0: Il mostro va abbracciato forse a volte, no? Va
3: sì, abbracciato. a volte sì, accettare questa cosa.
0: A volte, no?
3: Sì, bisogna sì, perché comunque la fai a te stesso una carezza in quel momento. E accettare queste fragilità, accettare il fatto che se ne possa uscire, perché io credo che la cosa più importante da dire a chi soffre attacchi di panico è che se ne può uscire, però bisogna essere indulgenti con se stessi, bisogna avere pazienza e bisogna curarsi dagli esperti, non il fai da te, non prendo gli psicofarmaci perché se no sono farmaci, se io prendo un farmaco per il cuore non dico prendo i cardiofarmaci. Cioè servono anche i farmaci, si produce meno serotonina, succedono delle cose all'amigdala, il dottore che è lì con te sicuramente ne saprà meglio di me, però diciamo che ho studiato abbastanza l'evento, quindi non bisogna spaventarsi dal dover prendere dei farmaci per curarsi.
1: E anche su questo bisognerebbe lavorare di più, perché molto spesso, Paolo, la vera difficoltà con alcuni pazienti, anche quando si consiglia di rivolgersi a uno specialista, uno psichiatra per una terapia farmacologica adeguata, ma no, io non voglio assolutamente il farmaco. Il farmaco naturalmente può essere importante, può essere necessario, sicuramente un serotoninergico, che sono gli antidepressivi poi di nuova generazione, aiutano in maniera importante sugli attacchi di panico, naturalmente, e deve essere una combinazione come la psicoterapia che ci raccontava.
0: Paola, io in questo momento ho il cuore in mano e ti ringrazio infinitamente di questo quarto d'ora con noi.
3: No, ma io ringrazio voi e ti ascolterò sempre, perché
0: grazie.
3: Ci voleva un programma così, davvero.
0: Sei gentilissima. Grazie.
3: Bravo.
0: A Paola Perego, buona serata. Grazie Paola, un
3: grazie
0: bacio grande.
3: Grazie a te, grazie a tutti. Grazie. Ciao.

0: Buongiorno Paolo, io mi chiamo Fabio Erro e sono presidente di due associazioni di volontariato. Ti spiego in breve. Vabbè, io sono stato un ex maresciallo dei carabinieri, ho sofferto per un lungo periodo di depressione, ero a rischio suicidio e mi sono congedato. Ora ho fondato due associazioni per aiutare chi come me ha vissuto e vive purtroppo questo atavico problema che perdura da tanto tempo, in particolar modo cercare di aiutare i miei fratelli e sorelle in divisa che in questo periodo vivono in maniera poco serena questo momento. Basta pensare ai tanti suicidi che ci sono e le tante difficoltà che ci sono nel metabolizzare momenti negativi.
1: Caro Paolo Ruffini, tu sì che sei una terapia.
2: Troppo carino, grazie ragazzi. Questi sono i WhatsApp che avete mandato al 331 57 55 721. Siamo in diretta, sono il 18:49, 800 24 00 24 e 50 in questo momento. Sentiamo Simone da Bologna. Simone, buonasera. Simone, come stai?
3: Buonasera,
2: come stai?
3: Paolo, sono Simone Merini, limitatore.
2: Grande, grandissimo. Come stai, Simone?
3: Sto bene, anche se, pensa alle coincidenze, parlavate di attacchi di panico, neanche più di due ore fa sono rimasto bloccato nell'ascensore e io purtroppo soffro di questo panico, è già la seconda volta nel giro di due settimane praticamente. Per fortuna la mia amica mi ha dato una grande forza, perché lei proprio è come se non le fosse successo niente. Poi a furia di spingere tutti i tasti alla fine è ripartito, ma allora il cuore a mille, è una cosa allucinante, guarda, mi sembrava di impazzire.
2: Ecco, dottor Lavenia, se uno rimane bloccato in ascensore, qual è la... dagli un antidoto.
4: L'antidoto è complesso. Allora, possiamo dire che intanto è stato molto fortunato perché c'era una sua amica insieme. Certo. Insieme, quindi ha fatto...
2: Se vuoi
4: un
2: dire
4: po'...
2: che poteva nascere un film erotico?
4: No,
2: Alberto Sordi, non mi ricordo chi era, lei, Lamelato forse.
4: Però no, non intendevo questo, okay. Però raccontavamo prima dell'importanza di avere qualcuno accanto vicino che ti possa sostenere. E in quei casi bisogna riuscire a mentalizzare sul fatto che passerà, è un momento e in poco tempo si sbloccherà la situazione. È chiaro che lì abbiamo una situazione oggettiva di ansia perché appunto siamo rimasti bloccati. Il panico molto spesso si attiva quando in realtà non abbiamo una causa che noi conosciamo, ecco, questo forse va detto perché altrimenti facciamo anche confusione.
2: Era la Sandrelli comunque con Alberto Sordi. Simone, senti, ma tu ne soffri in determinate situazioni, ti capita sovente, come funziona?
3: Anche Paolo, anche in un altro modo, ti spiego che è già da un po' di tempo, adesso sto cercando un po' di... Mi è un po' migliorato, però quando prendevo i treni, io per lavoro facendo spettacoli, mi capita spesso di prendere i treni a lunga percorrenza, Freccia Rossa per intenderci, e la paura, il panico di essere lì chiuso dentro, cioè praticamente, chiaramente una volta i vecchi treni di una volta avevano i finestrini che si potevano aprire e mi dava una tranquillità, questi che sono tutti chiusi chiaramente e devo fare anche solo una tratta piccola, Bologna-Milano, io sto a Bologna, però già... Mi crea all'inizio tutta una paura come da chiusura, insomma.
2: Perché è paura di non poter scendere, questo è il concetto.
3: Infatti, poi col tempo, per fortuna, metto, magari ho la cuffia, ascolto un po' di musica e cerco di non pensarci.
2: Che dici, però, dottore? Dottore, scuote la testa, sentiamo.
4: No, non è la paura di non poter scendere, ma la paura di non poter controllare, perché poi l'ansia si alimenta di questo, quindi forse è proprio un aspetto poi ansioso, claustrofobico che ci sta raccontando, quindi sicuramente è il bisogno, in questo caso suo, ma anche di chiunque, di voler controllare la situazione, quindi si sperimenta dove? Dentro l'ascensore, in aereo, in treno, a volte anche in macchina.
2: Simone, ti ringrazio e lasciamo un po' di spazio agli altri ascoltatori, continua a seguirci, ti abbraccio fortissimo, grazie Simone, grazie. Vediamo se velocemente riusciamo a beccare tipo Tania da Milano. Tania, buonasera, come stai?
5: Tania, sì, ma io non sono mica da Milano, sono da Piombino.
2: Scusami, non ti arrabbiare, Cristina meravigliosamente, intanto ne approfitto per salutare anche Cristina Lunghi, Michela Serra e Anna Elena Riva che sono in regia. Tania da Piombino,
5: allora,
2: dici come
5: complimenti
2: stai?
5: Complimenti per la la trasmissione, grazie. Cioè, hai avuto un'idea meravigliosa.
2: Grazie,
5: e
2: grazie.
5: Questo te lo devo dire. E poi per il resto, io quando mi chiedono come stai, io ho sempre fatto fatica a dire sto bene. E non capisco quelli che dicono sto bene, perché boh, forse io sono troppo sincera come persona, non lo so. Comunque sono anche ansiosa, sono molto ansiosa.
2: Quando ti viene l'ansia, Tania? Quando è che c'è
5: l'ansia? Qualsiasi cosa io devo fare, quindi io devo essere molto combattiva, molto centrata prima di fare qualsiasi cosa, perché mi viene quest'ansia. E allora che succede? Che io quando dormo sto bene. Okay. Cioè non vedo l'ora di andare a dormire.
2: E se che ti viene da stare a letto? Ti viene da stare tanto a letto?
5: Sì, ma io c'ho un problema, che quando ero piccola, quando ho iniziato a camminare, mi hanno fermato e mi hanno messo quelle famose stecche nelle gambe, cioè sono stata 6 mesi ferma a letto. E quindi è un po' un trauma questo, che mi riporto, il letto per me è il, come si dice?
2: È un luogo che ti riporta...
5: Zona di comfort.
2: Ah, ok, quindi ti fa sta bene sta a letto.
5: Sì, io sarei sempre qui, per, cioè a dormire.
2: Quanti anni hai, Tania, se posso?
5: Ho 64 anni, ho combattuto troppo forse. E...
2: Che dici, comunque, dottor Lavenia, cosa vuoi dire a Tania?
5: Io faccio fatica ad andare dal dottore, faccio fatica ad andare dal
2: Ma ci devi andare, tesoro, ci devi andare. A parte ora ce l'ho qui accanto a me, ti ci faccio parlare io. Senti cosa ti dice.
4: No, mi ha preceduto la domanda, mi ha dato già la risposta, no, perché quello che sta raccontando probabilmente è uno spazio che potrebbe condividere con qualcuno, con un terapeuta, con uno psicologo, e penso che possa farle molto bene. Probabilmente dobbiamo anche parlare forse della difficoltà di accedere anche a volte ai servizi, perché è difficile trovare sempre più spazi all'interno dei consultori, dei centri dedicati alla salute mentale, e quindi dovremmo parlare sempre di più di questi temi affinché si possa accedere con più facilità. Io non so qual è il motivo per cui lei è bloccata, probabilmente fa fatica ancora o non ha trovato la forza per... Però chi le sta accanto la può aiutare in questo, ad avvicinarsi magari a un percorso di terapia.
2: Tania, bisogna ti saluti, ma continua a seguirci, ciao. E ti si fa compagnia a noi. Ci è arrivato un messaggio su WhatsApp. Ciao Paolo, mi chiamo... Allora, no, io sono disperato, mia moglie è in preda da almeno 2-3 anni da attacchi di panico, angoscia, ansia, sta male, esplosione di rabbia anche nei miei confronti perché l'osservo e non faccio niente per aiutarla. Che posso fare? Giulio da Napoli. Giulio, ci sei? Buonasera, come stai?
6: Ciao Paolo, buonasera.
2: Ciao Giulio.
6: Non sto benissimo, per come ti ho scritto, insomma, io ho saputo del programma e sto cercando in ogni modo una qualche forma di aiuto per lei, perché le sto vicino, ma...
2: Ti faccio una domanda, Giulio. Tu,
6: dimmi,
2: ami molto tua moglie?
6: Sì. Direi di sì.
2: E non basta?
6: No. Evidentemente.
2: Dottore, che succede quando l'amore non basta? Perché c'è la sindrome anche del io ti salverò, no? Amore mio, non ti preoccupare, ti aiuto io. Giulio probabilmente si mette l'abito da principe azzurro ed è disponibile nei confronti di sua moglie a fare di tutto, però lei non sente, perché ovviamente magari è in un tunnel. Che fare?
4: Guarda Paolo, ti rispondo con una cosa che diceva un mio professore ai tempi dell'università, che per me è stata fondamentale, e lo diceva a noi che dovevamo aiutare poi gli altri. E la frase è questa: non puoi salvare tutti. Cioè noi dobbiamo...
2: Però chi ami?
4: Ma chi ami lo puoi salvare se hai la forza di delegare a qualcun altro anche la sua vita. In questo caso lui, l'atto d'amore più grande è quello di portare questa persona, la moglie, da qualcuno che la possa sostenere ed aiutare, anche perché poi...
6: Non vuole.
4: Lo so che non vuole, lo so che non vuole, ma molto spesso... Bisogna anche provare ad agire, a sostenerla, più che perché, come hai ben detto, sicuramente poi, no, quando l'umore va giù,
6: che non possiamo toccare,
4: quando l'umore va giù però aumenta la rabbia, quindi poi se la prenderà probabilmente un po' più con te, se la prenderà.
2: Cosa vuol dire esplosione di rabbia, Giulio?
6: è proprio esplosioni di rabbia contro magari se stesso, contro le cose che ha intorno, verso di me, perché in qualche modo capisco, è una richiesta di aiuto e dice: le parole non bastano, fai qualcosa. Lei ha anche paura di queste crisi che le vengono e fondamentalmente poi ha paura di fare anche delle cose con me, perché poi dopo dice: se mi sento male tu mi sei accanto, mi guardi, mi parli, ma dopo non mi sostiene, cerca di fare qualcosa. Io non riesco a capire come poter esserle d'aiuto. Le ho detto: io arrivo fino a un certo punto, non riesco ad andare dopo.
4: Ti sta chiedendo contenimento. Quello che sta chiedendo, no, è il contenimento che si fa anche con i bambini quando sono tanto in difficoltà. E tu devi avere quella forza di riuscire a prenderla e portarla da qualcuno che possa essere un medico, anche un medico di famiglia, che può sostenerla anche inizialmente con un supporto farmacologico. Però quando qualcuno non vuole, sicuramente non sono le situazioni dove si può attivare un ricovero obbligatorio. Però dall'altro lato, quello che possiamo fare noi è fargli capire che noi siamo disposti a prenderla e, come dire, fare anche un gesto anche importante di contenimento. Arrabbiarci a volte può anche servire per fare un cambiamento.
2: Giulio, parlale, noi ti abbracciamo fortissimo, siamo qua, ti abbraccio, grazie di averci seguito, grazie, buona serata. Volevo salutare Federica d'Ancona al volo, manca un minuto. Federica, buonasera, so che aspetti da tanto, mi dispiaceva, ciao, sì. Come stai?
7: È una domanda molto, molto forte per me. Dire tutto male non mi piace, e direi molto poco bene.
2: Perché?
7: Andare?
2: Perché?
7: Molto poco bene perché a seguito di un problema familiare molto importante che ci è caduto addosso come un meteorite, si è scombinato tutto l'equilibrio familiare, tutta la mia vita, e mi ritrovo a gestire una situazione più grande di me, ma nonostante tutto io mi mostro sempre sorridente, sempre gentile, e questo fa sì che tutti pensano che sono una sciocca,
2: la più forte.
7: Guarda,
2: e quindi
7: con tutto quello che c'ha a che pensare, guarda, se la ride. Io
2: ogni tanto bisogna anche dire perché. Bisogna anche dire: forse oggi non mi sento bene, sto a casa, mamma fammi te la giustificazione, non sono preparato e non sono pronta a essere interrogata, capito Federica? Forse è questo, no?
7: Non lo so, solo che questi giudizi così gratuiti, nessuno pensa che dietro una persona che magari può essere sorridente, quando poi torna a casa, nessuno sale le lacrime che verso io, le notti che passo senza dormire.
2: E tu versale anche davanti a qualcuno. Ti posso dare un suggerimento io, Federica? Non confondere il fatto della fragilità con la debolezza. La fragilità non è debolezza, è grande forza. Io bisogna che ti saluti e ti ringrazio. Ci sentiamo, richiamami. Tanto io sarò qua tutti i giorni. Grazie di cuore, ti voglio bene. Un bacio grande. Signore, io devo chiudere. Volevo ringraziare il dottor Giuseppe Lavegna. Grazie infinite.
4: Grazie.
2: Continuate a mandarci messaggi vocali su WhatsApp 331-57-55721, questo è Come Stai, siamo da lunedì a venerdì su Radio 24 dalle 18 alle 19:30, domani ci sarà un'intervista malincomica con Ale Franz, vi voglio bene, vi aspetto, ciao.
8: Per sempre? No, non usiamo quella parola, no, mi spaventa Bill, e sai, c'è una cosa molto importante che noi dobbiamo fare prima possibile.
9: Cosa?
8: Scopare.
10: GR24 di mezzanotte.
11: Varato il decreto anticaro carburanti, sconto solo sul gasolio di 17 centesimi al litro fino al 6 agosto. Trump sull'Iran, stiamo di nuovo parlando per fare un accordo. Gli scontri no TAV, oltre 800 gli identificati Meloni in Val di Susa. Caos nazionale, Maldini e Leonardo si dimettono, Mancini in pole per la panchina. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. È arrivato, come sentivamo, il nuovo decreto contro il caro carburanti. Il servizio.
9: Fino al 6 agosto il gasolio costerà 17 centesimi in meno al litro. L'atteso nuovo taglio tra accise mobili e IVA è arrivato dal Consiglio dei Ministri insieme ad altri 100 milioni per l'ex Ilva. Per coprire la misura, che vale 125 milioni di euro, è stato escluso l'aumento delle accise sui tabacchi, ipotesi che ha raccolto la netta contrarietà di Lega e Forza Italia. Previsto un eventuale secondo intervento, anticipa il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
12: È già previsto un Consiglio dei Ministri il giorno 4 di agosto che valuterà l'evoluzione della situazione, monitorando ovviamente la situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 di agosto.
9: Non risolve il problema, ma è una risposta tempestiva e responsabile, rivendica sui social la Premier Giorgia Meloni, spiegando la scelta di riservare il taglio al carburante che pesa di più su trasporti, agricoltura e sui prezzi che ogni famiglia paga. Critiche le opposizioni. Per il PD il governo procede per approssimazioni senza strategia, il nulla mischiato al niente, attaccano i 5 Stelle. Sconto deludente e insufficiente per il Codacons, vergognoso non scontare la benzina per l'Unione Nazionale Consumatori. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: E ora spostiamoci nel Golfo.
13: Gli Houthi hanno rivendicato nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere di Riyadh, in risposta, hanno spiegato, all'ingresso di droni sauditi nello spazio aereo dello Yemen. Attacchi arrivati dopo 3 giorni di tregua tra USA e Iran, seguiti a circa 2 settimane di bombardamenti. Abbiamo smesso di attaccare, ha spiegato ieri Trump, per dare una nuova chance alla diplomazia. Se fallirà ci sarà una nuova azione militare, ha minacciato al solito il tycoon, secondo il quale colloqui amichevoli con Teheran sono già in corso. Oggi intanto l'incontro a Washington tra il presidente americano e Benjamin Netanyahu, il primo dall'attacco congiunto contro l'Iran il 28 febbraio scorso. La crescente ostilità dell'opinione pubblica americana verso Israele, colpevole di avere trascinato gli USA in guerra, fa ritenere che sarà Netanyahu a dover fare concessioni. Il premier israeliano avrebbe detto ai suoi che si opporrà con forza alle pressioni di Washington, che vuole Israele fuori dalle zone di sicurezza di Gaza, Libano e Siria. Dirò a Bibi che senza di me l'Iran avrebbe l'atomica e Israele sarebbe già stato distrutto, ha risposto ieri Trump a chi gli chiedeva dell'incontro di oggi con l'alleato israeliano. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Le truppe russe hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione di Donetsk sul fronte ucraino, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18, tra cui un bambino di 11 mesi, così i media ucraini. A Kramatorsk 6 persone sono state ferite negli attacchi russi dall'inizio della giornata di ieri. Wall Street chiude debole col Dow Jones che è salito a più 0,51%, il Nasdaq che ha perso lo 0,18%, l'S&P 500 a più 0,02%, euro a 1,1370 sul dollaro. La giornata in Europa.
14: I segnali di distensione in arrivo dal Medio Oriente con la conseguente frenata dei prezzi dell'energia danno coraggio alle borse europee, che chiudono in rialzo la prima seduta della settimana. Milano termina più 0,49%, più 0,4% per Parigi, più 1,3% per Francoforte. Teheran e Washington sembrano quindi disposte a riprendere le trattative. La notizia si riflette sui prezzi del greggio, con il Brent tornato sotto i $90 al barile. A fare da contrappeso all'ottimismo in chiave geopolitica è però il ritorno dei dubbi legati alla sostenibilità degli investimenti in intelligenza artificiale. Così a Piazza Affari, dopo una seduta volatile, ST cede l'1,9% e Prismian il 3,8%. Giù anche i titoli oil come Eni, Tenaris e Saipem. Fronte opposto per il lusso, con Ferrari più 4,3% e Brunello Cucinelli più 2,4%. In focus ancora il risico bancario, con un articolo del Sole 24 Ore di domenica che traccia le varie ipotesi al vaglio di Banco BPM e MPS per un alleanza. Martina Sorigo da Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Salgono a 800 gli identificati dalla polizia nei controlli in corso a Venaus in Val di Susa dopo gli scontri di 2 giorni fa al cantiere di Chiomonte. 4 fermati, tutti stranieri. Ieri mattina la visita della Premier Meloni.
15: Controlli a tappeto, identificazioni, fermi e l'arrivo dei rappresentanti delle istituzioni. Una giornata intensa al cantiere di Chiomonte, devastato sabato dall'assalto di centinaia di antagonisti. Il peggior attacco ai nostri cantieri dal 2011, dice dopo il primo sopralluogo Massimo Bufalini, direttore di TELT, società italo-francese incaricata della realizzazione della TAV. I danni sono almeno 1 milione di euro.
16: Quello che è più grave è che sono comunque andate distrutte le centraline per il monitoraggio ambientale. industriale per movimentare i macchinari di scavo.
15: Al cantiere di Chiomonte arrivano anche la Premier Meloni e il Ministro dell'Interno Piantedosi. Questo non è dissenso, ma violenza organizzata e premeditata, dice la Premier, che si appella alla magistratura.
17: Chiediamo anche, ovviamente, a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro.
15: Nelle stesse ore la condanna della violenza da parte della segretaria del PD Schlein, che però accusa il governo di voler strumentalizzare la vicenda. Intanto va avanti l'inchiesta della Procura di Torino, ma siamo tutti responsabili, rivendica lo storico attivista del movimento Guido Fissore. Nessuna divisione tra valligiani e Black Bloc. Quello che è successo lo abbiamo fatto tutti.

motta avanzata dal presidente della Federcalcio Malagò. In pole position ora sarebbe Roberto Mancini. Oggi il Consiglio federale a Roma. E doppietta italiana nel fioretto femminile ai mondiali di scherma ad Hong Kong, Martina Favaretto è campionessa del mondo, Arianna Errigo argento dopo una finale tutta azzurra. La 24enne veneta si è imposta nel derby di finale per 15-7, conquistando così il primo titolo mondiale in carriera per Errigo a 38 anni e invece la 24esima medaglia mondiale. L'Italia è per ora in testa al medagliere con un oro e 4 argenti. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: ci sono guerre che non vediamo.
1: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
0: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
1: Io sono Antonio Talia.
0: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
0: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, da oggi e per tutto agosto viaggiamo insieme per l'Italia. Valeria De Rosa al microfono e con me Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi e ripercorreremo con voi tutte le nostre favolose regioni. Buon ascolto e buon viaggio. Il nostro viaggio in Veneto comincia da un giardino, il giardino monumentale di Val San Sibio, un giardino tematico del XVII secolo. Scopriremo perché monumentale e cosa, oltre le statue e le allegorie, lo rende uno dei giardini più famosi al mondo. Antonio è il capo giardiniere.
2: Ci troviamo nei Colli Ugani, che sono appunto in Veneto, a circa 18 chilometri da Padova. Noi siamo in provincia di Padova, a una cinquantina di chilometri da Venezia.
1: Perché parliamo di questo giardino, che già nel nome ha diversi elementi? È un giardino monumentale di Val San Sibio.
2: Allora, Val San Sibio è il paese dove si trova la località dove si trova, che è nel comune di Gazziano Terme, provincia di Padova. Val San Sibio deriva dal nome Valle di Sant'Eusebio, perché i Colli Ugani erano pieni di valli da pesca attorno, residui del mare Adriatico che una volta nella preistoria c'era in tutta la pianura padana. Questa valle si arrivava in barca da Venezia e era molto discussa, diciamo, o meglio contesa dai nobili veneziani per motivi economici. Qua c'erano i contarini Michele e Barbarigo, e nel 1630, anzi nel 1631 per l'esattezza, Zuane Francesco Barbarigo scappò da Venezia con tutta la famiglia, lasciò il palazzo di Venezia, prese rifugio a Val San Sibio, che già possedevano la valle in quell'epoca e dei casali, e una volta in loco perché scapparono alla grande peste, la peste è quella cantata anche da Albanzoni. E una volta in loco fecero un voto solenne al nostro Signore di che se avessero avuto la grazia avrebbero fatto qualcosa di memorabile per glorificare il nome di Dio. Il voto fu esaudito perché la peste non arrivò mai a Val San Sibio, ma si fermò a 7 chilometri da qua a Monselice. Quindi se hai fede, grazie a Dio, se no gran fortuna, comunque quello a seconda appunto del tuo credo. E quindi vollero ottemperare il voto solenne esaudito facendo il giardino, che oggi si chiama Giardino Monumentale di Val San Sibio, che è un giardino altamente allegorico e simbolico.

0: Infatti il progettista è Luigi Bernini, che è il fratello minore del grande Gian Lorenzo, era l'ingegnere idraulico della famiglia Bernini del Vaticano, e tutta la simbologia fu ispirata dal primogenito della famiglia, che è il cardinale Gregorio Barbarigo, poi vescovo di Padova e dopo la morte anche dichiarato santo. Qui c'è tutto un percorso di purificazione voluto da San Gregorio e fatto da Luigi Bernini, che si snoda in tutto il giardino e a varie tappe ti porta dal, diciamo, dal peccato, dall'ignoranza alla rivelazione, alla purificazione, alla fine del tuo viatico.
1: Antonio, prima di passare un po' più nello specifico su questo percorso del giardino, monumentale immagino sia riferito anche alla estensione del giardino stesso.
0: Beh, ci sono giardini, non so, Versailles è molto più grande, il giardino della Reggia di Caserta è molto più grande, questa è, diciamo, è una piccola perla, è monumentale principalmente per tutte le particolarità che in un così poco spazio, se vuoi, sono contenute, perché qua c'è di tutto, c'è dal punto di vista botanico, ci sono delle cose uniche al mondo, per esempio noi abbiamo la più alta concentrazione al mondo di bosso sempreverde, ne abbiamo 60.000 metri quadri, e anche tra le piante più vecchie e più alte che potete trovare, perché qui abbiamo dei bossi di oltre 400 anni e che raggiungono i 5 metri d'altezza, addirittura i 9 metri d'altezza in quelli non potati. Poi ci sono piante dal Nuovo Mondo che sono considerate le più vecchie d'Europa, cioè le prime arrivate dal Nuovo Mondo quando ancora non erano neanche state classificate e non si sapeva né che cos'erano e se avessero attecchito ai climi della nostra Italia. Poi ci sono aspetti unici dal punto di vista, è stata introdotta per la prima volta la prospettiva. Il Bernini ha fatto piantare le piante di bosso più vicine nella parte più lontana del viale centrale per dare il senso della profondità, quindi questa è un'altra unicità. Ci sono 60 statue, fontane di vario tipo, alcune appunto innovative anche. Insomma, ci sono molte cose uniche al mondo che concentrate in uno spazio relativamente grande e che lo rendono monumentale.
1: Per quanto riguarda invece, diciamo, tutto il discorso del percorso allegorico, nella vostra esperienza, qual è il tratto, l'elemento che più attira o che più impressiona i visitatori?
0: Beh, i visitatori sono sempre impressionati, a parte dagli aspetti botanici, di questi muri vegetali che si vedono solo qua, dal labirinto. Noi abbiamo il labirinto di bosso, appunto, sempre della stessa pianta, del bosso sempreverde, che è considerato uno, se non il più antico al mondo, di quelli vivi, cioè fatti di piante, e il labirinto fa parte del percorso di purificazione, una tappa importante, e ovviamente attrae molto per mille aspetti, a parte la bellezza, perché lo si può vedere dall'alto ed è un quadrato con quattro settori, molto geometrico, che aggiunta la particolarità di essere stato costruito, o meglio piantato, su l'unica parte del giardino che non è stata terrazzata, e quindi il terreno segue il naturale degrado dai colli alla valle, è in discesa, ma dall'alto è tutto sullo stesso piano, perché le piante sono potate a bolla. È un vero labirinto, ci si può perdere, è appunto una tappa importante perché si arriva al labirinto carichi di angosce, peccati, confusi sul nostro ruolo terreno, ci si immerge nel verde di bosi, ci si può perdere, si possono incontrare sette trabocchetti come i sette vizi capitali, se uno va in uno di questi deve mestamente tornare sui propri passi, pensare al peccato che ha commesso, chiedere il perdono e riprendere la retta via, questo è il simbolismo, finché arrivi alla torretta rialzata centrale. Dall'alto della torretta dovresti avere le idee più chiare di quello che devi fare la tua vita, e libero dai peccati vai a meditare in un'altra tappa del giardino, che è la grotta dell'eremita. Questo è il simbolismo. Ovviamente molti vengono qui anche per fare invece il gioco nel labirinto, che non sarebbe quello per cui è nato, però ovviamente va bene anche così.
1: E avete mai dovuto aiutare qualcuno a uscire dal labirinto?
0: Più di una volta. Adesso infatti il labirinto non si può più entrare senza il nostro personale. In passato, quando avevamo meno visite ed eravamo meno strutturati per le visite, appunto si entrava liberamente e senza nessun aiuto, e in alcuni casi abbiamo avuto dei maleducati che hanno fatto dei danni per cercare di uscire, e in altri invece avevano avuto la pazienza, ma si sentivano degli urla che provenivano dal labirinto perché persone proprio si erano perse.
1: Da Val San Sibio, provincia di Padova, ci spostiamo più a nord, verso il confine, a Segusino, per scoprire non solo Segusino stesso, ma anche Stramare e Milese, la prima cittadina e Gloria Paolon.
2: Noi siamo in una valle nel nord-est, quindi alta provincia di Treviso, proprio al confine con la provincia di Belluno. Ecco, ci piace un po' definirci così, la porta d'ingresso nord della provincia di Treviso e delle colline del patrimonio UNESCO, delle colline Valdobbiadene, Conegliano.
1: Partiamo da Segusino, ovviamente, perché è il comune di cui lei è il primo cittadino, la prima cittadina. Ce lo racconti un po' e poi esploriamo anche un po' tutto quello che c'è intorno.
2: Allora sì, è un piccolo comune di 1800 abitanti, appunto incastonato in questa valle lungo l'asta del Piave, un comune di tradizione agricola e montana, che poi negli anni recenti si è anche sviluppato dal punto di vista industriale, senza mai perdere questa tradizione, però appunto che si è evoluta in una chiave un po' turistica e legata all'enogastronomia, quindi ai prodotti locali, tendenzialmente caseari o comunque legati all'allevamento, e anche di riflesso legati al prosecco di OCG Conegliano Valdobbiadene.
1: Esploriamo un po' appunto i dintorni, perché qui ci sono due frazioni che sono di grande interesse.
2: Sì, abbiamo due frazioni montane, una di mezza costa in realtà e una più montana, più in alto, che ci piace promuovere, ci piace raccontare. Sono entrambe delle frazioni storiche molto antiche. Uno è il borgo di Stramare, un piccolo borgo in pietra, veramente poche case, pochissimi abitanti, molto molto suggestivo, e all'inizio del Novecento contava 140 abitanti, adesso sono più o meno 4, ecco, è un numero un po' variabile, però molti molti villeggianti, molti hanno molti proprietari di seconde case.
1: È un borgo molto molto antico, perché se non ricordo male risale al X secolo, giusto?
2: Sì, esatto, è stato fondato da dei carbonai, perché appunto si trova sull'acqua e quindi anche la presenza dell'acqua era importante, e è stato creato appunto in quell'epoca.
1: Ed è un borgo, anche qui mi corregga se sbaglio, molto romantico, tant'è che viene detto degli innamorati.
2: Viene detto degli innamorati perché appunto il patrono è San Valentino, cioè anche al centro della piazzetta c'è questa piccola chiesetta rotonda dedicata a San Valentino, che oggi viene vista in una chiave romantica, ovviamente, come tutti sappiamo, ma originariamente San Valentino era il protettore degli epilettici, quindi una tradizione, ecco, che poi è stata cambiata negli anni, ma comunque sì, oggi c'è anche la leggenda che bere l'acqua della fontana che c'è al centro della piazzetta, insomma, possa portare bene dal punto di vista amoroso.
1: E poi ci diceva appunto c'è quest'altra frazione che invece è un po' più in alto.
2: Più in alto troviamo il borgo di Milies, anche questo è stato creato sempre nel 1250 circa, di vocazione più agricola, quindi ai tempi tutte le famiglie di Segusino avevano del bestiame, quindi nel periodo estivo salivano per l'alpeggio. Anche questo borgo oggi ha invece una vocazione più turistica, una chiesetta che non manca mai, una chiesetta molto pittoresca dedicata a Santa Maria Ausiliatrice, ed è un punto di partenza per passeggiate, escursioni nella natura.
1: Proprio a questo proposito, ci sono dei percorsi che lei vuole presentare agli ascoltatori, ai viaggiatori che arrivano da voi?
2: Allora, il più conosciuto probabilmente è proprio quello che dal centro paese, quindi dal centro di Segusino, porta al borgo di Stramare attraverso un percorso fatto di ponticelli che permettono, insomma, di percorrere una risalita fiancheggiando un torrente, quindi è molto molto suggestivo, è un percorso appunto che si chiama dell'acqua proprio perché fiancheggia questo torrente seguendo la valle, mentre se per spostarci in alto partendo da Milies ne abbiamo diversi, forse il più conosciuto si chiama andare e tornare dal Doc, che è il nome della nostra montagna e permette appunto di fare un percorso ad anello passando anche per le creste, per le cime di questa montagna, dove c'è un panorama che vede la valle davanti ma anche le vette feltrine dietro, e quindi anche questo è molto panoramico.
1: Grand Tour seconda parte, siamo in Veneto, rientriamo in un parco, questa volta un po' diverso. In provincia di Vicenza c'è il Parco delle Grotte di Oliero. Le grotte, certo, ma anche il parco, il fiume e i musei. Insieme alla sua squadra, Ivan Pontarollo gestisce tutte le attività.

0: Siamo al confine, il nostro comune confine con Trento, con Belluno e Treviso e Vicenza. Siamo in provincia di Vicenza, però a due passi da Bassano e un'ora delle principali città: Verona, Treviso, Padova, Trento e Venezia.
1: Se lei dovesse descrivere le grotte di Oliero, cosa sono, cosa rappresentano, a chi non sa nulla di questo luogo, come le descriverebbe?
0: Allora, le grotte di Oliero fanno parte del sistema carsico dell'Alto Piano di Asiago. Noi qui in Val Brenta siamo tra l'altro Piano di Asiago e il Monte Grappa, sono due sistemi carsici composti da roccia sedimentaria, dolomia, e una roccia friabile dove all'interno di queste massicci enormi di chilometri e milioni di metri cubi si creano queste grotte, diciamo, con il lavoro nei millenni dell'acqua che scava e poi trasporta il calcare e crea tutte queste bellissime concrezioni, molto belle da vedere ma anche molto affascinanti da esplorare, come i nostri spelo subacquei che vengono da tutto il mondo, che esplorano a livello sommerso con le immersioni le grotte. La grotta di Oliero è stata scoperta più di 200 anni fa dal Parolini, che era un botanico ma anche un industriale dell'epoca, perché lui produceva la carta per i Remondini, che era un noto stampatore padovano, e c'è anche un museo a Bassano, abbiamo anche un museo noi delle cartiere qui a Bassano dedicato a lui, poi abbiamo il museo di speleologia e carsismo sempre Parolini, creato inizialmente dal gruppo speleologico locale Giara Modon, adesso gestito da noi e realizzato dal comune della Val Brenta. Queste grotte sono piccole ma hanno un significato enorme dal punto di vista anche idrogeologico, perché la risorgiva negli anni più di siccità, anche nel 2003 che c'è stato un anno senza precipitazioni, abbiamo sempre avuto l'acqua che usciva di ottima qualità. Le grotte Oliero hanno anche un altro significato turistico, significato ambientale, significato anche di ricerca, perché i nostri speleologi subacquei da tutto il mondo l'hanno esplorata per 4 km e continuano a fare ricerche per cercare di trovare le cavità, ma anche recuperare dei reperti di roccia e degli elementi utili anche alla ricerca scientifica. Viene utilizzata anche per l'energia idroelettrica, perché il fiume è corto, è circa 200 metri, uno dei più corti, forse il più corto d'Italia, viene leggermente deviato e viene prodotta energia elettrica che può servire anche a molte abitazioni qui sul nostro territorio.

0: Lei già così tratteggiato i significati di queste grotte e ci ha parlato anche delle attività degli speleologi. Io però le chiedo, per il visitatore, diciamo, comune, venire, in che cosa consiste la visita e come si svolge?
1: Allora, il parco è più di 30 ettari, chiamiamolo un parco di interesse regionale. La grotta, la visita in grotta, si entra con la barca, è stata mantenuta la caratteristica prima volta che il Parolin è entrato nella grotta, e dura circa mezz'ora. Si fa un piccolo tratto in barca, si scende e si fa un percorso con la guida all'interno delle concrezioni, e poi c'è una sala con una colata di circa 18 metri e poi si ritorna da dove si è partiti, sempre con la barca. Dura circa mezz'ora. Poi c'è il parco, ci sono gli altri covoli, c'è il covolo dei Sorei, il covolo degli Assassini, poi il parco e i due musei visitabili. Poi c'è un terzo museo di speleologia Cassino La Stagna, creato lungo, si può percorrere un percorso lungo il fiume pedonale, molto bello, e abbiamo creato una sorta di caccia al tesoro dove si vanno a toccare gli elementi più essenziali del parco, e si chiude poi il museo etnografico dove viene anche dato un omaggio per chi completa il percorso.
0: Torniamo a Padova e con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile Varese, entriamo nel museo del Precinema.
2: Oggi andiamo a Padova a scoprire un museo che si occupa di un tema davvero strano e particolare. Stiamo parlando del Museo del Precinema. Fondato nel 1998 da Laura Minici Zotti, si è posto l'obiettivo di raccontare la natura e la storia del cinema, però non limitandosi alla sola esposizione dei macchinari che dai fratelli Lumière in avanti hanno dato vita a questa forma di arte, quanto piuttosto prendendo in considerazione, descrivendo e analizzando quelle che sono state le forme di, potremmo definirle, spettacoli ottici che nel corso del tempo hanno portato l'uomo ad approdare appunto all'invenzione del cinema. Prima di tutto, come sempre, due parole sulla sede di questo museo, che è Palazzo Angeli, realizzato nel corso del XV secolo come residenza del cardinale Bessarione, ed è collocato nello straordinario Prato della Valle, che non solo è la più grande piazza di Padova, ma con i suoi quasi 90.000 metri quadri rappresenta una delle piazze più grandi d'Italia e secondo me anche una delle più belle. Si tratta di un edificio anche lui molto bello e molto imponente, con la struttura tipica degli edifici di foggia veneziana, però trasportati sulla terraferma. È articolato su quattro piani fuori terra che vengono in qualche modo definiti da una bellissima facciata a tre arcate ed è collocato in modo da costituire una sorta di chiusura della piazza in direzione del centro storico. Tra l'altro la posizione è così bella che Canaletto, da una delle finestre di questo palazzo, con il supporto, neanche a dirlo, di una camera oscura, aveva dipinto una veduta dell'intero prato antistante. Ma torniamo al nostro museo, che è una raccolta per molti aspetti davvero unica al mondo di lanterne magiche, pantoscopi, vedute ottiche, stereoscopie, teatri d'ombre, giochi e strumenti musicali, tutti finalizzati a documentare appunto il percorso che è stato fatto a partire dalla fine del Seicento in direzione dell'invenzione e della creazione del cinema vero e proprio. Allora, dal punto di vista dell'esposizione, la visita al nostro museo inizia con lo spettacolare Mondo Nuovo, che è posto nella prima sala e che è una costruzione in legno realizzata nel Settecento che rappresenta un teatro neoclassico in miniatura, perfettamente riprodotto sia per quanto concerne l'interno, con il palcoscenico decorato a stucchi, che per quanto riguarda l'esterno. Questa costruzione è di fatto un pantoscopio, cioè uno strumento che permetteva, guardando all'interno, di vedere delle immagini che erano il risultato di dipinti fatti su carta colorata e intagliati sui quali si collocavano anche delle figure snodate che erano animate con dei fili. E questo strumento ha la particolarità non frequente per il resto del mondo di essere perfettamente funzionante. Ma l'intero museo è una continua fonte, secondo me, di sorprese e di meraviglie, perché se davvero si tratta di un'esposizione nella quale è possibile scoprire tutto, ma veramente tutto, relativamente all'affascinante mondo delle lanterne magiche, con una serie infinita di vetri per proiezione colorati e dipinti a mano, ma anche con lanterne magiche doppie, scientifica, doppio obiettivo, lanterne cinema. È anche vero che questo museo espone anche antichissime macchine fotografiche, giochi ottici, camere oscure, vedute ottiche settecentesche per il pantoscopio e una ricchissima serie di attrezzature che fanno parte della creatività e dell'evoluzione dell'universo della narrazione per immagini che ha appunto preceduto la nascita del cinema. Allora, per chi ama il cinema è davvero un museo imperdibile, ma anche per chi non è cinefilo è senz'altro un museo che racconta il nostro passato in una maniera affascinante e davvero molto molto coinvolgente.
3: Grand Tour a ruota libera.

0: Nuovo appuntamento di Gran Tour a Ruota Libero in questa puntata dedicata al Veneto. Pedaliamo su una delle greenway più belle d'Italia, cioè su una ciclabile ricavata da un ex sedime ferroviario e quello realizzato sul tracciato della storica ferrovia Treviso-Stiglia costruita tra gli anni 20 e 40. È diventata oggi un itinerario ideale per il cicloturismo, un percorso che si snoda per circa 110 chilometri attraversando le province di Treviso, Padova, Vicenza e Verona. Ne parliamo con Maria Claudia Crivellaro, referente per la promozione turistica della Treviso Ostiglia.
1: La ciclovia Treviso Ostiglia nasce dal recupero di quella che era l'ex ferrovia che portava il nome al contrario, quindi Ostiglia-Treviso. Si snoda quindi nel cuore della regione del Veneto e attraversa in modo diagonale tutta la regione del Veneto. E diventa quindi una pista importante non solo per la sua bellezza, che è molto particolare, ma soprattutto perché è una diagonale, quindi interseca tutte le grandi ciclovie che invece seguono i fiumi principali della nostra regione, e quindi il fiume Sile, quindi il fiume Brenta, il fiume Bacchiglione, l'Adige e fra un pochino anche il fiume Po. Quindi permetterà tra pochi mesi di essere, diciamo, l'infrastruttura che collega il nord e il sud della nostra penisola. In questo momento la ciclovia si estende per una lunghezza di 110 chilometri, di futuri 130 circa, quindi mancano tra i 15 e i 18 chilometri per raggiungere Mantovano, quindi la regione Lombardia, arrivare quindi sul fiume Po ad Ostiglia. Ci sono numerosi accessi, quindi si può decidere anche di iniziare la pedalata oltre Treviso o oltre Ostiglia, quindi la zona del Campo San Pierese, la zona di Piazzola sul Virenta, dei Colli Iberici. Ci sono veramente tantissimi accessi, quindi ognuno è libero poi di poter progettare il proprio viaggio.
0: Dicevamo un percorso pianeggiante e accessibile a tutti.
1: Allora, noi ci siamo un po' abituati a chiamarla una pista democratica per le sue caratteristiche naturali. È una pista che si trova in un territorio molto pianeggiante perché siamo nel cuore della pianura padana, quindi non ci sono dislivelli, è una pista quindi che per sua natura è di facile percorribilità. Ha una lunghezza insomma che è modesta, quindi comunque permette di essere percorsa da chi ha un modesto allenamento. È una ciclovia molto ombreggiata, almeno per la metà del suo percorso, quindi da Treviso fino ai piedi dei Colli Iberici è un vero e proprio bosco lineare, e questo significa che anche nella stagione calda in realtà diventa un rifugio molto, molto utilizzato, proprio perché è un vero e proprio bosco, un bosco di pianura, e poi è un sedime proprio, e allora questa caratteristica la rende adatta anche per le famiglie con bambini, che quindi possono utilizzarla proprio come pista nella quale correre senza avere macchine insomma laterali che corrono.
0: Qual è la bellezza di questo itinerario? Cosa si incontra in questi 110 chilometri? Qual è il paesaggio?
1: Attraversa tutto un paesaggio tipico della nostra regione. Il Veneto passa da zone collinari, zone anche legate alle risorgive, a oasi vere e proprie. L'altra caratteristica del Veneto sono le ville venete. Ecco, nel nostro itinerario la Treviso Ostiglia interseca e incrocia esattamente tutte queste belle risorse storico-naturalistico e culturali, quindi abbiamo una bella presenza di ville venete. Nominiamo per esempio la villa di Piazzola sul Brenta, che è una delle ville venete più grandi della nostra regione. Abbiamo anche una villa che è patrimonio UNESCO, è una villa palladiana che si trova a Piombino Dese. Abbiamo poi la presenza, molto vicino alla nostra pista, delle risorgive del fiume Sile, che è il fiume di risorgiva più lungo d'Europa. E quindi è un paesaggio molto particolare. La caratteristica poi della pista è che corre vicino ai borghi, quindi non entra esattamente nei centri storici, ma ci passa molto vicina. Quindi poche pedalate, uno esce e poi raggiunge dei borghi molto particolari. Uno dei borghi più belli è sicuramente Badoere, quindi siamo in provincia di Treviso, un borgo molto piccolo che è caratterizzato da una piazza semicircolare che rappresentava la vecchia barchessa di una villa veneta, un borgo che era, diciamo, che aveva una funzione di mercato tra il 600 e il 700, quindi ha delle strutture architettoniche molto particolari. Ora, quel posto lì, per esempio, si sono adagiati lì sotto tutta una serie di negozi molto particolari, qualche bar, ed è il punto ideale dove fermarsi, magari per fare un aperitivo, sorseggiare un caffè, un gelato. Questo è uno degli esempi. Ce ne sono poi anche altri. Uscire, per esempio, a Campo San Piero significa entrare in una cittadina che ha un cuore medievale, rappresentato da due torri medievali ancora ben strutturate. La presenza poi di alcuni santuari dedicati alla figura di Sant'Antonio, l'abbiamo celebrato da poco, è il santo della città di Padova, ma che diciamo permane l'ultimo periodo della sua vita circa un mese qui a Campo San Piero. E quindi ci sono dei luoghi che ricordano la sua presenza. Ora, al di là della devozione, sono luoghi molto ma molto frequentati perché sono delle vere e proprie oasi di pace, quindi sono dei luoghi con la presenza quindi di piccoli santuari e piccole chiese, che però offrono questo momento di assoluto riposo e di immersi poi nel verde.
0: Grazie allora Maria Claudia Crivellaro, referente per la promozione turistica della Treviso Stiglia.
1: Grazie, grazie a voi, grazie mille, buone pedalate a tutti e come diciamo di solito ci vediamo in Ostiglia.

0: It's not long. E ora vogliamo andare alla scoperta della Laguna Nord di Venezia, un territorio che è anche patrimonio UNESCO, e lo facciamo accompagnati da Nicola Manente di E-Bike for Me, una realtà nata nel 2020 a Jesolo per andare proprio alla scoperta di questo territorio in bicicletta. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, Alessandra.
0: E allora, un giro ad anello, giro laguna, 40 chilometri. Nicola, cominciamo a pedalare. Che cosa si vede?
1: C'è un mondo da scoprire, perché come correttamente dicevi tu, quest'area qui è l'area UNESCO, quindi di proprietà patrimonio UNESCO, ed è l'area più bella e più naturalistica della Laguna di Venezia. Noi, per andare a sviluppare un turismo lento, che apprezza ovviamente quello che è l'ambiente di quest'area, abbiamo utilizzato le e-bike per dare un percorso ad anello e ruota attorno alla laguna. Ovviamente, essendoci anche dell'acqua in laguna, il percorso è composto da un'esperienza che fa bici, barca e bici, oppure bici, kayak e bici. I nostri occhi ammirano, perché è un patrimonio naturalistico immenso da ammirare, attraverso appunto l'utilizzo delle bike, tutto quello che è il percorso che tocca alcune località fra i comuni che insistono sulla gronda lagunare veneziana, che sono il comune di Jesolo in primis, il comune di Cavallino Treporti e il comune di Musile di Piave. Nello specifico, il percorso d'anello che abbiamo realizzato, questo Giro Laguna, in collaborazione con Area Bike Hotels, che è un'associazione dove siamo anche soci e contribuiamo a sviluppare il turismo ciclistico, abbiamo la località di Dio Piccolo, che è in assoluto uno dei posti più interessanti andare a visitare, e abbiamo la località di Rio Maggiore, che sono le due prospicienze terrestri che si guardano l'una con l'altra, e queste le colleghiamo attraverso il percorso barca. Quindi Dio Piccolo è la parte più, dal mio punto di vista, romantica, e c'è una piccola chiesetta chiamata la chiesa di Santa Maria della Neve del 1700 circa. Dall'altra parte invece abbiamo Rio Maggiore, dove all'epoca c'erano addirittura una decina di chiesette, quindi è un patrimonio anche storico molto legato a quella che era la cultura nostra cattolica e cristiana, ed ovviamente siamo in piena terra della Serenissima Repubblica. Qui ci sono ancora dei, chiamiamoli così, cioè delle realizzazioni, delle costruzioni che rimandano proprio all'epoca della Serenissima Repubblica, quindi dai cippi di conterminazione che segnavano il perimetro di proprietà o di legiferazione da parte della Serenissima, fino appunto a queste chiese, piuttosto che ai canali di comunicazione. Faccio un piccolo cenno storico giusto per raccontare velocemente l'amore nostro per questo territorio. I veneziani, per difendere la città dalle invasioni che potevano arrivare non solo via mare ma anche via fiume, decisero di deviare tutti i corsi d'acqua che insistevano all'interno della laguna. Su tutti, il Sile per esempio come fiume l'hanno deviato manualmente, ricordo, all'interno del corso del greto del fiume Piave, e a loro volta deviarono il corso del fiume Piave verso un altro comune limitrofo a Jesolo, che si chiama Eraclea, portando la foce più ad est. Queste cose si vedono, si possono ammirare tutti i giorni, solo che passandoci magari in macchina sulle strade che costeggiano questi corsi d'acqua non ci rendiamo conto di quanti secoli fa fecero queste opere importanti e quanto siano importanti soprattutto per la parte di bonifica anche del territorio, perché tutta la zona nostra senza l'intervento della bonifica saremmo sott'acqua. Quindi prima la Serenissima Repubblica, poi l'intervento di bonifica nel primo dopoguerra hanno portato a creare, da un territorio fangoso, malmoso, una realtà turistica che fa oltre 20 milioni di presenze turistiche in solo 4 mesi. E noi cerchiamo di spiegare e raccontare queste cose con tutto l'amore e la passione che ci possiamo mettere e farle vivere e respirare.
0: E poi ci sono anche delle iniziative che proponete proprio per le scuole, per i ragazzi.
1: Questa è la parte educational, praticamente oltre alla parte turistica facciamo anche la parte di formazione alle scolaresche, o durante la settimana dello sport o quando ci prenotano le uscite didattiche, come le chiamano loro, e oltre a dargli le bici che fanno un giro in laguna piuttosto che in spiaggia, quando rientrano obbligo di mettere via i cellulari, proprio ritirarli a parte degli insegnanti, e li facciamo mettere le mani sulla manutenzione delle bici, cose molto semplici come gonfiare una gomma, riparare una gomma, piuttosto che tirare sulla catena, che così staccano un attimo la parte digitale e mettono le manine a sporcarsi su quello che è la bici.
0: Grazie allora Nicola Manente di Bike for Me, ciao, buona bici.
1: Alessandra, grazie a te, buona bici a tutti noi.
2: Grand Tour a passo libero.

0: In un attimo siamo all'ultimo blocco di questo nostro odierno viaggio radiofonico, la scoperta oggi del Veneto, che ora decliniamo tra trekking e cammino, e lo facciamo parlando del Cammino del Vino e della Pietra, che è un viaggio a piedi che in qualche modo racconta il territorio attraverso due elementi che lo caratterizzano, potremmo dire anche da secoli: il vino e la pietra. In particolare siamo nella zona racchiusa tra la Valpolicella e il Parco Naturale Regionale della Lessinia, nella parte nord-ovest della provincia di Verona, ed è un cammino che appunto attraversa vigneti ordinati, ma anche insomma antiche contrade costruite appunto in pietra, ma non solo, e sono circa 160 chilometri che si sviluppano ad anello e che raccontiamo oggi in compagnia di Nello Dalla Costa, presidente dell'associazione che gestisce questo cammino. Buongiorno Nello.
1: Buongiorno a lei.
0: Allora, come facciamo spesso, partiamo dall'idea. Cosa vi ha spinto a ideare questo cammino, questo itinerario?
1: Penso come molti altri cammini, quindi un gruppo di persone, di amici che da anni fanno cammino in Italia e anche fuori Italia, e che a un certo punto ha detto: ma nel nostro posto non lo merita un cammino anche qui da noi? E la risposta è stata subito: certo che sì. Ecco, questa è stata proprio perché è nato il cammino. Quindi è un cammino molto recente, siamo appena partiti fondamentalmente, perché è nato come idea 2 anni fa, quindi 2 anni di uscite per lustrazioni, cambi eccetera eccetera, finché a fine dell'anno scorso siamo diventati associazione, quindi una PS, e dall'inizio di quest'anno siamo partiti operativamente.
0: Parlando del nome, invece, siamo nella zona di grandi vini, come appunto insomma Valpolicella, Ripasso, anche l'Amarone, mentre la pietra in che modo caratterizza questi luoghi?
1: Beh, diciamo, per chi conosce minimamente il territorio dell'Alta Valpolicella e la Lessinia, la pietra è presente ovunque, dai pavimenti ai tetti, alle case, perché da sempre si è usata il materiale presente, quindi una pietra locale che si chiama Scaglia Rossa o Pietra di Prun, che ha preso il nome appunto da questo paese dove ci sono delle cave da secoli, secoli, secoli, e quindi ovunque c'è la pietra. Quindi la fotografia, il vino della Valpolicella, della Bassa Valpolicella e della collina della Valpolicella, mentre in Lessinia, se si fa un volo sopra, si vede solo soltanto pietra ovunque.
0: Parlando appunto di questo territorio, del percorso, sono, come abbiamo detto, 160 km ad anello, divisi in 8 tappe. Partiamo da San Pietro in Cariano a Fumane, e poi come si sviluppa l'itinerario?
1: Diciamo, l'anello si sviluppa, tocca tutti i comuni della Valpolicella, comuni della Valpolicella classica, e poi praticamente tutta la Lessinia occidentale, quindi i comuni di Sant'Anna, i comuni di Arbezzo, il comune di Bosco e Chiesanuova, sconfina anche in Trentino, perché la parte alta del parco della Lessinia è in zona Trentino, quindi del comune di Ala e del comune di Avio, quindi le parti più alte sono di quei due comuni di Trentini, che hanno comunque subito aderito anche loro a questa idea di sviluppare e di aiutarci in questo cammino.
0: E quali sono i luoghi che caratterizzano questo viaggio a piedi?
1: Allora, i luoghi, intanto naturalmente tutti i vigneti della Valpolicella che attraversiamo e andiamo a toccare diverse cantine, soprattutto le cantine piccole che ci stanno a cuore, quindi le cantine che da sempre hanno una cura del territorio locale, capillare, piccolina, familiare, e poi nella parte alta invece tutta la zona del parco, quindi con le meraviglie del parco, che vuol dire gli alti pascoli, le maighe, le zone del parco delle cascate di Molina, il ponte di Vea, che è forse il ponte naturale più grande d'Europa, e tanti altri luoghi della Lessinia. In Valpolicella andiamo a toccare naturalmente anche tutti i punti storici importanti, architettonici. Noi abbiamo 2 pievi romaniche, una più bella dell'altra, quindi San Floriano e la pieve di San Giorgio in Gran Poltron, che è una chiesa longobarda, e diverse piccole chiese romaniche, che erano le chiesette, diciamo, dei paesi in epoca medievale, ancora affrescate, quindi veramente qualcosa di molto particolare, molto bello.
0: Ecco, pensando invece all'accoglienza, c'è qualcosa che mette insieme il vino e la pietra?
1: Ma c'è, nel senso che questi due territori, pur essendo in qualche maniera, diciamo, Valpolicella, Lessinia come si può dire, sembra due luoghi, due zone staccate, poi in effetti non lo sono, perché è una zona dove è sempre stata attraversata dalle persone, attraversata dal commercio, attraversata, perché non dimentichiamo che nell'alta nella Lessinia le Maighe sono ancora adesso il luogo dove si fa un formaggio DOP, quindi il Monte Veronese, con tutte le diversità delle sue specialità del Monte Veronese, e quindi anche questo connubio in qualche maniera vino di qualità e formaggio di qualità sulle nostre tavole, diciamo, in tutta la nostra zona e non solo nella nostra zona, sono qualcosa di quasi quotidiano, evidentemente. Quindi questa è i tratti in qualche maniera che li unisce in maniera quotidiana.
0: Ecco, in chiusura, idealmente per chi è pensato questo cammino?
1: Allora, diciamo, non è un cammino facile, nel senso che oltre a essere 160 km a 6.000 metri di dislivello, però diciamo che ha anche un'altra caratteristica il nostro cammino che ci teniamo moltissimo, nel senso che è stato ideato come più un cammino di mettere insieme le comunità, non solo quindi le cantine, il vino, l'economia, ma stiamo molto molto lavorando perché questo cammino sia un cammino che mette insieme le comunità, che crei situazioni di fiducia, relazioni di fiducia, perché ci sembra uno strumento bellissimo per sviluppo della comunità, un cammino, insomma, e quindi creare capitale sociale, lo chiamiamo noi. Questa è la cosa che a noi ci teniamo in maniera particolare.
0: E quindi questo brevemente il nostro racconto di questo viaggio a piedi in Veneto. Per tutte le informazioni vi rimandiamo al sito camminodelvinodellapietra.it. Grazie mille Annello dalla Costa, buon cammino, a presto.
1: Grazie mille a tutti voi.

0: E dalla provincia di Verona ci spostiamo ora nella provincia di Vicenza per scoprire la strada delle 52 gallerie, un percorso di trekking che è anche un viaggio nella storia e che raccontiamo oggi in compagnia di Paolo Asnicar, guida alpina. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, innanzitutto, dove siamo e qual è la storia di questa strada, appunto? Allora,
1: questa è una strada che è un'opera unica nel panorama della Prima Guerra Mondiale. Siamo sulle Prealpi Vicentine, sul massiccio del Pasubio, precisamente alla Bocchetta Campiglia, dove c'è la partenza della strada, 52 gallerie, per arrivare fino al rifugio Achille Papa, quasi alla cima del Pasubio.
0: Ecco, vengono definite gallerie, in alcuni casi sono archi profondi, diciamo così, anche per collocare tutte queste 52 gallerie in soli 6 chilometri, però ce n'è una anche di oltre 300 metri. Raccontaci un po' queste gallerie.
1: C'è la galleria 19esima, che è la più lunga che c'è, mentre abbiamo la 20esima, che è poi invece una galleria che sale a chioccio all'interno di un pinnacolo, molto suggestiva, molto panoramica, e spunta poi fuori sopra le valli di Val di Posina. È un itinerario unico che è stato costruito appunto dopo la Strafe Spedition nel 1916, da parte dell'impero austro-ungarico, che aveva tentato di rompere il nostro sbarramento, perché in realtà avevano perso qualche posizione in quota, quindi la strada di collegamento degli scarabei dietro era sotto il fuoco nemico, quindi serviva un'ulteriore strada in sicurezza che è stata scavata nella roccia, e come dicevi giustamente sono 6 chilometri e 3, di quali 2 chilometri e 3, 2 e mezzo circa sono in galleria.
0: E abbiamo detto anche prima da dove partiamo per questa escursione e quanto dura.
1: Allora, la strada parte direttamente da Bocchetta Campiglia, che è una zona proprio tra le due comuni di Valli del Pasubio e Posina, dopo il passo Xomo, a quota siamo 1200 circa, sono 800 metri di dislivello, per arrivare poi su al rifugio 1950.
0: Da cosa rimangono colpite le persone che accompagni lungo questo itinerario?
1: Andavamo su anche questo weekend con due gruppi, e siamo stati fortunati con il tempo, perché lì il panorama è bellissimo sulle valli che scendono verso la pianura, e logicamente agli strapiombi che ci sono, all'arditezza di questa opera che è stata fatta, si passa spesso in zone molto panoramiche sulle valli che ci sono proprio sul Pasubio, una zona esposta a sud, non sempre troviamo il sole lassù, ma però quando c'è la vista appaga completamente la fatica che si fa, perché sono comunque 800 metri di dislivello, e è classificata da escursionisti esperti, quindi ci vuole un po' di allenamento per farla.
0: Quindi ci vuole anche un po' di abitudine al cammino, non è proprio per tutti, insomma.
1: Sì, decisamente sì, anche per godere un po' dei panorami senza soffrire troppo.
0: Sì, sì, sì. Ecco, parlando di panorami o punti particolarmente belli, ce n'è uno che ami in modo particolare, appunto?
1: Beh, c'è sicuramente il tratto, quello in quota, dove è proprio tagliato nella roccia con una corda che fa da corrimano, che è largo circa 1,20 m, tagliato sulla roccia, quindi con tutto il precipizio sotto, è molto iconico, molto instagrammabile, c'è un sacco di... Però molto molto bello.
0: Non bisogna soffrire di vertigini, però.
1: No, non bisogna soffrire di vertigini, oppure salire con la nebbia.
0: Mi viene da dire in chiusura che questo è anche un percorso didattico, no? Nell'ingegno umano, in qualche
1: sì,
0: modo.
1: Sì, il progetto che è stato costruito, cioè la strada è stata costruita in 9 mesi, è stata disegnata decisamente su una foto fatta dal tenente Miotti, e è stato veramente un'impresa fatta da 60 minatore all'inizio, fino ad arrivare a 600 persone che ci lavoravano tutti i giorni H24.
0: E a questo punto, anche in questo caso, per scoprire questo itinerario c'è un sito ricco di tutte le informazioni, anche storiche, www.stradadelle52gallerie.it. Grazie mille a Paolo Asnicar, a presto.
1: Grazie a voi, saluti.
0: E con questo chiudiamo questa nostra puntata dedicata oggi al Veneto e ricca di tanti suggerimenti di viaggio, come abbiamo ascoltato Valeria.
2: E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. L'appuntamento è per domani, stessa frequenza, stessa ora. Buon proseguimento su Radio 24.

0: avanti tutta, ragazzi! La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
1: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
0: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
2: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
0: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
1: Tutto inutile, tutto inutile.
3: La zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
3: English Bit di Giulia Crivelli.
5: Bury, death of the calorie. Time to bury the world's most useless measure. La copertina di un vecchio numero del bimestrale dell'Economist, 1843, dall'anno della fondazione del magazine britannico, si intitolava «Morte della caloria. È arrivato il momento di seppellire la più inutile delle misurazioni». Un tema, quello della misurazione delle calorie, è tornato con prepotenza insieme alla diffusione dei farmaci nati per curare il diabete, ma che ora vengono usati da chi vuole dimagrire, anche se sempre più spesso si tratta di abuso, non di uso. La prima parola che ci interessa è il verbo to bury, regolare, tranne che per il cambiamento nel passato remoto e nel participio passato della Y in I. To bury, buried, buried, che poi è ciò che accade anche con altri verbi che finiscono in Y, come try, to try, tried, tried. To bury significa seppellire e, come in italiano, è un verbo transitivo che si può usare in senso letterale o figurato. He was buried in the Monumentale Cemetery in Milano, fu seppellito al cimitero monumentale di Milano. Their ambitions were finally dead and buried. Le loro ambizioni furono definitivamente seppellite, letteralmente. Morirono e furono definitivamente seppellite. Come in italiano esiste l'espressione she buried ex husbands, for example three husbands, seppellì tre mariti. Tra i modi figurati si può dire she had learned to bury her feelings. Aveva imparato a seppellire, nascondere molto bene, i suoi sentimenti. She buried herself in the country to write a book. Si seppellì, ritirò volontariamente in campagna per scrivere un libro. Tornando al titolo della rivista dell'Economist 1843, che in inglese dobbiamo leggere separando le prime due cifre dalle cifre 3 e 4, quindi 1843, interessante il superlativo di useless, che significa inutile. Come speechless significa ammutolito, rimasto senza parole, countless, innumerevole, impossibile da contare. Per contro, useful significa utile. Beautiful, bellissimo, pieno di bellezza, letteralmente. Wonderful, magnifico, pieno di meraviglia. Aggettivi molto lunghi per gli standard dell'inglese, che non possono quindi avere il comparativo e superlativo costruito come altri aggettivi. Brave, coraggioso, braver, più coraggioso, bravest, il più coraggioso, fast, faster, fastest, veloce, il più veloce. Nel caso di useless bisogna usare more e most, more useless e most useless. Si tratta di forzature o iperboli, ovviamente, perché una cosa o è utile o è inutile, ma per un titolo a effetto in qualsiasi lingua è permesso questo e altro. Vediamo infine measure, che significa misura, misurazione come sostantivo, ma può anche essere verbo, regolare, to measure, measured, measured. A ship's speed is measured in knots. La velocità di una nave viene misurata in nodi.
3: GR 24 di mezzanotte.
6: Varato il decreto anticaro carburanti, sconto solo sul gasolio di 17 centesimi al litro fino al 6 agosto. Trump sull'Iran, stiamo di nuovo parlando per fare un accordo. Gli scontri no TAV, oltre 800 gli identificati, Meloni in Val di Susa. Caos nazionale, Maldini e Leonardo si dimettono, Mancini in pole per la panchina. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. È arrivato, come sentivamo, il nuovo decreto contro il caro carburanti, il servizio.
7: Fino al 6 agosto il gasolio costerà 17 centesimi in meno al litro. L'atteso nuovo taglio tra accise mobili e IVA è arrivato dal Consiglio dei Ministri insieme ad altri 100 milioni per l'ex Ilva. Per coprire la misura, che vale 125 milioni di euro, è stato escluso l'aumento delle accise sui tabacchi, ipotesi che ha raccolto la netta contrarietà di Lega e Forza Italia. Previsto un eventuale secondo intervento, anticipa il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
8: È già previsto un Consiglio dei Ministri il giorno 4 di agosto che valuterà l'evoluzione della situazione, monitorando ovviamente la situazione internazionale.